0: Ma bancari ombra di Teheran. Se sul fronte iraniano gli attacchi incrociati non sono finora ripresi, continuano invece i bombardamenti di Israele sulla striscia di Gaza. Almeno 9 persone sono morte in un raid dell'IDF contro un centro di polizia a Gaza City. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Hind Rajab aveva 5 anni quando nel gennaio 2024 morì nella striscia di Gaza sotto i colpi di arma da fuoco sparati contro un veicolo della famiglia Hamada e contro un'ambulanza. 9 le vittime, inclusa la piccola. L'esercito israeliano ha aperto ora un'inchiesta penale sull'uccisione della bimba e di alcuni suoi familiari. L'IDF ha invece escluso responsabilità penali a carico dei militari sull'attacco contro i veicoli della World Central Kitchen e ha chiuso l'indagine sulla morte dei 7 operatori umanitari dell'organizzazione non governativa a Deir al-Balal nell'aprile del 2024. La polizia militare ha aperto un'indagine anche sull'uccisione di 15 palestinesi a Tel al-Sultan. L'esercito israeliano ha reso noto le decisioni in un rapporto pubblicato dopo aver completato, spiega, le verifiche su diversi incidenti operativi eccezionali di grande rilievo avvenuti a Gaza dopo il 7 ottobre 2023. La morte della piccola Rajab provocò un'ondata di indignazione internazionale con la pubblicazione dell'audio di alcune telefonate alla madre alla mezzaluna rossa in cui la piccola di 5 anni chiedeva disperatamente aiuto dopo l'attacco. Lo scorso anno è uscito il film La voce di Hind Rajab, che ricostruisce l'accaduto utilizzando le registrazioni della telefonata della bimba con la madre. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Un'inchiesta dell'anticorruzione ucraina lambisce il presidente Zelensky, indagata la vice capo staff Irina Mudra.
3: Tra accuse di corruzione e richiesta di elezioni, per il presidente ucraino Zelensky non c'è tregua nemmeno sul fronte interno. L'Ufficio Nazionale Anticorruzione dell'Ucraina sta conducendo un'operazione per smascherare un'organizzazione criminale che sarebbe guidata da un attuale e da un ex parlamentare e che coinvolgerebbe alti funzionari proprio dell'ufficio del presidente. Zelensky ha subito rimosso la vice capo dell'ufficio presidenziale Irina Mudra, ma non ci sono solo le indagini sui membri del suo governo. A sfidare Zelensky è soprattutto il suo ex ministro della difesa Mikhailo Fedorov, che ha chiesto elezioni anticipate in Ucraina, dove è in vigore la legge marziale dal 2022. Al posto del 35enne silurato a luglio, Zelensky ha scelto Yevgeny Khmara, nonostante in Ucraina siano in corso da un mese proteste a sostegno di Fedorov. Giulia Bassi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Anche Vienna, dopo Berlino e Berna, ha ripreso a rimandare in Italia i richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. Ma con Berlino riprende il dialogo proprio sui migranti. Il ministro degli esteri Tajani ha condiviso con l'omologo Vadepul la necessità di garantire protezione alle frontiere europee e la preoccupazione dopo Ceuta. La maggioranza fa quadrato. Carlo Fidanza di Fratelli d'Italia.
4: Noi riteniamo che grazie anche alla modifica di queste norme europee i risultati miglioreranno ulteriormente, perché avremo strumenti ancora più forti per fare quello che abbiamo fatto fino adesso: proteggere le frontiere, espellere gli irregolari e diminuire gli sbarchi clandestini.
2: Attacca l'opposizione, Angelo Bonelli di AVS.
5: Giorgia Meloni chiude Schengen alla Spagna in maniera immotivata per un mero calcolo politico e adesso l'effetto domino. Germania, Austria fanno la stessa politica di Giorgia Meloni, ma contro l'Italia. È il fallimento del governo Meloni, che usa la paura per costruire maggior consenso elettorale.
2: Il legale di Sigfrido Ranucci entra in merito alla possibile sospensione del giornalista nella conduzione di Report. Sarebbe una scelta politica, confermata la querela contro la magistrata.
6: Sigfrido Ranucci annuncia una querela per diffamazione nei confronti di Clementina Forleo, la magistrata, protagonista in passato di decisioni controverse, nei giorni scorsi lo aveva attaccato su Facebook, arrivando anche ad ipotizzare ricatti da parte sua per mantenere la conduzione di Report. In un paese normale sarebbe stato già indagato per estorsione, aveva scritto Forleo, che dopo l'annuncio della querela spiega di aver solo commentato notizie uscite sulla stampa e mai smentite dal giornalista, la cui posizione intanto resta al vaglio dei vertici Rai. Ogni decisione su di lui in questo momento sarebbe inevitabilmente inquinata dalle falsità che stanno circolando anche all'interno dell'azienda, avverte il legale di Ranucci, l'avvocato Roberto De Vita, commentando le indiscrezioni pubblicate dal quotidiano Libero, secondo cui Viale Mazzini avrebbe già deciso di sospendere il conduttore dalla guida di Report. Report. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: E adesso il tennis con lo scandalo Kyrgios.
7: Ho commesso un enorme errore, chiedo scusa. È questa la missione di Nick Kyrgios, il tennista australiano sospeso dopo essere risultato positivo alla cocaina al torneo ATP 250 di Maiorca dello scorso giugno. E sono parole destinate a fare rumore al di là del caso in sé. Kyrgios era stato uno dei critici più feroci di Jannik Sinner. Un laboratorio accreditato dall'Agenzia Mondiale Antidoping WADA ha rilevato la presenza di benzoilecagonina, metabolita della cocaina, in un campione fornito il 22 giugno da Kyrgios in occasione del torneo spagnolo. La sostanza inserita nella lista di quelle proibite. L'australiano finalista Wimbledon nel 2022 non ha ancora presentato ricorso contro la decisione. C'è mancanza di integrità nelle istituzioni, io non mi doperei mai in tutta la mia vita, aveva detto Kyrgios poco meno di 2 anni fa, tra le varie dichiarazioni di attacco a Sinner, dal caso Klostebol in poi, costato all'italiano una sospensione di 3 mesi dal circuito agonistico. Kyrgios ha reso pubblica la sua positività dichiarandosi pentito e deluso da se stesso e ammettendo quello che definisce un grave errore in un post su Instagram. Marco Spadavecchia, Radio 24. Il Sole 24 Ore.
2: Ed è tutto per questo GR, scritto e condotto da Elisabetta Fiorito, in regia Carmelo Lauricella. Vi lasciamo alla programmazione di Radio 24.

0: nessuno, 100 Milan, frullato.
1: Cari ascoltatori, ancora qui con voi, versione estiva di Uno Nessuno 100 Milan, frullatino e a seguire podcast That's America, la combinazione perfetta, nonostante la presenza di Gianmarco Ferronato in regia, e possiamo cominciare.

0: Caro Leonardo, torniamo a occuparci del tema delle dipendenze digitali, lo facciamo insieme al professor Luigi Gallimberti che torna con noi. Buongiorno professore, grazie di essere qui.
1: Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti quelli che ci ascoltano.
0: Guardi, le segnalo che oggi per esempio c'è un'intervista a Massimo Ammaniti, che è uno psicanalista molto noto, 85enne, certo. Intervistato dal Corriere della Sera, parla di vere e proprie dipendenze degli smartphone, dei social, che andrebbero sicuramente per Ammaniti vietati sotto i 15 anni perché vanno a impattare proprio sulla crescita, sullo sviluppo, sulla corteccia, la corteccia cerebrale. Allora, il professor Gallimberti ci aveva raccontato, per un sano sviluppo psicofisico dei bambini, le tre regole d'oro. Vogliamo ripartire da lì, professore? Ce le vuole elencare una dopo l'altra, che così...
1: Volentieri, ecco, anche perché credo che debbano essere messe e prese tutte e tre assieme, quindi compreso il digitale e l'attesa e il sonno. Se non sono portate avanti contemporaneamente, è ben difficile che il digitale porti a dei risultati.
0: Esatto.
1: Il sonno, come siamo con il sonno?
0: La prima
1: il sonno
0: dormire, prima regola.
1: Dormire, ecco, ogni essere vivente in tutto il pianeta ha bisogno di dormire, dal moscerino alla balena, e quindi tanto più l'uomo e la donna. Il motivo profondo per cui questo sia così indispensabile da mettere a rischio la sopravvivenza non è noto agli scienziati. Sono noti i molti disastri che avvengono se non si dorme, sono noti sostanzialmente alcuni meccanismi che regolano il sonno, che hanno due funzioni. Questi meccanismi che regolano il sonno riguardano la pulizia che avviene durante la notte di tutte le scorie che si accumulano, come in un motore di una macchina che elimina le scorie attraverso il tubo di scappamento, e durante la notte appunto il cervello si libera delle scorie prodotte dalla fatica compiuta durante
0: quindi,
1: il giorno.
0: Quindi ricordate, cari ascoltatori, adesso noi ci concentriamo sui bambini e ragazzi, ma vale per tutti, ovviamente anche gli adulti, però immaginate dei bambini, degli adolescenti che non dormono abbastanza, stanno svegli la notte, che scambiano veglia sonno, li invertono, no? Quanti danni questo può,
1: tantissimi, ma tenga presente che questo è perché si va contro la natura prevede che un bambino di pochi anni abbia necessità di addormentarsi prima delle 9, se no scatta una specie di meccanismo che li tiene svegli fino a dopo mezzanotte, con tutti i disastri che questo comporta.
0: Secondo punto è questo: pazientare. Questo è un tema molto interessante. Quanti bambini vedete che, mentre il genitore sta facendo una cosa, vanno lì in maniera richiedente, ossessiva, perché chiedono attenzione ovviamente, a dire voglio questo, questo, questo, questo, questo. Pazientare cosa significa, professore?
1: Significa imparare ad attendere che arrivi un qualcosa che si desidera. Questo ha un'importanza fondamentale perché è gestito, tornando al discorso di Ammaniti, dalla corteccia prefrontale, che è quella collocata dietro la fronte, che alla nascita è appena un velo sottile e che va rinforzata giorno dopo giorno, insegnando ai bambini ad aspettare. Il bambino che cresce e impara ad aspettare ottiene due enormi risultati. Il primo è quello di conoscere il piacere e la felicità, che arriva solo se si è in grado di aspettare un certo periodo di tempo la cosa desiderata. E secondo discorso è quello di controllare gli impulsi, che è legato al primo, cioè io posso aspettare se qualcosa che mi piace, sono in grado di, diciamo, controllare l'impulso di procurarmela. Oggi a livello planetario, in relazione anche e non solo alla digitale, i bambini non aspettano più e quindi non conoscono più il piacere, non conoscono più la felicità e soprattutto nelle situazioni più gravi non sono capaci di controllare gli impulsi.
0: Insomma, il tutto è subito, vogliono il tutto è subito.
1: Esatto, mi devi 30 euro perché ti ho dato dell'hashish, non me lo dai, ti pugnalo e ti ammazzo. Passo una ragazza per la strada,
0: facendo,
1: mi piace.
0: Sta facendo degli esempi estremi, ovviamente, no?
1: La ricina da cui siamo partiti l'altra volta, a parte da questo discorso, oggi è diffusissima l'aggressività ed è molto meno diffusa, diciamo, la parte che si chiama amore, attenzione, accoglienza, cioè tutta la parte positiva dell'essere umano. Lo sviluppo sano presuppone che amore e aggressività, che è una cosa fondamentale per l'essere umano e per tutti gli esseri animali, si impastino tra di loro e sappiano essere utilizzati e dosati grazie alla capacità di controllare gli impulsi che avviene attraverso una corteccia prefrontale forte che si fortifica insegnando al bambino ad aspettare.
0: Aspetta, facciamo dire il terzo punto. Io voglio ricordare che tutte queste cose il professor Galimberti le ha scritte anche in un libro intitolato Eppure quel bambino c'è ancora, moderne dipendenze e prevenzione. Questo lo dico perché poi molti vorranno approfondire con il libro. Però professore, ci venga al terzo punto, che è quello disconnettersi, che è molto attuale, no? Sul tema degli social, degli smartphone, disconnettersi, cioè?
1: Certo, cioè un bambino per poter crescere sano, utilizzando anche sempre dopo aver imparato, avendo contemporaneamente imparato anche le due regole, deve essere in grado di controllare gli impulsi e quindi di disconnettersi quando ritiene di aver usato a sufficienza lo smartphone, ad esempio. Il tempo suggerito è mezz'ora, tre quarti d'ora al giorno. Un genitore che con la proibizione, con le sanzioni non va da nessuna parte, o collaborando con il ragazzo gli dice ascolta, usa il tuo smartphone per mezz'ora, tre quarti d'ora, il ragazzo lo fa e con relativa fatica, così come con relativa fatica aspetta e dorme, ecco, con relativa fatica si disconnette perché è stato un concordato con i suoi genitori che questa è la regola. Sì. Ora, se non c'è questa, diciamo, regola, questo rispetto delle tre regole che partono tutte insieme con la nascita fino all'adolescenza avanzata, non ci sarà mai possibilità che il ragazzo si disconnetta quando desidera farlo, chiaro. Perché non è la sua corteccia prefrontale non si è sviluppata.
2: Leggevo, ma non mi esprimo magari in termini corretti perché non sono un esperto, ma la sostanza è questa. Leggevo proprio ieri su una tesi di laurea che a volte l'aggressività e certi comportamenti, soprattutto degli adolescenti, dipendono da un diverso sviluppo, diciamo, di due motori che ci sono nel cervello dell'adolescente. Quello della gratificazione immediata, che procede, è un motore che si sviluppa molto più rapidamente rispetto a quello della la parte razionale, appunto relativo alla corteccia prefrontale. Può essere proprio anche un fatto fisico?
1: Beh, è un fatto fisico, cioè tutto quello che sta accadendo è legato a una disfunzione dei neuroni che sono collocati da una parte nel centro del piacere, che è quello che dà la gratificazione di cui parlava lei, e dall'altra parte nella corteccia prefrontale. Mentre il centro del piacere è quasi completata nella sua formazione già dalla nascita, invece quello del controllo dell'impulso, quello del controllo dell'impulso deve essere educato, quindi richiede alcuni mesi, anni per essere, diciamo, in grado di controllare gli impulsi. E questo bilanciamento tra questi due punti del cervello, perché tutto parte dal cervello, tutte le dipendenze moderne, tutte le dipendenze in genere sono legate ad alterazioni funzionali dei neuroni del cervello, e se noi vogliamo fare una prevenzione primaria non abbiamo alternative rispetto ad impedire che queste disfunzioni si instaurino attraverso una carente educazione, o un'educazione, diciamo, abbastanza poco attenta da parte degli adulti.
0: Vorrei ricordare che queste tre regole d'oro sono anche proprio un vero e proprio progetto culturale educativo, perché lei, professor Galimberti, so che è presidente di questa fondazione Novella Fronda, e lo dico perché molti amministratori comunali magari saranno anche all'ascolto. So che a Padova è iniziato il progetto pilota, chiamiamolo così, il comune pilota, esatto, di questo progetto, però questa tipologia di intervento voi la fornite a chiunque voglia.
1: Ecco, a una condizione, sì, di creare una città-stato come quelle greche, in cui c'è un'entità politica che si impegna a realizzare un progetto che la cittadinanza propone all'entità politica, su suggerimento degli esperti e l'entità politica si impegna poi a realizzarla attraverso tre semplici interventi. Il primo, fare una cartellonistica, come già avvenuto a Padova, che giri tutta la città e sia attaccata dappertutto, che rappresenta le tre regole d'oro. Secondo, condividere i social della fondazione con quelli del comune. E terzo, fare una conferenza stampa attraverso cui tutta la si popolazione venga informata.
0: Sì,
1: ecco, e questo discorso non deve mai finire, cioè è cominciato a metà giugno dello scorso anno, finirà chissà quando. Quando la gente, come diceva lei, avrà acquisito come la regola mentale quella di rispettare le tre regole, che guardi, servono anche per tutti gli adulti. Beh, ognuno di noi, se dorme quello che deve dormire, se è in grado di non perdere la pazienza e se è in grado di non rimbecillirsi 8, 10, 12 ore al giorno, anche se ha 50 anni, al computer, allo smartphone, è tutta salute per tutta la collettività.
0: Professor Gallimberti, la ringraziamo per la chiarezza, la schiettezza nell'esposizione. Ricordo che il suo libro Eppure quel bambino c'è ancora, moderne dipendenze e prevenzione, è in tutte le librerie disponibile. Ora cambiamo argomento.

0: è sempre il frullatino di Uno Nessuno 100 Milan. Parliamo, cari ascoltatori, ora di una storia molto singolare e affascinante, a un fungo segreto in grado di trasformare gli scarti alimentari in proteine sostenibili. È con noi Giovanna Cristina Varese, biologa all'Università di Torino, coordinatrice del network delle biobanche di microorganismi. Buongiorno e benvenuta.
1: Buongiorno a tutte e tutti,
0: allora,
1: è un piacere.
0: Piacere nostro, vorremmo capire qualcosa di più, anche se so che ci sono dettagli estremamente segreti, giustamente, gelosamente da custodire, però ci aiuti a capire come si può creare una sorta di cibo del futuro. Ci spieghi un attimo da cosa si parte?
1: Ma in realtà più del futuro forse è un riscoprire tradizioni del passato, perché proprio la Cina ci insegna che i funghi, perché stiamo parlando di funghi, sono un alimento sanissimo, conosciuto da migliaia di anni, e forse noi occidentali siamo arrivati un po' più tardi. Provo a dirvelo così: i funghi hanno una capacità di trasformazione di qualsiasi sostanza organica e per questo sono importantissimi nel riciclo e nel ciclo del carbonio del nostro pianeta. Noi occidentali e in generale la nostra società spreca tantissimo cibo, abbiamo una perdita di cibo immenso, abbiamo dei sottoprodotti delle lavorazioni industriali, faccio dell'esempio la buccia di mela, quello che rimane dalla spremitura dei mirtilli per fare il succo di frutta, ma tantissime altre lavorazioni, pensate anche a tutti gli scarti dei supermercati, i cibi che non sono stati consumati, sono milioni di tonnellate di cibo che se no andrebbero sprecate, e sono lo zucchero dei funghi. Quindi bisogna solo trovare il fungo giusto che ami quel cibo.
0: Sì.
1: Quando prima lei mi ha presentato dicendo biobanca, a Torino abbiamo una biobanca che ha 10.000 ceppi di microrganismi isolati da qualsiasi ambiente e substrato, e quindi noi cerchiamo qual è il fungo giusto con tutta una serie di caratteristiche perché possa crescere su quel sottoprodotto, e ci inseriamo in un concetto di economia circolare, spero di non difficile nel mio linguaggio.
0: E adesso ci spieghi però se si trova il fungo giusto, e voi a Torino lo avete trovato, comunque insomma questo è importante da dire, e si trovano ovviamente purtroppo milioni di tonnellate di scarti, dalla combinazione che cosa ne esce?
1: Esce una biomassa che si chiamano micoproteine, conosciute ormai da decine di anni, che hanno delle caratteristiche nutrizionali praticamente perfette, perché il fungo da un punto di vista evolutivo è molto simile agli animali, quindi stiamo parlando di organismi molto evoluti, e lui trasforma appunto questi sottoprodotti in una biomassa che è ricca di proteine. Nel caso specifico noi riusciamo a produrre in 4 giorni una biomassa che ha più del 50% di proteine al suo interno, quindi molto più di quello che si trova nei normali alimenti a elevato contenuto proteico, contiene tutti gli aminoacidi essenziali, quindi sono proteine di altissima qualità, contiene un elevato quantitativo di fibre, contiene molto pochi lipidi, soprattutto acidi grassi polinsaturi, quindi quelli buoni, contiene vitamine e contiene sali minerali, quindi da un punto di vista nutraceutico è perfetto. È anche un alimento relativamente poco calorico, che di nuovo per il mondo occidentale, dove molte persone sono sovrappeso,
0: è fondamentale.
1: È un plus.
0: Non c'è quindi le proteine senza carne, ecco, diciamolo. No.
1: Esatto. No. Ed è buono perché ha un gusto che si chiama umami, no? Quindi è quello che viene normalmente preso come un sapore saporito, ecco, un cibo saporito e via dicendo, e attraverso lavorazioni particolari può avere una tessitura che riguarda una texture che ricorda molto la carne proprio. Quindi non è una biomassa molle da mangiare, e che può essere poi lavorata, perché entrano in gioco i tecnologi alimentari, e prospettata sotto forma di quello che vuole, quindi le tagliatelle, i nugget, l'hamburger, la pseudo bistecca. Lì è poi la fantasia. Noi in questo progetto, diciamo, abbiamo fatto 2 prototipi, una crema spalmabile e una barretta energetica.
0: Già, da Leonardo, nel senso, posso dire una barretta energetica di, certo, dirlo così uno dice nasce da degli scarti, che ne so, delle bucce gocce di mela, però con il fungo viene riproposta attraverso questo procedimento.
1: Posso dire, sì. Difatti forse dobbiamo cominciare a parlare di sottoprodotti e non più di scarti,
0: perché sennò il marketing
1: c'è proprio un discorso psicologico dietro. Quindi in realtà appunto stiamo parlando di matrici, tanto questo lo posso dire perché non è coperto da brevetto, anche di cose tipo il pane secco. Lei sa quante tonnellate di pane secco i supermercati hanno invenduto? Ecco, invece che farlo ammuffire, lo facciamo ammuffire, tra virgolette, ma usando un fungo buono che lo trasforma in questa biomassa.
2: Quindi i costi di produzione come sono?
1: I costi di produzione, adesso ci sarà uno scale up industriale, però considerate che rispetto a tutto il footprint, diciamo, che ha un allevamento intensivo di carne a livello ambientale, proprio non ci sono paragoni. Non consumo di suolo, non consumo di acqua, quindi assolutamente sostenibile. Il costo della produzione è ovviamente legato al costo energetico dei fermentatori, e questo è il motivo per cui, diciamo, con l'azienda con cui stiamo brevettando c'era questo limite di tempo, dovete arrivare entro 4 giorni, perché per l'Italia il costo più grande è il costo dell'energia in questo momento.
0: No, interessante. La nostra Giada Messetti, che tra l'altro la presento, è sinologa, quindi sa tutto di Cina, ma di questa
1: Letto il suo libro, La Cina è una ragosta, è un piacere.
2: Ha letto anche quello nuovo, Dalla Cina a Cinisello.
0: No, quello Dalla Cina
2: è uscito l'altra settimana.
0: Non è uscito in maniera,
1: La Cina è una ragosta, sì, e avendo lavorato anche un po' in Cina l'ho apprezzato.
0: Ecco, prego. Grazie. Giada, allora
3: volevo chiederle, ma secondo lei i tempi perché si arrivi a una produzione di massa, la chiamo così, ma per far capire il concetto di questo prodotto, quali potrebbero essere?
1: In realtà le micoproteine sono già in commercio, il prodotto più commerciale nei paesi anglosassoni c'è dagli anni 80, quindi non stiamo inventando nulla di nuovo, e in questo momento ci sono decine, per non dire centinaia, di start-up nel mondo che stanno lavorando su questo, quindi è già in commercio. Il problema è che l'Italia è un paese poco ricettivo in questo senso. Siamo, in base a uno studio che è stato fatto, il paese più micofobico d'Europa. Non ci piace mangiare i funghi. Abbiamo questa idea che i funghi siano pericolosi.
2: Alcuni magari sì,
0: a quelli velenosi sì.
2: La manita falloide.
1: Alcuni magari sì, ma sono pochissimi. In realtà i funghi sono, tra l'altro, vengono spesso considerati un contorno. Invece, come vi dicevo prima, sono ricchi di proteine, sono un cibo a tutti gli effetti assolutamente salutare. Gli ultimi studi ci dicono che sono anche assolutamente digeribili, contrariamente a quello che la gente pensa. Di nuovo, se mi faccio un chilo di porcini fritti, forse il mio fegato può avere qualcosa da ridire, però questo vale anche per un chilo di costolette alla milanese. Sì, insomma.
2: Sì, sai come odiano i funghi quelli della famiglia nel bosco?
1: È
2: nato tutto da lì.
0: Ci suggeriva.
1: Prego.
0: Aspetti, dottoressa, ci suggeriva la nostra Miriam Lucchetti dalla regia che anche dopo la vicenda di Chernobyl era nata forse questa fobia dei funghi.
1: Certo, perché i funghi hanno una capacità di assorbire qualsiasi cosa, quindi se vengono coltivati in ambienti contaminati possono diventare delle vere e proprie spugne, e questo è il motivo per cui in realtà li usiamo nel biorisanamento ambientale. Ma il famoso fungo di Chernobyl invece è un fungo che in questo momento, visto che lo spazio è molto attuale, è un fungo studiatissimo a livello mondiale perché protegge dalle radiazioni, e quindi in realtà c'è questo fungo che è cresciuto sul reattore di Chernobyl e che scherma le radiazioni
2: perché le assorbe o le scherma?
1: Allora, qui c'è un grande punto interrogativo, nel senso che alcuni scienziati, diciamo russi, ipotizzano che questo fungo sia in grado di fare un quarto metabolismo mai scoperto in nessun altro organismo, cioè usa le radiazioni per formare energia, per creare energia chimica, quindi molecole di ATP. Se così fosse, sarebbe la prima volta che viene dimostrato al mondo questa capacità, non di schermare ma proprio di utilizzare radiazioni ionizzanti.
0: Professoressa Giovanna Cristina Varese, la ringraziamo tantissimo per averci aperto un mondo letteralmente per questo frullatino. Ci fermiamo, ora la pubblicità e poi torna That's America.

0: L'ho scoperto, l'ho trovato. Eccolo qui, ve lo presento. È lui, è l'anticristo.
1: Io l'anticristo?
0: Ah, vedi che lo sai. Andrew Spannaus, l'anticristo.
1: Io cerco di spiegarti perché un leader politico può essere anche un leader spirituale.
0: A chi ti riferisci? A Donald Trump?
1: Ci sono tanti casi. Casi di religione e politica.
0: Tutto questo accade in un paese strano, ambiguo, imperialista. Tutto questo accade perché...
1: That's America!
2: Radio 24 presenta That's America, dietro le quinte degli Stati Uniti.
0: Il nostro Andrew Spannaus vuole entrare nel pericoloso rapporto tra Donald Trump e la religione.
1: Non solo Donald Trump, non solo, però in questo momento, certo, certo. Come vedremo, anche le keywords riguardano lui, Qualcuno, qualcuna.
0: Ah, già, il Papa no, lo teniamo da parte, solo Donald Trump.
1: Già vuoi marginalizzare il Papa? Ecco.
0: No, io no.
1: Sei come lui.
0: Il tuo presidente, sì. Comunque, le keywords.
1: Keywords, establishment clause.
0: Andiamo già sul complicato.
1: Complicato, che stabilisce il principio di separation of church and state.
0: Questo in teoria ce l'abbiamo anche noi.
1: In teoria, forse un po' meno di... Sì, c'è un confine molto limitato. Congressional chaplain.
0: Eh?
1: Eh? What?
0: Oh, complicato, è complicato.
1: Prayer breakfast.
0: È la colazione della preghiera.
1: Cosa mangi, colazione?
0: La preghiera. Ah, ecco.
1: E Caesaropapism.
0: Ah, il cesaropapismo.
1: Caesaropapism.
0: Va bene, quella roba lì. Si parte da quello che è stato uno scontro verbale effettivamente senza precedenti. Non è mai successo che un presidente americano attaccasse così frontalmente il Papa.
1: Beh, Trump ha attaccato anche Francesco, ricordiamo, solo che ha capito male con questo Papa. Cioè, a parte che in Italia il Papa non si tocca, si è beccato anche la critica di Giorgia Meloni.
0: Ma un po' in tutto il mondo, no. Non solo in... Beh, in Italia il Papa ce l'abbiamo abbastanza vicino fisicamente, sì. Però tutto il mondo si è un po' risentito.
1: Questa separazione di cui parli, ma il problema è che Leo, Pope Leo... Non è Papa Francesco, perché la Chiesa Cattolica Americana è conservatrice e Francesco era visto come molto di sinistra, molto globalista, no? Mm. E invece questo Papa, anche se politicamente è molto simile su immigrazione e cose di questo tipo, a livello di religione, di dottrina, eccetera, è più vicino alla Chiesa Americana, cioè non è visto come uno troppo radicale.
0: Ma infatti spiegaci un po' in America come si è vista questa diatriba, ti piace? Si dice diatriba.
1: Diatribe.
0: Cioè sì. In America ha funzionato questo scontro dal punto di vista della Casa Bianca?
1: No, infatti non ha trovato sostegno nei vertici della Chiesa, che sono quasi tutti dalla parte del Papa, naturalmente, però anche nella popolazione, molti cattolici che insomma si sono risentiti per questa cosa. Poi ci sono i sostenitori di Trump, certo, qualcuno lo giustifica, dice sì, ma Trump, lui fa le sparate, ha sempre ragione, il Papa deve rimanere nella sua corsia, deve fare teologia. Però di base è stato un negativo per Trump.
0: Sì, il Papa non deve far politica, ma dire essere per la pace non vuol dire fare politica.
1: Beh, se critichi la politica di Trump che è contro la pace, allora sì.
0: Vabbè, comunque il tema più ampio è quello, il rapporto che c'è da sempre, da secoli, tra la religione e il potere. Però vediamolo negli Stati Uniti d'America.
1: E voi ne sapete qualcosa, però negli Stati Uniti, nella Costituzione, nel primo emendamento c'è the establishment clause.
0: Una clausola, quindi.
1: Una clausola. Congress shall make no law respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof.
0: Ah, cioè il Congresso non potrà emanare alcuna legge che istituisca una religione o ne proibisca il libero esercizio. È bello perché... E sulla base di questo ci avevi spiegato che nascono le religioni più incredibili.
1: Non puoi proibire.
0: Negli Stati Uniti.
1: Sì, sì.
0: La religione di uno che si lanciava dal tetto. Cos'è che era?
1: Sì. Sì.
0: Questa me la ricordo.
1: Non mi ricordo il nome di... Poi c'è quello anche degli spaghetti. Cioè...
0: Sì, il pastafarianesimo.
1: Tantissimi, no? Allora, questa è la base della separation of church and state, almeno così viene interpretata. Si parla spesso di questa cosa qua, però non è nettissima, perché come hai sentito e come tu hai letto in italiano, ci sono due aspetti. Da una parte non ci può essere una religione ufficiale, non nazionale, ma dall'altra non si può limitare il libero esercizio, quindi contro la persecuzione di chi ha la sua religione era un aspetto fondamentale nei primi anni, no?
0: Fare persecuzioni, questo
1: perché
0: è
1: molti erano scappati dall'Europa anche per motivi di guerre religiose, sì, eccetera, quindi questo era importante. E così abbiamo una proliferazione di religioni.
0: Però scusami, non c'è una religione ufficiale, ma appena accendi la TV e vedi le immagini dal Pentagono con quello che fa le profezie di Ezechiele da Pulp Fiction, poi c'è le foto nella casa Bianca, nello studio Ovale, tutti chini su
1: Paula White Kane, ti riferisci a lei, la consigliera spirituale e religiosa del presidente, che ha fatto un prayer circle, un cerchio di preghiera nello studio Ovale,
0: cerchio magico,
1: no? Lei paragona la vita di Trump a quella di Gesù. Dice: sei stato tradito, arrestato, accusato ingiustamente, è uno schema che ci ha mostrato il nostro Signore e Salvatore.
0: Arrestato
1: Trump è stato in effetti non formalmente arrestato, però è stato, si è presentato, sì. No, è stato arrestato, sono andati a prenderlo, no, perché con una persona non violenta è d'accordo, lui si presenta, gli fanno le impronte, eccetera.
0: Quindi anche gli attentati è stata la mano di Dio che ha salvato Donald Trump. Questo sempre per Paula White Kane,
1: Secondo lei, e non solo, sì, molti hanno parlato di questo, Trump stesso ha detto: io sono stato salvato da Dio per guidare la nazione. E poi c'è Pete Hegseth.
0: Oh, mi piace quello,
1: tuo
0: mi
1: amico?
0: Piace. Sì, sì.
1: No? Lui ha invocato la vittoria in Medio Oriente nel nome di Gesù Cristo. E abbiamo anche la segnalazioni di tantissime persone che comandanti militari all'inizio della guerra contro l'Iran hanno cercato di mobilitare le truppe parlando del piano di Dio per provocare l'Armageddon.
0: Anche il famoso salvataggio del pilota americano caduto in territorio iraniano è stato trasformato in un...
1: Hegseth ha detto: è stato abbattuto venerdì santo, nascosto in una caverna per sabato, salvato la domenica, è diventato un pilota rinato.
0: È abbastanza impressionante vedere che quella che è una guerra è un po' una guerra di religione, se seguiamo questo tipo di dichiarazioni. Spesso si dice che i fanatici religiosi sono i nemici, quelli che stanno dall'altra parte. Un po' di fanatismo c'è, o è tutto Hollywood quello che...
1: No, c'è un credo in alcune parti degli Stati Uniti che si basa proprio su questo aspetto religioso, ed è preoccupante, sono d'accordo, è preoccupante perché c'è un po' di follia c'è. Poi è chiaro che non è la base di tutto, ci sono persone intorno nelle istituzioni, che buona parte delle persone che pensano in termini geopolitici e di potere, non so se sono più o meno preoccupanti in questo momento.
0: Ci mancherebbe, però se fai una conferenza o se sei nello studio Ovale o se fai una conferenza al Pentagono, quindi luoghi istituzionali, un certo valore e un certo peso hanno queste cose.
1: E non dovrebbero esserci le cose religiose.
0: La separazione,
1: infatti c'è chi si lamenta. Sì, chi critica, per esempio c'è un'associazione, Americans United for the Separation of Church and State, Separation of Church and State, no? Fanno azione in tribunale.
0: C'è cause.
1: Sì, ci sono state tantissime denunce anche alla Military Religious Freedom Foundation, una fondazione per la libertà religiosa nelle forze armate, di azioni che impongono in qualche modo un aspetto religioso ufficiale, e loro vanno ai tribunali.
0: Però è interessante perché sempre in base alla Costituzione, prima ci hai letto un brano, la linea non è facile da mettere, la linea di demarcazione, cioè nessuno può impedire al presidente americano di pregare, di farlo anche pubblicamente.
1: Che loro dicono, questa è la mia scelta, no? La mia scelta, e non la impongo sugli altri. Infatti 95% delle denunce a questa associazione nelle forze armate per la libertà religiosa sono da parte di persone che dicono che mi è stato impedito di esprimere la mia fede religiosa.
0: Puoi farlo andando nel tuo luogo di culto, non alla Casa Bianca. Questo è quello che potrebbe dire la Casa Bianca. Cioè, non tutti hanno diritto di entrare in uno studio ovale.
1: Posso vestirmi come voglio, posso mettere una croce. È complicato, appunto.
0: Vabbè, quindi la religione di Stato non c'è, però c'è la libertà di espressione. Questo è il crinale sul quale muoversi. Allora, però, la nazione Stati Uniti d'America, che radici religiose ha?
1: Ha radici cristiane, principalmente, anzi quasi del tutto. Se pensiamo ai primi pellegrini, erano proprio un gruppo cristiano. Quelli in Virginia erano senza dubbio cristiani. Poi anche tutta la parte del sud che era controllata dalla Spagna e dalla Francia erano cattolici, quindi difficile pensare a questo. E quindi esistono dall'inizio tante indicazioni anche nella sfera pubblica, seppur non devono essere ufficiali.
0: Anche se tutti i discorsi, ricordiamo, dei presidenti molto spesso finiscono con la benedizione: Dio benedica l'America.
1: God bless America.
0: E il dollaro.
1: Ma puoi scegliere il tuo Dio. Essere chiunque.
0: Certo, va bene. Anche il Dio dollaro. A proposito di dollaro, ecco, c'è questo tema, ne avevi già parlato in un altro podcast, in un'altra puntata del podcast. In God we trust. Cioè c'è scritto
1: sul dollaro, ma
0: sul dollaro abbiamo fiducia in Dio noi.
1: Sì, in dollaro in realtà non dice questo dall'inizio, le parole in God we trust sono state invocate la prima volta durante la guerra civile.
0: Sì.
1: Dove hanno detto: mettiamo, perché così si rafforza la causa dell'unione, cioè convinciamo la gente che noi siamo giusti. Con Dio, con giusti,
0: dalla
1: no?
0: parte giusta.
1: E il dollaro stesso, sai quando è stato introdotto il dollaro proprio di carta?
0: No, ma temo che tu me lo stia per dire.
1: Da Abraham Lincoln, 1861-62. Ma sul dollaro è stato aggiunto solo nel 1957.
0: Cioè la scritta in God We Trust.
1: Sì, in God We Trust. Che sono gli anni di che cosa? La guerra fredda, la Red Scare, cioè il comunismo.
0: Cioè noi eravate riusciti ad evitare questa roba e invece nel 1957 detto no, vogliamo metterlo.
1: Per quasi 200 anni.
0: Sì, sì.
1: E così è stato addirittura votato dal congresso come il motto ufficiale degli Stati Uniti, visto che dovevamo essere anticomunisti.
0: Quindi nasce tutto per la guerra fredda. Noi siamo quelli dalla parte di Dio, loro sono gli atei. Beh, effettivamente su questo però c'è da dire che l'Unione Sovietica si proclamavano atei, quindi...
1: Ma che noi siamo dalla parte di Dio è una cosa bella, perché Abraham Lincoln disse una cosa una volta bellissima, no? Gli hanno chiesto durante la guerra civile: ma secondo lei Dio sta dalla nostra parte in questa battaglia, in questa guerra? E lui ha detto: ma Dio sta sempre dalla parte giusta, io mi preoccupo di stare dalla parte di Dio.
0: Beh, un sillogismo stupendo.
2: That's America.
0: In America, negli Stati Uniti, i politici manifestano i loro credo religiosi, non è che nascondono.
1: No, sono molto aperti perché, vabbè, parte che fa parte della propria personalità, però anche in pubblico può essere d'aiuto, ma è più dai repubblicani tendenzialmente, non esclusivamente, loro sono più tradizionali su questo, mentre i democratici tendono ad essere più pluralisti. Esiste però una figura che si chiama il Congressional Chaplain.
0: Il cappellano.
1: Cappellano del Congresso.
0: Ah vabbè, come c'è...
1: Ci sarà anche in Italia, il prete del Senato ci sarà, no?
0: Sì, okay. Sì, sì.
1: È la carica ufficiale, la persona che apre i lavori ogni giorno con una preghiera.
0: Ogni giorno?
1: Ogni giorno.
0: Beh sì.
1: Al congresso.
0: E vabbè, giustamente.
1: Si apre con una preghiera.
0: Vabbè, ma sempre stiamo parlando di cristianesimo.
1: Sì, ma non formalmente. Cioè, finora è sempre stato un ministro, un pastore cristiano, ma non è d'obbligo. E a volte invitano dei ospiti musulmani, ebrei, a farlo, perché siamo democratici. E questa persona viene eletta dal congresso.
0: Beh, se viene eletta però non è che cambia religione, nel senso sarà cristiano.
1: In base alla maggioranza. Oggi si chiama Margaret Kibben. Margaret Kibben, una donna, voi italiani non potreste accettare questa cosa, è presbiteriana di denominazione.
0: Cioè noi italiani, i cattolici.
1: Ex capo dei cappellani della Marina Militare, perché
0: quindi
1: tutti hanno i loro cappellani.
0: Qual è la carica ufficiale? È Congressional Chaplain.
1: House Chaplain della Camera dei Rappresentanti.
0: Vabbè, siamo partiti dal Papa, abbiamo un po' preso dei bivi e siamo finiti, perché da massimo rispetto per Margaret Kibben, però torniamo alla questione.
1: Forse il prossimo Papa, chissà.
0: Chi lo sa? Donna?
1: Magari cambiano le cose, cambia, ci sarà la...
0: Ok, perfetto. Questa è la tradizione protestante che sappiamo ha una base molto, molto solida, evangelica. I cattolici invece?
1: Sono protestanti e all'interno dei protestanti sono dei protestanti evangelici. E i cattolici, insomma, ne abbiamo parlato una volta, abbiamo fatto tutto un episodio proprio sui cattolici in America, ma oggi c'è
0: adesso
1: un ruolo...
0: Adesso ci dice anche il titolo della puntata, te lo ricorderai?
1: Boh, no. Io mica scrivo quel titolo.
0: Abbiamo titolato Boh una puntata. Vedo Riccardo Poli e dice sì, sì, abbiamo voluto
1: per
0: fare
1: me...
0: una... puntata creativa con
1: nel mio computer si chiama Podcast Cattolici. Okay?
0: Ah, Podcast Cattolici, molto bene. Torniamo
1: poi
0: ai cattolici.
1: Tu hai fatto dei titoli che devo ricordare.
0: Sì, e lui l'ha cambiato in Boh, quindi siamo la congrega di
1: perché
0: malati
1: c'è l'incertezza,
0: di
1: c'è il dubbio anche nella religione. Ma i cattolici in America oggi, insomma, sono un gruppo di elettori comunque contesi. Mm-hmm. Si tratta comunque di 20-22% della popolazione americana che si dichiara cattolico. Hanno sostenuto Trump sia nel 2016 sia nel 2024. 2020 no, hanno sostenuto Biden, cattolico democratico. Quindi Trump ha vinto 54-44 tra i cattolici contro Kamala Harris.
0: Perché no? Allora li critica e li attacca, visto che sono una bella base.
1: Ma lui si presenta come il difensore dei cristiani. Difensori dei cristiani, cioè lui pensa di avere la capacità praticamente di convertire
0: le persone.
1: D'altronde è stato toccato da Dio, salvato dall'assassinio.
0: Salvare il mondo, pensa di salvare il mondo.
1: Beh, America first,
0: Comunque, certo, è importante dire che, ecco, percentualmente i presidenti americani in genere come sono? Cattolici?
1: No, i presidenti sono stati solo due cattolici, Kennedy e Biden. Però la Corte Suprema, detto SCOTUS, oggi ha 6 giudici su 9 sono cattolici.
0: Questa è una... sappiamo che sono scelti dei presidenti, quindi...
1: 6 su 9 in base a, rispetto a una percentuale di 20% nella popolazione.
0: E questo su temi magari che ne so, l'aborto, che è un tema molto
1: è stato molto importante, molto importante. No? Hanno spinto, Trump ha spinto molto sulla questione aborto nel suo primo mandato e prima campagna elettorale, e molti cattolici hanno votato Trump per questo motivo, perché lui era dalla loro parte su un tema morale di questo tipo.
0: Insomma, questo influisce sulla politica?
1: Beh, influisce che loro tendono a essere conservatori un po' più tradizionali, che i cattolici in America tendenzialmente sono più conservatori rispetto a quelli in Italia, cioè a livello totale, e come rispetto anche al Vaticano oggi, per questo c'era la resistenza e la critica verso Francesco. Quindi ha una certa influenza anche alla Camera e al Senato, e anche tra i governatori del paese il numero di cattolici, cioè la percentuale di cattolici che ci sono, è ben più alto della percentuale nella popolazione. Si vede che sono bravi a fare campagna elettorale,
0: sono ben rappresentati. E veniamo invece ai protestanti. I protestanti sono, appunto, Trump non è cattolico, anche se a un certo punto si è definito un cattolico rinato, credo, in passato.
1: Però... il rinato tendenzialmente è una cosa appunto protestante. Questo è... ci sono i protestanti, sono gli evangelici, che sono quelli appunto un po' più spinti, e la religione diventa comunque nel mondo protestante più che cattolico, anche se c'è anche quello lì, un veicolo importante per la politica a Washington. C'è una cosa molto famosa, si chiama il prayer breakfast,
0: cioè la colazione.
1: Colazione di preghiera, no? È un evento
0: tutti
1: pubblico.
0: Tutti i giorni allora si fa.
1: Tu preghi per la...
0: No, cioè colazione.
1: Ma c'è una prayer, è un evento proprio la mattina presto, si incontra. Adesso c'è un evento pubblico annuale, il prayer breakfast, dove vanno politici, anche il presidente addirittura ci va. Ma c'è anche una roba settimanale, sia alla Camera che al Senato, che per 70 anni è stato organizzato da un gruppo che si chiama The Family.
0: Oddio, la famiglia.
1: La Family, sì.
0: Detta così non
1: lo so. The Congregation prima e poi The Family. Sembra un po' strano, ma era proprio una cosa di influenza politica. C'era un modo
0: una lobby
1: era coltivare leader in rapporti politici a Washington. The Prayer Breakfast.
0: The Prayer Breakfast.
1: Sì.
0: In ogni caso, poi è arrivato Trump, e si sa che con Donald Trump cambiano un po' tutte le questioni, anche la questione religiosa.
1: E come detto, lui pensa di essere non solo il leader politico, uh-huh. ma anche di fatto il leader religioso. Sai che vende le Bibbie? Lo sai questo? Le Bibbie Trump.
0: Ti citofona al mattino.
1: Questo no. Fa vendere le sue Bibbie come le sue scarpe, con le cose. È proprio così. Ci sono
0: anche
1: tutti
0: l'iPhone
1: questi...
0: adesso, che non c'è ancora, ma vuole vendere l'iPhone. Bibbia e iPhone.
1: È davvero, lui promuove questa idea dell'America cristiana che è sotto attacco dai globalisti, sì. E lui è quello che deve difendere tutti. Quindi io, secondo me, Trump potrebbe anche sconfinare in un concetto che voi conoscete bene qui in Italia.
0: Ah, cioè?
1: Il Caesar Papism.
0: Ah, il Cesaro Papismo.
1: Caesaro Papism. Vuole essere sia Cesare che il Papa.
0: Comunque, prima di chiudere questo episodio, devo dire che il titolo del famoso episodio nel quale si parlava di religione era il 20 marzo 2024, era Dio benedica l'America. Vedi che bel titolo. Ma chi è che fa questi titoli meravigliosi?

0: vedere quante persone sbaglieranno a scrivere That's America. Comunque andate a vedere il titolo del podcast e quello è: non mettete l'apostrofo
1: e neanche lo spazio, eh? That's America. THATSAMERICA, ok?
0: That's America.
1: E così potete farci le domande su
0: avete curiosità, cioè volete sapere da Andrew Spannaus quante carte di credito ha.
1: Questo l'abbiamo già detto.
0: Quanto costa
1: Forse vogliono sapere il numero della carta di credito.
0: Sì, no, quanto, come si veste un americano? Quanti caffè beve un americano? Quanti beveroni beve un americano?
1: Insomma, potete fare domande o sulle cose che abbiamo discusso, che forse nei nostri 22 minuti non abbiamo toccato proprio tutto, oppure cose tutte nuove. E noi prenderemo il tempo per rispondervi.
0: Eh sì, prenderemo
1: qui,
0: magari anche spunto.
1: Qui nel podcast,
0: sì,
1: non solo certo. Non rispondendovi per email.
0: No, ma poi prenderemo magari spunto per suggerimenti di puntate. Magari avete una curiosità dell'America, degli Stati Uniti d'America. Che non abbiamo ancora affrontato,
1: si
0: offende Riccardo Poli soprattutto. È sempre lui quello che voleva mettere il titolo boh, e io gliel'ho corretto in Dio benedica l'America. Che gran bel titolo. Vabbè. Comunque, avete curiosità, avete suggerimenti? Qua Andrew Spannaus è pronto. tazzamerica@radio24.it. È bellissima.
1: Excellent.
0: Anzi, vorrei che tu ci salutassi così. Come si intitola questo podcast?
1: That's America!
0: No!
1: Vuoi sapere come si intitola? That's America!

0: Tutti i podcast originali di Radio 24 e del Sole 24 Ore sono disponibili sui nostri siti e sulle principali piattaforme audio. GR 24 di mezzanotte.
1: Teheran minaccia, pronti a colpire target USA in Europa. Trump promette sanzioni draconiane. L'IDF ordina un'inchiesta sull'omicidio della piccola Hind Rajab. Vienna rimanda i migranti in Italia, telefonata tra Tajani e il ministro degli esteri tedesco. Ranucci, l'esclusione da report sarebbe una scelta politica, confermata la querela alla magistrata Forleo. Kyrgios positivo alla cocaina, escluso da tutti i tornei di tennis. Un saluto da Elisabetta Fiorito e dalla redazione. Teheran minaccia di colpire target americani in Europa. Donald Trump promette sanzioni draconiane contro l'Iran. Hamas intanto accusa Israele di minare il processo di pace dopo il nuovo attacco su Gaza City. La IDF ordina un'inchiesta sulla bimba uccisa in auto.
2: Nel conflitto tra Iran e Stati Uniti torna l'ombra dell'allargamento al di fuori del Medio Oriente, a rivelarlo il Financial Times, secondo cui Teheran starebbe valutando la possibilità di attaccare obiettivi militari americani in Europa qualora Donald Trump intensificasse la guerra. Tra i possibili target, basi e asset in Bulgaria e Cipro, ma anche i cavi sottomarini in fibra ottica nello stretto di Hormuz, di cui il presidente americano continua a rivendicare il controllo completo. La NATO è pronta ad affrontare qualsiasi minaccia per difendere gli alleati, la replica dell'Alleanza Atlantica, mentre Trump medita di cambiare strategia contro il regime studiando una serie di sanzioni, dal blocco terrestre delle merci alla stretta contro il sistema bancario ombra di Teheran. Se sul fronte iraniano gli attacchi incrociati non sono finora ripresi, continuano invece i bombardamenti di Israele sulla striscia di Gaza. Almeno 9 persone sono morte in un raid dell'IDF contro un centro di polizia a Gaza City. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: Hind Rajab aveva 5 anni quando nel gennaio 2024 morì nella striscia di Gaza sotto i colpi di arma da fuoco sparati contro un veicolo della famiglia Hamada e contro un'ambulanza. 9 le vittime, inclusa la piccola. L'esercito israeliano ha aperto ora un'inchiesta penale sull'uccisione della bimba e di alcuni suoi familiari. L'IDF ha invece escluso responsabilità penali a carico dei militari sull'attacco contro i veicoli della World Central Kitchen e ha chiuso l'indagine sulla morte dei 7 operatori umanitari dell'organizzazione non governativa a Deir al-Balal nell'aprile del 2024. La polizia militare

0: Ha aperto un'indagine anche sull'uccisione di 15 palestinesi a Tel al-Sultan. L'esercito israeliano ha reso noto le decisioni in un rapporto pubblicato dopo aver completato, spiega, le verifiche su diversi incidenti operativi eccezionali di grande rilievo avvenuti a Gaza dopo il 7 ottobre 2023. La morte della piccola Rajab provocò un'ondata di indignazione internazionale con la pubblicazione dell'audio di alcune telefonate alla madre alla mezzaluna rossa in cui la piccola di 5 anni chiedeva disperatamente aiuto dopo l'attacco. Lo scorso anno è uscito il film La voce di Hind Rajab, che ricostruisce l'accaduto utilizzando le registrazioni della telefonata della bimba con la madre. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Un'inchiesta dell'anticorruzione ucraina lambisce il presidente Zelensky, indagata la vice capo staff Irina Mudra.
2: Tra accuse di corruzione e richiesta di elezioni, per il presidente ucraino Zelensky non c'è tregua nemmeno sul fronte interno. L'Ufficio Nazionale Anticorruzione dell'Ucraina sta conducendo un'operazione per smascherare un'organizzazione criminale che sarebbe guidata da un attuale e da un ex parlamentare e che coinvolgerebbe alti funzionari proprio dell'ufficio del presidente. Zelensky ha subito rimosso la vice capo dell'ufficio presidenziale Irina Mudra, ma non ci sono solo le indagini sui membri del suo governo. A sfidare Zelensky e soprattutto il suo ex ministro della difesa Mikhailo Fedorov, che ha chiesto elezioni anticipate in Ucraina, dove è in vigore la legge marziale dal 2022. Al posto del 35enne silurato a luglio, Zelensky ha scelto Ivenik Mara, nonostante in Ucraina siano in corso da un mese proteste a sostegno di Fedorov. Giulia Bassi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Anche Vienna, dopo Berlino e Berna, ha ripreso a rimandare in Italia i richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. Ma con Berlino riprende il dialogo proprio sui migranti. Il ministro degli esteri Tajani ha condiviso con l'omologo Vadepul la necessità di garantire protezione alle frontiere europee e la preoccupazione dopo Ceuta. La maggioranza fa quadrato. Carlo Fidanza di Fratelli d'Italia.
3: Noi riteniamo che grazie anche alla modifica di queste norme europee i risultati miglioreranno ulteriormente, perché avremo strumenti ancora più forti per fare quello che abbiamo fatto fino adesso: proteggere le frontiere, espellere gli irregolari e diminuire gli sbarchi clandestini.
1: Attacca l'opposizione, Angelo Bonelli di AVS.
4: Giorgia Meloni chiude Schengen alla Spagna in maniera immotivata per un mero calcolo politico, e adesso l'effetto domino. Germania, Austria fanno la stessa politica di Giorgia Meloni, ma contro l'Italia. È il fallimento del governo Meloni, che usa la paura per costruire maggior consenso elettorale.
1: Il legale di Sigfrido Ranucci entra in merito alla possibile sospensione del giornalista nella conduzione di Report. Sarebbe una scelta politica, confermata la querela contro la magistrata.
5: Sigfrido Ranucci annuncia una querela per diffamazione nei confronti di Clementina Forleo, la magistrata, protagonista in passato di decisioni controverse, nei giorni scorsi lo aveva attaccato su Facebook, arrivando anche ad ipotizzare ricatti da parte sua per mantenere la conduzione di Report. In un paese normale sarebbe stato già indagato per estorsione, aveva scritto Forleo, che dopo l'annuncio della querela spiega di aver solo commentato notizie uscite sulla stampa e mai smentite dal giornalista, la cui posizione intanto resta al vaglio dei vertici Rai. Ogni decisione su di lui in questo momento sarebbe inevitabilmente inquinata dalle falsità che stanno circolando anche all'interno dell'azienda, avverte il legale di Ranucci, l'avvocato Roberto De Vita, commentando le indiscrezioni pubblicate dal quotidiano Libero, secondo cui Viale Mazzini avrebbe già deciso di sospendere il conduttore dalla guida di Report. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: E adesso il tennis con lo scandalo Kyrgios.
6: Ho commesso un enorme errore, chiedo scusa. È questa la missione di Nick Kyrgios, il tennista australiano sospeso dopo essere risultato positivo alla cocaina al torneo ATP 250 di Maiorca dello scorso giugno. E sono parole destinate a fare rumore al di là del caso in sé. Kyrgios era stato uno dei critici più feroci di Jannik Sinner. Un laboratorio accreditato dall'Agenzia Mondiale Antidoping WADA ha rilevato la presenza di benzoilecagonina, metabolita della cocaina, in un campione fornito il 22 giugno da Kyrgios in occasione del torneo spagnolo. La sostanza stata inserita nella lista di quelle proibite. L'australiano, finalista Wimbledon nel 2022, non ha ancora presentato ricorso contro la decisione. «C'è mancanza di integrità nelle istituzioni, io non mi doperei mai in tutta la mia vita», aveva detto Kyrgios poco meno di 2 anni fa, tra le varie dichiarazioni di attacco a Sinner, dal caso Klostebol in poi, costato all'italiano una sospensione di 3 mesi dal circuito agonistico. Kyrgios ha reso pubblica la sua positività dichiarandosi pentito e deluso da se stesso e ammettendo quello che definisce un grave errore in un post su Instagram. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ed è tutto per questo GR, scritto e condotto da Elisabetta Fiorito, in regia Carmelo Lauricella. Vi lasciamo alla programmazione di Radio 24.

0: e per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
1: Leoni per Agnelli. L'attualità della musica. Di Manuel Agnelli.
2: E sentitevi comodi o voi ascoltatori di Leoni per Agnelli, io sono avventurosamente Manuel Agnelli, vi garantisco che si parlerà di Berlino e delle città della musica nel mondo di Manuel.
3: Manuel.
4: Manuel.
3: Manuel.
4: Manuel. Manuel.
2: Il mondo di Manuel.
4: Manuel.
3: Manuel.
2: Il mondo perfetto.
3: Manuel.
2: Il mondo di Baduel.
4: Manuel.
2: Dove tutti sono Baduel. Allora, quando ho saputo che Rock in the City, che è stato premiato come miglior podcast indipendente al Festival del Podcasting di Radio 24, aveva dedicato la nuova edizione a Berlino, non ho rispettato la regola aurea del mio ambiente dove si fanno i complimenti ma si schiatta di invidia, e ho subito pensato di invitare l'autrice, quindi benvenuta ad Elena Messana. Benvenuta.
5: Grazie mille, grazie.
2: Ma attenzione, gentili ascoltatori di Leoni per Agnelli, perché la nostra Elena in questo viaggio e in questo racconto si è scelta un Virgilio coi fiocchi, un signore che la sa molto ma molto lunga, Massimo Zamboni. Ciao Massimo.
6: Ciao a tutti, mi piacerebbe saperla davvero molto lunga.
2: Senti, allora, comincio con Elena intanto. Tu nella prima serie del tuo podcast hai raccontato un pezzo di storia del rock, no? Attraverso le vicende di alcuni studi di registrazione leggendari. Una scelta che mi piace perché a mio avviso è molto più efficace raccontare un fenomeno da un'angolazione particolare piuttosto che fare un'enciclopedia comunque incompleta.
5: Sì, infatti il mio intento non è certo quello di fare un'enciclopedia, una storia della musica, ma di raccontare alcuni luoghi, alcuni incontri particolari da cui sono scaturite delle opere d'arte, degli album bellissimi e per me particolarmente significativi. E ad esempio ho raccontato nella prima stagione la storia di Bob Marley e la sua amicizia con Chris Blackwell, poi ho raccontato i gruppi del punk inglese, la storia degli U2 e come hanno fatto da piccola band sconosciuta a diventare quello che poi sono diventati, e ho raccontato ad esempio Gianni Sassi, figura meravigliosa della nostra discografia, e di come ha saputo riunire attorno a sé una serie di artisti molto diversi, creando veramente un collettivo, quindi una cosa molto speciale per la vita della discografia italiana. Quindi a me interessava quello, raccontare degli incontri e capire perché certi posti hanno attratto i musicisti. E questo è successo anche naturalmente per Berlino, che è il luogo per eccellenza della musica e dell'incontro tra musicisti.
2: Assolutamente, ma il tuo punto di partenza è raccontare poi che negli anni '80, che generalmente sono considerati un'epoca decadente, no? di feste, discotecone americane, edonismo reganiano, in realtà c'è molta grande musica, no? Io me lo ricordo perché c'ero, però voglio dire, cioè, per me che mi sono formato proprio in quegli anni, sono stati anni fantastici, soprattutto nell'underground, ma non solo.
5: Sì, perché negli anni '80, oltre alla musica un po' di plastica, diciamo, ci sono stati, secondo me, tanti gruppi, tanti artisti che hanno fatto delle cose molto originali, cercando anche di dare una risposta a quel particolare momento storico che, insomma, un po' come quello di oggi, non è particolarmente invitante.
2: Certo.
5: e favorevole. Se pensiamo che in quegli anni sono usciti alcuni album dei Clash, Frankie Goes to Hollywood, i Depeche Mode, gli U2, cioè comunque sono stati anni belli, di grande vitalità e di cose di qualità.
2: Assolutamente sì. Spesso quando ci sono delle crisi poi sociali o sociopolitiche, eccetera, c'è una reazione, no, da parte del mondo dell'arte. Io sto ancora aspettandola adesso, ma prima o poi arriverà. Massimo, tu che cosa ne pensi appunto di tutta questa Berlino, città della musica, gli anni '80 e la situazione adesso?
6: Beh, diciamo che ci sono qua a chiacchierare con voi è perché mi è capitato di essere in quella Berlino agli inizi degli anni '80 come un giovane ragazzolo emiliano che cercava di trovare la sua strada. ho preso quell'autostrada che aveva indicato Tondelli andando verso il nord, mi sono ritrovato in questa Berlino tumultuosa e schiacciata da una parte dal muro, ma allo stesso tempo questo muro che creava liberazione dall'altra parte, e quindi una città assolutamente straordinaria, non paragonabile alle altre capitali che ho visto, come New York, come Londra, come Parigi, dove in sostanza mi ero annoiato perché non c'era niente che mi entusiasmasse. Invece questa oscurità, questo senso della storia così opprimente, e questo rivendicarsi così fortemente artisti, no? Come veramente artefici nel vero senso della parola del proprio destino da parte di dilettanti, tutti dilettanti, musicisti, cantanti, fotografi, cineasti, ballerini, ognuno che provava la sua strada con una strafottenza che è stata geniale, per usare le parole dei nostri amati Neubauten. E quindi questo è stato un grandissimo insegnamento che mi porto dietro ancora oggi e non smetterò mai di ringraziare, anche se ovviamente sta cambiando tantissimo.
2: Certo, tu sei andato nell'81, no, se non sbaglio, in autostop fra l'altro.
6: Sì.
2: E hai raccontato quell'esperienza dove hai anche incontrato poi Giovanni Lindo Ferretti nel tuo romanzo Nessuna Voce Dentro. Io sono andato un po' più avanti nell'87 in realtà, ma il muro era ancora su comunque, e effettivamente sono d'accordo con te, lì l'esperimento, diciamo, punk dell'alternativa sociale si è vissuto per un po'. Era un po' Disneyland da un certo punto di vista, perché è chiaro che Berlino doveva essere un po' il giardino dei divertimenti dell'Ovest in mezzo all'Est, cioè dovevano far vedere che l'Ovest era la libertà assoluta, no? La cultura, eccetera, eccetera, quindi probabilmente quello ha giocato a favore di un certo tipo di libertà, però lì c'è stato un momento davvero di realtà e di realismo alternativo, con una serie di episodi anche artistici di altissimo livello. Infatti sono arrivati da tutto il mondo, credo, gli artisti lì a Berlino, no?
6: Sì, è così. In realtà c'era una specie di leggera tolleranza, senza superare troppo certi limiti, perché altrimenti arrivava la polizia immediatamente e picchiava duro, come ho visto tante
2: manifestazioni. A Capodanno c'era lo scontro fra gli autonomi e la polizia, proprio. Io ne ho fatti due, quindi era proprio tradizione, ecco, che a Oranienstrasse, a Kreuzberg, ci fosse proprio il clang,
6: scontro di fine d'anno.
2: Sì, esatto.
6: Ma al di là della parte artistica, no, che era molto evidente, molto potente, molto solida, la cosa che colpiva veramente era questa organizzazione capillare di vita quotidiana, dove ognuno apriva il negozio che voleva, l'attività che voleva, in qualunque angolo più barcollante di Berlino c'erano discoteche abusive, potevi fare quello che volevi, c'era tolleranza, perché Berlino sarebbe morta altrimenti, c'era tolleranza da parte del governo dell'Ovest, però tolleranza fino a un certo punto, insomma le case occupate poi venivano disoccupate, venivano rioccupate nuovamente, era un po' il gatto col topo, no, come gioco, però si viveva e si viveva molto bene.
2: Elena, cos'altro ti è rimasto, se ti è rimasto altro, che ti spinge a raccontare Berlino?
5: Allora, io quando ero bambina, ragazzina, avevo quest'idea di Berlino, di punk, queste case strane, che poi erano le case occupate, e poi molto forte per quelli della mia età era questo immaginario legato allo zoo di Berlino, a Christiana F. Quindi questa era un po' l'immagine che io avevo. Poi crescendo ho sentito altre cose, ho approfondito un po' la storia, e tra le altre cose, siccome a me piace molto andare negli studi di registrazione, perché vengo anche dal doppiaggio come esperienza professionale, quello è un mondo che mi affascina molto, e quando ho avuto l'opportunità di andare a Berlino sono andata a visitare gli Ansa Studios, perché erano gli studi dove gli U2 avevano registrato Actum Baby. Io allora ero una grande fan degli U2 e siccome leggevo che quelli erano gli studi dove era andato David Bowie con Iggy Pop, ho detto, beh, qua bisogna andare. E in effetti, quando ci sono andata, sono rimasta molto colpita, perché quello era uno spazio molto elegante, molto austero, anche un po' con qualcosa di lugubre, e quella sala, la Meistersaal dove si registrava, parlava da sola, cioè ha un'acustica incredibile, come se vivesse di vita proprio, non so, si percepiva questa cosa. In più, andando là, ho capito che tra Bowie e gli U2 lì c'erano stati tantissimi musicisti, i Depeche Mode, Nick Cave, c'erano andati gli Sturzenneubauten, quindi persone anche molto diverse, certo, tra di loro. E allora mi sono detta, ma perché tutti volevano andare a Berlino? Ma cosa ci trovavano a Berlino? E da lì ho cominciato un po' a indagare e ad approfondire la storia. E ho capito che lì c'erano stati degli incontri, non solo degli incontri tra artisti, ma che in questa città queste persone erano cambiate. Sì. Però per andare avanti nel racconto mi mancava una persona che avesse vissuto a Berlino e che fosse stata cambiata da Berlino. E a un certo punto ho scoperto il libro di Massimo, Nessuna voce dentro, Un'estate a Berlino Ovest, e mi sono innamorata di questo libro, perché lui lì non solo ti racconta com'era Berlino di quegli anni, la vita nelle case occupate, non so, i mercati delle pulci, ma lui ti racconta che lì lui è cambiato, perché ha visto un nuovo modo di vivere e ha fatto un incontro molto importante per la sua vita personale e professionale quando ha incontrato Giovanni Lindo Ferretti.
2: Certo, tra l'altro è proprio agli Hansa Studios che Bowie scrisse il testo di Heroes, no? Guardando, esatto, dalla finestra, adesso non mi ricordo se Tony Visconti o Brian Eno che limonava con sì, un assistente dello studio, con la sua amante che disse, esatto, e ci baciamo sotto il muro con i proiettili, che romanticizzando, esatto, un po' questa relazione. Massimo, lo so che l'hai fatto tantissime volte, però nel vostro incontro con Giovanni Lindo Ferretti in una discoteca sfigata di Berlino, quali sono le cose che vi siete detti che vi hanno fatto capire che avreste formato poi un gruppo?
6: Beh, sono due cose molto semplici, da dire la verità. Quando ci siamo visti, io ho detto Massimo e lui ha detto Giovanni, perché siamo persone di buona educazione. Poi lui aveva una valigia in mano, aveva la febbre, stava partendo quella sera stessa per la Tunisia, e io gli ho detto, senti, non puoi partire per la Tunisia quando sei a Berlino e sei ammalato, quindi adesso vieni a casa mia, poi dopo ne riparliamo. E in questo modo poi dopo siamo rimasti insieme per i 20 anni successivi.
2: Impegnativo.
6: È difficile scoprire Berlino da soli, perché ti intimorisce in qualche modo, no? Eravamo giovani, poi non so, è una città, io amo moltissimo questa cupezza, anche se non sono una persona cupa, e da solo hai difficoltà. Invece in due ci siamo fatti 40 Berlino Est più volte, abbiamo amato molto anche Berlino Est, insomma quelle cose che altrimenti da solo rischi di fare un po' del turismo, invece in due entri nelle pieghe e quelle pieghe si sono rivelate per noi.
2: Certo, abbiamo chiesto a Elena di scegliere i brani da ascoltare, il primo è proprio un omaggio ai CCCP, ascoltiamo quindi Curami.

0: Leoni per Agnelli.
1: State ascoltando Leoni per Agnelli, io sono purtroppo per voi, ma soprattutto per me, sempre Manuel Agnelli. Prima della pausa abbiamo ascoltato Curami dei CCCP, sto parlando di Berlino e delle sue storie di rock e di musica con Elena Messana e Massimo Zamboni. Massimo, mi raccontavi fuori onda che Curami è stata scritta proprio a Berlino, giusto?
2: Sì, Curami è nata proprio a Berlino, è nata nello scantinato del Kukuk, che era la, diciamo, la centrale delle case occupate di Berlino, ed è nata perché avevo in mente questo giro di chitarra fatto di 3 accordi e ho cominciato a suonarli in maniera un po' compulsiva, come sempre. Giovanni a un certo punto si ferma e dice: ma questi sembrano i Cure, sembrano i Cure, quindi la chiamiamo Curami.
1: Eccezionale, bellissima, che poi invece all'interno del testo come concetto era potentissimo, comunque al di là dei Cure. Elena, senti,
2: sì, decisamente sì.
1: Direi di sì. Noi abbiamo parlato degli Hans Astugliano, Elena, però lì non c'erano solo Bowie, cioè, arrivavano anche gruppi molto particolari. Prima hai accennato agli Einstürzende Neubauten, no? Che lì sono andati anche un po' fuori controllo.
3: Sì, esatto. Infatti loro erano abituati a registrare in situazioni estemporanee, volevano fare musica col rumore, con la città, con quello che avevano attorno, e quindi loro utilizzavano lamiere, martelli pneumatici, pistole, carrelli della spesa per fare musica. A un certo punto si sono trovati agli Hansa Studios perché conoscevano il responsabile dello studio, che era Gareth Jones, il mitico Gareth Jones, che era stato producer anche dei Depeche Mode.
1: Depeche Mode, sì.
3: E loro, quando sono arrivati in quella sala così austera, tutta coperta di pannelli di legno scuro eccetera, hanno cominciato a montare appunto le loro travi, pezzi di metallo, a portare carrelli della spesa, a usare il martello pneumatico, tanto che il responsabile dello studio proprio ha raccontato che gli stava per venire un colpo, perché tremavano le pareti, tremava tutto. E poi Alexander Hake, che era il chitarrista degli Einstürzende Neubauten, ha raccontato che a un certo punto, preso da questa euforia, è andato nei bagni degli Hansa Studios e ha detto: vediamo cosa succede se spariamo un colpo di pistola nel water. Vediamo che effetto che fa, l'effetto che fa. E praticamente il suono è tornato indietro e in un modo tale che lui stava rimasto sordo.
1: Perfetto.
3: Per qualche giorno.
1: Molto bene. Senti, Berlino è stata decisiva anche per Nick Cave, no? Io per esempio ho conosciuto Mark Reeder, che ospitava Nick Cave a casa, ed è stato un po' il suo produttore. Tu, partendo dal cielo sopra Berlino, hai indagato sul rapporto tra Wenders e Cave, no? Fra l'altro, una delle scene mie preferite del cielo sopra Berlino è proprio quando c'è quest'angelo che legge tutti i pensieri, no, delle persone intorno. Nick Cave sta per salire sul palco e pensa: non ho voglia di parlare di una ragazza, non ho voglia di parlare. E poi sale al microfono alla gente e dice: vi parlerò di una ragazza, e parte From Her to Eternity, che per me è meraviglioso, perché è un po' è come se rivelasse anche la parte più retorica del fare il musicista maledetto, no? Che in realtà lui era, e si pensava che facesse sempre cose diverse, dicesse sempre cose diverse, che non entrasse mai nel flusso dei cliché del musicisti. In realtà i cliché poi alla fine, se vai a fare 200 late all'anno, per forza di cose si impadroniscono di te, no? Era una scena rivelatrice quella, insomma.
3: Sì, Nick Cave era molto amato da Wim Wenders, che in generale ha sempre detto di amare molto il rock, ha sempre detto che il rock gli ha salvato la vita. Uh-huh. E sempre nei suoi film c'è della musica rock. Quando ha girato Il cielo sopra Berlino, ha reso praticamente Nick Cave e tutta la band, e quindi anche Blixa Bargeld, che suonava prima con gli Sturzen Neubauten, li ha inseriti nel film come attori, proprio in questa scena memorabile in cui loro appunto suonano From Her to Eternity. Ed è, a me, quello che fa impazzire di quel film è anche il confronto, il contrasto tra le scene in bianco e nero, le parti in bianco e nero, che sono quelle che vedono gli angeli, e le scene a colori, che sono quelle fatte proprio di carne, di passioni, dell'umanità, insomma, di quello che prova l'uomo, e che sono appunto a colori. A me From Her to Eternity piace tantissimo, come si può capire, e c'è proprio un'ossessione lì, e la cosa bella è che c'è un pensiero molto profondo dietro, perché lui parla del desiderio e del possesso. Lui racconta, come in una sceneggiatura di un film, di avere provato desiderio per una ragazza che abitava nel suo palazzo, e solo che a un certo punto questo desiderio diventa proprio voglia di averla, di possederla, e non gli importa più niente del fatto che lui la sente piangere, la sente soffrire. All'inizio si dispiaceva, ma alla fine non gliene importa più niente, la vuole solo avere. E quindi lui si chiede che senso abbia, dov'è il confine tra il desiderio e il possesso. E questo mi sembra anche un tema molto attuale ai giorni nostri, perché spesso questo confine non si prova, non si capisce fino in fondo.
1: Massimo, senti, ma tu l'avrai visto, immagino, il film di Wenders, il cielo.
2: Sì, parecchie volte, certo. Sì.
1: Ci ritrovi in quella Berlino? Assomiglia a quella che vivevi tu?
2: Sì, assomiglia molto, con tutto il suo sfattume, i suoi catorci umani meravigliosi, no? Nel senso che c'era questo nessun confine tra l'angelo e la caduta, in qualche modo. Le stesse persone erano fantasmi che camminavano trasparenti, oppure di colpo diventavano vitali, aprivano migliaia di attività disparate per poi distruggerle il giorno dopo. Credo che il film sia molto, molto, molto dentro a quegli anni, e certamente apprezzo moltissimo Cave, che è un artista che continua a sorprendere a 40, quasi 50 anni da allora. La capacità di rivelarsi continuamente, credo, forse non c'è niente del genere in giro per il mondo, forse solo in qualche modo Neil Young o cose di questo tipo.
1: Allora, abbiamo parlato di From Earth to Eternity, ce l'ascoltiamo allora, Nick Cave.

0: Leoni per Agnelli.
1: Siete sempre a Leoni per Agnelli, sono Manuel Agnelli, sono in compagnia di Elena Messana e Massimo Zamboni. Massimo, mi racconti quali erano i posti, i personaggi di riferimento per chi come noi cercava la sua identità attraverso la musica?
2: Beh, sicuramente il circuito delle case occupate, perché c'era una facilità di accesso che non avresti trovato altrove. Io ho vissuto in case occupate anche a Londra, ad Amsterdam, ma erano veramente molto selettive, c'era proprio un biglietto d'ingresso in qualche modo mentale, no? Invece Berlino era molto tumultuoso da questo punto di vista, c'era, il motto era Besetzer, non Besitzer, cioè occupanti, non nuovi proprietari di case, e quindi lì trovavi il movimento, e sotto, attorno, tutto attorno al quartiere delle case occupate fiorivano mille attività in cui trovavi tutti i musicisti di riferimento, vedevi tutti i concerti, le mostre d'arte, le librerie, eccetera eccetera. Ricordo molto bene lo Spectrum, che era un locale, uno dei centri dell'alternativa, tutto Rheinstrasse, dove tu hai vissuto, SO36, SO36, tanti locali che aprivano e chiudevano in poco tempo. C'era uno Scheißladen, che era letteralmente negozio di merda, in cui in teoria era un negozio di vendita di dischi, in realtà i dischi erano dentro dei pacchi chiusi con nastro adesivo e non potevi neanche guardarli, quindi non potevi neanche comprarli, ma era l'azione che contava. Quindi tutto questo faceva riferimento.
1: Che meraviglia.
2: Di tutto questo non troverai traccia nella Berlino attuale.
1: Ecco, questa è la domanda che volevo fare a tutte e due, no? Siete stati recentemente, immagino come me, che impressioni ne avete avuto voi della Berlino di oggi?
2: Beh, ci sono state in tante riprese, quindi l'ho vista negli ultimi 40 anni cambiare ripetutamente. Berlino è una città che cambia ripetutamente. Diciamo che adesso tende a escludere le sue forze migliori e mandarle verso, sempre più in là, sempre più verso l'esterno, e la città si sta gentrificando in maniera rapidissima, quindi avrà più o meno lo stesso destino delle altre capitali, se non che ancora mantiene una sua identità in alcune pieghe nascoste, però queste bisogna veramente sapere dove sono e andare a cercare.
1: E tu, Elena?
3: Anch'io ci sono stata qualche anno fa e mi ha dato l'impressione di una città, sì, che ancora in alcuni punti tiene quella sua identità particolare, però progressivamente sta assomigliando sempre di più a Milano, a Londra, a Parigi, cioè nel centro spesso vedi tanti turisti che vanno e vengono col trolley, e poi vedi tante gelaterie, pizzerie, negozietti vintage, tutti carini, e purtroppo questa è una delle facce della gentrificazione. Quello che io ho provato a fare nel podcast è anche di far capire che una volta Berlino era diversa, proprio fisicamente diversa, e anche gli stessi Hansa Studios adesso sono in un quartiere carino dietro a Potsdamer Platz, con tutti questi uffici e localini, però una volta non c'era niente, cioè sembrava tagliato col coltello il palazzo degli Hansa Studios, perché di fianco avevano bombardato e non c'era niente, quindi era proprio desolatissimo. E quindi secondo me è importante anche che quando un turista va a visitare una città capisca che c'è stata una evoluzione, perché se no non apprezza nulla, cioè diventa tutto certo. Vedere, mettere una crocetta su dei monumenti e poi non ti resta niente. Però
1: però è cambiato il mondo, è Berlino è cambiata, sì, col mondo, proprio nella natura, nella propria anima, se vogliamo, perché era anche quel tipo di condizione che spingeva Berlino ad essere in una certa maniera, no? Vi faccio un'ultima domanda, che in realtà sono due, ed è per tutti e due, no? Siamo d'accordo sul fatto che Berlino era una città speciale perché favoriva l'incontro tra persone e tra talenti diversi, e siamo d'accordo anche sul fatto che è stata quella situazione, diciamo, geopolitica a permettere poi l'esistenza di una situazione che in Europa non si è più ripetuta e forse difficilmente si ripeterà.
2: Ma bisogna ammettere che questa caduta della frattura tra le persone, che noi osserviamo quotidianamente in tutte le nostre città occidentali, avviene solo quando ci sono delle situazioni estreme. è avvenuta in quella Berlino, io l'ho trovata anche a Mostar, ad esempio, quindi siamo sempre in Europa. Credo che ovunque ci sia questa durezza di vita, questa violenza espressa in maniera così, così evidente, le persone si trovano perché non possono fare altro. Noi siamo animali sociali nel vero senso della parola, e invece questo quotidiano così, così piatto, così frastornante, no? Impedisce la caduta delle barriere tra le persone. Io questa è una cosa che avverto molto, di cui sono schiavo anch'io come tutti gli altri.
1: Certo, anche se in questo periodo forse stiamo estremizzando un attimo anche alcune cose all'interno anche della nostra di società, quindi io un piccolo indizio di reazione fra i ragazzi lo vedo, perché stanno cominciando a rendersi conto di stare male, che è già un primo passo, se vogliamo, no? Rendersi conto del proprio malessere, del perché stanno male soprattutto, quindi non è una bella cosa, però è un piccolo indizio di reazione, se vogliamo. Elena?
3: A me ha colpito molto il racconto che faceva, ad esempio, Alexander Hacke degli Sturzen Neubauten a proposito di quel periodo della metà degli anni Ottanta. Lui diceva: vivevamo tutti nello stesso isolato, comunque in un'area molto molto ristretta, stavamo sempre insieme, ci scambiavamo le idee, ci scambiavamo anche i musicisti, cioè loro avevano magari due band in parallelo e riuscivano a portare avanti progetti anche molto diversi contemporaneamente. E la cosa che mi ha colpito è che nel caso anche dei CCCP loro sono riusciti a mettere insieme culture, sonorità e idee diverse, perché Massimo, dimmi se confermi, ma anche voi insomma avete messo insieme la vostra cultura emiliana con il mondo filo-sovietico, con anche quel punk e anche il mondo islamico. Cioè. Perché a Kreuzberg era fortissimo
1: la comunità turca.
3: Quella comunità, quindi è nato proprio da questo incontro-scontro, è nata quella meraviglia che erano i CCCP.
1: Certo, ringrazio tantissimo i miei ospiti, siamo arrivati alla fine di questa trasmissione, grazie Elena Messana, grazie Elena.
3: Grazie, è stato un onore per me essere qua con voi.
1: Anche per noi, e Massimo Zamboni, grazie Massimo davvero.
2: Che vi ringrazio, grazie a voi, è stata una chiacchierata piacevole.
1: Grazie a Paolo Biamonte per i testi, Alessandro Schirano in redazione e produzione, Gianmarco Ferronato alla parte tecnica, ringrazio naturalmente tutti voi per averci ascoltato. Ora carne fresca, lui è Jack Noor, che avevamo già conosciuto nel corso della scorsa stagione del programma, ascoltiamo la Primavera di Praga, presente nella compilation di Carne Fresca edita da Woodworm. Jack Noor, La Primavera di Praga. Ciao a tutti.

0: e per chi l'avesse perso vi riproponiamo. Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco.
1: Rapporto intenso fra una nonna e una nipote. Nonna Tita muore a 93 anni, avendo predisposto fin nei minimi dettagli come dovrà essere il suo funerale e anche come dovrà ricordarla il prete durante la messa. Mora, la nipote trentenne, legatissima alla nonna, resta spaesata da questa scomparsa, ma soprattutto un po' infastidita da una frase pronunciata dal prete durante il funerale. Prete che si è riferito ad un errore compiuto da Tita, per il quale lei aveva sofferto. Ma perché al funerale c'erano solo 11 persone? E a quale errore si riferiva il parroco? Queste domande rimangono un po' sullo sfondo, mentre Mora, rimasta senza lavoro, lascia Roma e torna e va a Rocca, paese appunto della nonna, a lavorare in una casa di riposo per anziani, dove cercherà di applicare il metodo autobiografico che aveva portato avanti in una comunità per tossicodipendenti. Mora parte dall'idea che attraverso la scrittura del proprio passato gli anziani possano recuperare non solo la propria identità, ma soprattutto la propria dignità. E così inizia a raccogliere le loro testimonianze. Tutto questo è narrato nel romanzo La Guardiana, scritto da Caterina Battilocchio, pubblicato da Garzanti. Caterina, partiamo innanzitutto da questo rapporto bellissimo, meraviglioso che c'è fra questa nonna e questa nipote, che sembra superare una generazione, oltrepassare la generazione della madre, ma c'è veramente un legame fortissimo fra nonna e nipote. In che modo l'hai voluto sviluppare?
2: È un legame che ho voluto sviluppare nel senso dell'amore, un amore che si configura come protezione, un amore che si configura come cura, un amore che si configura come spazio emotivo all'interno del quale è possibile la trasmissione del sé, la trasmissione della storia dalla nonna alla nipote. Infatti questa nonna racconterà tutta la sua esistenza alla nipote, tralasciando però dei particolari che poi verranno alla luce in un secondo momento.
1: Questo romanzo infatti è costruito dal punto di vista narrativo su tre piani, perché c'è la voce narrante di Mora nel presente, la stessa Mora che ricorda alcuni episodi del passato, ma poi c'è in presa diretta anche la voce della nonna Tita, che ricorda però periodi dal 36 al, diciamo, al dopoguerra, quindi episodi cruciali della sua vita. Nel presente di Mora c'è il fatto che lei sostanzialmente ha perso il lavoro, lei era educatrice in una comunità per ex tossicodipendenti, per il recupero dei tossicodipendenti, dove applicava questo metodo autobiografico, faceva scrivere le proprie storie, parallelamente faceva in modo quasi carbonaro un altro lavoro, cioè scriveva elogi funebri, perché aveva questa grande capacità di saper raccontare le persone, anche quelle scomparse che non conosceva, e si faceva raccontare dalle famiglie qualcosa di loro. Quindi c'è stata sempre in Mora questa capacità di ascolto e di voler usare le parole per recuperare qualcosa delle persone, ed è la stessa cosa che cerca di fare con gli anziani. Che valore hanno le parole per lei?
2: Assolutamente sì. Lei arriva in questa casa di riposo con questo quaderno ad anelli sotto braccio e pone una domanda che sembrerebbe semplicissima: raccontami chi sei stato. Quel tipo di domanda all'interno di una struttura comunitaria come la casa di riposo, che è una struttura all'interno della quale tutto si svolge in maniera collettiva, questa domanda diventa rivoluzionaria, perché sabota una realtà di fatto collettiva per restituire alle persone la propria individualità, la testimonianza di se stesse. E quindi gli anziani, raccontando le loro storie, danno significato non solo al passato, tracciando dei fili conduttori della propria esistenza, ma risignificano il presente e in qualche modo anche il futuro.
1: All'inizio questo metodo di Mora non viene preso benissimo dalla direttrice della Casa delle Rose, questa casa di riposo, poi lentamente invece tutti gli anziani si affezionano a questa anche metodologia di ascolto, perché naturalmente si tratta di persone molto diverse, c'è chi respinge l'idea di partecipare a qualunque attività collettiva come Maria, oppure c'è Etienne che fa finta di essere un po' francese, che disegna sempre fiori e ama particolarmente le rose, ama prendersi cura del roseto. Ecco, anche qui c'è una variegata umanità. E Mora riesce in questa variegata umanità a ritrovare l'individualità di tutti loro. Come reagiscono gli anziani a questo metodo?
2: Gli anziani all'inizio sono molto restii a questo metodo perché dicono: chi è questa ragazza che arriva qui e vuole che le raccontiamo i nostri fatti? Invece poi nel tempo, siccome gli anziani in realtà hanno un vero e proprio gusto per il racconto, anche in maniera informale iniziano ad avvicinarsi a lei durante le attività, iniziano a raccontarsi e scoprono che questo racconto li aiuta e dà loro sollievo anche nel presente, anche nella vita all'interno della casa di riposo. Ci sono vari episodi che vengono raccontati, uno dei personaggi principali è appunto Etienne, uno di questi personaggi nella casa di riposo che ama più raccontarsi e racconta anche di questo suo passato da ibridatore di rose, che ha creato addirittura un'enciclopedia delle rose. Quindi il racconto del passato per lui diventa una proiezione anche nel futuro, perché nella casa di riposo si occupa del roseto di struttura.
1: E non dimentichiamo che Etienne soffre di una sorta di demenza senile, di Alzheimer, quindi per lui la memoria è qualcosa con cui giocare nel senso nobile del termine, recuperare qualcosa per lui è molto importante, ovviamente. Venendo invece ai ricordi di Tita, che tu nel romanzo riporti in prima persona, lei ripercorre un po' la sua gioventù, per esempio la morte del padre giovanissimo, poi lei che si prende cura della madre insieme alla sorella. Tu scrivi che è malata di tristezza questa donna, forse oggi diremmo che ha una depressione gravissima perché non parla più, non si nutre più, e Tita si prende cura di lei veramente fino all'ultimo momento. E poi c'è questo matrimonio costruito un po' a tavolino, come si faceva un tempo, perché nel dopoguerra arrivano queste lettere dalla cosiddetta Bassa Italia con la fotografia e ci si mette un po' d'accordo sul matrimonio. Però in realtà per lei sarà un matrimonio fortunato con Eugenio, perché si troveranno non solo alleati contro il mondo, lei è claudicante, lui è balbuziente, ma si trovano anche in tante tante cose. Eugenio è un uomo molto più moderno di quanto si potrebbe pensare, perché è vero che il matrimonio è stato stabilito, ma le chiede: tu vuoi veramente diventare mia moglie?
2: Eugenio è il mio personaggio preferito in assoluto. Lui sembrerebbe una persona molto ordinaria, molto nei binari, e invece in realtà è il più visionario dei personaggi della Guardiana, perché lui è rivoluzionario nelle visioni, ha delle visioni di rottura, è in grado di prendere delle decisioni che sono di rottura, che sono molto più avanzate dal punto di vista della morale, da un punto di vista anche sociale. Ma soprattutto Eugenio ha l'amore come motivo ispiratore di tutte le sue azioni, l'amore per questa donna che lo porterà a fare delle scelte anche avanzatissime, che lo metteranno al centro anche di alcune polemiche un po' paesane, ma lui resisterà, ma soprattutto sarà visionario, è molto moderno, è il più moderno degli uomini della Guardiana.
1: All'inizio dicevamo che durante la cerimonia funebre, durante il funerale della nonna, Mora rimane un po' stupita dalle parole del prete che fa riferimento ad un errore che avrebbe commesso la nonna. Siccome la nonna ha dato indicazioni precise su cosa anche dire al funerale, insomma, lei qualche domanda se la fa su questo errore. C'è una domanda sottintesa su tutto il tuo romanzo, in tutto il tuo romanzo, che è: quanto realmente conosciamo le persone che ci stanno accanto? Un tema molto esplorato dalla letteratura, per esempio nei rapporti di coppia, anche familiari, un po' meno per esempio nel rapporto nonna-nipote. Invece tu sei andata a prendere proprio questo aspetto, perché?
2: Perché Bora, anche se è in bilico dal punto di vista lavorativo, dal punto di vista relazionale, dal punto di vista dell'abitazione, non sa dove vuole abitare, ha una sola certezza:

0: nel mondo. Soprattutto ho voluto raccontare quanto, anche se i nostri cari ci raccontano delle storie, in realtà le versioni che abbiamo di loro sono quelle che noi ci raccontiamo, che appartengono al nostro spazio semantico, che sono quelle che poi rassicurano noi stesse.
1: Questo è un romanzo che parla anche molto di perdita, quindi di morte, ma la morte in modo anche armonica rispetto alla vita, e che parla di ascolto, dicevamo, parla anche soprattutto di cura, del prendersi cura. Come viene visto il rapporto fra vita e morte nel tuo romanzo?
0: Ho cercato di attraversare un terreno nel quale si racconta di quanto le persone che abbiamo perduto in qualche modo continuano a rimanere con noi. Possono rimanere con noi attraverso degli oggetti, possono rimanere con noi attraverso dei profumi, possono rimanere con noi soprattutto attraverso le storie, che continuano comunque a darci sollievo, anche se quelle persone non ci sono più. Nell'esergo di questo libro cito un romanzo al quale io sono molto affezionata, che è L'anno del pensiero magico di John Didion, proprio perché io credo che la perdita raccontata in quel romanzo sia in qualche modo anche questo, cioè il fatto che chi ha perso qualcuno continua in qualche modo ad aspettare quel qualcuno, continua in qualche modo a vivere la presenza di chi abbiamo perduto in una maniera diversa, quindi un'assenza che diventa un esserci in un modo diverso.
1: Grazie a Caterina Battilocchio, ora in libreria con La Guardiana, pubblicato da Garzanti. Grazie.
0: Grazie.
1: Ed è tutto per questa puntata breve del Cacciatore di Libri Estate, che trovate in podcast su radio24.it e su tutte le piattaforme audio. Grazie in regia Gianmarco Ferronato. Vi ricordo che se volete seguirci sui social siamo presenti su Instagram come Cacciatore di Libri, ma ormai lo sapete, senza l'articolo Il. Da Alessandra Tedesco, buona lettura e buona estate.

0: GR 24 di mezzanotte.
1: Teheran minaccia, pronti a colpire target USA in Europa. Trump promette sanzioni draconiane. L'IDF ordina un'inchiesta sull'omicidio della piccola Hind Rajab. Vienna rimanda i migranti in Italia, telefonata tra Tajani e il ministro degli esteri tedesco. Ranucci, l'esclusione da report sarebbe una scelta politica, confermata la querela alla magistrata Forleo. Kyrgios positivo alla cocaina, escluso da tutti i tornei di tennis. Un saluto da Elisabetta Fiorito e dalla redazione. Teheran minaccia di colpire target americani in Europa. Donald Trump promette sanzioni draconiane contro l'Iran. Hamas intanto accusa Israele di minare il processo di pace dopo il nuovo attacco su Gaza City. La IDF ordina un'inchiesta sulla bimba uccisa in auto.
2: Nel conflitto tra Iran e Stati Uniti torna l'ombra dell'allargamento al di fuori del Medio Oriente, a rivelarlo il Financial Times, secondo cui Teheran starebbe valutando la possibilità di attaccare obiettivi militari americani in Europa qualora Donald Trump intensificasse la guerra. Tra i possibili target, basi e asset in Bulgaria e Cipro, ma anche i cavi sottomarini in fibra ottica nello stretto di Hormuz, di cui il presidente americano continua a rivendicare il controllo completo. La NATO è pronta ad affrontare qualsiasi minaccia per difendere gli alleati, la replica dell'Alleanza Atlantica, mentre Trump medita di cambiare strategia contro il regime studiando una serie di sanzioni, dal blocco terrestre delle merci alla stretta contro il sistema bancario ombra di Teheran. Se sul fronte iraniano gli attacchi incrociati non sono finora ripresi, continuano invece i bombardamenti di Israele sulla striscia di Gaza. Almeno 9 persone sono morte in un raid dell'IDF contro un centro di polizia a Gaza City. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: Hind Rajab aveva 5 anni quando nel gennaio 2024 morì nella striscia di Gaza sotto i colpi di arma da fuoco sparati contro un veicolo della famiglia Hamada e contro un'ambulanza. 9 le vittime, inclusa la piccola. L'esercito israeliano ha aperto ora un'inchiesta penale sull'uccisione della bimba e di alcuni suoi familiari. L'IDF

0: F ha invece escluso responsabilità penali a carico dei militari sull'attacco contro i veicoli della World Central Kitchen e ha chiuso l'indagine sulla morte dei 7 operatori umanitari dell'organizzazione non governativa Adeir al-Balal nell'aprile del 2024. La polizia militare ha aperto un'indagine anche sull'uccisione di 15 palestinesi a Tel al-Sultan. L'esercito israeliano ha reso noto le decisioni in un rapporto pubblicato dopo aver completato, spiega, le verifiche su diversi incidenti operativi eccezionali di grande rilievo avvenuti a Gaza dopo il 7 ottobre 2023. La morte della piccola Rajab provocò un'ondata di indignazione internazionale con la pubblicazione dell'audio di alcune telefonate alla madre alla Mezzaluna Rossa in cui la piccola di 5 anni chiedeva disperatamente aiuto dopo l'attacco. Lo scorso anno è uscito il film La voce di Hind Rajab, che ricostruisce l'accaduto utilizzando le registrazioni della telefonata della bimba con la madre. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Un'inchiesta dell'anticorruzione ucraina lambisce il presidente Zelensky, indagata la vice capo staff Irina Mudra.
2: Tra accuse di corruzione e richiesta di elezioni, per il presidente ucraino Zelensky non c'è tregua nemmeno sul fronte interno. L'Ufficio Nazionale Anticorruzione dell'Ucraina sta conducendo un'operazione per smascherare un'organizzazione criminale che sarebbe guidata da un attuale e da un ex parlamentare e che coinvolgerebbe alti funzionari proprio dell'ufficio del presidente. Zelensky ha subito rimosso la vice capo dell'ufficio presidenziale Irina Mudra, ma non ci sono solo le indagini sui membri del suo governo. A sfidare Zelensky e soprattutto il suo ex ministro della difesa Mikhailo Fedorov, che ha chiesto elezioni anticipate in Ucraina, dove è in vigore la legge marziale dal 2022. Al posto del 35enne silurato a luglio, Zelensky ha scelto Yevheny Khmara, nonostante in Ucraina siano in corso da un mese proteste a sostegno di Fedorov. Giulia Bassi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Anche Vienna, dopo Berlino e Berna, ha ripreso a rimandare in Italia i richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. Ma con Berlino riprende il dialogo proprio sui migranti. Il ministro degli esteri Tajani ha condiviso con l'omologo Vadepul la necessità di garantire protezione alle frontiere europee e la preoccupazione dopo Ceuta. La maggioranza fa quadrato. Carlo Fidanza di Fratelli d'Italia.
3: Noi riteniamo che grazie anche alla modifica di queste norme europee i risultati miglioreranno ulteriormente, perché avremo strumenti ancora più forti per fare quello che abbiamo fatto fino adesso, proteggere le frontiere, espellere gli irregolari e diminuire gli sbarchi clandestini.
1: Attacca l'opposizione, Angelo Bonelli di AVS.
4: Giorgia Meloni chiude Schengen alla Spagna in maniera immotivata per un mero calcolo politico e adesso l'effetto domino. Germania e Austria fanno la stessa politica di Giorgia Meloni, ma contro l'Italia. È il fallimento del governo Meloni che usa la paura per costruire maggior consenso elettorale.
1: Il legale di Sigfrido Ranucci entra in merito alla possibile sospensione del giornalista nella conduzione di Report. Sarebbe una scelta politica, confermata la querela contro la magistrata.
5: Sigfrido Ranucci annuncia una querela per diffamazione nei confronti di Clementina Forleo, la magistrata, protagonista in passato di decisioni controverse, nei giorni scorsi lo aveva attaccato su Facebook, arrivando anche ad ipotizzare ricatti da parte sua per mantenere la conduzione di Report. In un paese normale sarebbe stato già indagato per estorsione, aveva scritto Forleo, che dopo l'annuncio della querela spiega di aver solo commentato notizie uscite sulla stampa e mai smentite dal giornalista, la cui posizione intanto resta al vaglio dei vertici Rai. Ogni decisione su di lui in questo momento sarebbe inevitabilmente inquinata dalle falsità che stanno circolando anche all'interno dell'azienda, avverte il legale di Ranucci, l'avvocato Roberto De Vita, commentando le indiscrezioni pubblicate dal quotidiano Libero, secondo cui Viale Mazzini avrebbe già deciso di sospendere il conduttore dalla guida di Report. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: E adesso il tennis con lo scandalo Kyrgios.
6: Ho commesso un enorme errore, chiedo scusa. È questa la missione di Nick Kyrgios, il tennista australiano sospeso dopo essere risultato positivo alla cocaina al torneo ATP 250 di Mallorca dello scorso giugno. E sono parole destinate a fare rumore al di là del caso in sé. Kyrgios era stato uno dei critici più feroci di Jannik Sinner. Un laboratorio accreditato dall'Agenzia Mondiale Antidoping WADA ha rilevato la presenza di benzoilecagonina, metabolita della cocaina, in un campione fornito il 22 giugno da Kyrgios in occasione del torneo spagnolo. La sostanza sostanza inserita nella lista di quelle proibite. L'australiano finalista Wimbledon nel 2022 non ha ancora presentato ricorso contro la decisione. C'è mancanza di integrità nelle istituzioni, io non mi doperei mai in tutta la mia vita, aveva detto Kyrgios poco meno di 2 anni fa, tra le varie dichiarazioni di attacco a Sinner, dal caso Klostebol in poi, costato all'italiano una sospensione di 3 mesi dal circuito agonistico. Kyrgios ha reso pubblica la sua positività dichiarandosi pentito e deluso da se stesso e ammettendo quello che definisce un grave errore in un post su Instagram. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ed è tutto per questo GR, scritto e condotto da Elisabetta Fiorito, in regia Carmelo Lauricella. Vi lasciamo alla programmazione di Radio 24.

0: Zanzara Tour.
1: Avanti tutta.
2: Io mi rassegno al peggio.
3: Per celebrare 20 anni di libertà di parola, risate e confronti senza filtri, firmati La Zanzara. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma, 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
4: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo

0: di Riccardo Poli e Beppe Salmetti con Ginevra Fenies.
1: Dica.
2: Siamo soli nell'universo,
1: ma per fortuna,
2: punto di domanda.
1: No, scusa,
2: risposta no, siamo già troppi però sulla Terra.
1: Questo è un dato di
2: siamo
1: fatto.
2: Siamo tantissimi sulla Terra, sì. È una cosa che un po' mi spaventa sempre.
1: Sì, sì.
2: E abbiamo chiamato oggi forse una delle più alte autorità, una delle più alte cariche,
1: certo,
2: titolata, no, a parlare di questa cosa.
1: A cui io affiderei questo paese che si è messo agli atti.
2: Ah, sai che anch'io.
1: Sarebbe molto più divertente, anch'io, molto più gioviale vivere insieme ad Adrian Fartade in questo paese come presidente.
2: E quindi la prima domanda è, ti candidi?
3: Non posso né accettare né smentire in questo momento.
1: Ha già imparato la tecnica politica, cioè fa già il democristiano. Ciao Adrian, benvenuto.
3: Ciao, ciao, grazie, ciao, di cuore.
1: Allora, abbiamo deciso di trattare un po' questo luogo comune, siamo soli nell'universo, perché recentemente è successa una cosa che, come al solito, sui social, sui siti ha fatto boom, tipo Barack Obama. Quindi uno, non uno qualsiasi, ma un ex presidente degli Stati Uniti, in un'intervista da un podcast americano di Brian Tyler Cohen, ha detto: esistono gli alieni, ma non li ho visti. Ok? E poi ha precisato: non vengono tenuti nell'area 51, non c'è una struttura clandestina, a meno che vi sia ovviamente un'enorme cospirazione, e l'abbiano nascosta il presidente degli Stati Uniti. E poi è arrivato Trump, ma poi questo ci arriviamo.
3: Sì.
1: Prima di parlare un po' di cospirazioni, di falsi miti, di leggende metropolitane...
2: Tu li hai visti gli alieni, Adrian?
1: Esatto.
2: Scusa, ma...
3: Non che io sappia.
1: Ah, ok, non eri cosciente. Forse ti avevano rapito, ti avevano sedato.
2: Sì. Hai mai sognato gli alieni?
3: Non ho mai sognato alieni, no. No,
2: cioè non è che tu...
3: quello.
2: Ma veramente? Mai?
3: No, non mi è capitato.
1: Beh, ne parla talmente tanto, diciamo, di astronomia.
2: Sì, perché cervello, sai, il cervello, tu ne parli, ne parli, ne parli, a un certo punto ti addormenti, ti sarà successo di...
3: No, a tema spaziale sì, cioè di essere nello spazio, di essere dentro,
1: penso,
3: una tuta spaziale che si rompe e avere quelle sensazioni,
1: okay,
3: di, come quando fai incubi in quiz profondi,
1: certo.
3: Ma non ho mai avuto sogni su, nello specifico, alieni.
2: E scusa, e un ex nello spazio? Ex partner nello spazio, mai successo?
3: Non posso né confermare né smentire.
1: Già per la politica. Comunque Adrian, per chi non lo conoscesse, è un divulgatore scientifico, esperto di cose spaziali, come mi piace chiamarle a me. Bravissimo, perché capisco tutto io, quindi se capisco tutto io lo capiscono tutti.
2: Ma perché credo che capisce tutto lui.
1: Esatto.
2: Cioè capendo, è un po' quella cosa che devi capire per insegnare.
1: E prima di iniziare la nostra personalissima classifica, Adrian, partendo appunto da Obama e le rivelazioni sull'area 51 e gli alieni, vorrei capire da te come nascono queste bufale, soprattutto in ambito spaziale, e soprattutto perché la gente tende a credere a delle versioni unofficial, ad esempio non siamo mai stati sulla Luna.
3: Beh, credo che di base sia un misto di eccitazione, perché troviamo incredibilmente affascinanti e intriganti certe storie, e con un po' un pizzico di sfiducia crescente verso le istituzioni in generale.
1: Sì, perché ci sta un po' sul culo il potere, possiamo definire,
3: sì,
1: così.
3: Sì, e questa cosa è iniziata già dopo Watergate negli anni 70 negli Stati Uniti e dintorni. Negli anni 90, vi ricordate X-Files?
1: Certo.
3: Quello...
1: Infatti, volevo dirti, io faccio Dana Skelly, tu fai il mio Fox Mulder,
3: esatto,
1: oggi.
2: Sì, oggi era la puntata X-Files.
1: Sì, sì. Sì.
3: E quello aveva però creato questo, era un po' uno zeitgeist degli anni 90 di passione per cose non dette, anche in Italia, no? C'erano un sacco di teorie di complotto che si stavano diffondendo nel mainstream, e ad aiutare questo fu la nascita di internet. Molti non si ricordano neanche la maggior parte dei complotti dell'epoca, tipo Morgellons, le scie chimiche che ogni tanto ritornano,
1: certo, ritorno,
3: sono
1: sempre
3: tutte quante creazioni, diciamo, nate in quel momento. E credo che i complotti siano veri, nel senso che non faccio fatica a pensare che esistono complotti, ma solo perché esistono non significa che qualsiasi cosa ci immaginiamo
1: sia vera.
3: Quindi è vera.
1: Certo.
3: Però il cervello umano è molto veloce nel cercare di trovare pattern, schemi, e poi applicarlo a tutto quanto, e quindi è facile ingannarsi, auto-ingannarsi, e quindi specialmente quando una cosa ti sembra sensata, che sembra che
1: costruita in maniera
3: torna,
1: perfetta,
3: se
1: certo
3: non sai
1: torna
3: molto della Luna, se non ti interessa molto delle missioni, la parte di come funziona la parte scientifica, tecnologica, sembra molto pallosa e molto astratta e molto difficile. Ma qualcuno che ti dice che tutti i poteri hanno finto e hanno creato questa storia vincente da spionaggio della guerra fredda
1: con un set cinematografico,
3: sembra molto più avvincente. Quindi certo, se non ti interessa già granché, è molto più facile pensare, cioè, mi torna che abbiano finto, gli americani fingono cose.
2: L'hai detto, Luna, hai detto, avete detto set certo, cinematografico. Allora io vorrei dare due strumenti alle persone che ci ascoltano da casa per quando lo zio complottista a casa, non so perché mi viene lo zio, ma per me è un
1: lo zio.
2: Lo zio è proprio un character, sì, lo esatto, zio che ti dice, no, non siamo mai stati sulla Luna, quello è un film, perché l'impronta dello stivale di Armstrong
1: è rimasta
2: e non
1: impressa,
2: è la stessa se tu guardi, certo, no? Quello stivale che ci fanno vedere, non ce lo dicono, è un altro. Se ci dai, come dire, una frase per debancare lo zio a tavola per il prossimo Natale, partiamo molto in fretta,
1: molto in anticipo,
2: da qui al prossimo Natale.
3: Sì. Allora, intanto penso che molte persone che parlano di complotti, specialmente quando sono familiari o altro, non si convinceranno solo perché li contraddici, perché molto spesso, per quella che è stata la mia esperienza, pensano, anche se non so risponderti io, là fuori c'è sicuramente qualcuno che potrebbe risponderti e che io non sono in grado di risponderti. Quindi quando gli dai delle cose, informazioni che lo mettono in crisi, pensa, devo vedere cosa dicono gli altri.
1: Vado dal guru, aspetta.
2: Quindi
1: che
2: scusa, stai dicendo che dobbiamo chiamare te a Natale? Ci dai il numero di telefono?
3: È molto difficile togliere le persone da questo. Spesso funziona se li avvicini a qualcosa di avvincente, di diverso. Quindi se per esempio c'è una persona a cui tenete che è vicina a queste teorie, funziona molto di più andare insieme a un museo, a fare qualcosa di scientifico insieme, semplicemente perché ti avvicina a un ragionamento scientifico, perché poi tu applichi per conto tuo alle cose a cui pensi. Nel caso in cui volete avventurarvi in questo tentativo, però, il razzo era per forza vero, giusto?
1: Sì.
3: Perché tutti lo vedevano.
1: Certo, è partito.
3: La navicella dentro doveva per forza avere umani, perché tante persone l'hanno vista e li vedevano entrare dentro. E la navicella poi si vedeva a occhio nudo mentre era ancora intorno alla Terra.
1: Alla Luna.
3: E poi,
1: alla Terra, scusa.
3: Sì, e poi potevi seguirli con antenne, e bastavano antenne anche costruibili da università o amatorialmente, e quindi da tutto il mondo seguivano il segnale, anche radioamatori, della navicella mentre si allontanava. E quindi noi abbiamo visto, letteralmente con luce non di radio, tramite le comunicazioni, la navicella con umani arrivare fino alla Luna e poi fermarsi. Se andavano a nascondersi dietro, si sarebbe visto sparire il segnale.
1: Invece
3: no, arrivava esattamente da lì e tornava indietro.
2: Sta tornando lo zio, scusate, che ti sta per chiedere: e perché non siamo più tornati sulla Luna se ci siamo già stati una volta?
3: Assolutamente ottima ragione, perché poi quello è strano, giusto? Perché di solito per la tecnologia noi vediamo sempre passi avanti e basta. Ma quella cosa è stata fatta in un momento di guerra fredda, in cui la motivazione era semplicemente dimostrare tecnologicamente di essere...
1: Posizionamento, certo.
3: Sì, più avanti e... Il
1: una volta piantata la bandiera, nel vero senso della parola,
3: non c'era più l'incentivo, perché i sovietici non avevano mai detto, come noi magari ci immaginiamo in maniera cliché, arriveremo prima noi gli americani. No, avevano detto auguri e ciao. Quindi non hanno mai ufficialmente rilanciato questa cosa della sfida.
1: Poi adesso i cinesi hanno scoperto che ci sono delle terre rare sopra, soprattutto nella faccia nascosta c'è dell'acqua, è giusto, è corretta.
2: Senti,
1: questa cosa. Andiamo a vedere un attimino che cosa c'è, e torna di gran moda la Luna. Ma Adrian, torniamo a questa cosa che ci ha aperto la puntata con Obama, che appunto ha detto questo, che esistono ma non li ha mai visti, quindi ha debancato l'area 51 in autonomia, e Trump ha risposto poco tempo fa su Truth, ovviamente il suo social, Obama ha rivelato segreti di Stato e dopo qualche ora, in tipico stile trumpiano, ha detto sarò io stesso a declassificare tutti i file. Abbiamo visto che tanto Trump, quando declassifica file, fa più confusione che altro.
3: Certo.
1: Ma allora torniamo alla grandissima leggenda metropolitana. Siamo soli nell'universo oppure no? E l'area 51 cosa contiene secondo te?
3: Allora, prima di tutto, quando le persone dicono siamo soli o no, e questo è un discorso abbastanza affascinante di interpretazione semiotica metatestuale, che so che sembrano dei paroloni molto difficili,
1: no,
3: ma meta vuol dire sopra e testuale testo. Quindi a volte, mentre dici una cosa testualmente, intendi qualcos'altro.
1: Certo.
3: In Italia il nostro linguaggio è pieno di forme di questo tipo, no?
2: Sì.
3: Che noi diciamo qualcosa, ma in realtà se vai a Roma e senti mortacci tua, potrebbe essere... mille cose diverse, certo, di affetto, di odio.
2: Dacci due, eccolo qua che è venuto a trovarci Adrian.
3: E quindi, sì, però c'è tanto a livello metatestuale. Questo si lega anche a questo, perché quando, quando parlo con una persona per strada e dico se credi negli alieni, di solito la cosa a cui pensa sono UFO. Sì. Non
2: o anche,
3: terra,
2: scusami, Riccardo Poli verde, cioè, grazie, pensi a una figura, no, nel senso, ora sì, sì, no, perché ti ho davanti, sì, una persona
3: con lentinine,
1: o grigia, verde, anche,
3: sì, grigia, sì, grigia, sì, esatto. Non pensi a il concetto di vita nell'intero universo, non pensi a microorganismi,
1: a un batterio,
3: su Marte,
1: per esempio,
2: esatto, o a dinosauri che parlano. Pensa a una terra in cui ci sono dei dinosauri che sono lì.
1: Mi piace Beppe dove ci porta,
2: cioè,
1: ogni
2: T-Rex
1: volta,
2: T-Rex che a un certo punto dice non riesco a fare le flessioni,
3: oppure dice non avessero le flessioni, non ha le corde vocali per poterlo dire,
1: quindi è difficile fare
2: però
1: battute, Adrian, con Adrian,
2: scusa, adesso, non è che devi debancare,
1: scusami,
2: anche
1: porca miseria. Quindi dicevi,
3: quindi sì, io per quanto riguarda la vita, quando gli hanno chiesto esistono gli alieni, era alla fine di un podcast in cui dopo le domande importanti c'erano delle domande molto brevi, e quindi il gioco era rispondi con una battuta e basta, e lui ha detto appunto sì, penso che ci siano, certo, ma intendendo nell'universo. Infatti dopo ha fatto anche un chiarimento esplicito per dire no,
1: sì,
3: ragazzi,
1: ha dovuto reintervenire, ma pensa a te, sei un ex presidente degli
3: Sì,
1: Stati Uniti.
3: Quindi non riguardo a se siamo soli nell'universo, è ovviamente una domanda legittima che tutti gli scienziati si fanno, non c'è niente che, come diceva Trump, non doveva dire.
2: Esatto. Solo espresso un pensiero. Ho risposto anche Blue Vertigo dicendo è praticamente ovvio che esistono altre forme di vita.
1: Esatto,
3: e
1: esatto.
3: Per quanto riguarda invece l'Area 51, che lui ha detto a meno che non ci sia un complotto, era assolutamente una battuta, perché lì la cosa metatestuale è che tutti pensano Area 51, alieni, presidente. Il presidente degli Stati Uniti, per l'articolo 2 della Costituzione americana, ha assolutamente il potere esecutivo di sapere tutto di quello che c'è sotto. Non c'è nessun file secretato che lui non può leggere. Ora, se
2: però,
3: persone...
2: scusami, che peccato, sì, no? Non ti dispiace un po'?
3: Che, non c'è niente che per te è segreto, dice se che palle.
2: È un pochino anche un peccato.
1: Posso dire che secondo me è qualcosa di segreto che non sa neanche il presidente degli Stati Uniti.
2: Forse
1: potrebbe essere.
3: Però il problema in quel caso è che se c'è un gruppo che tu dici, c'è un gruppo che nasconde delle cose anche al presidente, e poi potresti dire, però c'è un altro gruppo che nasconde cose anche a quel gruppo.
1: Ciao.
3: Non finisci mai, perché è quella la seduzione, no, dei complotti.
1: Esatto.
3: E sembrano tornare perfettamente, sembra così sensato, è il motivo per cui alle persone tornava assolutamente che la Terra fosse fissa e il Sole girasse intorno.
1: Ah, non è così?
3: Perché è molto più sensato e ovvio e risponde ai nostri sensi, è molto più astratto pensare che non c'è.
1: Però attenzione, la Terra si muoverà, però è piatta, o se non è piatta è cava, Adrian.
3: Non posso né
2: pausa,
3: confermare
2: pausa, si è crepata la faccia di Adrian Fartade.
1: Cioè, dai, è evidente
2: è
1: che è un disco
2: di
1: piatto in cui le cascate tipo scendono giù
2: e
1: in
2: dove
1: un loop
2: va l'acqua? Dove va? E dove
1: loop
2: va? Non ce lo dicono dove va.
1: È un loop. Perché questa cosa qua non regge proprio dal punto di vista astronomico?
3: Perché, la gravità tende a portare tutto verso una sfera, e quindi se anche la Terra partisse come piatta, poi dopo la gravità comunque troverebbe la forma più più vicina a una sfera possibile, perché semplicemente quello è come funziona la fisica nel nostro universo, è una delle proprietà basilari.
1: Lo vedo in difficoltà perché sembra talmente palese dover dire queste cose,
2: cioè,
1: te lo insegnano forse.
3: Però si vede l'ombra, si vede letteralmente, ecco. Durante l'eclissi, il 3 marzo ci sarà un'eclissi di luna, e quando c'è un'eclissi lunare, la luna passa nell'ombra della Terra e si vede l'ombra tonda della Terra sulla luna. Quindi più di così
1: cosa devo fare?
3: Cioè, se non si vede un disco sottile, non c'è una linea, è letteralmente tonda.
2: Intanto non ha risposto all'orma del piede di Armstrong sulla luna. Scusami, sto pensando, uno che è un complottista ci sta ascoltando, dice sì è vero, stanno parlando di altro, intanto hanno tergiversato.
1: Esatto.
3: Avevano sopra i stivali, avevano un altro stivalone grosso, e quindi se andate nel museo vedete la tuta con uno stivale, ma c'era la parte che c'è sotto. Erano tipo, come si chiamano, le galosce? Credo.
2: Sì, tipo le galosce.
3: Sì. Quelle che porti in inverno. Quindi sulla superficie lunare la tuta aveva un altro stivale sopra per proteggere la parte più.
1: Hai detto una parola meravigliosa che secondo me ci aiuta tantissimo in questa puntata un po' lisergica, ed è museo. Museo in scienza, che è vero che non dà la totalità delle risposte, anzi dà la totalità dei dubbi, perché questo è il metodo scientifico, certo, dovrebbe fare. Questi dubbi però ovviamente poi diventano delle grandissime fenditure in cui i complottisti ci si buttano, e ce n'è uno di complotto che ci è piaciuto particolarmente, me l'ha segnalato Beppe in un reel, te lo leggo perché guarda, ti giuro, devo crederci anch'io. Il primo UFO fu recuperato nella storia è stato recuperato dai fascisti a Magenta nel 1933.
3: Oddio.
1: No, te lo leggo perché non so se lo conosci, ma è bellissimo. All'inizio pensano che sia un prototipo tedesco e lo tengono nascosto dentro un hangar di una fabbrica di aeromobili di Vergiate. Quindi praticamente
2: questa cosa, tra l'altro, scusami, a me piace parecchio questa storia perché un po' rompe la narrativa per cui sono sempre gli americani ad avere il primato sugli alieni. Io non ho mai capito questa cosa.
1: E lo studiano e c'è un apposito ufficio che si chiama RS-33, deputato a capirne qualcosa. A capo di questo ufficio c'è niente po' di meno che Guglielmo Marconi. Allora, la cosa che mi piace di questo racconto, che è palesemente una cosa non fondata storicamente,
2: dici tu, sì, e magari qualcuno può contestare, tipo lo zio, questa teoria.
1: Esatto, però la cosa bella è quello che dicevi tu prima: quando un racconto deve sostenersi ed essere tondo, si arricchisce anche di particolari, di elementi che ti dicono: cavoli, più è specifico, più sembra vero. Ad esempio, l'ufficio RS-33, scomodare Marconi. Ecco, questo forse non è la chiave anche per rendere più veritiere queste bufale.
3: Sì. Certo, ma è una tecnica che tutti usiamo quando vogliamo far credere che qualcosa che abbiamo inventato è più credibile. Non dici che ne so, il 60% del pubblico pensa qualcosa, dici, secondo un'indagine, il 57,3%, perché il nostro cervello pensa, una percentuale precisa, di sicuro non si è inventato il 57,3%.
2: Quanto è specifico quel numero?
3: No? 60 sembra più è tondo, più sembra sì, potrebbe essere inventato o approssimato. Invece, se è più precisa, sembra più dettagli hai, più alle persone sembra qualcosa che non si sarà inventato tutto. E è un po' camminare sul filo, perché ovviamente se aggiungi troppi dettagli poi è molto facile essere smentiti, quindi devi cercare di aggiungere dettagli che rendono tutto plausibile, perché sai che la maggior parte delle persone valutano quello che c'è scritto in base a quanto gli sembra plausibile, certo. Non quanto è davvero, perché non andrà a cercarsi le fonti. Infatti, se vai a cercare, trovi riguardo a questo complotto solo altri complottisti che raccontano versioni di questa storia.
1: Quindi alimentano questa cosa.
3: Si fanno riferimento tra di loro.
1: Bellissimo.
3: Quindi la fonte sono altri, come spesso capita con leggende metropolitane.
1: Passano quindi di bocca in bocca, è vero.
3: Sì, sì, sì.
2: Ognuno aggiunge. Io spesso dico questa cosa, me l'ha detta Adrian Fartade, e stavo, perché siamo amici, quindi ogni tanto
3: utilizzi.
2: Però stavo pensando questa mattina, mentre mi arriviamo in metro, che ho detto questa stessa frase, che se io per caso, cioè se tu mi dici una cosa, io la capisco male, e a un certo punto vado in società e dico, questa cosa me l'ha detta Adrian Fartade.
1: Ed è probabile che tu l'abbia detto o capita male, ovviamente.
2: Figurati, io posso averla capita male, e quindi poi immaginati che danni sto facendo.
1: Ad Adrian?
2: Ovviamente. Beh, ma anche all'informazione che circola. Cioè,
3: sai, alla fine la cosa che secondo me può aiutare anche le persone a casa tanto è che noi abbiamo inventato la scienza come la intendiamo ora nel momento in cui abbiamo capito e ci siamo resi molto più consapevoli del fatto che abbiamo un sacco di limiti e siamo un po' scemi, siamo adorabili come mammiferi ma siamo molto autoingannevoli da solci, cioè non siamo molto bravi nel capire se una cosa è vera o no, e quindi abbiamo la scienza, che non è un corpo di cose, di informazioni, non è una stanza piena di gente che decide cosa è vero o no, è un metodo, sono strumenti, e quindi se avete delle idee che potrebbero essere false, è assolutamente normale, non c'è alcuna cosa strana, non c'è niente che non va con voi. Però l'applicazione di metodo a quello per scoprire se è vero o no è quello che fa la differenza. Per cui vai a cercare, vai a capire, vai a fare un'ipotesi e dici, ok, se non siamo stato sulla Luna, e questa è la base, allora dovrebbero esserci, che ne so, dovrebbero esserci fotografie, gente che lavora su questo, che l'ha già notato, e vai a vedere se è vero. Dovrebbero esserci conferme che i sassi portati indietro dalla Luna sono falsi, e vai a vedere se è vero. Quindi prendi la tua ipotesi, che non siamo mai stati, e fai previsioni.
1: Però questo presupporrebbe che le persone complottiste applicano il metodo scientifico in un sistema che è evidentemente fallace, quindi lì cade un po' il gioco.
3: E quindi se non lo fai tu, quello che il passaggio successivo è, se tu ti fidi di una persona, chiedi a quella di dimostrarti quelle cose, queste cose a posto suo.
1: Che si impazzisce.
3: Giusto, quindi gli dici, ok, io ti posso anche credere che non siamo stati sulla Luna, se però mi dimostri che hai fatto tutto il lavoro che io non voglio fare di verifica. Certo. Non puoi solo venire a dirmi, non siamo mai stati, perché è così che mi sembra.
1: Guarda, Massimo Polidoro un giorno ci ha detto, voi fateli parlare, a un certo punto si schiantano, la dico male, come
2: ma
1: tu.
2: Anche si contraddicono, si stancano, nel senso che poi a un certo punto quello che forse vorrebbe lo zio, ce l'ha detto forse anche Massimo, citiamo sempre gli altri, quindi siamo sempre sulle uova. Hanno solo bisogno di una coccola.
1: Esatto, un bel abbraccio, ogni tanto fatelo.
2: Però volevo chiederti una cosa, tu sei mai caduto in una leggenda metropolitana? Cioè ci sei mai cascato?
3: Allora, io adoravo l'idea che esistesse... qualcosa come qualcuno dei criptidi, tipo gli animali leggendari come Mothra di Loch Ness o Bigfoot, Chupacabra. Okay. Sì, mi piaceva Chupacabra. Tanto l'idea che ci fossero questi animali misteriosi di cui nessuno sa, perché fuori ci sono foreste enormi che non sono ancora state esplorate del tutto, quindi... Però sì, ahimè, sono sempre rimasto un po' deluso. Pensavo che il mostro di Loch Ness almeno... No, invece no, crescendo ho scoperto che...
1: Ma sai che sarebbe bello organizzare dei bei viaggi di debunking con Adrian Fartade? Cioè, andiamo sì. in Antartide con lui e andiamo a vedere se ci il bordo sono, dell'universo.
2: Come si chiamano le guide?
1: Le guardie.
2: Le guardie sul confine dell'universo.
1: Certo, ovvio. Oppure certo. andiamo a Loch Ness a vedere se becchiamo sto mostro con lo scandaglio, usiamo un metodo scientifico. Senti, Adrian, sì. guardando in su di nuovo verso il tuo sì. mondo, c'è una leggenda metropolitana, mm-hmm. non so come definirla, che si titola Il buco di Mel.
2: Piano con le parole.
1: Mel's Hole, una presunta voragine misteriosa e senza fondo scoperta nello stato di Washington negli anni 90, capace di far rivivere animali morti o inghiottire la materia senza riempirsi, considerata una porta interdimensionale o un esperimento governativo. Ti prego, aiutami.
3: Sì, non non so mi neanche piace, come...
2: Comunque lui prende queste notizie con, sì, con grande
1: con
2: empatia,
1: un respiro, sì.
2: e con grande emozione. Cioè si emoziona e dice ok, devo rispondere davvero a questa cosa, respiro.
3: Questa storia tra l'altro è affascinante perché è uno di quei complotti in cui quello che questi oggetti misteriosi fanno aumenta di volta in volta sempre di più. Ovviamente non c'è nessuna prova di nessuna delle cose di cui si parla,
1: certo.
3: ma nel tempo è sopravvissuta perché ogni generazione inventa qualcosa che fa presa su quella. E quindi di recente è ritornato grazie al fenomeno, vi ricordate i creepypasta?
1: Sì.
3: Quindi perché non lo sa... perché ha una vita sociale su internet, dove questo non c'è, erano un trend di... Immaginate piccoli brividi, ma per i social. Uh-huh. E quindi erano racconti scritti come se fossero dei post su social media, però a tema horror. Uh-huh. E quello che funziona è che noi siamo predisposti a pensare che quello che leggi su Instagram è autentico perché leggiamo delle nostre persone care, no? Leggi le persone che sono andate in vacanza.
1: Certo, certo.
3: E quindi se tu usi la forma realistica di qualcosa e racconti qualcosa di horror o falso, sembra più vero. È un po' tipo i film che mimavano le riprese amatoriali, mm-hmm. tipo Paranormal Activity, Blair certo. Witch Project. E quindi
1: lo rende più vero, reale, sostanziale. Sì. Ma è il motivo per cui quando guardiamo Scream, prima di entrare in una stanza, accendiamo la luce, non entriamo in una stanza buia, perché abbiamo sempre paura che ci sia qualcuno o qualcosa, è evidente.
3: Perché per evoluzione noi, la parte più antica, diciamo, il paleoencefalo, reagisce molto velocemente a stimoli che possono essere di paura, terrore.
1: Quindi tu dici che un racconto, una bufala, per essere ancora più credibile, se crea un pochino di horror, di effetto sulla pancia,
3: certo,
1: di
3: perché quella parte del tuo cervello risponde in maniera... a prescindere dalla neocorteggia. Tu puoi anche pensare che ovviamente non esistono ragni giganti che ti vogliono mangiare la testa.
1: Aragog, per intenderci, chi guarda Harry Potter.
3: Ma se anche se tu pensi che non esistono, c'è una parte di te che è comunque suggestionata.
2: Certo. L'importante è che si attivino gli ormoni.
3: Sì,
2: giusto. Siamo quando sempre vedi delle scimmie, quindi...
3: Esatto, e quindi tu hai comunque la sensazione, noi abbiamo paura perché abbiamo scariche di adrenalina, eccetera, e quello si traduce in quello che noi pensiamo, relazionizziamo come paura. E quindi molti complotti fanno presa perché ti danno una reazione emotiva, mm-hmm. e poi tu con la tua neocorteccia cerchi di razionalizzare quello che hai appena sentito.
1: Certo.
3: E poi a questo si aggiunge la nostra voglia continua di sviluppare nuovo folklore. Un tempo avevamo la foresta, no? Vivevamo nella città e tutto quello che non conoscevamo era ambientato nelle foreste, nelle lontane montagne, in fondo al mare, perché lì erano posti dove genuinamente non sapevamo cosa ci fosse.
1: Poi è arrivato lo spazio.
3: Ora noi sappiamo cosa c'è nelle foreste e quindi abbiamo spostato tutto il nostro folklore nello spazio.
1: Certo.
3: E se ci pensate, o così come un tempo i nostri antenati avevano i troll, i gnomi, elfi e tutte storie ambientate là fuori nei boschi e montagne, ora noi, ne abbiamo di
1: certo.
3: alieni, i grigi,
1: verdi, grigi, grigioni,
2: i marziani.
1: I marziani.
3: Siamo sempre umani, siamo sempre gli stessi e non c'è niente di male, fa parte della nostra natura inventarci storie e leggende. L'importante è tipo avere i momenti in cui, quando specialmente prendiamo delle decisioni su quello che è importante o no fare, fare un passo indietro e dire ok, ma tipo, a parte la parte divertente, ma quanto è vero questa storia prima che io prenda delle decisioni in merito? Quindi è tutto qui, divertitevi con tutti i complotti che vi piacciono, soltanto non viveteli come
1: verità colata. Certo, sì. Assolutamente.
2: Ultima domanda, brevissima, sì. In chiusura.
1: Una linea.
2: Adrian,
3: sì.
2: Ma tu Di che cosa hai paura?
3: Del fatto che gli umani possano perdere l'empatia e il volersi bene.

0: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo i podcast originali di 24 ore podcast.
1: Emilio Cozzi, l'unico che mi mette la scaletta in... Si chiama occupazione orizzontale.
2: Sì, è sì, sì, del territorio. È un po' il contrario di quello che succede in Giappone, dove vanno verso l'alto. Così pare.
1: Ma sai che puoi tenere... Ti do una notizia, no? I fogli, che sono anche numerati, perché Riccardo Poli li ha numerati. Puoi fare uno, poi due, poi tre, senza che occupi tutta la scrivania con... Sono 8 pagine di scaletta e ho occupato 8 metri quadri.
2: Cioè tu stai dicendomi che i numeri che io leggevo qui senza capirne il significato indicano l'ordine progressivo dei contenuti?
1: È anche vero che potrei ipotizzare che il tuo sia un gesto, come dire, molto plastico e teatrale, perché visto che oggi parliamo di abitare nello spazio, io ti rilancerò, occupare lo spazio, colonizzare, tu stai colonizzando lo studio 3.
2: Letteralmente sto colonizzando lo spazio.
1: Tutta la scaletta di Cozzi ovunque, va bene, a posto così. Per fortuna è la stessa, perché sennò...
2: Esatto. Giampa, io so che tu non pensi mai ai dinosauri.
1: No, questo io so che tu ci pensi sempre, perché se li ritiri fuori adesso abbiamo un problema con i dinosauri, evidentemente.
2: Ti dirò di più, tu non solo non pensi ai dinosauri, ma sottovaluti un fattore che io temo poco noto. Ma tu sai che noi quando ci abbeveriamo, letteralmente stiamo tendenzialmente bevendo la pipì dei dinosauri?
1: Parla per te, io compro acqua, cioè nel senso o bevo l'acqua di Milano, insomma, ma non è pipì, ecco, te lo garantisco.
2: E da dove pensi che arrivi? Filtrata da milioni?
1: Dai, ma hai sbagliato podcast.
2: No, dico questo perché in realtà questo mi riporta, in realtà il nostro pianeta è un sistema evidentemente vivo che per milioni di anni si autorigenera, quindi le sue risorse le ritrasforma in modo tale che siano ancora utilizzabili. È la stessa cosa che succede sulla Stazione Spaziale Internazionale, laddove infatti vige un detto: il caffè di oggi è il caffè di domani. Che cosa significa? Che hanno un sistema di riciclo dell'acqua, peraltro che sarebbe utilissimo anche utilizzare qui sulla Terra, e torna il rapporto fra spazio e terra, per cui i liquidi, i fluidi anche corporei e quindi anche l'urina viene riciclata e riutilizzata nei giorni successivi, per cui il caffè che io bevo oggi è il caffè che tu berrai domani.
1: Se potessimo invertire sarebbe forse meglio dal mio personalissimo punto di vista, però già Emilio mi stai iniziando a tratteggiare tutte le difficoltà dell'abitare nello spazio. Nella puntata di quest'oggi infatti proveremo a raccontare a chi ci segue cosa significa andare nello spazio. Ti anticipo una provocazione che ti lancerò: è abitare nello spazio o abitare lo spazio?
2: Tu sei sadico però, tu sei sadico, questa domanda è assolutamente pertinente, non ti risponderò subito perché voglio pensarci, ma vorrei iniziare questa nostra chiacchierata rubando le parole di Samantha Cristoforetti, la quale appena tornata dalla sua più recente missione in orbita, nel pieno della crisi della guerra tra Russia e Ucraina, ha detto: mi auguro che la Stazione Spaziale Internazionale rimanga quello che è stata da quando esiste, è abitata dal 2000 in continuità, cioè un ponte fra le culture. Perché nonostante i tamburi di guerra suonino sulla Terra, nello spazio devi letteralmente vivere a braccetto con i tuoi compagni, e in quel caso ci sono astronauti statunitensi, canadesi, giapponesi, europei e cosmonauti russi, se qualcuno non collabora si muore tutti insieme.
1: Sostanzialmente, mentre sulla Terra si fa cazzotti, mentre sulla Terra le tensioni geopolitiche ridisegnano i grandi equilibri internazionali e si fa di tutto per sgomitare, ci sono dei luoghi lì nello spazio dove magicamente dalle gomitate e dai cazzotti si passa alle vigorose strette di mano. Mi piace molto questo auspicio di un limbo che sulla Terra al momento non abbiamo, perché anche la più potente organizzazione sovranazionale, le Nazioni Unite, che dovrebbe essere un luogo di confronto e di dialogo, non ci riesce. Mi piace pensare che la Stazione Internazionale possa far lo stesso.
2: E ricordati che il mio caffè di oggi sarà il tuo caffè di domani.
1: Senza zucchero, grazie. Io sono Giampaolo Musumeci, scrivo di esteri, scatto foto, giro video, consumo gli scarponi e di solito parlo alla radio. Ho una smodata passione per l'Africa e il Medio Oriente, ma soprattutto sto con i piedi per terra.
2: E io sono Emilio Cozzi, racconto il mondo visto dall'alto, dallo spazio. Meglio, racconto chi, per interessi scientifici, per business o per missione, guarda dall'alto il mondo. Perché oggi, caro Giampaolo, il centro della Terra è oltre la sua atmosfera. È nello spazio che si intrecciano i nostri destini economici e politici. È sullo spazio che si basa buona parte delle nostre attività quotidiane e della nostra sicurezza. Insomma, è a centinaia di chilometri oltre il cielo che si sta scrivendo il nostro futuro.
1: È il futuro del pianeta Terra.
0: Radio 24 presenta La geopolitica dello spazio.
1: Dalla Stazione Spaziale Internazionale agli insediamenti lunari, magari quelli marziani, le prime stazioni spaziali commerciali, in questa puntata del nostro podcast raccontiamo chi costruisce che cosa nello spazio. E mentre qui sulla Terra inevitabilmente si fa cazzotti per progetti egemonici, per una vittoria in campo globale, per fortuna nello spazio forse, dico forse, ci sarà una maggiore convivenza tra i popoli. Ne sia a prova il fatto appunto che la Stazione Spaziale Internazionale è un luogo meraviglioso, quasi un limbo idilliaco dove tutti si stringono la mano. Fra l'altro mi viene in mente, Emilio, che mi sono rimangiato un po' di serie TV molto velocemente, un po' di film, e me ne sono rimasti impressi un paio. Il primo è The Martian, quello con Matt Damon, e la parte più intrigante, e arriviamo al cuore forse della puntata, è quando lui abita così tanto su Marte che riesce a recuperare una coltura di patate. Questa roba mi ha entusiasmato. E poi, sempre a proposito di abitare nello spazio, Spazio 1999, tu ricorderai, comandante Koenig, l'Aquila,
2: tu
1: la base lunare.
2: Tu sai che io l'Aquila ce l'ho in metallo, rigorosamente anni 70 a casa mia, dove mio padre non vuole più entrare perché dice che è un magazzino e non una casa dove viva un civile.
1: Eh no, certo, poi immaginavai tutte le navi spaziali possibili, Millennium Falcon.
2: Ne ho quanti ne vuoi.
1: Vabbè,
2: di Millennium Falcon.
1: Non avevo dubbio.
2: Perché prima o poi lo piloterò il Millennium Falcon.
1: Certo. Comunque, oggi indagheremo la differenza tra abitare nello spazio e abitare lo spazio. Però sono molto curioso perché vorrei capire questa cosa qua. Per esempio, The Martian. Uno è possibile che dice, ma io vado a colonizzare Marte, io vado a vivere su Marte, mi nutro su Marte, mi nutro di Marte, e quindi mi porto anche una serie di infrastrutture, di logistica, di attrezzature, di fattori umani che mi permettono di vivere lì, che ne so, per un anno, per due anni.
2: Allora, siamo ancora nella fantascienza. Oggi non siamo in grado di portare una donna o un uomo su Marte e riportarlo indietro sano e salvo. Anzi, a oggi nessuno è riuscito a portare un essere umano su Marte. Però la strada che tu hai indicato è quella su cui stiamo lavorando. Tanto che, e ne parleremo in uno dei prossimi episodi, la prossima avventura lunare, il famoso programma, almeno per l'Occidente, chiamato Artemis, è deputato a testare le tecnologie anche di sopravvivenza sulla Luna per poi andare su Marte. Detto questo, ti sottolineo un altro aspetto. La super patata marziana è un esperimento vero che, proprio ispirata dal film, sta facendo una università in Perù, che ha isolato, tentando di simulare l'ambiente marziano, una serie di patate. Ci sono credo più di 4.000 varietà, peraltro la patata è originaria del Perù, e ce n'è una che resiste alle condizioni che troveremo su Marte. Allora tu mi dici, ma a cosa serve? Serve al fatto che quella cultura in condizioni estreme tu possa trasportarla sulla Terra in aree remote, e questo è uno dei motivi per cui andare anche ad abitare lo spazio in questo caso è fondamentale. Perché, e la faccio breve, quali sono i motivi principali per cui noi, per esempio, da più di 20 anni mandiamo donne e uomini sulla Stazione Spaziale Internazionale? Sono tre: eseguire esperimenti scientifici che sulla Terra letteralmente tu non puoi replicare,
1: perché non hai quelle condizioni di assenza di gravità, eccetera,
2: esatto.
1: Radiazioni.
2: Esatto, c'è una condizione specifica non replicabile sulla Terra, che è l'assenza di peso. Qui c'è un piccolo equivoco: sulla Stazione Spaziale Internazionale la gravità è il 95% di quella terrestre. Esiste, c'è la gravità. Perché vediamo svolazzare, o meglio galleggiare nello spazio, astronauti e astronauti? Perché la Stazione Spaziale sta letteralmente cadendo attorno alla Terra, ma a una velocità per cui quando inizia a cadere la Terra curva, per cui c'è quella situazione che tu puoi sperimentare per una frazione di secondo quando un ascensore improvvisamente va verso il basso.
1: Tu stavo pensando ai miei salti col paracadute.
2: Esattamente, okay. Esattamente.
1: Cioè, i primi momenti di caduta libera è quella roba.
2: Esatto, tu letteralmente in quell'istante pesi zero. La tua massa esiste ma non pesi niente. Ecco, sulla Stazione Spaziale Internazionale vivi quella situazione per sei mesi di fila. E questo però ti permette di fare esperimenti che hanno delle implicazioni, per cui per esempio le proteine si sviluppano in maniera diversa, che sono fondamentali per la Terra. Altro motivo per cui andiamo: dimostrare e testare nuove tecnologie e materiali per la Terra. Terzo motivo: preparare gli astronauti e le astronaute a missioni di lunga durata verso la Luna o verso Marte.
1: Gli astronauti fanno 2 ore di sport al giorno.
2: Almeno.
1: Ma come diavolo fanno? A parte che devono, perché sennò la massa muscolare si scioglie proprio.
2: Ma anche quando stai in orbita, sì, proprio per l'assenza di peso, la massa perdi tono muscolare, sì, la vista si riduce, ma soprattutto il tuo cervello, riconoscendo l'inutilità dello scheletro, sì, dopo circa 10 giorni comincia a espellere il calcio, lo scheletro, quindi ti si innesca un processo osteoporotico mostruoso, perché lo scheletro nello spazio non ti serve. Quindi letteralmente loro fanno, oggi sono ossessionato, fanno la,
1: come si dice? La pipì.
2: Urinano il proprio scheletro, perché non ti serve lo scheletro nello spazio.
1: Se la fanno addosso?
2: No, sì, vanno in bagno, però smaltisci il tuo scheletro, perché la struttura ossea nello spazio non ti serve, quindi subiscono un processo osteoporotico mostruoso, e tanto che anche i nostri astronauti Nespoli, Parmitano, si sono sottoposti a degli esperimenti, perché tu puoi studiare il processo osteoporotico acceleratissimo e tentare di in qualche modo capire come.
1: E qua mi piace molto, perché mi riporti, anzi ci riporti automaticamente sulla Terra. Spesso andiamo nello spazio per tornare sulla Terra migliori o più efficienti o più efficaci su alcune tematiche, però mi intriga molto la possibilità di andare a, come dire, mettere i piedini sulla Luna, facciamo la Luna che è più
2: facciamo
1: facile
2: la Luna.
1: Direi, no? e starci per un bel po' di tempo, perché sappiamo, e ne parleremo nei prossimi episodi, ci sono delle ricchezze sterminate e incredibili, quindi bene la ricerca scientifica, ma alcuni attori sulla Terra mirano soprattutto a acquisire risorse per poter sviluppare alcuni rami industriali meglio rispetto agli altri. Quanto possiamo stare sulla Luna e tra quando ci andremo?
2: Allora, c'è un progetto che si chiama Lunar Gateway, un progetto occidentale, che sostanzialmente all'inizio doveva partire nel 2022. Siamo evidentemente in ritardo, si parla del 2026, non escludo un ritardo ulteriore, per cui costruiremo gli stessi partner della Stazione Spaziale Internazionale, tranne la Russia, per cui Canada, Stati Uniti, Europa e Giappone, costruiranno una stazione più piccola, circa un terzo. Tenete presente che l'ISS ha un volume abitabile di 1000 metri cubi, quella è un volume abitabile di 110 metri cubi, però a livello dimensionale circa un terzo, che orbiterà attorno alla Luna. Da lì le nostre pellegrine, i nostri pellegrini lunari scenderanno sulla superficie, e tendenzialmente quella stazione, che sarà soprattutto automatica, ospiterà le astronaute e astronauti per circa 90 giorni, 3 mesi all'anno, per il resto sarà automatica, sì, perché ci sono condizioni davvero estreme. Però quello che dice è così vero che facciamo un passo più vicino alla Terra. L'ISS, che lo ripeto, esattamente dal 2000 è abitata in continuità, cioè dal 2000 ci sono almeno 2 persone a bordo, sempre, ogni giorno, sulla Stazione Spaziale Internazionale, è arrivata a fine servizio. Letteralmente qualche tempo fa la NASA ha suonato l'allarme dicendo: signori, si sta spaccando e costa un sacco mantenerla. A breve, cioè nel 2030, massimo 2031, verrà dismessa, cioè letteralmente SpaceX ha già un appalto per riportarla in atmosfera, dove sostanzialmente
1: e
2: andrà.
1: E nel frattempo i cinesi avranno la loro
2: ce l'hanno già, la Tiangong, il palazzo celeste, per cui, e questo è un tema geopolitico, per evitare che i cinesi rimangano con l'unica stazione spaziale in orbita bassa, cioè entro i 1000-2000 km dalla Terra, stiamo lavorando a una serie di stazioni spaziali private, che letteralmente sono possedute da aziende, che noi affitteremo, l'Europa compresa, per andare esattamente a fare quello di cui parlavi: business, nuovi materiali, farmaceutica, cosmetica, anche intrattenimento. Ricordiamo che Tom Cruise dovrebbe andare a girare un film, sì, nello spazio, e lì sì che inizierà una forma di colonizzazione dell'orbita bassa, mentre invece le agenzie spaziali andranno più lontano, la Luna e Marte.
0: La geopolitica dello spazio.
1: qua sostanzialmente, Emilio, stiamo iniziando già a discernere della differenza tra abitare lo spazio o abitare nello spazio. Alla fine stiamo parlando di colonizzazione, stiamo parlando di occupazione di questo spazio, perché vuol dire vivere in quel luogo, vuol dire prendere risorse, saperle trasformare magari possibilmente in loco. E quando parli della stazione spaziale orbitale o di queste piccole basi sul territorio lunare, mi viene in mente soprattutto il concetto di hub. E c'è l'opera di un grande analista e studioso indiano, Parakkanna, che ha scritto Connectography. Lui sostanzialmente cosa dice? Questo discorso, secondo me, lo possiamo applicare nello spazio. Lui dice: sulla Terra, guarda che gli stati, i confini, stanno perdendo senso. La geopolitica va vista soprattutto come hub, quindi le città. Le città che sono hub commerciali, sono hub per il pensiero, per l'informazione, per i soldi naturalmente. E prende il caso di Dubai, che ha il traffico di passeggeri aerei più grande al mondo. E sostanzialmente non bisogna più vedere la Terra come spicchi di stati e di confini fisici, ma come dei giganteschi hub da cui passa di tutto. E allora forse considerare anche la nostra presenza nello spazio come se fosse un hub di proiezione, di scambio di informazione e ricchezza, non è totalmente fuorviante.
2: No, è assolutamente pertinente, e se ti ricordi abbiamo fatto questo discorso anche rispetto ai siti di lancio, e noi ne stiamo letteralmente estendendo la portata. Sono così d'accordo che le stazioni commerciali di cui parlavamo poco fa saranno veramente un'avanguardia di business a pagamento per le nazioni che potranno permettersi di operare là, con una differenza: oggi fare scienza sulla stazione spaziale internazionale implica che tu, per esempio, un'università faccia risponda a una call internazionale, che il tuo progetto venga selezionato, e dopo qualche anno i tuoi astronauti, o meglio gli astronauti delle agenzie spaziali addestrati apposta, replicheranno o faranno quell'esperimento che tu da anni stai aspettando sulla Terra. A breve, sulle stazioni spaziali commerciali, che costeranno meno, tu potrai mandare i tuoi scienziati, i tuoi ingegneri, magari addestrati per stare nello spazio solo una settimana, ma magari che sono quelli che hanno letteralmente sviluppato quel progetto. Certo. Per cui andranno in orbita a sviluppare una nuova lega metallica o un nuovo farmaco, e torneranno con uno scrigno, con un tesoro che poi potrà essere commercializzato, potrà essere regalato. Insomma, quello che dice è vero: gli hub si stanno spostando oltre il cielo. Chi ne ha la proprietà, e oggi lo ricordiamo, i progetti esistenti sono tutti privati, sebbene nella grande maggior parte sovvenzionati dalla NASA, però faranno capo a delle aziende che letteralmente avranno dei porti spaziali con cui servire la Terra.
1: Allora, Emilio, proviamo a mettere dei punti fermi. Stiamo capendo che il paragone con i vecchi processi di colonizzazione sulla Terra un po' reggono, un po' funzionano. Stiamo capendo anche che c'è qualcuno che dice: fermi tutti, teniamo però lo spazio come una sorta di limbo, dove non dobbiamo fare cazzotti perché sennò ci facciamo male tutti. Ti introduco un altro elemento, che è quello, se vuoi, più ideologico e culturale. Perché mi sto immaginando, sempre pensando al film The Martian di Matt Damon, quale matto adesso mai vorrebbe andare su Marte sapendo che forse non torna più? O addirittura, in un'ottica di vera e propria occupazione e colonizzazione di pezzi di spazio, quale famiglie potrebbero dire: ma io mi porto i miei figli un domani, per
2: certo,
1: carità, e mi immolo per la causa? Beh, a me viene in mente una cultura che è anche grande potenza spaziale, che potrebbe farlo per tutta una serie di ragioni culturali, ideologiche, demografiche, cioè la Cina.
2: Eh beh, che guarda caso non solo ha l'unica stazione nazionale nello spazio oggi operativa, perché l'ISS è internazionale. La Cina è stata esclusa dal programma ISS per volere preciso degli Stati Uniti, che hanno proibito di condividere la tecnologia spaziale con i cinesi, e allora loro se ne sono fatti una ragione e se la sono costruita letteralmente da soli. Quando l'ISS non ci sarà più, la Tiangong, il Palazzo Celeste, ci sarà. Ma non solo. La Cina, già con un accordo che prevede la partecipazione della Russia e degli Emirati Arabi Uniti, probabilmente entro il 2030, dicono loro, porterà per la prima volta nel loro caso un taikonauta, cioè un astronauta cinese, sì, e una taikonauta sul suolo lunare. Ma lo scopo è costruire un avamposto, una base scientifica con la Russia sulla superficie nella metà del prossimo decennio. E quindi qui sì che si introduce un tema di geopolitica, anche perché, forse questa cosa l'abbiamo già raccontata, i siti del prossimo allunaggio, e sono 13, individuati dalla NASA, sono in parte corrispondenti ai siti individuati per il prossimo allunaggio dalla Cina.
1: Sento odore di cazzotti.
2: Quasi tutti al polo sud, sì. Perché il polo sud ha delle zone perennemente in ombra, ma magari dei crateri dove letteralmente 100 metri dopo sei alla luce del sole e invece sul cratere sei all'ombra. Dove c'è l'ombra c'è il ghiaccio, dove c'è il ghiaccio c'è l'acqua, quindi dove idrogeno, l'acqua. Bravo, idrogeno e ossigeno, con l'ossigeno fai sopravvivere le basi spaziali. Certo. E produci energia. Con l'idrogeno produci propellente. L'acqua nello spazio e il petrolio sulla Terra. Probabilmente si farà cazzotti.
1: E probabilmente andremo a riscrivere dei saggi su guerra dell'acqua. Ce ne sono tantissimi qui sulla Terra. Forse ne manca uno un po' spaziale. Mentre parlavi stavo facendo un'altra riflessione, che ha a che fare con gli equilibri proprio delle grandi potenze internazionali. Perché sostanzialmente, se è vero che vi sarà una sorta di cordata, citavi Cina, Russia, Emirati Arabi Uniti,
2: yes.
1: A me sembra un po' l'embrione di quello che potrebbe essere il BRICS, ma nello spazio. No, a BRICS stiamo parlando di Brasile, Cina, India, Sudafrica, al quale poi si sono accodate una serie di altre potenze. Guarda caso alcuni paesi del Golfo, invitati qualche tempo fa a un forum importantissimo di BRICS. BRICS sostanzialmente cosa dice? Fine dell'egemonia statunitense, fine dell'egemonia del dollaro, fine dell'egemonia del G7. Si propone come una alternativa per disegnare le cose. Ma non è che già ridisegnare lo spazio prima di andarci in qualche modo ci sta infilando in una rotta di collisione?
2: Io spero di no. Però da una parte dico che non solo hai ragione, hai così ragione che lo stesso atteggiamento terrestre di alcuni paesi, tra cui gli Emirati Arabi Uniti o l'India, che sono ambivalenti. Loro sì. Stanno un po' con gli uni e un po' con gli altri.
1: Multilateralismo spinto. Yes. Io ballo da sola, anzi ballo con tutti.
2: Esatto, gli Emirati sono coinvolti sia nel programma Artemis occidentale, ricordiamo quello della NASA, a guida NASA, che però vede anche la partecipazione dell'ESA, quindi dell'Europa e dell'Italia in primis. Sì. Noi siamo uno dei primi firmatari degli Artemis Accords, come si chiamano, sia dell'India, ma gli Emirati lavorano anche proprio con il progetto cinese. Allora la mia provocazione è questa: io non escludo che ci sarà un terzo polo nello spazio, costituito proprio da quei paesi che oggi non sembrano, sì, afferire ai due gruppi principali, cioè quello, diciamo così, a guida cinese e quello a guida americana, che a un certo punto potrebbero rivendicare una propria legittima posizione oltre l'atmosfera, paesi come appunto l'India, che perché si è messa con l'Occidente? Perché dall'altra parte ci sono il Pakistan e c'è la Cina, certo, evidentemente. Quindi da una parte hai ragione tu, dall'altra lo spazio potrebbe riservarci qualche sorpresa geopolitica che dall'oltremondo possa in qualche modo riflettersi.
1: Avere delle ricadute, yes, sulla Terra. Stiamo raccontando, in buona sostanza, Emilio, di alleanze e relazioni internazionali a geometria variabile, ipervariabile, visto che stiamo andando nella terza dimensione, no? In questo podcast indaghiamo la terza dimensione della geopolitica. Ho la sensazione, ma confermami o dimmi se mi sto sbagliando, che il primo che davvero impianterà la colonia da qualche parte, cioè che svilupperà una massa critica, il primo dei due o tre blocchi, mi viene da dire che se il terzo blocco è come quello della politica italiana siamo messi malissimo e non è andata male, mi si perdonerà gli elettori del terzo blocco, ma non ha spostato molto, quindi alla fine i blocchi per il momento sono due. Probabilmente il primo dei due, per dirla banalmente, Cina o Elon Musk, yes, sostanzialmente.
2: Beh, è bello che tu...
1: ho fatto il salto.
2: È bello, questo è un bravo salto, che tu vai, finisci.
1: E no, il primo che a un certo punto metterà davvero piedi, astronauti, infrastrutture, magari protezione e sicurezza sulla Luna, acquisirà un tale vantaggio competitivo che gli altri o sono fuori gioco o si accodano.
2: Allora, qui dovremmo introdurre un altro argomento di cui parleremo, che è la regolamentazione dello spazio. Di chi è la Luna? Certo. Di chi è questa risorsa lunare? A oggi, la faccio breve, di nessuno, o meglio, nessun governo, in base all'Outer Space Treaty del 67, può arrogarsi il diritto di avere la sovranità di un pezzo della Luna o anche di un asteroide. Piccolo dettaglio, non si parla di privati, che autorizzati dai propri governi però possono in realtà rivendicare l'utilizzo di una risorsa, come succede grazie al trattato di Montego Bay nel mare. Probabilmente succederà questo, ma stiamo andando un po' troppo avanti con la fantasia, perché prima di ipotizzare una scuola materna sulla Luna, io credo che passeranno decenni.

0: Nella versione lunare, senza quel tassello, oggi sulla Luna, rispetto al programma americano, non ci possiamo tornare.
1: La geopolitica dello spazio di Giampaolo Musumeci ed Emilio Cozzi. Sound design di Gianmarco Ferronato. Producer Riccardo Poli. Responsabile di produzione Guido Scotti. Coordinamento editoriale Alessandra Scaglioni. Tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio. GR 24 di mezzanotte.
2: Teheran minaccia, pronti a colpire target USA in Europa. Trump promette sanzioni draconiane. L'IDF ordina un'inchiesta sull'omicidio della piccola Hind Rajab. Vienna rimanda i migranti in Italia, telefonata tra Tajani e il ministro degli esteri tedesco. Ranucci, l'esclusione da report sarebbe una scelta politica, confermata la querela alla magistrata Forleo. Kyrgios positivo alla cocaina, escluso da tutti i tornei di tennis. Un saluto da Elisabetta Fiorito e dalla redazione. Teheran minaccia di colpire target americani in Europa. Donald Trump promette sanzioni draconiane contro l'Iran. Hamas intanto accusa Israele di minare il processo di pace dopo il nuovo attacco su Gaza City. La IDF ordina un'inchiesta sulla bimba uccisa in auto.
3: Nel conflitto tra Iran e Stati Uniti torna l'ombra dell'allargamento al di fuori del Medio Oriente, a rivelarlo il Financial Times, secondo cui Teheran starebbe valutando la possibilità di attaccare obiettivi militari americani in Europa qualora Donald Trump intensificasse la guerra. Tra i possibili target, basi e asset in Bulgaria e Cipro, ma anche i cavi sottomarini in fibra ottica nello stretto di Hormuz, di cui il presidente americano continua a rivendicare il controllo completo. La NATO è pronta ad affrontare qualsiasi minaccia per difendere gli alleati, la replica dell'Alleanza Atlantica, mentre Trump medita di cambiare strategia contro il regime studiando una serie di sanzioni, dal blocco terrestre delle merci alla stretta contro il sistema bancario ombra di Teheran. Se sul fronte iraniano gli attacchi incrociati non sono finora ripresi, continuano invece i bombardamenti di Israele sulla striscia di Gaza. Almeno 9 persone sono morte in un raid della IDF contro un centro di polizia a Gaza City. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: Hind Rajab aveva 5 anni quando nel gennaio 2024 morì nella striscia di Gaza sotto i colpi di arma da fuoco sparati contro un veicolo della famiglia Hamada e contro un'ambulanza. 9 le vittime, inclusa la piccola. L'esercito israeliano ha aperto ora un'inchiesta penale sull'uccisione della bimba e di alcuni suoi familiari. L'IDF ha invece escluso responsabilità penali a carico dei militari sull'attacco contro i veicoli della World Central Kitchen e ha chiuso l'indagine sulla morte dei 7 operatori umanitari dell'organizzazione non governativa a Deir al-Balal nell'aprile del 2024. La polizia militare ha aperto un'indagine anche sull'uccisione di 15 palestinesi a Tel al-Sultan. L'esercito israeliano ha reso noto le decisioni in un rapporto pubblicato dopo aver completato, spiega, le verifiche su diversi incidenti operativi eccezionali di grande rilievo avvenuti a Gaza dopo il 7 ottobre 2023. La morte della piccola Rajab provocò un'ondata di indignazione internazionale con la pubblicazione dell'audio di alcune telefonate alla madre alla mezzaluna rossa in cui la piccola di 5 anni chiedeva disperatamente aiuto dopo l'attacco. Lo scorso anno è uscito il film La voce di Hind Rajab, che ricostruisce l'accaduto utilizzando le registrazioni della telefonata della bimba con la madre. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Un'inchiesta dell'anticorruzione ucraina l'ambisce il presidente Zelensky, indagata la vice capo staff Irina Mudra.
5: Tra accuse di corruzione e richiesta di elezioni, per il presidente ucraino Zelensky non c'è tregua nemmeno sul fronte interno. L'Ufficio Nazionale Anticorruzione dell'Ucraina sta conducendo un'operazione per smascherare un'organizzazione criminale che sarebbe guidata da un attuale e da un ex parlamentare e che coinvolgerebbe alti funzionari proprio dell'ufficio del presidente. Zelensky ha subito rimosso la vice capo dell'ufficio presidenziale Irina Mudra, ma non ci sono solo tavolo le indagini sui membri del suo governo, a sfidare Zelensky e

0: soprattutto il suo ex ministro della difesa Mikhailo Fedorov, che ha chiesto elezioni anticipate in Ucraina, dove è in vigore la legge marziale dal 2022. Al posto del 35enne silurato a luglio, Zelensky ha scelto Ivenik Mara, nonostante in Ucraina siano in corso da un mese proteste a sostegno di Fedorov. Giulia Bassi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Anche Vienna, dopo Berlino e Berna, ha ripreso a rimandare in Italia i richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. Ma con Berlino riprende il dialogo proprio sui migranti. Il ministro degli esteri Tajani ha condiviso con l'omologo Vadepul la necessità di garantire protezione alle frontiere europee e la preoccupazione dopo Ceuta. La maggioranza fa quadrato. Carlo Fidanza di Fratelli d'Italia.
2: Noi riteniamo che grazie anche alla modifica di queste norme europee i risultati miglioreranno ulteriormente, perché avremo strumenti ancora più forti per fare quello che abbiamo fatto fino adesso: proteggere le frontiere, espellere gli irregolari e diminuire gli sbarchi clandestini.
1: Attacca l'opposizione, Angelo Bonelli di AVS.
3: Giorgia Meloni chiude Schengen alla Spagna in maniera immotivata per un mero calcolo politico, e adesso l'effetto domino. Germania, Austria fanno la stessa politica di Giorgia Meloni, ma contro l'Italia. È il fallimento del governo Meloni, che usa la paura per costruire maggior consenso elettorale.
1: Il legale di Sigfrido Ranucci entra in merito alla possibile sospensione del giornalista nella conduzione di Report. Sarebbe una scelta politica, confermata la querela contro la magistrata.
4: Sigfrido Ranucci annuncia una querela per diffamazione nei confronti di Clementina Forleo, la magistrata, protagonista in passato di decisioni controverse, nei giorni scorsi lo aveva attaccato su Facebook, arrivando anche ad ipotizzare ricatti da parte sua per mantenere la conduzione di Report. In un paese normale sarebbe stato già indagato per estorsione, aveva scritto Forleo, che dopo l'annuncio della querela spiega di aver solo commentato notizie uscite sulla stampa e mai smentite dal giornalista, la cui posizione intanto resta al vaglio dei vertici Rai. Ogni decisione su di lui in questo momento sarebbe inevitabilmente inquinata dalle falsità che stanno circolando anche all'interno dell'azienda, avverte il legale di Ranucci, l'avvocato Roberto De Vita, commentando le indiscrezioni pubblicate dal quotidiano Libero, secondo cui Viale Mazzini avrebbe già deciso di sospendere il conduttore dalla guida di Report. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: E adesso il tennis con lo scandalo Kyrgios.
5: Ho commesso un enorme errore, chiedo scusa. È questa la missione di Nick Kyrgios, il tennista australiano sospeso dopo essere risultato positivo alla cocaina al torneo ATP 250 di Maiorca dello scorso giugno. E sono parole destinate a fare rumore al di là del caso in sé. Kyrgios era stato uno dei critici più feroci di Jannik Sinner. Un laboratorio accreditato dall'Agenzia Mondiale Antidoping WADA ha rilevato la presenza di benzoilecagonina, metabolita della cocaina, in un campione fornito il 22 giugno da Kyrgios in occasione del torneo spagnolo. La sostanza inserita nella lista di quelle proibite. L'australiano finalista Wimbledon nel 2022 non ha ancora presentato ricorso contro la decisione. C'è mancanza di integrità nelle istituzioni, io non mi doperei mai in tutta la mia vita, aveva detto Kyrgios poco meno di 2 anni fa, tra le varie dichiarazioni di attacco a Sinner, dal caso Klostebol in poi, costato all'italiano una sospensione di 3 mesi dal circuito agonistico. Kyrgios ha reso pubblica la sua positività dichiarandosi pentito e deluso da se stesso e ammettendo quello che definisce un grave errore in un post su Instagram. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ed è tutto per questo GR, scritto e condotto da Elisabetta Fiorito, in regia Carmelo Lauricella. Vi lasciamo alla programmazione di Radio 24.

0: Quest'estate c'è un modo molto semplice per fare bella figura.
1: Studiare?
0: No.
1: Ma come no? Leggere un'enciclopedia?
0: Ma no.
1: Ma allora guardare tutti i documentari che ci sono?
0: Ma chi è che lo fa? Basta ascoltare l'estate in 10 mosse.
1: Ogni settimana 2 ospiti, 5 consigli e 5 curiosità da raccontare sotto un ombrellone, durante una gita oppure davanti a una grigliata.
0: Dalle app di incontri alle galline, dal fantacalcio all'intelligenza.
1: Perché non si sa mai quando può servire sapere una cosa in più. L'estate in 10 mosse va di me con Prestupire con Giampiero Kesten e Gaia Grassi.
0: Su Radio 24 ogni domenica dalle 10 alle 11.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
3: Non mi capisci.

0: Non mi capisci.
1: Buongiorno da Federico Taddei e Matteo Bussola e benvenuti a queste puntate speciali di Donne Mi Capisco. Un'estate insieme per riascoltare il meglio di questa stagione, come sempre dando voce alle ragazze e ai ragazzi, ma non solo, perché vogliamo aprire ogni puntata speciale con un consiglio di lettura, magari un libro da leggere insieme per capire e per capirci meglio. Matteo, oggi cos'hai per noi?
2: E oggi consigliamo quello che per il sottoscritto, ma non solo, è probabilmente il più bel manga di tutti i tempi. Si tratta niente meno che di Berserk, un'opera monumentale del grandissimo Kentaro Miura, che tra l'altro è arrivata recentemente agli onori delle cronache, anche del pubblico, diciamo così, mainstream, no, del pubblico più largo, perché parla anche della passione del suo autore. Kentaro Miura è morto di karoshi, come si dice in Giappone, cioè di troppo lavoro, proprio per aver dedicato troppo lavoro, troppa intensità, troppe energie a questa sua opera, che ora viene proseguita dai suoi assistenti. E Berserk è una storia violenta, potente, che parla di guerra, che parla del tentativo di trovare il proprio posto nel mondo, ma è anche probabilmente la storia d'amore più bella e intensa che sia mai stata descritta in un manga, e chi la leggerà sarà libero di scoprire se la storia di cui sto parlando è quella di Gatsu, tra Gatsu e Griffiths, oppure quella tra Gatsu e Kashka. Berserk è ambientato in un medioevo possibile, alternativo, è una storia di guerrieri, è una storia di sangue, è una storia di violenza, ma è soprattutto una storia d'amore.
1: Questo è il consiglio di questa puntata e adesso il meglio di Non Mi Capisci.
0: Non Mi Capisci.

0: Love Me canta Carla Ero, che in nome d'arte di Carla Vizzini, autrice, artista emergente siciliana, classe 2003, con cui riparte questa puntata di Non Mi Capisci. Federico Taddia, Matteo Bussola, pronti per andare in giro per il mondo? Te li faresti 50-60 mila chilometri in bicicletta, Bussola?
1: Guarda, sempre grande ammirazione per i protagonisti di queste storie, ma sinceramente credo che piuttosto mi sparerei in un piede. Ma grande ammirazione, grande.
0: A 20 anni ha deciso di fare il giro del mondo in bicicletta, anzi dice lui in solitaria, lui da solo insieme appunto alla sua bici come compagna di viaggio. Ciao Ludovico!
2: Ciao ragazzi, ciao, dalla Lettonia vi saluto e speriamo sia una bella puntata, sono gasato.
0: Allora, sei partito, cosa spinge un ventenne a dire ciao, faccio il giro del mondo?
2: Ma allora, prima di tutto, riparto dalla frase del collega, a volte anch'io durante il mio viaggio penso che mi sparerei su un piede, detto ma che cavolo, però... No vabbè, allora le motivazioni sono molto più grandi, diciamo, arrivano da quando sono bambino. Sono sempre stata una persona abbastanza alla ricerca della libertà, sono sempre stata una persona molto libera, infatti sono sempre stata una persona attiva, non riuscivo mai a stare fermo, in una vita normale non riuscivo a trovare il mio posto. E poi diciamo che questa disciplina l'ho scoperta grazie a dei video su YouTube di una persona che voglio nominare, Mattia Miraglio, che mi ha ispirato, grandissimo cicloviaggiatore, ha fatto il giro del mondo prima a piedi, poi in bici, e mettendo questi video su YouTube mi ha fatto immergere proprio in quello che è veramente il viaggio. E da bambino ho detto, caspita, ma questa persona qui, che comunque mi rispecchiavo molto in lui a livello personale, sta facendo un giro del mondo che magari per un sacco di persone pensano sia un qualcosa di improponibile, irraggiungibile. E pian piano, per anni e anni, mi sono guardato i suoi video quando ero ancora minorenne, a 18, ho detto ok, proviamo a fare un'esperienza piccola, iniziamo facendo qualcosa di più breve, e ho preso una bici proprio trovata in garage, ancora tutta piena di polvere, due borse prese il giorno prima su Amazon, e sono partito da Como, da Cermenate precisamente, sono andato fino a Santa Maria di Leuca in Puglia. Gli ho detto, caspita, stupendo, facciamo questo giro del mondo allora, cioè dalle stalle alle stelle. E da lì è partita una progressione, un allenamento, un programmare tutto, attrezzature, eccetera. E ci ho messo un anno, diciamo, e tre mesi prima di partire per questo giro del mondo ho fatto un altro viaggio, dove però l'ho comunicato sui social, sono stato bravo anche proprio nel raccontarlo, e fino a Lisbona in Portogallo, è durato un mese e mezzo ed è stato, diciamo, il viaggio che mi ha preparato a questa impresa. E dopo tre mesi, il 19 aprile, sono partito da Cermenate, in piazza Cermenate, e adesso è un mese e mezzo che sono in giro, quasi 50 giorni, sono in Lettonia.
1: Ludovico, allora adesso al di là del piede ribadisco grande ammirazione anche per il coraggio, no? Di insomma, grazie. Un ragazzo che si sveglia una mattina e si dice, sai che c'è, quasi quasi mi faccio il giro del mondo in solitaria in bici, no? Ma ecco, allora facciamo una fotografia al tuo percorso, a quello che fai, cioè come funziona la tua giornata, anche se immagino che una giornata tipo non esista, dove vai a dormire, come mangi, cioè diamo uno spaccato ai nostri ascoltatori di come funziona.
2: Certo, allora una giornata tipo, come molti possono pensare che appunto non ci sia nulla di organizzato, però in realtà una sorta di routine c'è anche in un viaggio del genere, però diciamo sulle cose mangiare, svegliarsi, orari precisi, bene o male dove ti svegli, delle routine le ho anche io, però chiaramente che cosa che cambia? Gli stimoli che ogni giorno sono diversi, l'ambiente che hai attorno a te, le circostanze, sia di meteo, sia personali, mentali, a volte mi sento più energico, altre volte meno, altre volte sono in paesi un po' più belli, un po' meno belli, con situazioni più piacevoli, meno piacevoli, quindi devi affrontarle. Però sì, diciamo che io mi sveglio la mattina, se trovo ospitalità probabilmente mi sveglio in un letto di uno sconosciuto, oppure in tenda in un giardino di uno sconosciuto, mi sveglio, faccio la mia colazione, o me la cucino io, o appunto mi viene offerta, dato che sto trovando un sacco di persone gentili lungo il mio percorso, preparo tutto, parto, faccio all'incirca 70 km, quindi sto in sella un 6-7 ore, ma 6-7 ore non di pedalata continua, ovviamente facendo le pause, quindi un totale, diciamo che parto verso le 10 di mattina e la mia giornata finisce verso le 5 tra una cosa e l'altra, ma prendendo comunque anche le mie pause, perché devo anche registrare, quindi anche questo aspetto di doverlo divulgare, questo viaggio, diciamo è una doppia impresa, ecco. E poi verso le 5 e mezza, adesso che è estate quindi c'è ancora luce, se no dipende, prima che scenda il sole mi arrangio e cerco di trovare ospitalità. Quasi sempre mo sto chiedendo persone, citofono letteralmente, o passando e pedalando con la mia bici, vedo che c'è qualcuno in giro in giardino che magari sta tagliando l'erba o qualcosa del genere, e chiedo se posso accamparmi, racconto la mia storia, e tutti, quasi tutti diciamo, ogni giorno, ogni tre persone trovo una persona che alla fine mi dice di sì, mi ospitano, mi danno un pezzo di giardino, le più delle volte poi alla fine mi fanno entrare in casa a dormire, mi offrono da mangiare, la cena, la colazione del giorno dopo, e tante volte è già capitato anche il pranzo al sacco per la giornata, acqua, spazio per caricare tutto, insomma ho una routine, però cambia ogni giorno, certo, però mi baso a uno schema.
0: Quanto hai previsto di stare via?
2: Io ho previsto di stare via 3 anni, e ho un budget allora per i primi 4 mesi in Europa di 20 euro al giorno, che sono molto sotto, adesso con l'ospitalità che sto trovando sono veramente molto sotto, sto spendendo quasi 5 euro al giorno, e per il resto del mondo mi sono messo un budget di 10 euro al giorno, ma adesso sono alla grande dentro il budget. A livello di finanza, a 16 anni io diciamo che ho mollato gli studi, quelli classici, e sono andato poi a fare una scuola di falegnameria, dove poi ho preso un diploma a 18 anni come falegname, però in quei 2 anni lì io diciamo che ero sempre a lavoro, quindi prendevo uno stipendio normale, tornavo a scuola ogni 3 mesi per 2 settimane, quindi non ero mai a scuola e quindi percepivo già uno stipendio, e avendo la fortuna di vivere con i miei genitori e essere giovane non avevo responsabilità, quindi non avevo spese, potevo mettermi, se non fai cavolate diciamo, puoi metterti da parte quasi tutto, quel tutto che un mese di stipendio che riesci a metterti da parte tutto, diciamo che in un viaggio, in un giro del mondo ci puoi vivere, in Europa non lo so, forse 4 mesi, nel resto del mondo anche di più, okay. Se sei bravo, se proprio vivi minimalista, quindi diciamo che le mie finanze me le sono messe da parte in questi 2 anni di falegname, poi finita la scuola ho fatto 6 mesi di cameriere, quindi stipendio proprio normale, lavoro normale, classico, è finito il contratto, preso e sono partito.
0: Ludovico, uno parte a fare il giro per il mondo anche per staccare un po' dal proprio mondo, no? Staccarsi dal proprio mondo. Mi chiedevo, ma invece questa immersione totale nei social, perché comunque tu racconti, rimani in contatto, è come se, è vero che fai un viaggio in solitario, ma c'è un intero mondo che sta viaggiando con te. Secondo te ti fa vivere questa esperienza in maniera un po' diversa, però
2: completamente completamente diversa, e diciamo io mi sono immerso in questi social, il primo viaggio io l'ho fatto quello in Puglia, l'ho fatto completamente senza dirlo a nessuno a parte i miei amici in paese, ma poi ho capito il potere di doverlo divulgare, uno perché io sono arrivato a viaggiare grazie a una persona che ha fatto questa cosa, quindi ritorniamo alla persona che avevo nominato prima, e due comunque adesso vedendo anche che sta andando forte, che ho decine di migliaia di persone che mi seguono, centinaia di migliaia di persone che ogni giorno guardano i miei video, ho anche quella prospettiva che dico ok, magari un giorno può diventare, che ne so, magari lo consolido tra 3 anni, può diventare un lavoro, quindi magari riesco poi anche a finanziarmi grazie a questa possibilità che ti danno i social, ovvero di metterti in contatto con un sacco di persone, ma anche a livello di sicurezza, io magari devo andare, adesso sono in Lettonia, devo andare, il prossimo paese sarà l'Estonia, ho già decine di messaggi di gente che è stata in Estonia, che ha viaggiato all'Estonia o che vive lì e che mi sa consigliare, un sacco di volte potevo sbagliare strade, ma dato che sapevo, avevo le informazioni prima da persone che mi hanno detto no, non andare di là, guarda perché c'è quello, c'è quell'altro, mi sono salvato diciamo tra virgolette, e questo può essere un'arma a mio favore di grande importanza quando sarò in paesi diciamo un po' più pericolosi, dove comunque le antenne le devi tenere molto più accese, più attive.
1: Ludovico, ma allora ci saranno state situazioni difficili, allora ti chiederei se puoi raccontaci il tuo momento più difficile o magari anche il momento più sorprendente in senso positivo.
2: I momenti allora più difficili proprio a livello fisico e mentale sono quelli quando sei in bici da solo, quando devi magari risolvere situazioni che a livello fisico sei già stanco, a livello mentale poi ancora di più. Situazione invece un po' pericolosa, un po' di disagio, è vero che verrei disagio per adesso in questi primi 50 giorni, una volta in Polonia mi sono ritrovato a casa di un ragazzo che mi ha ospitato, avevo già percepito che fosse una situazione buona diciamo, solo che poi è arrivata questa ragazza qui che io non l'avevo vista prima, quindi non potevo immaginarmi che arrivasse e che non sapevo nemmeno fosse lei a dovermi ospitare, perché avevo capito fosse il ragazzo, sai, di fatto che era tutta diciamo ubriaca, sotto droghe, ecco, e diciamo che durante la notte era un attimo impazzita, pensava che io fossi diventato una minaccia, che ero entrato in casa sua per far del male a lei o alle persone a lei vicina, e diciamo che mi ha minacciato con una bottiglia di vodka di spaccarmela in testa, ma comunque dato che c'erano anche altre persone lì insieme a me era una situazione abbastanza sostenibile, ma anche probabilmente da sola l'avrei gestita abbastanza bene, perché comunque non stava in piedi, ecco, però comunque sono situazioni che ti dice sei in Europa, ok, però devi sempre io la tengo sempre, poi ci sono quelle variabili, cioè ovviamente puoi fare tutto al 100%, poi comunque magari ogni tanto puoi trovarti in situazioni così, infatti questa volta è stata così, però quando sei in una situazione del genere, io ho già montato la tenda e tutto, quindi non è che potevo prendere e scappare, cioè per smontare una tenda e tutto ce ne vuole un po' di tempo, quindi in quelle situazioni sai che devi soltanto gestire la situazione, non ti puoi far prendere dal panico, non puoi, oddio non so che cosa fare, devi essere freddo, freddezza proprio mentale è importantissima e continuare per la tua strada gestendola. Infatti poi la mattina dopo, che è surreale, però diciamo la mattina dopo quando le è sceso diciamo l'effetto delle sostanze che aveva preso, mi ha offerto addirittura la colazione, cioè, mezza scusata, mi ha detto, ma che, beh, il suo modo di chiedere scusa era offrirmi da bere vodka e di drogarmi insieme a lei, ovviamente io ho rifiutato tutte e due le cose, però diciamo che ha fatto abbastanza ridere e non ridere, diciamo, ecco.
0: Lettone, Estonia poi?
2: Lettonia, Estonia, Finlandia, perché poi dall'Estonia da Tallinn, la capitale, c'è un traghetto di 3 ore da prendere, sì, per Helsinki, la capitale della Finlandia, e poi lì proseguirò verso il nord Europa, quindi fino a capo nord in Norvegia. Da lì poi scenderò tutta la Svezia fino a poi rientrare ad Oslo, quindi a sud della Norvegia, e da lì la mia parte europea, perlomeno l'iniziale, perché poi tornerò a casa a fine giro del mondo, finirà, e da lì prenderò un aereo, il primo dei due, per New York. Da New York andrò, farò il coast to coast in bicicletta fino a Los Angeles, e da Los Angeles inizierà la parte che a me interessa di più, che è, diciamo, dove inizierà veramente il giro del mondo, che sarà la parte centrale dell'America, quindi dal Messico fino giù a Panama, e da Panama poi entrerò in Sud America proseguendo per la costa occidentale del continente, quindi Ecuador, Perù, Bolivia, eccetera, fino in Argentina, e dall'Argentina prenderò il secondo e ultimo aereo fino in Australia, che dall'Australia salirò poi l'Asia tramite, poi vabbè, traghetti nei pezzi di mare che devo prendere, Indonesia, India, e dall'India, vabbè, ti dico come lo dovrei fare io, India, Oman, Iran, Turchia, paesi dell'est Europa, e torno a casa, solo che ora come ora non posso entrare in Iran, infatti ho iniziato anche il giro del mondo verso l'Occidente per dare tempo alle guerre magari di finire. Se sarà così, anche tra 2 anni dall'India proseguirò verso il nord dell'India per poi entrare in Nepal, Cina, Kazakistan, Russia, perché Russia, per quanto uno possa pensare, non è così tanto difficile entrare a livello burocratico, soprattutto per una modalità di viaggio come quella che sto facendo io, per molti altri magari può essere più complicato, e da lì nel caso poi dalla Russia ritornerei verso casa.
0: Credo che ci risentiremo spesso, insomma, ti seguiremo un po' in questa cavalcata in giro per il mondo.
2: Grazie, dai, mi fa piacere.
0: Un po' per raccontare il viaggio e un po' anche per capire come cambi tu, perché comunque 3 anni sono un bel pezzo di vita. Certo. Quindi insomma andremo
2: ogni giorno cambia, ogni giorno cambia.
0: Ludovico Muretti, questo è l'account Instagram e i vari social per appunto viaggiare con te. Ciao e buona pedalata. Ciao, grazie Ludovico.
2: Grazie.
0: Ciao.
2: Ciao, grazie mille.
3: Non mi capisci.

0: E questo è il nuovo singolo di Rares, si intitola Gatti. E con questi gatti, Matteo, entriamo in un mondo che ami particolarmente.
1: Sì, beh, poi insomma, con tutto il rispetto per Rares, qua in apertura ci sarebbe stata benissimo la sigla di My Hero Academia piuttosto che quella di Dragon Ball.
0: Perché Occhi di Gatto, nostra... forse Occhi di Gatto.
1: Aspetta, Occhi di Gatto è un po' da boomer, ma direi anche quella, che è proprio ciò di cui andremo a parlare con la nostra ospite, no? Del mondo degli anime, del mondo dei manga, del mondo dei videogiochi. Tra l'altro, insomma, lei non è solo content creator di questi linguaggi, ma è anche social media manager per una grossa azienda. Insomma, adesso faremo due chiacchiere con lei.
0: A 22 anni è una divulgatrice, ogni giorno parla a più di 500.000 ragazze e ragazzi, parla proprio di manga, di anime. È conosciuta in rete con il nome di Hender Girl 404, in verità si chiama Giorgia Candele ed è qua con noi. Ciao Giorgia!
2: Ciao!
0: Ciao! Una bellissima storia, la tua è una bellissima storia che, come tante storie che abbiamo raccontato e stiamo raccontando in questi anni, insomma, nasce nel periodo del Covid. Eri nella tua cameretta e ti sei accorta di cosa?
2: Che ero sola, banalmente, come tutti quanti in quel periodo, non avevo molte persone intorno a me e la solitudine fa brutti scherzi, e quindi è nata un po' l'esigenza di trovare qualcuno con cui parlare, qualcuno a cui raccontare delle cose che mi piacevano e delle cose che amo.
0: Ed era quello che amavi, era questo, c'era già questa passione, avevi 16-17 anni, eri appassionato di manga e anime e hai iniziato a parlare di quello appunto che meglio conoscevi. Andiamo ad ascoltare quello che fai sui social.
3: Che bello, ho preso una nuova action figure di My Hero Academia. Si dice Boku no Hero Academia. Sì, e invece stai guardando la nuova stagione di Tensei Chitara Slime Dattaken? No, se avevo detto che sei più tipo da Kagetsu no Yaiba. Shinji no Kyojin, Sekai Maoto Shokan. Ma parla come mangi! Ci sarà un motivo se negli ultimi anni tutti i nomi degli anime si sono semplificati o no? Solo gli isekai sono rimasti strani, ma perché gli isekai sono per gente strana.
0: Questo è il tuo stile, con questo tono, con questa voce, con queste parole, appunto, come abbiamo detto, ogni giorno parli a tantissimi ragazzi e ragazze tra i 12 e i 16 anni. Però credo che non sia solo un parlare di manga e di anime, vero Giorgia? Cioè, sta diventando un punto di riferimento, c'è uno scambio, c'è un confronto con questa generazione.
2: Sì.
0: Cosa ti chiedono?
2: In realtà di tutto, dai consigli sulla loro vita, a volte anche un po' più personale, ai consigli su che anime guardare, come affrontare determinate situazioni, come vestirsi, come banalmente una delle ultime richieste è stata come fai ad acconciarti i capelli, insomma cose molto semplici anche.
0: E da una che studiava ingegneria per i videogame, appunto si è ritrovata ad essere adesso non solo una content creator ma quasi un influencer, perché questo è, come ci sta in questo abito? Cioè ti senti comunque a tuo agio?
2: Sì, in realtà sì, cioè mi trovo sicuramente più a mio agio rispetto a prima, quando studiavo, tanto di aver trovato una dimensione che mi appartiene un pochino di più.
1: Giorgia, poi sui consigli su che anime guardare magari ti chiedo qualche dritta. Insomma, io ultimamente sto impazzendo per Witcher Atelier, ma insomma, magari ne parliamo, ne parliamo poi. Senti, allora non voglio entrare in argomenti troppo personali, ma insomma tu sui social racconti anche ti è capitato di raccontare anche i lati meno luminosi, no? C'è un tuo video su YouTube che parla, credo forse, dello shock più importante della tua giovane vita, si chiama Come ho scoperto di avere un tumore, e insomma se puoi raccontarci com'è nato, che reazioni ha suscitato, come ti ha fatto sentire condividere una cosa così importante.
2: Io ho sempre raccontato tutto, cioè non tutto, però la maggior parte della mia vita, momenti alti, momenti bassi, e non mi sembrava giusto nascondere anche questa cosa, nascondere soprattutto questa cosa, perché tanto lo avrebbero visto il mio corpo cambiare, mi avrebbero visto cambiare, e farlo senza dare a nessuno una spiegazione mi sembrava sbagliato. E quel video è nato perché stavo cercando il modo migliore per raccontarlo, un modo che potesse aiutare chi era nella stessa situazione e non far spaventare chi magari non l'avesse mai vissuta in prima persona o perché non avesse mai conosciuto qualcuno nella stessa situazione. E diciamo che quel video, raccontato un po' così, un po' scherzando, con l'aiuto poi dell'animazione, del cartone animato, sono fiera di quel video perché sento di esserci riuscita, Infatti è stata una cosa che mi hanno detto in molti, che è stato un ottimo modo di raccontare questa cosa. È stato leggero e pesante quando doveva esserlo. Un video guardabile, ecco.
0: Endergear 404, questo è il tuo account social. Su cosa stai lavorando adesso? Nel senso, il prossimo video che pubblicherai, di cosa parlerà?
2: Non lo so, perché io pubblico un pochino così alla giornata. Quando mi piace qualcosa ne parlo, quando non mi piace ne parlo lo stesso. Guarda, ultimamente sto parlando appunto di Witcher Atelier, perché è l'anime che sto guardando in questo periodo, o di qualche altro gioco che sto giocando, tipo okay. Minecraft nell'ultimo momento.
0: Ok, ti seguiremo allora per capire appunto e per vedere questo prossimo video. Ciao Giorgia, grazie, in bocca al lupo per tutto. Ciao ciao, ciao.
2: Grazie.
4: Non mi capisci.

0: Sara, lei è Martina Martorano in arte You & Meg ed è un piacere averla qua appunto per inaugurare insieme questo nuovo viaggio. Ciao Martina.
1: Ciao, ciao, come state? Tutto bene?
0: Tutto bene, grazie, tutto bene. Parlavamo di ansia da prestazione quando esce appunto un nuovo libro, un nuovo singolo, un nuovo pezzo. Tu insomma hai 21 anni, sei giovanissima, però è un altro esame di maturità ogni volta che esce un pezzo nuovo.
1: Sì, sfondi un portone, neanche una porta aperta, proprio un portone spalancato, perché infatti mia mamma lo sa, quando dico ma oggi sono un po' così, non capisco, fa Marti è la settimana in cui deve uscire la canzone, deve uscire, quindi dico vabbè, ok, mi rassegno al fatto che tutte le volte è così, e quindi ci ho fatto un pochino pace, ma è sempre un'emozione, cioè un mix di emozioni in realtà che ti lasciano un po' lì, appesa, no?
2: Sì,
1: e
2: Martina,
1: quindi è sempre bello.
2: Ma perché poi no, c'è l'ansia dovuta naturalmente alle legittime aspettative, ma poi c'è anche quella di riuscire a capire se effettivamente no, quel testo, quella canzone che hai scritto riuscirà a raggiungere quelle persone per cui magari l'avevi immaginata. Quindi sono tante ansie diverse. Senti Martina, ci ricordi di nuovo, ce l'avevi raccontato al Salone del Libro, ma mi sembra comunque una questione particolarmente interessante. You & Meg, cosa significa? Chi è Meg?
1: Meg, intanto il nome Meg è un omaggio a una cara amica che per me era come una zia che non c'è più purtroppo perché è venuta a mancare un po' di tempo fa, e si chiamava Maggie, era mezza italiana e mezza inglese, quindi sì. E poi in realtà You & Meg è l'evoluzione della semplice Meg in sé, e raccoglie quello che è Martina, quindi l'io, quella che sono più tutti i giorni, più introspettiva, un pochino più chiusa a tratti, e poi l'estensione della mia personalità che possiamo definire tra virgolette il personaggio da palco, che è Meg. Quindi ho semplicemente dato un nome a una parte della mia personalità.
0: E questa coppia, diciamo, queste due facce hanno dato vita a 27, che è il tuo nuovo EP, sono 6 brani. Cosa racconta questo titolo? Perché 27?
1: Il 27 è un numero cardine della mia vita, nel senso che ho iniziato, mi pare in seconda media, un giorno a dire 27, a caso.
0: Okay.
1: Poi da lì e tutto quello che, da quel momento tutto quello che mi succedeva diventava un qualcosa di collegato al 27. Poi ho connesso che mio nonno, quello che mi aveva passato in eredità al basso, era nato il 27 novembre, poi il singolo è uscito il 27, un'altra volta è successa una roba importante il 26, cioè da lì è rimasto sempre un numero molto importante. Poi sono comunque dei numeri che ci sono nelle date di nascita dei miei genitori, perché mia mamma 2777, mio padre 17 12 67, quindi sono dei numeri molto ricorrenti nella mia vita, e penso che sia un cerchio che ancora non si è completamente chiuso con questo EP, infatti ce l'ho anche tatuato sulla spalla il 27, e secondo me avrà ancora tanto da regalarmi.
2: Martina, tu nei tuoi pezzi parti spesso da spunti autobiografici, attraverso la tua biografia però in realtà racconti anche una generazione, no? Ne trai spunto per provare a raccontare quello che vedi. A 21 anni, 22, quanti anni hai adesso Martina?
1: 21 e mezzo,
2: perfetto, ci teniamo quel mezzo. A 21 anni
1: sì,
2: e mezzo.
1: Perché ho fatto da poco il mezzo compleanno, sono okay. Un po' di Alice nel Paese delle Meraviglie, il buon compleanno.
2: A 21 anni e mezzo, quando guardi la tua generazione per scrivere, per cantare storie ambientate nella contemporaneità, che cosa vedi? Cioè, quali sono i temi? Quali sono le ansie prevalenti? Qual è l'aspettativa di futuro? Che cosa c'è nello sguardo dei tuoi coetanei?
1: Allora, parto dal presupposto che io purtroppo, diciamo così, non ho la fortuna o comunque la possibilità di frequentare tanto ragazzi proprio della mia stessa età, ma sempre gente un pelino più grande. Però quello che noto, quindi dal canto di proprio persone di fianco a me che abbiano proprio la metà, riesco a vedere poco, riesco a vedere quello che noto in giro, ovvero una generazione che secondo me per certi versi ha perso un pochino la rotta, ma perché in tanti casi non sono stati forniti i giusti punti di riferimento, i giusti appoggi, i giusti sostegni, no? Dalla scuola, cosa che ho vissuto anche io in prima persona comunque, oppure gli stessi professori che in tanti casi ti aiutano, in tanti altri non si rendono effettivamente conto, forse per un gap generazionale troppo ampio, di quelle che possono essere delle problematiche che all'apparenza possono essere invisibili, in realtà sono molto importanti e andrebbero affrontate con una delicatezza, parola molto importante secondo me, un pochino più spiccata. Quindi vedo un po' di disillusione generale negli occhi di tanti, ma tanta voglia, a volte nascosta, ancora da scoprire, in tanti altri casi già molto forte e presente, con chi ha le idee un pochino più chiare, tante voglia di emergere nel modo migliore possibile, ma nei confronti di se stessi, proprio come un ringraziamento verso se stessi.
0: No, ma hai ragione, nel senso che hai ragione che mancano un po' di bussole, mancano un po' di orientamenti, però manca anche la possibilità poi di sbagliare strada, no? Che magari c'è l'idea che se uno sbaglia strada sia finita, in verità lo sbaglio è una grande risorsa, e invece le aspettative
1: quello,
0: a volte, è vero, tolgono
1: questa
0: cosa.
1: Quello che ti permette di, secondo me, sbagliare strada, di ricominciare mille miliardi di volte.
0: Brava.
1: Cioè, se non sbagli mai strada, non hai mai la possibilità di scoprire veramente te stesso in tutte le tue sfaccettature.
0: Intanto cercate la vostra rotta su Sahara, che è il titolo appunto del singolo estratto da EP, 27 il tuo nuovo lavoro per Oniro Label, in bocca al lupo per questo viaggio musicale. Ciao Martina, grazie.
1: Grazie a voi.
0: Ciao.
3: Non mi capisci.

0: Terea, nuovo singolo di Andrea Eros, cantautore nato e cresciuto a Napoli, classe 2006.
1: E si chiama Filo di Voce perché io sono convinta che se dall'altra parte c'è una persona disposta ad ascoltarti, non c'è bisogno di gridare, ma anche con un filo di voce puoi dire qualsiasi cosa. Quindi con queste interviste vorrei abbattere quei pregiudizi che abbiamo sulle persone e imparare a conoscerle, che dentro ogni persona c'è una storia, c'è un vissuto, un dolore, una gioia.
0: È bellissimo questo progetto, no? Perché vuol dire che il tutto non si ferma lì, non si ferma l'esperienza che stai facendo, ma poi si pensa anche alle ricadute, alla restituzione, no? di quello che hai vissuto. Gloria, invece volevo chiederti questo, perché appunto Rondine, Cittadella della Pace, un'organizzazione che si impegna per la riduzione dei conflitti, cosa significa vivere questa esperienza in un momento in cui invece siamo circondati da conflitti, dove il tema della guerra è così forte e così rumoroso?
2: Questa esperienza è veramente straordinaria, perché ti fa rendere conto proprio, ti fa avere una consapevolezza sì di te stesso, ma anche di quello che succede attorno a te. E penso che sia un percorso formativo importantissimo, dove la parola conflitto viene diciamo letta non solo da un punto di vista sì sinonimo di guerra, ma proprio come una condizione inevitabile della vita. E quindi noi impariamo in primis a risolvere i conflitti, quelli anche più piccoli, quelli più impercettibili, ma che ci fanno comprendere poi il vero senso della parola pace, una pace concreta, non una parola così, ma proprio a partire dalle piccole azioni.
0: E Gloria, Anna, ma avete mai visto un litigio lì a Rondine? A noi potete dirlo.
1: Allora, nel mio anno sì, sono successi, però devo dire che io personalmente non sono mai stata una persona molto che discute, però sì, sono successi che, insomma, anche grazie al tutor Andrea, è una figura che è lì ad aiutarci anche con il dialogo, quindi ad avere un confronto fra di noi e ci permette anche di parlarne.
0: Ok, insomma anche il litigio fa parte dell'educazione al conflitto,
1: certo.
0: Vero Gloria?
1: Sì, sì.
0: Okay.
2: Sì, esatto, stessa cosa.
0: Gloria, Anna, grazie davvero intanto per aver condiviso con noi questo vissuto, in bocca al lupo per i vostri progetti, per il podcast che sicuramente ascolteremo, Anna, e Gloria saluta, porta il nostro saluto a tutti i compagni e a tutte le compagne di classe.
2: Grazie mille.
0: Grazie a voi,
1: ciao. Mille.
3: Non mi capisci.
4: E anche per oggi il tempo è scaduto, ci ritroviamo domani con Non mi capisci, sempre su Radio 24, con nuove storie, con nuovi protagonisti, con nuove ispirazioni. Ciao!

0: GR24 di mezzanotte.
1: Teheran minaccia, pronti a colpire target USA in Europa. Trump promette sanzioni draconiane. L'IDF ordina un'inchiesta sull'omicidio della piccola Hind Rajab. Vienna rimanda i migranti in Italia, telefonata tra Tajani e il ministro degli esteri tedesco. Ranucci, l'esclusione da report sarebbe una scelta politica, confermata la querela alla magistrata Forleo. Kyrgios positivo alla cocaina, escluso da tutti i tornei di tennis. Un saluto da Elisabetta Fiorito e dalla redazione. Teheran minaccia di colpire target americani in Europa. Donald Trump promette sanzioni draconiane contro l'Iran. Hamas intanto accusa Israele di minare il processo di pace dopo il nuovo attacco su Gaza City. La IDF ordina un'inchiesta sulla bimba uccisa in auto.
2: Nel conflitto tra Iran e Stati Uniti torna l'ombra dell'allargamento al di fuori del Medio Oriente, a rivelarlo il Financial Times, secondo cui Teheran starebbe valutando la possibilità di attaccare obiettivi militari americani in Europa, qualora Donald Trump intensificasse la guerra. Tra i possibili target, basi e asset in Bulgaria e Cipro, ma anche i cavi sottomarini in fibra ottica nello stretto di Hormuz, di cui il presidente americano continua a rivendicare il controllo completo. La NATO è pronta ad affrontare qualsiasi minaccia per difendere gli alleati, la replica dell'Alleanza Atlantica, mentre Trump medita di cambiare strategia contro il regime studiando una serie di sanzioni, dal blocco terrestre delle merci alla stretta contro il sistema bancario ombra di Teheran. Se sul fronte iraniano gli attacchi incrociati non sono finora ripresi, continuano invece i bombardamenti di Israele sulla striscia di Gaza. Almeno 9 persone sono morte in un raid della IDF contro un centro di polizia a Gaza City. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: Hind Rajab aveva 5 anni quando nel gennaio 2024 morì nella striscia di Gaza sotto i colpi di arma da fuoco sparati contro un veicolo della famiglia Hamada e contro un'ambulanza. 9 le vittime, inclusa la piccola. L'esercito israeliano ha aperto ora un'inchiesta penale sull'uccisione della bimba e di alcuni suoi familiari. L'IDF ha invece escluso responsabilità penali a carico dei militari sull'attacco contro i veicoli della World Central Kitchen e ha chiuso l'indagine sulla morte dei 7 operatori umanitari dell'organizzazione non governativa a Deir al-Balal nell'aprile del 2024. La polizia militare ha aperto un'indagine anche sull'uccisione di 15 palestinesi a Tel al-Sultan. L'esercito israeliano ha reso noto le decisioni in un rapporto pubblicato dopo aver completato, spiega, le verifiche su diversi incidenti operativi eccezionali di grande rilievo avvenuti a Gaza dopo il 7 ottobre 2023. La morte della piccola Rajab provocò un'ondata di indignazione internazionale con la pubblicazione dell'audio di alcune telefonate alla madre alla mezzaluna rossa in cui la piccola di 5 anni chiedeva disperatamente aiuto dopo l'attacco. Lo scorso anno è uscito il film La voce di Hind Rajab, che ricostruisce l'accaduto utilizzando le registrazioni della telefonata della bimba con la madre. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Un'inchiesta dell'anticorruzione ucraina lambisce il presidente Zelensky, indagata la vice capo staff Irina Mudra.
4: Tra accuse di corruzione e richiesta di elezioni, per il presidente ucraino Zelensky non c'è tregua nemmeno sul fronte interno. L'Ufficio Nazionale Anticorruzione dell'Ucraina sta conducendo un'operazione per smascherare un'organizzazione criminale che sarebbe guidata da un attuale e da un ex parlamentare e che coinvolgerebbe alti funzionari proprio dell'ufficio del presidente. Zelensky ha subito rimosso la vice capo dell'ufficio presidenziale Irina Mudra, ma non ci sono solo le indagini sui membri del suo governo. A sfidare Zelensky e soprattutto il suo ex ministro della difesa Mikhailo Fedorov, che ha chiesto elezioni anticipate in Ucraina, dove è in vigore la legge marziale dal 2022. Al posto del 35enne silurato a luglio, Zelensky ha scelto Ivenik Mara, nonostante in Ucraina siano in corso da un mese proteste a sostegno di Fedorov. Giulia Bassi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Anche Vienna, dopo Berlino e Berna, ha ripreso a rimandare in Italia i richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. Ma con Berlino riprende il dialogo proprio sui migranti. Il ministro degli esteri Tajani ha condiviso con l'omologo Vadepul la necessità di garantire protezione alle frontiere europee e la preoccupazione dopo

0: Ceuta. La maggioranza fa quadrato. Carlo Fidanza di Fratelli d'Italia.
1: Noi riteniamo che grazie anche alla modifica di queste norme europee i risultati miglioreranno ulteriormente, perché avremo strumenti ancora più forti per fare quello che abbiamo fatto fino adesso: proteggere le frontiere, espellere gli irregolari e diminuire gli sbarchi clandestini.
0: Attacca l'opposizione, Angelo Bonelli di AVS.
2: Giorgia Meloni chiude Schengen alla Spagna in maniera immotivata per un mero calcolo politico, e adesso l'effetto domino. Germania, Austria fanno la stessa politica di Giorgia Meloni, ma contro l'Italia. È il fallimento del governo Meloni, che usa la paura per costruire maggior consenso elettorale.
0: Il legale di Sigfrido Ranucci entra in merito alla possibile sospensione del giornalista nella conduzione di Report. Sarebbe una scelta politica, confermata la querela contro la magistrata.
3: Sigfrido Ranucci annuncia una querela per diffamazione nei confronti di Clementina Forleo, la magistrata, protagonista in passato di decisioni controverse, nei giorni scorsi lo aveva attaccato su Facebook, arrivando anche ad ipotizzare ricatti da parte sua per mantenere la conduzione di Report. In un paese normale sarebbe stato già indagato per estorsione, aveva scritto Forleo, che dopo l'annuncio della querela spiega di aver solo commentato notizie uscite sulla stampa e mai smentite dal giornalista, la cui posizione intanto resta al vaglio dei vertici Rai. Ogni decisione su di lui in questo momento sarebbe inevitabilmente inquinata dalle falsità che stanno circolando anche all'interno dell'azienda, avverte il legale di Ranucci, l'avvocato Roberto De Vita, commentando le indiscrezioni pubblicate dal quotidiano Libero, secondo cui Viale Mazzini avrebbe già deciso di sospendere il conduttore dalla guida di Report. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: E adesso il tennis con lo scandalo Kyrgios.
4: Ho commesso un enorme errore, chiedo scusa. È questa la missione di Nick Kyrgios, il tennista australiano sospeso dopo essere risultato positivo alla cocaina al torneo ATP 250 di Maiorca dello scorso giugno. E sono parole destinate a fare rumore al di là del caso in sé. Kyrgios era stato uno dei critici più feroci di Jannik Sinner. Un laboratorio accreditato dall'Agenzia Mondiale Antidoping WADA ha rilevato la presenza di benzoil-echegonina, metabolita della cocaina, in un campione fornito il 22 giugno da Kyrgios in occasione del torneo spagnolo. A sostanza inserita nella lista di quelle proibite, l'australiano finalista Wimbledon nel 2022 non ha ancora presentato ricorso contro la decisione. C'è mancanza di integrità nelle istituzioni, io non mi doperei mai in tutta la mia vita, aveva detto Kyrgios poco meno di 2 anni fa, tra le varie dichiarazioni di attacco a Sinner, dal caso Klostebol in poi, costato all'italiano una sospensione di 3 mesi dal circuito agonistico. Kyrgios ha reso pubblica la sua positività dichiarandosi pentito e deluso da se stesso e ammettendo quello che definisce un grave errore in un post su Instagram. Marco Spadavecchia, Radio 24. Il Sole 24 Ore.
0: Ed è tutto per questo GR, scritto e condotto da Elisabetta Fiorito, in regia Carmelo Lauricella. Vi lasciamo alla programmazione di Radio 24.

0: Noi ci siamo, e voi?
1: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
2: Avanti tutta, ragazzi! La Zanzara compie 20 anni e va nei palazzetti di tutta Italia.
3: Ho una scelta che considero francamente irresponsabile, guarda.
2: Si parte da Roma il 7 novembre 2026, naturalmente, e poi via! In tour per tutta Italia.
4: Lo giuro, ho provato a fermarlo, ho scritto lettere, ho fatto appelli, ho mandato PEC, ho persino chiesto aiuto alle istituzioni, polizia, carabinieri, guardia di finanza, ma niente!
2: Tutto inutile, amico mio, tutto inutile!
3: Tutto inutile, tutto inutile.
5: La Zanzara compie 20 anni. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it. Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Le migliori puntate dell'anno.
6: Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Cresce il fenomeno degli stranieri che comprano case in Italia, complice il fascino del bel paese, la normativa fiscale e una narrazione dello stile di vita italiano che passa anche dai social. Un fenomeno di cui non beneficiano solo le città d'arte o le mete più note, ma anche realtà più piccole e lontane dal turismo di massa e dalle dinamiche dell'overtourism. Ne parliamo nel primo dei nostri approfondimenti. Focus sui trend è dedicato invece alla tendenza playground, quando la dimensione ludica ispira design, architettura e spazio pubblico.
7: Ho comprato una casa in Toscana. C'è qualche lavoretto da fare, ma
8: i lavori manuali non sono il tuo forte.
7: Sono in Italia, posso contare sulla muscolosa stirpe degli dei romani.
9: Verona, dove Romeo ha incontrato Giulietta.
10: Sofia! Perché sei tu, mia dolce Sofia?
11: Vuoi andare via per un anno?
7: Ho sempre avuto una grande voglia di vivere e non ce l'ho più. Voglio andare in un posto dove meravigliarmi di qualcosa. Vado in Italia e poi vado in India e poi finirò l'anno a Bali.
6: Soggetto da tempo di molti film, comprare una casa in Italia resta un mito radicato nell'immaginario di molti stranieri, un mito che alimenta sempre di più il mercato immobiliare, non solo nelle mete più conosciute. Gateway.com, il portale immobiliare dedicato, ha stilato la classifica dei 10 comuni italiani più ricercati dagli acquirenti internazionali per comprare casa, una classifica che scatta una fotografia diversa dell'Italia turistica, fatta di borghi storici e centri di provincia che intercettano nuove esigenze abitative e nuovi stili di vita, una vita lenta fatta di autenticità e bellezza, lontana dallo stress dell'overtourism. Ecco che cosa ci ha detto Simone Rossi, cofondatore di Gateway.com.
12: Si vede proprio negli ultimi anni comunque questa ricerca degli acquirenti stranieri verso l'Italia, quella vera, quella un po' meno turistica e quella un pochettino più nascosta da scoprire, magari dell'entroterra, anche se vicino a località più conosciute, che però appunto possono offrire prezzi molto più vantaggiosi, quindi delle metrature anche più ampie, però essere comunque vicino a centri bellissimi. Comunque effettivamente tutta l'Italia offre delle meraviglie in tutto il proprio il territorio.
6: Come sta cambiando la domanda internazionale? Quali sono le richieste più diffuse? Che cosa chiedono di imprescindibile gli stranieri? Che cosa vogliono per una casa in Italia?
12: Sono innamorati dell'Italia, spesso vengono da giovani o molto spesso comunque hanno origini italiane, e quindi un ritorno alle origini, arrivano in Italia e se ne innamorano, e quindi quello che cercano proprio lo stile di vita italiano, quindi enogastronomia, cultura, questo stile di vita molto più rilassato. Ricordiamoci che magari vengono da grandi città, metropoli anche, quindi come New York, Londra, Berlino e altre città, altri paesi che comunque offrono una vita più frenetica della grande città, e quindi cercano comunque una certa rilassatezza. stessa, che poi trovano nei borghi italiani, un po' diffusi su, lungo tutto lo stivale. Difatti nella classifica dei 10 comuni si va dal nord al sud, passando per il centro, dove un punto si può respirare, si può vivere questa vita tipica che è l'Italia.
6: Che cosa ti ha stupito di più delle evidenze che avete trovato e della classifica che poi ne è nata?
12: Beh, ci sono posti che effettivamente uno non si aspetta, come ad esempio, va bene, Ostuni è una città molto famosa che guida la classifica, però ad esempio altri comuni tipo Santa Maria del Cedro, Caltagirone, che comunque sono meno conosciuti, o ad esempio Nizza Monferrato, andando su al nord, nonostante siano delle zone bellissime, ad esempio lì Monferrato, la zona delle Langhe, eccetera, sono zone meravigliose, però offrono effettivamente ancora degli affari, diciamo, dal punto di vista dell'acquirente straniero. Ricordiamo, come dicevo prima, non cercano proprio nel centro turistico, nei borghi più importanti, cercano magari tendenzialmente di stare un pochettino più defilati, dove i prezzi sono ancora abbordabili. Difatti in quel territorio lì si trovano ancora delle cascine attorno ai 100.000 euro, comunque con budget molto contenuti, magari da ristrutturare, magari con qualche lavoretto da fare, però ecco, riescono a trovare delle soluzioni immobiliari molto interessanti in zone di cui loro se ne innamorano.
6: Quali sono i valori medi e un po' la mappa geografica degli investitori stranieri per le case in Italia, da dove arrivano per la maggioranza?
12: Allora, i budget dipendono molto dalla zona, perché appunto, come dicevo prima, ad esempio ci sono posti come Santa Maria del Cedro, Caltagirone, Onizza, Oscalea, dove effettivamente il budget medio si gira attorno ai 100.000 euro. Poi ci sono posti come Noto, che siamo attorno ai 500.000 euro, e Roma, dove ovviamente il budget medio è molto maggiore, siamo attorno a 1.150.000, 1.200.000 euro. Le nazionalità maggiori sono gli Stati Uniti, nonostante ultimamente in questi periodi c'è un pochettino di calo, perché appunto la situazione geopolitica non può non influenzare anche queste ricerche, e il nord Europa principalmente, anche se stanno emergendo comunque tanti paesi che nell'immaginario collettivo non ci aspettiamo come acquirenti stranieri, ad esempio molto Sud America, Argentina, dove c'è una forte presenza di persone di origine italiana, il Brasile, oppure anche il Sudafrica e anche dall'altra parte del mondo, quindi Australia, Nuova Zelanda, sono posti in forte crescita.
6: Che profili sono? Sono persone che poi decidono di vivere in Italia, quindi per una storia di vita, che sia la pensione o altro, o seconde case?
12: C'è un po' e un po', sono persone comunque mature, oltre il 60% delle richieste sono di persone oltre 55 anni, quindi comunque persone con una certa stabilità economica e professionale che si avvicina alla pensione, quindi magari 10-15 anni dalla pensione, dove iniziano a pensare appunto alla pensione come progetto di vita. Ci sono anche diversi pensionati e magari pensano, acquistano una casa, la utilizzano come casa vacanza finché loro lavorano, per poi trasferirsi in Italia o completamente, quindi proprio trasferirsi completamente in Italia, o magari passare 6 mesi qua e 6 mesi nel loro paese. Quindi è un po' di tutto, però certo il progetto della pensione è un progetto importante per loro.
6: Ti faccio un'ultima domanda: che cosa guida le dinamiche, influenza le dinamiche della richiesta nella popolarità dei posti? I social oppure dinamiche più B2B di settore vostre, di indirizzo, o ancora eventi catalizzatori? Hai citato il Monferrato, quindi penso comunque alla produzione di vino che può attirare, così come è stato per il Chianti a suo tempo quando la Toscana è stata scoperta. Ecco, che cosa guida le dinamiche di preferenza o di scoperta e di conoscenza dei posti?
12: Ma questa è una bellissima domanda, perché effettivamente così. Allora, partiamo dal presupposto che le esigenze immobiliari, quindi dico a caso 100 metri con due camere eccetera, ovunque in Italia sono le stesse. Che cosa fa la differenza? Lo fa il territorio e il tipo di vita che tu puoi fare in quel territorio. Quindi ovviamente la conoscenza del territorio, chi vuole vivere nei laghi, chi vuole vivere in montagna, chi vuole in collina, chi vuole al mare, questo fa la differenza. Quindi far conoscere il territorio, far conoscere che cosa offre il territorio, ha molto più valore rispetto a promuovere una casa di per sé, almeno nel nostro settore. Difatti noi come gateway.com facciamo molta promozione del territorio, proprio per far capire che tipo di vita possono fare in quel determinato territorio. E poi è il passaparola, perché quando uno coltiva un sogno come loro per diversi anni, a volte anche decenni. Quando lo realizzi vuoi farlo sapere al mondo, allora si invitano amici, si invitano parenti, si mettono le foto sui social e quella è la promozione del territorio, quindi queste persone arrivano come ospiti e poi nel 5% dei casi che noi abbiamo fatto dei sondaggi, a loro volta acquistano un immobile proprio nel territorio dove avevano acquistato chi poi li aveva invitati, quindi è un passaparola molto importante.
5: Essere e avere.
13: Ma che roba che si sono lasciati dietro sti greci! Oh, da non credere, Ragazzi, oh, cosa ci facciamo con sto cavallo?
14: Perciò ci vuole la scallullata. Prendi il latte, lo metti nel pendolino, appicci il fuoco e il latte è pronto dopo 2 minuti.
15: E io se ciò fo!
16: Lo sapevate che il teatro non va mai in vacanza? Che ci sono rassegne all'aperto, spettacoli nei teatri antichi, festival per tutta la penisola. Ma soprattutto il teatro non va in vacanza qui, su Radio 24, con le puntate speciali di Cartellone Vi racconto uno spettacolo, dedicate agli spettacoli più belli della stagione appena passata. Mi chiamo Elisabetta Fiorito e vi aspetto ogni sabato alle 15.30 per tutto il mese di agosto e la prima settimana di settembre per raccontarvi i drammi, le commedie, i monologhi acclamati da pubblico e critica.
5: Essere e avere. Focus sui trend.
6: Che la dimensione ludica sia una delle cifre della contemporaneità non c'è ombra di dubbio, il gioco diventa occasione di comunicazione e di posizionamento per i brand, veicolo di educazione per temi sociali e istituzionali, ma anche una sfida per il design e l'architettura per ripensare gli spazi pubblici delle città. A questa dimensione guarda la tendenza che ha esplorato per noi una delle nostre preziose trend forecast. Sabrina Donzelli, ben trovata Sabrina.
17: Ciao, un saluto.
6: Con il primo caso ci porti a New York.
17: Con il primo caso vi porto a New York, dove campetti di basket sono stati rivisti per affrontare, come dire, non solo il gioco, ma una sfida progettuale e ambientale, direi. Uno studio, Green Collective, con sede a Brooklyn, ha creato 2 campi di basket interrati a New York, uno nell'area del Queens e l'altro verso Harlem. La sfida che ti dicevo era quella di, nel caso, fronteggiare nubifragi, inondazioni improvvise. Quello che un tempo, in questo caso Water Square è il nome di questo campetto di basket, quello che era un campo di basket fatiscente, abbandonato, si è trasformato ora in una colorata piazza d'acqua interrata di 1 metro che può contenere addirittura 1.300.000 litri d'acqua, cioè la metà del volume di una piscina olimpionica. È un sistema sofisticato che convoglia le acque piovane dai bacini di raccolta vicini in condotte sotterranee. È proprio un lavoro che vedrà ulteriori step, anche diciamo come attenzione. È stato un lavoro che è stato sviluppato nell'arco di 7 anni in collaborazione anche con delle istituzioni locali per la protezione ambientale, e questo studio, ampio studio, ha coinvolto anche le comunità, i residenti locali, per ripensare non soltanto, come dire, il luogo di gioco e di incontro, ma anche lavorare su, appunto, scenari progettuali, prospettivi di convivenza, innovazione culturale. Quest'area, questa piazza d'acqua, può anche essere utilizzata non solo per il gioco, ma per ospitare vari eventi della comunità, serate di cinema, mercati agricoli.
6: Ci spostiamo a Pechino per un altro bel progetto di comunità, anche in questo caso, Sabrina.
17: Sì, anche in questo caso un progetto di comunità a Pechino, nel distretto di Changping, lavorando su un elemento anche simbolico. All'interno di questo parco giochi è stato inserito un autobus, la scocca, la struttura, la carrozzeria di un autobus simbolo, perché è stato il primo autobus prodotto in Cina, trasformandolo in una struttura abitabile integrata nel tessuto del quartiere a questo punto. L'autobus si chiama BK640 ed è la prima volta che è entrato in scena, è stato nel 1957, quindi si gioca anche su una memoria storica simbolica simbolica e in questo caso anche questo elemento mobile all'interno del parco con diciamo una divisione per bambini più piccoli ed elementi di gioco nella parte anteriore mentre in quella posteriore più attività per i bambini più grandi. È anche interessante questo elemento di trasporto con toni del rosso e del bianco, quindi voglio dire emerge chiaramente anche dalla strada, è inserito proprio in un punto di passaggio della città dove i percorsi storici si intersecano con il tessuto urbano moderno, quindi è proprio un vero punto di passaggio, di mobilità, e quindi una più ampia riqualificazione del parco, come dire, mette in moto possibilità ma anche elementi di memoria, di percorsi vari.
6: Restiamo in Cina con un progetto che ha anche una forte componente artistica, non solo ludica.
17: Da Pechino ci spostiamo a Chengdu e si tratta di un'installazione site specific che ha visto una condivisione ampia durante diverse settimane nel periodo natalizio. Questa installazione artistica, il nome Fun Palace, quindi attorno al gioco, alla fantasia, al divertimento, anche un elemento di gioioso e di meraviglia quotidiana. Anche questo si lega come ispirazione a un'idea di memoria. Addirittura si ispirano all'idea di Aldo Rossi, l'architetto italiano Aldo Rossi, che pensava all'architettura come un deposito di memoria collettiva, unendo a un'altra ispirazione a un parco divertimenti d'arte dell'87 ad Amburgo, si chiamava Luna Luna, che trasformò opere di artisti come Kate Haring e Salvatore Dalì in esperienze pubbliche ludiche, quindi stimolando la partecipazione in questa esperienza artistica. Ecco, Fun Palace, dicevo, ha voluto proporre uno spazio con palazzi, edifici, 5, che si combinano all'interno di un sistema cinetico di movimento con delle sfere rotanti. Queste forme scultorie, questi edifici, diciamo, questi palazzi di meraviglia, di divertimento, reinterpretano le attività locali più familiari: mangiare l'hot pot, visitare le case da tè, giocare a mahjong, assistere all'opera del Sichuan e sciare sulle montagne. Ovviamente tutto questo viene tradotto in sculture architettoniche immaginarie, ma in un insieme fantastico al quale le persone sono invitate a partecipare, quindi anche qua un'idea di spazio pubblico leggero e giocoso, un invito all'architettura di ripensare queste forme, queste modalità di attraversare lo spazio e l'opera d'arte, e quindi è un'ulteriore proposta per la curiosità e l'esperienza condivisa.
6: Ultima tappa di questo nostro viaggio, Sabrina, l'India.
17: Con il cerchio della vita, questo è il nome di questo parco in India, che ha lavorato sul layout di un parco già esistente, quindi diciamo rivisitando e in particolare lavorando su sicurezza, accessibilità e impatto ambientale. Questo precedente parco ad Ahmedabad in India ha visto, come dire, un approfondimento di questi valori e esperienze pratiche quotidiane dopo un'attenta ricerca in particolare su donne, bambini e anziani che risultavano essere utenti sottorappresentati del parco, e quindi il progetto ha riorganizzato questo parco esistente attraverso percorsi continui che collegano tutte le zone di attività e che possono essere in qualche modo viste, osservate a colpo d'occhio, quindi eliminando angoli ciechi, spazi nascosti, migliorando la visibilità dell'area e anche posizionando le aree dedicate alle attività in modo che siano vivibili e visibili più facilmente. Nel farlo hanno riutilizzato materiali da costruzione recuperati e quindi incorporando addirittura 2.800 metri quadrati di materiali di recupero tra cemento, piastrelle, barre d'acciaio, mattoni, legno, pneumatici, e tutto questo è stato riutilizzato direttamente nel paesaggio senza nasconderli dietro finiture. Le hanno voluti rendere visibili, dare una consistenza a questi materiali di recupero facendoli diventare parte dell'esperienza spaziale. E un altro elemento interessante di questo recupero, che nella sua complessività evita 36 tonnellate di emissioni di CO2, è stato anche la spiegazione, una spiegazione chiara anche per le persone del processo utilizzato e del valore stesso di questa esperienza. Quindi sicuramente un coinvolgimento con la comunità, un miglioramento delle possibilità non solo per bambini ma molte altre fasce della popolazione.
6: Sabrina Donzelli, grazie, alla prossima.
17: A presto.
5: Il consumautore.
6: Siamo alla riflessione finale in compagnia del nostro ospite fisso, il sociologo dei consumi Francesco Morace. Ben trovato Francesco, qual è il tema che hai scelto per questa puntata?
15: Ben trovata Maria Luisa, ho scelto un tema, chiusura delle Paralimpiadi, che è molto interessante perché coinvolge alcune centinaia di scuole italiane. È un progetto lanciato da P&G che si chiama Campioni ogni giorno e che propone agli insegnanti un kit per far allenare in classe i ragazzi su tutta una serie di abilità. Naturalmente questo riguarda tutti i ragazzi, poi sappiamo che ci sono magari anche ragazzi che hanno disabilità, ma la cosa molto bella del progetto è che tutti vivono insieme questa sfida, esattamente come nello sport, per affrontare, diciamo, le difficoltà nella vita. E allora poi noi abbiamo realizzato una ricerca importante dove abbiamo chiesto anche ai ragazzi quali sono per loro le qualità importanti sia a scuola che in casa, e sono emersi ad esempio l'attenzione, la concentrazione, che per loro è molto difficile da mantenere e che però, se poi si riesce, fornisce comunque una leva di successo nella vita. In casa invece questo lo avevamo immaginato, e la loro capacità, parliamo di ragazzi anche di 12-13 anni, quindi comunque abbastanza piccoli, di aiutare i loro genitori a governare le tecnologie, quindi gli elettrodomestici, essere esperti nell'aiuto all'adulto, che è un'altra cosa che a loro piace molto. Terzo elemento è come stare insieme, e un bel dato è che per loro la solidarietà, la collaborazione, condividere esperienze con i loro compagni anche diversi da loro è un valore e lo indicano spontaneamente.
6: Quindi lo sport come abilitatore non solo di azioni, la determinazione nel raggiungere gli obiettivi, lo spirito di squadra, ma anche di sensibilità, come appunto questa solidarietà verso i più deboli.
15: Sì, e l'altra cosa molto interessante è la ricerca di maestri, nel senso che non c'è più il conflitto generazionale, anche per ragazzi e ragazze più piccoli, ma una ricerca a volte anche disperata di adulti che sappiano insegnare loro qualcosa, no? Che quindi ne rispettino le caratteristiche, che li ascoltano, ma sappiano insegnare, e questa è un'altra cosa che ci sembra importante perché su questo si può crescere, quindi altruismo, solidarietà, ma anche ricerca di maestri.
6: Finisce qui anche questa puntata speciale di Essere Avere con il meglio della produzione di quest'anno. A domani, non mancate, un saluto da Maria Luisa Pezzali.

0: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
1: Tempo in diretta.
2: Bentrovati, vediamo le previsioni per giovedì 20 agosto. Pressione atmosferica in calo. Un'intensa perturbazione temporalesca raggiunge il nord-ovest, le montagne del Triveneto e in seguito la Toscana, con temporali molto forti e con locali grandinate e colpi di vento. Entro sera, maltempo anche al nord-est. Non da escludere nubifragi. Tempo soleggiato altrove. Scarica l'app de ilmeteo.it.
3: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
4: Ehi, amico!
5: Se sei un'azienda e cerchi agenti, ai ai ai, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
4: Evviva!
5: Vai su agenti.it.
3: Agenti.it,
4: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!

0: In vacanza con Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Proprio così, intanto buongiorno, continua il nostro viaggio in vacanza con Obiettivo Salute. Questo ciclo estivo dedicato alla cucina, ai sapori, ai piccoli segreti per vivere meglio in cucina e a tavola. Io direi ancora prima della cucina, l'altra puntata abbiamo parlato di spesa, il momento della spesa, l'abbiamo trasformato come un momento di ricarica personale e arriviamo fino alla tavola. Oggi torniamo ai fornelli, in realtà li lasceremo un po' da parte, vediamo che cosa ci racconta Matteo Tettamanzi, che è il nostro cuoco, il nostro... Ciao Matteo, grazie.
2: Ciao Nico, grazie a voi.
1: È docente di scienze dell'alimentazione, di cultura gastronomica, ideatore di Progetto Figo, che ci piace tanto anche proprio come filosofia, no? Questo spazio di educazione buona, Progetto Figo, che non è figo come pensiamo noi, nel senso che caspita che figo, ma significa?
2: Figo significa, viene un po' da Feed You Good, me lo sono inventato durante il Covid, che sì, eravamo tutti a casa, ed è proprio questo concetto qua, no? Nutriti buono.
1: È quello che piace fare a noi, che sposa anche un po' alla filosofia di Obiettivo Salute in Tavola, che tornerà a settembre, intanto ve lo dico, perché preparatevi. Allora, Matteo, noi siamo in vacanza, immaginiamo di portare qualcosa da amici, o lo porti in spiaggia o fai il picnic, usciamo, quindi vogliamo stare poco in cucina, preparare qualcosa di buono, possibilmente da condividere, perché a me dell'estate mi piace questa libertà che ti porta a dire, beh dai, venite su, facciamo due spaghetti, oppure dai, fermatevi, poi una bruschetta la fai, oppure se sei sotto l'ombrellone o vai a fare, dai, porto io, fatto, ecco. Questa cosa qua del portateco mi piace un sacco, però insomma bisogna darsi un po' il turno, perché sennò poi sono sempre i tre che cucinano. Detto questo, e chiudo la parentesi, chi magari c'è qualcuno che ascolta che si riconosce, che cosa possiamo fare? Intanto non stare troppo ai fornelli, fare qualcosa di buono che piace a tutti.
2: Guarda, funziona proprio così l'estate, mi ha fatto pensare a delle occasioni ed è proprio che, se non porti da mangiare, quantomeno porta una bottiglia di vino.
1: Sì, perché tu sei, però tu naturalmente sei quello che rimane col cerino in mano, perché col progetto, cioè con la professione che fai, è difficile che uno non ti dica ci pensa Matteo, no? Lo fai poi.
2: Sì, sì, ma io mi diverto, per cui ecco, capisco che per me viene un po' facile. Però ecco, delle suggerimenti in realtà, che sono anche cose scontate, tra virgolette, che però possono essere trasformate in delle cose non banali, per non cucinare assolutamente, banalmente in estate il crudo melone, uno si porta le sue belle fette di melone tagliate già o cubettate, perché secondo me una cosa anche che ci deve essere sulla tavola condivisa deve essere questa semplicità della condivisione, cioè bisogna un po' favorirla, no? Quindi magari al posto che la fetta, dei cubetti messi
1: e poi
2: su
1: sai
2: piatto.
1: Che ho notato che quando noi cambiamo le forme classiche, perché noi il prosciutto e melone ce lo vediamo sempre con la fetta,
2: la fetta,
1: ecco, già che se tu il melone lo fai a
2: cubetti
1: già ti sembra un'altra cosa.
2: Sì, oppure puoi prendere il melone bianco, puoi cambiare un po', no?
1: Li fai, li alterni, già esatto. Quello potrebbe essere un'idea.
2: E quindi con questi...
1: Questo siamo andati sul classicone.
2: Sì, la caprese è uguale. Magari la caprese, un trucco per farla diversa è scegli dei pomodori diversi. Posso che fare sempre il classico pomodoro rosso, fai un mix, no? Che ti colora anche il pomodorino giallo, il pomodoro quello che rimane striato verde, un pomodoro rosso, le dimensioni, così cambiano forme, dimensioni, colori, sapori, perché i pomodori hanno sapori diversi. In estate
1: e poi
2: un peccato.
1: lo diciamo sulla mozzarella, e parlo della mozzarella di bufala. Per favore non mettetela in frigorifero.
2: La mozzarella, ma sarebbe meglio toglierla prima dal frigorifero. Un po' prima,
1: almeno,
2: come tutti i formaggi.
1: Ecco, un po' a temperatura ambiente. Non si può mangiare quando, no, vai magari a prendere un piatto di una caprese, questa mozzarella gelata,
2: assolutamente.
1: Io non posso più dirlo, perché poi a casa mi dicono, mamma, non lo puoi... io chiedo sempre, ma la vostra, ma la mozzarella di bufala, che temperatura la date? Non mi portano più in giro. Ma detto questo, no, tu sei partito da dei classiconi, ma noi, va bene, l'aggiunta è non presentateli sempre allo stesso modo, perché già a vederlo ti manca un po', ecco, ti va un po' via la voglia di mangiarle, sempre la stessa roba. Che cosa aggiungiamo e soprattutto quanto dobbiamo organizzarci per...
2: Allora, sicuramente le strade per organizzarsi sono due: o si fa una scelta di ingredienti facilmente utilizzabili nell'immediato,
1: sì.
2: Quindi ormai, come abbiamo citato, i cereali in chicco già precotti ci sono, si trovano anche di buona qualità e sono comodissimi da utilizzare e da mischiare per delle insalate con, per esempio, del tonno, dello sgombro, dei formaggi, dei legumi, per cui così, se si scelgono dei prodotti di qualità già praticamente pronti, è solo una questione di assemblaggio.
1: Perfetto.
2: E lì bisogna poi metterci il tocchettino, quello di fantasia, che svolta un pochettino. Quindi o scegliere dei prodotti già un po' pronti da assemblare, o altrimenti dedicare un momento per fare le preparazioni, un momento in cui deve diventare un po' anche un piacere, ecco, la si vede così, se si vuole dedicarlo in estate, e per poi averli pronti da consegnare, diciamo, da,
1: quindi,
2: sulla
1: da
2: tavola.
1: Una parte, da una parte tu, tanto che parlavi, mi veniva in mente un'insalata di riso che non deve essere necessariamente di riso, ma di cereali, un po' nuova, per chi ha proprio, dice, ma no, senti, sì, ecco, ad agosto la cucina è spenta. E invece chi ama più cucinare, mi è venuta in mente la parmigiana quando dicevi ti prendi, quindi tu la puoi fare, ci sono dei piatti che possiamo prepararci a step,
2: sì.
1: Uno frigge le melanzane, non è che poi devi subito mettere, magari prepari una po' prima la salsa, al mattino presto, è bellissimo alzarsi con il sapore di sugo, vero?
2: Beh, a me piace moltissimo.
1: Ecco, che poi, tanto che viene sul caffè, metti un po' di pane nel sugo, senti questo pomodoro e il basilico,
2: bellissimo.
1: È un risveglio veramente incantato.
2: Il migliore,
1: migliore. Se c'è anche una melanzana già fritta lì, da dire faccio un paninino, fai una,
2: wow,
1: finalmente una colazione salata, ma nel senso che ci sono dei piatti che possiamo organizzare con calma.
2: Sì, in quel caso lì, e piatti che poi non ti, diciamo, costringono a dover, perché la parmigiana puoi anche semplicemente mangiarla così, non c'è bisogno di scaldirli, accendere
1: no,
2: il forno nuovamente.
1: Bravo.
2: E come anche le torte salate o delle belle frittate, una bella frittata di cipolle. Per esempio, cipolle parmigiana, una frittata, poi la si serve a fette a temperatura ambiente con sopra un po' di aceto balsamico, quello vero, tradizionale. La frittata con le cipolle e l'aceto balsamico, incredibile.
1: Veramente?
2: Da provare.
1: Da provare.
2: Da
1: allora
2: provare.
1: Oggi ci portiamo questa cosa, frittata di cipolle, ma quali cipolle?
2: Beh,
1: rosse,
2: bella cipolla
1: bianche,
2: bionda.
1: Dorate?
2: No, io suggerirei sì, una cipolla bionda. Dorata.
1: Andiamo sulle bionde.
2: Sì, perché rimane più dolce. Quella rossa la suggerirei più per altre preparazioni, no?
1: Ad esempio?
2: Cruda, insalata, è il suo. Diciamo che ha quella un po' piccantezza e quel sapore, anche aroma, che è diverso. La bionda, se cotta, tende a tirar fuori una dolcezza un po' simile al porro, che è molto molto buona.
1: Ma l'aceto balsamico proprio così, quando
2: sopra,
1: ancora
2: si sporca,
1: calda,
2: si sporca. No, all'ultimo,
1: già all'ultimo.
2: La si fa, la si cucina, sì, la si lascia lì per la sera, per il giorno dopo, la si taglia a fette e poi all'ultimo.
1: Allora, siamo quindi, il tema della puntata di oggi è un po' il portateco, la ricetta da portare agli amici o da suggerire agli amici per portarla, perché guarda, ti do questa ricetta, sperimenta, poi ti do i voti. Ecco, sempre su questo filone di queste ricette che puoi trasportare facilmente, con magari qualche consiglio anche per mantenerle, per trasportarle nel modo,
2: certo,
1: corretto, oltre a questa frittatona di cipolla con aceto balsamico, che ci dai?
2: Allora, oltre
1: perché
2: a questo,
1: ormai noi stiamo qua che prendiamo appunti,
2: Sempre da portare. Beh, sulla parmigiana si può fare anche la versione di zucchine, quella,
1: sì,
2: è un esempio. Se non si vogliono friggere le melanzane o grigliare, si può fare con le zucchine. Zucchine grigliate viene molto buona, poi magari si cambia il formaggio, no? Si mette una scamorza o si sperimenta un po' anche lì. Altrimenti, da portare, se si rimane sulla situazione di torte salate o cose da riempire, una cosa carina, simpatica, uno strudel salato. Si prende una sfoglia, si prepara la farcia, che può essere di verdure tranquillamente, può essere vegetariana, può essere di carne.
1: Anche perché è un po' uno svuota frigo, posso dirlo.
2: Sono belle occasioni per svuotare il frigo.
1: Vero, perché quando vedi che un po' la carota è svenuta, la zucchina un po' di riprendere, le animi un po',
2: certo,
1: con un po'
2: cuociono.
1: Di erbe, si cuociono, le salti. Ecco, mi dici come facciamo a mantenere croccanti le verdure? Perché uno dice tanto nella farcia, ma se la verdura proprio è troppo cotta, anche l'impasto si impoverisce.
2: Sì, Allora, sì, vabbè, renderle croccanti, lì è poi una scelta, no? Mm. Renderle croccanti, cotture un po' rapide.
1: Rapide.
2: Cotture un po' rapide, che vuol dire padella, bella calda. Il mio suggerimento è sempre di ungere l'ingrediente che stai per mettere in padella, non di mettere l'olio nella padella, in modo tale che intanto l'ingrediente si unge completamente bene, perché lo si gira un po' con le mani o col cucchiaio, lo si mette nella padella calda, lo si salta al volo.
1: Questo è davvero un consiglio figo, ma nel senso si risparmia
2: in denaro, perché comunque sul lungo termine si usa un sacco di olio in meno, a livello di salute se ne consuma di meno, perché comunque è olio cotto, no? Non è, certo, l'olio, anzi poi si può aggiungere la quota di olio crudo, che è quella invece che da valorizzare, ecco.
1: Quindi prima li mescoliamo bene e poi
2: se no si può scottare in acqua o cuocere al vapore, anche quelle sono cotture che, diciamo, cuocere in pochissima acqua in modo tale che la dispersione di nutrienti è minima, o altrimenti al vapore è quello.
1: Ma il sale quando lo mettiamo all'inizio o alla fine? Scusa, tanto che approfitto, vengono queste,
2: allora,
1: domandine
2: sale...
1: No,
2: il sale mi viene da ridere perché ne uso veramente pochissimo. Però il sale, il mio suggerimento è, se le vuoi tenere croccanti, alla fine.
1: Sì.
2: Quando invece voglio fare tipo delle zucchine che si sfaldano, da mangiare anche fredde, quelle magari con la menta, ecco, questa è un'altra cosa, le si taglia giù a pezzi, le si mette nella pentola, sale subito in modo tale che perdono la loro acqua, le si fa cuocere finché quasi non si sfaldano da sole, senza frullarle poi. Si mettono nel pentolino, le si portano così con un po' di menta, di olio o di basilico, e li si mettono sul pane, spettacolo.
1: Spettacolo, grazie, ma Matteo Tettavanzi è uno spettacolo. Anche Carmelo Lauricella, però per carità, è lì che ci segue, Laura Vanossi in assistenza in redazione, Matteo va, la Nico resta e restate anche voi, tanto che ci siete, ma Matteo torna prossima settimana per nuove avventure. Grazie Matteo.
2: Grazie.
0: Strade in diretta.
3: Una buona giornata a tutti voi che siete in ascolto, ben ritrovati. A causa di lavori in corso si verificano code sul tratto urbano della 24 tra via Fiorentini e l'innesto con la tangenziale est di Roma in direzione di quest'ultima. Il traforo del Frejus verrà chiuso a causa di lavori dalle 22.30 di questa sera alle 23.15 sempre di questa sera in entrambe le direzioni di marcia. È tutto per il momento, più tardi.
0: Vacanza con Obiettivo Salute.
1: Parliamo adesso di una delle articolazioni più sollecitate del nostro corpo. Sono certa che se ve lo dico, voi rimarrete un po' stupiti. La caviglia è lei. Sarà capitato anche a voi. Quelli della mia età sicuramente si ricordano la canzone, i più giovani no, ma non ve la canterò, andate a riascoltarla. Perché? Perché oggi parliamo di qualcosa che può capitare di frequente, basta un passo falso, una buca non vista, un campo di calcetto il sabato pomeriggio e giù, con la caviglia che gira dove non dovrebbe, la storta. Tutti l'abbiamo fatta almeno una volta e quasi tutti abbiamo fatto la stessa cosa, no? E cosa sarà mai? Una storta, ghiaccio, qualche giorno di riposo e via. Ma non fila sempre così liscio. Ce lo racconta oggi il professor Federico Usuelli, che ho il piacere di avere in studio, responsabile di ortopedia della caviglia e del piede di Humanitas a San Pio X di Milano. Professore, buongiorno e grazie.
4: Buongiorno a tutti.
1: Con lei parliamo di distorsione di caviglia, che è uno degli infortuni più comuni, ma anche uno dei più sottovalutati.
4: Ecco. Ok, immaginiamo la caviglia con un insieme di tre ossa costituito da tibia, perone e astragalo. Ora immaginiamo l'astragalo come un dado, cioè questo dado contenuto da una specie di forbice. Ecco, quando il dado fuoriesce da questa forbice e va a picchiare sui suoi margini per poi rientrare, abbiamo una distorsione di caviglia. Quando questo dado esce del tutto, abbiamo una lussazione, una sublussazione. Quelli sono traumi più gravi che spesso si associano a fratture e non sono parte di questo argomento di oggi. E hai detto bene, il trauma distorsivo di caviglia è il trauma ortopedico in assoluto più frequente. Detto questo, è anche giusto essere equilibrati, perché il nostro corpo è fatto per guarire, è fatto per adattarsi, e quindi se è il trauma più frequente, il più delle volte sarà una cosa che il nostro corpo è in grado di di gestire bene. E noi però dobbiamo andare ad individuare tutte quelle rare volte in cui il trauma distorsivo può diventare un problema.
1: Il nostro corpo è capace, quindi, una storta, e siamo in grado di reggerla perché abbiamo una caviglia che funziona bene. Come facciamo a mantenerla forte?
4: La caviglia, secondo me, è un'articolazione affascinante perché la definiamo un'articolazione congruente, vuol dire dove tutto combacia e combacia talmente bene che ci accompagna per una vita intera. Cioè, se io non ho fratture, se io non ho traumi distorsivi ripetuti, penso lo vedremo dopo, la mia caviglia rimarrà sempre giovane. Ora però è importante capire che noi non siamo fatti solo di ossa, ma di legamenti, muscoli, e che il nostro cervello guida tutto come se fosse un'automobile moderna. Immaginiamo una intelligenza artificiale ancora più sofisticata, perché il nostro cervello lo è. Ebbene, quindi noi come facciamo a mantenere una caviglia sana? Educandola. Cosa vuol dire educazione? Continuandola a esporre al gesto, che sia il cammino o che sia il gesto sportivo. Quando ho un trauma distorsivo è come se tutti questi recettori si sprogrammassero. Immaginiamo il cruscotto di un'auto moderna dove le luci si accendono a caso. Ebbene, il ruolo della riabilitazione è proprio quello di mettere ordine. E rispetto al passato sono cambiate tante cose. Vede, quando io studiavo medicina si parlava di un protocollo diffuso, RICE in inglese, Rest, Ice, Compression, Elevation. È ancora di moda, forse molto meno, perché in quel periodo lì si stressava il concetto di riposo, gamba alta e vediamo che succede. Oggi, secondo me, è chiaro che se è un trauma distorsivo, punto primo, devo escludere che sia un trauma grave, quindi devo escludere fratture, e quindi in quel caso probabilmente mi serve una radiografia per escludere di avere delle fratture. Si entra in un problema che è diverso dal trauma distorsivo. Quando ho escluso le fratture, diciamo che le sigle oggi più moderne, una divertente è peace and love. Questa peace and love, e non sto qui a annoiarvi con cosa voglia dire, però fondamentalmente significa stiamo a riposo inizialmente, ma cominciamo a muoverci subito, perché il movimento è vita, e se io mi rieduco al movimento ottengo il massimo e riduco i rischi che si hanno in seguito a un trauma distorsivo, cioè in seguito a un trauma distorsivo non riabilitato, e rischio di sviluppare instabilità.
1: Professor Roswelli, ma lei ci aiuti a capire, prendo una storta, non vado subito dal medico, dico che sarà una storta e faccio bene, perché lei ci ha detto che la caviglia è in grado di gestire le storte, siamo fatti anche un po', no? per rimetterci, autoripararci. Ecco, è il dolore? È il gonfiore? È il qualche cosa che insomma vediamo nella caviglia che non ci torna? Mettiamo subito il ghiaccio? Dobbiamo stare a riposo? Quando ci deve venire un po' il sospetto di dire guardo, aspetto il giorno dopo? Che faccio?
4: Allora, distinguiamo i due pazienti: la prima volta o una serie di traumi distorsivi. Se è la prima volta, probabilmente sarò un po' spaventato, probabilmente noterò gonfiore e dolore, e in quel caso mi verrà naturale un primo la richiesta di un primo parere specialistico.
1: Quindi vuol dire che fa tanto male, se lei mi dice così,
4: se ho un trauma maggiore. Se invece ho un trauma distorsivo minore, per intenderci metto il piede male su un disallineamento del terreno, su regolarità, posso stare a vedere, vedo quanto mi si gonfia, vedo quant'è il dolore, non perdo l'abitudine al passo, il ghiaccio mi può aiutare, un bendaggio mi può aiutare a ridurre il fatto compressivo, e oggi esistono anche delle soluzioni avanzate in cui il bendaggio si associa alla crioterapia, quindi ho bendaggio e freddo insieme, che hanno indubbiamente un vantaggio in termini di recupero, e poi non perdo l'abitudine al carico, continuo a camminare, se ho difficoltà cammino in acqua.
1: Professor Roswelli, ecco, questo del carico è degli ultimi decenni, prima ci lascia anche solamente per chi aveva mal di schiena, si ricorda, si diceva dormi nel duro e evita tanti movimenti, adesso ci fate camminare subito, ci fate muovere, perché il movimento è terapeutico e quindi funziona per il piede, funziona per le altre articolazioni, è davvero una svolta. Noi come possiamo tradurlo nella nostra quotidianità? Che cosa possiamo imparare da questa nuova lettura?
4: Allora, vede, io ho cercato di comunicarlo ai miei pazienti sviluppando anche un hashtag su Instagram, caricare per guarire.
1: Quello mi riferivo.
4: Ecco, ovviamente non dobbiamo fare di ogni erba un fascio, esistono ancora dei casi in cui la prudenza e lo scarico è importante, immaginiamo fratture complesse, traumi complessi. Detto questo, il carico stressa ed esalta la caratteristica del nostro corpo. Cioè il nostro corpo è fatto per funzionare, e se io esercito la funzione, il mio corpo imparerà a rimettere in atto quei sistemi che poi sono, hanno a che fare con la guarigione. Ecco perché quando si parla di riabilitazione della caviglia, più che riabilitare muovendo manualmente la caviglia o con terapia manuale, è esercizio fisico terapeutico, che vuol dire all'inizio rieducarmi al passo e all'equilibrio, e poi rendere progressivamente le cose più difficili, tavolette propriocettive e tavolette propriocettive associate a dei gesti più complessi, a seconda dell'età che abbiamo e di quanto in forma siamo. Quanto più siamo, tra virgolette, aggressivi in questo, quanto più recupereremo in fretta. Ricordiamo che la chiave della riabilitazione di un trauma distorsivo è la propriocettività. L'altra cosa però è non essere ciechi e ascoltare il proprio corpo, perché se io mi riabilito anche con successo da un trauma distorsivo e poi mi rendo conto che ne ho un secondo e poi mi rendo conto che ne ho un terzo e poi arrivo a sviluppare la necessità di bendarmi la caviglia ogni volta che faccio sport, ebbene quel paziente lì, anche se i traumi distorsivi ripetuti diventano poco rilevanti lì per lì come trauma di per sé, è un paziente che sta sviluppando instabilità. L'instabilità mi espone al rischio di avere dei danni cartilagini, l'instabilità va curata. Perché oggi a me capita di proporre delle protesi di caviglia, e le protesi di caviglia si fanno a pazienti che hanno difficoltà a camminare, fanno fatica a andare dalla camera da letto al bagno perché hanno sviluppato artrosi di caviglia in seguito a un'instabilità di caviglia. Quindi ricordiamoci che se ho un'instabilità di caviglia, questa in un piccolo gruppo di casi può essere riabilitata, nella maggior parte dei casi ha bisogno di una diagnosi, di capire quali sono i legamenti lesionati e probabilmente di ricostruirli. Oggi la ricostruzione legamentosa è una chirurgia che può essere mini invasiva, con dei piccoli buchini si riescono a ricostruire, e ha due funzioni: uno, evitare l'instabilità; due, evitare che l'instabilità diventi un problema più grave, ossia danni cartilagine e artrosi di caviglia.
5: Professor Usuelli, in chiusura, lei ci ha spiegato più volte che problemi al piede, quindi anche alla caviglia, camminano, generano altri problemi nei piani alti. Mi chiedo, una persona che ha frequenti storte, anche di leggera entità, può avere un problema al ginocchio, alla schiena, o l'instabilità della caviglia è un problema che riguarda il passo e, come lei ha detto, la cartilagine, quindi più localizzato?
4: È indubbiamente localizzato, ma ha un impatto, perché i pazienti che hanno un'instabilità di caviglia laterale, quindi tanti traumi distorsivi, tendono nel tempo a sviluppare una deformità, cioè il piede e la caviglia diventano vari, camminano sul bordo esterno del piede, e quando ha una deformità questo ha un impatto sul ginocchio, sull'anca e sulla schiena.
5: Professor Usuelli, grazie per essere stato con noi, torni presto. C'è Filippa Urreggi in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza e redazione. Vi auguro una buona giornata, vi invito come sempre a fare un saltino sul nostro sito, ma anche sulle principali piattaforme, soprattutto se avete a che fare con figli adolescenti o che stanno arrivando all'adolescenza, perché c'è Crescere un'arte, il nostro videocast insieme a Stefano Rossi e a Raffaella Arpiani. Buona giornata a voi, un saluto da Nicoletta.

0: primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.
1: Zanzara Tour, avanti tutta.
2: Io mi rassegno al peggio.
3: Per celebrare 20 anni di libertà di parola, risate e confronti senza filtri, firmati La Zanzara. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.

0: sono le 6:59.
1: GR24, il sole 24 ore.
0: Stati Uniti, Iran, Teheran potrebbe colpire obiettivi militari americani in Europa, Trump annuncia la guerra economica contro la Repubblica Islamica. Migranti, effetto domino, dopo Germania e Svizzera anche l'Austria rimane.

0: a colpire Libano e Gaza.
1: Teheran alza il tiro e minaccia gli alleati degli Stati Uniti non solo nel Golfo Persico ma anche in Europa. Secondo il Financial Times, l'Iran avrebbe infatti valutato la possibilità di colpire obiettivi militari americani nel vecchio continente nel caso in cui Donald Trump decidesse di intensificare la guerra. Tra i possibili target, basi e asset in Bulgaria e Cipro, ma anche i cavi sottomarini in fibra ottica nello stretto di Hormuz, di cui il presidente americano rivendica ormai il controllo completo. La NATO è pronta ad affrontare qualsiasi minaccia per difendere gli alleati, la replica dell'Alleanza Atlantica. Trump intanto medita di cambiare strategia contro il regime studiando una serie di sanzioni, dal blocco terrestre delle merci alla stretta contro il sistema bancario ombra di Teheran. E mentre continuano i bombardamenti di Israele sulla striscia di Gaza, almeno 9 persone sono morte in un raid contro un centro di polizia a Gaza City, l'IDF annuncia un'inchiesta sull'uccisione della piccola Hind Rajab, morta a soli 5 anni insieme alla sua famiglia nel febbraio 2024 per mano dei soldati israeliani. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: In Ucraina il presidente Zelensky ha licenziato Irina Mudra, vice capo dell'ufficio presidenziale. Mudra è tra le persone coinvolte nell'operazione dell'autorità anticorruzione ucraina NABU contro un gruppo sospettato di riciclaggio di denaro. Lei stessa ha smentito la notizia del suo arresto, dando la sua versione dei fatti. Sono stata perquisita e in seguito informata del sospetto e mi è stata consegnata una richiesta di provvedimento cautelare. Nessuno mi ha fermato, ha fatto sapere. Nella notte, attacco russo sulla regione di Kiev, uccise 6 persone e ferite decine. L'alba del nuovo patto europeo sulle migrazioni porta con sé anche il ritorno dei trasferimenti verso il sud del continente. Lo spartiacque è il 12 giugno scorso, da allora la partita dei dublinanti ha ricominciato a muoversi e questa volta a bussare alla porta dell'Italia e Vienna.
2: Dopo Berna e Berlino, anche Vienna rimanda in Italia i richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. Sarebbero già 4 i trasferimenti eseguiti. La decisione dell'Austria, come affermano fonti del Ministero degli Interni di Vienna, segue quelle già annunciate da Germania e Svizzera ed è stata presa sulla base del nuovo patto sui migranti entrato in vigore il 12 giugno. Ma il governo va avanti sostenuto dalla maggioranza, così Carlo Fidanza di Fratelli d'Italia.
3: Noi riteniamo che grazie anche alla modifica di queste norme europee i risultati miglioreranno ulteriormente, perché avremo strumenti ancora più forti per fare quello che abbiamo fatto fino adesso, proteggere le frontiere, espellere gli irregolari e diminuire gli sbarchi clandestini.
2: Attacca l'opposizione, Angelo Bonelli di AVS.
4: Giorgia Meloni chiude Schengen alla Spagna in maniera immotivata per un mero calcolo politico e adesso l'effetto domino. Germania e Austria fanno la stessa politica di Giorgia Meloni, ma contro l'Italia. È il fallimento del governo Meloni che usa la paura per costruire maggior consenso elettorale.
2: Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Il legale di Sigfrido Ranucci, l'avvocato Roberto De Vita, ha confermato la querela alla consigliera della Corte d'Appello di Roma, Clementina Forleo, per un suo post. Ieri sera il conduttore aveva dichiarato un passo indietro, era un ragionamento sarcastico male interpretato, ha detto poi De Vita.
5: Finito nella bufera dopo la confessione del faccendiere suo amico Walter Lavitola, Sigfrido Ranucci passa al contrattacco. Il giornalista annuncia una querela per diffamazione nei confronti di Clementina Forleo, protagonista in passato di decisioni controverse. Nei giorni scorsi la magistrata lo aveva attaccato su Facebook, ipotizzando ricatti da parte sua per mantenere la conduzione di Report. In un paese normale lo avrebbero già indagato per estorsione, aveva scritto Forleo, che dopo l'annuncio della querela spiega di aver solo commentato alcune dichiarazioni del giornalista riportate dalla stampa e mai smentite. La posizione di Ranucci intanto resta al vaglio dei vertici Rai. Ogni decisione su di lui in questo momento sarebbe inevitabilmente inquinata dalle falsità che stanno circolando anche dentro l'azienda, avverte il suo legale, l'avvocato Roberto De Vita, commentando le indiscrezioni pubblicate dal quotidiano Libero, secondo cui Viale Mazzini avrebbe già deciso di sospendere Ranucci dalla conduzione di Report. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Uccisa un'anziana nel Cosentino, per il delitto è stato fermato il marito.
6: È stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto Pietro Scintu, 80 anni, marito di Carmela Bifano, la donna di 72 anni.

0: Trovata senza vita ieri in un fondo agricolo a Villaggio Frassa, nell'area urbana di Corigliano Rossano, nel Cosentino. L'anziana sarebbe stata uccisa con alcuni colpi alla testa, forse inferti con una pietra. Il provvedimento nei confronti del coniuge è stato disposto dalla procura di Castrovillari al termine di un lungo interrogatorio nel commissariato di Corigliano Rossano. Sarebbe stato lo stesso Scintu, originario della Sardegna, a dare l'allarme nel tardo pomeriggio, raccontando di avere trovato la moglie riversa a terra, con ferite alla testa, e di avere visto due uomini allontanarsi. Secondo quanto emerso, i due avevano trascorso insieme la giornata nel loro agrumeto. Nella zona dove è stato ritrovato il corpo sono al lavoro i tecnici della polizia scientifica per i rilievi. La causa della morte dovrà essere ora accertata dall'autopsia disposta dalla procura. Simona Gambaro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Corigliano Rossano.
1: Il fondatore del colosso immobiliare cinese Evergrande, Xu Jiajin, è stato condannato all'ergastolo da un tribunale cinese per una serie di reati finanziari. Il gruppo Evergrande è stato multato per oltre 2 miliardi di dollari. Ricordiamo che Evergrande è formalmente in liquidazione giudiziale. Il colosso immobiliare cinese è crollato sotto una montagna di debiti. Un annuncio che potrebbe cambiare la vita di molti: Moderna ha sviluppato insieme a Merck un vaccino contro la recidiva o la diffusione del melanoma.
2: Il vaccino personalizzato antimelanoma RNA messaggero funziona. La sperimentazione ha raggiunto gli obiettivi chiave dello studio di fase 3 condotto su oltre 1100 pazienti affetti da melanoma ad alto rischio o in stadio avanzato. La terapia è riuscita a prevenire la recidiva e ha anche ridotto il rischio di diffusione del tumore in altre parti del corpo. L'annuncio arriva da Moderna e dal partner Merck. Il vaccino è stato somministrato in combinazione con l'immunoterapico Keytruda di Merck a pazienti sottoposti a intervento chirurgico per la rimozione completa della massa tumorale. I risultati confermano e integrano i dati positivi emersi dallo studio di fase 2 condotto sullo stesso regime terapeutico all'inizio dell'anno. Risultati che ieri in borsa hanno fatto volare Moderna. Il titolo ha guadagnato il 130%, in rialzo anche Merck. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: L'australiano Nick Kyrgios è stato sospeso dopo essere risultato positivo alla cocaina. Si tratta dell'ultimo episodio di una carriera del tennista segnata da intemperanze, infortuni e problemi psicologici. Il giocatore è stato il grande accusatore di Sinner nella vicenda Closteball.
3: Ho commesso un enorme errore e chiedo scusa. È questa la missione di Nick Kyrgios, il tennista australiano sospeso dopo essere risultato positivo alla cocaina al torneo ATP 250 di Maiorca dello scorso giugno. E sono parole destinate a fare rumore al di là del caso in sé. Kyrgios era stato uno dei critici più feroci di Jannik Sinner. Un laboratorio accreditato dall'Agenzia Mondiale Antidoping WADA ha rilevato la presenza di benzoilecagonina, metabolita della cocaina, in un campione fornito il 22 giugno da Kyrgios in occasione del torneo spagnolo. La sostanza inserita nella lista di quelle proibite. L'australiano finalista Wimbledon nel 2022 non ha ancora presentato ricorso contro la decisione. C'è mancanza di integrità nelle istituzioni, io non mi doperei mai in tutta la mia vita, aveva detto Kyrgios poco meno di 2 anni fa tra le varie dichiarazioni di attacco a Sinner, dal caso Closteball in poi costato all'italiano una sospensione di 3 mesi dal circuito agonistico. Kyrgios ha reso pubblica la sua positività dichiarandosi pentito e deluso da se stesso e ammettendo quello che definisce un grave errore in un post su Instagram. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Termina qui questa edizione di GR 24, curata da Marco Mancini e Valeria De Rosa, che l'ha anche condotta, in regia Pietro Lacorte. Adesso la linea va a 24 Mattino Estate e noi ci risentiamo alle 7.59.
4: GR 24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
5: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
6: Ehi, amico!
7: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
6: ai, ai, ai,
7: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
6: Evviva!
7: Vai su agenti.it.
5: Agenti.it,
6: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!

0: 24 mattino, estate, con Giulia Crivelli.
1: Buongiorno, benvenuti a questa prima parte di 24 mattina estate, quella dedicata alla rassegna stampa. Oggi i giornali veramente ricchissimi, devo dire che non ricordo un agosto così denso di notizie, non soltanto di cronaca tristissima naturalmente come quella sui femminicidi, ma in generale di notizie sia dall'Italia che dall'estero. Cominciamo dal Sole 24 Ore e poi, come ogni giovedì alle 7.45 circa, avremo ospite il nostro direttore Fabio Tamburini, nostro del Sole 24 Ore, di Radio Core, dei GR di Radio 24, e commenteremo, naturalmente approfondiremo con lui la prima pagina del Sole 24 Ore, che intanto vi anticipo. Il titolo principale è dedicato a quello che viene definito il debito monstre degli Stati Uniti, che ha raggiunto i 40.000 miliardi. È un allarme che è stato lanciato già nelle prime ore di ieri proprio dagli Stati Uniti. A me arrivavano tutti gli alert dei vari siti di notizie, perché è un tetto, come sempre queste cifre tonde fanno molto effetto, quindi ci sono poi due pagine sul Sole, oggi la 2 e la 3, su questo. Il tesoro americano raddoppia l'acquisto di bond, quindi di dei BTP, l'equivalente dei nostri BTP. Il nuovo record sarà raggiunto a giorni, molto prima del previsto. La bocciatura dei dazi ha tolto una fonte di entrate per lo Stato. I famosi dazi di Donald Trump, introdotti il 2 di aprile del 2025, data scelta perché, e questo già secondo me è significativo, perché se fossero stati annunciati il 1 di aprile sarebbero sembrati uno scherzo. In realtà hanno incontrato subito le proteste di tantissimi paesi, ma soprattutto li ha poi bocciati la Corte Suprema americana. Ieri, tra l'altro, Donald Trump, l'altro ieri, cosa che aveva anche provocato una reazione positiva delle borse, Donald Trump aveva annunciato di far slittare gli altri dazi che aveva minacciato contro il Canada. Intanto, massiccio piano di buyback, appunto, comprare i BTP sostanzialmente è una sorta di buyback statale, di titoli a lungo termine per abbassarne i rendimenti, perché con un debito così immaginate il problema degli interessi se salgono appunto i rendimenti. A centropagina la notizia che avete sentito anche nel GR, anche questa è una notizia che è arrivata ieri come breaking news, a borse aperte, e quindi il titolo di Moderna, che ha guadagnato il 130% su questi test promettenti sul vaccino contro il melanoma. Tra l'altro è un vaccino di quelli della famiglia a mRNA, cioè l'RNA, il gemello diverso del DNA messaggero, quindi tutta una famiglia di vaccini frutto della ricerca, così tra l'altro sono la stessa famiglia dei vaccini anti-Covid. E su questi test in corso, già che la comunità scientifica già sapeva essere promettenti, se ricordate, ce l'aveva anticipato il professor Remuzzi quando è stato nostro ospite nella prima settimana di 24 mattino estate. Potete ritrovare come sempre la trasmissione sul sito di Radio 24, dove ci sono tutte le trasmissioni, la potete ascoltare o scaricare e poi ascoltare quando vorrete, oltre naturalmente a tutti i podcast originali. L'altra notizia di sanità, e anche qui mi ricollego all'intervento del presidente di Farmindustria di qualche giorno fa qui ai microfoni di Radio 24, il tema del payback, cioè quello che Marzio Bortoloni definisce da odioso obolo a pesante extra tassa, arrivata a presentare un conto schizzato a 4 miliardi alle imprese della filiera sanitaria che producono farmaci e dispositivi che lavorano per il Servizio Sanitario Nazionale. Che cos'è questo payback? È quella misura appunto che costringe le aziende a pagare metà dello sforamento dei tetti di spesa, che sono sottofinanziati. In manovra si punta a rialzare questi tetti e a velocizzare le autorizzazioni in attesa della consulta. E poi naturalmente il risico bancario. In prima pagina c'è la notizia che oggi è in programma il CDA straordinario di Monte dei Paschi di Siena, e il piano dell'amministratore, dove l'amministratore legato Lovaglio illustrerà quello che viene definito il piano contro Intesa. Marigia Mangano racconta tutto a pagina 15, e c'è un'analisi del nostro direttore, appunto, Fabio Tamburini: fari accesi sul controllo di Generali. Vi leggo le prime righe, poi ne parleremo appunto direttamente con Fabio Tamburini più tardi. Nella storia del potere economico e finanziario in Italia, le assicurazioni generali hanno sempre rappresentato uno snodo fondamentale. Dagli anni 60 in poi, e per quasi mezzo secolo, chi ha dato le carte sono stati la Mediobanca di Enrico Cucci in asse con gli Agnelli. E approfitto, visto che Cucci alla fine salta sempre fuori, Fabio Tamburini aveva firmato proprio uno dei primissimi libri su questa figura chiave della finanza, dell'economia, ma quindi della società italiana, Enrico Cuccia, qualche anno fa. Lo trovate agilmente online. Passiamo al Corriere della Sera, che invece titola, come fanno anche alcuni altri quotidiani, su quella che viene definita l'alta tensione tra Iran e NATO. Perché, secondo alcuni organi di informazione, il regime iraniano può colpire le basi americane in Europa, e la replica è stata la replica della NATO: siamo pronti. A centropagina una foto di Yannick Sinner con Nick Kyrgios, e avete sentito anche qui dal GR il grande accusatore di Yannick Sinner ora è stato sospeso per doping, tra l'altro non per un, diciamo, doping che ai più suona lontano, perché non conosciamo tutte queste sostanze. Quella a cui era risultato positivo Yannick Sinner, ricorderete, era secondo il numero uno del mondo Yannick Sinner del tennis, era stata una disattenzione dei massaggiatori per le sostanze che usavano. Qui è positivo Kyrgios alla cocaina, che invece, o meglio, è positivo a un metabolita della cocaina, e quindi significa che ha assunto cocaina, cosa che lui non ha smentito, anzi ha fatto mea culpa. Insomma, la cocaina è sicuramente una sostanza che suona molto più familiare a tutti come droga. In prima pagina altre due notizie che comunque trovate su tutti i giornali: quello che è successo in Ucraina, corruzione, Zelensky caccia la vice capo del suo staff. Tra l'altro vi segnalo che erano circolate voci su un suo arresto, e poi è stata lei stessa a dire sono indagata, stanno perquisendo la polizia, sta perquisendo la mia abitazione, i miei uffici, ma non sono in procinto di finire in carcere, e comunque rispetto alla giustizia che farà il suo corso. E poi anche il risico bancario: Lovaglio tenta la mossa antiscalata, oggi vertice MPS. Un accenno, altri giornali anche oggi ci aprono, come vedremo, alla vicenda Ranucci-Lavitola. La Vitola al telefono: Ranucci, l'avevo quasi convinto. Quindi proseguono la pubblicazione di queste intercettazioni o chat, e come esattamente come vi avevo detto ieri, ogni giornale ne pubblica o evidenzia alcune parti di queste intercettazioni e chat. La pagina del Corriere della Sera del 13 settembre del 1979, sapete che il Corriere della Sera sta ripubblicando, e si possono acquistare oggi, per esempio oggi c'è questa con il Corriere della Sera in edicola, quest'anno il Corriere compie 150 anni, e tra le tante iniziative c'è questa, cioè di riproporre dei numeri di molti anni fa. E guardate, è incredibile, esattamente come l'anno scorso, come settimana scorsa, vedere proprio come davvero sempre tutto ritorna. Avevo parlato del giorno della marmotta, che è quel film dove appunto una persona si risveglia, la protagonista Bill Murray si risveglia ed è sempre lo stesso giorno, in particolare il giorno della marmotta, che in un paese degli Stati Uniti viene, quando si sveglia esce dal letargo, a seconda di come si comporta si prevede che l'inverno durerà più o meno a lungo, e lui si risveglia sempre con questa notizia della che si aspetta il risveglio della marmotta, quindi come se non cambiasse mai niente. Ecco, il titolo principale del Corriere della Sera del 13 settembre del 1979, quindi 47 anni fa, oggi blocco di treni, ospedali e enti pubblici dopo lo sciopero, trattativa, governo, sindacati. E poi a centropagina c'era questo titolo: 10 secondi di eruzione dell'Etna, 6 turisti morti e 13 feriti. Quindi insomma, ovviamente oggi, come sappiamo da 3 settimane a questa parte, il problema è la cenere e il blocco del traffico aereo. Per fortuna non ci sono vittime, però l'Etna, appunto, 47 anni fa come oggi fa il suo lavoro di vulcano, o montagna come la chiamano molti siciliani. Attenzione anche sulla crisi, eravamo appunto nel 1979, a proposito di crisi energetica, l'altro titolo in prima pagina: l'Enel, nessun problema se qualche volta mancherà la luce. A novembre scatta il piano di emergenza per fronteggiare la crisi energetica, e c'era un decalogo. Cosa cambierà nella nostra vita di ogni giorno? 12 consigli, per esempio: non usare ascensori e montacarichi, non aprire la porta dei frigoriferi, non far funzionare lavabiancheria o lavastoviglie, onde evitare, in caso di mancanza effettiva della corrente elettrica, che al suo ritorno possano non riavviarsi correttamente. E anche com'è cambiata la lingua, trovo interessantissima questa operazione di riguardare quello che succedeva e veniva scritto e veniva raccontato quasi mezzo secolo fa. Non programmare, per quanto possibile, quelle attività, ad esempio interventi operatori, che comportano un largo impiego di energia elettrica. Spillare acqua calda solo nella misura strettamente necessaria. E invece la Repubblica di oggi apre sul risico bancario. Banche, il palio di Siena, il riferimento naturalmente al palio che si è appena tenuto 2 giorni fa, tra l'altro ritardato perché normalmente si tiene il giorno di Ferragosto per il maltempo in Toscana e in particolare a Siena. Oggi CDA di MPS all'ordine del giorno la mossa della Di Lovaglio, doppia offerta su Banco Popolare di Milano e Banca Generali. Intesa va avanti con la sua proposta di acquisto del Monte, inedito asse Meloni PD sul destino dell'istituto. Anche la notizia dell'Ucraina in prima pagina: corruzione nel suo staff, Zelensky fa piazza pulita. E poi vi segnalo, ovviamente ci sono anche, e l'avete sentito anche nel GR, l'ennesimo femminicidio, anche questi sono sulle prime pagine poi all'interno, e poi una bellissima intervista di Concita Sannino, perché all'imminente meeting di Rimini, che inizierà venerdì prossimo, ci sarà un bel esempio di giustizia riparativa, cosa di cui vorremmo parlare nelle prossime settimane anche per un approfondimento, perché il 4 di settembre inizia Sarzana, il Festival della Mente, e uno degli incontri sarà proprio su questo. E intanto però Concita Sannino racconta, e c'è la foto in prima pagina: una madre, una sorella e un delitto, abbiamo sconfitto l'odio tra noi. La madre appunto di una persona uccisa dal fratello jihadista di questa donna, che ora saranno protagoniste di questo incontro. E lo stesso tema è trattato sulla Stampa, proprio in apertura: noi sorelle di dolore preghiamo lo stesso Dio. L'incontro al meeting di Rimini fra la sorella del sacerdote ucciso nel 2016 in Francia e la madre del jihadista assassino. A centropagina: Zelensky assediato, la minaccia dell'Iran, Europa nel mirino. E poi molto spazio anche a quest'altra indagine che viene invece da Tel Aviv, questa notizia che viene da Tel Aviv: indagini sulla bimba uccisa a Gaza, e sulla strage dei soccorritori. La bambina in questione si chiamava Hind Rajab, tra l'altro un documentario che racconta la sua storia è stato presentato al Festival di Venezia e forse insomma è stato forse anche quello a convincere poi a velocizzare la giustizia israeliana, un'inchiesta sui militari. E il commento di Giordano Stabile è il doppio messaggio di Tel Aviv. Israele passa dalla negazione all'ammissione implicita che i suoi soldati possano aver commesso crimini di guerra a Gaza e in Cisgiordania. Una svolta importante e una buona notizia che si inserisce nei nuovi equilibri in Medio Oriente. La novità non sta tanto nell'apertura delle inchieste sui casi che più hanno scosso l'opinione pubblica mondiale, a partire da quello di Hind Rajab, ma nell'enfasi messa nel sottolineare l'annuncio da parte delle forze armate israeliane. È un cambio di narrazione che ha come destinatario sia al pubblico interno che internazionale. Da molto tempo i vertici militari e in parte anche politici si sono resi conto di aver perso la battaglia dell'informazione. E poi, sempre confermando insomma questa mia impressione che la stampa, nuovo direttore, nuovo editore, veramente possa sorprendere in positivo ogni giorno, altra esclusiva della stampa o comunque un angolo veramente diverso sul cambiamento climatico, Francesca Santolini racconta con questo titolo: scommetto due punti, mi gioco l'uragano. In 9 mesi, 125 milioni di dollari puntati sugli eventi meteo. Quindi adesso si scommette appunto su questi eventi meteo eccezionali. Vi dicevo, l'intervista a Nassera Kermice e Roseline Hamel, la sorella del prete ucciso in chiesa, la madre dell'assassino jihadista. Stesso Dio, insieme vinciamo l'odio. Questa bellissima intervista che trovate alle pagine 4 e 5 della stampa. E tra l'altro insieme hanno anche scritto un libro che si intitola appunto Sorelle di Dolore, pubblicato da Edizioni Ares. La Nazione, quindi il resto del Carlino e Giorno, quotidiano nazionale, come il Corriere apre sull'Iran, minaccia all'Europa, nel mirino le basi USA, centropagina una foto di Zelensky, resa dei conti a Kiev. L'Avvenire invece prende spunto da quella notizia che troviamo anche sul Sole di oggi e che era stata data nel GR di ieri, proprio nel GR delle 7 in anteprima. Questa quotazione di Unitree, questa azienda che fa robot umanoidi in Cina, che è un segnale di come questa quotazione record alla borsa di Shanghai è un segnale di come quel settore, quello dei robot umanoidi, sia in fortissima crescita, tanto che l'Avvenire titola febbre da robot. Mentre in Cina è corsa a investire sugli umanoidi, si moltiplicano gli appelli e i timori sulla forza distruttrice e creatrice dell'intelligenza artificiale nel campo del lavoro. Ieri vi abbiamo segnalato sulla pagina dei commenti, nelle pagine dei commenti del Sole 24 Ore, l'intervento del professor Marco Taisch del Politecnico di Milano e che era stato anche nostro ospite. Quindi i due temi vanno seguiti, diciamo, contemporaneamente: l'inevitabile innovazione e anche però come cambiare la cultura, la struttura all'interno delle aziende che useranno questi robot umanoidi. Messaggero, come Corriere e Quotidiano Nazionale, la minaccia iraniana, due punti, raid contro le basi americane in Europa. Forse con più enfasi di altri quotidiani, non è l'apertura ma in prima pagina, un titolo sulla vicenda Ranucci-La Vitola. Il centrodestra vuole sentire Ranucci in vigilanza, più vicina alla sostituzione. Ieri avevamo detto che Libero titolava ciao ciao Ranucci, poi in realtà non è arrivata la conferma di questa decisione della RAI, ma appunto è tutto da seguire giorno per giorno. Poi vi segnalerò anche, non l'ho in mazzetta ma l'ho cercato online, la prima pagina del Tempo di oggi. Il Tempo aveva pubblicato quella contestata lista dei compensi lordi dei giornalisti di Report, lordi sia perché sono stati pubblicati al lordo delle tasse, e poi perché lordi, perché non è soltanto lo stipendio, ma comprende, per come è organizzata e prodotta la trasmissione, comprende anche tutti i costi che i giornalisti sostengono. sostengono e che poi vengono loro rimborsati per le trasferte, i costi delle trasferte, il montaggio, eccetera, eccetera, eccetera. E oggi il Tempo, come vi dirò tra poco, ha un altro scoop.
2: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
3: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami?
5: Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Tratta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
0: Tempo in diretta.
6: Bentrovati, vediamo le previsioni per giovedì 20 agosto. Pressione atmosferica in calo. Un'intensa perturbazione temporalesca raggiunge il nord-ovest, le montagne del Triveneto e in seguito la Toscana, con temporali molto forti e con locali grandinate e colpi di vento. Entro sera, maltempo anche al nord-est. Non da escludere nubifragi. Tempo soleggiato altrove. Scarica l'app de ilmeteo.it.
7: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
8: Sei aggiornato sul calciomercato?
9: Ovvio, leggo Gazzetta.
8: Quindi sai anche chi hanno comprato Inter e Milan?
10: Per forza, leggo Gazzetta.
8: E chi sono i nuovi giocatori di Juventus, Napoli e Roma?
9: Direi, leggo Gazzetta.
8: E sabato non perdere Sport Week speciale Serie A. La Gazzetta dello Sport e non c'è partita.
0: Quattro mattino, estate.
1: Ancora buongiorno da Giulia Chiarelli, buon giovedì. Vi dicevo, prima pagina del Tempo, il quotidiano diretto da Daniele Capezzone. L'apertura è questa, virgolette, io un colloquio di lavoro e quelle avance da parte di Sigfrido. È la lettera che Angela Camuso, giornalista, ha mandato a Libero e che Libero pubblica, e quindi scriveci in prima pagina, scusate Libero, il Tempo. Ci scrive la giornalista Angela Camuso, si rivolge a Ranucci e lo incontra per lavorare a Report, ma riceve in cambio messaggi vocali e scritti a base di baci e complimenti. Esempio, stai in formissima in questa foto. Altro esempio, l'unica cosa che mi porto dietro è il tuo sguardo luminoso. Più inviti per incontri, sempre a virgolette, a sera inoltrata, non accolti dalla giornalista, comportamenti a dir poco inappropriati. Tutto normale? Tra l'altro, ripeto, questa lettera è stata viene pubblicata in apertura sul Tempo e corredata, dice poi il direttore Daniele Capezzone, corredata, è arrivata in redazione corredata da documentazione e materiale audio. Daniele Capezzone firma anche l'editoriale sulla prima pagina del Tempo e materiale audio. Daniele Capezzone firma anche l'editoriale sulla prima pagina del Tempo di oggi. Ma Sigfrido è impazzito? C'è un matto che crede di essere lui? Il complotto alle vongole immaginato da Ranucci. E anche il Giornale apre su questo, proprio l'apertura. Davanti alla villa trovi due auto, virgolettato, fari dei PM sulla frase di Ranucci. Al setaccio le conversazioni con la vitola e le contraddizioni di Sigfrido, che diceva ai PM prima dell'attentato, forse no, questo l'ha detto dopo, forse la bomba non era per me, ma questa frase davanti alla villa trovi due auto è del 17 settembre 2025, quindi prima dell'attentato. Domani apre sulla corruzione in Ucraina, Zelensky sotto assedio, Fedorov, il ministro della difesa che Zelensky ha estromesso dal governo qualche settimana fa, prepara la sfida elettorale e si parla di un suo viaggio negli Stati Uniti, suo di Fedorov. E poi anche qui l'altro titolo, anche se con un'enfasi un po' minore, normalmente sono proprio equivalenti i due titoli sulla prima pagina del Domani. Oggi il secondo è Querele e Popolo, Ranucci prova a rompere l'assedio. Libero, le nuove carte su Ranucci. Anche oggi firma questo Giacomo Amadori, e alla vicenda Libero dedica le pagine dalla 2 alla 5. Le nuove carte su Ranucci, depistaggi 007 e spot sospetti, quel che non torna sulle vicende di Report. Il conduttore a luglio sosteneva che la bomba fosse un messaggio per altri. In prima pagina anche un aggiornamento, e trovate naturalmente tutto anche su molti, su tutti gli altri quotidiani, sull'immigrazione clandestina. Dopo tedeschi e svizzeri, anche gli austriaci ci rifilano i migranti. Questo è il termine usato da Fausto Cariotti. Il Fatto Quotidiano apre, come potevamo tutti immaginare, sull'Ucraina. Zelensky, ultimo atto, incastrata pure la vice. L'anticorruzione, Ucraina, due punti.

0: contanti in sacchi e scatole. Fyodorov va in USA, quindi il Fatto Quotidiano dà per certo quello che il giornale ipotizza, l'ennesima retata tra i fedelissimi del capo. Alla difesa, una spia al posto dell'idolo delle piazze che si accredita con Trump. L'idolo delle piazze, appunto, Fyodorov. L'editoriale di Marco Travaglio è dedicato alla vicenda Ranucci. Andate avanti, cretini, con questo bel titolo. E poi c'è come ieri, subito sotto la testata, un aggiornamento. Qui la cosa interessante, secondo me, è che il titolo è questo: Ranucci, due punti, aperte virgolette, la vitola da psichiatra. E il giornalista scarica l'amico. Notarsi che questa frase, la vitola ormai è chiaro a tutti: la vitola è un caso psichiatrico. L'ha riportata ieri su Repubblica un giornalista di Repubblica, Giampaolo Visetti, che ha incontrato, attribuendola, scrivendo che era uscita dalla bocca di Ranucci. Prima dell'incontro a Lavarone, vicino in provincia di Trento, per la presentazione del suo libro. Ranucci nel pomeriggio ha detto che no, lui non ha mai detto quella frase e che in realtà l'ha detta una delle persone che erano lì vicino a lui. E oggi il Fatto Quotidiano titola Ranucci due punti, la vitola da psichiatra. Quindi il Fatto Quotidiano crede, diciamo così, alla ricostruzione delle parole di Ranucci fatta da Visetti su Repubblica. La verità, a centropagina, i soldi per tagliare le accise se li mangiano Zelensky and Company, basta foraggiare la corruzione di Kiev con la benzina a 2 euro. Subito sotto la testata gli aggiornamenti sulla vicenda Ranucci. Ranucci fa pure la vittima, guai a chi mi tocca. Il riferimento è alla minaccia, anche qui che pasticcio. Prima annuncia una querela contro Clementina Forleo per aver rilanciato le parole, anche qui che il Foglio aveva riportato di Ranucci sul fatto che fosse pronto a usare il contenuto delle chat per ricattare altre persone. Clementina Forleo dice se viste queste parole, non ci dovrebbero essere dubbi sulla sua sospensione, e Ranucci minaccia querela, anzi annuncia una querela. Poi dice che no, forse no, perché effettivamente l'ex magistrata di Milano, ora a Roma, ha riportato parole scritte da altri su un quotidiano attribuite a lui, e invece uno dei legali di Ranucci dice: no, no, andiamo avanti con la querela. Beh, se non è un pasticcio questo. Il manifesto invece apre su Donald Trump, c'è una foto di Donald Trump scattata a un meeting del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, presso la sede delle Nazioni Unite di New York, e il titolo è Senza diritto. Per chiudere le indagini su Israele, Trump ordina nuove sanzioni contro i giudici della Corte Penale Internazionale e intensifica le pressioni sugli Stati membri perché lascino lo Statuto di Roma che l'ha istituita, la Corte Penale Internazionale. Tre lo hanno già fatto, altri seguiranno. Il diritto internazionale mai così a rischio. Il manifesto è il quotidiano, ma la notizia la trovate anche su altri, che dà più spazio alle primarie che ci sono state in diversi stati. Queste sono le vere primarie, sono gli americani ad aver inventato le primarie, cioè sono quelle elezioni che si tengono sempre di martedì, come negli Stati Uniti è sempre martedì il giorno elettorale. Qui si decide chi tra i diversi partiti, possono essere primarie democratiche o repubblicane, poi si candiderà o per un seggio al Senato o per un seggio alla Camera. E qui erano le primarie per candidarsi al seggio della Florida. E il titolo del manifesto è Persino la Florida sorride ai socialisti. Angie Nixon, che era la candidata della parte più vicina a Sanders del Partito Democratico, si aggiudica le primarie democratiche per il Senato nel feudo trumpiano. La Florida è infatti uno stato a guida repubblicana, e però ricorderete che il sindaco di Miami, eletto qualche mese fa, per la prima volta è appunto cambiato da repubblicano a democratico, quindi qualche segnale era già arrivato. Ultima prima pagina che vi segnalo, poi torniamo sul Sole 24 Ore, quella del Riformista: bomba o non bomba? 7 giorni dall'esplosione di Colleferro restano molti dubbi, infatti a puzzare di bruciato non solo i capannoni. E ricordiamo che i sospetti su questa esplosione in questa fabbrica di Colleferro li aveva sollevati, tra gli altri, anche Carlo Calenda, il segretario di Azione, nonché senatore di Azione, e che tra l'altro avremo ospite dopo il GR delle 8, quindi anche se sono tanti altri i temi che vorrei toccare con lui, prendendo spunto tra l'altro dal libro che è uscito qualche mese fa, Difendere la libertà, l'ora dell'Europa. Ma questo punto lo vedremo poi più tardi. Torniamo sul Sole 24 Ore, vi segnalavo l'articolo di Marzio Bartoloni sul payback delle industrie farmaceutiche. Per le imprese il conto cresce a 4 miliardi e c'è un'intervista a Robert Nisticò, presidente dell'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, è presidente da circa 2 anni e mezzo, che dice revisione del prontuario sarà mirata a corsie veloci per i farmaci innovativi, che era proprio quello che ci ha detto il presidente di Farmindustria qualche giorno fa, cioè che in Italia dovrebbe succedere quello che già succede in Francia e Germania, cioè questa corsia veloce per i farmaci più innovativi. Parleremo tra pochi minuti con il nostro direttore del risico bancario, ma come vi dicevo a pagina 15, tra l'altro era stato proprio il Sole 24 Ore ad anticipare ieri il piano dell'amministratore delegato di MPS Luigi Lovaglio per contrastare l'OPAS lanciata da Intesa San Paolo, e alle 9 è in programma questo CDA straordinario. Al CDA il piano Lovaglio contro Banca Intesa Unipol, e vi dicevo l'analisi, ma la sentiremo poi dalla sua viva voce, del direttore Fabio Tamburini, fari accesi sul controllo delle generali. Il tema della quotazione di Unitree a Shanghai e quella che viene definita la robotmania ci ritorna oggi il Sole 24 Ore con un articolo di CEO Condina. Rialzo stellare a Shanghai, questa società che ha chiuso il 2025 con un fatturato di 100 milioni di dollari adesso vale la società ora vale quasi 1300 volte gli utili, che è un multiplo veramente mai visto. Scatta la corsa all'IPO, quindi altre oltre a questa che c'è stata ieri, l'IMEX e Aimoga, la robotica corre sul listino, e per gli analisti di JP Morgan, che è la più grande banca del mondo, la più grande americana ma anche quindi la più grande del mondo, per il settore il punto di svolta verso la produzione di massa appare vicino. Poi vi segnalo, e questo è un tema sul quale veramente vorrei tornare, avevamo visto lunedì sul Sole 24 Ore l'articolo di Bianca Lucia Mazzei sul fatto che manchino i fondi, le coperture per concretizzare, avviare la misura alternativa al carcere, che è quella di mandare i detenuti con dipendenze in comunità, naturalmente per quelli che hanno i requisiti. Oggi Giovanni Negri nella sezione norme e tributi del Sole 24 Ore ci ricorda da domani domiciliari e detenuti con dipendenze, cioè sulla carta questo appunto scatta da domani. La scarsità delle risorse limita però la platea dei soggetti interessati, richiesta possibile anche quando il giudizio è ancora in corso. E con questo passiamo al Corriere della Sera, che ha una pagina intera dedicata alle primarie che si stanno tenendo negli Stati Uniti. Brutti segnali per Trump, scrive Matteo Persivale, in Florida passa la socialista Nixon, ma per il governo dello Stato i Dem spingono un ex repubblicano, battuti 3 candidati del tycoon di Trump. E poi c'è un'intervista allo scrittore vincitore del premio Pulitzer nel 1996, Richard Ford, pubblicato in Italia da Feltrinelli, e i suoi libri hanno avuto molto successo anche da noi, che dice, un'intervista firmata da Marco Bruna, il presidente a novembre, voto di midterm, primo martedì di novembre, proverà a manipolare il voto, i democratici impacciati devono evitare di spaccarsi. E poi definisce Richard Ford Donald Trump un autocrate. Altre elezioni, in questo caso non entro il 2026 ma nel 2027, a meno che non ci sia qualche decisione di anticiparle, quelle in Francia. E tra i molti candidati c'è Raphael Glucksmann, che annuncerà, scrive oggi sul Corriere della Sera Alessandra Coppola, annuncerà ufficialmente la sua candidatura alle presidenziali del 2027. Come conseguenza quasi immediata, la sua compagna, che è una giornalista, un volto noto della TV sul canale France 2, lascerà appunto la conduzione del TG. È molti giorni che parliamo dei piccoli comuni in modo positivo. Qui Elvira Serra sul Corriere ci racconta che invece a Palmoli, in provincia di Chieti, il borgo dove vive la famosa famiglia Nel Bosco, selfie, droni, appostamenti, i turisti della casa Nel Bosco, e la coppia scrive: lasciateci stare. E con questo ci fermiamo un attimo proprio velocemente per l'aggiornamento sulla viabilità e poi ci colleghiamo con il nostro direttore Fabio Tamburini.
1: Strade in diretta.
2: Bentrovati per un nuovo appuntamento, una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo all'ascolto. Sul tratto urbano della 24 ritroviamo ancora code a causa di lavori in corso tra via Fiorentini e l'innesto con la tangenziale est di Roma verso quest'ultima. Si rallenta a causa di lavori sul raccordo Bettolle-Perugia all'altezza di Perugia Centro in entrambe le direzioni. Attenzione poi ad un veicolo in avaria sulla 1 nel tratto Firenze-Roma tra Arezzo e Valdarno verso Firenze. Con questo è tutto, noi ci risentiamo più tardi per il prossimo appuntamento. A dopo.
1: Mattino, estate.
0: Ancora buongiorno da Giulia Crivelli e buongiorno Fabio, e non possiamo che partire dal famoso risico bancario.
3: Buongiorno a tutti, in pieno agosto, giusto per non perdere l'abitudine. Risico bancario che questa mattina ha una tappa importante, perché alle 9 è convocato il Consiglio di amministrazione del Monte dei Paschi che deve varare il piano dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio contro l'operazione di Banca Intesa San Paolo e del gruppo Unipol. Insomma, una giornata che si preannuncia molto intensa.
0: Certo, perché dovrebbe essere alle 9, giusto? Fissato per le 9 questo CDA straordinario.
3: Esatto, proprio alle 9, e all'ordine del giorno ci sono una serie di interventi che Lovaglio presenterà. Primo, due offerte, una per la Banca Generali, controllata dalle Assicurazioni Generali di Trieste, e l'altra per il Banco BPM di Milano. Due operazioni molto controverse, molto rischiose, ma anche la fusione, che peraltro è già all'ordine del giorno, con Mediobanca in tempi stretti, e anche una supercedola per gli azionisti di MPS, un sorta di zuccherino per far digerire e far approvare dal Consiglio di amministrazione oggi e dall'Assemblea straordinaria nei prossimi giorni il pacchetto di operazioni.
0: Scusa, significativo. Fabio, ricordiamo appunto che stiamo parlando di un'operazione gigantesca, questa OPAS lanciata da Banca Intesa su Monte dei Paschi sarebbe da 30,6 miliardi, cioè sono cifre veramente, sappiamo che le banche quanto pesano sul listino di Milano, quanto importante è il risico bancario per il nostro paese, però appunto i numeri sono questi, ricordiamoli.
3: Sì, insieme peraltro al gruppo Unipol, perché una banca di Unipol, la Biper, prenderebbe una parte degli sportelli del Monte dei Paschi. Ma io credo che al di là delle vicende bancarie c'è una posta in gioco che resta un po' dietro le quinte, ma di cui ci occupiamo oggi sul Sole 24 Ore. Il titolo è Fari accesi sul futuro delle Generali di Trieste, perché dentro Mediobanca, che è controllata dal Monte dei Paschi, c'è un 13%, poco più, anzi un po' meno del 14%, che è decisivo per il controllo delle Generali di Trieste. Storicamente questa è una quota che interessa molto, le Generali interessano molto la finanza francese. Il lupo, scrivo oggi, perde il pelo ma non il vizio. È possibile, secondo me molto probabile, che la finanza francese cerchi di cogliere l'attimo per infilarsi e avere voce in capitolo sul controllo delle Generali. Ma le Generali non sono un'azienda qualsiasi, sono una società molto importante per il sistema paese, per il sistema Italia, e io credo che il controllo delle Generali debba rimanere in mani italiane.
0: Certo, infatti tu hai un po' riassunto quello che chi appunto può leggere dalla prima all'ultima parola a pagina 15 del Sole di oggi, Fari accesi sul controllo delle Generali. Vorrei anche portarti però sull'apertura.
3: Se posso riassumere il concetto in una battuta: Generali made in Italy,
0: okay.
3: Perché siamo tutti europeisti, però poi quando uno va a mettere il naso in Francia o in Germania cercano di tagliargli le dita, e quindi io credo che un po' di c'è un interesse verso di questo paese per mantenere in Italia il controllo delle Generali, una delle poche multinazionali della finanza che abbiamo.
0: E poi però naturalmente sia l'analisi che la cronaca di Marigia Mangano sono richiamate in prima pagina, ma l'apertura di oggi del Sole riguarda il debito americano, che viene definito monster, e a questo tra l'altro sono dedicate la pagina 2 e 3. Questo è sicuramente, certo, l'economia americana lo sappiamo è solida, però ha anche un debito appunto monster.
3: Sì, proprio così, tra l'altro è una delle grandi sconfitte di Trump quando è arrivata, che poi uno dei difetti della nostra epoca è che in pochi mesi, spesso in poche settimane, ci si dimentica tutto. Arriva Trump, viene eletto, passa la palla, nomina Elon Musk, fa su tutto me, per una battuta, riassumendo in questo caso una battuta del dialetto milanese, doveva sistemare tutto, tagliare il debito, un disastro biblico, non ha tagliato niente, cioè ha rischiato di rimetterci anche lui le penne, il debito ha continuato ad aumentare, insomma una grande sconfitta della presidenza Trump, e la situazione è fuori controllo. Gli Stati Uniti riescono a governarla semplicemente perché stampano moneta per la forza del dollaro, che peraltro la presidenza Trump ha incrinato. Però qui la resa dei conti prima o poi arriva. Noi italiani sappiamo bene quanto può pesare il debito. Ripeto, gli Stati Uniti stampano moneta e quindi riescono a parare il colpo. Fino a quando lo vedremo.
0: Certo, tra l'altro la seconda riga del titolo riguarda l'altra misura straordinaria presa ieri dal segretario del Tesoro Bessette, c'è stato questo buyback, questo acquisto di bond americani. Quindi penso che sia suonato un campanello d'allarme all'interno dell'amministrazione Trump.
3: Più che campanello è suonata una sirena, cara Giulia. Le banche americane sono forti, fanno tanti utili, tanti, continuano ad avere una redditività clamorosa in giro per il mondo, però questo aspetto del debito che cresce a dismisura è davvero un grande fallimento dell'amministrazione Trump.
0: E che tra l'altro, come sappiamo, a meno che, perché purtroppo lo ha annunciato, a meno che non prenda qualche decisione straordinaria, il primo martedì di novembre ci saranno le famose elezioni di midterm, che naturalmente per Trump saranno un banco di prova. Verrà rinnovato quasi interamente la Camera dei Rappresentanti, parte del Senato, quindi il Congresso, oltre a tutte le elezioni di governatori e altre elezioni locali. E appunto, se queste elezioni, e speriamo tutti che sarà così, si terranno, sarà il vero primo test importante per Trump, un vero bagno di realtà.
3: Le elezioni si terranno sicuramente, ormai manca anche poco, mancano poco, circa 3 mesi. Il problema e cosa succede dopo, perché Trump, a meno di clamorosi colpi di scena, queste elezioni le perderà. Il suo tasso di popolarità dopo il disastro della guerra, degli attacchi all'Iran, hanno portato le percentuali nei sondaggi a poco più del 30%, una percentuale davvero molto, molto bassa. Quindi Trump le elezioni di novembre è molto probabile che le perda in modo clamoroso, Il problema vero è se accetta questa sconfitta o se invece cerca di fare qualche operazione strana. Ricordiamoci che, come è finita la scorsa presidenza trumpiana, all'inizio del gennaio, con l'assalto a Capitol Hill. All'epoca erano un gruppo di smandrapati, vi ricordate? Quelli,
0: certo,
3: con le corna,
0: 6 gennaio 2021, lo sciamano, certo, tutti graziati,
3: esatto,
0: peraltro, da Donald Trump.
3: Adesso però non è più così. Adesso Trump, la musica è diversa. Ricordo soltanto gli investimenti clamorosi nell'ICE, la polizia anti-immigrazione, che però è dotata di semimoventi. Hanno fatto una campagna di reclutamento importante nel sottoproletariato americano, gente che non ha niente da perdere, e quindi c'è il sospetto, per il momento soltanto il sospetto, che possa esserci qualche colpo di testa trumpiano. Io spero che non sia così. Certo, è un'incognita non da poco per l'autunno in arrivo.
0: Anche perché
3: la democrazia ha un senso se si accettano le regole.
0: Certo, anche perché
3: queste regole vengono messe in discussione, può accadere qualcosa di molto spiacevole.
0: Anche perché, ricordiamolo, appunto, quel 6 gennaio del 2021 Trump tiene un comizio a Washington. Perché? Perché le elezioni del novembre 2020 erano state vinte da Biden, e ricordiamo anche che nelle più recenti audizioni al Congresso di vari esponenti dell'amministrazione Trump, alla domanda chi ha vinto le elezioni del 2020, quasi sempre la risposta è stata certificata la vittoria di Joe Biden, ma non ha vinto Joe Biden. Quindi quella narrazione continua, no, Fabio? Perciò è abbastanza inquietante, ma vedremo appunto cosa succederà a novembre.
3: Chiudiamo gli occhi e intrecciamo le dita.
0: Grazie Fabio, naturalmente oggi sul sito gli aggiornamenti all'agenzia Radiocore, qui al GR di Radio 24, e naturalmente domani sul Sole 24 Ore sul risico bancario. Buona giornata, sarà una giornata intensa.
3: Generali Made in Italy.
0: Generali Made in Italy. Grazie Fabio, a giovedì prossimo. E così abbiamo ancora pochi secondi, e vi volevo segnalare, visto che abbiamo parlato molto di farmaci, sul Corriere della Sera un'inchiesta su come in Lombardia in particolare la semaglutide, cioè quel farmaco anti-obesità, quello più noto, il nome commerciale di quello più noto è Ozempic, sia la medicina che incide di più sui conti pubblici. Farmaci e obesità, allarme costi. E il professor Remuzzi, presidente dell'Istituto Mario Negri, sempre sul Corriere, viene citato da Sara Bettoni e Allegra Ferrante: cresce la spesa per i farmaci, Remuzzi, medicinali sono efficaci anche contro l'obesità, attenzione all'esplosione dei costi, e però propone che sia dato appunto gratuitamente a chi soffre di obesità grave. Ci lascio la parola al GR Valeria De Rosa e ci ritroviamo subito dopo.
4: Yeah, uno c'è!
5: Ma ho bevuto! C'è qualcuno!
4: Piacere! Calzolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Sono le 7:59.
1: GR 24, il sole 24 ore.
7: Stati Uniti, Iran, Teheran potrebbe colpire obiettivi militari americani in Europa. Trump annuncia la guerra economica contro la Repubblica Islamica. La guerra in Ucraina, attacco russo su Kiev, 12 morti, nuovo blitz anticorruzione nella capitale. Migranti, effetto domino, dopo Germania e Svizzera anche l'Austria rimanda indietro i richiedenti asilo. Melanoma, Moderna presenta un vaccino per le recidive a mRNA, la sperimentazione con Merck, il titolo vola in borsa. Un buongiorno dalla redazione da Valeria De Rosa in Medio Oriente. In apertura, il presidente americano apre un altro fronte con Teheran annunciando una guerra economica senza precedenti, ma la tensione corre sull'asse NATO-Iran. Secondo indiscrezioni di stampa, la Repubblica Islamica potrebbe colpire obiettivi americani militari in Europa. Tutto questo mentre l'esercito israeliano continua a colpire Libano e Gaza. Teheran.

0: applicando una serie di sanzioni, dal blocco terrestre delle merci alla stretta contro il sistema bancario ombra di Teheran. E mentre continuano i bombardamenti di Israele sulla striscia di Gaza, almeno 9 persone sono morte in un raid contro un centro di polizia a Gaza City, l'IDF annuncia un'inchiesta sull'uccisione della piccola Hind Rajab, morta a soli 5 anni insieme alla sua famiglia nel febbraio 2024 per mano dei soldati israeliani. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: In Ucraina il presidente Volodymyr Zelensky ha licenziato Irina Mudra, vice capo dell'ufficio presidenziale. Nella notte, attacco russo sulla regione di Kiev, uccise 12 persone e ferite decine.
2: Ancora una volta un'inchiesta delle agenzie anticorruzione ucraine lambisce il presidente Zelensky. L'operazione denominata Forest Gump ha portato all'arresto della vice capo dell'ufficio presidenziale, Irina Mudra, nonché dei vertici della Sense Bank. Sono accusati a vario titolo di riciclaggio, finalizzato tra l'altro al pagamento della cauzione per un imputato dell'operazione Mida, ovvero l'inchiesta che svelò un sistema di tangenti sui contratti di Energoatom, la società statale ucraina delle energia nucleare. Intanto il Parlamento ha ratificato la nomina di Evgeny Chmara a ministro della difesa. È un uomo di grande esperienza sul campo, ha detto Zelensky. Mi aspetto che collabori con i produttori di armi ucraini e i nostri partner per ampliare le nostre capacità offensive e difensive. Legami stretti con l'industria bellica americana in particolare li ha già il predecessore di Chmara, Mikhailo Fedorov, che ha mal digerito l'allontanamento dal ministero e, forte dell'appoggio popolare, starebbe valutando una missione a Washington mentre chiede che si indicano elezioni presidenziali. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: L'alba del nuovo patto europeo sulle migrazioni porta con sé anche il ritorno dei trasferimenti verso il sud del continente. Dopo Germania e Svizzera, anche l'Austria sta presentando il conto.
3: Dopo Berna e Berlino, anche Vienna rimanda in Italia i richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. Sarebbero già 4 i trasferimenti eseguiti. La decisione dell'Austria, come affermano fonti del Ministero degli Interni di Vienna, segue quelle già annunciate da Germania e Svizzera ed è stata presa sulla base del nuovo patto sui migranti entrato in vigore il 12 giugno. Ma il governo va avanti sostenuto dalla maggioranza, così Carlo Fidanza di Fratelli d'Italia.
4: Noi riteniamo che, grazie anche alla modifica di queste norme europee, i risultati miglioreranno ulteriormente, perché avremo strumenti ancora più forti per fare quello che abbiamo fatto fino adesso: proteggere le frontiere, espellere gli irregolari e diminuire gli sbarchi clandestini.
3: Attacca l'opposizione. Angelo Bonelli di AVS.
5: Giorgia Meloni chiude Schengen alla Spagna in maniera immotivata per un mero calcolo politico, e adesso l'effetto domino. Germania e Austria fanno la stessa politica di Giorgia Meloni, ma contro l'Italia. È il fallimento del governo Meloni, che usa la paura per costruire maggior consenso elettorale.
3: Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Il legale di Sigfrido Ranucci, l'avvocato Roberto De Vita, ha confermato la querela alla consigliera della Corte di Appello di Roma, Clementina Forleo, per un suo post. Ieri sera il conduttore aveva dichiarato un passo indietro, era un ragionamento sarcastico male interpretato, ha poi sottolineato De Vita.
6: Finito nella bufera dopo la confessione del faccendiere suo amico Walter Lavitola, Sigfrido Ranucci passa al contrattacco. Il giornalista annuncia una querela per diffamazione nei confronti di Clementina Forleo, protagonista in passato di decisioni controverse. Nei giorni scorsi la magistrata lo aveva attaccato su Facebook, ipotizzando ricatti da parte sua per mantenere la conduzione di Report. In un paese normale lo avrebbero già indagato per estorsione, aveva scritto Forleo, che dopo l'annuncio della querela spiega di aver solo commentato alcune dichiarazioni del giornalista riportate dalla stampa e mai smentite. La posizione di Ranucci intanto resta al vaglio dei vertici Rai. Ogni decisione su di lui in questo momento sarebbe inevitabilmente inquinata dalle falsità che stanno circolando anche dentro l'azienda, avverte il suo legale, l'avvocato Roberto De Vita, commentando le indiscrezioni pubblicate dal quotidiano Libero, secondo cui Viale Mazzini avrebbe già deciso di sospendere Ranucci dalla conduzione di Report. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: La cronaca: uccisa un'anziana nel Cosentino, per il delitto è stato fermato il marito.
7: È stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto Pietro Scintu, 80 anni, marito di Carmela Bifano, la donna di 72 anni trovata senza vita ieri in un fondo agricolo.

0: a Villaggio Frassa, nell'area urbana di Corigliano Rossano, nel Cosentino. L'anziana sarebbe stata uccisa con alcuni colpi alla testa, forse inferti con una pietra. Il provvedimento nei confronti del coniuge è stato disposto dalla procura di Castrovillari al termine di un lungo interrogatorio nel commissariato di Corigliano Rossano. Sarebbe stato lo stesso Scintu, originario della Sardegna, a dare l'allarme nel tardo pomeriggio, raccontando di avere trovato la moglie riversa a terra, con ferite alla testa, e di avere visto due uomini allontanarsi. Secondo quanto emerso, i due avevano trascorso insieme la giornata nel loro agrumeto. Nella zona dove è stato ritrovato il corpo sono al lavoro i tecnici della polizia scientifica per i rilievi. La causa della morte dovrà essere ora accertata dall'autopsia disposta dalla procura. Simona Gambaro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Corigliano Rossano.
1: Il fondatore del colosso immobiliare cinese Evergrande, Shou Jiayin, è stato condannato all'ergastolo da un tribunale cinese per una serie di reati finanziari. Il gruppo Evergrande è stato multato per oltre 2 miliardi di dollari. Il gruppo è formalmente in liquidazione giudiziale. Il colosso immobiliare è crollato sotto una montagna di debiti. Un annuncio che potrebbe cambiare la vita di molti: Moderna ha sviluppato insieme a Merck un vaccino contro la recidiva o la diffusione del melanoma.
2: Il vaccino personalizzato antimelanoma RNA messaggero funziona. La sperimentazione ha raggiunto gli obiettivi chiave dello studio di fase 3 condotto su oltre 1100 pazienti affetti da melanoma ad alto rischio o in stadio avanzato. La terapia è riuscita a prevenire la recidiva e ha anche ridotto il rischio di diffusione del tumore in altre parti del corpo. L'annuncio arriva da Moderna e dal partner Merck. Il vaccino è stato somministrato in combinazione con l'immunoterapico Keytruda di Merck a pazienti sottoposti a intervento chirurgico per la rimozione completa della massa tumorale. I risultati confermano e integrano i dati positivi emersi dallo studio di fase 2 condotto sullo stesso regime terapeutico all'inizio dell'anno. Risultati che ieri in borsa hanno fatto volare Moderna. Il titolo ha guadagnato il 130%, in rialzo anche Merck. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: L'australiano Nick Kyrgios è stato sospeso dopo essere risultato positivo alla cocaina. Si tratta dell'ultimo episodio di una carriera del tennista segnata da intemperanze, infortuni e problemi psicologici. Il giocatore è stato il grande accusatore di Jannik Sinner nella vicenda Closteball.
3: Ho commesso un enorme errore, chiedo scusa. È questa la missione di Nick Kyrgios, il tennista australiano sospeso dopo essere risultato positivo alla cocaina al torneo ATP 250 di Maiorca dello scorso giugno. E sono parole destinate a fare rumore al di là del caso in sé. Kyrgios era stato uno dei critici più feroci di Jannik Sinner. Un laboratorio accreditato dall'Agenzia Mondiale Antidoping WADA ha rilevato la presenza di benzoilecagonina, metabolita della cocaina, in un campione fornito il 22 giugno da Kyrgios in occasione del torneo spagnolo. La sostanza inserita nella lista di quelle proibite. L'australiano finalista Wimbledon nel 2022 non ha ancora presentato ricorso contro la decisione. C'è mancanza di integrità nelle istituzioni, io non mi doperei mai in tutta la mia vita, aveva detto Kyrgios poco meno di 2 anni fa, tra le varie dichiarazioni di attacco a Sinner, dal caso Closteball in poi, costato all'italiano una sospensione di 3 mesi dal circuito agonistico. Kyrgios ha reso pubblica la sua positività dichiarandosi pentito e deluso da se stesso e ammettendo quello che definisce un grave errore in un post su Instagram. Marco Spadavecchia, Radio 24. Il Sole 24 Ore.
1: Termina qui questa edizione di GR 24, curata da Marco Mancini e Valeria De Rosa, che l'ha anche condotta, in regia Pietro Lacorte. Adesso la linea torna a 24 Mattino Estate. Noi ci risentiamo alle 9.

0: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: C'è un mondo che lavora ogni giorno per collegare persone, territori e opportunità. Un mondo che spesso non si vede, ma rende possibile la nostra quotidianità. Al meeting di Rimini 2026 scopri Galassia Infrastrutture, il grande spazio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Un viaggio tra installazioni interattive, tecnologie, simulatori di guida e di volo e le grandi opere che uniscono l'Italia e l'Europa. Un'esperienza coinvolgente per grandi e piccoli nel cuore del padiglione A1 al meeting di Rimini, dal 21 al 26 agosto. Mattino, estate.
3: Ancora buongiorno e buon giovedì da Giulia Crivelli, grazie a tutti per l'ascolto, per i messaggi, anche se non so, c'è qualcuno che forse non so, in realtà dovrei sempre dire se non vengo capito è colpa mia, ma l'ascoltatore che dice ti pareva se non difendevi Ranucci, che schifo, ma veramente vi sembra che io abbia difeso Ranucci, ma vabbè, facciamo questa piccola coda di rassegna stampa e poi avremo ospiti, come vi ho anticipato, il senatore Carlo Calenda. Dall'Avvenire vi segnalo questo approfondimento di Paolo Lambruschi che ci riporta nelle carceri libiche, voci dall'inferno, dove muore il sogno migrante. Ricordiamo che anche i più recenti fatti tragici nel Mediterraneo, in particolare la nave di Emergency che ha soccorso un barcone che era partito proprio dalla Libia, dove c'erano a bordo 7 cadaveri e poi tutti gli altri migranti invece che si spera verranno salvati, stanno andando verso il porto di Bari. Ma appunto dalla Libia continuano a partire queste barche di persone disperate che affrontano questo passaggio nel Mediterraneo. E nelle carceri libiche, racconta Paolo Lambruschi, ci sono, in particolare in quella di Ganfuda, sono stipati in 113 in una stanza, ci sono anche minori e 10 bambini piccoli. Quando la metà di noi dorme, l'altra sta in piedi. Poi vi porto a Taranto, non per l'ex Ilva, di cui comunque chiederemo anche a Carlo Calenda, ma per i giochi del Mediterraneo, un ponte tra i popoli, racconta Marco Nicoliello. Dopo 17 anni torna in Italia la manifestazione giunta alla 20ª edizione, in gara da domani quasi 3.900 atleti da 26 paesi, 34 discipline, oltre 500 medaglie in campo. Però Emanuele Ferro naturalmente guarda anche all'altro grande tema, l'ex Ilva, la sfida di una città, la grande vetrina internazionale, un'occasione concreta per rinascere. Non so se succederà, ma perché comunque il tema dell'ex Ilva non è risolto e ricordiamolo, è la più grande acciaieria d'Europa, quindi l'impatto sulla città insomma, è quello che è quello che conosciamo, e sull'indotto tra l'altro dell'intera regione, perciò non lo so se i giochi del Mediterraneo potranno essere una occasione di rinascita. Vi segnalo sempre dall'Avvenire un reportage di Domenico Marino da Cassano allo Ionio in provincia di Cosenza, perché c'è un altro tema che è quello non solo del caporalato in varie regioni, Calabria compresa, in agricoltura, ma anche di come in Calabria gli agricoltori siano presi di mira dall''ndrangheta. Dopo gli attentati ad alcune aziende agricole, la diocesi di Cassano esprime vicinanza alle vittime e invita a denunciare, anche grazie al lavoro di affiancamento dell'osservatorio contro le mafie, che ricordiamolo sono spesso coinvolte anche nel caporalato. E poi una notizia per bilanciare un po', perché mi sembra talmente cupo lo scenario dovunque si guardi, sempre sull'Avvenire Stefano Vecchia ci racconta questa storia, secondo me appunto positiva, ti raduno il gregge con l'auto elettrica, lo strano caso delle ibride in Mongolia, in particolare le ibride della Toyota, i pastori le usano per raggiungere gli angoli più remoti del paese, se un animale si ferisce tiriamo giù i sedili e lo carichiamo. Vi segnalo anche, perché l'Avvenire dà conto anche dell'appello della diocesi, di una diocesi che chiede a Vannacci di non, cosa che il generale fondatore di Futuro Nazionale ha fatto nelle settimane scorse, di non usare San Paolo, di non definire San Paolo camerata. E come ho detto ieri, soprattutto adesso è qualche giorno che il generale Vannacci non fa dichiarazioni, però siccome nel suo programma, anzi nella prima parte di tre del programma di Futuro Nazionale presentato settimana scorsa c'è anche l'abolizione del reato di femminicidio, io mi chiedo se appunto si potrebbe chiedere un suo commento, vista la catena di femminicidi degli ultimi giorni. Non solo su questo, anche, ricorderete tutte le polemiche sui suoi commenti sugli atleti che non hanno la pelle bianca. Ecco, segnalerei al generale Vannacci questa intervista di oggi sul Giornale, firmata da Stefano Arcobelli ad Andy Diaz, che è nato a Cuba, ha avuto l'asilo politico in Italia ed si è appena laureato campione europeo di salto triplo agli Europei di Atletica di Birmingham. Noi italiani veri, fiero di saltare per il paese che mi ha accolto. Cubano di nascita, ma dal 2023, dopo aver ricevuto asilo politico, gareggia per l'Italia nel salto triplo. Dopo il bronzo vinto ai Giochi di Parigi, ha vinto l'oro europeo a Birmingham saltando 18,15 metri, nuovo record italiano. E qui appunto chiede Stefano Arcobelli: culture diverse, italiani di seconda generazione, cosa avete in più? E Andy Diaz risponde: siamo tutti allegri, il che aiuta nei momenti in cui magari il risultato non esce, un po' cambia l'umore, ci si gioca un anno di lavoro nella gara più importante, se non riesci a esprimerti al meglio in squadra ci si aiuta lo stesso. E siccome naturalmente non ha certo dimenticato le sue origini, Arcobelli gli chiede se pensa alla Cuba di questi giorni tra blackout e fame, e Andy Diaz risponde: ogni gara ci penso, cerco di aiutare il resto della mia famiglia il più possibile, anche a livello economico, per fare in modo che abbiano del cibo, abbiano dell'elettricità attraverso i dispositivi a batteria per illuminare la casa o i pannelli solari, cerco di aiutare i miei familiari nel migliore dei modi, visto che non possono venire in Italia. Pagine su Ranucci, come oltre a essere l'apertura, sono anche, come vi ho anticipato, moltissimi approfondimenti su Giornale, Libero, Tempo e Verità. Vi segnalo sempre dal Giornale questa storia raccontata da Andrea Cuomo, che viene da Trieste, dove c'è un stabilimento balneare, il bagno comunale alla Lanterna, più noto a Trieste come Pedocin, che è l'unico in Europa a dividere maschi e femmine con un muro. Il muro dei sessi in spiaggia piace soprattutto alle donne. Tra maggio e luglio, oltre 106.000 ingressi, la sezione delle signore è sempre quella più frequentata. Anche qui, appunto, una notizia curiosa. Ultima segnalazione, poi chiamiamo l'onorevole Calenda, dal Fatto Quotidiano. Un approfondimento di Gaetano Benedetto, che è vicepresidente del WWF, sul ponte di Messina, che viene definito il ponte dei misteri. Non si sa nemmeno quanto costerà. 13,5 miliardi, questa è la spesa ufficiale, ma l'autorità dei trasporti e la Stretto SPA dicono che sarà maggiore, e quindi va rifatta la gara. E questo è il grande tema di quest'opera tanto contestata in passato dallo stesso Salvini, attualmente ministro dei trasporti e delle infrastrutture, oltre che vice premier e segretario della Lega, che poi ha cambiato idea e adesso la sostiene strenuamente. Con tutti però appunto gli incidenti di percorso, chiamiamoli così, della magistratura, soprattutto contabile, legati alle decisioni della magistratura contabile, cioè la Corte dei Conti. L'ultimissima segnalazione la pagina della Verità, dove ci sono queste due notizie, anche qui, che strano, che vengano messe nella stessa pagina senza alcuna connessione dichiarata. Dunque, la prima riguarda Anthony Fauci. L'uomo di Fauci confessa bugie sul Covid. Il braccio destro del guru USA, guru, è un medico, un signore di 85 anni che ha dedicato, ma vabbè, ok, la Verità lo definisce il guru USA della pandemia. Si dichiara, quindi il braccio destro, si dichiara colpevole, ammette di aver ostacolato le indagini sull'origine del virus, distruggendo email e documenti sui finanziamenti per le ricerche a Wuhan. E tutto questo, ricordiamolo, poi il Covid l'abbiamo superato sostanzialmente grazie a quei vaccini a mRNA che sono i precursori di quelli di cui si è parlato nel GR per il melanoma. E nella stessa pagina c'è questo titolo: convince il farmaco antimelanoma. Il farmaco, non si può neanche usare la parola vaccino. Anzi, viene definito vaccino tra virgolette, a mRNA prodotto con Merck da Moderna, avrebbe dato esiti promettenti nei primi studi. E vabbè. E con questo do il buongiorno a Carlo Calenda e lo ringrazio per aver appunto accettato il nostro invito. È la prima volta che mentre io sono in conduzione abbiamo ospite Carlo Calenda, che è stato peraltro molte volte ospite di 24 Mattino con Simone Spezia. E devo solo una piccola precisazione agli ascoltatori: io rarissimamente, direi mai, chiamo ospiti politici di primo piano come Carlo Calenda per due motivi. Primo, perché ci sono colleghi bravissimi, appunto Simone Spezia, ma tantissimi altri che lo fanno anche quest'estate, anche a effetto estate. E poi perché ho, ammetto un mio limite, ho difficoltà a rispondere o a interrogare politici che parlano sostanzialmente con slogan. È probabilmente, ripeto, un mio limite, ma non è perché non mi interessa la politica. Anzi, una delle cose che mi preoccupa di più in questo momento del nostro paese è l'astensionismo. E con questo appunto buongiorno a Carlo Calenda.
4: Buongiorno.
3: E grazie per aver accettato il nostro invito.
4: Evitiamo gli slogan.
3: Esatto, siccome lei conduce, io questo lo penso e lo dico, mi sembra un paladino del ragionamento, del superare gli slogan. È faticoso ragionare, è faticoso affrontare questioni complesse, è faticoso per chi le affronta e appunto per chi poi ne deve discutere, magari con opinioni diverse, ma a mio parere è l'unica strada. E quindi appunto ho chiesto appunto di contattarla. E
4: grazie.
3: Vorrei partire dal suo libro uscito in aprile, Difendere la libertà all'ora dell'Europa. Tra l'altro io l'ho finito ieri sera e ho notato che nei ringraziamenti ci sono solo due persone: Emma Fattorini, la professoressa Emma Fattorini, e Nona Michelizze per i consigli, sì, e gli spunti. L'abbiamo avuta ospite proprio ieri, Nona Michelizze, per parlare di Russia, e visto che la cronaca insomma ci insegue, magari vista anche l'intervista che lei ha dato ieri su questi temi al Corriere della Sera, possiamo partire da lì, dalla situazione della Russia e poi anche queste notizie dall'Ucraina.
4: Sì, io credo che ci sia una situazione che ci sta sfuggendo, nel senso che ormai ne vediamo la cronaca. Stamattina abbiamo visto attacchi massicci di missili balistici russi con un ospedale colpito in Ucraina, e ormai ci sembra quasi di vedere una cosa che si ripete giorno dopo giorno, che in qualche modo ci allontana, ma in realtà la situazione sta cambiando profondamente. Oggi, appunto stanotte, un drone è caduto in territorio rumeno, per fortuna disabitato. Abbiamo avuto un attacco all'aeroporto di Lipsia con un drone che non ha funzionato accanto a un cargo destinato all'Ucraina. Abbiamo avuto un tentativo di omicidio, un omicidio su commissione in Polonia da parte di un russo su un cittadino ucraino-statunitense. Abbiamo avuto la vicenda di Colleferro, che per me, su cui vorrei una parola non ambivalente da parte delle autorità italiane, perché da lì si producevano munizioni che venivano mandate in Ucraina. Ci abbiamo il rischio concreto, io vorrei dirlo con la massima nettezza, l'ho anche scritto nel libro, che la Russia bloccata in Ucraina decida di testare la tenuta politica e militare della NATO e dell'Unione Europea, non invadendo i paesi baltici, ma semplicemente lanciando un attacco missilistico di droni sui paesi baltici, inventandosi una scusa, e cosa che stanno già facendo peraltro, e poi a quel punto vedere che succede. E il rischio è che quello che può succedere è che Trump si giri dall'altra parte, come ha spesso fatto, e che l'Unione Europea non trovi da sola la forza di fare quello che dovrebbe fare, cioè schierare maggiori asset a difesa del fronte orientale, e quindi faccia pressione sull'Ucraina perché ceda altri territori a Putin. Questo sarebbe la fine dell'Unione Europea e della NATO, ovviamente.
3: Certo, tra l'altro di questi temi lei li approfondisce molto nel suo libro. Per esempio, mi sono segnata questo passaggio dove un giornalista l'aveva sorpresa con questa dichiarazione: la Russia non ha mai portato avanti nella sua storia una guerra di aggressione, e lei all'epoca aveva risposto: no, a parte quella contro la Svezia, l'impero ottomano, la Finlandia, i paesi baltici, la Polonia, l'Ungheria, la Cecoslovacchia, l'Afghanistan, la Cecenia, la Georgia, la Moldova e il popolo siriano, perché come ci ha ricordato anche il nostro direttore prima, qui veramente si perde la memoria nel giro di un giro di ruota di criceti.
4: Io quest'estate sono stato in Uzbekistan con la mia famiglia, non ho incluso perché per noi è l'Oriente estremo, tutto quello che ha fatto nell'Oriente estremo, che è più o meno equivalente. Quindi la realtà è che la Russia è una potenza imperialista dalla sua nascita, no? Ancora oggi la retorica della Terza Roma, dopo la caduta di Costantinopoli, ha sempre voluto portare avanti una dimensione imperiale senza la quale difficilmente i suoi autocrati si reggono al potere.
3: Certo, e poi naturalmente il tema che peraltro lei sottolinea da molti mesi, della necessità della politica di difesa europea, degli investimenti in difesa, e sempre per essere rincorsi dall'attualità, ieri c'è stato questo allarme, oggi sul quotidiano nazionale c'è questa mappa che fa vedere come effettivamente l'ex ambasciatore Stefano Stefanini, diplomatico di lungo corso, consigliere scientifico dell'ISPI, dice: in effetti un attacco alle basi americane in Europa da parte dell'Iran, dice, è un'ipotesi seria, ma non hanno i missili sofisticati. E qui torniamo a quella che per sicuramente è doloroso pensare che nel 2026 bisogna riarmarsi in un continente che non ha conosciuto guerre per 80 anni, però appunto ci sono poi questi segnali da paesi belligeranti che dovrebbero probabilmente farci riflettere.
4: Sì, io provo a fare un esempio che tutti noi conosciamo. Neanche io vorrei comprare una porta corazzata per la mia casa che costa 5.000 euro, un antifurto che ne costa da seconda 2.000. La ragione per cui lo facciamo, con quei soldi uno ci va in vacanza, no? O compra una macchina, un motorino, ma perché lo facciamo? Lo facciamo perché ci serve per tenere fuori i cattivi, no? Perché nella casa abbiamo tutto quello che ci rappresenta, e la difesa ha lo stesso senso. Io non credo che nessuno possa pensare che l'Europa voglia attaccare dei paesi limitrofi. L'Europa è il continente più pacifico e, per inciso, il continente in cui si vive meglio al mondo. Ma noi se vogliamo sopravvivere a questa nuova età degli imperi che è emersa e su cui poche responsabilità davvero questa volta noi abbiamo, dobbiamo sapere appunto che, a differenza della prima, gli imperi non siamo noi, e che o facciamo l'Europa federale indipendente sull'energia o sugli armamenti e finiremo come colonie, e colonie della Russia, della Cina, degli Stati Uniti, ma colonie, e le colonie vengono spremute.
3: Certo, tra l'altro segnalo agli ascoltatori, mi ha molto colpito oggi su Libero, mi sembra, sì, su Libero, c'è questa notizia data da Massimo De Angelis, che riapre, naturalmente da visitare come se fosse un museo, un rifugio antiaereo qui a Milano, in Piazza Grandi, vicino, andando verso l'aeroporto Forlanini, che negli anni 30 appunto era stato poi definitivamente chiuso, ma che salvò delle vite, per renderci conto che sì, sono passati 70-80 anni, ma succedeva quello, cioè le persone a Milano e in tantissime altre città italiane ed europee dovevano andare nei rifugi antiaereo, che è quello che fanno in questi, tra l'altro, da 4 anni in Ucraina. Ricordiamocelo, insomma, successo anche a noi.
4: In Ucraina, ecco. Fanno questo, e hanno sviluppato contemporaneamente, loro fanno, io sono andato ogni anno, ci tornerò anche quest'anno, hanno sviluppato questo straordinario coraggio per cui sono capaci di condurre le loro vite contemporaneamente combattendo una guerra che hanno profondamente innovato, perché oggi l'Ucraina è la, il paese, diciamo, più avanzato in termini di armamenti, per, e trovando la forza morale per resistere a un aggressore, di difendere la loro libertà. È una cosa che uno può anche decidere che non li vuole aiutare perché gli stanno antipatici, ma comunque credo vada ammirata, perché se perdiamo questo senso morale perdiamo tutto, no?
3: Certo, tra l'altro ricordo che lei, oltre a essere fondatore di Azione, oggi senatore della nostra Repubblica, ma è stato in passato anche parlamentare europeo, e questo per me è importantissimo, nel senso che dico da sempre, conduco questa mia battaglia, in Europa bisognerebbe mandare le persone migliori, non dovrebbe essere una seconda scelta fare il parlamentare europeo, perché il parlamentare, o naturalmente avere incarichi nella Commissione, nel Consiglio, perché lì si decidono tantissime cose e sarà sempre di più così. Però lei è stato anche vice ministro per il commercio estero, poi ministro dello sviluppo economico, e un episodio che mi ha molto colpito del suo libro, che racconta di una missione quando era ministro nel governo Renzi, durante il banchetto ufficiale a Mosca, dopo gli interventi di Putin, Renzi e del ministro dell'industria russa, era prevista la mia replica. Lei iniziò a parlare, ma notò che Putin praticamente smise di ascoltare e iniziò una conversazione col suo vicino di tavola.
4: Sì.
3: E lei smise di parlare, li fissò, e a quel punto Putin forse capì. E lei scrive: ripartì da San Pietroburgo con la convinzione di aver incontrato un despota che non aveva alcun reale interesse a tenere delle buone relazioni con noi. E questo naturalmente sì, succedeva prima dell'Ucraina, come ci ha raccontato ieri Nona Michelizze.
4: Succedeva dopo, però, la Crimea, dopo la Crimea, certo. Dove, e io lo prendo come esempio proprio partendo da un mio errore, perché poi nella vita, e lo fa in buona fede, credo che sia giusto non solo ammetterlo ma trarne le conseguenze. Noi tutti, dopo la Crimea, lui si era preso la Crimea, era successo quello che era successo a Maidan, con un centinaio di morti ammazzati dai russi. Noi quello che abbiamo fatto, ci siamo girati noi europei dall'altro lato, nella convinzione che se avessimo dato a Putin la Crimea, Putin si sarebbe acquietato, noi avremmo potuto continuare a comprare gas, fargli due sanzioni formali, ma finirla lì.
3: E non è
4: questa missione rientrava proprio in quella logica.
3: Certo.
4: Ed è stato il contrario. Nel senso che, come ci insegna Churchill, ma molti altri, i dittatori, più tu sei debole, i dittatori imperialisti, più pensano di, certo, poterti attaccare, e questo noi dobbiamo avercelo stampato nella testa.
3: La fermo solo un attimo, abbiamo una breve pausa e resti con noi, ci risentiamo subito dopo.
5: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
6: Ehi amico!
7: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
6: ai ai ai,
7: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
6: Evviva!
7: Vai su agenti.it.
5: Agenti.it,
6: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
8: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti
6: in agenti de commercio. Olè!
8: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
11: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
12: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
13: Yuhu! C'è nessuno!
14: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
15: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
16: Mattino, estate.
3: Ancora buongiorno da Giulia Crivelli e ribongiorno a Carlo Calenda, che è rimasto con noi.
4: Buongiorno.
3: Stavamo parlando appunto della figura di Putin e di quello, vedremo cosa succederà alle elezioni. Sappiamo che non saranno elezioni libere quelle in Russia, è già stato messo fuori legge l'unico partito non solo che si dichiara pacifista, ma che comunque aveva qualche chance di almeno di insediare, diciamo, la supremazia di Putin, e vedremo appunto cosa succederà. Invece però vorrei portarla, visto che comunque i due appena un anno fa, ricordiamo il vertice in Alaska, si erano sembrati molto in sintonia, invece portarla comunque negli Stati Uniti, perché lì, dicevamo prima col direttore Fabio Tamburini, il primo martedì di novembre si vota e vedremo che cosa succederà. Però c'è questo strano incontro, quasi un'affinità elettiva tra Donald Trump e per sua stessa ammissione con Vladimir Putin e con Kim Jong-un. Ecco, lei che osservando queste vicende americane, se vuol fare una previsione su quello che succederà da qui a novembre.
4: Sì, penso che Trump, che è un despota in potenza, cioè vuole distruggere la democrazia in America, quello che sta cercando di fare è, da un lato, sconfessare tutti gli alleati storici, dalla Corea del Sud al Giappone, al Canada, all'Europa, e voltare verso il fronte degli imperi, chiamiamolo così, e questo per noi è un grosso rischio. Ma dall'altro lato, quello che sta cercando di fare è mettere le mani sui meccanismi cosiddetti check and balances americani, che si sono dimostrati fin qui molto, molto poco funzionanti. Anche perché la figura, io poi sto rileggendo e ho quasi

0: Unito, la storia degli Stati Uniti, la Oxford History of the United States, che è un capolavoro assoluto, la consiglio, perché la storia spiega che proprio il modello originario della presidenza è quasi reale, cioè i poteri dati a Washington. Poi si sono evoluti e con la teoria dei poteri implici sono diventati poteri veramente enormi. La realtà vera è che secondo me quello che Trump vuole fare è non perdere in nessun caso quelle elezioni. Sarà disponibile a fare qualunque cosa, dallo schierare i suoi scherani della polizia, chiamiamola antimmigrazione, a cercare, come ha fatto, di ridisegnare i distretti in modo da riuscire a essere meno sconfitto. La popolarità di Trump oggi è molto bassa, soprattutto perché l'ultima operazione che ha fatto a Hormuz ha fatto crescere il prezzo della benzina, e negli Stati Uniti da sempre si dice che il meccanismo con cui si vincono e perdono elezioni, al di là di tutto, è proprio il prezzo della benzina.
1: Tra l'altro oggi appunto sul Sole raccontiamo anche di questo debito monster degli Stati Uniti,
0: Sì, sta
1: salito
0: cominciando a
1: anche,
0: diventare molto
1: esatto,
0: preoccupante
1: salito
0: perché.
1: anche naturalmente per l'esplosione delle spese per la guerra. Quindi, tra l'altro devo dire, perché mi è capitato di risentire ieri un'intervista di Ferruccio De Bortoli a Marco Tronchetti Provera al Festival di Trento, dove prevedevano, però eravamo in maggio, che Trump in realtà anche dovesse essere sconfitto, è cambiato diciamo, la società americana è profondamente cambiata. In realtà, e io personalmente vengo sempre stupita, spesso positivamente, poi dalla capacità di cambiare degli Stati Uniti, le ultime elezioni, questi giovani democratici non aggressivi, non parlano per slogan, cercano di fare un fact-checking di tutto quello che dice Trump. Parlo di John Ossoff in Georgia, di James Talarico in Texas, tra l'altro due stati repubblicani, e naturalmente del sindaco Mamdani e poi del giovane deputato di fede musulmana che si candiderà per un seggio al Michigan. Insomma, forse qualche anticorpo dalla società, che quindi poi vota, forse lo possiamo cominciare a vedere. Non ci
0: Ah
1: sono
0: no,
1: forse noi?
0: io spero proprio di sì, spero che sia più ampio di questo, se a un certo punto Trump dovesse passare dei limiti, però sa, ne ha passati talmente tanti, e penso all'ammissione dell'arricchimento personale, quando ha detto io sì, i miei figli usano le informazioni riservate, al fatto di far venire gli investitori, diciamo, nello studio ovale e dirgli io farò questo, io farò questo, cioè sono tutte cose che ormai non fa più neanche coperte, sono totalmente scoperte. Per ognuna di queste, nel passato, un presidente sarebbe stato messo sotto impeachment. Qual è il problema? È che ormai il Partito Repubblicano non c'è più. Cioè, c'è un partito che è il partito di Trump, di proprietà di Trump, non dal punto di vista economico, ma dal punto di vista politico. E questo è un cambio radicale. Il Partito Repubblicano na nasce con Lincoln, il primo presidente repubblicano. E Lincoln è un partito che, al di là di aver avuto anche pessimi presidenti, però ha una grandissima storia negli Stati Uniti ed è letteralmente morto, nel senso che non dà pochissimi segni di reazione. Questo mi preoccupa moltissimo,
1: Tra l'altro, appunto,
0: perché i democratici.
1: viene anche definito appunto il Grand Old Party, il GOP,
0: Sì,
1: perciò.
0: è il partito che letteralmente, diciamo, ha fatto l'America, perché poi è un partito che aveva un'idea sui poteri federali dello Stato ampia e quindi è riuscito a farne una grande potenza, un partito che ha abolito la schiavitù. Insomma, stiamo
1: Certo.
0: parlando di un partito appunto, che è la nascita degli Stati Uniti, come li conosciamo, e non c'è. E allora, anche se ci sono dei democratici molto bravi, alcuni io condivido di più le posizioni, altri io sono più liberale centrista, però comunque sia sono persone che fanno le loro battaglie. Il problema è che c'è una larga parte americana che è conservatrice e che oggi non trova uno sbocco che sia diverso da quello dato dal partito di questa persona, di questo
1: Certo.
0: despota
1: Che tra l'altro una cosa che si sta verificando è che manca completamente la possibilità, a parte il congresso che è, come ci spiegava anche Simona Siri, giornalista che vive a New York e scrive per La Stampa, il congresso è di fatto appunto dominato dal Partito Repubblicano, ma completamente impotente, o comunque decide di non prendere alcuna posizione diversa da quella di Donald Trump, ma è anche impossibile qualsiasi accordo bipartisan, anche su temi che invece potrebbero, il caso più recente, un accordo per l'accessibilità alle case, perché naturalmente è un problema anche negli Stati Uniti quello dei costi delle abitazioni, erano tutti d'accordo e all'ultimo è saltato perché Donald Trump non ha voluto fare questo passo.
0: Ma quindi... no, ma quello non, il congresso americano certo che avrebbe i poteri, dopodiché, ripeto, il problema è che lì è insediato il partito MAGA, non il partito repubblicano. E con, ovviamente ci sono sfumature differenti, alcuni ogni tanto prendono delle distanze, ma alla fine quello è il problema. E questo partito MAGA dietro i grandi oligarchi, perché tali sono ormai, tecnologico-finanziari, per cui si sta delineando una struttura che, con tutte le dovute differenze storiche, ma comunque una struttura più vicina a un'oligarchia con un despota che a una democrazia con un capitalismo democratico. Ecco, questo è una preoccupazione, è la più grande preoccupazione che personalmente io ho, e la ragione per cui penso che se non, l'unica cosa che conta di tutto quello che noi facciamo nella politica oggi in Italia è se noi riusciremo a fare un'Europa federale o meno. Se non la riusciremo a fare, i nostri figli e nipoti ci giudicheranno su questo.
1: Certo, e con questo vorrei riportarla in Italia e alla vicenda dolorosa, perché questo io così la definirei, dell'ex Ilva. Adesso è spuntata questa cordata, ricordiamo solo per l'area freddo, perché l'area caldo per la magistratura non può essere riavviata. E lei cosa ne pensa? È uno spiraglio alla fine del tunnel?
0: No, non lo è, perché guardi, io me ne sono occupato, ci ho perso le notti, i giorni. Ho fatto un accordo con il più grande produttore mondiale di acciaio blindato, accordo fatto saltare dal governo Conte 2, per levare lo scudo penale, che poi hanno pure rimesso. E lì, senza aria a caldo, quel luogo muore. Gli investitori della cordata italiana li conosco molto bene, sono tutte persone per benissimo, ma senza aria a caldo semplicemente quel sito muore, ed è il più grande sito industriale nel Mezzogiorno, che fa acciaio, che per noi è un bene primario, e soprattutto in un momento di questo tipo, in cui appunto abbiamo necessità poi di investire anche sulla difesa. Per me è una parabola italiana, cioè dove alla fine sindacati, politica locale, politica nazionale, in totale incompetenza, hanno distrutto, la vogliono chiusa essenzialmente, solo che non vogliono, nessuno vuole rimanere col cerino in mano e nessuno vuole pagare i costi sociali, questo è. Ma non, nessuno gliene importa niente.
1: Senta, l'ultima cosa che vorrei chiederle, perché la scorsa estate ospitammo Tommaso Bernini, che è il segretario provinciale di Pavia, sì, di Azione, un ragazzo che aveva 23 anni, e lo ospitammo proprio perché mi sembrava uno spiraglio, a proposito di spiragli di luce, in questa piaga dell'astensionismo che è anche molto diffuso tra i giovani. Ecco, una cosa che mi colpisce sempre degli Stati Uniti è vedere questi raduni nel bene e nel male, cioè la gente è ancora appassionata, apparentemente la politica riempie gli stadi, ecco, riempie i palazzetti e anima il dibattito, cosa che qui da noi, sì, in estate ci sono le feste di partito, ma sono una cosa completamente diversa. Lo vede anche lei come un problema, questa,
0: sì,
1: disaffezione?
0: Però le dico una cosa, però dico una cosa, è anche la politica che deve andare nei luoghi. Io ho fatto 35 università quest'anno e continuerò a farle, e in totale ho incontrato 10.000 ragazzi in sessione solo di domande e risposte, cioè senza, come posso dire, senza fare speech io, rispondendo, cioè, alle loro domande. Ogni volta la sala era troppo piccola per le prenotazioni. La politica, per una ragione o per un'altra, si è allontanata. Adesso io non voglio dire colpa di Tizio, colpa di tutti, perché stiamo tutti quanti, in questo momento io faccio il politico, siamo tutti corresponsabili. Ed è la politica che deve andare lì, e quando ci va la risposta c'è. E quindi secondo me io non sono, penso che appunto c'è una risposta dei giovani che ancora non... non è chiara sul modo. Per esempio, loro si iscrivono poco ai partiti, fanno molte battaglie, diciamo, su singoli argomenti. Io ho cercato di spiegare che però la presenza stabile in organizzazioni che fanno politica, alla fine, chiamiamole partiti o movimenti o quello che si vuole, è importante,
1: Certo.
0: perché da lì bisogna discutere su tanti argomenti. La politica è fatta di tante cose, non di un solo argomento. Però, quindi, con tutte le difficoltà del caso, è stata forse l'esperienza più bella che ho fatto in politica in questi anni in cui faccio politica, insomma.
1: Ecco, mi fa piacere chiudere con questa nota di ottimismo. Consiglio a tutti il suo libro, Carlo Calenda, Difendere la libertà all'ora dell'Europa, pubblicato da PM. Grazie ancora e buona seconda metà di
0: Grazie
1: agosto.
0: mille. Grazie tante.
1: Noi ci fermiamo per un breve aggiornamento sulla viabilità e ci ritroviamo per l'ultima parte di 24 Mattino Estate.
2: Strade in diretta.
3: Benvenuti ad un nuovo appuntamento. Dobbiamo segnalare code per un incidente sulla A4 nel tratto Venezia-Trieste, tra l'innesto con la 28 Portogruaro-Conegliano e lo svincolo di Latisana in direzione Trieste. Proprio per questo incidente è stato attivato un restringimento di carreggiata. Code per lavori poi sul tratto urbano della 24 tra via Fiorentini e l'innesto con la tangenziale est di Roma verso quest'ultima. Attenzione ad un cantiere di lavoro appena attivato sulla A4 nella tratta Torino-Milano in direzione proprio del capoluogo lombardo tra Balocco e Greggio. È tutto, grazie dell'attenzione, fate buon viaggio.
2: Quattro mattino, estate.
1: Ancora buongiorno da Giulia Crivelli e buongiorno a Costanza Rizzacasa d'Orsogna, scrittrice, giornalista, e tra l'altro condividiamo anche la passione per i gatti, ma l'abbiamo invitata perché il suo libro, uscito un anno e mezzo fa, Scorrettissimi, la cancel culture nella cultura americana, pubblicato dalla Terza, diciamo che è più attuale che mai, più attuale sia per la recente dolorosissima vicenda del suicidio di Jason Hardy a Cambridge, primo professore afroamericano di Cambridge a ricoprire una cattedra molto importante, poi accusato di plagio e da qui le sue dimissioni e poi il suicidio una settimana fa. Però al di là di questo fatto di cronaca, di cui comunque parleremo, appunto Costanza, vorrei prima di tutto chiederti se è cambiato qualcosa dalla pubblicazione del tuo libro o se il dibattito si è fatto un po' più razionale o meno razionale, perché poi c'è chi urla abbasso il woke, c'è chi dice no, proseguiamo nel woke, però per esempio negli Stati Uniti si è riaperto, in vista delle elezioni di midterm naturalmente, il dibattito.
4: Sì, diciamo che si fa sempre così, si passa da un eccesso all'altro, no? C'è questa cosa che si chiama tokenism, dove vengono fatti delle operazioni simboliche. Quindi per esempio, appunto, assumo qualcuno di colore per far vedere che io assumo indistintamente tutti. I DEI, cosa sono i DEI? Sono le politiche di diversity, equity e inclusion, ormai lo sappiamo, di diversità, inclusione ed equità, e sono ormai dei framework, sono insomma nelle università da tanto tempo, ma poi si sono allargate anche alla società civile, al mondo professionale, eccetera. E con delle miopie, con delle era stato un caso qualche tempo fa, per esempio, che erano stati preferiti a, credo che fosse United Airlines, dei piloti meno qualificati per prendere dei piloti di una razza che convenisse a fare vedere che si fosse tutti bravi e rispettosi, eccetera. Quindi la fortissima ipocrisia, cioè come si era tanto sbagliato prima, poi si è tanto sbagliato dopo. Cosa resta di tutto questo? Resta per esempio che quello che ha fatto Cambridge, che si è fregiata tantissimo di aver preso questo professore di sociologia, l'hanno sbandierato su tutte le TV, eccetera, e non rendendosi conto, o comunque non volendo vedere, che c'erano un po' di falle nel suo curriculum. Poi Hardy, come abbiamo visto dopo, è una persona sicuramente un po' disturbata è stato perché ha iniziato, insomma, tante volte, anche quando le cose non... allora, lui è stato nel 2023 assunto da Cambridge, questo scandalo è scoppiato 3 anni dopo, e diceva cose come arrivavano degli uomini mascherati a minacciarlo con un coltello se non si fosse dimesso, mandavano alla sua famiglia teste di suino sanguinanti, ecco, cioè, un po'
1: quindi,
4: di cose
1: come,
4: che...
1: Appunto, sicuramente poi, perché poi ogni suicidio fa storia a sé, ogni persona fa storia a sé, quindi sicuramente, come dicevi tu, era comunque un uomo, aveva 41 anni, con un passato, insomma, di instabilità, diciamo. Però al di là di questo, poi questo ci riporta con forza alle università, perché le università a loro volta, appunto, queste politiche di diversity, equity and inclusion, e le hanno attuate in modi estremi. Ieri c'era un articolo sulla Repubblica, di un reportage dalla Columbia University, dove gli stessi, come dicevi tu, iniziato con le migliori intenzioni, questa idea di includere, di considerare, di dare a tutti le stesse possibilità, questo è l'acronimo diversity, equality and inclusion, però poi si sono raggiunti delle, appunto, la diversità, la meritocrazia, diciamo, è stata completamente accantonata, e adesso sono gli stessi studenti ad accorgersi di questo.
4: Allo stesso tempo noi non dobbiamo pensare che, come dire, ecco, questa cosa è stata un po', viene un po' presentata come abbiamo dato spazio a tutti, ma perché prima soltanto i bianchi dovevano avere spazio? Cioè, ecco, non è che si può partire dal presupposto che soltanto una classe, poi vedremo anche perché in Inghilterra c'è un forte discorso di classismo, tra l'altro non dobbiamo, questo è molto importante da sottolineare, adesso poi vengono fuori tantissime cose, un media watchdog, una organizzazione che monitora i media, News Corp, ha verificato che dopo le accuse contro Ardèe ci sono stati ben 249 articoli contro Ardèe, che molto andavano oltre la semplice inchiesta che doveva farsi, la cronaca e tutto quanto, ma erano molto, diciamo, ce n'era uno per esempio che il Times ha rimosso nei giorni scorsi proprio per le polemiche ricevute, dove il titolo era Ardèe meglio che si prepari ad avere una tuta arancione, che è quella che si usa in prigione, no? E cose di questo tipo, tantissimi insulti razzisti. Ecco, io volevo dire che a paragone, quando sono stati scoperti i legami tra Jeffrey Epstein e Peter Mandelson, che era l'ambasciatore britannico negli Stati Uniti, gli articoli su questa vicenda nelle settimane immediatamente successive sono stati meno. Ora, com'è possibile, se nelle università i casi di plagio è rinomato, che ci siano, sono all'ordine del giorno, e non certo soltanto da una razza, ci sono sempre stati, com'è possibile che poi ci si sia accaniti tanto contro una sola persona? Allora, secondo me bisogna farsi delle domande. Si sono fatti delle domande e sono andati a vedere anche che due dei principali accusatori di Ardèe erano persone con idee scientifiche molto molto controverse sulla razza, idee dell'eugenetica. Questo professore, non professore, non è mai arrivato a diventare un professore, questo ricercatore postdoc, Nathan Kofnas, che poi è stato fatto fuori da Cambridge, preso in un'altra università, lui per esempio diceva che anche in video sono disponibili in rete, che bisognava far sì che fare un repulisti di tutte le persone nere nell'accademia perché meno intelligenti. Ecco, allora bisogna farsi delle domande.
1: Certo, certo. Come dicevamo, tutto questo, prima il politically correct, che adesso negli Stati Uniti non si usa più come definizione, lo usiamo ancora molto noi, comunque l'idea anche nel linguaggio di avere delle cautele per non offendere nessuno o per non ferire diciamo, più che offendere sì, pazienza, ma proprio ferire. E poi questa cultura woke, che come tu spieghi nel tuo libro è un neologismo che viene dal verbo to awake, cioè svegliarsi, tenere alta la guardia. Però quindi le intenzioni, io sono, continuo a essere convinta, erano buone e restano, e l'idea, l'obiettivo, quello appunto di non, di includere, di cancellare le diversità quando è possibile, di dare a tutti delle opportunità uguali, quelle restano valide. Il problema è che poi l'applicazione, no, di questi principi. Però come dicevi tu, andiamo a vedere poi per esempio chi si scaglia contro il woke e vediamo se ha veramente delle ragioni razionali o se ha un suo tornaconto personale, perché allora è veramente un circolo vizioso, non ne usciamo.
4: Assolutamente, ma potremmo anche dire che la stessa parola inclusion è sbagliata. Perché dovremmo includere? Chi siamo noi per dire dobbiamo includere? Se ci mettiamo che siamo tutti allo stesso livello, allora non c'è inclusione, no?
1: Forse c'è un, ma è convivenza.
4: Esatto, forse c'è un fondamento. Però appunto tanti accademici hanno in questi giorni di tutte le università hanno chiaramente dichiarato: guardate che il plagio è all'ordine del giorno delle università.
1: Cioè, e tra l'altro è un problema che l'intelligenza artificiale peggiorerà di molto, perché sarà anche più difficile scoprire questi plagi, perché appunto è diventato ahimè più semplice far scrivere a qualcuno, in questo caso l'intelligenza artificiale, dei documenti. Costanza, purtroppo abbiamo finito il nostro tempo, ma sono sicura che ci risentiremo. Ricordo a tutti il tuo libro, Costanza Rizzacasa d'Orsogna, Scorrettissimi, la cancel culture nella cultura americana, pubblicato dalla Terza. Poi naturalmente ci sono tutti i tuoi libri su Milo, e c'è il tuo gatto che non c'è più, ma che naturalmente hai raccontato prima in tanti libri e continui a ricordare. Io ti auguro comunque un buon agosto e spero di vederti presto di persona. Grazie ancora.
4: Grazie a voi. Buona giornata, grazie.
1: E grazie a Pietro Lacorte in regia e Giorgio De Luca in redazione, insieme a Miriam Lucchetti, e ancora una buona giornata, un buon giovedì da Giulia Crivelli.

0: Let's go! Da Mediaworld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Mediaworld.
1: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: Ma dove va con quel veicolo?
4: Signor Vigile, vado a fare la spesa.
3: Però, che design e che capienza.
4: Il mio GoApp è maneggevole, regolabile e ha persino la tasca termica.
3: Allora, via libera a GoApp. Foppa Pedretti, le belle idee non ci vengono solo di legno.
2: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
5: Sono le 8:59.
6: GR24, il Sole 24 Ore.
5: Iran, Stati Uniti, Trump annuncia la guerra economica contro la Repubblica Islamica. Ucraina, droni russi su Kiev, 13 morti e 40 feriti. Melanoma, vaccino sperimentale di Moderna e Merck contro la recidiva. Un buongiorno dalla redazione da Valeria De Rosa. Nessuno ha offerto alla Repubblica Islamica dell'Iran un'opportunità migliore della mia per raggiungere un accordo. Tragicamente per loro non l'hanno colta, pertanto oggi annuncio l'operazione economica più devastante mai intrapresa contro un paese. Lo annuncia Donald Trump su Truth, avvertendo inoltre che qualsiasi paese consenta alle proprie istituzioni finanziarie, imprese, aeroporti o enti governativi di offrire all'Iran un'ancora di salvezza, dove dovrà affrontare a sua volta conseguenze economiche tremende. Un'inchiesta dell'anticorruzione ucraina su un giro di riciclaggio di denaro lambisce il presidente Zelensky. Indagata la vice capostaff Irina Mudra, immediatamente licenziata alla notizia del suo coinvolgimento nell'indagine. In una precedente inchiesta erano stati incriminati 5 deputati vicini al presidente. Intanto il Parlamento ratifica la nomina di Kamra a ministro della difesa, mentre il suo predecessore Fedorov chiede che si vada al voto. Prosegue intanto la guerra di droni.

0: Giletti sostenuto dalla maggioranza, così Carlo Fidanza di Fratelli d'Italia.
1: Noi riteniamo che grazie anche alla modifica di queste norme europee i risultati miglioreranno ulteriormente, perché avremo strumenti ancora più forti per fare quello che abbiamo fatto fino adesso, proteggere le frontiere, espellere gli irregolari e diminuire gli sbarchi clandestini.
0: Attacca l'opposizione, Angelo Bonelli di AVS.
2: Giorgia Meloni chiude Schengen alla Spagna in maniera immotivata per un mero calcolo politico e adesso l'effetto domino. Germania, Austria fanno la stessa politica di Giorgia Meloni, ma contro l'Italia. È il fallimento del governo Meloni che usa la paura per costruire maggior consenso elettorale.
0: Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
3: Un annuncio che potrebbe cambiare la vita di molti: Moderna ha sviluppato insieme a Merck un vaccino contro la recidiva o la diffusione del melanoma.
4: Il vaccino personalizzato antimelanoma RNA messaggero funziona. La sperimentazione ha raggiunto gli obiettivi chiave dello studio di fase 3 condotto su oltre 1100 pazienti affetti da melanoma ad alto rischio o in stadio avanzato. La terapia è riuscita a prevenire la recidiva e ha anche ridotto il rischio di diffusione del tumore in altre parti del corpo. L'annuncio arriva da Moderna e dal partner Merck. Il vaccino è stato somministrato in combinazione con l'immunoterapico Keytruda di Merck a pazienti sottoposti a intervento chirurgico per la rimozione completa della massa tumorale. I risultati confermano e integrano i dati positivi emersi dallo studio di fase 2 condotto sullo stesso regime terapeutico all'inizio dell'anno. Risultati che ieri in borsa hanno fatto volare Moderna. Il titolo ha guadagnato il 130%, in rialzo anche Merck. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: È cominciato da pochi minuti il consiglio di amministrazione del Monte dei Paschi di Siena. All'ordine del giorno il piano dell'amministratore delegato Lovaglio per contrastare l'offerta pubblica di acquisto e scambio di Intesa San Paolo e del gruppo Unipol. All'esame un pacchetto di operazioni, le OPS su Banco BPM e Banca Generali, come anticipato ieri dal Sole 24 Ore, e anche una super cedola per gli azionisti del Monte dei Paschi. E allora adesso andiamo a sentire come stanno andando i mercati. Un buongiorno a Laura Bettini.
5: Una buona giornata a te e a tutti gli ascoltatori. Iniziamo per l'appunto dalla notizia che hai appena dato riguardo, vediamo come il Monte dei Paschi di Siena si comporta in apertura di questa seduta, che in generale in Europa è cauta, come del resto appunto a Milano, più 0,14% in questo istante. Banca Monte dei Paschi, che ieri aveva chiuso con un calo dell'1,39%, in questo istante sta cedendo assai meno 0,17%, riguadagnando via via la fiducia degli investitori. Vedremo come evolverà la situazione. Dicevo, una giornata che si è presentata cauta in Europa, con Parigi che sta guadagnando lo 0,03%, Francoforte meno 0,17%. Tornando su Milano, partenza con il botto, per così dire, con per Stellantis più 2,51%, Ferrari più 1,09%, Campari più 1,03%. Invece una seduta assai più fiacca per Avio, meno 1,37%, Unipol che cede in apertura meno 1,06%. Uno sguardo al mercato dei cambi, euro su dollaro in questo istante 1,16,83, ed è tutto.
3: E termina qui questa edizione di GR24, la prossima alle 10.

0: Siamo stati alluvionati.
1: L'azienda era compromessa.
2: Un fiume di fango, detriti.
3: L'assicuratore mi dice chiama la Belfort.
4: Grazie anche a loro.
5: Non c'è più traccia di quello che è successo.
6: Assicurarsi contro le calamità naturali oggi è un obbligo e anche un'opportunità. Ma oltre alla polizza serve ripartire subito. Scegli PIA, pronto intervento azienda. Il servizio Belfort di preparazione e priorità di intervento nell'emergenza. Per informazioni pia.belfort.it oppure chiedi al tuo assicuratore. L'importante è far presto. Stai sicuro. Scegli Belfort.
7: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
8: Ehi, amico!
9: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
8: ai ai ai,
9: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
8: Evviva!
9: Vai su agenti.it.
7: Agenti.it,
8: dove trovi i tuoi agenti di commercio? Olè!

0: Nessuno. 100 Milan. Frullato.
1: Cari ascoltatori, siamo ancora qui con voi per il frullatino estivo di Uno Nessuno 100 Milan. È schierato già Andrew Spannaus, che come al solito si vuole allargare, perché con il nostro primo ospite parleremo molto di Stati Uniti prima del podcast That's America. Allora non perdiamo tempo. Caro Andrew, è venuto a trovarci oggi in studio un ospite straordinario, un podcaster, giornalista che non ha bisogno di grandi presentazioni. Benvenuto a Stefano Nazzi.
2: Ciao, grazie, buongiorno a tutti.
1: Allora, Stefano Nazzi, lo conoscete per il suo podcast Indagine, che insomma ormai è storico. Quanti anni è? Sono 2 anni e mezzo?
2: Tre anni.
1: Ha creato, devo dire, proprio una vera e propria comunità. Io sono venuto al Salone del Libro di Torino a vederti. Cioè, Nazzi è uno che riempie i teatri quando racconta. No, ma lo dico perché non è piaggeria, perché con una prosa molto asciutta ma molto incalzante, che però non indugia mai nella morbosità, nel particolare inutile, anzi ci tieni sempre a distinguerti da questo punto di vista, racconta insomma le cose più efferate, i crimini, le cose terribili, no? Quindi,
2: sì, quello racconto in effetti.
1: Ma c'è modo e modo, c'è sempre modo.
2: Sì,
1: e modo.
2: È quello che penso io, che per cui è nato Indagini, cercare di raccontare anche cose terribili, cercando di raccontarle appunto nella maniera più, non fredda, però più, forse più lontana, cioè senza diventare protagonisti di questo dolore, di questa emotività, e cercare
1: di raccontare i fatti
2: e poi ognuno prova le emozioni, giustamente.
1: Ma insomma adesso è diventato anche un conduttore televisivo, ha fatto la trasmissione e poi appunto scrittore. Io ho davanti l'ultimo libro edito da Mondadori, il titolo è Predatori, e riguarda anche gli Stati Uniti. È per questo che ti abbiamo convocato oggi con Andrew Spannaus, perché il sovratitolo, se volete, è I serial killer che hanno segnato l'America. Allora, io partirei intanto da questo. Tu racconti che c'è stato un periodo negli Stati Uniti di vera e propria pandemia, e non ci riferiamo al Covid. Che cos'è la pandemia?
2: Allora, fu l'FBI stessa a usare questo termine per definire questo periodo che va dalla fine degli anni 60 alla fine degli anni 90. Parlò di rischio epidemico, perché in quegli anni negli Stati Uniti, secondo le statistiche, agirono oltre 2000 serial killer.
1: 2000,
2: cioè una cifra, gli Stati Uniti fanno tutto in grande quando lo fanno sempre.
3: E c'è un sindacato dei serial killer.
2: Esatto. E sono stati studiati molto i motivi, le ragioni per cui proprio in quegli anni ci fu questa esplosione, questa appunto che viene chiamata epidemia, contagio. E hanno individuato varie ragioni, dalla guerra del Vietnam, che portò nelle case degli americani quotidianamente la violenza, alcuni serial killer, tra cui forse il più famoso di tutti, Ted Bundy, disse che lui aveva iniziato ad avere queste fantasie con l'enorme diffusione che avvenne negli anni 70 della pornografia negli Stati Uniti, però una pornografia molto aggressiva, molto violenta, però appunto ci sono state indicate tante cause, ma capire perché proprio in quegli anni ci fu questa diffusione, questa appunto epidemia, è difficile.
1: Non è facile. Mentre tra le varie cause, tu lo scrivi nel libro, nella profilazione delle autorità, c'era anche che molti appunto genitori di questi serial killer avevano combattuto nella Seconda Guerra Mondiale, nel Vietnam.
2: Sì, molti di questi assassini seriali senza generalizzare, perché poi è difficile, ognuno ha un profilo diverso dagli altri, erano reduci di guerra, con quella che poi verrà individuato come stress post-traumatico, sì, allora, non, sì, allora non se ne parlava ancora, e quindi portatori di anche loro di violenza, di cupezza in casa, però appunto... Vai a capire veramente cosa.
1: No, un'altra spiegazione è che uno potrebbe dire anche adesso ci potrebbero essere i germi per questo tipo di violenza, però è vero che chi contrasta i serial killer ha fatto passi da gigante.
2: Allora,
1: la tecnologia,
2: c'è stato veramente un avanzamento della capacità di indagine anche scientifica che è enorme, questo negli Stati Uniti soprattutto, ma anche in Europa. Allora, io studiando questi casi come quello di Ted Bundy, ho capito anche una cosa: noi siamo cresciuti col mito degli investigatori americani, della polizia americana. Allora, spesso non si parlavano tra Stato e Stato, cioè Ted Bundy uccideva in uno Stato. Poi bastava superare i confini, andare nello stato vicino e di lui si perdevano le tracce, cioè poteva riniziare da capo. Poi a un certo punto hanno iniziato a comunicare, a collegare tutto e a essere più attivi e più efficienti da questo punto di vista.
1: Prima fuori onda si discuteva di questo fatto anche con Andrew Spannaus, che è americano, e che sicuramente c'è anche il fatto che in America la violenza è un... Abbiamo detto tante volte, Andrew, l'America nasce da una rivoluzione, nasce in maniera violenta, e quindi il germe della violenza c'è, è insito un po'.
3: La violenza buona, la rivoluzione contro l'impero, ecco, però questo sicuramente è l'idea, appunto, insomma, una certa violenza, vabbè. Diciamo che abbiamo anche le armi, tante armi, certo. Essendo in tanti, però come ha detto Stefano, sono poche persone, a parte magari migliaia, però alla fine, appunto, se hanno le armi, insomma, c'è la possibilità di combinare queste cose, è molto più facile. Ma adesso, oggi, cioè quando uno fa, quando c'è un delitto, diciamo, è molto più facile trovare la persona nel primo delitto, quindi magari non
2: allora
3: arriva.
2: È come dicono gli stessi detective dell'FBI, non è che non ci sono più serial killer, è che li prendiamo dopo il primo omicidio, cioè potenzialmente lo sono, ma con tracciamento dei cellulari, videocamere, esami del DNA.
3: La dittatura serve, Alessandro,
2: la
3: popolazione.
2: Però è vero quello che dicevate di una società che nasce proprio dalla violenza, dallo scontro, è morto qualche giorno fa Robert Redford, uno dei suoi film più famosi, più belli, anche Corvo Rosso non avrà il mio scalpo, e racconta la storia di Jeremiah Johnson, questo uomo della frontiera a cui uccisero moglie e figli nativi americani, e poi lui iniziò a uccidere nativi americani. Beh, lui ne uccise 131, uno per uno, era di fatto un serial killer di quell'epoca, e tra l'altro nel film è molto romanzato, molto eroicizzato, veniva chiamato Jeremiah Mangiafegato, perché è intuibile che il cosa perché faceva, esatto.
1: Tra l'altro adesso magari vedremo alcuni dei serial killer più celebri che tu racconti in questo libro. Mi interessa anche capire le domande che sottostanno a questa narrazione. Per esempio, una domanda che ti poni a un certo punto, se la pongono tutti: ma il serial killer è un malato? Che detta così sembra, come dire, ma che cavolo di domanda fai? È chiaro che se uno uccide 20-30
2: la risposta sarebbe certo. Certo.
3: Dovrebbe essere per definizione,
2: però,
3: uno che fa così.
2: Come tu mi puoi insegnare, allora il sistema americano giudiziario è anche molto più difficile che uno venga dichiarato incapace di intendere di volere. Infatti nessuno di questi serial killer fu dichiarato incapace di intendere di volere. Però che ci siano delle patologie all'origine, sì, certo.
1: Quantomeno no, c'è la triade oscura, ce la vuoi spiegare?
2: La triade oscura è quando convergono tre patologie, che sono il narcisismo, la personalità antisociale e adesso non mi ricordo.
1: La mancanza di empatia.
2: La mancanza di empatia, ma soprattutto c'è alla base sempre, ma questo di tutti gli assassini, c'è questa patologia narcisistica, che non è quello è un narcisista, no, come diciamo noi.
3: Perché questa
2: è
3: accusa proprio... di narcisismo la sentiamo molto.
2: Si parla di narcisismo maligno, cioè quel narcisismo che ti fa pensare esisto solo io, conto solo io, voi non contate niente, anzi la vostra vita non conta niente.
3: Diventa sociopatica.
2: Sì, sì, diventa poi una personalità antisociale.
1: Mm. I serial killer che hanno segnato l'America, ce ne sono tanti raccontati. Il primo ovviamente è il pagliaccio, dobbiamo dire così, il pagliaccio. Se avete visto It, se avete letto, se avete visto il film Stephen King, no? Il pagliaccio rappresenta sempre l'idea anche della paura, no? Spaventa un po' con questa sua maschera, ma lui faceva proprio il pagliaccio.
2: Lui si chiamava John Wayne Gacy. E
3: John
2: era
3: Wayne,
2: di
3: tra l'altro.
2: John Wayne tra l'altro, infatti già questo rassicurava. Era un uomo, un imprenditore di successo, molto stimato, amato, veniva chiamato dalle mamme alle feste dei bambini, perché come lui riusciva a intrattenere i bambini non ci riusciva nessuno, e si era inventato questo costume che aveva cucito lui stesso, pagliaccio Pogo si chiamava, e uccise 36 ragazzi. Li uccise
1: 36.
2: Li uccise uno a uno, seppellendoli sotto la sua casa, in quello che è il vespaio, cioè lo spazio Crawl che
3: space.
2: Si lancia. Esatto. E però veramente lui ha segnato gli incubi degli americani, tanto che appunto Stephen King poi, quando ha dovuto rappresentare il male, l'ha rappresentato come il clown. John Wayne Gacy, tra l'altro, era veramente inserito nel suo tessuto sociale, era un militante attivo e stimato nel Partito Democratico, tanto che quando venne in visita a Chicago la moglie dell'allora presidente Carter, fu lui a scortarla in giro.
1: Sì, sì, ma poi era un imprenditore.
2: Sì, e poi chissà cosa avrà pensato Jimmy Carter dopo, quando l'ha arrestato. Mentre Ted Bundy era militante attivo e molto quotato nel Partito Repubblicano. Quindi
1: sì, perché c'è una caratteristica in molti di questi personaggi, che sono i classici vicini di casa,
2: sono
1: totalmente affidabili, affabili.
2: Sì, sì, c'è anche questo fatto che molti di questi hanno sovvertito l'immagine, diciamo, del serial killer, quello solitario, brutto, che vedi che cammina per strada da solo e parla da solo. No, loro erano Ted Bundy, se vediamo le foto, bello, elegante, molto capace, molto intelligente, tanto da difendersi in tribunale da solo. Molti di questi avevano quozienti intelligenti di intelligenza,
3: sì,
2: piuttosto
3: Bundy
2: alti.
3: In particolare era molto
2: Bundy, molto intelligente.
3: Sì.
1: Insomma, siamo con Stefano Nazzi per raccontare il suo ultimo libro, Predatori, edito da Mondadori, che racconta appunto la storia dei più importanti serial killer che hanno segnato l'America. Ci ha detto che erano migliaia, no? Come hai fatto la scelta? Perché hai raccontato la storia di alcuni di questi?
2: Ho cercato di far prendere gli esempi di contesti sociali, anche di provenienza familiare, culturale, anche diversa, e che rappresentassero appunto un certo modo di agire e anche di seguire il percorso che poi ha portato l'FBI americana a diventare poi invece efficientissima nel cercare di fermare questo fenomeno. La figura del profiler nasce a Quantico, nella sede nell'accademia dell'FBI, cioè iniziare a studiare. Diceva John Douglas, uno dei più famosi profiler americani: se vuoi capire l'artista, guarda l'opera. E cioè prestare attenzione alla scena del crimine, che allora, fino ad allora, non veniva considerata.
1: Ma infatti quanti film sono stati anche creati su questo, no?
3: Purtroppo dopo il fatto, a questo punto.
2: Certo, ma prenderli prima è difficile.
3: Hanno fatto film anche su questo.
1: Ci sono ancora due caratteristiche che mi hanno colpito. La prima è che il 90% dei serial killer sono uomini. È il caso di dirlo, insomma, che la violenza è soprattutto prerogativa maschile. È un dato di fatto.
2: Sì, no? Sì, c'è una percentuale di donne che, a seconda degli studi, va dal 5 al 10%, però essenzialmente è un fenomeno maschile.
3: Ma molti di questi casi c'è anche un aspetto sessuale.
2: E in molti, alla,
3: l'uomo,
2: guarda,
3: l'uomo alla, ovviamente la forza dell'uomo per soggiogare un'altra persona.
2: Alla fine, se vai a vedere, l'aspetto sessuale c'è sempre, nel senso, c'è l'aspetto del dominio. Cioè, sì. Questa cosa per cui trovano soddisfazione nel momento in cui possono disporre totalmente dell'esistenza di un'altra persona, ed era essenzialmente la donna, anche se ci sono casi come Eileen Wuornos, una serial killer molto famosa americana, da cui poi è stato fatto un film Monster
1: sì. Sì, però quella storia che ho letto con molta attenzione, anche lì vai a vedere questa donna Lisa ha avuto un'infanzia veramente terribile.
2: Sì, abusata. È una storia di vendetta, ha avuto un'infanzia e un'adolescenza inimmaginabile, cioè abusata da padre, da nonna, da fratello, da chiunque a scuola. E lei poi inizia ad ammazzare gli uomini. Sì, non che ci sia una giustificazione, certo.
3: Ma i profiler cosa dicono rispetto alla madre? Rispetto alla madre, il padre,
2: allora, i profiler individuarono spesso una madre molto, molto presente, potente, una figura femminile molto ingombrante nella vita di queste persone,
1: e un padre che in genere
2: è un padre
1: a volte
2: che spesso invece è assente, che si ritira nel seminterrato, e come nel caso di John Wayne Gacy, e parla con i suoi vecchi commilitoni con cui ha fatto la guerra, ma parla a livello immaginario, cioè, e quindi spesso c'è questa figura paterna assente e una figura materna invece molto forte, anche lì senza generalizzare, perché poi ovviamente non è che ci sia una
3: categoria,
2: sennò
3: abbiamo tutte le mamme italiane troppo attente ai bambini, allora sono colpevoli, no.
2: no, però in molti casi, oppure bambini abbandonati da piccoli, come appunto nel caso di David Berkowitz, conosciuto come il figlio di Sam.
1: Il figlio di Sam, sì, di cui c'è anche un straordinario documentario su Netflix. No, lo devo dire perché segnalo sempre
3: è
1: a Andrew
3: Netflix Whisperer.
1: Cioè lui è americano, caro Stefano Nazzi, il nostro Andrew Spannaus è americano, non sa niente dei documentari che gli passano sotto il naso.
2: No, ce ne sono ben due su Netflix.
3: La guerra del 1812.
1: E sono io che gli suggerisco, devi vedere questo sull'America.
2: Ci sono anche documentari sulla, bellissimi, sulla guerra del Vietnam, ce ne sono alcuni straordinari.
1: Li ho segnalati.
3: Ho guardato invece sullo spionaggio, guarda le cose sulle vecchie spie. Sidney Reilly.
1: Giustamente ci sottolineano per Stefano Nazzi una sorta di domanda, ma lui ne scrive la saponificatrice di Correggio.
2: Sì.
1: No? Anche noi abbiamo avuto la
2: Non è che l'Italia è messa bene quanto a serial killer, purtroppo ne abbiamo avuti. Sì, Leonarda Cianciulli è la più famosa donna, viene chiamata la saponificatrice perché è brutto dirlo, ma con le sue vittime le bolliva e ci faceva il sapone. Lei disse, lei che poi morì in manicomio criminale, disse che a ordinarle di uccidere era stata la Madonna in sogno, che erano i tempi della guerra, che le aveva detto: se tu non vuoi che i tuoi figli muoiano in guerra, devi uccidere una persona per compensare. E così lei inizia a uccidere. In realtà lei alle donne che uccise aveva prima rubato tutti i beni, quindi tutto, si era circuendole, si era fatto intestare case, tutto ciò che avevano, quindi non si è mai capito quanto fosse
1: la intanto però,
2: sì, intanto però si assicura i beni materiali, quindi non è mai stato chiaro.
3: Comunque in Italia vengono riconosciuti più in generale come malati di mente, cioè perché ha fatto così.
2: Però anche da noi, per esempio, Donato Bilancia, che è il serial killer più prolifico, purtroppo, che abbiamo avuto 17 omicidi, è sempre stato dichiarato capace di intendere e di volere.
1: Tra l'altro tantissimi omicidi fatti in pochissimo tempo.
2: Sì, lui ha quasi un record, in pochissimi mesi uccise queste persone. E anche lì ci fu questa cosa, perché lui uccise sempre in Liguria, lungo l'autostrada Genova Ventimiglia, e quindi indagarono procure diverse, Genova, Savona, Ventimiglia, e senza comunicare tra loro. E quindi senza,
1: in America, tra uno
2: senza collegarsi, sì, tra l'altro poi appunto negli Stati Uniti è ancora più complicato, perché ogni stato ha la sua,
3: sì, sì, la sua giustizia,
2: ha la sua giustizia con regole diverse, e quindi sì, è sì, complicatissimo. Ma questa... a quello serve l'FBI, tra l'altro.
3: Ma una persona che fa tutto questo ovviamente è capace di intendere voler, nel senso che è razionale, può essere intelligente, tutto quanto, però tra quello è qualcosa nella testa che porta, certo, a fare una cosa estremamente antisociale e irrazionale, insomma, come sì, possiamo, diciamo, definire una malattia,
2: guarda,
3: in questo senso?
2: La capacità di intendere di volere, questo sia in Italia che negli Stati Uniti, è molto precisa. Cioè, per essere incapace di intendere di volere, tu nel momento in cui commetti quell'atto non sei in grado di capirne il disvalore, le conseguenze. Cioè, proprio nel momento in cui compi l'atto non devi essere in grado di capire ciò che stai facendo.
3: Invece se pianifichi tutto, ovviamente sei
2: in realtà
3: grado.
2: Esatto, ma se tu segui una persona, e come faceva Ted Bundy, che si metteva un gesso finto per farsi aiutare, è ovvio che pianifichi, e quindi sì, sei perfettamente in grado di capire il disvalore delle tue azioni. Quindi spesso si fa confusione. Questo non vuol dire che non abbiano patologie, come dicevi tu.
1: Allora, certo, se volete al 349-238-6666 mandate anche le vostre domande a Stefano Nazzi. Una ne è arrivata, mi dicono dalla regia. Senti Stefano, ti chiedo.
4: Buongiorno, vorrei sapere dal vostro ospite se è possibile collegare Zodiac con il mostro di Firenze. Una pista che ultimamente è stata riproposta anche da Fedez.
1: Sì,
4: che ha invitato alcuni giornalisti, Fedez, che hanno fatto delle indagini approfondite. Ciao Roberto dalla provincia di Bari.
1: In realtà c'è un podcast che ho ascoltato molto, adesso non ricordo il titolo, molto bello sul tema, più che Fedez, con tutto rispetto per Fedez.
2: Sì. Fedez ha riportato questa che è di un giornalista, questa teoria, Francesco Amicone.
1: Sì.
2: Allora, è una delle ipotesi, delle teorie,
1: perché Zodiac non è mai stato trovato.
2: Non è mai stato trovato. Su cui io non mi sento di dire se è vera o no, non è vera. Ce ne sono tante sul mostro di Firenze. Quello che posso dire, secondo me, è che andando a rivedere tutti gli atti del processo, anche a Pacciani e ai compagni di merende, insomma, su Pacciani degli elementi c'erano forti. E poi c'è tutta la pista, invece quella che venne chiamata la pista sarda, che anche questa ultimamente è tornata alla luce. Quindi ci sono state nelle varie epoche molte sì, ipotesi, tutte sono legittime.
1: Capito, insomma, se avete capito, Stefano Nazzi è uno anche molto rigoroso, no, e si
2: nel
1: attiene
2: senso
1: che
2: io lo faccio il giudice, lo faccio il poliziotto, noi non lo
3: però
2: facciamo,
3: fa indagini.
2: Cioè, ci devono essere le prove.
1: Ecco, una cosa che colpisce molti di questi serial killer è che chiedono attenzione, cercano attenzione, a un certo punto entrano in dialoghi veri e propri con la polizia. Andrew ci raccontava del figlio
3: Son of Sam
1: sì, che colpì a New York, e tu stavi a New York.
3: Io stavo, ero bambino, però io mi ricordo comunque il nome di questo qua, molti appunto negli anni 70, quando ero bambino, io anche tu.
1: Sì, ma io non ero a New York.
3: Non ero a New York. No, però ecco, si parlava molto, ma lui mandava proprio dei messaggi.
2: Lui,
3: no?
2: Lui in realtà si chiamava David Berkowitz e terrorizzò
3: adottato, abbandonato da bambino piccolo,
2: abbandonato,
3: magari,
2: adottato, cresciuto, convinto di crescere con i suoi genitori naturali, e poi scopre in maniera pessima, perché un cugino gli dice: guarda che tu non sei figlio di quelli lì, ti hanno mollato. E lui terrorizzò New York in quegli anni, metà degli anni 70, uccidendo coppie, uccidendo anche lui, soprattutto ragazzi. Scriveva queste lettere, ma quasi poetiche, sia a un giornalista sia ai detective che gli davano la caccia.
1: Perché un serial killer fa così a un certo punto?
2: Perché, e torniamo sempre al narcisismo, Voi dovete occuparvi di me, ma tanto non mi prenderete mai perché io sono molto più intelligente
1: di voi.
2: Ma
1: davvero, davvero non mi prenderete mai? Oppure c'è la teoria di chi dice vuole in realtà in maniera profonda essere fermato perché si rende conto in quei momenti di lucidità, ovviamente anche qui senza generalizzare.
2: Ma non ho mai creduto tanto a questa teoria del ricerca di contatto per essere fermato. Cioè, ho sempre visto più un
1: La sfida,
2: io sono più bravo di voi, cosa pensate di potermi fermare?
1: Andrò anche se facendo così uno si consegna, cioè consegna delle prove.
2: E infatti preso proprio Berkowitz, perché mandando questa è una storia assurda. Lui diceva di uccidere perché riceveva ordine dai demoni e il demone era incarnato da un cane, di un suo vicino. Lui proprio mandando una lettera a questi ex vicini parlando del cane, la polizia riuscì finalmente a mettere insieme i tasselli e tra l'altro David Berkowitz è uno, quando diceva l'ascoltatore del contraddittorio, è difficile perché la giustizia americana è stata implacabile, sono quasi tutti finiti alla pena di morte. Berkowitz no, è ancora vivo, è in carcere.
3: Dipende dallo Stato che non ha...
2: È diventato un religioso, un cattolico fervente che ha un sito che si chiama Il Figlio di Sam, che è piuttosto...
3: Tanto per la continuità. No,
2: allora, il sito non lo gestisce lui, ovviamente lo gestisce, è piuttosto inquietante, però il sito è pieno adesso di bontà e di buoni propositi.
3: Ma comunque lui, se non sbaglio, cioè, sapeva, molti di questi sanno che saranno presi a un certo punto, magari vogliono scappare, però quando lo prende lui dice, vabbè, mi avete preso, bravi.
2: Sì, è vero.
1: Fanno i complimenti.
2: Nessuno di questi al momento fanno conflitti a fuoco o scappano. Ed Kemper, un altro molto famoso, chiamato Big Ed perché era enorme, alto più di 2 metri, tra l'altro amicissimo dei poliziotti, passava le serate con loro, alla fine in effetti telefonò lui a un detective dalla cabina del telefono e dice venitemi a prendere, sono io quello che...
3: Dopo aver ucciso la madre forse, no?
2: Dopo aver ucciso la madre non stiamo a raccontare
1: i dettagli non li diciamo. No, io sono curioso anche, vorrei capire da Stefano Nazzi, da giornalista, se immergersi continuamente nell'orrore, perché questo è il dato di fatto, quando leggi gli atti processuali, leggi anche di cose indicibili, se riesci sempre a mantenere quel distacco che a noi che ascoltiamo e ti vediamo e ti leggiamo sembra ci sia. E magari dentro Stefano Nazzi qualcosa succede, non so.
3: Allora, incubi niente?
2: No, io me lo impongo questo distacco proprio perché voglio raccontare quello, ma questo non vuol dire che io non abbia emozioni, cioè quando tu racconti e studi storie terribili è ovvio che in qualche modo ti entrano dentro, però io cerco sempre di contestualizzare queste storie che sono terribili e quindi enormi, però rappresentano una infinitesima minoranza del genere umano e delle nostre comunità, tant'è vero che su di loro si fanno film, libri, cioè per fortuna noi generalmente non siamo così, noi incontriamo gente che non è quella lì.
1: Stefano, ti ringraziamo per essere venuto qui negli studi di Radio 24, in bocca al lupo per tutti i tuoi progetti. Ci dobbiamo fermare per il frullatino però, perché arriva dopo la pubblicità That's America.

0: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: I podcast originali di Radio 24.

0: c'è una cosa sulla quale potete davvero darci lezioni, caro Alessandro.
1: Ah, c'è cioè una sola?
0: Una, questa in particolare. Fare feste.
1: Oh, mamma mia. Sì, però è un po' è vero, l'italiano medio si mette calendario alla mano inizio anno e studia dove cade Pasqua, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno,
0: i ponti, i superponti,
1: ponticini, ponticelli, vabbè.
0: Ecco, ho imparato questo detto appena arrivato in Italia: voglio di lavorare, saltami addosso. Ma lavora tu che io non posso, così.
1: Fammi capire, voi invece tutti malati di lavoro, ossessionati, il capitalismo, i soldi.
0: Workaholics siamo,
1: appunto.
0: Beh, un po' un luogo comune, anche noi abbiamo le nostre ricorrenze.
1: Ah, ecco, come le passate?
0: Ovvio, urlando tutto il giorno, That's America!
2: Radio 24 presenta That's America, dietro le quinte degli Stati Uniti.
1: Vabbè, parliamo delle festività in America, no? Le feste, ce ne sono, impareremo un po' di parole chiave, come al solito.
0: Holidays. Allora, keywords, a parte holiday, che noi le chiamiamo così, che in inglese invece è britannico, holiday, vacation, la vacanza, per noi holiday, la festività, poi quello più importante che sai bene, 4th of July.
1: Eh sì, è per il film di Tom Cruise, sì.
0: Vabbè, sì, ma esisteva già prima, sì. Sai.
1: Ah, ecco, ecco.
0: Ci sono i fireworks. Poi l'altra festa, forse più importante di tutti, da un certo punto di vista, Thanksgiving.
1: Ah, il tacchino, festa per sì. Il tacchino soprattutto.
0: O Turkey Day. E poi però c'è un elemento importante dell'organizzazione della vita in America, è il 3-day weekend.
1: Cioè il weekend di 3 giorni, siete
0: sì.
1: Strani.
0: Fate... Siamo strani. No, cioè, non capisci una cosa,
1: weekend
0: siete
1: è fatto
0: strani.
1: Di 2 giorni, insomma, adesso no.
0: Dipende.
1: Vabbè.
0: Andremo a vedere.
1: Ci sono molte feste, intanto comuni, anche negli Stati Uniti come in Italia.
0: Non tutti
1: classiche,
0: lo sanno, sai.
1: Sì, sì.
0: Un giorno il parroco era venuto a benedire la casa.
1: Sì.
0: Io sono americano, lei è americano, ma avete Natale in America? Io ho detto sì, ce l'abbiamo, sì. Dai. Tutto sommato è
1: lei
0: sempre...
1: Lei detto con questo tono irridente e
0: un
1: sarcastico.
0: Un po', ho sorriso, ecco.
1: Vabbè.
0: Non si è offeso. Tutto sommato Natale, la festa più importante come stagione, come in Italia, come in Europa.
1: E quindi anche Pasqua.
0: Anche Pasqua, sì.
1: Va bene, e queste sono le feste religiose. Tra l'altro in America, essendo c'è il melting pot, tante culture, tante religioni diverse, avete anche componenti religiose molto
0: sì,
1: più ampie.
0: Non ci limitiamo al cristianesimo. Infatti io ho fatto le scuole a New York City, da ragazzo, nelle elementari, le medie, e quando ero lì, noi avevamo feste di tutti i tipi, soprattutto, cioè avevamo tutte quelle normali, anche cristiane, chiaramente, ma poi tantissime feste ebraiche. Sì. Avevamo spesso la half day a scuola, la mezza giornata, quindi c'era Rosh Hashanah, Yom Kippur, Passover, cioè la Pasqua ebraica.
1: Sì.
0: Quindi a New York, insomma, ti andava bene perché perdevi un sacco di scuola.
1: In Italia, quando ci sono queste questioni... Subito, grandi polemiche.
0: Ah, sì, c'è la polemica
1: sulla scuola chiude
0: sul Ramadan.
1: Per il Ramadan, o la scuola chiude per la festività ebraica. E invece voi siete in questo molto inclusivi, no?
0: Abbastanza. Cioè, addirittura a New York si riconosce Diwali. Sai cos'è Diwali?
1: Ah, l'indù.
0: Hindu, è una festività indiana, una festa della luce. Delle luci, vittoria del bene sul male.
1: Ma
0: è
1: si riconosce cosa
0: vinto.
1: Vuol dire? Significa che... Non è che gli uffici chiudono o le scuole chiudono.
0: Scuole chiudono. Scuole io sto chiudono. Parlando di feste, cioè proprio di chiusura delle scuole e degli uffici pubblici.
1: Così non c'è più limitazione, cioè bisognerebbe fare tutti i giorni di feste.
0: Bisogna limitare la libertà religiosa ad alcuni?
1: No, vabbè, non lo so, però allora a tutti non si va più a scuola.
0: Sì, certo, non si può fare tutto,
1: tutto
0: però
1: tutto.
0: Si fa un bel po' e si cerca, c'è un misto, poi dipende dove, la città di New York ne ha molti di più le festività ebraiche, perché ci sono tanti, tanti ebrei.
1: Ci dispiace buddisti, voi non siete contemplati. Vabbè.
0: E protesteranno.
1: Però veniamo alle feste nazionali. La prima, ce l'hai già detto, la parola chiave...
0: 4th of July, il 4 di luglio.
1: 4th of July. 4 di luglio perché? Cosa è successo il 4
0: Come
1: luglio?
0: Sai bene, è la data dell'adozione della dichiarazione di indipendenza. 1776.
1: Bene.
0: 248 anni fa, tra l'altro siamo in preparativi per 250,
1: cioè già adesso,
0: per la festa,
1: neanche un anno prima, due anni prima,
0: non è che possiamo arrivare all'ultimo momento, vediamo cosa fare, insomma.
1: Vabbè, quindi il 4 luglio come si festeggia?
0: Allora, 4 di luglio, 4th of July, si fa il picnic, cioè il barbecue, hamburgers, hot dogs, chicken con bel barbecue sauce sopra, se sei un po' pretenzioso magari il steak, fai una bistecca buona, poi cosa fondamentale, potato salad,
1: cioè l'insalata, potato, di,
0: insalata di patate, conosci, dovremmo fare una puntata sul cibo chiaramente, anche
1: sì,
0: su questi
1: sul
0: cibi.
1: Grande cibo, cioè per ora ci ha detto hamburger, hot dog, pollo, cioè sbatti dei pezzi
0: potato
1: di carne
0: salad.
1: Lei
0: su e la birra chiaramente.
1: Ma qual è la chiave del barbecue, le salse, la cottura?
0: La barbecue sauce è molto importante,
1: il minutaggio, il
0: ci
1: il
0: sono delle, ci sono dei barbecue adesso si usano tantissimo quelli a metano, mm-hmm. No? Insomma, bisogna diventare bravi anche a fare quelle cose lì. Poi vabbè, qualcuno utilizza ancora la carbonella, però proprio la brace come in Italia poco poco, eh?
1: Beh, però la io penso che il barbecue lo vedrei proprio con la brace,
0: questo è, è una cosa buona.
1: E la birra, fiumi di birra ovviamente,
0: birra,
1: e poi?
0: Birra, birra, e fireworks.
1: Oh, i fireworks
0: perché si fanno i fuochi d'artificio il 4 luglio, non li facciamo l'ultimo dell'anno, eh? Tutto è organizzato, organizzatissimo per i fireworks.
1: A livello, cioè ogni comune si fa, ogni
0: comune si organizza, no? Esatto, quindi anche a Lovez, un piccolo paese, il paese prende i fireworks professionali, si sceglie un posto, un grande campo dove tutti possono stare, o un campo sportivo, porti il telo per il prato, o addirittura l'esdraio. Io mi ricordo, eravamo allo stadio di football a Oak Park in Illinois qualche anno fa con mia zia, ecco, tutti arrivano lì pronti a guardare, guardiamo questi bellissimi fireworks.
1: Vabbè, insomma è lo spettacolo. I fuochi d'artificio.
0: Ma a volte lo facciamo il 3 luglio.
1: Perché siete strani.
0: Perché? Perché così, questo è, noi siamo organizzati, no? Il giorno dopo è festivo. Se noi dobbiamo fare la festa la sera, no? Lì ci possiamo divertire, non dobbiamo alzarci troppo presto. Non è che ci alziamo tipo alle 8
1: no,
0: per andare
1: vero,
0: al lavoro,
1: vero. Alle 6 eccetera.
0: Domattina sei tranquillo.
1: Così puoi divertirti la sera e puoi anche bere un po' di birre.
0: Esatto.
1: Il giorno dopo non vai a lavorare.
0: Poi dopo comunque il giorno dopo il barbecue lo fai.
1: Invece ci hai detto prima una parola chiave, un'espressione chiave che mi ha fatto un po' storcere il naso, ho detto siete poco normali, no, nel senso 3-day weekend, cioè il weekend è fatto di 2 giorni, questo
0: ma finisce. Noi attacchiamo un terzo giorno, il lunedì.
1: Ah, il weekend lungo, il ponte, vedi che anche voi fate i ponti.
0: Ma è un ponte studiato, cioè noi abbiamo diverse feste,
1: sì,
0: che non sono fissate su una data precisa, okay, del numero. Per esempio Memorial Day, hai presente Memorial Day? Memorial Day è per i soldati caduti,
1: sì,
0: nelle guerre,
1: sì.
0: È l'ultimo lunedì di maggio,
1: ah.
0: Cioè deve cadere sempre su un lunedì, così facciamo il weekend lungo.
1: Ah certo, sono come le elezioni americane che sono il primo martedì.
0: Martedì di novembre. C'è President's Day per esempio, una festa di questo tipo che fa sempre un long weekend. Sai chi è President's Day?
1: Il giorno del presidente, quale? No. Lincoln?
0: Allora, prima era la festa di compleanno di Washington, George Washington,
1: sì.
0: Però poco prima c'era il compleanno di Lincoln,
1: sì,
0: e qualcuno faceva festa, hanno deciso di mettere insieme, chiamiamolo President's Day.
1: Sì, ho capito, ma non sono nati lo stesso giorno.
0: No, però sono vicini, 10 giorni uno all'altro, non è che adesso possiamo festeggiare tutti.
1: In mezzo?
0: Si mette il terzo lunedì di febbraio.
1: Ho capito, ma è più vicino al compleanno di Washington.
0: È più vicino a Washington, no? Quello più di, cioè Washington era la festa nazionale.
1: E Lincoln secondo
0: poi abbiamo
1: te,
0: aggiunto un po' Lincoln.
1: Come se la prenderebbe?
0: Vabbè, lui vede, va bene Washington, quindi non si offende. Altri problemi, Lincoln.
1: Poi c'è il Labor Day, vabbè, e questo è internazionale.
0: Labor Day è internazionale, però Labor Day non è il primo maggio.
1: Ma come? Ma vedi che siete strani? C'è il primo maggio.
0: Allora qui ti frego, Alessandro, mi spiace. Sai da dove viene il primo maggio?
1: Da dove viene?
0: Dagli Stati Uniti d'America.
1: Eccolo lì, precisetti.
0: Perché è il giorno in cui la AFL, American Federation of Labor, uh-huh, che era una dei primi grandi federazioni dei sindacati, aveva approvato la richiesta per la giornata lavorativa di 8 ore, no? E questa cosa viene festeggiata e poi ripresa come campagna in Francia e in Italia e prendono il primo maggio. Ma noi non festeggiamo
1: il primo maggio, cioè
0: il primo maggio. Lo facciamo il primo lunedì di settembre. Perché? Perché il presidente e in quel momento ha detto sì, però questa cosa, siccome sono i socialisti anarchici che spingono queste cose troppo dei
1: I
0: lavoratori,
1: comunisti,
0: esatto,
1: i comunisti.
0: Non vogliamo darla vinta ai socialisti, quindi lo facciamo in un altro momento.
1: Quindi c'è questa preoccupazione politica sul primo maggio, storicamente, cioè rafforzerebbe questo spirito anticapitalista, antiamericano.
0: Il socialismo non ci andava bene, era visto come una grande minaccia. Qui stiamo già comunque ancora parlando di fine 800,
1: Sì.
0: Quindi il socialismo stava crescendo, però non avevamo ancora l'Unione Sovietica, insomma.
1: Vabbè, le bordelli quindi è un po' la fine dell'estate, no?
0: Se lo e questo è importante perché Memorial Day, di cui ho parlato qualche minuto fa, è considerato l'inizio dell'estate.
1: Ah, ok. No?
0: A maggio, l'ultimo lunedì di maggio, e il Labor Day, la fine. Il primo lunedì di settembre.
1: Però una cosa devo dirle effettivamente, cioè fate poche vacanze rispetto agli italiani, cioè sono tutte giornate singole, vabbè, lunedì ci attaccate.
0: Ma evitiamo il ponte, questo è il punto.
1: Beh, se mettete il lunedì è un ponte, come lo vuoi chiamare?
0: No, il ponte è quando va da una, cioè salti da una festività all'altra,
1: sì,
0: il ponte è quando ci avete martedì e prendete, mettete dentro anche il lunedì. L'unico giorno che si fa questo veramente è col Thanksgiving.
2: That's America torna tra poco qui su Radio 24. Strade in diretta.
3: Ben ritrovati per un nuovo appuntamento. Dobbiamo segnalare rallentamenti a causa di un incidente sulla 25 Torano-Pescara tra Pescina e Cocullo in direzione Pescara. Sulla 15 Parma-La Spezia si è verificato un altro incidente in prossimità di Melara Est in direzione Parma, altro incidente anche sulla 12 Genova-Rosignano tra Rapallo e Chiavari in direzione Livorno, possibili disagi. Sempre per un incidente è stato necessario istituire un restringimento di carreggiata sulla 35 la Brebemi tra Caravaggio e Treviglio in direzione dell'innesto con la tangenziale est esterna. Con questo è tutto, grazie dell'attenzione, a dopo.
2: That's America.
1: Ecco, Thanksgiving, che ricordiamo di cosa si tratta, il giorno del ringraziamento. Ringraziamento di che?
0: Ringraziamento di essere sopravvissuti al primo anno negli Stati Uniti, perché i padri pellegrini che andarono nel 1620 nel Massachusetts ebbero vita molto difficile.
1: Certo.
0: Più di metà morirono per malattie e per fame anche, cioè non riuscirono a sopravvivere al primo inverno. L'inverno era duro, senza avere in America sulla costa est era un po' più duro di quello che c'era in Europa. Cosa succede? Gli indiani, cioè gli indiani americani,
1: nativi.
0: Chiaramente i nativi americani di quella zona li aiutano a sopravvivere.
1: Ah.
0: E fanno vedere come fare a far crescere
1: il mais.
0: Crescere il mais, quali pesci pescare, quali piante utilizzare. E quindi dopo il primo anno, la prima stagione, il raccolto, cosa fanno? Devono festeggiare perché sono riusciti e festeggiano insieme ai nativi americani.
1: Il Thanksgiving è per ringraziare il fatto che c'è stato il primo raccolto che ha permesso poi di sopravvivere. Grazie.
0: Ringraziamo la provvidenza.
1: E ringraziate anche i nativi americani, che infatti per ringraziarli con grande dovizia
0: che
1: di amore,
0: già dove vai.
1: E di amore, di riconoscenza, poi vengono sterminati.
0: In realtà è un po' più complicato.
1: Sì.
0: Questi sono i nostri, cioè la visuale ampia.
1: Chissà come vedono i nativi americani il Thanksgiving.
0: I Wampanoag, gli indiani Wampanoag.
1: Questa era una bella parola chiave.
0: Che erano quelli in quella zona lì. In realtà c'erano più gruppi di indiani. I Wampanoag avevano fatto un'alleanza,
1: sì,
0: un patto di mutuo difesa con i pellegrini. No? E sai cosa succede? La storia nuova, le nuove ricerche storiografiche dicono che quando hanno cominciato a fare festa i nuovi americani hanno sparato un po' in aria e Wampanoag ha detto oddio, si spara, dobbiamo andare perché abbiamo un patto di mutuo difesa, dobbiamo aiutare.
1: Sì.
0: E sono arrivati in 90, no?
1: Sì.
0: E ha detto mangiamo, allora festeggiamo, aspetta che andiamo a prendere qualche cervo. E erano più indiani che pellegrini, però hanno fatto festa per qualche giorno.
1: Il cervo, allora, adesso è proprio la festa del
0: tacchino.
1: Che abbiamo spiegato tante volte, si dice turkey,
0: turkey.
1: In America, se, e che non è però la Turchia, cioè si scrive come Turchia, però è il tacchino.
0: Ma la Turchia, infatti, è un paese, ha cambiato il modo di scrivere il suo cioè il nome del paese, proprio perché non vogliono essere associati a questo bellissimo uccello selvatico americano, no, il tacchino.
1: Da Istanbul hanno detto capitale del tacchino, anche non no detto, e quindi hanno cambiato il modo di scrivere Turkey. Questo per dire l'influenza americana. Quindi il tacchino, come si fa il tacchino? Cioè, ci vogliono tante ore per
0: un bel po' di ore, di solito 4-5 ore, dipende quanto è grande, lo facciamo grande. Io in Italia di solito tacchino che faccio 6 kg e mezzo, 7 kg, in America può essere anche 11-12 kg, molto grande.
1: Ovviamente ci vuole il forno adatto.
0: Ci vuole il forno adatto, bisogna avere un forno bello grande, non possiamo avere questi piccoli fornetti, no.
1: Esatto. Poi?
0: Dentro c'è il stuffing, c'è il ripieno.
1: Ah, ecco, e quella è la parte forse più delicata.
0: Forse la parte migliore, secondo me.
1: E di cosa è stuffing?
0: Dipende dalle ricette. Le ricette di mia madre, cioè di mia nonna, è con la salsiccia, cipolla e Bell's seasoning. È un misto di spezie.
1: Poi?
0: Sweet potatoes, le patate dolci americane.
1: Cioè le cosiddette patate americane.
0: Le trovate anche nei supermercati qua, di solito quelle gialle.
1: Ah, ok, ma si mangiano come contorno, non sono, no,
0: sono
1: come
0: contorno,
1: dolce.
0: Sì, no, non sono così sweet da dolce. Si mette sul burro, un bel po' di burro sulla patata, baked potato, si mette dentro il forno, anche questo richiede un'ora, anche due
1: certo,
0: ore.
1: Certo, ma le facciamo, no? Anche noi con le patate normali però, e poi col burro
0: normali,
1: e sale.
0: Voi siete normali, noi
1: no,
0: siamo diversi.
1: Non patate americane, le patate americane sono dolci.
0: Alcune sanno un po' di castagno, alcuni sono dolci, sweet potato, si chiama sweet potato.
1: Sì, sì.
0: E poi per il dolce invece facciamo un'altra cosa. Cos'è?
1: Cioè?
0: Il pumpkin pie.
1: Cioè la torta di zucca.
0: Una torta di zucca. La pie dovremmo spiegare anche come funziona. La pie è una crostata, però una crostata un po' più umida.
1: Però non abbiamo detto che il Thanksgiving cade il quarto giovedì di novembre.
0: Esatto, il quarto, non l'ultimo, quarto. Perché ci potrebbero essere cinque. Anche, no?
1: E il giorno dopo si va a lavorare.
0: E il giorno dopo no, è il ponte forse più famoso del mondo, si chiama Black Friday.
1: Ah, ecco, cioè non si va a lavorare.
0: Dipende, molti lavorano perché le vacanze in America non sono tantissime. Okay.
1: È il giorno in cui si fanno gli sconti, dai, Black Friday.
0: È un giorno di grandissimi sconti, è il biggest shopping day of the year, cioè il giorno di acquisti, cioè più alto di numero di acquisti in tutto l'anno. Storicamente perché si chiama Black Friday, mi sono chiesto
1: perché? Beh, venerdì
0: ci sono,
1: nero.
0: Ci sono diverse teorie. Uno è perché c'era così tanto traffico, un venerdì nero. Ma qualcun altro è perché è il giorno in cui i negozi vanno nel nero, perché in America nel rosso quando sei sotto, in the black invece quando sei in positivo. Potrebbe essere questo, che loro guadagnano così tanto.
1: Va bene, queste sono, diciamo, le festività più importanti. Ce ne sono, non so, ci sono festività locali. Noi, per esempio, abbiamo i santi patroni in ogni città, oppure ci sono.
0: Questo no. Tendenzialmente no, ma spesso abbiamo sì una festa locale di tipo Founders Day, cioè per la storia di una cittadina, un paese, la storia locale, quando si è creato questa cittadina. Questa è una cosa abbastanza comune negli Stati Uniti.
1: C'è però una festa particolare che è stata creata da Joe Biden, quindi abbastanza recente.
0: Questo si chiama Juneteenth. Juneteenth perché si creano le nuove feste nazionali. Joe Biden l'ha creato, è il giorno dell'emancipazione, cioè il giorno in cui un generale del Nord, cioè dell'Unione, alla fine della guerra annunciò nel Texas, l'ultimo stato a non ancora abolire la schiavitù, annunciò la liberazione degli schiavi. E questo ormai è festa nazionale.
1: Ed è il 19 giugno.
0: 19
1: festa,
0: giugno.
1: Festa nazionale proprio.
0: Juneteenth, che è una, riesce a dire Juneteenth?
1: Juneteenth.
0: Vabbè, dai.
1: Juneteenth.
0: 8.
1: No, mamma mia, ragazzi.
0: Vabbè, già meglio di 7 più, no? 7 e mezzo.
1: Precisetti e dottorale e professorale. Insopportabile. È una festa woke.
0: È una festa woke. Qualcuno l'ha criticato per dire che è woke, è troppo politicamente corretto. Però in realtà questo viene solo dal contesto politico polarizzato. In realtà anche i conservatori appoggiano, anzi dicono, dobbiamo festeggiare il fatto proprio che cioè abbiamo abolito la schiavitù per togliere questa macchia nella storia americana, no? E cercare di non strumentalizzare troppo
1: la festa. Ah beh, c'è un'altra festa importante, il Columbus Day.
0: Columbus Day, importante, resti tu. No, invece chi è woke dice
1: vi abbiamo scoperto. Ah, chi è woke abbatte.
0: Chi è woke dice assolutamente no. Infatti ci sono grandi polemiche su Columbus Day. Un tale Cristoforo Colombo, che era tarivo nelle Bahamas, cioè all'isola di San Salvador, però ecco, lui è una festa che si fa da tanto tempo nelle città dove sono tanti italoamericani, per esempio. Okay. Comunque si fa.
1: Che giorno è? 12 ottobre.
0: È il 12 ottobre. 12 ottobre, così potete fare il ponte, ecco,
1: sì,
0: l'italiano.
1: Esatto.
0: No?
1: L'italiano subito direbbe: ma è da festeggiare o no? Non importa, tu mettici un ponticello, mettila al mercoledì, che poi giovedì metto uno sciopero.
0: Esatto. E questa è una festa federale, quindi gli uffici federali sono chiusi. Però. Però ci sono tante polemiche, cioè perché Colombo aveva preso i nativi e rimandati, utilizzato come schiavi, sono stati violenti e quindi...
1: Cioè voi avete avuto l'aiuto dai nativi americani e per questo c'è il Thanksgiving Day, li avete poi relegati nelle aree, nelle riserve, se non sterminati, però volete cancellare il nostro Cristoforo Colombo.
0: C'è una revisione molto sapiente della storia americana per trovare la verità su come sono andate le cose. Colombo rimane comunque, c'è una, come su tutto questo, come anche le statue che vogliono tirare giù, molti dicono no, allora non è che bisogna cancellare queste persone, dobbiamo però tenere presente, mettere nel contesto storico.
1: Quindi vi ricordate, festeggiate, riflettete, fate questioni e poi concluderete con un unico grande urlo.
0: Prima litighiamo un po',
1: sì.
0: E poi finiamo dicendo That's America!

0: Tutti i podcast originali di Radio 24 e del Sole 24 Ore sono disponibili sui nostri siti e sulle principali piattaforme audio.
1: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Sono le 10.
0: GR24, il Sole 24 Ore.
5: Stati Uniti-Iran, la guerra commerciale di Trump sarà fallimentare, fa sapere Teheran. Libano, nella notte attacchi mirati di Israele sul sud del paese. MPS, in corso il CDA, sul tavolo le offerte pubbliche di scambio su BPM, Banca Generali e la Maxi Cedola. Un buongiorno dalla redazione, da Valeria De Rosa. Il cosiddetto D-Day economico è un diversivo per distogliere l'attenzione dalla crisi americana. Questo è il commento su ex del ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi all'annuncio di Trump di una guerra commerciale senza precedenti contro Teheran. Insistere su politiche fallimentari non farà altro che portare a ulteriori sconfitte e all'inimicizia degli iraniani. Il terrorismo economico statunitense minaccia l'economia globale e la sovranità mondiale, aggiunge Araghchi. Aerei da guerra israeliani hanno preso di mira il Libano meridionale durante la notte. Secondo quanto riportato dall'Agenzia Nazionale di Stampa libanese, gli aerei di Israele hanno lanciato raid colpendo la collina di Ali al-Taher e la vicina area di al-Dabsheh, alla periferia settentrionale di Nabateye al-Faqwa e Dawet Kfar Reman. Nel distretto di Tiro, le forze israeliane hanno condotto operazioni di demolizione controllata nelle città di Maidal Zun e al Mansuri. In Italia adesso, oggi si gioca una importante partita del risico bancario nazionale. Alle 9 è cominciato il consiglio di amministrazione del Monte dei Paschi di Siena. All'ordine del giorno il piano dell'amministratore delegato Lovaglio per contrastare l'OPAS di Intesa San Paolo e del gruppo Unipol. All'esame un pacchetto di operazioni, le OPS su Banco BPM e Banca Generali, come anticipato ieri dal Sole 24 Ore, e la supercedola agli azionisti di MPS. Una partita su cui resta alta anche l'attenzione del governo e un altro fronte su cui il governo deve concentrare le sue energie è l'ex Ilva. L'inaugurazione dei prossimi giochi del Mediterraneo a Taranto potrebbe essere

0: del Mediterraneo, i sindacati metalmeccanici, tutti chiedono di incontrare i vertici dello Stato. E analoga richiesta viene anche dal fronte imprenditoriale, molto preoccupato per le ripercussioni che la fermata dell'area a caldo avrà sull'indotto. Infine, le confederazioni hanno chiesto a Mattarella e Meloni misure dedicate per i lavoratori. Domenico Palmiotti, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Taranto.
1: Termina qui questa edizione di GR 24, la prossima alle 11:00.

0: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
1: Non mi capisci.

0: Non mi capisci.
1: Buongiorno e benvenuti al meglio di Non mi capisci. Federico Taddei e Matteo Bussola tutti i giorni con voi, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 11, per riascoltare insieme alcune delle storie, delle voci più belle, più intense che abbiamo raccontato in questa stagione. Ma visto che è estate, visto che c'è tanto tempo anche per leggere, vi vogliamo consigliare ogni giorno un libro, un manga, un fumetto utile per comprendere meglio le nuove generazioni o per appunto entrare meglio nel loro mondo. Matteo, oggi cosa hai preparato?
2: E oggi vi consigliamo un bellissimo manga. E a chi dice ancora? E beh, se vogliamo consigliare linguaggi che riguardino i nostri figli e figlie, naturalmente questo è il linguaggio principe. Un bellissimo manga, aggiungerei, si chiama Vinland Saga, di cui si può apprezzare anche la bellissima versione anime, pubblicato da Star Comics. Vinland Saga è un manga che parla della vita di Thorfinn, che è un giovane vichingo al quale tocca purtroppo l'avventura di assistere alla morte del padre, che era un grandissimo guerriero, e attraverso la storia di Vinland Saga noi assistiamo all'apprendistato di Thorfinn, che diventerà un guerriero straordinario, esattamente come suo padre, proprio per vendicarne la morte. Ma in realtà la parte più interessante di questo manga è la decostruzione del mito del guerriero. Anticipo, spoiler, un tema: nella seconda stagione, diciamo così, Thorfinn diventa un contadino, diventa un non violento, e quindi è interessante perché questo manga propone sia il racconto della vita in tempo di guerra e sia il racconto della vita non tanto in tempo di pace, ma la vita di un uomo che quella pace vuole viverla rifiutando qualunque tipo di violenza. Vinland Saga, Star Comics Edizioni, super consigliato.
1: Questo è il consiglio di oggi, adesso andiamo ad ascoltare il meglio di Non mi capisci.
0: Non mi capisci. Professor.

0: Nessuno sa stare al mondo, ma con le storie che stiamo raccontando anche oggi mi sembra ben il contrario. Insomma, storie vere, storie di ragazze e ragazze con passioni, con progetti, con idee, con competenze. E anche la prossima ospite, insomma, va proprio in questa direzione. Abbiamo letto sul Corriere della Sera una sua intervista. Lei si chiama Liala Antonino, è la figlia di Licia Colò. Ho avuto anche il piacere di conoscerla, mi sembra, lo scorso anno a un festival. E un'intervista molto molto bella, dove racconta di se stessa, di lei, di se stessa studentessa, ma di se stessa anche, appunto, già presente in televisione, già presente con un podcast, insomma, di riuscire a mettere insieme quello che è lo studio, quello che è il lavoro, quello che è anche una mamma ingombrante nel senso bello del termine, e un nome che è fantastico, Liala. Ciao Liala!
1: Ciao, ciao a tutti, grazie.

0: avermi invitata.
1: Ciao Liala, benvenuta.
2: Ma se uno tipo me ti dicesse che la mamma è ingombrante con mille virgolette, qual è la tua reazione?
0: Allora, ingombrante non la vedo così. Infatti, magari ecco, in passato poteva essere una fonte magari di, ecco, non so se dire disagio è la parola giusta. Comunque quando ero più piccolina, come ho detto bene nell'intervista che hai citato prima sul Corriere, mi sentivo un po' diversa ed esclusa per questo motivo. Però poi crescendo il rapporto con mia madre è diventato veramente meraviglioso. Quindi ad oggi non la descriverei come ingombrante, ma la descriverei come una mia anima gemella, diciamo.
1: Liala, ma guarda, proprio a proposito del rapporto con tua madre, io avevo letto una volta da qualche parte anche una dichiarazione di tua madre, invece, che diceva che sostanzialmente, insomma, si diceva pentita o comunque dispiaciuta di averti potuto dedicare poco tempo, perché indiscutibilmente era una madre sempre così impegnata, così in vista, no? Allora mi chiedevo, visto che oggi invece il vostro rapporto sembra un rapporto di confidenza, sembra un rapporto di condivisione, come si recupera o come si ricostruisce un rapporto di questo genere, partendo dalle difficoltà, insomma, che ci stavi un pochino raccontando?
0: Sai, io credo, purtroppo forse dovrei essere madre per risponderti a questa domanda. Credo che crescere un figlio sia un qualcosa che passa sicuramente attraverso la presenza e le parole, ma anche e soprattutto tramite gli esempi. Cioè, se un bambino piccolo vede il genitore avere un certo tipo di atteggiamento fin da piccolo, poi tenta di imitarlo sia nelle cose negative che in quelle positive. Io, diciamo, sono stata attratta da mia madre per la sua calma, mi dava proprio un senso di sicurezza, di calma, di fiducia, di guida, che è un po', penso, l'obiettivo di tutti i genitori. E quindi questo ha fatto sì che io mi avvicinassi a lei, mi sentissi sicura con lei, e quindi nonostante la sua assenza nella mia infanzia, poi c'è stato un grande ritrovamento nell'età adolescenziale e poi nell'età adulta, ecco.
2: E poi hai sicuramente raccolto la curiosità, che credo che sia anche una delle tue caratteristiche, no? Curiosità, sì. nel viaggiare tanto da sola, curiosità che anche questo podcast che realizzi, Pianeta B12, in cui appunto fai interviste, racconti altre vite, racconti storie. A 20 anni, cosa vuol dire essere curiosa secondo te?
0: Allora, secondo me significa avere fame di conoscenza, fame di vita, fame di mondo e di racconti. È un qualcosa che coltivo dentro di me da diversi anni. Ho sempre avuto una grande passione per la scrittura, non sono mai stata una persona che ha amato molto la scuola, non lo nego, però ero sempre interessata nell'imparare cose nuove. Poi magari, capito, non mi piaceva fare le verifiche, queste cose scolastiche, però nell'imparare ero sempre lì presente. Quindi avere l'opportunità di lavorare un po' in questo mondo come conduttrice, come intervistatrice e narratrice è un qualcosa che mi ha permesso di dare sviluppo a questa mia parte. Quindi su Pianeta B12 appunto intervisto ospiti di vario tipo, da personaggi dello spettacolo a giornalisti di guerra, cantanti, e anche sui miei social poi con tipo Blooming Italia, che è un'altra realtà con cui lavoro, intervistiamo persone che hanno un legame con la natura, e per avvicinare le persone, per ispirare la gente a ricostruire un rapporto con il nostro pianeta.
1: Liala, sai, te lo devo dire, mi è molto piaciuta la risposta su tua madre quando dicevi, no, che lei ti ha educata soprattutto attraverso l'esempio, perché purtroppo in questo nostro tempo, ne discutiamo spessissimo con Federico, no, il buon genitore è colui che dedica presenza, costanza, eccetera, ma forse per un figlio, mi viene in mente ascoltando risposte come la tua, l'esempio migliore che un genitore può dare è quello di mostrarsi, per esempio, appassionato alle cose che fa. Perché la stessa passione la ritroviamo nelle parole, no, che qui adesso stai spendendo rispetto alle cose che fai tu. Allora, in questo senso, mi viene da chiederti, per esempio, la passione per la natura, se è stata una passione trasmessa, una passione scoperta, entrambe le cose, e anche che cosa vuoi fare da grande, perché mi pare che ci sia una tale varietà, no, di roba nelle cose che fai, che insomma è una domanda lecita, forse.
0: Allora, ti rispondo ovviamente una cosa per volta. Per quella che riguarda la passione della natura, guarda, ti tirerò fuori un po' un pippone filosofico, in quanto io credo, mi dispiace per chi ci ascolta, madonna, penseranno, spero che insomma rimangano attenti. Allora, io credo che noi fondamentalmente siamo animali, Quindi siamo legati alla natura, all'ambiente e agli altri esseri viventi. La differenza sta nel come tu cresci, nel come vieni educato. Se un bambino piccolo urla perché ha paura se vede un cane, non è perché ha paura del cane, è perché il suo genitore gli ha insegnato che il cane è un qualcosa di cattivo, così come se ha paura dell'ape o se, non lo so, non gli piace stare in montagna. Poi ognuno ovviamente ha le sue preferenze. Anche quella della natura ovviamente per me è stata un osservare mia madre, i suoi valori. Mi ha sempre fatto capire il valore di coltivare in qualche modo una specie di albero dentro di sé, no? Che va curato, va potato quando necessario, va annaffiato. E a volte ci si possono spezzare dei rami magari, altre volte si può fare sbocciare un bel fiore. E credo che sia un po' così la vita per tutti noi, e quindi anche questa passione per la natura l'ho sicuramente ereditata, ma credo che sia un qualcosa che potrebbero ereditare potenzialmente tutti se colta nella maniera giusta. Poi l'altra cosa che mi hai chiesto, qual era?
1: Che cosa vuoi fare da grande? Che cosa...
0: Ah, ok. Allora, guarda, qui ti rispondo in una maniera un po' particolare, ovvero io credo che questo concetto del cosa vuoi fare da grande sia molto tipico della mentalità italiana, per cui una persona che ha 20 anni è vista ancora come un infante, diciamo. Io credo che in molti paesi, come ho potuto sperimentare viaggiando, persone di 20 anni sono persone che hanno già una strada, magari già lavorano, vivono da sole e scelgono diversi tipi di percorsi, ecco. Ciò che vorrei fare attualmente, che vorrei portare avanti negli anni, quindi anche una vita diciamo più adulta, sicuramente è quello di continuare a fare comunicazione, divulgazione e lasciare spazio alla mia creatività. Poi insomma, lo sai tu meglio di me, come chi lavora in questo mondo deve sempre reinventarsi a tutte le età.
2: Per fortuna sì, sì, lo dico tre volte
0: perché... Sì, magari anche per noi creativi, no? È sì, un qualcosa sì, che ti dà quel fuoco che hai dentro, il fatto di non diciamo sedersi mai.
2: Brava.
0: Secondo me è bello.
2: Liala e Bambi, questo è il tuo account social per chi volesse conoscerti,
0: Instagram,
2: Instagram scusa, ma sicuramente ci ritroveremo poi in una prossima puntata per raccontare i tuoi nuovi progetti. Grazie davvero, ciao, un abbraccio.
0: Grazie, ciao.
1: Ciao, ciao. Liala.
3: Non mi capisci.

0: senza una meta, mentre una meta c'è ed è una meta raggiunta, anche se è un punto di partenza, la meta di cui parliamo tra pochissimo. Matteo, credo di avertelo detto un sacco di volte, lo sai vero che ho un debole per le edicole?
1: Sì, ma è una passione che condividiamo naturalmente, anche perché per la nostra generazione le edicole sono state uno dei luoghi in cui forse passavamo maggior tempo e con maggior piacere, ed è sempre un dolore per noi constatare, purtroppo, ahimè, a quale velocità oggi spesso chiudano.
0: Ma per noi forse, Matteo, siamo accomunati da questa cosa, anche che l'edicola forse è il luogo dove abbiamo un po' scelto cosa fare da grande. Io con Topolino sicuramente, perché da bambina andavo in edicola a comprare Topolino e lì ho detto io da grande voglio lavorare per Topolino, e tu probabilmente con i primi fumetti anche.
1: Sì, ma Topolino, i fumetti della Bonelli, Dylan Dog, Tex, i supereroi della Marvel, insomma, erano dei veri scrigni di tesori ai nostri tempi, le edicole. Non che oggi non lo siano, ma ahimè purtroppo sono molto meno frequentate dagli ex ragazzi che noi siamo stati.
0: Migliaia di edicole che chiudono ogni anno, ma ci sono anche edicole che riaprono, e riaprono per non essere solo un'edicola. Ed è quello che è successo la settimana scorsa a Bologna, dove fuori Porta San Vitale è stata inaugurata Fuori Pagina, un'edicola appunto nuova, un'edicola che prende il posto di un'altra edicola, un'edicola che hanno voluto riaprire una ventina di ragazze e ragazzi che sono messi insieme appunto per realizzare questo progetto. Con noi c'è Ottavia Durrucci, 28 anni, originaria di Verona, vive a Bologna e lavora proprio nel campo dell'economia applicata alla cultura e ai progetti di impatto sociale. Ciao Ottavia.
2: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Come si convincono altri 20 ragazze e ragazzi a buttarsi in un progetto del genere?
2: Ma in realtà più che convincere è stata, diciamo che ci siamo trovati a parlare di valori comuni, no? E abbiamo intercettato questi bisogni che erano piuttosto evidenti, e quindi anche se abbiamo tutti dei percorsi diversi, dei background diversi, diciamo che ci ha unito un po' questa idea di rendere qualcosa che è anche molto affettivo, no? Stavate dicendo anche prima che fa parte di diverse generazioni il frequentare un'edicola, e quindi abbiamo detto perché no, proviamo a fare questa cosa che in questo momento può sembrare un po' in controtendenza, e appunto diciamo rendere l'edicola non semplicemente, non solo un'edicola di per sé, quindi l'esercizio commerciale, ma anche un punto dove stare, no? Dove aggregarsi e dove poter parlare insieme di diverse tematiche. E quindi ci siamo uniti in questo.
1: Ma quindi Ottavia, l'edicola non solo naturalmente come punto vendita, ma come presidio culturale, come luogo di ritrovo, come modo per fare comunità, mi verrebbe da dire. Però, esatto. Allora, sfatiamo un luogo comune, o almeno lo spero. Chi ci viene oggi in edicola? Cioè, è vero che ormai sono frequentate per lo più da anziani, fra i quali sottoscritto, oppure invece?
2: Ma in verità abbiamo visto in questo mese, no? Mentre stavamo facendo i lavori per la riapertura, un interesse generale, quindi si fermavano bambini, le persone più anziane, dei ragazzi della nostra generazione, c'era un interesse generale, no? Quindi che è una cosa che ci ha, diciamo, forse non troppo sorpreso, però fa piacere vedere che crea interesse e che c'è voglia anche di rifrequentare un luogo. Mm-hmm. E quindi anche durante l'inaugurazione che abbiamo fatto settimana scorsa sono passate all'incirca 800 persone che veramente spaziavano dai bambini che volevano vedere cos'era questo nuovo posto colorato con le figurine e i fumetti, alle persone del quartiere, del posto, che hanno frequentato per anni l'edicola anche precedentemente, no? E quindi diciamo che noi stiamo lavorando anche per cercare di intercettare i bisogni di queste diverse fasce della popolazione.
0: Infatti, Ottavia, scusa, infatti, guarda, al di là dell'apertura, dell'inaugurazione, di quello che tutto accadrà, leggevo anch'io in alcune interviste, ma è interessato il lavoro che avete fatto prima, cioè nel senso che voi avete proprio cercato una relazione col quartiere, avete parlato con la gente prima di buttarvi in questo progetto.
2: Sì, esatto, cioè nel senso che l'edicola di per sé Fuori Pagina si propone per essere un posto per il quartiere, no? E che quindi non sia l'esercizio commerciale, quindi diciamo la vendita del prodotto di per sé, ma che sia un punto dove la comunità locale si possa incontrare anche per progettare qualcosa insieme o per discutere di interessi che possono provenire dal basso. Quindi chiaramente c'è stato fin dall'inizio, fino dalla progettazione di questo percorso, un dialogo con la popolazione locale.
0: Mm-hmm. Ottavia, prima Matteo ti chiedeva appunto chi viene in edicola, io ti chiedo invece chi va in edicola ogni mattina alle 5 ad aprirla quando arrivano i giornali, cioè come vi siete divisi il lavoro?
2: Allora, noi abbiamo Laura che è la nostra edicolante e quindi in effetti giustamente alle 5 e mezzo diciamo che si apre, perché la consegna dei giornali avviene a quell'ora. E un po' comunque, essendo che è un po' di tutti noi, ci gestiamo a turno anche almeno inizialmente le aperture o le varie attività da fare, e questo si è visto fin dall'inizio, quindi proprio con semplicemente il lavoro manuale del rimettere a posto il luogo, ma anche al pensare a che tipi di eventi fare, come farli, e chi intercettare, chi sentire. Quindi diciamo che ognuno di noi apporta il proprio contributo anche proprio a livello gestionale.
1: Ottavia, leggo tante idee, tantissime, tutte belle, cose che magari in un'edicola appunto non ti aspetteresti, tipo mettere i vinili e la musica in diffusione nel quartiere, oppure organizzare una postazione radio. Vedo nei progetti fare almeno un evento al mese, una mostra temporanea. Fra tutte queste idee, questi progetti, qual è quello al quale tieni di più? O raccontaci una cosa particolarmente originale che forse non ci si aspetterebbe.
2: Diciamo che appunto è un progetto ambizioso, come avete un po' sottolineato adesso, quindi noi ci proponiamo di fare appunto queste attività che vanno a toccare sia l'elemento culturale, quindi appunto stiamo pensando di fare delle esposizioni, di organizzare e produrre altri eventi culturali, ma diciamo che forse la nostra originalità sta sul fatto che abbiamo anche diciamo un tavolo sul verde urbano, quindi all'interno dell'edicola abbiamo anche una parte che è dedicata al vertical farming, all'educazione ambientale, e quindi diciamo che ci proponiamo come elemento in cui questi interessi, diciamo vari interessi, possono essere ascoltati e possono essere prodotti. E quindi diciamo che la prima risposta che abbiamo ricevuto è proprio quella anche un po' di sorpresa in maniera positiva, no? Del fatto che si possa trovare un po' di tutto, anche magari quelle passioni o quelle idee che magari trovi un po' più di nicchia da qualche parte del quartiere o da qualche parte associativa, invece noi cerchiamo di rappresentarle al meglio come possiamo. Quindi sì, diciamo che questo posto ha queste tre anime e poi ci proponiamo appunto di ascoltare anche quello che da fuori ci verrà un po' richiesto, quello che insomma la comunità vorrebbe vedere di più.
0: Edicola fuori pagina, questo è il nome dell'edicola, questo è anche l'account di Instagram per rimanere aggiornati su tutte le iniziative. Fuori Porta San Vitale a Bologna, con noi Ottavia Dorrucci, grazie a te, grazie a tutte le ragazze e i ragazzi che con te portano avanti questo progetto. Ciao Ottavia.
2: Sì, meraviglioso, grazie, ciao, grazie mille.
3: Non mi capisci.
4: Basterà nascondersi in palestra, non basterà fare tanti tanti swipe,

0: Maledetta Drama Queen, canta Dario Comparini, cantautore pop funk padovano, e con questo pezzo andiamo a Belluno, dove si sta tenendo lo Sport Business Forum. E questa mattina un giovanissimo ragazzo, si chiama Edoardo Giaquinto, ha parlato del suo progetto. Radio 24 è partner dello Sport Business Forum, e insomma ci piaceva dare voce come sempre alle ragazze e ai ragazzi protagonisti con i loro progetti, con le loro idee. Si chiama Edoardo Giaquinto, imprenditore e manager napoletano, ha 26 anni ed è marketing manager di Megaride o Megaride, non lo so. Ciao Edoardo.
1: Ciao ragazzi, ciao. Grazie. Super piacere essere tra con voi.
0: Grazie. Megaride o Megaride?
1: Vabbè, iniziamo quindi con il botto.
0: Subito,
1: con
0: certo.
1: La domanda delle domande. Entrambi i modi, però noi napoletani amiamo chiamarla Megaride, perché Megaride è l'isolotto dove sorge il Castel dell'Ovo, dove si andò ad arenare la sirena Partenope e dove appunto nacque la città di Napoli. Ovviamente poi, lavorando nel mondo delle corse, in generale nel mondo automotive, Megaride, ecco, ci restituisce tanto del motorsport, ecco. Okay. Quindi una doppia valenza.
0: E qui insomma c'è già l'aspetto creativo che credo abbia caratterizzato tutto il tuo percorso. Che cos'è Megaride?
1: Megaride è oggi una PMI, nasce come spin-off della Federico II da tre imprenditori, da Flavio Farroni, Alexander Sakniewicz e Francesco Timpone, oggi professori della Federico II, dal Dipartimento di Ingegneria Industriale, e ha l'obiettivo di creare tecnologie per gli pneumatici, tecnologie avanzate per il mondo della simulazione degli pneumatici. Quindi voi immaginate, oggi chiunque, qualsiasi team motorsport o azienda che produce auto o azienda che produce pneumatici ha questi simulatori grandissimi da milioni e milioni di euro, all'interno dei quali bisogna simulare il comportamento dello pneumatico, perché ovviamente se devo preparare una gara, per esempio in Formula 1, devo conoscere perfettamente come si comporterà lo pneumatico ed in generale la vettura. Noi sviluppiamo proprio queste tecnologie.
2: Edoardo, ma insomma mi verrebbe da dire, come viene a 25-26 anni un'idea di questo genere? Cioè eri già appassionato di Formula 1 o di MotoGP?
1: Allora, io sono entrato in realtà nel gruppo, oggi sono CEO dell'ultima figlioletta di Megaride e comunque tra i soci del gruppo, ma in realtà non sono tra i co-founder. Io subentro in un secondo momento, a 2 anni e mezzo, poco più dalla creazione di questa azienda, di quella che all'epoca in realtà eravamo in 6. Ed era proprio un'idea, proprio uno spin-off della Federico II. Il tutto ha una matrice accademica molto forte, infatti i tre founder principali sono tre professori, come vi accennavo prima, e la matrice accademica, perché tutto quello che si sviluppa oggi in contesti automotive e motorsport di eccellenza ha chiaramente anni e anni di ricerca alle spalle. Una volta entrato all'interno del gruppo, subito ho pensato: questa è una figata pazzesca, va raccontata, dobbiamo farla arrivare in tutto il mondo. Infatti oggi abbiamo clienti dalla Formula 1 alla MotoGP, alla NASCAR, e riusciamo a raccontarla effettivamente in qualsiasi lingua e in qualsiasi continente sono arrivate le nostre tecnologie. Mi sono sempre occupato di questo, quindi di raccontare cose particolarmente complesse. Come avrete capito, quello che facciamo non è proprio alla portata di tutti, e arrivare a più persone possibili, ecco.
2: Edoardo, da totale profano, come si riesce a rendere la simulazione di un veicolo affidabile, ma soprattutto aderente rispetto al suo comportamento reale, visto anche che avete delle grosse aziende che devono fidarsi dei risultati che producete?
1: Sì, oggi è praticamente tutto legato alla simulazione, quindi oggi, ahimè, per motivi legati soprattutto alle tempistiche di sviluppo o di una vettura stradale oppure di una preparazione di una gara, c'è bisogno di avere modelli fisici per andare a simulare tutto e andare a predire tutto. Chiaramente tutto quello che facciamo si basa su ricerca, su un gruppo di ricerca che va avanti da 15 anni, che porta da 15 anni avanti attività e competenze soprattutto legate al mondo degli pneumatici. Oggi è quello alla base del nostro percorso, il comparto accademico.
0: Ringraziamo Edoardo Giaquinto. Edoardo, le coordinate social per conoscere la vostra realtà?
1: Megaride, Applied Vehicle Research, su LinkedIn, su Instagram e un po' su, ormai siamo anche noi un po' ovunque.
0: Grazie per Edoardo Giaquinto dallo Sport Business Forum di Belluno, appunto, dove è stato protagonista della giornata di oggi. Ciao, in bocca al lupo per tutto.
1: Grazie,
0: ciao Edoardo.
1: A voi, ciao, ciao, ciao.
3: Non mi capisci.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
7: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
8: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
9: Vi presenta Borse in diretta.
10: Una buona giornata, le borse europee sono incerte questa mattina, Parigi cede lo 0,11%, Londra meno 0,29%, Francoforte meno 0,58%, fa meglio Milano più 0,14% comunque sia sul FTSE MIB che sull'All Share. Rimane il focus a Milano sul risico bancario, gli occhi sono puntati sul CDA di oggi di Monte dei Paschi che esamina un pacchetto di operazioni di contrasto alla operazione che sta tentando Intesa San Paolo. Spiccano le OPS su Banco BPM e Banca Generali, come anticipato dal Sole 24 Ore, ed anche una super cedola per gli azionisti MPS. La strategia dell'amministratore delegato Lovaglio confermerebbe poi anche la fusione con Mediobanca necessaria per disporre della quota di Generali. La strada appare in salita, il titolo comunque guadagna lo 0,87%. In scia i prezzi dei combustibili: bene Eni più 1,30, Terna più 0,99, Italgas più 1,18. La peggiore in questo istante invece è Amplifon, meno 4,34%, in scia ai conti del secondo trimestre della controllata GN Hearing. In conclusione uno sguardo al mercato dei cambi, dove euro-dollaro in questo momento scambia a 1,1689. È tutto.
11: Let's go! Da MedioWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MedioWorld.
12: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
13: Ehi, hey, amico!
14: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
13: ai, ai, ai.
14: Vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
13: Evviva!
14: Vai su agenti.it.
12: Agenti.it,
13: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
15: Ciao, sono Paolo Ruffini, come stai?
16: Come stai è la prima trasmissione radiofonica interamente dedicata alla salute mentale. Cercheremo di affrontare tematiche come attacchi di panico, ansia, insonnia e tante altre piccole patologie più o meno espanse che magari costellano la tua vita. Cercheremo di farlo con l'aiuto di psicologi, di esperti e soprattutto con il vostro aiuto. Mandateci un messaggio vocale su WhatsApp al 331 575 5721, oppure chiamateci in diretta 800 24 00 24. Come stai? E non rispondere tutto bene. Ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 19:30 con me, Paolo Ruffini, su Radio 24.
3: Non mi capisci.

0: Antonio Adinolfi, in arte marzo, questo è il suo ultimo singolo, Crescere. Con questo Crescere partiamo per lungo viaggio, un viaggio che parte dall'Italia, un viaggio che di fatto parte da Sestola e va su fino all'Artico. È un progetto, si chiama From Livigno to the Arctic, ed è un progetto artistico, è un progetto artistico che vede come protagonista Irene Tabanelli, 23enne appunto, con questa passione per la neve, per lo sci, per l'arte, e appunto tutto ciò in una follia ispirata dal maggiolone del padre. Ciao Irene!
1: Ciao a tutti ragazzi!
0: Come stai intanto? Dove ti trovi?
1: Allora adesso siamo a Tromsø, che è nelle Lingen Alps, vicino al Lingen diciamo, e sopra il circolo polare artico, e siamo qua, siamo partiti da Livigno con il furgone e siamo arrivati fino a qua facendoci attorno ai 3700 chilometri in 5-6 giorni.
0: Che quando dici furgone di cosa si tratta?
1: È il mio furgone che ho preso dalle Poste tedesche, però comunque è un furgone Volkswagen giallo, quindi molto riconoscibile e ormai è un po' diventata la mia casa, ma anche soprattutto il mio studio portatile, diciamo.
2: Lo studio portatile mi piace moltissimo, Irene, ma in effetti la tua è una storia che unisce la dimensione del viaggio a quella dell'arte, a quella della pittura, e voi siete lì anche per realizzare una specie di performance, no? Effettivamente, cioè far dialogare delle opere d'arte con un ambiente naturale. Puoi entrare più nel dettaglio, in cosa consisterà, in cosa sta consistendo la vostra performance?
1: Esatto, il progetto parte un po' innanzitutto per rallentare, perché ad arrivare a Tromsø ci metterei esattamente 2 ore da Milano in aereo, mentre invece abbiamo deciso di mettercene ben 48 viaggiando appunto in modo più lento, cioè attraversando proprio lo spazio, no? Proprio perché a me interessa nell'arte il processo artistico, il processo creativo, no? Quindi la parte che serve per la creazione dell'opera. A me interessa quello, che di solito è sempre nascosto. Quando vedi un'opera ti piace oppure no, comunque la approfondisci e poi ti chiedi soprattutto com'è che è stata fatta, com'è che è stata creata. E allora lì in quell'istante io mi sono chiesta, ma se portassi al centro dell'attenzione il processo invece che il risultato, cosa potrebbe succedere? E quindi siamo partiti un po' da questo, io e 4 anni, quasi 5, che dipingo in questa maniera un po' particolare, e quindi adesso sì, l'obiettivo è andare a dipingere in mezzo, immersa, in mezzo alle montagne, salendo con le pelli di foca e raggiungendo una cima, montando in cima a questa montagna una struttura che mi costruisco io in ferro. E adesso in verità l'ultima è stata costruita dal mio fabbro di fiducia a casa, perché ovviamente avevo 3000 progetti in mezzo, però sarà veramente spettacolare.
0: Fantastico. Irene, mi ha colpito perché insomma lo sport, no, fa parte della tua vita da sempre, tu sei maestra, sì, di sé, sei vissuta, non l'abbiamo neanche detto, insomma sei sorella di Flora Tabanelli, che abbiamo conosciuto proprio qui a Non mi capisci, sei cresciuta a Rifugio, esatto, Scafaiolo. Non ti racconto tutta la storia della mia notte di maturità nel tuo rifugio, perché l'ho già raccontato a tua sorella annoiando gli ascoltatori, ma lo sport ti insegna a guardare il risultato, non il percorso, quindi stai facendo un po' un viaggio al contrario, appunto con la tua arte.
1: Sì, rallentare richiede anche comunque una predisposizione al guardarsi attorno e al trovare anche nelle piccole cose, anche nel paesaggio che ti circonda, piuttosto che alle persone che ti sono attorno, che credono in te, che ti vogliono bene, di riuscire a fare grandi cose, perché comunque per me, io ho 23 anni e non mi sarei mai immaginata quest'anno di prendere, partire, andare a dipingere un'opera in cima a una montagna in Norvegia, però sono qua, lo sto facendo, è una cosa bellissima e spero comunque che possa essere molto di ispirazione a tante ragazze che magari pensano ah, ma quello là è un obiettivo troppo lontano, non ci posso arrivare. Mm-hmm. Invece boh, i sogni nascono da quando sei bambino e piano piano io sto imparando solo adesso a unire un po' le mie passioni, perché comunque lo sport e l'arte di solito io le ho sempre tenute molto separate, mentre invece adesso mi accorgo che una alimenta l'altra, come un po' io e i miei fratelli ci alimentiamo, cioè sì, ci sosteniamo a vicenda, no? Uno parte super contento, gasato, allora tutti e tre poi dopo per forza ci gasiamo a vicenda.
0: Guarda, prendi in prestito questa parola che hai appena detto, ispirazione, no? Mi rifaccio anche a quello che ci aveva raccontato tua sorella, il vostro crescere senza social, con poca televisione, quindi vivendo immersi nella natura. Ti faccio questa domanda appunto per essere magari di ispirazione a ragazze o ragazzi, tuoi coetanei o un po' più giovani anche. Come ti sei accorta che avevi uno sguardo altro, cioè che avevi uno sguardo artistico sul mondo che ti circondava?
1: Ma a me questo in verità è una domanda che tuttora mi faccio, cioè nel senso non, l'arte si può esprimere in tantissimi modi, che sia musica, che sia video, la macchina fotografica, cioè io vedo in altre persone, mi rendo conto per esempio adesso che sto collaborando molto con appunto Alessandro Nicoletti e Giovanni Levi, che sono due fotografi, uno di Treviso e uno di cioè vicino a Livigno, e mi rendo conto che anche loro hanno la stessa visione che io ho, la stessa passione che io ho per l'arte, per la pittura, per il colore, per la materia, no? Loro ce l'hanno invece per la fotografia, per questa trappola che cioè questo intrappolare la luce in un momento, no? E quindi io non è che mi sia accorta, semplicemente ci ho creduto, ho detto io cos'è che mi piace fare, cos'è che mi fa sorridere, e mi sono risposta beh, la montagna e sì, dipingere, perché mi riesco ad esprimere, no?
2: Irene, senti, a parte che è bellissima questa tua attenzione al processo in una società che celebra generalmente solo il risultato, no? Che vive di culto dell'efficienza, invece andare a decostruire e a raccontare tutti i passi che ti portano verso quel risultato, forse è la vera cosa interessante. Ma a proposito sempre di questo tuo, chiamiamolo anticonformismo, ma anche di questa tua concretezza, parlando di qualcosa di un po' più profano, è vero che nel tuo van c'è anche una macchina da cucire? E a cosa ti serve?
1: Guarda, sì, ce l'ho qua di fianco adesso, perché l'ho dovuta scaricare per fare un po' di spazio. Nel furgone ne parlavamo l'altro giorno con i miei amici qua, sono più le cose che puoi trovarci che quelle che non puoi trovarci. Mi chiedevano se avevo una ciabatta delle prese, sì ce l'ho, nella macchina cucita, sì prendo subito. Quindi sì, mi serve più che altro per crearmi le tele, anche quelle le faccio in viaggio. Le cose che mi preparo prima sono gli strumenti, no? Una volta che ho gli strumenti, il resto costruisco, creo, a volte succede tutto anche per caso, diciamo, anche a Malta una volta quando sono stata ho trovato delle stoffe lì e me le sono cucite, me le sono insomma ricomposte come volevo io. E anche qua adesso sto cercando un po' di materiali che raccontino un po' il viaggio, che raccontino un po' ciò che mi sta circondando in questo momento.
0: Siamo curiosi poi di vedere insomma il risultato finale. Grazie davvero Irene.Tabanelli, il tuo account e social per chi volesse appunto conoscerti meglio e seguire anche questo progetto. Grazie, ciao.
1: Grazie mille a voi. Ciao, a presto.
3: Non mi capisci. Strade in diretta.
4: Ben ritrovati, segnaliamo traffico bloccato sulla 16 Napoli-Canosa per un veicolo in fiamme tra l'innesto con la 14 e Canosa in direzione Taranto. Ancora code per lavori sul tratto urbano della 24 tra via Fiorentini e l'innesto con la tangenziale est di Roma verso quest'ultima, e per la presenza di animali in carreggiata si rallenta sulla 11 Firenze-Pisa Nord verso Firenze tra Monte Catini Terme e Pistoia. Si rallenta per un veicolo in avaria sulla 13 Bologna-Padova tra Rovigo e Villa Marzana in direzione direzione Bologna e code per incidente sulla 14 nel tratto Bologna-Ancona tra Bologna Fiere e Castel San Pietro verso Ancona e sulla 4 nel tratto Venezia-Trieste tra Cesalto e Sassino di Livenza in direzione Trieste. Code per incidente sull'autostrada del Brennero tra San Michele e Trento Nord verso Modena e anche tra Egnaora e Trento Nord. Con questo è tutto, grazie dell'attenzione, a più tardi.
3: Non mi capisci.

0: Dimmi chi sono io, chiede Cecile, che Cecilia Tavace nel suo ultimo pezzo tutta aggrovigliata. E insomma, mi sembra la domanda giusta per il tema che stiamo andando ad affrontare. Facciamo una cosa che solitamente non amiamo fare, che è quello dei sondaggi, delle statistiche, dei numeri, delle fotografie un po' quantitative, no? A noi solitamente piace raccontare la singola storia, però dietro a queste fotografie a volte ci sono spunti interessanti di confronto.
1: Beh, ma del resto direi che per definizione non potevamo permetterci di non occuparci di questa ricerca, il cui titolo è ben più che programmatico. Si chiama La parola ai giovani, realizzata da Ipsos Doxa per Fondazione Conad ETS, che ha proprio come obiettivo quello di contribuire, no, all'elaborazione dei dati per portare in superficie il punto di vista dei ragazzi e delle ragazze sui bisogni, sulle preoccupazioni, sui sogni, sulle fragilità di queste nuove generazioni.
0: E la cosa particolare di questa ricerca è che comunque le ragazze e i ragazzi non solo devono mettere delle crocette su dei questionari, ma appunto sono stati coinvolti anche un po' nell'elaborazione, nel racconto, nella narrazione di questi dati. E con noi c'è proprio uno di loro, si chiama Riccardo Emanuelli. Emanuelli, c'è una N che Emanuelli o Emanuelli? Riccardo, scusami, perché me l'hanno scritto in tre modi diversi.
2: Emanuelli,
0: infatti, 18 anni, studente dell'Istituto Falcone Righi di Corsico, in provincia di Milano, e appunto tu hai partecipato al focus group della ricerca La parola ai giovani. Com'è? Ti sei sentito un po' una cavia? Ti sei da laboratorio, sotto osservazione durante questo focus group o no?
2: È stata un'esperienza sicuramente interessante, perché non c'è, anche a scuola si hanno molti pochi spazi sfortunatamente per parlare un po' di cosa percepiamo nei giovani, di tematiche comunque molto vicine a noi, quindi è stato interessante vedere comunque delle persone interessate e poter dialogare anche con coetanei su questi temi. Sono usciti spunti di riflessione importanti anche per noi ragazzi.
0: Quali sono gli ambiti che più vi hanno coinvolto?
2: Allora, a me in particolare sono stato coinvolto soprattutto riguardante un incontro sulle dipendenze e uno sull'intelligenza artificiale, che sono state le due tematiche che mi hanno coinvolto di più, anche proprio emotivamente, perché vabbè, l'intelligenza artificiale è quello che ci sta mettendo un po' più in crisi, perché dà tutte le incertezze sul futuro. Infatti abbiamo fatto proprio un incontro per cercare di mettere un po' di ordine anche su come cambierà il mondo del lavoro, provare un attimino a tranquillizzare tutta questa incertezza. Mentre per quanto riguarda le dipendenze, è stato un evento comunque molto importante, perché l'adolescenza è comunque il periodo della vita dove ti avvicini alle prime forme di divertimento, no? Quindi magari bevi quando esci con gli amici, ed è un attimo che queste piccole distrazioni, che possono essere divertenti se fatte una sera con gli amici, diventano un qualcosa da cui dipendi. E quindi è stato molto interessante comunque parlare, dialogare, sentire l'opinione di esperti.
1: Riccardo, senti, attraverso la tua esperienza, attraverso le domande che ti sono state fatte, ma soprattutto attraverso quella che è la tua percezione, insomma il tuo essere un ragazzo di 18 anni, quali sono i bisogni e le preoccupazioni più urgenti della tua generazione? La semplifico: qual è la cosa che vi preme di più, cioè il bisogno o il desiderio più grande che percepite, e invece il problema più grave che ravvisi fra i tuoi coetanei?
2: Domanda alquanto difficile. Allora, secondo me quello che preme di più i ragazzi della mia età è l'incertezza sul futuro, senza giri di parole, perché soprattutto nella mia fase di vita al momento mi trovo a dover scegliere comunque l'università, il percorso di studi da fare dopo le superiori, e non avere una certezza, non sapere come cambieranno le cose. Mi sento dire continuamente dagli adulti che il mondo del lavoro può cambiare da un giorno all'altro, che quello che studiamo adesso magari tra un attimo non servirà più, vedere che nessuno sa bene cosa succederà, dove andare a parare, cioè chi sono io nel mio piccolo, da ragazzo diciottenne, per capire che cosa voglio fare nella mia vita, quando neanche gli adulti sanno che cosa ci sarà,
1: certo,
2: tra 10 anni.
1: Non sapere fra 5 anni se quello che vai a studiare avrà ancora una spendibilità sul mercato del lavoro, per sintetizzare.
2: Esatto, cioè non proprio l'incertezza, perché per l'appunto l'intelligenza artificiale cambierà il mondo del lavoro. Come lo cambierà? Toglierà dei posti. Come? Quando? Perché? Cioè sono tutte cose che sono sfortunatamente pesanti, perché non sai mai se quello che stai scegliendo è giusto o meno.
0: Ma non ti propongo di ribaltare la cosa invece, cioè non è bellissimo darsi la possibilità che tu sai che puoi comunque sbagliare, perché comunque poi hai 5 anni per fare altri master, per approfondire, per cambiare. È vero che l'intelligenza artificiale modificherà, ma questa viviamola come opportunità, quindi, no? Cioè non è invece non si può vivere tutto questo aspetto come una possibilità in più invece che una possibilità in meno.
2: Si può senz'altro fare, l'unico problema che ho notato tantissimo anche parlando con i miei compagni, anche confrontandoci quando abbiamo fatto i sondaggi, è stato che ad oggi le persone, soprattutto i ragazzi, hanno una sensazione di essere indietro sulle cose che è spaventosa. Cioè io sono terrorizzato dal fatto dello sbagliare la scelta all'università perché ho paura di perdere tempo, anni, cioè mi spaventa veramente tanto questa cosa e ho scoperto di non essere il solo. Veramente tanti miei amici hanno paura di fare la scelta sbagliata, di perdere un anno, di rimanere indietro, di non aver ancora combinato nulla. Quando all'attivo però, se ci pensi razionalmente, abbiamo 18 anni, cioè siamo all'inizio della nostra vita.
0: Sì, infatti, che non è un anno perso, assolutamente.
2: No, però la sensazione è quella.
1: No, ma tra l'altro, Riccardo, sai che sia io che Fede siamo grandissimi fan dello sbagliare scuole. Nel senso che ti vorrei chiedere, secondo te, da dove deriva questa pressione, questa aspettativa, cioè questo desiderio di non deludere in qualche modo o di non deludersi? Cioè, provocatoriamente ti chiederei, in linea con Federico, che cosa c'è di male nel perdere un anno, che poi magari diventa un anno guadagnato, no? Nel momento in cui scopri quello che ti piace davvero.
2: La sensazione di rimanere indietro, il fatto che ti confronti sempre perennemente con gli altri, ti sembra sempre che gli altri facciano le scelte giuste e tu invece no. E questo direttamente e indirettamente, secondo me, è tutto dato dai social, dal fatto che viviamo sempre a confronto con gli altri.
1: Certo.
2: E questa purtroppo è una cosa che, anche se tu sei conscio del fatto che c'è, non riesci a eliminarla del tutto dalla tua vita.
0: Deve essere impermeabile, certo. Andiamo ad ascoltare alcune delle voci delle ragazze e dei ragazzi che hanno partecipato agli eventi.
3: Per me protestare significa prendere parola quando il silenzio non basta più, significa rivendicare dignità, giustizia, diritti negati o minacciati. È un atto profondamente umano, nasce dal bisogno di essere ascoltati e dal coraggio di esporsi. E in ogni paese che si definisca libero, questo diritto non deve essere riconosciuto, ma deve essere protetto.
4: Una società che non ha una coscienza è una società che non potrà mai raggiungere un'indipendenza di sé sociale. Quindi la protesta è fondamentale, perché senza protesta noi non raggiungiamo i nostri diritti.
0: Sono tanti temi affrontati, si va dal bullismo al rapporto con le nuove tecnologie, ai diritti umani, al green. Poi c'è una domanda, che è la domanda più difficile e più facile, che è quella sulla felicità. L'82% dei ragazzi si è dichiarato felice, la quota di chi si sente molto o estremamente felice però scende alla metà. E circa il 43%. Riccardo, da quant'è che non ti chiedeva qualcuno se eri felice?
2: Che non fosse un mio amico tanto. Dagli adulti la sento poco questa cosa. Soprattutto me ne sono accorto quest'anno a scuola, perché i professori ti ripetevano sempre se stessi studiando, se eri in pari, eccetera, ma nessuno si è mai preoccupato del quanto ti stessi godendo gli ultimi anni di scuola. Che poi tutti gli adulti ti ripetono sempre che sono gli anni migliori della tua vita. Non mi è sembrato di vivermeli così.
1: Riccardo, sai che rispetto a quello che stavamo dicendo prima del mondo della scuola, mi ero segnato un appunto oggi in cui avevo letto che i ragazzi e le ragazze di oggi hanno uno stress scolastico che è paragonabile a quello dei malati psichiatrici rinchiusi negli istituti negli anni 50. Questo per dare un contesto. In realtà ti butto lì un tema, ti prego per una risposta rapida, per quello che puoi. Il digitale, tema immenso. È più risorsa per voi o più fonte di ulteriore fragilità?
2: E entrambe le cose, non c'è una risposta. Sicuramente è una grandissima risorsa, però è anche fonte di confronto per l'appunto con chiunque, quindi rischia di abbassarti. Cioè devi avere un po' le spalle per prenderla come risorsa.
0: Mm-hmm. Non era nel sondaggio questa informazione che adesso diamo, ma è nelle domande che ti ha fatto la nostra Giulia Morini prima di preparare questa intervista. So che vuoi fare l'attore, vero?
2: Sì.
0: Credendoci? Sì.
2: Sì, sì. Abbastanza convinto.
0: Ok, e allora? Lo sai che lì c'è, magari capita che dovrai perdere un anno o forse due, o magari anche tre,
2: sì,
0: per realizzare il tuo sogno.
2: Probabilmente anche tanti, okay. Cioè, lo so, purtroppo quella è una cosa che... Però finché fai una cosa che ti piace e non ti senti bloccato, cioè ti senti comunque di star facendo e di starti muovendo verso quello,
0: non c'è, penso non siano anni frustranti. Bravo, bravo, questa è la risposta che volevo. Ciao Riccardo, grazie davvero, grazie per averci raccontato questo bellissimo lavoro, perché è comunque una fotografia importante. Ciao, grazie.
2: Grazie mille.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao Riccardo. E chiudiamo qui la puntata di oggi del meglio di Non Mi Capisci. Ci risentiamo domani, sempre qui, sempre alla stessa ora, alle 10, su Radio 24. Ciao!

0: La cronaca del giorno, le voci, i commenti, le piccole e grandi storie raccontate con curiosità e un filo di leggerezza, insomma, seri senza prendersi troppo sul serio. È il diario dell'estate di Radio 24, pagine da scrivere e da sfogliare sull'onda dei fatti, delle tendenze, svariando tra i temi, i casi, gli argomenti che segnano il nostro tempo. A questo effetto estate, io sono Andrea Ferro e vi do appuntamento tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 19:30 qui su Radio 24.
1: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
2: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada. Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
3: Noi ci siamo e voi?
4: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.
5: Yuhu! C'è nessuno?
6: Yeah! Uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
6: Piacere! Calciolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno!
6: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Sono le 11.
9: GR 24, il sole 24 ore.
8: Ucraina, 13 le vittime dell'attacco russo compiuto nella notte su Kiev. 57 migranti soccorsi al largo delle Pelagie, tutti partiti dalla Libia. Carburanti, la benzina, oltre i 2 euro al litro. Ancora un buongiorno dalla redazione, da Valeria De Rosa. In primo piano la guerra in Ucraina, sono 13 morti e 40 i feriti dell'attacco russo condotto su Kiev nella notte, colpito anche un ospedale pediatrico. I russi si sono preparati a lungo per l'attacco effettuato questa notte sull'Ucraina, questo è quanto ha dichiarato il presidente Volodymyr Zelensky, investito da un altro caso di corruzione.
10: Ancora una volta un'inchiesta delle agenzie anticorruzione ucraine lambisce il presidente Zelensky. L'operazione denominata Forrest Gump ha portato all'arresto della vice capo dell'ufficio presidenziale, Irina Mudra, nonché dei vertici della Sense Bank. Sono accusati a vario titolo di riciclaggio, finalizzato tra l'altro al pagamento della cauzione per un imputato dell'operazione Mida, ovvero l'inchiesta che svelò un sistema di tangenti sui contratti di Energoatom, la società statale ucraina del energia nucleare. Intanto il Parlamento ha ratificato la nomina di Evgeny Chmara a ministro della difesa. È un uomo di grande esperienza sul campo, ha detto Zelensky. Mi aspetto che collabori con i produttori di armi ucraini e i nostri partner per ampliare le nostre capacità offensive e difensive. Legami stretti con l'industria bellica americana in particolare li ha già il predecessore di Chmara, Mikhailo Fedorov, che ha mal digerito l'allontanamento dal ministero e, forte dell'appoggio popolare, starebbe valutando una missione a Washington mentre chiede che si indicano elezioni presidenziali. Laura Bettini, Radio 24, il Sole 24 Ore.
8: Sono 57 i migranti soccorsi dalla nave Asso 25, battente bandiera italiana, che ieri ha raccolto l'SOS di Alarm Phone per un'imbarcazione alla deriva a circa 70 miglia dalle Pelagie. Le persone originarie di Burkina Faso, Chad, Costa d'Avorio, Eritrea, Gambia, Mali, Senegal, Somalia,

supera quota 2 euro al litro sulla rete stradale. L'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Ministero indica che il prezzo medio self-service lungo la rete stradale nazionale sale a 2,002 euro al litro per la benzina e a 2,116 euro al litro per il gasolio, di poco più alto il prezzo sulla rete autostradale. Termina qui questa edizione di GR24, la prossima alle 12.

0: sei aggiornato sul calciomercato?
1: Ovvio, leggo Gazzetta.
0: Quindi sai anche chi hanno comprato Inter e Milan?
2: Per forza, leggo Gazzetta.
0: E chi sono i nuovi giocatori di Juventus, Napoli e Roma?
1: Direi, leggo Gazzetta.
0: E sabato non perdere Sport Week speciale Serie A, la Gazzetta dello Sport, e non c'è partita.
3: 24 ore podcast.
4: Don't Tell My Mom è un podcast che prende le forme da una serata. Io invito 5, 6, 7 persone a raccontare una storia che preferirebbero non raccontare alla loro madre.
5: Il mondo ha costruito una civiltà digitale senza riflettere troppo su dove avrebbe preso la corrente per farla girare, e io ci aggiungo, e l'acqua per raffreddare tutti i processi.
6: Sai quanta gente passa sotto questo cartello passeggiando tutti i giorni e non ha la più pallida idea, Daniele, di chi stiamo parlando quando parliamo di Marco Pannella?
7: Tipo che tu chiedi a tuo figlio, io a mio figlio, sai chi era Pannella?
6: Non lo sanno, naturalmente.
3: Dalle inchieste alla geopolitica, dall'intelligenza artificiale alla cronaca, dalle storie di ieri a quelle che stanno cambiando il nostro domani. C'è un podcast per ogni tema che conta e una voce pronta ad accompagnarti nel racconto. Matteo Caccia, Andrea Franceschi, Daniele Bellasio, Enrico Pagliarini, Luca Salvioli, Giampaolo Musumeci, Emilio Cozzi e molti altri. 24 ore podcast, dove e quando vuoi. Sul sito e app di Radio 24 e del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio.
4: Quando la maestra incaricava qualcuno di segnare alla lavagna i buoni e i cattivi, Pietro finiva sempre in quest'ultima lista.
8: Quando l'ho trovata appoggiata a sto muro e gli chiesi come stava, mi aveva dato una risposta più da adulto che da bambino, ecco.
4: Storie di binari e di treni in arrivo, in una puntata che si intitola I binari della vita.
3: Matteo Caccia racconta. Storie che non sai.

Leonardo, l'ascoltatore e autore della storia di oggi, ci ha mandato una storia che credo sia una storia comune a molte persone, cioè il pensiero, la memoria, chiamiamola come vogliamo, di qualcuno incontrato molti anni prima che ogni tanto torna, soprattutto se quella persona è scomparsa troppo presto o è scomparsa inaspettatamente. È il caso, ci racconta Leonardo, di Pietro. Pietro era un suo compagno di scuola alle elementari. Pietro probabilmente oggi avrebbe un insegnante di supporto, insomma un insegnante di sostegno, o forse avrebbe delle attenzioni che in quegli anni non esistevano, non c'erano, e molto probabilmente forse oggi Pietro sarebbe ancora con noi. Ma non è andata così e non possiamo saperlo. Comunque, quello che sappiamo è che Pietro ha attraversato un binario di un treno quando non doveva farlo, e Leonardo, cioè, a distanza di moltissimi anni, ci racconta il ricordo di quel bambino. Abbiamo approfittato di questa storia per fare un piccolo strappo alla regola, muovere un po' il format, diciamo così, di questa trasmissione, e provare a raccontare nella seconda parte una storia che non è una storia vera, è una storia di fiction, solo che ormai fa così parte del nostro immaginario che per me, per quelli della mia generazione, è a tutti gli effetti una storia vera. È tratta da un libro di Stephen King, da un racconto lungo di Stephen King che si intitola Il Corpo, che poi è diventato un film che si chiama Stand By Me, e vi racconteremo proprio un passaggio che ha a che fare con i binari di un treno. Non a caso la puntata di oggi, perché siamo pieni di fantasia, si intitola I binari della vita. Benvenuti.

0: La mattina di venerdì 1 ottobre 1965 entrai per la prima volta in una scuola. Ero un remigino. Le lezioni a quei tempi iniziavano il 1 di ottobre, San Remigio, e i bambini che iniziavano la prima elementare erano affettuosamente chiamati così. Mi accompagnò la nonna, perché la mamma aveva il pancione e avrebbe partorito da un giorno all'altro un fratellino. Avevo con me una cartella di similpelle nera, a quei tempi non esistevano gli zaini. Dentro c'era il libro di lettura, due quaderni alti da 100 lire, uno a quadretti e l'altro a righe. Poi l'abecedario, la cartasuga e l'astuccio, che conteneva il lapis, la gomma, l'appuntino, i pennini e le matite colorate. Quelle dei bambini poveri erano corte, avevano solo 6 colori diversi. Quelli ricchi potevano contare su ben 24 tonalità. Io stavo in mezzo, possedevo 12 pastelli Giotto. Grembiule nero, colletto bianco e fiocco azzurro per i maschi, rosa per le femmine.
1: Ma dunque, i primi giorni di scuola mi sentivo sicuramente eccitato, incuriosito, perché capivo che andavo a fare un qualcosa che, insomma, ovviamente avevo già sentito parlare della scuola. A quel punto lì mi trovavo io personalmente ad entrare in una classe ed ero sicuramente pieno di curiosità, direi quasi di entusiasmo, ecco. Mentre invece avevo dei bambini intorno a me e al momento in cui le mamme lasciavano la manina cominciavano a piangere disperati.
0: Il primo giorno eravamo più di 40. Entrammo in una grande aula e la maestra ci fece sedere al banco. Poi passò la bidella con un boccione pieno di inchiostro e riempì uno per uno i calamai che stavano sui banchi. A quei tempi a scuola i bambini si dividevano sommariamente in buoni e cattivi, in bravi e asinelli, un po' come nelle avventure di Pinocchio. Io ero fortunato. Sapevo già leggere e scrivere grazie alla trasmissione di Alberto Manzi che guardavo la TV, Non è mai troppo tardi, che per me era diventata Non è mai troppo presto. C'erano altri bambini che invece avevano ripetuto la prima elementare 4 o 5 volte e ancora non sapevano né leggere né scrivere. Già, facile dirlo oggi. Erano dislessici, ma a quei tempi venivano semplicemente catalogati come svogliati o con scarse capacità e ripetevano continuamente la prima fino ad abbandonare la scuola per raggiunti limiti di età. Pietro aveva la mia stessa età. Era un ragazzino piccolo, sveglio, iperattivo, con 2 occhietti scuri e i capelli neri come la pece. Per quanto mi ricordo era anche vispo e intelligente, ma per gli standard di allora, nel romanzo di Pinocchio, avrebbe ricoperto sicuramente il ruolo di lucignolo. Quando la maestra incaricava qualcuno di segnare alla lavagna i buoni e i cattivi, lui finiva sempre in quest'ultima lista. Ovviamente, come tutti i lucignoli, ci veniva indicato come esempio da non seguire, ma al tempo stesso esercitava una notevole attrazione su noi altri bambini buoni. Venne bocciato in prima elementare. L'anno successivo, mi pare ieri, lo incontrai fuori, vicino al portone d'ingresso. Stava appoggiato al muro dell'edificio e sembrava un po' imbronciato. Mi avvicinai per salutarlo e gli chiesi come stava. Lui fece un gesto col capo come per dire «Bah, si tira avanti». Poi ci perdemmo di vista perché eravamo in classi diverse.
2: In quel posto che è ancora segreto, a quell'ora che nessuno sa, quando incomincerà la festa, beato chi ci sarà.

0: Qualche tempo dopo, una mattina, la maestra arrivò in classe sconvolta. Noi bambini ammutoliti ci chiedevamo cosa fosse accaduto. A quei tempi andavamo a scuola da soli, non c'era lo scuolabus e i genitori non avevano né l'auto né il tempo per accompagnarci. Si faceva il tragitto a piedi insieme ai compagni che abitavano vicino, 3 o 4 chilometri, anche di più, con il sole, la pioggia, la neve o il ghiaccio. Nessuno si lamentava. Pietro abitava oltre la ferrovia, non lontano dal passaggio a livello. Di quei passaggi in paese ce n'erano due, uno sorvegliato dal casellante, mentre l'altro, quello vicino a casa sua, veniva azionato a distanza dall'operatore.
1: C'era una differenza abissale. Oggi credo sia impensabile pensare di mandare da soli da casa a scuola dei bambini di 6-7 anni per ovvi motivi, insomma, non che i pericoli allora non ci fossero, però il mondo era talmente diverso. I bambini erano, noi eravamo più autonomi nel senso, so, se cadevi e ti sbucciavi un ginocchio erano affari tuoi.
0: Quella mattina lui uscì di casa per andare a scuola e, come facevano tutti, passò sotto le sbarre senza aspettare il treno. Poco più avanti si rese conto di aver lasciato la merenda a casa, così decise di tornare indietro di corsa per prenderla. Era tardi e non si preoccupò di aspettare il treno, nemmeno pensò di guardare a destra e a sinistra, aveva solo 8 anni. Forse ebbe il tempo di voltarsi quando sentì il fischio della littorina in arrivo, ma io preferisco pensare che non si accorse di nulla. Tutte le maestre piangevano disperate. Ci dissero cos'era successo, ma noi non capivamo nemmeno bene cosa significasse. L'idea della morte, quando si è bambini, è appena abbozzata, risulta incomprensibile. Capivamo che era una cosa molto grave e senza rimedio, ma nessuno di noi piangeva. Qualche tempo dopo, tornando da scuola, mi venne in mente di entrare nel cimitero che era di strada. Mi ricordo bene quella piccola tomba, ancora provvisoria, coperta con della ghiaia bianca. Era il 1967. Salutai Pietro per l'ultima volta. Oggi è il mio ultimo giorno di scuola. Vado in pensione. Praticamente ci ho passato tutta la vita, prima da studente poi da insegnante, senza quasi nessuna parentesi in mezzo. Rovistando tra i ricordi mi è capitata tra le mani questa vecchia foto e mi è sembrato quasi un dovere dedicare un pensiero a quel povero piccolo lucignolo sfortunato che a scuola c'era stato poco più di un anno e che quella mattina avrebbe fatto molto meglio a seguire il richiamo del Teatro dei Burattini.

0: Lui è Eric Clapton, che canta Tears in Heaven per chiudere la storia che ci ha mandato Leonardo e per sentire la chiacchierata che vogliamo fare insieme. Ciao Leonardo, buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno Matteo, buongiorno a te.
0: Come stai?
1: Tutto a posto, grazie, tutto bene.
0: Leonardo, senti, possiamo dire che Pietro era un tuo amico o è troppo? Non avevate un rapporto così stretto?
1: No, direi di no. Non era fra i miei amici, direi assolutamente di no. No, però ovviamente
0: era un tuo
1: lo
0: compagno.
1: Ricordo con... Assolutamente sì.
0: Senti, oggi Pietro, te lo domando perché tu sei stato un insegnante anche per molti anni. Quanto hai insegnato?
1: 30 anni, mese più mese meno.
0: Tu pensi che oggi Pietro sarebbe un bambino con un qualche aiuto, con un supporto scolastico, un supporto all'insegnamento? Cioè ci sarebbe un'attenzione intorno a lui?
1: Ma sicuramente sì, certamente, senza alcun dubbio. Anche diciamo in situazioni meno problematiche della sua, negli anni gli aiuti ci sono stati anche per altre situazioni più semplici, fra virgolette, diciamo.
0: Quando tu l'hai visto l'anno dopo e lui ti ha dato quella risposta, si tira avanti.
1: Sì.
0: Hai presagito qualcosa? Cioè, noi leggendola questa storia avevamo la sensazione che quella sua frase sia stata quasi una frase premonitrice, ma mi rendo conto che è dovuta al fatto che leggiamo una storia compiuta e quindi probabilmente vivendola non è stato così.
1: Beh, il senso di premonizione lo avvertiamo sicuramente dopo,
0: certo.
1: Nel momento assolutamente no. Ecco, l'unica cosa che mi sembrava di aver percepito, confrontandola specialmente con la realtà di oggi, è che era una risposta non tanto da bambino, ma da persona adulta, nonostante lui avesse 7-8 anni, adesso per quanto riguarda le date potrei sbagliare di qualche mese.
0: Senti, ti manca l'insegnamento?
1: Dunque, mi manca l'insegnamento di almeno 15-20 anni fa. Quello degli ultimi anni non mi manca più perché le cose sono talmente cambiate, complicate, che ecco, al momento ne faccio volentieri a meno. Ecco.
0: Cos'è? Poi, se vuoi, posso... Che differenza c'era tra 15 anni fa e oggi?
1: Beh, dunque, quando stai in una classe a rapporto con una ventina, 25 a volte ragazzi per almeno 9 mesi, ovviamente devi sviluppare una serie di rapporti che vanno al di là dei binari delle nozioni tecniche relative alla materia che insegni, per ovvi motivi, insomma, perché non siamo macchine, altrimenti insomma basterebbe quella che oggi viene chiamata l'intelligenza artificiale, che ti guida, ti dà le nozioni, eccetera. Considerando poi che io ho lavorato in istituti tecnici e in istituti professionali e quindi ho avuto a che fare con situazioni di tutti i tipi e quindi dovevano essere gestiti in maniera anche diretta e personale, nel senso non è che tutte le volte avevi il manuale di come comportarti in situazioni che magari esplodevano da un momento all'altro, per cui oltre ad essere fra virgolette un bravo insegnante dovevi essere un po' psicologo, un po' genitore, un po' compagno e così via. E ultimamente, negli ultimi anni, queste cose non sono più possibili perché mi sembra che sia richiesto più un percorso assolutamente sul binario della didattica, come ti muovi o come dai una risposta un pochino fuori di quello che sono gli argomenti del programma. Alle volte succede addirittura che il giorno dopo ci trovi la famiglia, la mamma.
0: Sì. sono storie che poi leggiamo, insomma, più gravi magari di queste, però le leggiamo anche sui giornali. Leonardo, come occupi il tempo libero dal lavoro in pensione? Cosa fai?
1: Dunque, da quando sono in pensione ho mollato tutto insieme a mia moglie e ormai da più di 3 anni siamo camperisti full time, cioè prendiamo il camper e quindi giriamo l'Italia. Io suono la chitarra, lei canta, quindi andiamo nelle piazze, nelle città, e sul mare, eccetera.
0: Ma è proprio una seconda vita.
1: Assolutamente sì. E ti assicuro che è molto molto divertente.
0: Ma non ho dubbi. Non ho dubbi. Dove siete adesso? Siete in giro o siete a casa?
1: Dunque, siamo rientrati ieri perché eravamo a suonare e a fare un concorso di pittura in una cittadina che si chiama Gambassi, che non è lontana da Firenze, ma abbastanza famosa perché è sul percorso della via Francigena. E quindi ci siamo esibiti come musicisti di strada e poi ieri mia moglie ha fatto il concorso di pittura. Adesso siamo a casa per questioni tecniche, controlliamo un po' che tutto sia a posto.
0: E prossima tappa?
1: Ripartiremo. Ma non, il bello di vivere in questo modo è che non prenoti, non sai dove vai, prendi una strada, diciamo dove andiamo, a destra, a sinistra e decidiamo lì per lì. È il modo migliore tra l'altro per trovare situazioni anche più divertenti perché sono quelle più inaspettate.
0: Leonardo, mandaci anche storie da qui allora, mandaci anche storie da questa vita che fate da quando... Da quando sei in pensione, ci farebbe molto piacere ascoltarle e raccontarle.
1: Guarda, ci sono delle situazioni veramente divertenti perché c'è l'occasione di conoscere persone, storie che veramente ti fanno capire tante cose che in altre situazioni non riesci a
0: cogliere. Stando a casa non coglieresti, lo immagino.
1: Assolutamente.
0: Le aspettiamo, grazie Leonardo, grazie mille.
1: Grazie a te, a presto.
0: Ciao.

0: Loro sono i Clash che cantano Train in Vain. Ora le borse in diretta e poi torniamo a raccontare in una puntata che si intitola I binari della vita.
1: Ma va, che roba che si sono lasciati dietro sti Grezzi. Oh, da non credere, eh. Ragazzi, oh, cosa ci facciamo con sto cavallo?
2: Perciò ci vuole la scallullata. Prendi il latte, lo metti nel pendolino, appicci il fuoco e il latte è pronto dopo 2 minuti.
3: E io se ci fo'.
4: Lo sapevate che il teatro non va mai in vacanza? Che ci sono rassegne all'aperto, spettacoli nei teatri antichi, festival per tutta la penisola. Ma soprattutto il teatro non va in vacanza qui, su Radio 24, con le puntate speciali di Cartellone Vi racconto uno spettacolo, dedicate agli spettacoli più belli della stagione appena passata. Mi chiamo Elisabetta Fiorito e vi aspetto ogni sabato alle 15.30 per tutto il mese di agosto e la prima settimana di settembre per raccontarvi i drammi, le commedie, i monologhi acclamati da pubblico e critica.
5: Abbiamo visto l'incendio.
6: L'acqua di spegnimento è uscita nel fiume.
7: E sono usciti 20.000 litri di gasolio.
8: Stavano scaricando quando improvvisamente si è rotto il bocchettone.
9: L'assicuratore mi dice chiama la Belfor.
10: PIA, pronto intervento inquinamento, è il servizio Belfor dedicato alla tutela della tua impresa dall'inquinamento improvviso. Preparazione delle squadre di emergenza e supporto immediato. Per informazioni pia.belfor.it oppure chiedi al tuo assicuratore. Stai sicuro. Scegli Belfor.
11: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
13: Vi presenta Borse in diretta.
14: Una buona mattinata, borse europee per lo più in rosso questa mattina, Francoforte cede lo 0,48%, Parigi meno 0,20%, Londra vede un calo dello 0,26%, segno verde invece a Milano dove il FTSE MIB sta guadagnando lo 0,27% e l'All Share in crescita dello 0,25%. Bene i titoli dell'energia, Milano in scia al petrolio che si avvicina a nuovi massimi, Eni più 1,50, Terna più 1,27, Italgas più 1,30, Era più 1,04, Snam più 0,94%. A Siena è in corso il CDA di Monte dei Paschi, che guadagna in questo istante lo 0,50, deve decidere le contromoste all'offerta di Intesa. I titoli bancari a questo punto sono tutti cauti in rialzo, specialmente quelli coinvolti, Mediobanca più 0,71, Banca Generali più 0,8, BPM più 0,2, Intesa più 0,71% e Unicredit più 0,73%. Approfondisce le perdite Amplifon che segna un calo del 4,50% in questo momento in scia ai conti del secondo trimestre della controllata GN Hearing. In conclusione il mercato dei cambi euro su dollaro 1,17 in questo istante. Tutto.
15: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
16: Ehi amico!
17: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
16: ai ai ai,
17: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
16: Evviva!
17: Vai su agenti.it.
15: Agenti.it,
16: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
18: Che cosa hanno in comune un musicista, un comico, un giornalista sportivo, uno scrittore visionario e un esperto di economia? Apparentemente nulla, in realtà. Moltissima fisica quantistica. Sono Gabriella Grayson e a senza saperlo vi porterò in un viaggio tra musica, parole, idee, scelte, risate, mercati e fisica quantistica. Per scoprire che le leggi che governano l'universo sono molto più vicine alla nostra vita quotidiana di quanto immaginiamo.
13: Senza saperlo, la nostra vita è già quantistica. Il sabato alle 9.30 e la domenica alle 21. Su Radio 24. Matteo Caccia racconta.
0: Siamo nel 1982. Stephen King ha scritto Carrie, che gli ha dato un enorme successo inaspettato. Non ha ancora scritto It o Shining, ma esce con un libro che si chiama Stagioni diverse. E dentro questo libro ci sono 4 racconti. Tutti e quattro diventeranno un film, o meglio, quattro film diversi, ma uno in particolare, che si chiama Il Corpo, diventerà un film straordinario e un film rappresentativo di un'intera generazione. Il film si intitolerà Stand By Me, uscirà nel 1986, quattro anni dopo il film. E il libro, perdonatemi. Oggi facciamo, ecco, un piccolo strappo alla regola, ma che ci è sembrata doverosa, considerato la storia che ci ha mandato il nostro ascoltatore precedente Leonardo. Vi raccontiamo una storia di fiction, quindi non una storia vera, questa è letteratura pura, che è proprio tratta da Il Corpo, da questo racconto di King, per cui in redazione soprattutto io e Federico Bernocchi siamo grandi, grandi amanti. Questa è la storia, se non avete visto il film, se non avete letto il libro siete fortunatissimi, perché avete dell'ottimo tempo da trascorrere insieme a questi quattro ragazzi nelle prossime due ore, se è il caso del film, ma anche se nel caso del libro, poco più, insomma, è un racconto lungo. La storia è questa, vi dicevo, ci sono quattro ragazzi che hanno deciso di andare a cercare un loro coetaneo che si è perso nel bosco e non è più tornato. Lo troveranno, o meglio, troveranno solo il suo corpo, appunto. E loro ci vanno seguendo i binari di un treno che si inoltra nei boschi, è la fine dell'estate, e a un certo punto si trovano a dover attraversare un ponte. È un ponte altissimo, su un fiume, è un ponte di legno, siamo negli anni 50. Su questo ponte però c'è posto a malapena per i binari del treno, per cui se arriva un treno loro sono spacciati. La storia fa così.
3: Nessuno sa quando passa il prossimo treno.
19: Possiamo fare il ponte della statale 136.
3: Di un po', sei matto. Ma sei a 7 chilometri più a valle, dobbiamo fare 7 chilometri all'andata e 7 chilometri al ritorno. A quel punto sarà buio. Passiamo questo ponte e arriveremo nello stesso posto in 10 minuti.
20: Già, ma se il treno arriva non andremo più in nessun posto.
3: Non c'è pericolo, ci tuffiamo.
19: Ehi, saranno 30 metri.
20: 30 metri.
3: Sentite, voi fate il giro se avete paura. Io passerò di qui. E mentre voi femminucce vi godete questo bel giro panoramico, io vi aspetterò dall'altra parte, rilassandomi con i miei pensieri.
0: Ci avviamo lungo il ponte in fila indiana. Chris per primo, poi Teddy, poi Vern e poi io a fare un fanalino di coda perché avevo detto io chi sfidava prima. Camminavamo sulle traverse in mezzo ai binari e bisognava guardare dove si mettevano i piedi, che si avesse paura dell'altezza o meno. Un passo falso e ci si infilava nello spazio vuoto, probabilmente con anche una caviglia rotta. La massicciata scendeva ripida sotto di me e ogni passo avanti sembrava sigillare più fermamente la nostra decisione e farla sembrare più stupidamente suicida. Mi fermai per alzare gli occhi quando vidi le rocce lasciare il posto all'acqua lontano sotto di me. Chris e Teddy erano molto avanti, quasi a metà, e Vern avanzava lentamente dietro di loro, scrutando attentamente giù ai suoi piedi. Sembrava una vecchia signora che provava i trampoli, la testa spinta in avanti, la schiena curva, le braccia in fuori per mantenere l'equilibrio. Mi guardai alle spalle. Troppo lontano, amico. Dovevo continuare ad andare, ormai, e non solo perché poteva arrivare un treno. Se fossi tornato indietro, sarei stato una femminuccia per tutta la vita. E così ripresi a camminare. Dopo aver guardato giù l'interminabile serie di traversine per un po', con tra l'una e l'altra la visione dell'acqua che ci scorreva sotto, cominciai a sentire le vertigini e sentirmi disorientato. Ogni volta che mettevo giù un piede, una parte del mio cervello mi giurava che sarei affondato nel vuoto, anche se potevo vedere benissimo che non era così. Mi venne la coscienza precisissima di tutti i rumori dentro e fuori di me, come un'orchestra di matti che accorda gli strumenti. Il picchiare continuo del cuore, il battito del sangue nelle orecchie come un tamburo suonato con le spazzole, il cigolio dei tendini come le corde di un violino troppo tese, il sibilo ininterrotto del fiume, il ronzare incandescente di una cavalletta che scavava in una corteccia, il richiamo monotono di una cincia e da qualche parte, molto lontano, il latrato di un cane. L'odore di muffa del legno del ponte penetrava acuto nel mio naso, i muscoli delle cosce mi tremavano. Continuava a dirmi quanto più sicuro e probabilmente anche più rapido sarebbe stato mettersi a quattro zampe e avanzare così. Ma non potevo farlo, nessuno di noi poteva farlo. Semmai gli spettacoli del sabato mattina e al cinema Jam ci avevano insegnato qualcosa, questo era che solo i perdenti strisciano. Era uno dei comandamenti fondamentali del Vangelo secondo Hollywood. I tipi in gamba camminano eretti e se i tendini ti cigolano, come corde di violino troppo tirate perché l'adrenalina ti scorre a fiumi per tutto il corpo, e se i muscoli delle gambe ti tremano per la stessa ragione, beh, amen. Dovetti fermarmi in mezzo al ponte e alzare gli occhi al cielo per un po'. La sensazione di vertigine stava peggiorando. Vidi delle traversine fantasma, mi ballavano giusto davanti al naso, poi svanirono e mi sentii di nuovo a posto. Guardai avanti e vidi che avevo quasi raggiunto Verne, che avanzava più lentamente davanti a me. Chris e Teddy erano quasi arrivati dall'altra parte del ponte. E anche se da allora io ho scritto 7 libri su gente che sa fare cose stravaganti come leggere il pensiero e prevedere il futuro, fu quella la mia prima e ultima esperienza di un lampo psichico. Sono sicuro che si trattò di quello. Come spiegarlo altrimenti? Mi chinai e afferrai il binario alla mia sinistra. Vibrava nella mano. Vibrava così forte che era come tenere un pugno di serpenti metallici.

0: that's fine, because you're mine. I walk the line.
1: Avete sentito dire "sentì le viscere farsi acqua"? Io lo so che cosa significa questa frase, so esattamente che cosa significa. Potrebbe essere la più precisa frase fatta mai coniata. Da allora ci sono state altre volte in cui ho avuto paura, anche molta paura, ma mai quanta ne avevo in quel momento, mentre tenevo in mano quel binario vivo e rovente. Mi parve per un attimo che tutti gli organi al di sotto del livello della gola si fossero fatti inerti e rimanessero lì stesi in uno svenimento interno. Un sottile rivolo di urina mi corse abbandonato lungo una coscia. La bocca mi si aprì. Non la aprì io, si aprì da sola. La mascella scattò, cadendo come una trappola a cui sia stato d'un tratto tolto il fermo. La lingua mi si era incollata contro il palato in maniera soffocante. Tutti i muscoli erano bloccati. Questo era il peggio. Gli organi erano inerti, ma i muscoli erano in una specie di spaventosa paralisi e non potevo fare alcun movimento. Fu solo un attimo. Ma nel flusso temporale soggettivo parve un'eternità. Tutti i dati sensoriali si intensificarono, come se fosse avvenuto un sovraccarico di corrente nell'impianto elettrico del cervello, portando il tutto da 110 volt a 220. Sentii un aeroplano passare nel cielo da qualche parte nelle vicinanze ed ebbi il tempo di desiderare di esserci sopra, seduto in poltrona con una coca in mano, a guardare oziosamente giù la linea scintillante di un fiume di cui non sapevo il nome. Potevo vedere ogni minima scheggia, ogni nodo della traversina incatramata su cui ero accucciato. E con la coda dell'occhio potevo vedere il binario che la mia mano stringeva ancora, che scintillava pazzamente. La vibrazione di quel binario era penetrata così profondamente nella mano che quando la tolsi vibrava ancora. Le terminazioni nervose che si urtavano all'infinito, formicolandomi come una formicola, una mano o un piede che si è addormentato e comincia a svegliarsi. Potevo sentire il sapore della mia saliva, improvvisamente elettrica e aspra e spessa sulle gengive, e peggio, più orribile di tutto, non potevo ancora sentire il treno. Non potevo sapere se mi avrebbe travolto davanti o dalle spalle, né quanto era vicino. Era invisibile, non annunciato, tranne che per quella rotaia vibrante. C'era solo questo ad avvertire l'arrivo imminente. Un'immagine di quel ragazzo, Ray Brower, spaventosamente maciullato e scaraventato in un fosso da qualche parte come un sacco di biancheria squarciato, mi si presentò davanti agli occhi. Lo avremmo raggiunto. O almeno lo avremmo raggiunto Verne e io, o almeno l'avrei raggiunto io. Ci eravamo invitati al nostro funerale. Quest'ultimo pensiero ruppe la paralisi e scattai in piedi. Probabilmente a chi mi avesse visto sarei sembrato un pupazzo a molla di quelli che balzano fuori dalla scatola, ma a me diedi l'impressione di uno visto al rallentatore sott'acqua, che schizza su non per un metro e mezzo di aria, ma attraverso 150 metri di acqua, muovendosi lentamente, muovendosi con paurosa fiacchezza in mezzo all'acqua che si apre a fatica. Ma finalmente ruppi la superficie e urlai.
2: Corri, Teddy, presto!

0: Lui è Ben A. King, che canta Stand By Me, ovviamente tratto dal film, ovviamente colonna sonora di quel film che si chiama Stand By Me, mentre il racconto che vi abbiamo fatto è preso dalla traduzione italiana di Il Corpo, The Body di Stephen King, pubblicato in Italia da Sperling e Kupfer. Ora le strade in diretta e poi lasciamo il microfono a Luca Zanoni, che per Don't Tell My Mama ha raccontato una bellissima storia. Tra pochissimo.
1: La cronaca del giorno, le voci, i commenti, le piccole grandi storie raccontate con curiosità e un filo di leggerezza, insomma, seri senza prendersi troppo sul serio. È il diario dell'estate di Radio 24, pagine da scrivere e da sfogliare sull'onda dei fatti, delle tendenze, svariando tra i temi, i casi, gli argomenti che segnano il nostro tempo. Questo è Effetto Estate, io sono Andrea Ferro e vi do appuntamento tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 19:30 qui su Radio 24.
2: Strade in diretta.
3: Ben ritrovati, ancora parecchi disagi sulla 4 nel tratto Venezia Trieste per un incidente, code tra Cessalto e Sassino di Livenza, attivo restringimento di carreggiata e rallentamenti per curiosi nello stesso tratto in direzione opposta. Code per lavori sulla 7 Milano-Genova tra Busalle e Isola del Cantone verso Milano e in direzione Rosignano code per un veicolo in avaria sulla 12 Genova-Rosignano tra Genova Est e Genova Nervi. Sulla 14 Bologna-Taranto si procede in coda per un incidente tra Valle del Rubicone e Cesena verso Bologna in direzione Taranto, code traffico congestionato tra Bologna Fiera e Castel San Pietro e per un incidente un veicolo in fiamme, code tra l'innesso con la 16 Napoli-Canosa e Canosa. Sulla 1 Milano-Napoli per lavori ritroviamo traffico lento tra Capo e Caianello verso il capoluogo lombardo. È tutto, grazie dell'attenzione.
2: Matteo Caccia racconta.
0: Ogni storia che viene raccontata dal palco di Don't Tell My Mom al Pinch, la serata che organizziamo ormai da anni, ogni primo lunedì del mese, tutti quanti chiudono la storia dicendo: per favore non raccontate a mia madre questa storia, quindi per cortesia se vedete mia madre, se la sentite, se la incrociate, non ditele che. Oggi è il caso ed è il turno di Luca Zanoni. Luca Zanoni è un amico molto caro, di lunga data, è un fotografo che lavora moltissimo soprattutto con il mondo della moda, ma è anche un inguaribile romantico, e la storia di oggi ci racconta proprio questo, ci racconta dell'incontro con una ragazza da cui immaginava potesse succedere qualcosa e poi invece succede tutt'altro.

Buonasera a tutti, piacere di essere qui di nuovo. No, la storia di questa sera invece si svolge nel 1995, quindi un po' di anni fa. Nel 1995 succedono delle cose che mi sconvolgono un po' la vita e cercherò di essere brevissimo perché altrimenti non stiamo nei tempi. Nel 95 io sono un ragazzone grande e grosso, un po' come adesso, forse un po' meno grosso e con un po' più di capelli, e frequento la quarta liceo. Vivo in un paese dell'Interland milanese dove non c'è un granché, c'è veramente poco, è un paese dormitorio. I miei genitori scelgono di andare a vivere lì quando io sono piccolo, quindi ho un'infanzia meravigliosa in mezzo ai prati, però poi quando arriva l'adolescenza, come dire, c'è una spinta emotiva che ci invita a vedere anche cosa c'è fuori dal paese. E questo succede ovviamente anche a me. Nel 95 io compio 18 anni e succedono tre cose che ora vi racconterò, abbastanza, come dire, significative. La prima è che prendo la patente. Voi direte, beh, così significativo? Sì, è molto significativo per un ragazzo che vive in un paese dell'Interland in cui non ci sono mezzi di trasporto, in cui si dipende totalmente dai genitori o al massimo dalla bicicletta. Finalmente, raggiunta la maggiore età, prendo la patente e i miei genitori mi concedono una Panda con cui poter fare quello che voglio, di fatto. Quindi comincio a girare il mondo, e il mondo comincia a essere la città di Milano, fondamentalmente, e la provincia di Milano, che posso raggiungere quando e come voglio. E è una cosa decisamente importante. Per chi vive e nasce in città non è probabilmente così fondamentale, per chi sta fuori è un passo decisivo. La seconda cosa è abbastanza curiosa, tenete presente che io la patente la prendo più o meno in settembre perché sono nato in aprile, quindi c'è il tempo tecnico tra esami e tutto quanto, a settembre ho la patente e un giorno con il mio amico Andrea Colombi stiamo guardando un film che si chiama Marrakesh Express, e c'è una battuta che di uno dei protagonisti, che è il Cedro, non so se avete visto questo film, che dice: io mi sono ritirato in montagna dopo aver letto Angeli della desolazione di Jack Kerouac. Bene, io non so chi sia Jack Kerouac, perché all'epoca al liceo ancora non si studiava quella parte della letteratura, o meglio la si studiava più avanti probabilmente, e quindi prendo la mia Panda e, affascinato da questo racconto e affascinato da quel film, che in qualche modo, insomma, è un film importante per la mia generazione, credo, vado in libreria e comincio a capire chi sia Jack Kerouac e cosa abbia scritto. E trovo ovviamente tre testi fondamentalmente. Angeli della desolazione, sì, in realtà non è il suo masterpiece. E trovo Sulla strada. Sulla strada e Big Sur. Quindi mi porto a casa questa trilogia e comincio a leggere Kerouac. Bene, io da ragazzone di provincia con tutta una serie di, diciamo, complessi, ma non proprio complessi, però limitazioni di quel posto in cui vivevo, leggo Sulla strada. E questa cosa, insomma, non so chi di voi l'abbia letto, però soprattutto chi l'ha letto a quell'età, io dopo quella volta non l'ho mai più letto perché voglio mantenermi quel ricordo, in qualche modo mi cambia la visuale del mondo, della letteratura, della musica, di tutto quanto. E comincio con la mia Panda a girare un po' il mondo nel mio piccolo, quindi comincio a uscire dalla realtà del mio paese e comincio a vedere cosa c'è in giro. Quindi patente, Jack Kerouac, ma poi c'è il terzo fatto, che è quello poi decisivo, se vogliamo, nel racconto di questa sera. Arriva il periodo natalizio e, come tutte le famiglie borghesi milanesi, ci trasferiamo in montagna dove passiamo le vacanze di Natale. A Capodanno vengo invitato da un gruppo di amici a passare l'ultimo dell'anno con loro e, una cosa che succede a quell'età, incontro una ragazza, mi viene presentata una ragazza bellissima. Questa ragazza subito, come dire, in maniera abbastanza inaspettata, io sono ancora piuttosto maldestro in quel periodo, questa ragazza mostra dell'interesse nei miei confronti e sembra voler passare la serata con me. Io, come dire, per fare colpo su di lei, penso che sia giusto raccontarle il mio stato d'animo di quel periodo e comincio a raccontarle Sulla strada di Jack Kerouac. Questa ragazza, secondo me, vedo che ridete, quindi, come dire, ancora adesso io sono convinto che probabilmente avrei potuto anche interessarle, invece a lei non frega assolutamente nulla di Sulla strada, di tutto quello che ho in mente io sulla Beat Generation.
e non vede l'ora che succeda qualcosa. Per fortuna, grazie probabilmente all'alcol e anche alla sua audacia, ci diamo un bacio. Era già passata la mezzanotte da un pezzo. E, insomma, la serata prende una piega completamente diversa, fino quasi al mattino stiamo insieme, dopodiché arriva il momento in cui la devo accompagnare a casa. L'accompagno a casa e rimaniamo, insomma, con questa idea di vederci il prima possibile. Non ci sono ancora i telefoni cellulari, o meglio, io ho un telefono cellulare dei miei genitori che abbiamo in montagna perché mia nonna non sta troppo bene, quindi ci scambiamo, io do a lei questo numero con la promessa di risentirla il prima possibile. Io dopo quella serata, insomma, sono abbastanza, non sono convinto che sia la donna della mia vita, però credo di esserne piuttosto innamorato, nell'ingenuità di quel periodo. Quindi macchina, questo ve l'ho già detto, Kerouac, ragazza, e, insomma, il mondo sembra essere nelle mie mani finalmente. A questo punto cosa succede? La ragazza si presenta due giorni dopo una telefonata, io non vedo l'ora di rivederla, e lei molto candidamente mi dice: guarda, è stata una serata meravigliosa, però direi che così, io penso ancora al mio ex, magari ci possiamo risentire se vuoi. Io, come dire, un po' così, dico: ah, va bene, anzi, poi cerco di dire: no, va bene, non ti preoccupare, certo, ci risentiamo sicuramente. Mai più sentito, ovviamente. Il punto è che questa ragazza rimane nella mia testa, insomma, si sommano questo insieme, questi nuovi sconvolgimenti, queste grosse novità della mia vita, e gennaio mi riporta drammaticamente alla realtà del mio paesino, del mio liceo, di tutto quello che sono le mie giornate. E questa ragazza è più grande di me, ha un paio d'anni in più, e so, l'unica cosa che so di lei è il nome, e soprattutto so che studia medicina. Quindi io, invece di presentarmi alcune mattine della settimana, invece di andare a scuola con la macchina, diciamo che lasciavo i miei amici, i miei compagni di classe all'incrocio della scuola e proseguivo dritto. Venivo in città e in qualche modo cercavo di rivedere questa ragazza, quindi frequentavo in maniera così, per caso, le aule dell'università di medicina, pensando, sperando di rincrociare il suo sguardo e di rivederla. Questa cosa va avanti per un po', finché un giorno non torno a casa, sempre all'orario, diciamo, giusto, e non ero stato a scuola quella mattina, ero andato di nuovo in università a cercarla, e i miei genitori invece erano stati convocati dalla preside ed erano andati loro a scuola al posto mio. Quindi arrivo e mi dicono: ma com'è andata a scuola stamattina? Io dico: ma tutto bene, le solite cose. Ovviamente il rendimento era già calato da mesi e così. E mi dicono: ma non ci risulta che tu fossi a scuola? Dico: no, ma veramente io ero a scuola. E qui mi dicono: dici dov'eri? E io, insomma, comincio a raccontare una serie di balle. Per fortuna questa cosa mi ha scrollato e in qualche modo ne sono uscito. Però non ho mai detto a mia mamma, lo dirò questa sera, che io andavo a cercare Marta all'università.

0: Chiudiamo qui anche questa puntata. Io ringrazio moltissimo tutti quelli che rendono possibile questo programma, che sono Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni e Federico Bernocchi. Grazie a voi che ci mandate le storie a Matteo Caccia Racconta @radio24.it. Noi ci facciamo un intero programma, un'intera stagione, perché raccontare storie è il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!
1: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40. Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
3: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini Autofop a Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Fop a Pedretti.
4: Sono le 12.
5: GR24, il Sole 24 Ore.
4: Carburanti, la benzina oltre i 2 euro al litro sulla rete stradale. Stati Uniti e Iran, la guerra commerciale di Trump sarà un fallimento, fa sapere Teheran. MPS in corso, il consiglio di amministrazione sul tavolo, le OPS su BPM, la Banca Generali e la Maxi Cedola. Ancora un buongiorno dalla redazione e da Valeria De Rosa. In primo piano il costo dei carburanti, le tensioni geopolitiche spingono in alto i prezzi, un ulteriore aggravio per i consumatori.
6: La benzina vola sopra i 2 euro al litro sulla rete stradale e tocca i massimi da settembre 2023. Secondo l'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Ministero delle Imprese, il prezzo medio self-service registrato lungo la rete stradale nazionale si attesta a 2,02 euro al litro. Più caro il gasolio, arrivato a 2,116 euro. Il conto è ancora più salato in autostrada, dove il prezzo medio self-service della benzina è di 2,077 euro al litro e quello del gasolio 2,186 euro. A 4 giorni dalla scadenza del taglio delle accise sul gasolio, l'Unione Nazionale Consumatori chiede al governo di intervenire subito, aumentando la riduzione sul gasolio da 14 a 30 centesimi e, dice Massimiliano Dona, fare qualcosa per chi ha l'auto a benzina. Urge un taglio, sottolinea, di 15 centesimi per tornare a un prezzo ragionevole di 1,9 euro al litro in autostrada. Per il Codacons, a luglio e agosto, rispetto allo scorso anno, gli italiani hanno speso 1,8 miliardi in più per il pieno di benzina e diesel. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
4: L'aumento dei prezzi dei carburanti dipende dalle tensioni geopolitiche e gli ultimi annunci del presidente Trump non fanno che acuire una situazione già difficile. Annunci ai quali Teheran non sembra dare peso. Il cosiddetto D-Day economico è un diversivo per distogliere l'attenzione dalla crisi americana. Questo è il commento su X del ministro degli esteri iraniano Araghchi all'annuncio di Trump di una guerra commerciale senza precedenti contro la Repubblica Islamica. Insistere su politiche fallimentari non farà altro che portare a ulteriori sconfitte, all'inimicizia degli iraniani. Il terrorismo economico statunitense minaccia l'economia globale e la sovranità mondiale, ha aggiunto Araghchi. Con gli attacchi notturni contro l'Ucraina, la Russia ha violato lo spazio aereo della Moldova e della Romania, mettendo alla prova la sicurezza della NATO, lo ha dichiarato il ministro degli esteri ucraino Sibiya. Non si tratta di episodi isolati, rientrano negli attacchi terroristici deliberati e sistematici della Russia. Questo è quanto ha affermato il capo della diplomazia di Kiev. I droni

0: San Paolo in collaborazione con Unipol. Secondo quanto rivelato mercoledì dal Sole 24 Ore, il banchiere starebbe studiando due offerte, una su Banco BPM e l'altra su Banca Generali, oltre a un possibile superdividendo a favore dei soci. La mossa di Lovaglio potrebbe trovare sponda nei palazzi romani, dato che di recente la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si è espressa in difesa dell'integrità di MPS e quindi contro lo spezzatino previsto dall'operazione di Intesa Unipol. In ballo anche il destino della quota delle Generali detenuta da MPS attraverso Mediobanca, da sempre pezzo pregiato, ambito da molti partecipanti al risico e che Lovaglio potrebbe utilizzare per finanziare i suoi piani di difesa. Paolo Paronetto, da Radiocorp Radio 24, Sole 24 Ore.
1: Termina qui questa edizione di GR 24, la prossima alle 13.

0: caldo. Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
1: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
2: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
3: Quali romanzi porterete in vacanza? Se non li avete ancora scelti, c'è Il Cacciatore di Libri. Sono Alessandra Tedesco e vi aspetto con le puntate tematiche del Cacciatore di Libri Estate ogni sabato alle 6 e alle 16 e la domenica alle 15. Puntate brevi dal martedì al venerdì alle 13.45. Come sempre, interviste a scrittori e scrittrici, racconti dietro le quinte, consigli di lettura per trovare i libri giusti per la vostra estate. È tutto disponibile in podcast su radio24.it e sulle piattaforme audio. Vi aspetto con Il Cacciatore di Libri, perché ogni romanzo ha una storia e ogni lettore aspetta la sua.

0: vacanza con Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Proprio così, intanto buongiorno, continua il nostro viaggio in vacanza con Obiettivo Salute. Questo ciclo estivo dedicato alla cucina, ai sapori, ai piccoli segreti per vivere meglio in cucina e a tavola. Io direi ancora prima della cucina, l'altra puntata abbiamo parlato di spesa, il momento della spesa, l'abbiamo trasformato come un momento di ricarica personale e arriviamo fino alla tavola. Oggi torniamo ai fornelli, in realtà li lasceremo un po' da parte, vediamo che cosa ci racconta Matteo Tettamanzi, che è il nostro cuoco, il nostro... Ciao Matteo, grazie.
2: Ciao Nico, grazie a voi.
1: È docente di scienze dell'alimentazione, di cultura gastronomica, ideatore di Progetto Figo, che ci piace tanto anche proprio come filosofia, no? Questo spazio di educazione buona, Progetto Figo, che non è figo come pensiamo noi, nel senso... Caspita che figo, ma significa?
2: Figo significa, viene un po' da Feed You Good, me lo sono inventato durante il Covid, che sì, eravamo tutti a casa, ed è proprio questo concetto qua, no? Nutriti buono.
1: Mm. È quello che piace fare a noi, che sposa anche un po' la filosofia di Obiettivo Salute in Tavola, che tornerà a settembre, intanto ve lo dico, perché preparatevi. Allora, Matteo, noi siamo in vacanza, immaginiamo di portare... qualcosa da amici, o lo porti in spiaggia o fai il picnic, usciamo, quindi vogliamo stare poco in cucina, preparare qualcosa di buono, possibilmente da condividere, perché a me dell'estate mi piace questa libertà che ti porta a dire, vabbè, dai, venite su, facciamo due spaghetti, oppure dai, fermatevi, poi una bruschetta la fai, oppure se sei sotto l'ombrellone o vai a fare, dai, porto io, fatto, ecco. Questa cosa qua del portateco mi piace un sacco, però insomma bisogna darsi un po' il turno, perché sennò poi sono sempre i tre che cucinano. Detto questo, e chiudo la parentesi, chi magari c'è qualcuno che ascolta che si riconosce, che cosa possiamo fare? Intanto non stare troppo ai fornelli, fare qualcosa di buono che piace a tutti.
2: Guarda, funziona proprio così l'estate, mi ha fatto pensare delle occasioni ed è proprio, beh, se non porti da mangiare, quantomeno porta una bottiglia di vino.
1: Sì, perché tu sei, però tu naturalmente sei quello che rimane col cerino in mano, perché col progetto, cioè con la professione che fai, è difficile che uno non ti dica, ci pensa Matteo, no? Lo fai poi?
2: Sì, beh, ma io mi diverto, per cui ecco, capisco che per me viene un po'

0: Però ecco, dei suggerimenti in realtà che sono anche cose scontate, tra virgolette, che però possono essere trasformate in delle cose non banali. Per non cucinare assolutamente, banalmente in estate il crudo e melone, uno si porta le sue belle fette di melone tagliate già o cubettate, perché secondo me una cosa anche che ci deve essere sulla tavola condivisa deve essere questa semplicità della condivisione, cioè bisogna un po' favorirla, no? Quindi magari al posto che la fetta, dei cubetti messi
1: e poi
0: su
1: sai
0: piatto.
1: Che ho notato che quando noi cambiamo le forme classiche, perché noi il prosciutto e melone ce lo vediamo sempre con la fetta, la fetta, ecco, già che se tu il melone lo fai a cubetti. Già ti sembra un'altra cosa.
0: Sì, oppure puoi prendere il melone bianco, puoi cambiare un po', no?
1: Li fai, li alterni, già esatto. Quello potrebbe essere un'idea.
0: E quindi con questi
1: questo siamo andati sul classicone.
0: Sì, la caprese è uguale. Magari la caprese, un trucco per farla diversa è scegli dei pomodori diversi. Posto che fare sempre il classico pomodoro rosso, fai un mix, no? Che ti colora anche il pomodorino giallo, il pomodoro quello che rimane striato verde, un pomodoro rosso, le dimensioni, così cambiano forme, dimensioni, colori, sapori, perché i pomodori hanno sapori diversi. In estate
1: e
0: un
1: poi lo diciamo sulla mozzarella, e parlo della mozzarella di bufala. Per favore non mettetela in frigorifero.
0: La mozzarella sarebbe meglio toglierla prima dal frigorifero. Un po' prima,
1: almeno,
0: come tutti i formaggi.
1: Ecco, un po' a temperatura ambiente. Non si può mangiare quando vai magari a prendere un piatto di una caprese, questa mozzarella gelata.
0: Gelata, assolutamente.
1: Io non posso più dirlo perché poi a casa mi dicono, mamma, non lo puoi... io chiedo sempre, ma la mozzarella di bufala, che temperatura la date? Non mi portano più in giro. Ma detto questo, no, tu sei partito da dei classiconi, ma noi va bene, l'aggiunta è non presentateli sempre allo stesso modo, perché già a vederlo ti manca un po', ecco, ti va un po' via la voglia di mangiarle, sempre la stessa roba. Che cosa aggiungiamo e soprattutto quanto dobbiamo organizzarci per...
0: Allora, sicuramente le strade per organizzarsi sono due. O si fa una scelta di ingredienti facilmente utilizzabili nell'immediato. Quindi ormai, come abbiamo citato, i cereali in chicco già precotti ci sono, si trovano anche di buona qualità e sono comodissimi da utilizzare, da mischiare per delle insalate con, per esempio, del tonno, dello sgombro, dei formaggi, dei legumi. Per cui così, se si scelgono dei prodotti di qualità già praticamente pronti, è solo una questione di assemblaggio.
1: Perfetto.
0: E lì bisogna poi metterci il tocchettino, quello di fantasia, che svolta un pochettino. Quindi o scegliere dei prodotti già un po' pronti da assemblare, o altrimenti dedicare un momento per fare le preparazioni, un momento in cui deve diventare un po' anche un piacere, ecco, la si vede così, se si vuole dedicarlo in estate, e per poi averli pronti da consegnare, diciamo, da
1: quindi
0: sulla
1: da
0: tavola.
1: da una parte tu tanto che parlavi mi veniva in mente un'insalata di riso che non deve essere necessariamente di riso ma di cereali, un po' nuova per chi ha proprio, dice, ma no, senti, ecco, ad agosto la cucina è spenta. E invece chi ama più cucinare, mi è venuta in mente la parmigiana quando dicevi ti prendi, quindi tu la puoi fare, ci sono dei piatti che possiamo prepararci a step. Uno frigge le melanzane, non è che poi devi subito mettere, magari prepari una po' prima la salsa al mattino presto, è bellissimo alzarsi con il sapore di sugo, vero?
0: A me piace moltissimo,
1: ecco, che poi, tanto che viene sul caffè, metti un po' di pane nel sugo, senti questo pomodoro e il basilico, bellissimo. È un risveglio veramente incantevole,
0: il miglior risveglio.
1: Migliore se c'è anche una melanzana già fritta lì, da dire faccio un paninino, fai una finalmente una colazione salata, ma nel senso che ci sono dei piatti che possiamo organizzare con calma.
0: Sì, in quel caso lì, e piatti che poi non ti, diciamo, costringono a dover, perché la parmigiana puoi anche semplicemente mangiarla così, non c'è bisogno di scaldire e accendere il forno nuovamente.
1: Bravo.
0: E come anche le torte salate o delle belle frittate, una bella frittata di cipolle, per esempio, cipolle parmigiana, una frittata, poi la si serve a fette a temperatura ambiente con sopra un po' di aceto balsamico, quello vero, tradizionale, affrittata con le cipolle e l'aceto balsamico, incredibile.
1: Veramente?
0: Da provare.
1: Da provare. Allora oggi ci portiamo questa cosa, frittata di cipolle, ma quali cipolle? Rosse,
0: cipolla
1: bianche,
0: bionda.
1: Dorate?
0: No, io suggerirei una cipolla bionda. dorata.
1: Andiamo sulle bionde.
0: Sì, perché rimane più dolce. La, quella rossa la suggerirei più per altre preparazioni, no?
1: Ad esempio?
0: Cruda in insalata è la
1: sua, è il suo,
0: diciamo che ha quella un po' piccantezza e quel sapore anche aroma che è diverso. La bionda, se cotta, tende a tirar fuori una dolcezza un po' simile al porro, che è molto molto buona.
1: Ma l'aceto balsamico proprio così quando
0: sopra,
1: ancora
0: si sporca,
1: calda
0: si sporca. No, all'ultimo. La si fa, la si cucina, la si lascia lì per la sera, per il giorno dopo, la si taglia a fette e poi all'ultimo.
1: Allora, siamo quindi, il tema della puntata di oggi è un po' il portateco, la ricetta da portare agli amici o da suggerire agli amici per portarla, perché guarda, ti do questa ricetta, sperimenta, poi ti do i voti. Ecco, sempre su questo filone di queste ricette che puoi trasportare facilmente, con magari qualche consiglio anche per mantenerle, per trasportarle nel modo corretto, oltre a questa frittatona di cipolla con aceto balsamico, che ci dai?
0: Allora, oltre
1: perché
0: a questo,
1: ormai noi stiamo qua che prendiamo appunti,
0: Sempre da portare. Beh, sulla parmigiana si può fare anche la versione di zucchine, quella è un esempio. Se non si vogliono friggere le melanzane o grigliare, si può fare con le zucchine. Zucchine grigliate viene molto buona. Poi magari si cambia il formaggio, no? Si mette una scamorza o si sperimenta un po' anche lì. Altrimenti da portare, se si rimane sulla situazione di torte salate o cose da riempire, una cosa carina, simpatica, uno strudel salato. Si prende una sfoglia, si prepara la farcia, che può essere di verdure tranquillamente, può essere vegetariana, può essere di carne.
1: Anche perché è un po' uno svuotafrigo, posso dirlo.
0: Sono belle occasioni per svuotare il frigo.
1: Vero, perché quando vedi che un po' la carota è svenuta, la zucchina un po' di riprendere, le animi un po',
0: certo,
1: con un po' di erbe, si cuociono, le salti. Ecco, mi dici come facciamo a mantenere croccanti le verdure? Perché uno dice tanto nella farcia, ma se la verdura proprio è troppo cotta, anche l'impasto si impoverisce.
0: Vabbè, renderle croccanti, lì è poi una scelta, no? Renderle croccanti, cotture un po' rapide. Cotture un po' rapide, che vuol dire padella, bella calda. Il mio suggerimento è sempre di ungere l'ingrediente che stai per mettere in padella, non di mettere l'olio nella padella, in modo tale che intanto l'ingrediente si unge completamente bene, perché lo si gira un po' con le mani o col cucchiaio, lo si mette nella padella calda, lo si salta al volo.
1: Questo è davvero un consiglio figo, ma nel senso
0: si risparmia in denaro, perché comunque sul lungo termine si usa un sacco di olio in meno. A livello di salute se ne consuma di meno, perché comunque è olio cotto, no? Non è l'olio, anzi poi si può aggiungere la quota di olio crudo, che è quella invece che da valorizzare, ecco.
1: Quindi prima li mescoliamo bene e poi
0: se no si può scottare in acqua o cuocere al vapore, anche quelle sono cotture che, diciamo, cuocere in pochissima acqua in modo tale che la dispersione di nutrienti è minima, o altrimenti al vapore è quello.
1: Ma il sale quando lo mettiamo all'inizio o alla fine? Scusa, tanto che approfitto, mi vengono queste domandine
0: il sale mi viene da ridere, perché ne uso veramente pochissimo. Però il sale, il mio suggerimento è, se le vuoi tenere croccanti, alla fine.
1: Sì.
0: Quando invece voglio fare tipo delle zucchine che si sfaldano, da mangiare anche fredde, quelle magari con la menta, ecco, questa è un'altra cosa, le si taglia giù a pezzi, le si mette nella pentola, sale subito in modo tale che perdono la loro acqua, le si fa cuocere finché quasi non si sfaldano da sole, senza frullarle poi. Si mettono nel pentolino, le si portano così con un po' di menta, di olio o di basilico, e li si mettono sul pane, spettacolo,
1: grazie. Ma Matteo Tettavanzi è uno spettacolo, anche Carmelo Lauricella, però per carità è lì che ci segue, Laura Vanossi in assistenza in redazione, Matteo va, la Nico resta e restate anche voi, tanto che ci siete, ma Matteo torna prossima settimana per nuove avventure. Grazie Matteo.
0: Grazie.
2: In estate molte cose rallentano, non le notizie, non la nostra radio, specie nell'attuale scenario economico e geopolitico. Parola di Giulia Crivelli. Ogni mattina, dalle 7 alle 9, dal lunedì al venerdì, vi tengo compagnia sfogliando i giornali italiani e con approfondimenti sull'attualità italiana e internazionale, grazie agli ospiti in diretta. Al sabato spazio ai settimanali, italiani e non solo. Un puzzle di informazioni e dialogo che potete aiutarmi a comporre con i vostri messaggi.
3: 24 mattino estate con Giulia Crivelli. Ogni giorno alle 7 su Radio 24. Strade in diretta.
4: Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento. Segnaliamo disagi, code per un incidente sulla 14 nel tratto Bologna-Ancona tra Bologna San Lazzaro e Imola in direzione Ancona e nel tratto Pescara-Bari per un veicolo in avaria, in questo caso tra l'innesso con la 16 Napoli-Canosa e Canosa in direzione Bari. Code per lavori sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Pontedera-Est e Pontedera-Ovest verso Livorno e per un veicolo in panne code anche sulla 12 Genova-Rosignano tra Genova-Est e Genova-Nervi in direzione Livorno. È tutto per il momento, restate all'ascolto, a più tardi.
3: In vacanza con Obiettivo Salute.
1: Parliamo adesso di una delle articolazioni più sollecitate del nostro corpo. Sono certa che se ve lo dico, voi rimarrete un po' stupiti. La caviglia, è lei. Sarà capitato anche a voi. Quelli della mia età sicuramente si ricordano la canzone, i più giovani no, ma non ve la canterò, andate a riascoltarla. Perché? Perché oggi parliamo di qualcosa che può capitare di frequente, basta un passo falso, una buca non vista, un campo di calcetto il sabato pomeriggio e giù con la caviglia che gira dove non dovrebbe, la storta. Tutti l'abbiamo fatta almeno una volta e quasi tutti abbiamo fatto la stessa cosa, no? E cosa sarà mai? Una storta, ghiaccio, qualche giorno di riposo e via. Ma non fila sempre così liscio. Ce lo racconta oggi il professor Federico Usuelli, che ho il piacere di avere in studio, responsabile di ortopedia della caviglia e del piede di Humanitas a San Pio X di Milano. Professore, buongiorno e grazie.
5: Buongiorno a tutti.
1: Con lei parliamo di distorsione di caviglia, che è uno degli infortuni più comuni, ma anche uno dei più sottovalutati.
5: Ecco. Ok, immaginiamo la caviglia con un insieme di tre ossa costituito da tibia, perone e astragalo. Ora immaginiamo l'astragalo come un dado, cioè questo dado contenuto da una specie di forbice. Ecco, quando il dado fuoriesce da questa forbice e va a picchiare sui suoi margini per poi rientrare, abbiamo una distorsione di caviglia. Quando questo dado esce del tutto, abbiamo una lussazione, una sublussazione. Quelli sono traumi più gravi che spesso si associano a fratture e non sono parte di questo argomento di oggi. E hai detto bene, il trauma distorsivo di caviglia è il trauma ortopedico in assoluto più frequente. Detto questo, è anche giusto essere equilibrati, perché il nostro corpo è fatto per guarire, è fatto per adattarsi, e quindi se è il trauma più frequente, il più delle volte sarà una cosa che il nostro corpo è in grado di gestire bene. E noi però dobbiamo andare ad individuare tutte quelle rare volte in cui il trauma distorsivo può diventare un problema.
1: Il nostro corpo è capace, quindi, una storta e siamo in grado di reggerla perché abbiamo una caviglia che funziona bene. Come facciamo a mantenerla forte?
5: La caviglia, secondo me, è un'articolazione affascinante perché la definiamo un'articolazione congruente, vuol dire dove tutto combacia e combacia talmente bene che ci accompagna per una vita intera. Cioè, se io non ho fratture, se io non ho traumi distorsivi ripetuti, penso lo vedremo dopo, la mia caviglia rimarrà sempre giovane. Ora però è importante capire che noi non siamo fatti solo di ossa, ma di legamenti, muscoli, e che il nostro cervello guida tutto come se fosse un'automobile moderna. Immaginiamo una intelligenza artificiale ancora più sofisticata, perché il nostro cervello lo è. Ebbene, quindi noi come facciamo a mantenere una caviglia sana? Educandola. Cosa vuol dire educazione? Continuandola a esporre al gesto, che sia il cammino o che sia il gesto sportivo. Quando ho un trauma distorsivo è come se tutti questi recettori si sprogrammassero. Immaginiamo il cruscotto di un'auto moderna dove le luci si accendono a caso. Ebbene, il ruolo della riabilitazione è proprio quello di mettere ordine. Rispetto al passato sono cambiate tante cose. Vede, quando io studiavo medicina si parlava di un protocollo diffuso, RICE in inglese, Rest, Ice, Compression, Elevation. È ancora di moda, forse molto meno, perché in quel periodo lì si stressava il concetto di riposo, gamba alta e vediamo che succede. Oggi, secondo me, è chiaro che se è un trauma distorsivo, punto primo, devo escludere che sia un trauma grave, quindi devo escludere fratture, e quindi in quel caso probabilmente mi serve una radiografia per escludere di avere delle fratture. Si entra in un problema che è diverso dal trauma distorsivo. Quando ho escluso le fratture, diciamo che le sigle oggi più moderne, una divertente è peace and love. Questa peace and love, e non sto qui a annoiarvi con cosa voglia dire, però fondamentalmente significa stiamo a riposo inizialmente, ma cominciamo a muoverci subito, perché il movimento è vita, e se io mi rieduco al movimento ottengo il massimo e riduco i rischi che si hanno in seguito a un trauma distorsivo, cioè in seguito a un trauma distorsivo non riabilitato e rischio di sviluppare instabilità.
1: Professor Usuelli, ma lei ci aiuti a capire, prendo una storta, non vado subito dal medico, dico che sarà una storta e faccio bene, perché lei ci ha detto che la caviglia è in grado di gestire le storte, siamo fatti anche un po', no? per rimetterci, autoripararci. Ecco, è il dolore? È il gonfiore? È il qualche cosa che insomma vediamo nella caviglia che non ci torna? Mettiamo subito il ghiaccio? Dobbiamo stare a riposo? Quando ci deve venire un po' il sospetto di dire guardo, aspetto il giorno dopo? Che faccio?
5: Allora, distinguiamo i due pazienti, la prima volta o una serie di traumi distorsivi. Se è la prima volta, probabilmente sarò un po' spaventato, probabilmente noterò gonfiore e dolore, e in quel caso mi verrà naturale un primo la richiesta di un primo parere specialistico.
1: Quindi vuol dire che fa tanto male, se lei mi dice così,
5: se ho un trauma maggiore. Se invece ho un trauma distorsivo minore, per intenderci metto il piede male su un disallineamento del terreno, su regolarità, posso stare a vedere, vedo quanto mi si gonfia, vedo quant'è il dolore, non perdo l'abitudine al passo, il ghiaccio mi può aiutare, un bendaggio mi può aiutare a ridurre il fatto compressivo, e oggi esistono anche delle soluzioni avanzate in cui il bendaggio si associa alla crioterapia, quindi ho bendaggio e freddo insieme, che hanno indubbiamente un vantaggio in termini di recupero, e poi non perdo l'abitudine al carico, continuo a camminare, se ho difficoltà cammino in acqua.
1: Professor Usuelli, ecco, questo del carico è degli ultimi decenni. Prima ci lascia, anche solamente per chi aveva mal di schiena, si ricorda, si diceva dormi nel duro e evita tanti movimenti. Adesso ci fate camminare subito, ci fate muovere, perché il movimento è terapeutico e quindi funziona per il piede, funziona per le altre articolazioni. È davvero una svolta. Noi come possiamo tradurlo nella nostra quotidianità? Che cosa possiamo imparare da questa nuova lettura?
5: Allora, vede, io ho cercato di comunicarlo ai miei pazienti sviluppando anche un hashtag su Instagram, caricare per guarire.
1: Quello mi riferivo.
5: Ecco, ovviamente non dobbiamo fare di ogni erba un fascio, esistono ancora dei casi in cui la prudenza e lo scarico è importante, immaginiamo fratture complesse, traumi complessi. Detto questo, il carico stressa ed esalta la caratteristica del nostro corpo, cioè il nostro corpo è fatto per funzionare, e se io esercito la funzione il mio corpo imparerà a rimettere in atto quei sistemi che poi hanno a che fare con la guarigione. Ecco perché quando si parla di riabilitazione della caviglia, più che riabilitare muovendo manualmente la caviglia o con terapia manuale, è esercizio fisico terapeutico, che vuol dire all'inizio rieducarmi al passo e all'equilibrio e poi progressivamente le cose più difficili, tavolette propriocettive e tavolette propriocettive associate a dei gesti più complessi, a seconda dell'età che abbiamo e di quanto in forma siamo. Quanto più siamo, tra virgolette, aggressivi in questo, quanto più recupereremo in fretta. Ricordiamo che la chiave della riabilitazione di un trauma distorsivo è la propriocettività. L'altra cosa però è non essere ciechi e ascoltare il proprio corpo, perché se io mi riabilito anche con successo da un trauma distorsivo e poi mi rendo conto che ne ho un secondo e poi mi rendo conto che ne ho un terzo e poi arrivo a sviluppare la necessità di bendarmi la caviglia ogni volta che faccio sport, ebbene quel paziente lì, anche se i traumi distorsivi ripetuti diventano poco rilevanti lì per lì come trauma di per sé, è un paziente che sta sviluppando instabilità. L'instabilità mi espone al rischio di avere dei danni cartilagini, l'instabilità va curata. Perché oggi a me capita di proporre delle protesi di caviglia, e le protesi di caviglia si fanno a pazienti che hanno difficoltà a camminare, fanno fatica a andare dalla camera da letto al bagno perché hanno sviluppato artrosi di caviglia in seguito a un'instabilità di caviglia. Quindi ricordiamoci che se ho un'instabilità di caviglia, questa in un piccolo gruppo di casi può essere riabilitata, nella maggior parte dei casi ha bisogno di una diagnosi, di capire quali sono i legamenti lesionati e probabilmente di ricostruirli. Oggi la ricostruzione legamentosa è una chirurgia che può essere mini-invasiva, con dei piccoli buchini si riescono a ricostruire e ha due funzioni: uno, evitare l'instabilità; due, evitare che l'instabilità diventi un problema più grave, ossia danni cartilagine e artrosi di caviglia.
1: Professor Usuelli, in chiusura, lei ci ha spiegato più volte che problemi al piede, quindi anche alla caviglia, camminano, generano altri problemi nei piani alti. Mi chiedo, una persona che ha frequenti storte, anche di leggera entità, può avere un problema al ginocchio, alla schiena, o l'instabilità della caviglia è un problema che riguarda il passo e, come lei ha detto, la cartilagine, quindi più localizzato?
5: È indubbiamente localizzato, ma ha un impatto, perché i pazienti che hanno un'instabilità di caviglia laterale, quindi tanti traumi distorsivi, tendono nel tempo a sviluppare una deformità, cioè il piede e la caviglia diventano vari, camminano sul bordo esterno del piede e quando ha una deformità questo ha un impatto sul ginocchio, sull'anca e sulla schiena.
1: Professor Usuelli, grazie per essere stato con noi, torni presto. C'è Filippa Urreggi in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza e redazione. Vi auguro una buona giornata, vi invito come sempre a fare un saltino sul nostro sito, ma anche sulle principali piattaforme, soprattutto se avete a che fare con figli adolescenti o che stanno arrivando all'adolescenza, perché c'è Crescere un'arte, il nostro videocast insieme a Stefano Rossi e a Raffaella Arpiani. Buona giornata a voi, un saluto da Nicoletta.

0: Dal 21 al 26 agosto, al meeting di Rimini 2026, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ti invita a visitare Galassia Infrastrutture, uno spazio immersivo dedicato all'innovazione, alla mobilità e alle grandi opere che collegano l'Italia e l'Europa. Attraverso installazioni interattive, contenuti multimediali e simulatori di guida e di volo, potrai scoprire le tecnologie e le infrastrutture che ogni giorno rendono il paese più sicuro, connesso e competitivo. Un percorso pensato per adulti e bambini, per conoscere da vicino il lavoro che costruisce l'Italia di domani. Ti aspettiamo al padiglione A1 del meeting di Rimini, dal 21 al 26 agosto. Galassia Infrastrutture, un viaggio nel futuro del paese.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
4: Ehi, amico!
5: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
4: ai, ai, ai.
5: Vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
4: Evviva!
5: Vai su agenti.it.
3: Agenti.it,
4: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
6: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
7: Vi presenta... Borse in diretta.
8: Sono per lo più in rosso a metà giornata, eccetto Milano, Parigi cede lo 0,40%, Londra meno 0,20%, Francoforte meno 0,50%. Milano guadagna invece lo 0,12% sia sul FTSE MIB che sull'All-Share. Bene a Piazza Affari i titoli della energia, in scia al petrolio che si avvicina a nuovi massimi, Eni guadagna l'1,60%, Terna più 1,11%, Italgas più 1,11%, Saipem più 0,97%, Snam più 0,90%. A Siena il CDA di Monte dei Paschi deve decidere le contromosse all'offerta di Intesa. I titoli bancari, specie quelli coinvolti, si muovono in cauto rialzo. Monte dei Paschi guadagna lo 0,73%, Mediobanca più 0,8%, Banca Generali più 0,7%, BPM sostanzialmente piatta, Intesa in crescita dello 0,53%. In coda al listino recupera un po' le perdite Amplifon, ma resta sempre la peggiore, cede il 3,85% in scia ai conti del secondo trimestre della controllata GN. E in conclusione scivola il dollaro sui mercati valutari, scambia con l'euro infatti a 1,17,07. Ed è tutto.
9: Ciao, sono Paolo Ruffini, come stai?
10: Come stai è la prima trasmissione radiofonica interamente dedicata alla salute mentale. Cercheremo di affrontare tematiche come attacchi di panico, ansia, insonnia e tante altre piccole patologie più o meno espanse che magari costellano la tua vita. Cercheremo di farlo con l'aiuto di psicologi, di esperti e soprattutto con il vostro aiuto. Mandateci un messaggio vocale su WhatsApp al 331 575 5721, oppure chiamateci in diretta 800 24 00 24. Come stai? E non rispondere tutto bene. Ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 19:30 con me Paolo Ruffini su Radio 24.
11: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
12: Yuhu! C'è nessuno!
13: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
14: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
15: 24 ore podcast. Sigmund Freud, l'uomo che ha inventato la psicoanalisi. Cristina Trivulzio di Belgioioso, la principessa del Risorgimento. Marco Pannella, la regina Elisabetta. Nelson Mandela. E poi Bernie Madoff, protagonista della più grande truffa finanziaria del mondo. E la storia di Germana Stefanini, l'agente penitenziaria uccisa dalle Brigate Rosse. Vite che hanno cambiato il mondo, storie che hanno lasciato un segno. Con 24 ore podcast puoi ascoltarle dove e quando vuoi. Su sito e app di Radio 24 e del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio.

0: TikTokers di Marta Cagnola.
1: I creator sono i personaggi del momento. Centinaia di migliaia di follower, milioni di mi piace. Allora perché non conoscerli, non scoprire i loro segreti? Li invitiamo a Radio 24 uno a uno. Oggi con noi una giovane che parte dal marketing, ma ci racconta molto, molto altro.
2: Andiamo a prendere Mary, vieni.
3: Eccomi.
2: Mary, allora non so se chiamarti Mary, Maria, Maria Elisa.
3: Maria va benissimo.
2: Così allora, siamo. Però tu sei Mary Marketing Girlie.
3: Esatto.
2: In questo momento su TikTok hai circa 40.000 follower, ben 3,6 milioni di mi piace. Fammi leggere la tua bio perché è interessante.
3: Vai.
2: Predico il futuro dei media, opinioni su tutto, marketing, manifesting and a bit of my life. Abbiamo un sacco di cose da scoprire.
3: Assolutamente.
2: Allora,
3: sono pronta.
2: Studio.
3: Andiamo.
4: Kim Kardashian non passa l'esame da avvocato e questa è la cosa migliore che le potesse succedere. Due giorni fa Kim pubblica un video in cui documenta le due settimane prima al bar exam, ovvero l'esame per diventare avvocato, che già ha fallito qualche volta. Nel video mostra tutto il suo impegno e quanto effettivamente ci tenga a questo traguardo. Ma poi arriva la notizia, Kim non ha passato l'esame e nei commenti si scatena un'ondata di supporto nei suoi confronti. Un momento che simboleggia perfettamente la morte della celebrity culture. Le celebrity una volta erano misteriose, irraggiungibili e proprio per questo ci piacevano così tanto. Oggi invece con l'avvento dei social vogliamo figure che siano più vicine a noi e che vivano i nostri stessi traumi. Oggi la vulnerabilità è la valuta più preziosa che si possa avere ed ecco perché questo fallimento è la cosa migliore che le potesse succedere in questo momento.
2: Allora, Mary, cioè Maria, anche Maria Elise, ma non ti chiama nessuno Maria Elise?
3: No, è nome quando scrivo nelle mail che voglio essere un po' più seria, Maria Elise, poi dopo passo a Maria.
2: È quello professional.
3: Esatto.
2: Quindi Maria per gli amici.
3: Esatto.
2: Ma Mary Marketing Girlie, e qui si apre un mondo.
3: Sì.
2: Si apre un mondo perché intanto capiamo da dove è iniziato tutto, perché poi il nome ci fa capire un po' da dove è iniziato tutto. Maria, com'è nato il tuo viaggio con i social?
3: Allora, diciamo che appunto io sono sempre stata molto appassionata di marketing, creatività, diciamo, sono cose che mi hanno sempre molto accesa, ma al tempo stesso non avevo idea di che cosa volesse dire quando facevo il liceo. Io volevo fare la veterinaria, quindi nel senso volevo fare qualsiasi altra cosa che non creatività. Poi quando ho fatto l'università pensavo di voler essere la corporate girlie, quindi quella che proprio sta in ufficio, che fa la carriera, eccetera, che sta in ufficio fino alle 9 di sera. Quando poi mi sono laureata e ho iniziato a lavorare in azienda ho detto... Aspettate un attimo, forse non è questo che mi immaginavo.
2: Sei laureata in
3: marketing.
2: Perfetto.
3: Esatto, quindi diciamo che ho pensato di intraprendere questa carriera aziendale perché era quello che le serie televisive, i giornali mi dicevano che avrei dovuto fare. E poi ho avuto un momento di crisi, tre anni fa, in cui ho detto ma io cosa sto facendo nella mia vita, questa cosa non mi piace. E quindi mi sono trasferita per 6 mesi su un'isola olandese che si chiama Texel, che non c'è niente, giuro, non c'è
2: nulla. È bellissima
3: nulla.
2: Questa cosa, come mai hai scelto un'isola olandese?
3: Allora, in realtà perché il mio ragazzo fa il biologo marino. Esatto.
2: Straordinario.
3: Assurdo, non c'entriamo niente l'uno con l'altro, ma è così. E quindi, essendo che lui fa il biologo marino, ho detto ok, io posso accettare uno stage su quest'isola, vuoi venire? Ho detto certo, perché no? E quindi sono diventata tipo per 6 mesi un'eremita, perché non c'era nessuno, tutti parlavano solo olandese, che ho provato a imparare, ma senza successo. E quindi ho detto vabbè, mi annoio talmente tanto che comincio a fare video su TikTok fondamentalmente. E all'inizio era più un mio modo di esprimere quello che pensavo, quindi una sorta di diario, perché ho detto ma onestamente chi è che guarderà i miei contenuti? Mia madre forse nemmeno, non ha neanche TikTok. E quindi da lì ho iniziato a mettere video, inizialmente erano più pensieri sparsi, poi hanno cominciato ad apparire i primi format, quindi appunto dove parlavo di se le celebrity avessero un brand, che tipo di brand sarebbe, se facessi questa campagna come sarebbe, e da lì è un po' partito tutto.
4: Ma perché oggi i social media sono così noiosi? Una volta avere un profilo sui social significava fare interi album fotografici con Ken Wow e scoprire cosa stavano facendo i nostri amici più lontani. Era anche essere elettrizzati all'idea di poter scoprire le vite pazzesche e interessanti di persone che non avremmo mai conosciuto, ovvero i cosiddetti influencer. Oggi invece sembra che l'unico obiettivo di chi pubblica sia diventare un creator, mentre per gli altri l'esperienza sembra essere sempre più piatta e commerciale. Ma perché? Da un lato abbiamo il problema delle persone normali che non postano più. Infatti, mentre una volta utilizzavamo il nostro profilo per connetterci con gli amici ed era uno spazio dove mostravamo il backstage della nostra vita, oggi i contenuti che vediamo sul nostro feed sono passati dall'essere cronologici a suggeriti dall'algoritmo. E questo nella maggior parte dei casi significa che i post che vediamo non sono quelli dei nostri amici, ma sono contenuti realizzati da creators professionisti per massimizzare il nostro tempo sulla piattaforma.
2: Da lì hai cominciato a vedere i follower crescere.
3: Sì.
2: E hai detto, quando hai detto ma io posso investire del tempo e dell'energia in questo?
3: Allora, diciamo che è stata più una cosa tra virgolette obbligata, nel senso che quando io ho iniziato questo percorso in realtà lavoravo ancora con un'azienda italiana che mi permetteva di lavorare da remoto dall'Olanda. A un certo punto, quando veramente avevo forse tipo 2000 follower, quindi era veramente agli inizi, da questa azienda mi hanno detto: guarda, non ci piace che tu fai video, quindi la devi smettere. Esatto, questo è stato tipo il venerdì e io lunedì ho detto: allora io mi licenzio, ciao. E quindi io, che appunto non ho mai tenuto un lavoro proprio di un anno, perché purtroppo sono un po' impulsiva, in apprendistato ho detto basta, non voglio, me ne vado, e quindi ho deciso di andarmene. Quindi ovviamente a quel punto non mi ero data alternative, nel senso l'alternativa, il piano B era diventato piano A a quel punto, e quindi ho cominciato a impegnarmi ancora di più nella parte di creazione di contenuti, e più che i follower all'inizio, diciamo, sono arrivati i clienti, perché io all'inizio la trattavo molto di più come una vetrina per farmi conoscere ai clienti, come strategist, come direzione creativa. E poi dopo è diventato anche il mio lavoro la content creation, però ecco, mi sono obbligata di base.
2: Il tuo lavoro anche perché continui a fare la strategist?
3: Sì,
2: ho visto uno spot che hai girato in maniera molto divertente.
3: Esatto.
2: E ti presenti come strategist?
3: Sì, allora io diciamo che appunto sono strategist di giorno e content creator di notte, poi in realtà content creator sempre, perché ovviamente è una cosa che soprattutto per il tipo di contenuto che faccio, che è anche molto real time, devi sempre essere aggiornato, infatti io sono un po' pazza su questo, però sì, continuo il mio lavoro da strategist, perché in realtà mi aiuta anche nel mio lavoro da creator, perché comunque per fare la strategist è più facile, molto più facile soddisfare te stesso tra virgolette, perché lo guardi e dici ok, bello questo contenuto. Quando lavori per i clienti è un po' più difficile, e quindi questo mi spinge a studiare, a fare sempre ricerca, perché chiaramente devi soddisfare altre persone che non sei tu, e quindi mi aiuta molto, e mi aiuta anche molto, credo, a mantenere i piedi per terra, nel senso che alla fine se io smettessi di fare la creator va bene lo stesso, perché comunque io ho l'altro mio lavoro, e quindi mi permette di avere un bilanciamento tra ok, mi ammazzo se non ho un milione di like, no, perché in realtà è una sorta di parte del mio lavoro, ma non è completamente il mio lavoro.
2: Ti dà molta serenità, ti dà anche più libertà probabilmente.
3: Assolutamente.
4: Ma perché tua madre è innamorata di Achille Lauro? Achille Lauro non è un uomo convenzionalmente bello e sicuramente non ha nemmeno l'immagine del bravo ragazzo, ma nonostante questo è diventato un sex symbol decisamente trasversale, conquistando i cuori delle ragazze più giovani, ma anche delle nostre mamme. Il vero punto di svolta del suo personal brand arriva a Sanremo 2020. Achille non porta solo la sua canzone, ma una vera e propria dichiarazione di identità. I costumi teatrali che vanno da Elisabetta I a Bowie comunicano come Achille Lauro non sia un artista di strada, ma sia un performer artistico di cultura molto vasta. Anche la sua musica rispetto a un tempo si fa più melodica e romantica, con brani come 16 marzo e Solo noi. Il suo romanticismo però non è quello del cantautore classico.
2: A questo punto tu, da contenuti più marketing, appunto marketing girly, hai cominciato ad allargare, perché tu infatti adesso ti occupi di moltissimi argomenti che hanno sempre a che fare con le tendenze, il trend, quello che si muove nel mondo, ma guardando un po' l'universo e quello che accade attorno a noi sotto tanti punti di vista.
3: Sì, perché diciamo che secondo me, allora, il marketing chiaramente per le persone che non lavorano in questo settore è vendere, ok, la pubblicità, la parte commerciale. In realtà fondamentalmente tutto è marketing e comunicazione, tutte le cose che noi vediamo anche ogni giorno non sono casuali. Quando noi magari ci scandalizziamo per una notizia o vediamo, non lo so, il trend nuovo dal punto di vista del beauty, del fashion, tutto è collegato alla comunicazione e al marketing, la politica è marketing, tutto nella nostra vita lo è. E quindi mentre all'inizio probabilmente avevo un po' paura di espormi su diversi temi, quindi tendevo a rimanere un pochino più nella parte teorica, ho scoperto poi che parlare di appunto argomenti sociali o comunque mediatici, real time, come dicevo prima, pop culture, si collegano sempre tutti molto bene alla comunicazione, al marketing, perché è una cosa che ognuno di noi ha dentro di sé. Paradossalmente chiunque, anche persone normali tra virgolette, hanno il loro personal brand. Quando tu ti interfacci con le altre persone appari in un certo modo, e quello, anche se puoi farlo in maniera volontaria o involontaria, ma è comunque comunicazione. Quindi sì, diciamo che mi sono espansa negli argomenti perché credo che sia molto interessante parlare di alcune cose, e fino a quel momento non mi sembrava che nessuno ne stesse parlando.
2: È vero, anche perché tanti aspetti di marketing danno forma al mondo, danno forma al nostro modo di pensare.
3: Esatto.
2: Recentemente tu hai fatto un TikTok sulla forma fisica,
3: sì,
2: facendoci riflettere sul fatto che stiamo cambiando il nostro modo di comportarci di interagire con il nostro corpo, ma proprio per questioni di marketing.
3: Sì, perché allora il punto è che appunto qualche anno fa, diciamo prima del Covid, c'era tutta questa ondata di body positivity, no? Body positivity vuol dire fondamentalmente accettarsi per come si è, e quindi appunto vedevamo magari i modelli plus size sulle passerelle, anche nelle campagne, nella parte mediatica erano molto più presenti, e uno può pensare in maniera un po' ingenua, tipo che bello, più positività, andare più verso appunto questi sentimenti di accettazione anche da parte dei brand, brand come ad esempio Victoria's Secret, che hanno fatto della loro carriera fino a quel punto usare modelle sempre molto di un certo tipo, hanno poi cambiato e detto wow, sta cambiando il mondo. No, perché il punto è che è tutto a cicli, no? Quindi a quel punto andava bene fare una parte di body positivity perché portava valore al brand sia dal punto di vista economico, perché ovviamente tu vai a fare più taglie, quindi venderai più prodotti, ma soprattutto dal punto di vista della reputazione, no? Ma qual è il problema della body positivity? È che se tu accetti il tuo corpo, io non ti posso vendere nulla, perché non ti posso vendere le diete, non ti posso vendere l'allenamento, non ti posso vendere il miglioramento del tuo corpo, che alla fine è quello che il marketing e la comunicazione purtroppo tendono a spingere sulle persone. E per questo che adesso siamo tornati al ballerina body, che nel senso è, abbiamo avuto body positivity Ozempic, quindi magrezza totale estrema.
2: Per chi se la può permettere?
3: Assolutamente, il problema è che adesso molti di più se la possono permettere, perché è diventato un farmaco abbastanza comune, tra virgolette.
2: Soprattutto negli Stati Uniti, quindi non è più esclusivo. Allora come mi differenzio io?
3: Esatto, come mi differenzio? Corpo tonico allenato, perché serve tempo, risorse, il personal trainer che costa 400 euro all'ora, e quindi come si vede sì, è un'evoluzione che uno può dire vabbè è randomica, in realtà è sempre andare verso quella cosa che gli altri non possono avere e io voglio assolutamente avere, quindi devo comprare qualcosa che mi permette di averla.
4: Nel 2026 non ci basterà più essere magre, dovremo anche diventare super toniche. Mentre l'anno scorso è stato caratterizzato dal ritorno di un'esilità estrema, soprattutto alimentato la diffusione di farmaci GLP-1 come lo Ozempic, oggi questo trend è già superato e segnatevi le mie parole, perché il nuovo standard sarà il ballerina body, un fisico caparesile ma allo stesso tempo forte e definito, e questo già ve l'avevo detto nella mia prediction a inizio maggio 2025. Il motivo principale di questa evoluzione estetica è che questo tipo di corpo oggi potrebbe essere potenzialmente ottenibile da tutti. Questi farmaci infatti sono ormai accessibili a un pubblico sempre più vasto e commercializzati ovunque. Per l'elite quindi non sono più un traguardo aspirazionale. Il corpo tonico diventa il simbolo di ostentazione definitiva, perché servono tempo, soldi e risorse per ottenerlo, trasformando il fitness in un vero e proprio lavoro.
2: Ecco, questo esempio a me è piaciuto tantissimo perché fa capire come tu affronti sì il marketing ma anche il mondo. Quindi tantissimi strumenti ti sono utili per darci la chiave di lettura di quello che ci circonda attraverso appunto la lente del marketing, il cinema, le serie TV, tutto quello che, di cui ci cibiamo, è quello che ti serve per farci capire quello che ci circonda.
3: Esatto, che da una parte a volte può essere visto come brutto, tra virgolette, perché come se io vedessi tutto come commerciale, però il problema, cioè non il problema, il punto è che lo è, no? Tutto è commerciale e è molto peggio non capirlo e non ragionarci sopra, rispetto che effettivamente aprire questo tipo di dialogo. Io vedo che spesso le persone, quando parlo soprattutto di alcuni temi che sono un po' più caldi, rifiutano un po' questi discorsi, no?
2: Come si dice adesso, si triggerano.
3: Sì, esatto, siamo facilmente triggerabili adesso e il problema è che preferiamo non parlare di alcune cose di cui invece sarebbe importante parlare, proprio perché riusciamo a impedire poi che ci facciano un lavaggio del cervello.
2: Allora io non parlo mai di manifesting e non parlo mai di spiritualità, perché sono anche qui, no, degli argomenti che un po', lo dico, triggerano, come dicono adesso, e soprattutto in rete. Però l'idea del modo giusto di pensare, del pensiero diciamo positivo, del mettere nero su bianco i nostri desideri, i nostri obiettivi, ecco, è una parte che di te mi piace molto, perché per ora abbiamo parlato di cose estremamente razionali. Invece sì, tu la porta a un po' di, non dico magia, però a un po' di forza del pensiero, l'apri.
3: Sì, perché io credo tantissimo che comunque ognuno nel suo possa fare delle cose che veramente cambiano il tuo mondo. Poi non è necessario cambiare il mondo per gli altri, però è necessario cambiare il tuo.
2: Certo.
3: Perché fondamentalmente alla fine il manifesting, so che può sembrare una roba appunto come dicevamo prima un po' di follia, ma in realtà è fondamentalmente coinvolgere le nostre attenzioni, i nostri comportamenti verso i nostri obiettivi, no? E quindi in realtà le cose che noi vogliamo sono già presenti nel mondo, non è che non esistono, solo che noi ancora non le abbiamo sbloccate. Un po' come quando senti una parola nuova e poi la cominci a sentire ovunque, e di base il manifesting è quello: io mi incanalo la mia attenzione rispetto che verso cose che sono inutili tra virgolette per me, perché il nostro cervello filtra comunque le informazioni, non è che possiamo sapere tutto, per perché veramente abbiamo troppi stimoli al giorno, di base è concentrarci su quelle cose che noi vogliamo per vederle di più nella nostra realtà. Però credere che ci sia qualcosa di superiore a noi in questo senso, qualcosa che ci guida e che però noi possiamo modificare in un certo modo, noi che siamo destinati, secondo me aiuta a vivere molto meglio qualsiasi tipo di cosa che viviamo.
4: Cose che non esistono ma dovrebbero inventare. Pets Edition. Una ciotola antiveleno che analizza in tempo reale la saliva dell'animale, eventuali residui lasciati nel contenitore durante l'abbeveramento, riconoscendo tracce di sostanze tossiche, come pesticidi o esche avvelenate, e segnalando immediatamente il rischio tramite LED o app. Cuscino fatto di un tessuto tecnico che assorbe e trattiene l'odore naturale del padrone e lo rilascia gradualmente per avere un effetto calmante sull'animale. Perfetto in momenti di separazione o di stress.
2: Ti riporto al tuo lavoro un po' razionale, essendo tu così precisa. Che ritmo di lavoro ti dai sui social? Prima così sorridendo hai detto di giorno strategist, di notte creator, ma davvero?
3: No, in realtà io sono creator sempre, appunto, nel senso che purtroppo
2: perché
3: io...
2: immagino che poi la tua testa, come accade a tutti coloro che fanno lavori creativi, una parte della tua testa sia sempre, no, rivolta,
3: esatto,
2: a questo può diventare contenuto.
3: Tutto può diventare contenuto, purtroppo.
2: Un tempo c'era la canzoncina Everything is content.
3: Ma totale, purtroppo è così, e soprattutto per il tipo di contenuto che faccio io, che da un certo punto di vista è facile da realizzare perché sono in green screen, parlo dietro e quindi fondamentalmente ne potrei fare 100 al giorno. Io devo ammettere che è un ritmo di lavoro un po' ossessivo, nel senso che comunque io mi sveglio la mattina, ho tutte la mia lista di cose di cui voglio parlare, e anche se pubblico già due contenuti al giorno, cioè il mio problema è pubblicare troppo, paradossalmente, nel senso che sì, perché comunque ci sono sempre cose nuove che mi stimolano.
2: Cioè la strategista in te ti frenerebbe?
3: Sì, perché comunque pubblicare troppo, la gente a un certo punto dice senti basta, cioè nel senso comunque, o comunque l'algoritmo non ti premia più di tanto, è molto meglio pubblicare un contenuto ogni due giorni però di qualità rispetto che molti randomici, ma io ho troppe cose da dire e quindi appunto diciamo che anche infatti il mio ragazzo mi odia, credo, perché lui dice ma tu non ti stanchi a essere sempre on? No, a me piace essere sempre on ed è una cosa che comunque io credo farei lo stesso anche se non lo facessi sui social, nel senso che chi parla con me gli dico sai che è successo XYZ, è tipo una lista di cose di cui voglio parlare, e sui social io sono uguale, quindi in realtà lo faccio più per me perché devo far uscire questi pensieri dalla mia testa.
2: Infatti io stavo per chiederti il biologo marino come reagisce, visto che è un mondo completamente diverso, immagino, dal suo.
3: Allora, a lui diciamo che all'inizio lo vedeva un po' come una cosa, non dico negativa, però non capiva bene questo mondo, no? Poi noi ci conosciamo da tanto tempo, quindi nel senso ha visto un po' questa mia evoluzione verso la parte di content, che io all'inizio ero terrorizzata di metterci la faccia, tra l'altro. Cioè io all'inizio dicevo, se potesse farlo qualcuno per me, cioè avere un altro volto, sì, non mi piaceva. Invece adesso mi piace molto di più, ma perché mi sento molto più confidente nel farlo, ovviamente. E quindi lui mi diceva, boh, proprio non... Adesso comunque devo dire che ogni tanto mi accompagna anche agli eventi, mi fa le foto, i video, quindi è diventato un po' un Instagram boyfriend, un TikTok boyfriend, si sta abituando comunque, diciamo, però sì, non è stato facile effettivamente con lui perché fa un lavoro molto diverso.
2: Beh, quindi. Certo,
4: io sono abbastanza contenta di questo trend nuovo del declino appunto del clubbing hardcore e di dover sempre essere, cioè non lo so, perché ho come l'impressione che ci sia sempre stata l'idea che se sei giovane devi per forza spaccarti, cioè nel senso che il fatto di essere giovane è direttamente correlato a quanto prendi decisioni idiote e non lo so, e non mi è mai piaciuta questa cosa, probabilmente perché sono sempre stata tra virgolette vecchia dentro, però credo che quando appunto sei giovane l'ideale sarebbe appunto mantenerti il più possibile in modo tale che poi non hai problemi dopo, cercare di fare cose divertenti, cercare di capire chi sei. Ma non per forza questo vuol dire ubriacarsi e spaccarsi. So che sembra noiosa dire queste cose, però questo trend è perfetto per me.
2: Allora, ho ancora un paio di cose da chiederti. La prima è, lo hai detto, no? Video semplici davanti a un green screen.
3: Sì.
2: Tu semplice, truccata poco, è un segreto del successo, ma anche qualcosa di coraggioso, perché non è così comune.
3: Allora, questo è un grande tema, nel senso che effettivamente all'inizio, come dicevo prima, avevo più paura di apparire, no? E quindi tendevo a sistemarmi meglio, truccarmi. In realtà poi, paradossalmente, il content mi ha fatto la cosa opposta, nel senso sono diventata molto più confident, anche nella mia vita normale, ad andare in giro un po', non dico appunto vestita di stracci, cioè non è questo il punto, però un po' come sono, no? Perché quando io sono, come mi sento meglio essere, quindi appunto non particolarmente truccata o vestita in un modo che piace a me rispetto a che una maniera costruita, mi sento molto più spontanea, il mio pensiero fluisce molto più facilmente. Quando invece mi sento costretta in un personaggio che non sono io, è molto più faticoso anche sostenere quel tipo di ritmo, no? Nel senso, io dico anche ai miei clienti, ci sono persone che vogliono apparire in un certo modo, in realtà non lo sono nella vita reale. E secondo me quello è pericoloso per due punti di vista. Uno, perché quando poi conosci le persone nella vita reale è difficile poi mantenere questa facade tutto il tempo. E due, sarà sempre meno spontaneo creare il contenuto, perché tu hai bisogno di metterti questa maschera prima di farti vedere agli altri. E invece, appunto, vedermi anche costantemente, perché adesso mi vedo tantissimo,
2: certo,
3: mi vedo tantissimo, mi ha fatto piacere molto di più. Quindi mi ha fatto un po' un effetto contrario rispetto a quello che si potrebbe pensare. Quindi adesso mi sento proprio che sì, ho struccata, ma non mi interessa più di tanto.
2: Favolosa, favolosa. Beh, allora l'ultima domanda è quella un po' scontata. Adesso nella tua vision board, cioè quali sono le prime cose, senza svelarci troppi segreti, i tuoi prossimi obiettivi?
3: Allora, i miei prossimi obiettivi sono sicuramente quello di fare contenuti sempre più lunghi e sempre più analitici, paradossalmente, nel senso che a volte io tendo un po' a ipersemplificare i contenuti perché so che magari appunto il video deve essere breve o comunque deve parlare a un'audience più ampia, e vorrei imparare a fregarmene un pochino di più, nel senso che vorrei fare dei contenuti che approfondiscano magari veramente dei temi di cui nessuno parla, e quindi vorrei focalizzare più su quello rispetto che sulla performance. E poi, diciamo, in realtà una delle cose che avevo nella mia vision board che si è già avverata è anche scrivere per un cartaceo, per una rivista cartacea, perché appunto da febbraio sto scrivendo per Cosmopolitan, e quindi appunto è anche un altro mio modo per essere più analitica e per essere un pochino più seria, perché io sono poi molto poco seria, no, in quello che faccio, però quello di cui parlo è serio, e paradossalmente anche il nome stesso, quindi Mary Marketing Early, che a volte mi viene detto ma è un po' frivolo, un po' così, no, ma io voglio dimostrare il fatto che uno può essere frivolo e può essere leggero, cioè io non mi ritengo per niente una persona pesante, e al tempo stesso essere una persona che parla di cose serie, una cosa non esclude l'altra. Quindi vorrei affermarmi sempre di più come una persona stra easy, da cui puoi avere i recap delle cose che succedono e puoi capire delle cose meglio che prima non avresti capito, ma al tempo stesso che non si vende, tra virgolette, per diventare più grande o per essere più seguita. Io voglio sempre essere come sono io adesso, ma magari un pochino più profonda, ecco.
2: Sono sicura che succederà.
3: Grazie, grazie, grazie mille a te, grazie. Mi è stato super piacere.
2: Anche a me.

0: Don't Tell My Mom è una serata che è nata 15 anni fa dal vivo in un locale di Milano che si chiama Pinch, in cui io, che sono Matteo Caccia, invito 5-6 persone su un piccolo palco a raccontare una storia che è successa realmente nella loro vita, che preferirebbero non raccontare alla loro mamma. In questi 15 anni sono passate sul palco centinaia di persone, sono state raccontate storie di ogni tipo, divertenti, molto buffe, imbarazzanti, tristi, malinconiche, molto emozionanti. Quella serata è diventata un podcast originale di Radio 24, lo trovate disponibile sulla app, sul sito di Radio 24 oppure sul sito di 24 ore podcast o ovunque voi ascoltiate i vostri podcast, nella versione podcast, cioè registrato dal vivo con le voci dei raccontatori che ci raccontano delle storie molto personali, molto buffe, ma anche molto emozionanti.
1: Noi ci siamo e voi?
2: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
3: Quando scrissi Meno male che c'è il mare, sul letto di Milano, in mutande, mentre mi vestivo, da solo, mentre ci dentro i pescatori, è stata una cosa che non ho mai pensato di fare perché l'ha fatta Faber, ma poi si è ricollegata, no? E nonostante ovviamente sia divisiva come scelta, perché poi ti ritrovi tra chi dice De André, che bello che lo fai cantare a dei ragazzi giovani, e c'è chi dice come ti permetti, cioè capisci.
4: Per Fabrizio cantare in genovese era stata una svolta fondamentale. Finalmente cantare in genovese, dove poteva strascinare le sillabe, tirare in lungo, modificare eccetera, per lui è stata una gran liberazione. Difatti non voleva più tornare a cantare in italiano. Lui.
1: È una storia di musica, talento e mare. Dagli anni 60 del secolo scorso a Genova succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. A raccontare questa storia ci sarò io, Marta Cagnola, insieme ai critici Claudio Cabona e Renato Tortarolo e con le voci dei protagonisti di oggi e di ieri in La musica vicino al mare, Gino Paoli e la scuola genovese. Ogni sabato alle 17 e ogni domenica alle 11, ovviamente, su Radio 24. Sono le 13.
5: GR24, il sole 24 ore.
1: Sale il bilancio dei morti dell'attacco di Mosca su Kiev. Carburanti, la benzina vola oltre i 2 euro al litro. MPS, le mosse della Dillo Vaglio per resistere a Intesa. Buon pomeriggio dalla redazione. Da Valeria De Rosa. Sale il bilancio delle vittime provocate dall'attacco russo condotto nella notte sulla regione di Kiev. 15 i morti. 800 invece i droni ucraini lanciati sulla Russia.
6: Ancora una notte di pesanti attacchi russi sulla capitale ucraina ha provocato numerose vittime e decine di feriti. Mosca afferma di avere colpito siti collegati alla produzione di droni. Kiev risponde che colpendo la città i russi mostrano il loro senso di impunità, ma anche che questa è la dimostrazione di quanto siano imprescindibili i sistemi antiaereo richiesti ai partner. Ieri il Parlamento ucraino ha ratificato la nomina di Yevhen Khmara a ministro della difesa. È il quinto da inizio guerra. Un uomo di grande esperienza, ha commentato Zelensky, mi aspetto che collabori con i produttori di armi nazionali ed alleati per ampliare le nostre capacità offensive e difensive. Non contro Khmara, ma a favore del reintegro del suo predecessore, rimosso da Zelensky, ci sono state ancora manifestazioni. In partenza per gli Stati Uniti, lui, Fedorov, ha esortato a indire elezioni e ha sollevato il tema della corruzione, che ancora una volta ha sfiorato il presidente ucraino. In un'inchiesta sul riciclaggio di denaro è stata arrestata ieri la vicecapo dell'ufficio presidenziale, Irina Mudra. Laura Bettini, Radio 24, il Sole 24 Ore.
1: Un caccia F-16 rumeno ha distrutto un drone marino a centinaia di metri dal progetto di estrazione di gas offshore Neptune Deep, nell'ultimo incidente che ha coinvolto il paese membro della NATO al confine con l'Ucraina. Il drone era carico di esplosivo e non proveniva dall'Ucraina, ha affermato il ministro della difesa rumeno.
7: L'Egitto è in contatto con l'Iran e altre parti regionali e internazionali nell'ambito degli sforzi per allentare le tensioni e ripristinare la navigazione nello stretto di Hormuz e spinge per una ripresa dei negoziati. Il Cairo sta inoltre collaborando con l'Oman alla stesura di una dichiarazione congiunta proprio per ripristinare la libertà di navigazione nello stretto. Tutto questo mentre il presidente americano ha lanciato la sua battaglia commerciale verso Teheran, minacciando anche tutti gli stati che collaboreranno con la Repubblica Islamica. Queste tensioni vanno a sommarsi alle altre tensioni sui mercati che influenzano i prezzi. I carburanti in Italia subiscono un'altra accelerazione con la benzina che supera i 2 euro al litro.
8: La benzina vola sopra i 2 euro al litro sulla rete stradale e tocca i massimi da settembre 2023. Secondo l'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Ministero delle Imprese, il prezzo medio self-service registrato lungo la rete stradale nazionale si attesta a 2,02 euro al litro. Più caro il gasolio, arrivato a 2,116 euro. Il conto è ancora più salato in autostrada, dove il prezzo medio self-service della benzina è di 2,077 euro al litro e quello del gasolio

0: Attraccata al porto di Bari, la Life Support, nave di emergency che lunedì 17 agosto ha soccorso un barchino in zona SAR libica. A bordo 48 migranti originari prevalentemente della Somalia e dell'Egitto partiti da Zuwara. L'imbarcazione trasporta anche 7 corpi, migranti deceduti durante la traversata probabilmente a causa del monossido di carbonio. Nelle ultime ore altre 57 persone sono state soccorse dalla nave Asso 25, battente bandiera italiana, che ha raccolto l'SOS di Alarm Phone per una imbarcazione alla deriva a circa 70 miglia dalle isole Pelagie. È ancora in corso il consiglio di amministrazione del Monte dei Paschi di Siena.
1: Occhi puntati su Siena per i nuovi sviluppi del risico bancario. È infatti in corso la riunione straordinaria del Consiglio di Amministrazione del Monte dei Paschi, convocata dall'amministratore delegato Luigi Lovaglio, per presentare le operazioni straordinarie a disposizione per cercare di difendersi dall'offerta pubblica di acquisto e scambio lanciata da Intesa San Paolo in collaborazione con Unipol. Secondo quanto rivelato mercoledì dal Sole 24 Ore, il banchiere starebbe studiando due offerte, una su Banco BPM e l'altra su Banca Generali, oltre a un possibile superdividendo a favore dei soci. La mossa di Lovaglio potrebbe trovare sponda nei palazzi romani, dato che di recente la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si è espressa in difesa dell'integrità di MPS e quindi contro lo spezzatino previsto dall'operazione di Intesa Unipol. In ballo anche il destino della quota delle Generali detenuta da MPS attraverso Mediobanca, da sempre pezzo pregiato ambito da molti partecipanti al risico e che Lovaglio potrebbe utilizzare per finanziare i suoi piani di difesa. Paolo Paronetto da Radio Corpo Radio 24, Sole 24 Ore.
0: Una partita questa su cui la politica ha puntato l'attenzione, così come sul futuro dell'ex Ilva di Taranto.
2: C'è attesa per vedere e capire quale proposta metteranno in campo gli acciaieri italiani per l'ex Ilva. 14 aziende, tra cui Marcegaglia, Arvedi, Duferco e Acciaierie Venete, hanno formulato una manifestazione di interesse che riguarderebbe solo gli impianti dell'area a freddo, cioè quelli non toccati dal decreto di fermata della Corte d'Appello di Milano. Insieme agli acciaieri c'è anche Federacciai e proprio al presidente di Federacciai, Antonio Gozzi, gli industriali hanno assegnato il mandato di verificare se ci sono le condizioni per procedere all'operazione. Intanto, alla vigilia dell'arrivo a Taranto del presidente Mattarella e della premier Meloni per i giochi del Mediterraneo, i sindacati metalmeccanici tutti chiedono di incontrare i vertici dello Stato. E analoga richiesta viene anche dal fronte imprenditoriale, molto preoccupato per le ripercussioni che la fermata dell'area a caldo avrà sull'indotto. Infine, le confederazioni hanno chiesto a Mattarella e Meloni misure dedicate per i lavoratori. Domenico Palmiotti, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Taranto.
0: Moderna ha sviluppato insieme a Merck un vaccino contro il melanoma. Il vaccino sperimentale a mRNA è riuscito a prevenire la recidiva e la diffusione del melanoma in uno studio condotto su pazienti affetti dalla forma di patologia più complessa. Si apre così la strada a un trattamento potenzialmente innovativo per le migliaia di persone alle quali ogni anno viene diagnosticato questo tumore, spesso letale. In chiusura il tennis, Lorenzo Musetti ai quarti di finale del torneo di Cincinnati, ha passato il turno dopo aver sconfitto in due set il portoghese Faria con il punteggio di 7-5, 6-2 e al prossimo turno affronterà lo statunitense Tiafoe. Eliminato a sorpresa il numero uno del tabellone, il tedesco Zverev, che ha perso in tre set con l'americano Tommy Paul, prossimo avversario di Flavio Cobolli. Fra le donne, passo falso della numero uno mondiale Arina Sabalenka, sconfitta dalla ceca Bajek, numero 35 del ranking. Termina qui questa edizione di GR24, la prossima alle 17:00.

0: È italiana?
1: Sì.
0: È affidabile?
1: Sì.
0: Rispetta l'ambiente?
1: Sì. Indovina chi è?
0: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
1: Nasce.
2: Cresce.
0: Resta con te.
3: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: In fondo, l'attrezzo che costruisce un artista è come la barca che costruisce un carpentiere. Il carpentiere fa una barca bellissima che può navigare benissimo.

0: la mette sulla spiaggia, chi la vuole la usa e chi non vuole può usare uno di quei yacht a quattro piani che se prendono male si rovesciano.
1: A Genova succede, come negli anni, che c'è un fitto sottobosco di cose che succedono, di dinamiche, di amicizie che si creano, influenze, questo, quell'altro. È una città che artisticamente è viva, non è esposta, il che la salvaguarda anche in realtà, perché almeno l'arte rimane libera.
2: È una storia di musica, talento e mare. Dagli anni 60 del secolo scorso a Genova succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. A raccontare questa storia ci sarò io, Marta Cagnola, insieme ai critici Claudio Cabona e Renato Tortarolo e con le voci dei protagonisti di oggi e di ieri in La musica vicino al mare, Gino Paoli e la scuola genovese. Ogni sabato alle 17 e ogni domenica alle 11, ovviamente, su Radio 24.
3: Punto Autotrasporti.
4: Punto Autotrasporti è il punto di metà settimana con le notizie e le voci dal mondo dei trasporti e della logistica, in onda anche ad agosto, seppur un po' in anticipo rispetto all'appuntamento consueto del giovedì. Dunque, buon pomeriggio da Andrea Ferro. La sicurezza stradale, lo sanno bene gli autotrasportatori quanto gli automobilisti, dipende anche dallo stato di manutenzione dell'infrastruttura e quindi dal fondo stradale, che inevitabilmente si usura e necessita quindi di cure periodiche. Parliamo quindi di asfaltature e tra le conseguenze del caro carburante c'è anche il maggior costo di questi interventi. Raffaella Donghi, presidente di SITEB, Associazione Strade Italiane e Bitumi, l'associazione che rappresenta l'intera filiera delle infrastrutture stradali, quindi del bitume e dei sistemi impermeabilizzanti, ben trovata a Radio 24.
5: Buongiorno, buongiorno.
4: Il comparto è in sofferenza, questo è il vostro grido d'allarme, chiaramente i costi sono schizzati.
5: Il comparto, innanzitutto un paio di numeri giusto per fare un excursus e dare un quadro. Il comparto riguarda oltre 800.000 chilometri di strade in Italia e il tema del caro prezzi ha portato a degli aumenti del bitume, che è la materia prima, una delle materie prime con cui vengono manutenuti questi 800.000 chilometri di strade, di anche con picchi del 60%, cioè siamo passati da un prezzo medio di 420 euro la tonnellata a oltre 600 euro la tonnellata. Purtroppo se ne è parlato, ma sempre molto poco, nel senso che le imprese che costruiscono e manutengono le strade di fatto sono uno degli operatori e dei fornitori più strategici della pubblica amministrazione, per cui del nostro Stato. Però nonostante questo nonostante quello che lei ha detto, cioè tutto il tema della sicurezza che ne sta dietro, che è la cosa principale, a questo tema del caro prezzi non è stata data, a nostro avviso, l'importanza che meritava.
4: E questo succede durante mesi delicati. L'estate è il periodo delle manutenzioni lungo le strade, come sappiamo bene, percorrendole.
5: Eh sì, infatti il tema è proprio questo, che adesso i nodi sono venuti al pettine, perché mentre a marzo, quando è scoppiato tutto il tema della guerra, le imprese hanno potuto prendere tempo, diciamo così, perché è stato l'unico strumento a disposizione, era prendere tempo. A questo punto di tempo non ce n'è più, i lavori vanno eseguiti, non si può derogare a nulla di tutto ciò, e per cui le aziende oggi si ritrovano in grave difficoltà, perché stanno supportando dei costi, degli extracosti incredibili, che rischiano di ripercuotersi pesantemente sui bilanci aziendali e anche su tutto un tema di innovazione e di persone, perché poi non dimentichiamo che questo lavoro viene fatto dalle persone, non può essere sostituito in alcun modo dalle macchine o dalle tecnologie, e questo è un grande problema.
4: Ecco, non ci sono strumenti, automatismi che in qualche modo determinano un adeguamento dei contratti in base appunto all'aumento dei costi?
5: Allora, purtroppo no, purtroppo non c'è assolutamente nulla che intervenga in una maniera seria e importante su aumenti di questo tipo. Sono stati introdotti da aprile di quest'anno i toll, che però sono uno strumento che va ad intervenire sulle piccole variazioni, è sostanzialmente un po' come fosse l'indice Istat, infatti viene comunque calcolato dall'Istat, un indice Istat della variazione dei prezzi delle locazioni, per fare un esempio, ecco, che non ha niente a che vedere con un'emergenza, una situazione emergenziale come quella che stiamo vivendo. Noi come SITEB stiamo cercando di aprire un tavolo di lavoro con ANCE e con Confindustria proprio per fare fronte comune su questa cosa. Abbiamo avuto un'apertura proprio perché numeri alla mano abbiamo dimostrato che questa strumento dei toll non è assolutamente idoneo a far fronte a questa emergenza, per cui i tempi probabilmente, vabbè, come sempre quando si va su questi tavoli, non sono molto veloci, però contiamo assolutamente di riuscire ad ottenere delle soluzioni che siano veramente delle soluzioni importanti e che portino beneficio alle aziende, insomma.
4: Sul fronte delle manutenzioni ci sono sempre grosse differenze tra gli investimenti sulle reti comunali e provinciali rispetto a quello che avviene sulle autostrade, sulle strade extraurbane, Donghi.
5: Sì, certo, infatti vabbè, chiaro, autostrade ha delle dinamiche completamente diverse e anche rete ANAS, i piccoli comuni sono quelli che invece effettivamente ne risentono molto di più, è evidente, poi è sotto gli occhi di tutti i giorni la condizione delle strade, soprattutto appunto comunali.
4: Ecco, come dicevo, tutto questo poi ha conseguenze sulla sicurezza stradale, ma non c'è un'adeguata consapevolezza di questo.
5: No, non lo è per nulla, anzi è per questo che è incredibile come un aspetto che è sotto gli occhi di tutti quotidianamente, tutti i giorni tutti parlano di sicurezza stradale e di miglioramento della sicurezza stradale e poi al dato di fatto alla fine non si riesca ad intervenire su coloro che questa manutenzione stradale, questa sicurezza la devono garantire attraverso i loro lavori, e gli si scarica tutto il peso di una situazione che non dipende assolutamente dalle imprese, e è lo Stato che ha la principale responsabilità di garantire al suo fornitore principale, strategico peraltro, di lavorare in tranquillità e riconoscendogli quelli che sono i giusti compensi.
4: Raffaella Donghi, presidente di SITEB, Associazione Strade Italiane e Bitumi, grazie, buona giornata e buon'estate.
5: Grazie a lei, buon'estate.
4: Punto Autotrasporti, mettiamo il punto, grazie per l'attenzione, noi ci risentiamo più tardi alle 19.30 con una nuova puntata di Effetto Estate, il diario dell'estate di Radio 24, da Andrea Ferro, nel frattempo una buona giornata.
3: Punto Autotrasporti, in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori. Radio 24. La passione si sente. Essere e avere, di Maria Luisa Pezzali. Le migliori puntate dell'anno.
6: Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Cresce il fenomeno degli stranieri che comprano case in Italia, complice il fascino del bel paese, la normativa fiscale e una narrazione dello stile di vita italiano che passa anche dai social. Un fenomeno di cui non beneficiano solo le città d'arte o le mete più note, ma anche in realtà più piccole, lontane dal turismo di massa e dalle dinamiche dell'overtourism. Ne parliamo nel primo dei nostri approfondimenti. Focus sui trend è dedicato invece alla tendenza playground, quando la dimensione ludica ispira design, architettura e spazio pubblico.
7: Ho comprato una casa in Toscana. C'è qualche lavoretto da fare, ma...
8: I lavori manuali non sono il tuo forte.
7: Sono in Italia, posso contare sulla muscolosa stirpe degli dei romani.
9: Verona, dove Romeo ha incontrato Giulietta. Sofia! Perché sei tu, mia dolce Sofia?
10: Vuoi andare via per un anno?
7: Ho sempre avuto una grande voglia di vivere e non ce l'ho più. Voglio andare in un posto dove meravigliarmi di qualcosa. Vado in Italia e poi vado in India e poi finirò l'anno a Bali.
6: Soggetto da tempo di molti film, comprare una casa in Italia resta un mito radicato nell'immaginario di molti stranieri, un mito che alimenta sempre di più il mercato immobiliare, non solo nelle mete più conosciute. Gateway.com, il portale immobiliare dedicato, ha stilato la classifica dei 10 comuni italiani più ricercati dagli acquirenti internazionali per comprare casa, una classifica che scatta una fotografia diversa dell'Italia turistica, fatta di borghi storici e centri di provincia che intercettano nuove esigenze abitative e nuovi stili di vita, una vita lenta fatta di autenticità e bellezza, lontana dallo stress dell'overtourism. Ecco che cosa ci ha detto Simone Rossi, cofondatore di Gateway.com.
11: Si vede proprio negli ultimi anni comunque questa ricerca degli acquirenti stranieri verso l'Italia, quella vera, quella un po' meno turistica e quella un pochettino più nascoste da scoprire, magari dell'entroterra, anche se vicino a località più conosciute, che però appunto possono offrire prezzi molto più vantaggiosi, quindi delle metrature anche più ampie, però essere comunque vicino a centri bellissimi. Comunque effettivamente tutta l'Italia offre delle meraviglie in tutto il territorio.
6: Come sta cambiando la domanda internazionale? Quali sono le richieste più diffuse? Che cosa chiedono di imprescindibile gli stranieri? Che cosa vogliono per una casa in Italia?
11: Sono innamorati dell'Italia, spesso vengono da giovani o molto spesso comunque hanno origini italiane e quindi un ritorno all'origine, arrivano in Italia e se ne innamorano, e quindi quello che cercano proprio lo stile di vita italiano, quindi enogastronomia, cultura, questo stile di vita molto più rilassato. Ricordiamoci che magari vengono da grandi città, metropoli anche, quindi come New York, Londra, Berlino e altre città, altri paesi che comunque offrono una vita più frenetica della grande città, e quindi cercano comunque una certa rilassatezza che poi trovano nei borghi italiani, un po' diffusi lungo tutto lo stivale. Difatti nella classifica dei 10 comuni si va dal nord al sud, passando per il centro, dove un punto si può respirare, si può vivere questa vita tipica che è l'Italia.
6: Che cosa ti ha stupito di più delle evidenze che avete trovato e della classifica che poi ne è nata?
11: Beh, ci sono posti che effettivamente uno non si aspetta, come ad esempio, va bene, Ostuni è una città molto famosa che guida la classifica, però ad esempio altri comuni tipo Santa Maria del Cedro, Caltagirone, che comunque sono meno conosciuti, o ad esempio Nizza Monferrato, andando su al nord, nonostante siano delle zone bellissime, ad esempio lì Monferrato, la zona delle Langhe, eccetera, sono zone meravigliose, però offrono effettivamente ancora degli affari, diciamo, dal punto di vista dell'acquirente straniero. Ricordiamo, come dicevo prima, non cercano proprio nel centro turistico o nei borghi più importanti, cercano magari tendenzialmente di stare un pochettino più defilati, dove i prezzi sono ancora abbordabili. Difatti in quel territorio lì si trovano ancora delle cascine attorno ai 100.000 euro, comunque con budget molto contenuti, magari da ristrutturare, magari con qualche lavoretto da fare, però ecco, riescono a trovare delle soluzioni immobiliari molto interessanti in zone di cui loro se ne innamorano.
6: Quali sono i valori medi e un po' la mappa geografica degli investitori stranieri per le case in Italia, da dove arrivano per la maggioranza?
11: Allora, i budget dipendono molto dalla zona, perché appunto, come dicevo prima, ad esempio ci sono posti come Santa Maria del Cedro, Caltagirone, Onizza, Oscalea, dove effettivamente il budget medio si gira attorno ai 100.000 euro. Poi ci sono posti come Noto, che siamo attorno ai 500.000 euro, e Roma, dove ovviamente il budget medio è molto maggiore, siamo attorno a 1.150.000, 1.200.000 euro. Le nazionalità maggiori sono gli Stati Uniti, nonostante ultimamente in questi periodi c'è un pochettino di calo, perché appunto la situazione geopolitica non può non influenzare anche queste ricerche, e il Nord Europa principalmente, anche se stanno emergendo comunque tanti paesi che nell'immaginario collettivo non ci aspettiamo come acquirenti stranieri, ad esempio molto Sud America, Argentina, dove c'è una forte presenza di persone di origine italiana, il Brasile, oppure anche il Sudafrica e anche dall'altra parte del mondo, quindi Australia, Nuova Zelanda, sono posti in forte crescita.
6: Che profili sono? Sono persone che poi decidono di vivere in Italia, quindi per una storia di vita, che sia la pensione o altro, o seconde case?
11: C'è un po' e un po'. Sono persone comunque mature, oltre il 60% delle richieste sono di persone oltre 55 anni, quindi comunque persone con una certa stabilità economica e professionale che si avvicina alla pensione. Quindi magari 10-15 anni dalla pensione, dove iniziano a pensare appunto alla pensione come progetto di vita. Ci sono anche diversi pensionati, magari pensano, acquistano una casa, la utilizzano come casa vacanza finché loro lavorano, per poi trasferirsi in Italia o completamente, quindi proprio trasferirsi completamente in Italia, o magari passare 6 mesi qua e 6 mesi nel loro paese. Quindi è un po' di tutto, però certo il progetto della pensione è un progetto importante per loro.
6: Ti faccio un'ultima domanda: che cosa guida le dinamiche, influenza le dinamiche della richiesta nella popolarità dei posti? I social oppure dinamiche più B2B di settore vostre, di indirizzo, o ancora eventi catalizzatori? Hai citato il Monferrato, quindi penso comunque alla produzione di vino che può attirare, così come è stato per il Chianti a suo tempo quando la Toscana è stata scoperta. Ecco, che cosa guida le dinamiche di preferenza o di scoperta e di conoscenza dei posti?
11: Ma questa è una bellissima domanda, perché effettivamente così. Allora, partiamo dal presupposto che le esigenze immobiliari, quindi dico a caso 100 metri con due camere eccetera, ovunque in Italia sono le stesse. Che cosa fa la differenza? Lo fa il territorio e il tipo di vita che tu puoi fare in quel territorio. Quindi ovviamente la conoscenza del territorio, chi vuole vivere nei laghi, chi vuole vivere in montagna, chi vuole in collina, chi vuole al mare, questo fa la differenza. Quindi far conoscere il territorio, far conoscere che cosa offre il territorio, ha molto più valore rispetto a promuovere una casa di per sé, almeno nel nostro settore. Difatti noi come gateway.com facciamo molta promozione del territorio, proprio per far capire che tipo di vita possono fare in quel determinato territorio. E poi è il passaparola, perché quando uno coltiva un sogno come loro per diversi anni, a volte anche decenni, quando lo realizzi vuoi farlo sapere al mondo. Allora si invitano amici, si invitano parenti, si mettono le foto sui social, e quella è la promozione del territorio. Quindi queste persone arrivano come ospiti, e poi nel 5% dei casi che noi abbiamo fatto dei sondaggi, a loro volta acquistano un immobile proprio nel territorio dove avevano acquistato chi poi li aveva invitati. Quindi è un passaparola molto importante.
3: Essere e avere.
12: Avanti tutta, ragazzi! La Zanzara compie 20 anni e va nei palazzetti di tutta Italia.
13: Ho una scelta che considero francamente irresponsabile, guarda.
12: Si parte da Roma il 7 novembre 2026, naturalmente, e poi via! In tour per tutta Italia.
13: Lo giuro, ho provato a fermarlo, ho scritto lettere, ho fatto appelli, ho mandato PEC, ho persino chiesto aiuto alle istituzioni, polizia, carabinieri, guardia di finanza, ma niente!
12: Tutto inutile, amico mio, tutto inutile!
13: Tutto inutile, tutto inutile.
3: La Zanzara compie 20 anni. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
14: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
15: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
16: Ehi, amico!
17: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
16: ai, ai, ai.
17: Vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
16: Evviva!
17: Vai su agenti.it.
15: Agenti.it,
16: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
18: Fineco Private Banking.
16: Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
3: Vi presenta Borse in diretta.
18: I rincari del petrolio tornano a frenare le borse europee, che, archiviato il sospiro di sollievo per il calo della tensione sul mercato dei titoli di Stato, superano la metà seduta e il rosso. Resiste in positivo solo Milano, sostenuta dal fermento nel settore bancario e da un comparto oil in grande spolvero. Le minacce economiche di Trump contro l'Iran hanno infatti riportato il greggio ai massimi da 3 settimane. Di conseguenza, sull'azionario europeo si mettono in luce i titoli energetici, con Eni che sale di 1,5 punti. Sul fronte opposto, la trimestrale in calo di GN Hearing penalizza Amplifon, che sfiora ribassi per il 4%. Rimane poi in focus il risico bancario, in particolare gli occhi sono puntati sul CDA di oggi di MPS, con la di Lovaglio che, secondo quanto anticipato dal Sole 24 Ore, starebbe pensando a una doppia mossa su Banco BPN e Banca Generali. Giorgia Colucci da Radio Corpo e Radio 24, il Sole 24 Ore.
19: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
20: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
21: Con una email mi dicono che è scaduta la app della banca, con un'altra che sono indagato per reati terribili, con un SMS mi avvisano che c'è un pacco da ritirare ma devo cliccare, con una telefonata mi propongono di investire in qualcosa coin che frutterà il 40% al mese, che sarebbe il 480% l'anno. Io rispondo sempre allo stesso modo: no, grazie.
22: Truffe no grazie è una serie di Radio 24 con Mauro Meazza, in onda il sabato alle 11 e la domenica alle 14.30, per conoscere le astuzie dei truffatori e come difendersi. E la miglior difesa è sempre un bel no.
21: No grazie, perché siamo tra persone per bene.
22: Beh, non tutti.
3: Essere e avere. Focus sui trend.
6: Che la dimensione ludica sia una delle cifre della contemporaneità non c'è ombra di dubbio. Il gioco diventa occasione di comunicazione e di posizionamento per i brand, veicolo di educazione per temi sociali e istituzionali, ma anche una sfida per il design e l'architettura per ripensare gli spazi pubblici delle città. A questa dimensione guarda la tendenza che ha esplorato per noi una delle nostre preziose trend forecast, Sabrina Donzelli. Ben trovata, Sabrina.
23: Ciao, un saluto.
6: Con il primo caso ci porti a New York.
23: Con il primo caso vi porto a New York, dove campetti di basket sono stati rivisti per affrontare, come dire, non solo il gioco, ma una sfida progettuale e ambientale, direi. Uno studio, Grand Collective, con sede a Brooklyn, ha creato 2 campi di basket interrati a New York, uno nell'area del Queens e l'altro verso Harlem. La sfida che ti dicevo era quella di, nel caso, fronteggiare nubifragi, inondazioni improvvise. Quello che un tempo, in questo caso Water Square è il nome di questo campetto di basket, quello che era un campo di basket fatiscente, abbandonato, si è trasformato ora in una colorata piazza d'acqua interrata di 1 metro, che può contenere addirittura 1.300.000 litri d'acqua, cioè la metà del volume di una piscina olimpionica. È un sistema sofisticato che convoglia le acque piovane dai bacini di raccolta vicini in condotte sotterranee. È proprio un lavoro che vedrà ulteriori step, anche, diciamo, come attenzione. È stato un lavoro che è stato sviluppato nell'arco di 7 anni, in collaborazione anche con delle istituzioni locali per la protezione ambientale. E questo studio, ampio studio, ha coinvolto anche le comunità, i residenti locali, per ripensare non soltanto, come dire, il luogo di gioco e di incontro, ma anche lavorare su, appunto, scenari progettuali, prospettivi di convivenza, innovazione culturale. Quest'area, questa piazza, piazza d'acqua, può anche essere utilizzata non solo per il gioco, ma per ospitare vari eventi della comunità, serate di cinema, mercati agricoli.
6: Ci spostiamo a Pechino per un altro bel progetto di comunità, anche in questo caso, Sabrina.
23: Sì, anche in questo caso un progetto di comunità a Pechino, nel distretto di Changping, lavorando su un elemento anche simbolico. All'interno di questo parco giochi è stato inserito un autobus, la scocca, la struttura, la carrozzeria di un autobus simbolo, perché è stato il primo autobus prodotto in Cina, trasformandolo in una struttura abitabile integrata nel tessuto del quartiere. A questo punto l'autobus si chiama BK640 ed è la prima volta che è entrato in scena, è stato nel 1957, quindi si gioca anche su una memoria storica, simbolica, e in questo caso anche questo elemento mobile all'interno del parco, con diciamo una divisione per bambini più piccoli ed elementi di gioco nella parte anteriore, mentre in quella posteriore più attività per i bambini più grandi. È anche interessante questo elemento di trasporto con toni del rosso e del bianco, quindi voglio dire emerge chiaramente anche dalla strada, è inserito proprio in un punto di passaggio della città dove i percorsi storici si intersecano con il tessuto urbano moderno, quindi è proprio un vero punto di passaggio, di mobilità, e quindi una più ampia riqualificazione del parco, come dire, mette in moto possibilità ma anche elementi di memoria, di percorsi vari.
6: Restiamo in Cina con un progetto che ha anche una forte componente artistica, non solo ludica.
23: Da Pechino ci spostiamo a Chengdu e si tratta di un'installazione site specifica che ha visto una condivisione ampia durante diverse settimane nel periodo natalizio. Questa installazione artistica, il nome Fun Palace, quindi attorno al gioco, alla fantasia, al divertimento, anche un elemento di gioioso e di meraviglia quotidiana, anche questo si lega come ispirazione a un'idea di memoria, addirittura si ispirano all'idea di Aldo Rossi, l'architetto italiano Aldo Rossi, che pensava all'architettura come un deposito di memoria collettiva, unendo a un'altra ispirazione a un parco divertimenti d'arte dell'87 ad Amburgo, si chiamava Luna Luna, che trasformò opere di artisti come Keith Haring e Salvatore Dalì in esperienze pubbliche ludiche, quindi stimolando la partecipazione in questa esperienza artistica. Ecco, Fun Palace, dicevo, ha voluto proporre uno spazio con palazzi, edifici, cinque, che si combinano all'interno di un sistema cinetico di movimento con delle sfere rotanti. Queste forme scultorie, questi edifici, diciamo, questi palazzi di meraviglia, di divertimento, reinterpretano le attività locali più familiari: mangiare l'hot pot, visitare le case da tè, giocare a mahjong, assistere all'opera del Sichuan e sciare sulle montagne. Ovviamente tutto questo viene tradotto in sculture architettoniche immaginarie, ma in un insieme fantastico al quale le persone sono invitate a partecipare. Quindi anche qua un'idea di spazio pubblico leggero e giocoso, un invito all'architettura di ripensare queste forme, queste modalità di attraversare lo spazio e l'opera d'arte, e quindi è un'ulteriore proposta per la curiosità e l'esperienza condivisa.
6: Ultima tappa di questo nostro viaggio, Sabrina, l'India.
23: Con il cerchio della vita, questo è il nome di questo parco in India, che ha lavorato sul layout di un parco già esistente, quindi diciamo rivisitando e in particolare lavorando su sicurezza, accessibilità e impatto ambientale. Questo precedente parco ad Ahmedabad in India ha visto, come dire, un approfondimento di questi valori e esperienze pratiche quotidiane dopo un'attenta ricerca in particolare su donne, bambini e anziani che risultavano essere utenti sottorappresentati del parco. E quindi il progetto ha riorganizzato questo parco esistente attraverso percorsi continui che collegano tutte le zone di attività e che possono essere in qualche modo viste, osservate a colpo d'occhio, quindi eliminando angoli ciechi, spazi nascosti, migliorando la visibilità dell'area e anche posizionando le aree dedicate all'attività in modo che siano vivibili e visibili più facilmente. Nel farlo hanno riutilizzato materiali da costruzione recuperati e quindi incorporando addirittura 2.800 metri quadrati di materiali di recupero tra cemento, piastrelle, barre d'acciaio, mattoni, legno, pneumatici, e tutto questo è stato riutilizzato direttamente nel paesaggio senza nasconderli dietro finiture. Le hanno voluti rendere visibili, dare una consistenza a questi materiali di recupero facendoli diventare parte dell'esperienza spaziale. E un altro elemento interessante di questo recupero, che nella sua complessività evita 36 tonnellate di emissioni di CO2, è stato anche la spiegazione, una spiegazione chiara anche per le persone del processo utilizzato e del valore stesso di questa esperienza. Quindi sicuramente un coinvolgimento con la comunità, un miglioramento delle possibilità non solo per bambini ma molte altre fasce della popolazione.
6: Sabrina Donzelli, grazie, alla prossima.
23: A presto.
0: Il consumautore.
6: Siamo alla riflessione finale in compagnia del nostro ospite fisso, il sociologo dei consumi Francesco Morace. Ben trovato Francesco, qual è il tema che hai scelto per questa puntata?
1: Ben trovata Maria Luisa, ho scelto un tema, chiusura delle Paralimpiadi, che è molto interessante perché coinvolge alcune centinaia di scuole italiane. È un progetto lanciato da PNG che si chiama Campioni ogni giorno e che propone agli insegnanti un kit per far allenare in classe i ragazzi su tutta una serie di abilità. Naturalmente questo riguarda tutti i ragazzi, poi sappiamo che ci sono magari anche ragazzi che hanno disabilità, ma la cosa molto bella del progetto è che tutti vivono insieme questa sfida, esattamente come nello sport, per affrontare, diciamo, le difficoltà nella vita. E allora poi noi abbiamo realizzato una ricerca importante dove abbiamo chiesto anche ai ragazzi quali sono per loro le qualità importanti sia a scuola che in casa, e sono emersi ad esempio l'attenzione, la concentrazione, che per loro è molto difficile da mantenere e che però, se poi si riesce, fornisce comunque una leva di successo nella vita. In casa invece questo lo avevamo immaginato, e la loro capacità, parliamo di ragazzi anche di 12-13 anni, quindi comunque abbastanza piccoli, di aiutare i loro genitori a governare le tecnologie, quindi gli elettrodomestici, essere esperti nell'aiuto all'adulto, che è un'altra cosa che a loro piace molto. Terzo elemento è come stare insieme, e un bel dato è che per loro la solidarietà, la collaborazione, condividere esperienze con i loro compagni anche diversi da loro è un valore e lo indicano spontaneamente.
6: Quindi lo sport come abilitatore non solo di azioni, la determinazione nel raggiungere gli obiettivi, lo spirito di squadra, ma anche di sensibilità, come appunto questa solidarietà verso i più deboli.
1: Sì, e l'altra cosa molto interessante è la ricerca di maestri, nel senso che non c'è più il conflitto generazionale, anche per ragazzi e ragazze più piccoli, ma una ricerca a volte anche disperata di adulti che sappiano insegnare loro qualcosa, no? Che quindi ne rispettino le caratteristiche, che li ascoltano, ma sappiano insegnare, e questa è un'altra cosa che ci sembra importante, perché su questo si può crescere, quindi altruismo, solidarietà, ma anche ricerca di maestri.
6: Finisce qui anche questa puntata speciale di Essere Avere con il meglio della produzione di quest'anno. A domani, non mancate, un saluto da Maria Luisa Pezzali.

0: ci sono guerre che non vediamo.
1: Iniziano in luoghi nascosti con attori che spesso non conosciamo.
0: Dati rubati, operazioni segrete, manipolazioni dell'informazione e tecnologie capaci di cambiare gli equilibri del mondo.
1: Io sono Antonio Talia.
0: Io sono Claudio Antonelli e Nome in Codice è il podcast che entra nei conflitti invisibili del nostro tempo.
1: 8 puntate in cui andremo a decrittare le tecnologie, scoprire le storie e le organizzazioni dietro molti dei casi più eclatanti di questi ultimi anni.
0: Dal cyberspionaggio alle guerre ibride, dal sabotaggio digitale agli attacchi contro reti e fondali marini. Nome in codice, storie, tecnologie e intrighi dal lato oscuro della politica internazionale. È un podcast di 24 ore Next Med e Radio 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
2: Strade in diretta.
3: Un buon pomeriggio. A causa di un incidente vi dobbiamo segnalare code sulla 26 Genova Gravellona Toce tra Masone e l'innesto con la 10 Genova Ventimiglia verso Genova Voltri. Poi altro incidente da segnalare avvenuto sulla 33 a Sticuneo all'altezza della barriera di Govone in direzione Cuneo. Code per straripamenti sulla 12 Genova Rosignano tra Rapallo e Recco verso Genova e per un veicolo in avaria, traffico lento sulla 1 Milano Napoli tra Firenze e Impruneta e Incisa Reggello verso Napoli. Sulla 14, nel tratto Ancona-Pescara, ritroviamo code per incidente tra Grottamare e Pedaso in direzione Ancona. È tutto, a dopo.
2: Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco.

0: È stato definito miglior libro dell'anno dal New Yorker, prestigiosa rivista culturale americana. Si intitola Gli antropologi, pubblicato in Italia da Gramma Feltrinelli con la traduzione di Gioia Guerzoni, di Ayşegül Savaş, scrittrice turca cosmopolita. Ha vissuto in Inghilterra, Danimarca, Stati Uniti e ora a Parigi. Racconta la storia di una coppia di trentenni expat, Asia e Manu. Vivono da anni in una città mai nominata esplicitamente. Arrivano da due paesi diversi e loro parlano la lingua del paese dove hanno studiato e hanno scelto di vivere. Asia sta realizzando un documentario filmando alcune persone in un parco. Manu lavora in un ente no profit. Vivono sempre sospesi fra il desiderio di appartenere a quella città e il senso di colpa per aver abbandonato le proprie origini, la paura di apparire estranei alle proprie famiglie, ma anche stranieri nella città. Frequentano assiduamente un altro straniero, Ravi, passando il tempo chiacchierando e bevendo, ma in realtà sanno poco della sua famiglia. Conoscono solo altri stranieri come loro, tranne Lena, l'unica amica di Asia nata in quella città. In questo romanzo, dalle atmosfere rarefatte, dalla scrittura asciutta, si narra dunque la vita di Asia e Manu, che giocano un po' a fare gli adulti e dopo l'entusiasmo per il nuovo ambiente cercano un po' di stabilità e decidono di comprare casa, in un tentativo forse di affermare un'appartenenza a quella città che loro vogliono sentire a tutti i costi familiare. Allora, partiamo innanzitutto dal rapporto che c'è fra Asia e Manu. A un certo punto del romanzo si dice che ognuno di loro è patria dell'altro, è come se loro vivessero in una sorta di monade, una coppia che riesce a rispondere a tutte le loro esigenze. Che tipo di relazione c'è fra loro?
1: It's a happy relationship. And it's a couple who love each other very much. And this was one of the certainties when I was building.
2: È una relazione felice ed è una coppia che si ama molto. Questa era una delle certezze quando stavo costruendo il mondo di questi due personaggi e pensavo a tutte le incertezze e le ansie delle loro vite. Volevo che in quel panorama sconosciuto ci fosse un elemento noto, cioè il fatto che si amano. Questo rende tutte le scelte, anche quelle casuali che forse hanno fatto nella loro vita, un po' più significative. Hanno fatto certe scelte per stare insieme. E credo che sia l'unico ancoraggio immutabile del libro.
1: Unchanging anchor.
0: E infatti in questo romanzo non è citata la città, non sono citati neanche i paesi di provenienza di Asia e Manu, è come se si fosse in un ambiente universale. Perché?
1: È
2: stata una scelta istintiva e ho riflettuto a lungo. Ho pensato, dovrei nominarlo? Dovrei precisare i paesi e le lingue perché è un romanzo che si occupa degli elementi tangibili di una giornata? Pensavo, se mi preoccupo così tanto del tangibile, allora perché sto rendendo astratta la geografia? Ma istintivamente non mi sembrava giusto, perché dare un nome alla città, precisare il loro background culturale, avrebbe allontanato dal momento presente. Sarebbe stato quasi come fornire una visione simbolica o più astratta, più sociopolitica, di queste due persone. Le avrebbe rese astratte piuttosto che individuali, e questo è stato uno dei motivi.
0: Infatti in questo romanzo la dimensione del presente conta più di tutte. Si sa poco del passato, anche per esempio degli amici di questa coppia. C'è una minima proiezione sul futuro, ma conta soprattutto il qui e ora. Perché è così importante?
1: The book is concerned with a period in time that is very, very short.
2: Il libro riguarda un periodo di tempo molto, molto breve e quindi non avevo davvero il lusso di guardare al passato o al futuro. È un periodo in cui i personaggi sono giovani, ma sono anche adulti e si divertono ancora, ma presto avranno responsabilità più grandi e non avranno più il tempo per sedersi a discutere di questioni astratte o andare a bere qualcosa. Quindi ho pensato che dovesse catturare proprio questo brevissimo momento dell'essere giovani e liberi.
1: Really, this very short moment of being young and being free.
0: In questo romanzo emerge con forza il concetto di estraneità. Perché loro due, Asia e Manu, dicono di sentirsi anche estranei rispetto agli stranieri e pensano anche che magari si sentiranno stranieri per tutta la vita. Che cosa vuol dire per loro non sentirsi di nessun luogo?
1: I think in some sense it's something we all feel in certain ways. I can't imagine that, you know, everyone.
2: Penso che in un certo senso sia qualcosa che tutti proviamo in un modo o nell'altro. Non riesco a immaginare che le persone dicano: sì, mi sento completamente a casa, completamente al mio posto in ogni momento della mia vita. Penso che per Asia e Manu sia solo un po' più esagerato, perché questa non è la città dove hanno gli amici d'infanzia. Mi interessava quella sensazione di estraneità. Non sono estranei l'uno all'altro, ma solo rispetto alle altre persone. Credo che sbaglino a pensare che tutti gli altri si sentano a proprio agio e che loro siano gli unici estranei. Credo che molti di noi vivano la propria vita chiedendosi: sto facendo la cosa giusta? È così che fanno gli altri? Ci chiediamo se le scelte che facciamo siano quelle che eravamo destinati a fare, quelle giuste e vere per la nostra vita, o se siano solo casuali, dettate dalle circostanze.
1: Because of circumstances.
0: Asia dice a un certo punto: questa è una delle mie paure più grandi, che la mia famiglia pensi che sto diventando un'estranea. Ogni volta che le famiglie di origine oppure gli amici del paese di origine vanno a trovarli, loro due si sentono sempre in una condizione di leggera difficoltà, come se in realtà gli altri non potessero capire il loro modo di vivere. In che modo vivono questa frattura?
1: I think probably at the root of it there is guilt.
2: Penso che probabilmente alla base ci sia il senso di colpa. Ed è il tipo di senso di colpa che provi nei confronti della tua famiglia per non aver fatto abbastanza o per non essere stato abbastanza vicino a loro. Nel caso di Asia e Manu, il senso di colpa è dovuto al fatto di essersi trasferiti lontano dai propri paesi. Pensano che il fatto di essere diventati estranei alle proprie famiglie significhi anche che sono freddi, quindi cercano costantemente di dimostrare ai familiari che sono le stesse persone di prima. Ma penso che alla radice ci sia il senso di colpa di non fare abbastanza, di non sostenere abbastanza le loro famiglie.
1: They're not doing enough, they're not supporting their families enough.
0: E infatti a un certo punto tu scrivi: a ogni visita ci adattiamo alle esigenze di ciascuno, cercando di far credere ai nostri genitori che non siamo poi così diversi da loro. Quindi in fondo loro sanno di essere un po' in un modo e un po' in un altro. Questa forse è la frattura che vivono tutte le persone che sono nate in un posto e poi per scelta, o magari anche per costrizione in alcuni casi, sono andati a vivere in un altro paese.
1: It is so, but at the same time I wonder.
2: È vero, ma allo stesso tempo mi chiedo, dato che non ho esperienza in merito, visto che io stessa ho vissuto in molti posti diversi, sono una persona diversa in contesti diversi e non riesco a essere completamente a mio agio in nessun posto. Ecco, mi chiedo se questo non riguardi tutti, anche chi è nato e cresciuto nella stessa città. Per esempio, sei in un modo con i tuoi compagni di scuola e sei una persona diversa con i tuoi genitori. La domanda è: va bene avere così tante identità diverse? Cosa penserebbero i miei compagni di liceo dell'identità che ho in famiglia? Penso che sia una domanda che ci poniamo indipendentemente da dove siamo cresciuti.
1: I think it's a question that we have regardless of, you know, where we've grown up.
0: C'è poi anche la questione della lingua, che è centrale fra Asia e Manu. A un certo punto nel romanzo si legge: è così che ci siamo creati una nostra lingua, un'unione nativa, invece di due persone che si parlano in una lingua straniera. Ecco perché Asia e Manu hanno scelto ovviamente di parlare la lingua del paese dove vivono, ma nessuno dei due conosce la lingua originaria, la lingua madre dell'altro, però si sono creati un lessico di coppia molto particolare. Questo fa parte di quella unione intensa di cui dicevamo all'inizio?
1: È
2: sicuramente uno dei segni distintivi dell'intimità, direi. Penso che sia qualcosa che facciamo sempre in qualunque piccola famiglia o tribù che creiamo. Iniziamo a inventare atti simbolici che ci rendono intimi con quella persona. Inventiamo soprannomi o abbiamo piccoli riti quando ci incontriamo. Questo succede anche se parlano una sola lingua, non significa che quella lingua li possieda. Hanno i loro modi di rendere la lingua particolare e di renderla la loro lingua madre, anche se fra loro non parlano le rispettive lingue d'origine. Aggiungo che il lessico familiare di Natalia Ginzburg è uno dei miei libri preferiti. Mi ha molto influenzata, ma chiaramente è anche fonte di ispirazione per questo aspetto del romanzo.
1: I mean, it's one of my favorite books. It's a very formative book for me, but clearly it's an inspiration for this aspect of the novel as well.
0: Un'ultima domanda. Abbiamo detto che Asia e Manu cercano una maggiore stabilità in questo paese che hanno scelto, nel quale hanno scelto di vivere, e quindi stanno cercando casa. Si parla di amore, si parla molto di vita quotidiana, di gesti, di attività quotidiane che loro svolgono con l'amico Ravi o con l'amica Lena, ma che cos'è per loro la felicità?
1: I think they're at the beginning of the book, their idea of happiness is something different than what they arrive at the end of the book. And I think at the beginning,
2: penso che all'inizio del libro la loro idea di felicità sia qualcosa di diverso da ciò a cui arrivano a pensare alla fine del romanzo. All'inizio definirebbero la felicità come un tipo di stabilità, sapere dove stanno andando, come sarà la loro vita. Ma nel corso del romanzo una delle cose che scoprono, soprattutto Asia, che è molto ansiosa ed è turbata dall'idea di non sapere come sarà il futuro, è che la felicità come stato costante forse è impossibile, ma che è più una gioia di vivere a cui devono aggrapparsi. Ed è per questo che lei sta facendo questa lista. Asia pensa, cosa è importante per noi? La lista che fa è poco pratica. È una lista di cose molto sciocche in un certo senso, ma sono quelle cose che danno loro gioia nella vita quotidiana.
0: Grazie ad Aishegul Savash, ora in libreria con Gli Antropologi, pubblicato da Gramma Feltrinelli. Grazie.
1: Thank you very much.
0: Ed è tutto per questa puntata breve del Cacciatore di Libri Estate, che trovate in podcast su radio24.it e su tutte le piattaforme audio. Grazie in regia Gianmarco Ferronato. Vi ricordo che se volete seguirci sui social siamo presenti su Instagram come Cacciatore di Libri, ma ormai lo sapete, senza l'articolo Il. Da Alessandra Tedesco, buona lettura e buona estate.

0: sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
3: Sei aggiornato sul calciomercato?
4: Ovvio, leggo Gazzetta.
3: Quindi sai anche chi hanno comprato Inter e Milan?
5: Per forza, leggo Gazzetta.
3: E chi sono i nuovi giocatori di Juventus, Napoli e Roma?
4: Direi, leggo Gazzetta.
3: E sabato non perdere Sport Week speciale Serie A, la Gazzetta dello Sport, e non c'è partita.
6: I'm here for help the team to try to win the Scudetto, of course. I choose Milan because it's one of the best clubs in the world. I feel the pressure of playing here, and we need to win every game. So I think more pressure than that we cannot have. They bought me for that, and I'm here to ready for everything.
7: Dobbiamo convocare la banda.
8: Venite!
9: Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.

0: never thought this could be my last game for Milan, because in deep inside I wanted to continue. Even I was focused on national team and the World Cup, I was always had Milan in my mind. It was really amazing, better than I could ever expected. The love from first day, when you are loved and when you feel that everyone wants you to keep playing for the club, this is the right place where I want to be, and that's why I'm here.
1: When I know that there is a possibility to come here, I know that that was the right choice. And the coach, we think the football the same way. It's good to feel that the coach trusts in you and wants you in the project. And in my opinion, it's one of the most important things.
2: Non sono iniziati i saldi in casa Milan per Leao. Leao non si svende. Ai rappresentanti di Leao e a Mendes, il Milan ha detto: noi manteniamo quella che è la nostra richiesta, ovvero 60 milioni di euro, al massimo 50 più 10 di bonus.
3: Bentrovati a tutti quanti. L'unico che parla in italiano, avete sentito, è Gianluca Di Marzio di Sky, perché al Milan si parla solo in inglese ormai, e quindi abbiamo sentito Gonzalo Ramos nel teaser, poi Modric, lo stesso Gonzalo Ramos, tutti in English language, felici e contenti. Intanto bentrovati, è bello ritrovarvi ragazzi, è bello ritrovare anche lei, Pierluigi Pardo, buongiorno, come stai?
4: Buongiorno, come va?
3: Ciao,
4: tutto a posto.
3: Tutto a posto. In una Milano che aspetta i temporali, spero che arrivino tutti quanti, speriamo arrivino presto, Ciccio Ordine, buongiorno.
5: How are you, Mr. Carlo?
3: I'm fine, and you?
5: Very well, very well.
3: Oh,
5: very
3: okay, well. So we are ready for a long season of English speaking in tutti convocati.
4: Yeah. You're fluent.
5: Yeah.
4: You're fluent.
5: Yeah.
4: Extremely fluent. Yeah.
3: So we are ready to go for this trip. Vabbè, smettiamola perché
5: sì, io sono nato pronto. Sei nato pronto.
3: Sì, questo lo so. Sei nato pronto, viaggio come...
5: Sono cresciuto pronto.
3: Sì, e adesso sei prontissimo.
5: Adesso sono prontissimo a riprendere la nuova stagione.
3: La nuova stagione, partiamo per questo lungo viaggio di 10 mesi senza sapere, come al solito, cosa c'è nella valigia, dato che le prime 2 giornate, come al solito, sono per squadre un po' ipotetiche, no Pier?
4: Sì, un po' ipotetiche, anche se devo dire che con tutte le... non voglio dire ristrettezze, ma insomma con tutti i limiti e la difficoltà a essere competitivi rispetto ai grandi club inglesi e alle grandi superpotenze internazionali, qualcosa comunque si è visto l'Inter, che ha un'anima decisamente inglese, ma soprattutto ha una struttura

0: complicità, ma secondo me il colpo più importante è stato tenere Nico Pass.
1: Sì, certo.
0: La Roma che sta magari con un po' di fatica, però sta trovando secondo me soluzioni, insomma la Fiorentina che ha fatto un mercato enorme fino a questo momento, ci sono tante cose, e ovviamente anche il Napoli che ho tenuto per ultimo, ma che insomma si sta anche lui dovendo confrontare con la quantità di giocatori impressionanti che ha avuto in rosa, quelli che sono tornati da dietro, e, insomma non è facile per nessuno, però mi sembra che tutti stiano lavorando.
1: No, intanto prime
0: non
1: due
0: è lo
1: giornate,
0: scenario degli inglesi che vanno, comprano, vabbè, dicono quanto è 50, vabbè te le do 60, però è
1: però dagli comunque, inglesi
2: volevo chiedere ma il terzo del Milan è stato cancellato, cioè non è più confermato, che è successo?
1: Quale terzo? No
2: siccome Pierluigi diceva
1: ha detto due più Chiesa. No, ha preso
2: ha aggiunto
1: in modo molto pertinente Pierluigi, state pagati un po' tanto, perché la vera novità è che stavolta si gioca subito per un mese, non è cosa da poco come direbbe Franco Ordine, perché quindi sarà un avvio di stagione un po' diverso da quelli a cui siamo abituati, che era il salto del tacchino, no? Il volo del tacchino, cioè sbatti le ali.
2: Il problema vero rimane sempre quello tra l'inizio del campionato e la fine posticipata del mercato.
1: Che vuol dire che
2: le squadre scolpite al 2 di settembre non sono le squadre che partono al 22-23 di agosto.
1: Bravissimo, per quello che dicevo, che non sappiamo cosa abbiamo in valigia partendo per questo viaggio.
2: Però non sappiamo, non nei dettagli, perché obiettivamente, mentre fino a una settimana fa il quadro era completamente indecifrabile, oggi abbiamo comunque scolpito più o meno l'identikit delle squadre e sappiamo benissimo che l'Inter è irraggiungibile dopo la campagna d'Inghilterra, e quindi dietro poi si accende un mischione del quale capiremo qualcosa, non subito naturalmente, certo, ma strada facendo, quando entreranno in campo anche le coppe. L'altra anomalia, diversità, è che credo, non so se è stata messa in pratica dagli allenatori nel programma di preparazione, e che questa volta la sosta sarà extra large, tre settimane.
1: No, ma infatti è una cosa strana, Franco.
0: Sì, e soprattutto, come diceva giustamente Carlo, hai un inizio con 5 giornate.
1: Non siamo abituati, non è poco.
0: Prima eravamo abituati a 1/2 giornate, quindi al massimo potevi perdere, se proprio ti andava male, potevi perdere 6 punti. Qua teoricamente ne puoi perdere 15.
2: Secondo me sarà come dire una trappola per molti allenatori, perché quelli che non funzioneranno subito dopo 5 giornate, avendo una sosta di 3 settimane, vedrai che qualche panchina salta.
1: Mamma mia, già subito così, ma perché vuoi farli saltare?
0: Però è una provocazione che ci sta, secondo me, nel senso che comunque sicuramente rispetto a quello che abbiamo vissuto per anni impone una partenza diversa. E poi le prime 2 giornate sicuramente hanno in più l'anomalia
1: del mercato aperto,
0: che si giocheranno al mercato aperto. Dalla terza cominceranno i big match, ci saranno Inter-Napoli e Juve-Milan in quel weekend, quindi sarà veramente il vero capodanno del campionato. E insomma è una chiave diversa, secondo me bisogna partire forte, o comunque non bisogna partire piano.
1: Sì, diciamo, non bisogna fare danni
0: nelle prime 5 giornate.
1: Non bisogna fare
0: perché
1: danni.
0: In 5 giornate puoi anche fare danni, su questo non c'è dubbio. In due, onestamente, insomma, era.
2: No, i danni in due sono riparabili.
1: I danni in 2 giornate sono riparabili, certo, considerando
2: i danni in cinque diventano una tragedia.
1: E questo sì, e poi hai appunto quella sosta lì che è insolitamente lunga, perché normalmente giochi un paio di giornate nazionale, un paio di settimane, mentre così 5 giornate e poi lunga sosta per le nazionali. No, certamente sarà strano, ma lo sarà per tutti, non solo per l'Italia.
2: Però c'è il rovescio della medaglia, perché mentre prima, vi ricordate, facevamo ai primi di settembre le partite o le amichevole che contavano con la nazionale, questa volta la nazionale ha a disposizione il parco giocatori un po' più collaudato dal punto di vista complessivo.
1: No, questo sì.

0: tutti fattori inediti e sono anche curiosi da esplorare, però noto che avete una gran voglia di fare la griglia. La facciamo
1: la griglia
0: ma si fa presto perché l'Inter in polla, secondo me il Napoli accanto all'Inter lontana non tantissimo. Napoli di Allegri, anche se adesso sta sistemando le cose anche con l'attacco dovrebbe sistemarle, però piuttosto il Milan non saprei dove infilarlo, ma bisognerebbe, Ciccio, visto che sei prontissimo e sei anche in vena sarcastica, bisognerebbe chiedere del Milan al direttore sportivo portoghese.
2: Sì, ma io infatti me l'aspettavo questa battuta, sì, che devo dire è inedita, non gira per niente né sul web e nemmeno sui siti, sui giornali, assolutamente.
0: Ma non è una battuta, era semplicemente
2: allora,
0: ma è la verità.
2: È la verità. Sì, sì. È la verità, le altre società non c'hanno, tutti gli altri giocatori non hanno i procuratori.
0: No, ma che vuol
2: non
0: dire?
2: Non fanno gli affari con i procuratori. Ma ascoltami bene, voglio dirti che per tua conoscenza, te lo metto per iscritto.
0: Sì.
2: Allora, Gonçalo Ramos e Gila erano due acquisti decisi dalla precedente gestione del Milan, che era formata da Furlani, Moncada, Tare e Allegri. Se vuoi parla con Allegri e chiedigli conferma. Ti informo successivamente che l'elenco degli esuberi, e che parte da Tomori, prosegue con Fofana e con Jimenez, a cui è stato aggiunto di recente su indicazione di Amorim solo Nkunku, è lo stesso elenco che era stato preparato da Tare e Allegri nel mese di aprile.
0: Sì, ma non sto mica
2: quindi
0: dicendo
2: no, voglio dirti, buoni giocatori, voglio dirti questo, voglio dirti questo, che da questo punto di vista la botta di fortuna che ha avuto quella semi-rivoluzione che ha fatto Cardinale il 25 maggio è dovuta al fatto che anziché ricominciare con tutto da capo, facendo avanzare le seconde linee che lavoravano dietro Tare e Moncada, ha di fatto valorizzato il lavoro che era stato preparato prima.
0: Sì, meno male che semi la rivoluzione, perché immaginati se era completa.
1: No, però allora guarda, c'è una cosa secondo me che è oggettiva, cioè che il Cardinale ci ha messo la faccia, ci ha messo i soldi e ci ha messo la faccia. Io l'ho detto prima.
2: Posso aggiungere un dettaglio fondamentale?
1: Sì, vai.
2: Allora, l'operazione Gonçalo Ramos è stata conclusa direttamente e personalmente da Gerry Cardinale in un incontro a Parigi a casa del presidente del Paris Saint-Germain.
1: Sì, ma infatti cioè, c'è un'area di rivoluzione, poi come andrà questa rivoluzione non lo so, però sicuramente Cardinale ci ha messo la faccia, si è presentato, sarà molto più presente rispetto al passato, quindi evidentemente pur in una
2: è più presente lui a Milanello che il giardiniere.
1: Sì, quindi voglio dire, questo insomma per i tifosi del Milan può essere quantomeno la garanzia del fatto che non c'è un disimpegno. Poi chiedersi perché a gennaio, con la squadra che era in corsa per lo scudetto, non siano stati fatti investimenti. Ma io questa cosa lo dico per la seconda volta consecutiva che succede ad Allegri. È la seconda volta consecutiva che ad Allegri succede da outsider di essere comunque in corsa per il titolo, e a gennaio, con la possibilità concreta di fare qualcosa, non gli comprò nessuno e a fine anno. Cioè, questo è un po' quello che è successo nella sua ultima esperienza alla Juve o al Milan, e forse lui un minimo si deve interrogare anche lui su questo, però io non so perché non sia accaduto. Sta di fatto che gli investimenti sono stati fatti, i giocatori che sono arrivati sono giocatori importanti, e soprattutto c'è un focus da parte di una proprietà assolutamente contestata e assolutamente poco popolare di riprendersi la scena. Non è una garanzia che le cose andranno bene, ma è un inizio. Questo mi sembra abbastanza oggettivo. Poi, sul discorso di Mendes, è vero quello che dice Franco, cioè qualsiasi società i suoi procuratore rapporti, di riferimento. I procuratori ci sono per tutti e ci sono spesso dei procuratori di riferimento. Mendes, fra l'altro, insomma, voglio dire, non è uno scarso da questo punto di vista, è sicuramente uno che pensa ai suoi interessi legittimamente, non soltanto agli interessi del club. Sono arrivati i giocatori, secondo me, importanti. Adesso il vero nodo è capire Leao. Leao è chiaro che è un'occasione importante per poter rientrare, in maniera significativa di una parte degli investimenti fatti. Non sarà così.
0: Rientrare nel senso rientrare economicamente, lo pensavo rientrare in squadra, cosa che non è chiaramente possibile. Però
1: rientrare in squadra, secondo me, non è vero, secondo me non è impossibile. Non è impossibile. Diciamo che razionalmente parlando, per quello che ha speso il Milan e per lo scenario anche tattico e la situazione tecnica che si è delineata, è più logico che vada via. È più logico che vada via.
2: Però Pierluigi,
1: è più logico che resti.
2: Però Pierluigi, la frase di Amorim, secondo me, è una frase scolpita nella pietra. Cissé sta mettendo in grande difficoltà Leao. Quella
0: sì,
2: è una frase.
0: Ho capito, ma si sono anche messi nella condizione peggiore per vendere Leao, perché sono.
2: No,
0: da due mesi, no. Dalla fine della stagione ha detto voglio andare via. Il Milan ha detto voglio cederlo.
2: E quindi si è messo lui sul mercato.
0: Ma si è messo lui e ce l'ha messo. Sì, no, ma ce l'ha messo anche il Milan. Voglio dire.
1: Del Portogallo,
0: è stata
1: ricordi,
0: gestita
1: no?
0: male comunque l'affare è stato gestito male. Perché se uno vuole andare via, il club vuole venderlo, io lo voglio comprare, aspetto l'ultimo giorno e lo compro per i soldi che dico io.
2: E tu aspetta l'ultimo giorno
0: e poi vediamo. Quello che ha detto prima Pierluigi, io lo condivido.
2: Il conto è se tu hai i buchi nel bilancio e i buchi nei conti e allora hai il cappio al collo. È un conto invece se non ce li hai.
0: Sì, no, te lo tieni lì, ma sai quanti ne viene per il Saint-Germain.
1: È vero pure che molte delle complessità, in questo caso legate alle AO, ma non è nel primo, nell'ultimo esempio, nascono dal fatto che non sempre l'interesse, anzi quasi mai, l'interesse della società che vuole vendere o che è disposta a vendere coincide con l'interesse del calciatore. Il calciatore va in ritiro, fa quelle dichiarazioni lì, nella sua testa è un modo per mettersi sul mercato perché magari sognava la Premier League,
2: pensava che ci fosse la coda
0: e invece non
2: pensava che ci fosse la coda sotto casa sua.
0: Stavo pensando lo stesso giocatore Vlahovic.
2: Non ha bussato nemmeno il postino.
0: Però mi devi spiegare una cosa. Pierluigi prima ha detto una cosa che secondo me ha un senso. Ora non sarà Jorge Mendes il DS del Milan, io continuo a pensarlo, tu no, ma uguale. Però mi devi spiegare, è vero Cardinale è andato a Paris Saint Germain, ha chiuso l'affare, Gonzalo Ramos l'ha pagato molto più di quanto valeva, cioè bastava guardare. Adesso prende Diego Moreira 50 più 16, leggo, quando interessava la Roma lo Strasburgo gli ha detto partiamo da 40 poi trattiamo, e allora, ma perché?
2: Secondo me loro hanno invertito completamente la strategia di mercato che aveva il Milan con la gestione Furlani, e cioè decido io qual è il prezzo giusto del giocatore e fino a quando non arriviamo a quel prezzo ti trascino fino allo sfinimento. Oppure, come faceva per esempio con De Ketelaere Maldini, tratti 27 giorni e poi paghi comunque la cifra che voleva il club belga. Allora, invece Cardinale ha utilizzato lo schema diciamo che si usa in finanza.
0: Mi sembra un'assoluta anomalia nel mondo del calcio, specialmente italiano e specialmente attuale. Mi sembra bizzarro, posso dire che mi sembra bizzarro.
2: Sì. Come no?
0: Allora tutti vogliono vendere i giocatori al Milan, quanto viene al chilo, viene tot, ma bene, lo prendo. Mi sembra curioso a me. Non so a te, Pier.
2: Ma è così.
0: No, per carità, insomma, sta nei fatti.
2: Esattamente
0: no?
2: Così.
0: Vai a strapagare quindi dei giocatori e...
2: voglio dire, mentre prima poteva dire ho sbagliato a delegare, qui l'operazione le fa lui in prima persona, quindi se ne assume le responsabilità.
0: Vabbè.
1: è tutto anche figlio del clima, cioè Cardinale, la stagione finisce come sappiamo, Cardinale fa una rivoluzione, Cardinale decide di metterci la faccia, di essere molto più presente, l'estate non è particolarmente lineare, lo sappiamo, alla fine deve dare dei segnali e a questo punto, cioè, secondo me non so quanto sia stata una scelta in valore assoluto, se il Milan fosse venuto da una stagione molto più tranquilla, in un clima molto più sereno, forse avrebbe aspettato, avrebbe trattato. Qui c'è un presidente,
0: Pierluigi, ma in un mondo normale Cardinale mette i soldi che servono lì, sì, senza trattare troppo sul prezzo, si prende un direttore sportivo affidabile come fanno quelli normali, guarda la Fiorentina con Paratici, adesso sta costruendo una squadra che non vedo l'ora di vedere giocare. A Milano si dice, mi confermerà Ciccio Ordine, Prastinè fa il tuo mestiere, cioè panettiere fa il tuo mestiere, no?
2: Sì, sì, però, devo dire, scusate, devo dire che a Paratici c'erano arrivati.
0: Sì, ma Paratici, per dirne uno che fa quel lavoro lì,
2: era squalificato fino al 20 luglio e non si poteva tesserare.
0: Uno che fa quel lavoro lì, non è Paratici, sarà un altro, contare non è andata bene, però in un mondo normale, sappiamo che gli americani le logiche del mondo calcistico normale le conoscono poco, basta guardare la Roma, ma anche altre
2: ma
0: situazioni.
2: Soprattutto non le condividono.
0: No, ma non le condividono.
2: Oltre a non conoscerle poco, non le condividono.
0: Allora fai tu di testa tua. Mi sembra.
2: Certo.
1: Però ripeto, è un all-in di Cardinale. Che si trova a sfidare una grande impopolarità, un finale di stagione che non è stato sicuramente all'altezza, una rivoluzione decisa essenzialmente da lui
2: con la pancia.
1: In quella situazione lì i soldi ce l'ha, ha ragione Franco da questo punto di vista, cioè il Milan non è che si deve indebitare per fare queste operazioni, ha scelto di fare quest'anno delle operazioni che dal punto di vista forse dell'efficienza dell'operazione di mercato non saranno il massimo, ma ha dovuto in qualche modo farlo perché non poteva temporeggiare, perché doveva dare un segnale di inversione di tendenza. Come andrà a finire lo scopriremo solo vivendo, sai, in questi ultimi anni, ed è anche interessante, è giusto che sia così, abbiamo tanti tifosi commercialisti che vanno lì a guardare le operazioni ed è giusto farlo, perché poi le società che si sono mosse meglio negli ultimi anni sono state sicuramente Inter e Napoli, che sono state le due società che hanno lavorato meglio proprio in termini di efficienza di gestione, sono le squadre che negli ultimi anni hanno vinto, quindi poi questa roba spesso ti frutta qualcosa di importante. Però detto questo, insomma, Cardinale aveva qualcosa da farsi perdonare, più di qualcosa, aveva una popolarità e ha una popolarità ancora non ottimata negli occhi
2: molto
1: di del Milan, ecco,
2: molto
1: e quindi prova a fare questa cosa. In generale, diciamo, non ha preso dei giocatori scarsi, ecco, ha preso dei giocatori molto interessanti, quindi mi sembra che questo
2: però
1: sia l'aspetto
2: prevalente. Non è sufficiente in questo momento, deve completare il quadro se vuole, diciamo, tra virgolette, valorizzare anche la spesa che ha già fatto. Sì, certo.
0: Intanto leggo che sta trattando Rubén Dias il Milan, a quanto pare Rubén Dias, che non è né brasiliano né spagnolo, mi pare, ma credo sia portoghese, guarda caso, è centrale del City che vuole rigiovanire.
1: È un ottimo giocatore,
0: titolare del City, 29 anni, eccetera, eccetera.
2: Dove però gioca? Che ruolo gioca?
0: Difensore centrale.
2: Di quale ruolo sta cercando il Milan?
0: Beh, difensore centrale lo sta cercando?
2: Bravo.
0: No?
2: Bravo.
0: Beh, no, ma per carità, ma poi
1: Rubén Dias,
0: Rubén Dias
2: fa tanta roba,
0: ma tanta roba, ma come Stones, ma come Stones è tanta roba, dai.
2: Se fosse vero è tanta roba.
1: Anche di
0: No, ma infatti quel
1: discorso proprio di
0: infatti quel DS lì del Milan è bravissimo, secondo me. Ma è bravissimo.
2: Io onestamente credo che sia molto complicato portare uno così di quelle dimensioni.
0: Dipende, perché il City sta
2: sta facendo una grande rivoluzione silenziosa, ma effettiva.
0: Senti, cioè, a proposito di senti una cosa, ma a proposito di giocatori che arrivano dal City, l'Inter britannica cosa mi dici? A proposito, 800240024, abbiamo cominciato oggi, ma il numero verde rimane lo stesso così com'è da 30 anni e quindi se volete chiamate siamo tutti contenti. Però Inter britannica, Stones è una grande idea, secondo me, di Marotta. Super giocatore, è anche uno per bene che sa come stare dentro a un gruppo. Spence è uno che ha la gamba, anche se al Genoa non ha incantato. Curtis Jones è il desiderio di chi glielo hanno preso. da noi, soprattutto all'Inter, ovviamente a tutti viene in mente Paulins, i britannici non hanno quasi mai sfondato, ma questa è storia, poi è cambiato il mondo, l'universo, eccetera, però i britannici non sono mai stati esattamente il top. Ciccio.
2: Secondo me l'Inter, che era già un pezzo avanti, è diventata con questa campagna dell'Inghilterra irraggiungibile, e quindi secondo me questa è la dimostrazione che quest'anno vogliono, rispetto all'anno passato precedente, vogliono migliorare nettamente in Champions League. È una squadra completa. L'unico punto interrogativo leggevo da parte di quei sopracciò che dicono: ah, però il portiere. Allora, se tu hai una difesa come quella che ha, blindata come quella che c'è all'Inter, anche un portiere che per la prima volta gioca, non per la prima volta da titolare, ma per la prima volta dall'Inter da titolare, secondo me ci sta benissimo e ci sta tranquillamente. Il punto vero, secondo me, è un altro, e cioè se la concorrenza sarà capace di avvicinarsi in qualche modo all'Inter, perché questo è ormai il tema del prossimo campionato.
0: Sì.
2: Dobbiamo vedere chi riesce in qualche modo ad avvicinarsi.
0: No, questo mi sembra abbastanza evidente. L'Inter parte davanti ai favori del pronostico, prima fila. Io torno a ripetere, secondo me, insieme al Napoli, che vediamo come sistema le cose.
2: Il Napoli però deve fare un'operazione che solo e soltanto a uno esperto come Allegri può riuscire, e cioè procedere, provvedere all'integrazione perfetta tra il mercato dell'anno scorso e il gruppo squadra dello scudetto, operazione che non è riuscita ad Antonio Conte.
0: Se dovesse riuscire in
2: questa operazione, secondo me ha fatto il suo capolavoro dal punto di vista della...
0: No, sono d'accordissimo, e ti aggiungo che la stessa operazione, grosso modo, è quella che deve fare Spalletti alla Juventus, perché deve vedere, non so se condividi, Pier, sono d'accordo sull'analisi di Franco, deve fare quel mestiere lì Allegri, e io credo che abbia ampie possibilità di riuscirci. Anche Spalletti deve fare quel lavoro lì, perché deve vedere cosa c'è di buono tra ciò che gli resta degli esuberi. Ad esempio adesso gioca Douglas Luiz, Cop Miners, chi lo sa, ne ha lì un sacco anche lui. Gli servirebbe un centravanti, Zirze si rimbalza come nome sia a Torino che a Milano, ma poi parliamo di mercato. Però anche Spalletti, così come Allegri, deve fare quel mestiere di provare a rivalutare ciò che è stato fatto nei mercati precedenti. E che sembra sbagliato, onestamente.
1: Sì, però la Juve si è mossa con delle difficoltà, con delle fatiche, con delle lentezze, ma si è mossa. Sono arrivati 4 giocatori importanti, anche Vicario probabilmente non era la primissima scelta, ma non importa, un portiere molto affidabile. Secondo me la Juve l'ha presa anche a un prezzo giusto, quindi insomma si sta muovendo bene. Io non ho... Poi chiaramente...
2: Questo è il prezzo che si paga per aspettare che... aspettare, diciamo, la cifra giusta.
1: Esatto, è diciamo il contrario di quello che ha fatto il Milan quest'anno. Esatto. Ha fatto delle operazioni puntando, dicendo: quanto costa? 60, va bene, 70, ok, te li do domani mattina. E la Juve ha dovuto fare delle operazioni, anche perché la Juve, ragazzi, viene da un paio di sessioni di mercato abbastanza complicate, le cui storie tu citavi appunto Douglas Luiz, Cop Meiners. Alcune cose erano prevedibili, altre cose meno prevedibili. Io su Cop Meiners mai mi sarei aspettato un rendimento così basso, quindi lo dico proprio anche sulle cose che
2: David,
1: che non ho...
2: David
0: Open Duck è andato via.
1: Beh, Open Da, visto, ha già segnato.
0: Ho visto, vabbè. Non era neanche quotato il suo gol. Non era
2: una questione di aria. È la questione di aria. L'aria di Torino non gli faceva bene.
0: Nemmeno Davide.
1: Invece sull'Inter sono d'accordo. Io penso che in generale il tema degli inglesi sia un po' cambiato negli anni, perché il calcio inglese negli ultimi anni è negli ultimi 20. 25 anni, forse 30 anni, dal famoso arrivo di Vialli, di Ravanelli nel 96, il calcio inglese ormai assomiglia molto di più al calcio continentale, cioè non c'è più la differenza. Negli anni 80-90 il calcio inglese era long ball, si andava a cercare le situazioni di palla inattiva, i calci d'angolo, cioè oggi è un calcio assolutamente in linea con quello del resto del continente. Io penso che Spence per me è l'acquisto più azzeccato dei tre, poi magari
0: Spence,
1: mi sbaglierò.
0: Tu dici?
1: Stones è un giocatore che ti dà garanzie, vedremo se ti darà garanzie dal punto di vista fisico, perché non ha avuto una stagione scorsa facilissima, ma che chiaramente ti va a coprire una zona in maniera molto molto sana, molto salutare, sai benissimo quello che è.
0: La chiave di volta dell'impalcatura di Guardiola, Stones.
1: Esatto, e poi c'è Curtis Jones, che è il giocatore che è stato cercato dall'inizio, che stuzzica di più dal punto di vista
2: l'ha voluto
1: fortemente, e quindi lascia pensare anche a rotazioni, a varianti di natura tattica. Quindi no, sono d'accordo con te sul fatto che l'Inter abbia fatto bene, ma l'Inter fa bene da anni, ragazzi. L'Inter fa bene, ha fatto bene,
2: in presenza di un parametro fondamentale, e cioè la continuità della guida societaria.
0: Bravissimo, ed è lì che voglio arrivare, cioè che volevo arrivare per chiudere, cioè l'Inter che si è affidata a Marotta ha costruito così.
2: È ausilio
0: a quella coppia lì insediata da Zanghe, che poi nessuno ha avuto la sciagurata idea di
2: sostituire.
0: Bravo, e secondo me il vero segreto di Pulcinella è proprio
2: quello.
0: Era quello. Così quest'anno, era così l'anno scorso, era così 2 anni fa. Morale, ragazzi, ci sentiamo domani. Ciao Ciccio, grazie.
2: Saluti.
0: Ciao Pierino, a domani anche con te.
1: Ciao.
0: Allora, abbiamo la borsa anche quest'anno, come negli ultimi, come dal 99 a questa parte, c'è la borsa, numero verde sempre lo stesso, dal 99 a questa parte, 1999, il numero verde è 800240024. Noi siamo qui in diretta da oggi fino alla fine dei tempi, vi aspetto.
3: Non telefono, non chiamo.
4: Ok, Mister Allegri è impegnato e non può chiamarci, ma voi sì. Siete tutti convocati all'800-240024 per intervenire in diretta da noi.
5: L'ho convocati tutti, Sono tutti convocati.
4: Ecco, bravo mister.
6: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
7: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
8: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
9: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
10: Ehi amico!
11: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori,
10: evviva!
11: Vai su agenti.it.
9: Agenti.it,
10: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
12: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
13: Vi presenta Borse in diretta.
14: Le tensioni geopolitiche e il rialzo dei prezzi del petrolio tengono in scacco le borse europee. Londra cede lo 0,46%, Parigi lo 0,54%, Francoforte lo 0,75%, ha tenuto fino ad ora Milano, azzerando però i guadagni rispetto all'apertura. In questo momento ha girato in negativo ed è poco sotto la parità. A sostenere Piazza Affari i titoli dell'energia e delle banche, in cima al listino CENI più 2,07%, seguita da Italgas più 1%, Snam più 0,87%. Bene Intesa San Paolo più 0,55%, Mediobanca più 0,45%, MPS più 0,41% nel giorno del CDA. Sul fronte opposto, maglia nera per Amplifon meno 4,55% e Stellantis meno 4,57%. Chiusura il valutario come sempre con il dollaro ai minimi da 3 mesi, ora l'euro scambia con il biglietto verde a 1,16,86. È tutto.
15: Yuhu! C'è nessuno?
16: Yeah! Uno c'è!
15: Ma ho bevuto o c'è qualcuno?
16: Piacere! Calzolone!
15: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
16: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
17: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
18: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.

0: arrivato il portiere, è arrivato Vicario.
1: È uno di quelli che avevamo nel mirino, è un portiere esperto, siamo convinti di aver preso un top.
0: E le chiedo anche di Lucumì.
1: Nei limiti del possibile siamo andati a cercare dei calciatori che fossero funzionali, che fossero forti. Lui è sicuramente così. Abbiamo anche speso un po' di soldini con lui perché il livello è quello altissimo del ruolo.
2: Come si fa a dire no all'Inter campione d'Italia?
3: Si fa che il cuore non si comanda. Io ho un rapporto speciale, la Roma me la sento veramente dentro di me dal primo giorno che sono arrivato, e quindi quando fai parte veramente di una famiglia è difficile andarsene.
4: Spalletti e Gianluca Mancini, così come suggestioni, dato che con l'amico Giulio Gardone, penna molto prestigiosa di Repubblica. Ciao Giulio, buongiorno.
5: Ciao, buongiorno, ciao Carlo.
4: Di queste cose vogliamo parlare. Inter-Isola Britannica a Milano, per Chivu arriva anche Jones, il pezzo di Giulio Cardone oggi su Repubblica. Insomma, l'Inter si veste a Savile Row, ma ha uno spillo nei pantaloni, che è Lautaro, che viene cercato. Credo se lo leverà dallo sto spillo dai pantaloni, no?
5: Penso di sì, insomma, perché questa storia della del Barcellona è un po' inquietante, perché si fa finta di niente, no? Di questa cosa qui. Esatto. Però in realtà il Barcellona sta facendo una squadra pazzesca, con un piccolissimo proprio dettaglio proprio sui spillo del pantaloni. Non c'è il centro. Quelli sì, perché sennò 76,5 milioni per Rodri non li spendo. Certo. A parte, vorrei capire dove è finito il fair play finanziario. Bravo, famoso della Spagna, no? Della Liga, ti ricordi, con Tebas,
4: non poteva neanche tesserare i giocatori,
5: niente adesso, tutti bloccati lì che aspettavano negli alberghi,
4: si è fatto finta.
5: Esatto, adesso invece addirittura 76,5 milioni se entrano tutti i bonus per Rodri, per cui però non c'hanno centravanti, non hanno centravanti, se tu
4: lo so.
5: Cioè, Lewandowski è andato, Ferran Torres va al PSG, cioè, mi sembra una situazione, quindi loro vorrebbero Julian Alvarez, che è un fenomeno, no, dell'Atletico Madrid, però l'Atletico Madrid quando prende una posizione, insomma, mi sembra che si siano molto sbilanciati lì all'Atletico sul fatto della permanenza dell'argentino, per cui insomma ci sta che stiano provando qualcosa tipo incontro con l'agente di Lautaro Martinez per provocarlo un po'. Però per carità, poi la posizione dell'Inter, dai, non è che parliamo di una squadra piano, parliamo di una squadra che si sta rafforzando, tutte le mosse dell'Inter sono andate in una direzione molto precisa di rafforzare la squadra proprio anche in ottica Champions League, cioè per partecipare in modo così, in modo bene, competitivo alla Champions, non soltanto una partecipazione,
4: bene, non per come andare è in gita come l'anno scorso.
5: Come l'anno scorso, diciamo, vuole tornare l'Inter che in pochi anni, no, due volte è arrivata con Simone Inzaghi, due volte comunque in finale. No,
4: Riprendersi il suo posto, insomma, perché
5: esatto.
4: Per riprendersi il suo posto, che con Simone Inzaghi aveva in modo stabile, no, ma ha fatto tutto per bene. Credo che Lautaro rimarrà lì dove è. Il centravanti del Barcellona sarà un inglese, si chiama Space. È uno che giocava prima con Guardiola, Space, te lo ricordi?
5: Space.
4: Mister Space, lo spazio.
5: Sì,
4: lo
5: si
4: spazio,
5: chiama The Space, era per la precisione. The Space.
4: Il Barcellona giocherà
5: con la D, però, di Comodosso.
4: The Space. Giocherà con The Space, esatto, lì davanti.
5: Come
4: no.
5: Però dai, quando hai Ronaldinho e Neymar, Suarez, diciamo quello che
4: puoi fare. Se puoi comprare Haaland, è pure meglio, che è più forte di Mr. The Space, e lo prendi. Ascolta, ma la Lazio, che oggi la Lazio sta facendo cose non tutte comprensibili. Cercava Icardi respinto. Cioè, Icardi ha respinto la Lazio, prende tale Bamba in attacco, ma è saltato anche lui perché problemi fisici.
5: Sì, è bravissimo. Sei subito aggiornato, esattamente. Sì, sono andate male le risonanze al ginocchio, che avevano già bloccato altre sue situazioni di mercato in Turchia, eccetera. Rimane il mistero di come abbia fatto 10 gol, anzi 15 stagioni con l'Orient in Francia, insomma, giocando, saltando solo 4 partite nell'intero campionato, ma su quelle cose un po' particolari che accadono.
4: Sì.
5: Ti ricorderai anche con Mateta, no? Il Milan come aveva preso Mateta, poi è saltato per... e poi ha fatto una buona stagione il Crystal Palace, direi, ha vinto praticamente
4: finale di stagione, per... si è stato fuori molto, è entrato nel finale di stagione, ha fatto bene, ha fatto i mondiali da riserva con la Francia, un buon giocatore certamente. Buon giocatore,
5: diciamo,
4: certamente.
5: Che la Lazio si è un po' incartata come centravanti,
4: strano,
5: nel senso che
4: strano
5: perché poi quando si fa un mercato molto basato sull'improvvisazione, diciamo che questo tipo di situazioni a 11 giorni dalla fine del mercato non devono sorprendere, non sorprendono.
4: No, ma
5: fanno arrabbiare i tifosi, che già sai come sono, insomma, diciamo,
4: sono abbastanza arrabbiati, diciamo, loro.
5: Ma sì, insomma, una cosa così abbastanza...
4: Incazzatura più, incazzatura meno, la siamo. Intanto prendono Sutalo, però, in compenso, dopo aver preso Frattesi.
5: Sì,
4: Sutalo è un buon giocatore, anche lui, però rimane un mercato abbastanza particolare. E invece sull'altra sponda, perché la Roma non pensa seriamente a uno scambio tra Leao e Sulè? Secondo me sarebbe perfetto.
5: No, io credo che, guarda, ci pensa, però poi si blocca, ci pensa, li vedi proprio che ci pensano, poi si bloccano i pensieri quando leggono o sanno bene l'ingaggio di Leao, perché l'ingaggio di Leao è di 7 milioni netti a stagione, e come sai la politica della Roma quest'anno, cioè la Roma ha fatto il capolavoro della Roma, al di là dei buoni acquisti ovviamente che ha fatto Castro, Mora eccetera, ma aver convinto Dybala a restare con quel contratto stranissimo che è quasi un contratto a gettone, no? Nel senso che c'è una base fissa di 2 milioni e poi insomma qualcosa in più in base alle presenze, e la stessa cosa con Pellegrini. Adesso, dopo che fai tutta questa impalcatura qui, che fai? Dai 7 milioni a stagione a Leao quando il Galatasaray ne offre 10? Mi sembra molto complicato, però l'idea, diciamo, tecnica c'è assolutamente.
4: Sì.
5: Io la sto scrivendo perché tutto sommato, insomma, se ne parla tra Milan e Roma.
4: D'altra
5: però
4: parte, se Sulè in uscita, a parte che adesso pare ci sia anche il City con Manu Koné, che insomma, Gasperini credo che accenda qualche candela al giorno per tenerselo, e da qui al 31.
5: Mamma mia, sì.
4: O no?
5: Sì, è perché aveva appena incassato, diciamo, la buona notizia del Manchester United che aveva mollato un po' su Koné, adesso si fa vivo il City, quindi è evidente che lui fino al primo settembre ore 20, insomma, su Koné è chiaro che un po' di preoccupazione c'è,
4: certo.
5: Però ricordati sempre, Carlo, che rispetto all'accordo fatto con l'UEFA, loro, diciamo, la Roma al 30 giugno era sotto di 47 milioni rispetto alla cifra che doveva incassare con le plusvalenze, quindi sai, insomma, una cessione, ecco, loro puntano a cedere Sulè per 35 milioni, questo un po' è l'obiettivo della Roma, però rispetto a Koné è un po' chiaramente meno mercato.
4: Guarda, io un'idea ce l'avrei, Sulè interessa al Milan, io gliene chiederei 50 cardinale, tanto lui te li dà, perché tanto si è capito che fa così, no?
5: Quest'anno te li dà.
4: Sarà quest'anno, però se tu gliene chiedi 20, lui te ne dà 50, così almeno non stiamo a perdere tempo. Mi sembra che vada così.
5: Hai centrato il punto, a me in 35 anni di mercato non mi era mai capitato un giocatore la cui richiesta è 45 milioni che poi viene pagato più di 80 con i bonus, cioè record mondiale. Proprio
4: se sbaglio, ora magari si fa anche dell'ironia, prima la facevo con Ciccio Ordine che mi ha respinto al mittente, però è l'unico al mondo che tu vai lì, la Roma aveva chiesto Diego Moreira allo Strasburgo, correggimi se sbaglio,
5: sì, sì.
4: E Strasburgo ha detto partiamo da 40, poi ovviamente si tratta al ribasso, non si tratta al rialzo, a meno che non sei il Milan, allora il Milan paga 50 più 16,
5: 60, io so 60 più 10 sinceramente, poi
4: sempre lì,
5: altre fonti come sai dicono quella cifra lì, però insomma siamo lì, siamo intorno ai 70 milioni con bonus facili, quindi la stessa operazione. Guarda, l'unica cosa, se ci pensi, alla fine l'unica cosa normale del mercato Milan in entrata è stato Mario Chila, perché conoscendo lo Tito, meno di 30 milioni, anche se sei in scadenza 2027, non puoi darglieli, quindi insomma lì diciamo che c'è stata una trattativa un po' più, ecco, appunto, normale. Queste due, è vero che da quello che mi dicono Cardinale non vuole né i tormentoni sui giornali, lo stigidio si avvicina.
4: Io più di 40 anni una roba così ho mai visto, cioè un giocatore che vale un tot e che tu lo paghi il doppio.
5: Quindi... Considera che sui siti specializzati, Gonzalo Samas, specializzati intendo quelli famosi,
4: sì,
5: che iniziano con la T e finiscono con... quando andai quella sera a controllare il valore di Gonzalo Ramos, perché appunto era uscita fuori la voce, la voce, la notizia, c'era 30 milioni era, te lo ricordi? Sì, 30 milioni era il valore. Però lavorando abbiamo scoperto che la richiesta del PSG era 45, ci sta, insomma, comunque centravanti di un certo spesso, pagato 73 milioni più bonus per superare gli 80. Del centravanti, però
4: per carità, poi il Paris Saint Germain alla fine è una bottega cara, perché tanto non hanno bisogno di soldi, quindi lo vuoi, costa quei soldi lì. Se non mi dai quei soldi lì non te lo do, però dargliene addirittura di più a me è sembrato
5: infatti anche la storia di Suzuki,
4: ecco, anche la storia di Suzuki
5: PSG Juve è stata un po' strana, perché loro impostano questa trattativa che chiudono a 33 milioni, poi la cosa arriva al presidente del PSG e si blocca tutto, perché poi alla fine il PSG è vero che ha tanti soldi, Altani, il Qatar, eccetera, però poi è comunque sotto l'obiettivo, la lente del fair play finanziario, c'è anche il PSG. Per cui un'operazione come quella, che hai già tre portieri, poi compri un altro a 33 milioni, poi lo presti alla Juve, cioè era abbastanza particolare. Poi, per carità, dicono che sia saltata per altri motivi, 40 giorni, 30-40 giorni che dovrà disputare, no? Che dovrà vivere in Coppa d'Asia, o le commissioni, insomma, ne hanno dette tutti i colori su questo affare.
4: Però anche lì,
5: io mi tengo, diciamo, la mia idea, la mia ipotesi, che abbia bloccato tutto proprio direttamente la proprietà PSG, o meglio il presidente Al-Khelaifi, perché sinceramente è qualcosa.
4: Aspetta un attimo, fatti bastare i portieri che hai almeno per il momento. Grazie Giulio.
5: Tra l'altro il secondo è uno dei portieri, è uno dei portieri della nazionale francese, quindi
4: lo sappiamo bene. Esatto. Schiaffa la miseria.
5: Va bene.
4: Grazie Giulio.
5: Abbraccio. A voi, a ciao. Presto, ciao Carlo. Ciao.
4: Allora, ci fermiamo per il traffico, poi è giovedì e come ogni giovedì si parla di motori.
6: Strade in diretta.
7: Buon giovedì pomeriggio, bentrovati ad un nuovo appuntamento. In Liguria, per allagamenti, si viaggia lentamente sulla A12 Genova-Rosignano tra Rapallo e Chiavari, disagi in entrambe le direzioni di marcia. Infine, in Valle d'Aosta, al piazzale italiano del traforo del Monte Bianco, è di circa 90 minuti l'attesa per i mezzi che si stanno dirigendo in Francia. Da Lorenzo Zappullo per il momento è tutto, Strade in diretta tornerà alle 15.45, buon viaggio.

0: Endurance Race, le grandi corse.
1: Hi everyone, it's Max here. Just very happy and proud to announce that I extended the contract with the team until 2030 and hopefully we can get a lot more success together.
2: Questo Verstappen è molto contento perché rimane a casa sua, cioè alla Red Bull, fino al 2030, alla vigilia dell'ultimo Gran Premio che si correrà in casa sua a Zandvoort. Jonathan Ferroni, buongiorno.
3: Ciao Carlo, buongiorno a tutti gli ascoltatori, siamo tornati.
2: Siamo tornati anche Roberto Lacorte, c'è TR Racing, buongiorno.
4: Ciao.
2: Robin.
4: Eccolo. Ciao Carlo, ciao a tutti gli ascoltatori.
2: Pilota velista Roberto Lacorte. Senti, Verstappen che resta a casa sua fino al 2030 sorprende qualcuno oppure no, Roby?
4: Sì, dai, ha bloccato il mercato. Peccato, perché mi aspettavo, grazie a qualche cambiamento da parte sua, un pochino più di rimescolamenti, un po' più di suspense sul mercato. Invece ha creato, non me l'aspettavo per niente, e ha dato un po' più di stabilità. Cosa che non è divertente, però sicuramente avrà avuto delle garanzie sulla preparazione della macchina e sui progetti futuri.
2: Sì, no, questo sì. Intanto, altra notizia che Ajar si è rotto un polso allenandosi, facendo la box, giusto Jonathan? E salta, questa è forse anche l'altra corsa a Monza.
3: Eh sì, sicuramente non ci sarà Zandvoort e direi che a seconda del tipo di frattura potrebbe saltare anche Monza. Vedo che invece di fare rientrare il pilota di riserva ufficiale, che è Yuki Tsunoda, utilizzeranno Liam Lawson facendolo risalire dalla Racing Bull, probabilmente perché conosce meglio queste macchine con questo tipo di gestione della potenza. Yuki comunque correrà al posto di Liam sulla Racing Bull, quindi sì, c'è posto anche per lui.
2: Sì, ma adesso veniamo alle nostre cose, cioè cose di Endurance, perché la grande novità degli ultimi giorni, che ci riguarda molto da vicino, dato che è una serie cui siamo particolarmente legati anche perché abbiamo trasmesso in televisione su 24 ore TV, riguarda il calendario di quella che era Asian Le Mans Series fino all'anno scorso. Poi problemi geopolitici ben noti hanno fatto slittare la decisione, adesso diventa una Winter Le Mans Series, Ferroni.
3: Esatto, anche se l'organizzazione rimane la stessa, quindi orientata comunque verso il mondo dell'automobilismo asiatico, però per motivi pratici si svolgerà tutto in Europa e quindi avremo la prima gara a metà novembre al Paul Ricard. Naturalmente, essendo inverno, si cercano posti relativamente caldi, poi alla fine di gennaio a Jerez de la Frontera e le ultime due gare a Portimao il 20-21 febbraio. E quindi, però, la grande novità, oltre al fatto di svolgere in Europa, è che è stata introdotta la categoria delle hypercar, che non c'era fino all'anno scorso. L'anno scorso, peraltro, è stato un anno di record di tutti i tipi della Asian Le Mans Series, sia come bellezza del campionato, sia come partecipazione di pubblico e di teams. Noi ce la siamo goduta in pieno e quest'anno con le hypercar sicuramente ancora di più. Adesso, ufficialmente, lo dico subito, ci sono iscritte due Peugeot 9X8 di BBM Sport e una 499P di AF Corse senza ulteriori dettagli, a meno che qualcuno di questa trasmissione non abbia altri dettagli che io e te non sappiamo.
2: Non siamo
4: pronto?
2: Né io. Pronto?
4: Pronto?
2: Pronto?
4: Ci sono, mi sentite?
2: Sì, ti sentiamo forte e chiaro, no, sì. Ma anche perché siamo goduta noi, ma se l'ha goduta più di tutti Roberto Lacorte, perché è andato un passo dal vincere alla Asian Le Mans Series e quest'anno si ripresenterà al via di questa Winter Le Mans Series, che per me è bellissima, anche perché novità dell'Hypercar, non ci saranno più i prototipi 3 che sono, come insegna il WEC, diventati tra virgolette un ingombro, no? E si svolge in una stagione in cui tutti i riflettori del motorsport sono su quella serie lì, Roberto.
4: Eh sì, grandi cambiamenti, piste bellissime, specialmente Jerez e Portimao. Non ci saranno i P3 che erano diventate un po' distoniche rispetto a quello che sta diventando e è diventato le Asian Le Mans Series, se ci saranno le Hypercar. E quindi la classe regina, dove tutto l'attenzione si concentra alla Sandra per car. Ci saranno altre entries sicuramente, anche Algarve entrerà con le Porsche. Ci sarà un'altra Ferrari 499P, quindi due Ferrari 499P,
5: e ufficiali ovviamente, sì, gestite come sempre da F Corse, e quindi bel piatto per ficcarsi dentro, Carlo.
2: No, bel piatto che ficcarsi dentro, e Certia Racing parteciperà comunque a questo campionato, poi i dettagli li scopriremo vivendo, però mi confermi che sarete ai nastri di partenza di queste gare.
5: Sì, Certia Racing sarà con un bellissimo, con un equipaggio interessante, ci sarò io come bronze, li toccherà supportarmi come mandatory driver bronze, ci sarà Nicola, mio figlio, e Antonio Fuoco come pro drivers, e i dettagli su il resto a brevissimo, però parteciperemo e sarà un'altra bella campagna importante.
2: Sì, a brevissimo, sempre su questi schermi naturalmente,
5: ovvio,
2: perché sennò ci arrabbiamo. No, in ogni caso, ma secondo voi a quante hypercar si potrebbe arrivare per comporre questa lineup? Ovviamente per ragioni tecniche e logistiche non può essere tutto definito oggi, dato che il calendario è stato diramato ufficialmente una settimana fa, perché non si sapeva dove si disputavano questi tre weekend di gara. Giota, tu mi hai detto di quelle macchine lì, ma realisticamente a quante percar si può arrivare? Perché diventa comunque una serie di enorme interesse, dato che le hypercar le vediamo nel WEC, nel mondiale e nell'IMSA, campionato americano.
3: Ma dunque, partiremmo da una base, a quanto grazie anche a quello che ha confermato Roberto, di circa 6 macchine di assoluto prestigio, perché sono tutte macchine che stanno partecipando oggi al WEC o all'IMSA. Ci sono anche voci della partecipazione di vetture che al momento sono fuori dalle competizioni, come per esempio quella di Vanwall, che è stata peraltro rifatta a un motore nuovo, quella di Isotta Fraschini, che aveva partecipato al WEC ma poi aveva finito i soldi fondamentalmente, e anche Glickenhaus, ma non si sa mai se queste voci sono reali o sono messe fuori proprio da loro stessi, dalle case stesse, per attirare clienti. Quindi io adesso non saprei confermare nient'altro, ma se partessero con 6-8 macchine per un primo anno, secondo me sarebbe ottimo. È più o meno la cifra che hanno in IMSA alla fine, sono 10 macchine.
2: Che tra l'altro le 499P si vedono solo nel WEC, perché in America, come sappiamo, non partecipano. Roberto, tu hai qualche idea?
5: Ma quello che ha detto Giannotto è perfetto, cioè queste case che hanno mostrato l'intenzione di fare di correre la Le Mans Series è più un modo per attrarre clienti. Non ci sono piattaforme serie, concrete sulla loro partecipazione. Speriamo che riescano a fare l'enacto piloti. Sì, 7 sarebbe un numero strepitoso come primo anno nella Le Mans Series. Sì.
2: Ragazzi, per chiudere, si è acceso il motorone della Ford, Roby.
5: Ma ragazzi, cioè, questo è il tema di oggi. Un'altra macchina che veramente ti fa vibrare. Ma che bella è un'altra macchina che va a competere con la Cadillac, questo vuoto americano ancora più ignorante della Cadillac. Benvenuta alla Ford.
2: Alla Ford, sai, sono americani, loro e la loro musica, Jonathan, che a noi piace da morire.
3: Ah sì, dovremmo studiarci delle colonne sonore adeguate per le prossime trasmissioni, a parte che con Ferronato siamo in una botte di ferro. Sì, sì. Noto che la Ford ha scritto sulla macchina, ha messo la scritta Go Like Hell, come nel film Le Mans 66, quindi direi che partono sicuramente un pochino in ritardo, ma con la mentalità giusta.
2: Sì, stiamo parlando del WEC prossimo Venturo. Roberto, come immagini il futuro? Perché ci sono tante case che stanno entrando, la Ford ci ha fatto sentire la sua musica, c'è la McLaren, quindi è un mondo che che sta crescendo, ma questo l'abbiamo, sono anni che lo diciamo, però è un mondo che si sta anche evolvendo come partecipanti.
5: Si sta evolvendo in modo importante, prepotente, con case costruttrici che come Ford partecipano per andare a vincere, cioè con dei programmi importanti, case costruttrici che mettono budget importanti, come McLaren, che una macchina vincente in Formula 1 vuole essere anche nell'Endurance.
2: Sì, sì, sì. E intanto vi terremo aggiornati, quindi, no, vi terremo aggiornati su tutti i programmi che avremo in futuro, perché ne abbiamo di programmi in futuro, sia noi che Roberto Lacorte con CTR Racing. Grazie Roby.
5: Ci sentiamo grazie, giovedì. Grazie a tutti.
2: Aspettiamo tue notizie, naturalmente. Saluto anche Jonathan Ferroni, che per gli ascoltatori di Endurance Racing Podcast ci racconterà la solita la favola. Che cosa riguarda sta settimana?
3: Oggi raccontiamo la pista di Clermont-Ferrand, che era poesia intorno a un vulcano.
2: Ah, sì, bella questa, vado ad ascoltarla. Grazie Jonathan Ferroni, Paolo Valentino in redazione, Roberta Frisani oggi in regia. Ci sentiamo domani alle 2 in diretta qui, ciao.

0: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
3: Avanti tutta, ragazzi! La Zanzara compie 20 anni e va nei palazzetti di tutta Italia.
4: Ho una scelta che considero francamente irresponsabile, guarda.
3: Si parte da Roma il 7 novembre 2026, naturalmente, e poi via! In tour per tutta Italia.
5: Lo giuro, ho provato a fermarlo, ho scritto lettere, ho fatto appelli, ho mandato PEC, ho persino chiesto aiuto alle istituzioni, polizia, carabinieri, guardia di finanza, ma niente!
3: Tutto inutile, amico mio, tutto inutile!
4: Tutto inutile, tutto inutile.
6: La Zanzara compie 20 anni. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.

0: Grand Tour. Viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni. Di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati. Come ogni giorno a quest'ora, l'appuntamento è con il meglio della stagione di Grand Tour con me, Alessandra Schepisi.
2: Ciao Valeria, buon pomeriggio, ben ritrovati.
1: E Silvio Lorenzi.
3: Ciao, rieccoci, buongiorno a tutti.
1: Questa domenica siamo nel Lazio. Comincio io nel dirvi che subito vi porto in un mandorleto, perché forse non tutti sanno che alle porte di Roma, a Maccarese, c'è una piantagione di mandorli, una delle più grandi del nostro paese, che è anche visitabile. E poi da Maccarese, quindi da Fiumicino, ci spostiamo più verso l'interno, in provincia di Rieti, andiamo a Leonessa, andiamo a scoprire questo borgo che ha una storia molto molto antica. Da Leonessa poi ci spostiamo nel borgo bandiera arancione del Touring Club italiano San Donato Val di Comino e poi torniamo nel nostro giro virtuale, anche se virtuale non lo è tanto, torniamo a Fiumicino. A Fiumicino perché entriamo nel museo dedicato al sassofono. Alessandra, invece con te dove si pedala oggi?
2: Sì, Valeria, oggi partiamo dal cuore di Roma lungo un itinerario tra archeologia e natura, il Parco degli Acquedotti, un polmone verde lontano dal traffico cittadino ma sempre all'interno della città che custodisce i resti degli antichi acquedotti romani, fa parte del Parco regionale dell'Appia Antica. E poi vi racconteremo il Grand Tour del Lazio, una ciclovia ad anello, sono oltre 1000 chilometri che parti da Roma, attraversa le 5 province del la regione, unifica le principali ciclovie e cammini storici già esistenti nel Lazio. Sono 18 tappe, ma collegate dall'inizio alla fine con una stazione ferroviaria, quindi anche un itinerario scomponibile e raggiungibile in ogni suo punto da Roma in massimo 2 ore con un treno. Quindi un itinerario, come si dice, all'insegna dell'intermodalità. Silvia, invece dove ci porti tu a camminare?
3: Eh sì, ovviamente chiuderemo anche oggi camminando, lo faremo scoprendo il Cammino dei Vulcani, che è un itinerario di circa 100 km che collega Oriolo Romano a Cerveteri e abbraccia i laghi vulcanici di Bracciano e Martignano. Un viaggio a piedi che attraversa faggete secolari, anche antiche strade romane, arriva fino alle meraviglie archeologiche dell'Etruria meridionale, quindi nel Parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia, che è patrimonio dell'UNESCO. Poi invece ci sposteremo più a sud, sui Monti Lepini, per raccontare il sentiero 710 Daniele Nardi, dedicato insomma al grande alpinista scomparso nel 2019, ed è un percorso questo che ci porta fino al Monte Semprevisa, la vetta più alta della catena, con panorami qui che nelle giornate limpide arrivano fino a vedere l'isola di Ponza.
1: Noi siamo pronti.

0: particolarità del nostro mandorleta è che non è un sistema convenzionale, ma viene allevato sotto forma di allevamento ad alta densità, è un super high density, ovvero ci sono circa 2200 piante per ettaro.
1: Dove vanno poi queste mandorle?
0: La particolarità principale è che le nostre mande vengono raccolte direttamente dalla pianta, quindi hanno un alto valore in merito alla salubrità del prodotto, in quanto non tocca minimamente terra, quindi non c'è una contaminazione per quanto riguarda la matrice del suolo, quindi che potrebbe portare allo sviluppo di aflatossine. E quindi è un prodotto che in una parte noi trasformiamo, quindi per una produzione nostra interna, e un'altra parte invece viene venduto alla grande distribuzione. La maggior parte.
1: Questo mandorleto è anche visitabile?
0: Sì, assolutamente. La scelta di realizzare il mandorleto vicino all'ambiente urbano no, non è casuale, ma ovvero è stata pensata anche per poter far avere un polmone verde alla popolazione, quindi alla città di Fiumicino, in particolare alla località di Maccarese, in quanto è visitabile sia durante il periodo della fioritura, che è uno spettacolo, uno scenario bellissimo. Ad esempio è possibile, noi facciamo degli eventi come ad esempio gli aperitivi tra il mandorlo nel periodo estivo e soprattutto lo utilizziamo anche tra virgolette come aula didattica all'aperto per i ragazzi delle scuole.
1: Ecco, questo mi interessava sapere. Che cosa raccontate ai ragazzi?
0: Innanzitutto è quello di avere un approccio, una visione a quello che è il territorio in cui vivono, cioè ovvero fargli vedere che all'interno delle loro città, ma proprio in prossimità della loro vita quotidiana, si fanno delle attività che hanno un elevato valore dal punto di vista agronomico e poi gli facciamo vedere appunto come arriviamo ad ottenere quel tipo di prodotto che loro poi quotidianamente mangiano.
1: Allarghiamoci un po' perché giustamente tu hai nominato Fiumicino e in particolare abbiamo nominato Maccarese, che per chi diciamo è laziale è associato ovviamente all'estate e al mare, però Maccarese ha anche altro da raccontare.
0: Sì, assolutamente. Basta pensare ad esempio al borgo, a quello che è il borgo di Maccarese, ovvero al borgo di Maccarese come lo conosciamo oggi, cioè, ovvero la presenza di un polo enogastronomico che è stato costruito e realizzato all'interno proprio del castello e in particolare appunto vi è quello che è il castello San Giorgio che è stato tutto completamente ristrutturato dall'azienda Maccarese. Dove al suo interno, oltre ad avere quello che è un alto valore storico proprio del territorio, è anche un bene dove viene riportata tutta la storia stessa del territorio e della vita quotidiana. Infatti, all'interno del castello è presente anche quello che è un ecomuseo del litorale laziale, dove viene raccontato, del litorale romano, dove viene raccontata tutta la storia di bonifica del territorio. È anche un elemento prezioso appunto per il ricordo di quella che è stata la storia passata. In più, appunto, abbiamo tutta la parte sotto delle nuove botteghe, che è un punto enogastronomico di incontro per la società.
1: C'è un angolo di Maccarese al quale sei particolarmente legato, che ti piace particolarmente.
0: Sì, sicuramente la piazzetta che è adiacente al castello con tutte appunto le sue botteghe è una zona molto, cioè un punto di incontro anche per le nuove generazioni, quindi che però fa fede moltissimo a quello che è il territorio, cioè ovvero un modo di calarsi all'interno di quella che è lo spirito dell'azienda. Quindi ecco, questo è un luogo sicuramente molto bello. E poi l'altra particolarità è avere il mandorleto proprio dentro il paese. Cioè, praticamente questo mandorlo si trova in prossimità proprio del centro urbano, allo stesso modo in prossimità del castello. Dal castello quindi si vede tutto lo spettacolo del mandorlo.
2: Da Fiumicino ci spostiamo verso l'interno, andiamo a Leonessa, provincia di Rieti. Tanta storia ha segnato questo borgo, molto vissuto in inverno, ma che anche d'estate ha il suo perché. Con noi l'ex consigliere Tommaso Natalucci.

Leonessa innanzitutto è un borgo di natura medievale che si trova in provincia di Rieti, quindi nel centro Italia, ed è stato fondato nel 1278 dal

0: dall'Unione di una serie di castelli preesistenti. Proprio questa prerogativa, insomma, di essere un borgo medievale ha lasciato comunque una storia sotto diversi aspetti importante, che a tutt'oggi è ancora visibile e che a tutt'oggi è anche fruibile dai turisti che vengono a visitare il nostro paese. Questa storia è una storia fatta di un'architettura sia civile che religiosa abbastanza importante, infatti noi possiamo contare su delle chiese di pregio che al loro interno conservano sia nel caso opere d'arte davvero di spessore o altrimenti affreschi riconducibili appunto ad epoche rinascimentali o barocche. Detto questo, come dicevo, si ha subito l'impatto un pochino di un borgo medievale, perché c'è una grande porta, si chiama Porta Spoletina d'ingresso sul corso del paese, e si possono appunto ammirare anche delle cinte murarie intorno, ovviamente soltanto in alcuni tratti questo, e una torre che si chiama Torre Angioina e si trova proprio arroccata sopra il paese, e anche quella era una torre di avvistamento. Dopodiché parliamo comunque di un borgo che ha un'estensione davvero importante, perché la superficie di estensione del nostro comune è seconda soltanto al comune di Rieti, per cui parliamo di un comune davvero esteso e di un comune che si trova su un altipiano a circa 1000 metri. Questo è importantissimo per una serie di attitudini, di ambiti i quali possono fungere da attrattore appunto per molti turisti.
1: Fin qui abbiamo parlato diciamo dell'aspetto architettonico, quindi giustamente la ricordava, Leonessa è un borgo medievale, anche considerando il fatto che appunto si trova su un altopiano, quindi immagino che d'inverno faccia anche abbastanza freddo. Io le vorrei chiedere un po' che aria si respira.
0: Ma guardi, essendo comunque un borgo che si trova già di per sé a 1000 metri, ma è circondato da montagne molto importanti, infatti il versante nord del Monte Terminillo ricade proprio sul territorio del nostro comune, soprattutto anche una parte dei Monti Reatini, parlo in particolar modo del Monte Tiglia, quindi è un paesino di montagna che però ha prettamente una vocazione turistica sia nel periodo invernale, quindi dove possiamo trovare degli impianti di risalita, quindi che possono soddisfare gli amanti dello sci, ma devo dire in questo periodo è stato riscoperto proprio appunto su queste montagne bellissime, tra l'altro, degli sport invernali alternativi, come l'escursionismo, come lo sci alpinismo, come anche lo sci di fondo, perché poi in una situazione intermedia che è una frazione che si trova a metà tra la sella di Leonessa e appunto Leonessa, che è Fontenova, abbiamo anche un bellissimo anello dove si può effettuare lo sci di fondo. Il nostro borgo è fruibile davvero in diverse stagioni l'anno, perché, ripeto, un pretesto fondamentale potrebbe essere lo sport, sia applicato l'inverno e sia applicato nel periodo estivo. Ma non solo, perché, ripeto, noi comunque chi viene a visitare il nostro borgo ha comunque la possibilità di fare delle guide sia culturali che a sfondo appunto artistico anche. Dico questo e nomino il Museo Civico Mauro Zelli, che abbiamo appunto adiacente alla Chiesa di San Francesco. Detto questo, Leonessa, soprattutto nel periodo natalizio e nel periodo estivo, praticamente tira giù un palinsesto di eventi notevolissimo. Cito ad esempio il Palio del Velluto, che è una rievocazione storica appunto medievale, che si svolge l'ultimo weekend di giugno, e questo è molto importante, è stata ripresa nel 1997, perché per via appunto di discussioni, di liti che poi avvenivano tra i sesti, perché Leonessa poi è divisa in 6 sesti, quantomeno così era, e oggi il Palio del Velluto ce lo ricorda nella sua rievocazione. Posso sicuramente annotare un evento importante a scopo a fine enogastronomico, che è la Sagra della Patata, e questa avviene il secondo fine settimana di ottobre. Dopodiché c'è da ricordare il secondo fine settimana di settembre, dove c'è la festa del Santo Patrono, che è San Giuseppe da Leonessa. E per quanto concerne appunto il prodotto tipico, Leonessa da poco ha aderito anche all'Associazione Nazionale Città della Patata, come ha aderito da tempo all'Associazione Città del Tartufo, quindi questi due tuberi che sono importanti e che appunto sono prettamente tipici del territorio. Dopodiché ci sono anche altre tipicità, perché ci sono delle bellissime realtà che fanno salumi da filiera corta o anche carni bovine del posto. Quindi è un paese da vivere davvero a 360 gradi.
1: Ci fermiamo per qualche momento, restate con noi.
2: Cosa rappresenta per me essere di Genova? Innanzitutto la genovesità, tu puoi andare a vivere anche al Polo Nord, al Polo Sud, su Marte, ti rimane dentro, anche quando non vuoi.
3: Genova è una città che favorisce la creatività, perché è una città di provincia che vive le dinamiche della città di provincia. Cioè, io ho iniziato a scrivere canzoni perché il martedì sera non sapevo che fare, e questo in realtà è una grandissimissima fortuna. Genova è una città molto solitaria, molto introspettiva, ed è bellissima, per me è la città più bella d'Italia.
4: Beh, Genova ha un clima, è una concentrazione anche storica, così, che ha permesso a molti artisti di sognare attraverso il mare, attraverso la città vecchia, i racconti, storie del porto, eccetera, che ha influito molto sugli artisti in generale.
5: È una storia di musica, talento e mare. Dagli anni 60 del secolo scorso a Genova succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. A raccontare questa storia ci sarò io, Marta Cagnola, insieme ai critici Claudio Cabona e Renato Tortarolo, e con le voci dei protagonisti di oggi e di ieri in La musica vicino al mare, Gino Paoli e la scuola genovese. Ogni sabato alle 17 e ogni domenica alle 11, ovviamente su Radio 24.

0: Grand Tour.
1: Grand Tour seconda parte, siamo nel Lazio, borgo bandiera arancione del Touring Club italiano. Anche San Donato, Val di Comino, ha parecchie storie da raccontare. Il primo cittadino è Enrico Pittiglio.
2: Oh, I miss the comfort of this house.
3: Siamo nel Lazio, ai confini, nel Parco Nazionale di Lazio, Abruzzo e Molise, ai confini con l'Abruzzo, il territorio della Valle di Comino, a metà strada esatta tra Roma e Napoli. In questa splendida vallata nasce il nostro meraviglioso borgo medievale alle pendici dell'Appennino laziale.
1: Come lo descriveresti il tuo comune, anche da un punto di vista architettonico?
3: Beh, lo descriverei come c'è una vecchia canzone di un saggio del posto che lo descrive come un vecchio appisolato sul monte. Lo descriverei come una parte medievale composta da cunicoli, strettoie, vicoli, è tutta in pietra e ha mantenuto il profilo originario nonostante il terremoto dell'84. È una parte che si è ampliata e soprattutto si è ampliata in servizi, penso alle strutture sportive, penso al parco giochi comunale, penso alla piscina comunale, penso alla rete sentieristica che abbiamo e che raggiunge i comuni di Opi e Pescasseroli, insomma penso a tutta una serie di un comune vivo, attivo e determinato, ecco, lo definirei così.
1: Vogliamo dare anche qualche cenno storico?
3: Sì, qualche cenno storico. Noi partiamo ovviamente dal 500 con i Longobardi, che costruirono il Castrum Sancti Donati, che è proprio il nucleo storico del centro storico, dove c'è questo castello con la torre medievale che svetta sulla vallata a difesa. È chiaro che c'è stata un'evoluzione nel corso degli anni, momenti storici importanti mi fanno pensare soprattutto al Novecento. Siamo stati un paese estremamente accogliente, per esempio durante il periodo della guerra. San Donato era campo di internamento ebreo, dove gli ebrei che venivano da ogni parte d'Europa venivano accolti e sostenuti dai nostri cittadini, nonostante il fronte di Cassino era, diciamo così, l'ambiente del fronte di Cassino era abbastanza aspro, come potete immaginare, e da questo abbiamo creato un museo del Novecento e della Shoah. È stato un territorio di profonda emigrazione, penso, visto il periodo, ai nostri concittadini che emigrarono verso gli Stati Uniti. C'è questo aneddoto bellissimo dove il primo albero di Natale di New York lo regala un operaio sandonatese e da lì è diventato l'albero più bello del mondo. Penso a Rovescio, dove cittadini determinati si misero a costruire gli acquedotti contro, diciamo, i proprietari terrieri, oppure penso al terremoto, dove la ricostruzione ha mantenuto, come dicevo prima, quel profilo di una ricostruzione sociale e di preservazione del nostro centro storico.
1: Ci sono dei particolari appuntamenti durante l'anno che, come dire, organizzate anche per accogliere chi viene a trovarvi?
3: Assolutamente, assolutamente. Su questo, insieme alle associazioni locali, abbiamo diversi appuntamenti annuali. Oggi è il periodo natalizio, noi siamo gemellati con il comune di Greccio, il primo presepe francescano, e su questo costruiamo tutta una serie di iniziative che sono dall'inaugurazione pubblica dei presepi a concerti, eventi, cinema e teatro nel periodo invernale. Poi abbiamo dei grandi appuntamenti enogastronomici che sono il gusto dell'estate, il gusto dell'autunno a giugno e a ottobre, oppure siamo caratterizzati per questo festival di bande marcianti e di artisti di strada e circensi che si tiene a luglio e che ormai è la 11ª edizione, si chiama Via di Banda. In tutti questi appuntamenti non mancano chiaramente appuntamenti intermedi. Su questo da sindaco sono orgoglioso, perché l'associazionismo è molto attivo e la ricaduta è sempre importante. Abbiamo sviluppato questa rete sentieristica proprio perché siamo alle pendici del Parco Nazionale e quindi la porta d'accesso da parte del Lazio verso l'Abruzzo è proprio la nostra. Anche il sistema naturalistico molto preservato, no? Penso alle foto che sono andate su tutte le testate internazionali dell'orso che faceva il bagno nella fontana del paese. Quindi ci sono elementi che ve li lascio così, perché li invito a quello di venirli a scoprire.
1: Il giro si chiude anche questa volta per puro caso dove ha cominciato a Fiumicino. Con la nostra Livia Cornaggia, direttrice del Museo Tattile di Varese, entriamo nel Museo del Sassofono.
0: Oggi andiamo a Fiumicino a scoprire il Museo del Sassofono, che è sicuramente un museo di nicchia, ma che è talmente affascinante che merita comunque di essere visitato. Questo museo nasce per volontà di un singolo collezionista, che è Attilio Berni, che oltre ad essere un musicista è uno storico del sassofono, che da 30 anni ricerca e studia la natura e le origini di questo strumento e che, proprio grazie alla sua passione, ha raccolto più di 600 sassofoni, dei quali vedremo alcuni assolutamente unici. Così nel 2019 Berni ha trasformato la propria collezione privata in un museo vero e proprio, in un museo aperto al pubblico, che costituisce ad oggi la raccolta più grande e completa al mondo di strumenti e documenti legati al mondo del sassofono, con un totale di oltre i 600 sassofoni, 10.000 oggetti che hanno in qualche modo a che fare con il sax. Obiettivo di questo museo, che ha trovato sede nell'ex saccheria di Maccarese, è quello di fornire una panoramica veramente unica, non solo dello strumento in sé, ma anche di tutto quello che intorno al sassofono ha storicamente, diciamo, gravitato, comprendendo dunque in questo senso musicisti, progettisti, ma anche le aziende produttrici che nel corso del tempo ne hanno fatto la storia e tutti gli, diciamo, accessori che allo strumento si possono far risalire. L'esposizione è quindi articolata non solo in senso cronologico, ma anche in senso concettuale. Si inizia con una parte dedicata alle origini dello strumento, nella quale si ripercorre la storia dell'inventore Adolf Sax, per poi proseguire entrando nel merito della fabbrica Selmer, che partita da una piccola produzione di ance e clarinetti nei primi decenni del Novecento, evolve in direzione della produzione di sassofoni grazie ad una sperimentazione di materiali, forme e tecniche costruttive assolutamente unica nell'intera storia della musica. C'è poi una parte dedicata alla fabbrica Büscher, il cui fondatore aveva dato vita al primo prototipo di sassofono in America nel 1893, ed una parte dedicata ad alcune fabbriche americane di grande rilevanza, che potremmo definire però minori rispetto alle grandissime già descritte, ad alcune aziende produttrici italiane e francesi, anche loro in qualche modo minori. Questa è la storia vera e propria dello strumento in termini costruttivi e produttivi, che viene raccontata con l'esposizione per ogni sezione dei relativi straordinari strumenti, che in alcuni casi sono proprio unici. Ma il nostro museo non si ferma a questo, perché nel percorso espositivo prende in considerazione anche aspetti molto tecnici, quali ad esempio le imboccature o alcuni strumenti molto particolari che fanno parte della sfera della sperimentazione. L'esempio è la concertina, il blow accordion e il rotofono, che sono degli strumenti davvero molto particolari. Per poi considerare anche i giocattoli musicali d'epoca e l'evoluzione contemporanea del sassofono, che è rappresentata dal liwi, che è uno strumento a fiato elettronico. E poi rimangono, come dicevo, tutti quelli che potremmo definire come accessori del mondo di questo strumento: cataloghi delle aziende produttrici, strumenti per la riparazione e la gestione dei sassofoni, legature, sordini e anche una sezione, a mio parere, davvero di grande fascino, che raccoglie oltre 150 fotografie che riguardano il sax, riferibili ad un periodo che va dalla metà dell'Ottocento agli anni 70 del Novecento e che riescono quindi a regalare al visitatore una straordinaria carrellata d'antan di questa parte del mondo della musica.
1: La seconda parte di Grand Tour si chiude qui, ma ormai lo sapete, c'è ancora tanto da pedalare e da camminare. Non andate via.
4: Ciao, sono Paolo Ruffini, come stai?
5: Come stai è la prima trasmissione radiofonica interamente dedicata alla salute mentale. Cercheremo di affrontare tematiche come attacchi di panico, ansia, insonnia e tante altre piccole patologie più o meno espanse che magari costellano la tua vita. Cercheremo di farlo con l'aiuto di psicologi, di esperti e soprattutto con il vostro aiuto. Mandateci un messaggio vocale su WhatsApp al 331 575 5721, oppure chiamateci in diretta 800 24 00 24. Come stai? E non rispondere tutto bene. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 18 alle 19:30, con me, Paolo Ruffini, su Radio 24.
6: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.
7: Noi ci siamo, e voi?
8: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
9: Con una email mi dicono che è scaduta la app della banca, con un'altra che sono indagato per reati terribili, con un SMS mi avvisano che c'è un pacco da ritirare ma devo cliccare, con una telefonata mi propongono di investire in qualcosa coin che frutterà il 40% al mese, che sarebbe il 480% l'anno. Io rispondo sempre allo stesso modo: no, grazie.
10: Truffe no grazie è una serie di Radio 24 con Mauro Meazza, in onda il sabato alle 11 e la domenica alle 14:30, per conoscere le astuzie dei truffatori e come difendersi. E la miglior difesa è sempre un bel no.
9: No grazie, perché siamo tra persone per bene.
10: Beh, non tutti.
11: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
12: Vi presenta Borse in diretta.
13: In attesa di Wall Street, i future indicano un'apertura debole, mentre le tensioni geopolitiche e il rialzo dei prezzi del petrolio tengono in scacco le borse europee. A New York il petrolio supera gli $88 al barile, il Brent i 94. Londra cede lo 0,29%, Parigi e Francoforte lo 0,52%, continua a tenere Milano, FTSE MIB più 0,14% in questo momento, a sostenere il listino i titoli dell'energia e delle banche, Eni più 1,82% in cima al listino, seguita da Italgas più 1,25% e Snam più 0,80%. Bene Intesa San Paolo più 0,84%, Unicredit più 0,68%, MPS più 0,46 nel giorno del CDA. Maglia nera invece per Amplifon, meno 4,54%. Sul valutario dollaro ai minimi, da 3 mesi l'euro scambia con il biglietto verde a 1,16,88. Ecco l'apertura di Wall Street: Dow Jones meno 0,79, indici tutti in rosso, S&P 500 meno 0,35, Nasdaq meno 0,54. È tutto.
14: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
15: Ehi amico!
16: Se sei un'azienda e cerchi agenti, ai ai ai, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
15: Evviva!
16: Vai su agenti.it.
14: Agenti.it,
15: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
17: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
18: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Grand Tour.
1: Terza parte di Grand Tour, è arrivato il momento di salire in bicicletta.
0: Grand Tour, a ruota libera.

0: per le strade di Roma.
1: Ben ritrovati come sempre a quest'ora in questo spazio di Radio 24, dove andiamo alla scoperta del territorio al ritmo lento della bicicletta. Oggi in questa puntata sul Lazio vi portiamo a pedalare nel cuore della storia, un itinerario tra archeologia e natura. Siamo a Roma, ma basterà allontanarsi di poco dal traffico per ritrovarsi in un luogo che sembra sospeso nel tempo, il Parco degli Acquedotti, un polmone verde che custodisce resti maestosi degli antichi acquedotti romani e che fa parte del più ampio parco regionale dell'Appia Antica. Ne parliamo allora con la direttrice delegata del Parco Archeologico dell'Appia Antica, Luana Toniolo. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a lei.
1: Partiamo allora dal contesto storico, dall'importanza ambientale del Parco degli Acquedotti, come è nato, la sua storia, il suo ruolo oggi nella tutela del paesaggio romano.
2: Allora, il Parco degli Acquedotti, che si trova tra la via Appia e la via Tuscolana, è sicuramente, devo dire, una delle aree verdi più suggestive di Roma, più affascinanti, perché veramente siamo a pochi passi dal centro di Roma e ci troviamo veramente in una natura incontaminata, per cui veramente si tratta di paesaggi bellissimi, soprattutto la sera quando c'è questa natura con queste enormi e imponenti arcate degli acquedotti. Sono vari acquedotti, tra l'altro, che passano per questo parco e sono veramente maestosi. Ed è anche un parco, devo dire, che ha una storia molto importante proprio per quanto riguarda la tutela del nostro paese, che racconta una parte importante della storia del nostro paese. Siamo a sud-est di Roma e questo parco, devo dire, è il crocevia proprio della rete idrica di Roma, perché pensate che proprio gli acquedotti che in antico rifornivano il Palatino, il Celio, l'Aventino, quindi veramente il centro della Roma antica, passano proprio per il Parco degli Acquedotti.
1: Quindi cosa si incontra, cosa vediamo passeggiando, in questo caso pedalando all'interno di questo parco? Che tipo di esperienza si può vivere?
2: Sì, innanzitutto, qui sto dicendo, è un parco che nasce anche recentemente e ci tengo molto a dirlo, perché veramente è stato un parco fortemente voluto proprio anche dalle comunità che risiedevano in quel territorio, perché appunto era un'area che negli anni 60 era veramente in preda all'incuria, con strutture abusive. Poi nel 1965 c'è stato un piano regolatore che ha proprio previsto che questo diventasse un'area verde, e quindi hanno iniziato a essere abbattuti e espropriate quelle baracche che insistevano proprio sugli acquedotti romani, così i borghetti, anche proprio il Parco dell'Appia, che è proprio non solo un ente che fa tutela e valorizzazione, ma appunto una parte molto importante della tutela di questi monumenti, proprio negli scorsi anni si è occupato proprio di liberare anche di queste strutture successive gli acquedotti. E poi, diciamo, nel 1980 un comitato proprio nato per la salvaguardia di questo parco è riuscito a dare, diciamo, l'aspetto che vediamo oggi. E quello che vediamo sono infatti le maestose arcate degli acquedotti romani, dell'acquedotto Claudio, dell'acquedotto Marcio, e sono, ad esempio, l'acquedotto Claudio ha queste enormi arcate in blocchi di tufo, altri che ad esempio l'Anio Novus ha queste grandi arcate in laterizio. Quindi quello che si vede è la parte in superficie di questi acquedotti, perché in antico una parte era proprio, diciamo, sotterranea e una parte era vista. Quello che vediamo è la parte a vista. Tra l'altro, ora chi andrà a passeggiare nel parco vedrà che ci sono anche dei lavori in corso, perché abbiamo vari progetti finanziati con il Piano Nazionale Complementare al PNRR, altri con fondi PNRR, proprio per il restauro di queste strutture, che sono strutture veramente altissime e maestose, tra le opere più importanti di ingegneria. E quindi devo dire, stiamo facendo un grande sforzo proprio per la loro conservazione. Whose holy God. È un parco aperto, quindi diciamo non c'è una bigliettazione, però è un parco che è vissuto molto, ad esempio, con i percorsi in bicicletta, anche perché, diciamo, il Parco degli Acquedotti, poi da lì si arriva velocemente al Parco di Tor Fiscale, all'Appia, alla Villa dei Quintili, e ci sono lungo questo percorso diversi punti in cui si possono anche affittare le biciclette, per cui diventa veramente un posto bellissimo per fare una gita domenicale, per fare dei picnic, per fare semplicemente anche delle passeggiate, del trekking, un parco che è estremamente suggestivo, con una bella natura, poi da lì si arriva anche veramente vicinissimi alla Caffarella ed è veramente il polmone principale di questo settore meridionale di Roma. Stiamo cercando proprio di sviluppare sempre di più anche la connessione con l'Appia, perché appunto con l'Appia antica, perché questo parco porta proprio l'Appia antica, quindi si possono creare dei percorsi veramente belli che dagli acquedotti portano a vedere gli altri monumenti importantissimi del suburbio romano. Da lì si arriva facilmente ad esempio alla Villa di Quintili, alla Villa di Sette Bassi, che fa sempre parte diciamo di quella zona della Roma vecchia da cui nasce il Parco degli Acquedotti. Quindi è veramente un territorio che può ancora raccontare molto, dove c'è ancora molto da lavorare, anche ad esempio nelle zone dove l'acquedotto non è visibile. Abbiamo fatto proprio delle estesissime campagne di prospezioni, di georadar, per capire come continuava, come funzionava. Sono monumenti che devono ancora essere molto raccontati, molto scoperti, su cui noi stiamo facendo molta ricerca e che stiamo contemporaneamente anche cercando di valorizzare, tra l'altro anche allungando sempre di più i percorsi ciclabili e pedonali.
1: Bene, allora grazie a Luana Toniolo, direttrice del Parco dell'Appia Antica, ma ricordiamo anche del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia. Buon pomeriggio.
2: Grazie.

0: ora ci allontaniamo da Roma per raccontarvi un itinerario molto ambizioso, se vogliamo anche impegnativo, raggiungibile però con il treno in ogni suo punto dalla capitale, il Grand Tour del Lazio. Tra l'altro menzione speciale degli Oscar italiani del cicloturismo 2025, premiato da ALIS, Associazione Logistica dell'Intermodalità Sostenibile, un anello di oltre 1000 km, 18 tappe, di fatto è considerata la prima ciclovia ad anello al mondo completamente servita dalla ferrovia. Ne parliamo con Claudio Mancini di FIAB Roma Ruota Libera, direttore del percorso. Buon pomeriggio.
1: Ciao a tutti. Ciao.
0: Allora, ho detto 1000 km, quindi un percorso davvero molto lungo che abbraccia tutto il Lazio. Innanzitutto, come ti è venuta in mente questa idea? Cosa ti ha spinto a immaginare una ciclovia così?
1: Allora, sì, in realtà l'idea di un Grand Tour nasce da anni e anni di giri fatti durante i weekend con un amico che tra l'altro è il co-ideatore del Grand Tour, Piero Ventura. Giri fatti in giornata, un sabato, una domenica, prendendo un treno che mi portasse fuori da Roma e prendendone un altro al ritorno, possibilmente da un'altra stazione. In questo modo non eravamo vincolati da un giro ad anello con una macchina e ci risparmiavamo l'uscita da Roma, che è fatta di periferia, di stradoni, raccordi anulari, raccordi autostradali. Insomma, nell'economia di chi ha una sola giornata a disposizione, volevamo proprio privilegiare strade più belle nella campagna, in montagna, al mare, insomma fuori dalla città. Erano delle fughe giornaliere dalla città. Unendoli in un unico anello, abbiamo fatto un po' come la settimana di
0: Unendo i puntini.
1: Sì, dall'1 al 56, esatto. Ci siamo resi conto che questo poteva essere un grandissimo anello cicloturistico e ci abbiamo lavorato, abbiamo fatto tante modifiche, abbiamo fatto coincidere con le ciclovie che già esistevano proprio per unire gli sforzi, e abbiamo capito che Roma era connessa un po' con tutta la regione nel giro di un'ora e mezza, massimo 2 ore di treno, e che quindi il turismo slow, che è quello che valorizza il piccolo borgo, le particolarità, poteva essere apportata davvero di treno più bici in giornata. E ne è nato questo itinerario che si può scomporre a piacimento, ovvero io posso prendere un treno per andare, mettiamo, a Gaeta e farmi in bici fino a Minturno e poi la sera stessa ritornare a Roma con un altro treno.
0: Quindi un progetto che tu dicevi che sfrutta in gran parte già delle ciclovie, degli itinerari già esistenti. Ad esempio, quali sono quelli più noti?
1: Allora, le due ciclovie europee che sono Eurovelo 5 ed Eurovelo 7, la via Francigena, le vie Francigena, quella del nord e quella del sud, poi anche i cammini di fede che possono essere percorsi in bicicletta come quello di San Benedetto, quello di San Filippo Neri, e poi una serie di ciclabili minori come la vecchia ferrovia Paliano Fiuggi. L'ottica era quella di ricucire tutto in un grande anello.
0: 18 tappe collegate poi a stazioni ferroviarie. Quali sono, diciamo, le tappe più importanti, oppure c'è anche una divisione rispetto a secondo itinerari, sì, tematici?
1: Allora, sì, diciamo che l'assunto di base è che Lazio è estremamente vario, è fatto ha una diversità sia paesaggistica che culturale incredibile. Quindi pensiamo alla duna litoranea di Sabaudia, oppure all'Appennino dei Monti Cimbruini, ai laghi vulcanici dei Castelli, di Bracciano, alle colline della Tuscia. Insomma, tutte queste tappe si prestavano dei tematismi, potevano essere tappe montane o costiere, oppure stagionali, tappe autunnali, estive, invernali, o ancora itinerari del gusto, perché ogni paese, ogni borgo del Lazio ha una sua tradizione culinaria, un'eccellenza enogastronomica. Quindi mi piaceva anche l'idea di poter percorrere magari a giugno l'itinerario della fragolina di Nemi, o a ottobre quello del porcino di Oriolo Romano, ecco, così via. Quindi sì, si può declinare in mille modi il Grand Tour del Lazio, che poi prende spunto, proprio come il tuo programma, dal Grand Tour dei romantici tedeschi inglesi, quelli che scoprivano il paesino e appunto amavano il genuino, l'autentico.
0: Ecco, qualcosa di particolare? Qual è la parte che preferisci di più, oppure che hai percorso più volte?
1: È davvero difficile scegliere, perché tocchiamo davvero tutta la regione. Se ne posso scegliere due, mi piace tantissimo la parte tra Sperlonga e Gaeta, quindi quella della Riviera di Ulisse, che ha una panoramica sul mare incredibile e anche delle suggestioni mitologiche, quella tra Monti Ausoni e Monti Aurunci, ma anche la zona dei laghi di Bolsena, quella parte che è già un po' sta di Toscana, fatta di colline, di necropoli etrusche e di panorami davvero incredibili. E penso che il Grand Tour sia una, come modello di ciclovia, sia unico nel suo genere, almeno quanto ne sappia, non ne conosco altre ciclovie che abbiano l'anello e la connessione con le stazioni.
0: Tu sei un grande ciclista, conosci bene insomma la regione Lazio dal punto di vista cicloturistico, che messaggio potresti dare a chi ancora non ha mai esplorato questa regione sulle due ruote, non ha mai considerato la bici come modo di conoscere Lazio?
1: Beh, che una volta che si inizia non si smette più. No, no, mi è capitato di portare tanti amici in bicicletta fuori Roma, magari persone che si facevano da casa al posto di lavoro, oppure ci andavano al cinema la sera, di portarli a fare per la prima volta una gita con il treno per posti belli. Andiamo a Bracciano al lago in bici. Ho visto queste persone davvero trasformarsi, nel senso che, a parte che non è così risaputo, oppure la gente non ci pensa così spesso che la bici possa essere portata sul treno e si possa iniziare davvero in giornata a pedalare nella natura, e che non è così complicato come magari può sembrare, e c'è davvero tanto da guadagnare, c'è tutto un altro sapore nello scoprire i posti.
0: Bene, allora grazie mille Claudio e buona bici.
1: Grazie, ciao a tutti.
0: E allora Valeria, invito chi ci ascolta a dare un'occhiata al sito grandtourlazio.it, dove si trovano tutte le tracce di questo lungo itinerario, tutte le varie tappe e le stazioni di riferimento. Oggi abbiamo messo tanti chilometri sulle gambe, non ci resta che rallentare il momento del trekking, è il momento dei cammini.
2: E dunque Alessandra, sì, tra pochissimo la parola va al nostro Silvio Lorenzi, prima però le informazioni per chi è in viaggio.
3: Strade in diretta.
4: Buon pomeriggio, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Sulla A7 Milano-Genova un incidente sta provocando code in direzione del capoluogo ligure tra l'innesto con la A12 e quello con l'Autofiori, incolonnamenti e ripercussioni per chi proviene dalla A12 Genova-Rosignano con code a partire da Genova Est. Sempre sulla A12 inoltre si viaggia in coda per allagamenti tra Chiavari e Recco verso Genova e tra Chiavari e Lavagna in direzione Rosignano. Ci spostiamo in Lombardia, dove per temporali code sulla A9 Milano-Como-Chiasso tra Lomazzo e Saronno in ambo le carreggiate. Infine in Valle d'Aosta è aumentata a circa 2 ore l'attesa al piazzale italiano del traforo del Monte Bianco per chi si sta dirigendo in Francia. Da Lorenzo Zappullo per il momento è tutto, Strade in diretta tornerà alle 16:45, buon viaggio!

0: Grand Tour.
1: Quarta parte di Grand Tour, è arrivato davvero il momento di camminare.
0: Grand Tour, a passo libero.

0: E a questo punto siamo pronti come sempre a declinare il viaggio tra cammino e trekking, e oggi lo facciamo appunto nel Lazio, andando alla scoperta di un cammino, il Cammino dei Vulcani. Siamo per lo più nei pressi del lago di Bracciano ed è un viaggio a piedi di circa 100 km diviso idealmente in 6 tappe che ci facciamo raccontare oggi da Fernanda Pessolano, ideatrice di questo itinerario, nonché autrice insieme a Marco Pastonesi della guida Il Cammino dei Vulcani, edita da Ediciclo. Buongiorno Fernanda.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno.
0: Allora, come facciamo spesso qui a Grand Tour, partiamo un po' dall'idea, appunto, com'è nata l'idea di questo cammino?
1: Allora, l'idea è nata da un progetto che io avevo fatto per il sistema bibliotecario Ceretano Sabatino, che è il sistema del nostro territorio. Sono 10 biblioteche intorno al lago, ma che arrivano anche, diciamo, lungo la costa. Quindi sono le biblioteche di Oriolo, di Manziana, di Trevignano, di Anguillara, di Bracciano, di Campagnano, di Cerveteri, di Ladispoli e Santa Marinella. Era un progetto dedicato a Dante e da lì è venuta fuori una mappa, un tracciato, un sentiero, e quindi ci è venuta voglia di fare una guida. Abbiamo ridotto a 6 tappe, insomma, negli standard, sì, dei percorsi brevi.
0: Più fruibile,
1: esatto,
0: insomma.
1: Più, sì, fruibili. Sì, sì. Quindi abbiamo tolto alcune tappe, cercato i punti nevralgici dove poter accogliere e far dormire i pellegrini, e quindi alla fine è venuto fuori il Cammino dei Vulcani in 6 tappe, appunto, intorno al lago. Dei vulcani perché? Perché attraversa il complesso vulcanico dei Monti Sabatini, e qui ci troviamo sui Monti Sabatini. Lo stesso lago di Bracciano non è un lago vulcanico, cioè non è un cratere vulcanico, però è il risultato dello sprofondamento di 4 piccoli vulcani, e intorno ancora sono percepibili proprio alcuni crateri che sono alcuni stati prosciugati e quindi, diciamo, donati all'agricoltura, altri invece come il lago di Martignano sono luoghi di turismo.
0: Ecco, si cammina tra la provincia di Viterbo e la provincia di Roma ed è un viaggio a piedi che si sviluppa da Oriolo Romano a Cerveteri, e partendo appunto da Oriolo Romano, come si sviluppa il cammino, quali sono le tappe?
1: Sì, allora da Oriolo Romano si attraversa tutta la faggeta di Oriolo, che è patrimonio UNESCO, quindi è una camminata bellissima. I pellegrini che arrivano da noi ci inviano le loro preferenze o le tappe più amate, più immersive, sicuramente questa è una di queste, perché si cammina per tante ore dentro questa faggeta vetusta, molto bella, silenziosa, con anche dei punti panoramici sul lago, e si scende a Trevignano Romano. E da Trevignano Romano si va verso Monterosi. A Trevignano Romano è proprio visibile proprio il cratere, okay, sia nella parte bassa, che adesso è una riserva naturale, che è la riserva delle Pantane, dove appunto c'è una nidificazione degli uccelli nei periodi invernali, sia nella parte alta, che proprio si può camminare nel margine del cratere. Quindi lì c'è un punto panoramico che è San Bernardino del Malpasso, molto molto bello, che si affaccia sul lago, dove proprio si percepisce di essere dentro a quello che era l'antico cratere di Trevignano Romano. Poi si arriva a Monterosi, passando per un tratto della Francigena, quindi anche interessante per questo. Dopodiché nel tratto Monterosi-Campagnano si attraversa anche la via Merina, e che mantiene un lungo tratto di basolato. Da Campagnano invece poi la terza tappa arriva ad Anguillara, passando per il lago di Martignano. Prima di arrivare al lago di Martignano si percepisce quello che era il cratere più grande del territorio, che è la Valle del Baccano, dove adesso passa la Cassia, diciamo, ed è un cratere che è stato bonificato, ma adesso è abbastanza irriconoscibile se non per il margine che si vede ancora in alto. E si arriva poi al borgo di Anguillara Sabazia. Il lago di Bracciano ha 3 borghi importanti, 2 sono sul lago ed è Trevignano Romano e Anguillara Sabazia, l'altro invece Bracciano, e più in alto c'è il castello e domina il lago. Poi c'è una tappa un po' meno interessante, però si arriva in un punto in alto dove si sta nell'altro cratere, che è di Vigna di Valle, dal quale si vede poi invece l'altro complesso importante del Lazio, che sono i castelli romani. e fino ad arrivare a Bracciano abbiamo deciso di non fermare la tappa a Bracciano, chiaramente poi si danno delle indicazioni ma ognuno si costruisce il proprio cammino, e di così proseguire verso Manziana. Perché? Perché Bracciano è già un luogo molto turistico, quindi andare avanti è anche interessante per arrivare a una cittadina più piccola che è Manziana, e soprattutto in un piccolo borgo della cittadina che
0: più
1: è
0: a misura
1: Quadroni.
0: Di Pellegrino, diciamo,
1: quindi il, esatto, più a misura di Pellegrino. Da Manziana si attraversa il bosco di Manziana dell'Università Agraria di Manziana e si passa alla Caldara di Manziana, che è un altro luogo molto importante da un punto di vista geologico e molto suggestivo, perché è un paesaggio lunare con un bosco di betulle, quindi una cosa abbastanza rara, e si arriva alla frazione del Sambuco, che è una frazione del comune di Bracciano, e quindi è una passeggiata nella natura. E qui si passa e si può camminare sull'antica Clodia, più che altro su una diramazione dell'antica Clodia che si chiama Via delle Terme, che andava verso le Terme di Saturnia, passando per Stigliano. L'ultima tappa, che è quella del Sambuco Cerveteri, anche questa molto suggestiva, perché si cammina nello sterrato tra le campagne, si arriva a un borgo molto particolare che è quello di Castel Giuliano, dove c'è un antico palazzo, e un piccolo borgo così, e poi si attraversano le cascate di Castel Giuliano fino ad arrivare a tutta l'area archeologica di Cerveteri, della Banditaccia, e quindi anche questa è una tappa molto particolare. Il paesaggio cambia, però è nella natura, e soprattutto si arriva in un altro luogo importante, che è appunto l'area archeologica di Cerveteri, che anche questa è patrimonio dell'UNESCO.
0: E quindi, insomma, questo era giusto uno spunto per scoprire questo itinerario. Per approfondire vi rimandiamo quindi al sito www.camminodeivulcani.it. Grazie mille a Fernanda Pessolano, buon cammino.
1: Grazie a voi tutti.
0: Allora, abbiamo ancora qualche minuto per camminare nel Lazio, e lo facciamo scoprendo un sentiero che porta il nome di Daniele Nardi, uno, dobbiamo dire, dei protagonisti dell'alpinismo internazionale degli ultimi decenni, nonché anche un amico di Radio 24. Parliamo del sentiero 710 Daniele Nardi sul monte Semprevisa, un percorso di trekking che raccontiamo oggi in compagnia di Daniele Semprucci, guida ambientale escursionistica di trekmood.it. Buongiorno Daniele.
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno Silvio, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, sentiero 710 Daniele Nardi, innanzitutto dove siamo e da dove partiamo per questa escursione?
2: Siamo sui bellissimi Monti Lepini, un massiccio dell'antiappennino laziale di circa 80.000 ettari, quindi qualcosa di molto molto vasto. Siamo a cavallo di tre province: la provincia di Latina, la provincia di Roma e la provincia di Frosinone. Per questo nostro trekking sul sentiero Nardi partiremo da poco fuori Bassiano, quindi siamo nel versante pontino del Semprevisa, quindi il versante pontino dei Monti Lepini, quindi quelli che subito affacciano verso il mare. Partiremo da poco fuori il comune di Bassiano.
0: Ecco, e qual è la caratteristica principale di questo trekking?
2: Beh, la caratteristica principale innanzitutto è questa vista mozzafiato sul mare, sulle isole. Quindi, se fortunati, si vedono addirittura le isole Ponziane e il Circeo. Quindi tutto questo ci accompagna per questi 12 chilometri andata e ritorno e quasi 1000 metri di dislivello.
0: Quindi non solo raggiungendo la vetta, diciamo così, ma già, insomma, camminando e salendo pian piano vediamo il mare in qualche modo.
2: Assolutamente, assolutamente. Appena usciamo dalla fantastica Lecceda a 1000 metri già cominciamo a vedere il mare, ma da molto vicino sembra.
0: Ecco, tolta la vista, a te cosa piace in modo particolare di questa escursione?
2: Beh, di questa escursione a me piace anche il ricordo, no? Il ricordo di Daniele Nardi, comunque l'unico alpinista italiano a essere nato sotto al Po e ad avere scalato 5-8 mila, quindi insomma una persona che si allenava su quel tipo di montagna fino a 1500 metri, quindi non parliamo di un classico alpinista che tutti i giorni apre le porte e magari vede che ne so, il Monte Bianco, il Cervino, sì. No, parliamo di una persona che comunque partiva da 600 metri, arrivava a 1536 tutti i giorni, 3-4 volte al giorno per allenarsi, per poi affrontare gli 8000, quindi ecco, risalire questo sentiero anche un po' c'è anche un lato emotivo per quanto mi riguarda personalmente, oltre alla bellezza, e quella è oggettiva.
0: Allora, questo era dunque il sentiero 710 Daniele Nardi, e pensando invece a questa stagione invernale, hai qualche altro percorso di trekking che possiamo fare nel Lazio, uno magari anche che ti piace in modo particolare?
2: Assolutamente sì, il Monte Autore con i suoi 1855 metri è una meta ideale per le ciaspole, insomma, proprio un balcone naturale sia sul Lazio che sull'Abruzzo.
0: E anche in questo caso è dove siamo, da dove partiamo per questa ciaspolata, diciamo?
2: Siamo sui monti Timbruini, siamo nel parco regionale dei Monti Timbruini, un'area di 30.000 ettari, è l'area protetta più grande del Lazio, e ci troviamo nel comune di Subiago, nella frazione di Livata.
0: A chi consiglieresti questa escursione?
2: Beh, questa è un'escursione per i primi approcci, anche una bella, sia in ciaspole sia l'estate, insomma è un'escursione da 9 km con 350 metri di dislivello, quindi qualcosa che possiamo affrontare tutti, basta avere tanta voglia di godere una bella giornata di montagna.
0: Perfetto, e quindi insomma per scoprire questi altri, anche con questi suggerimenti per camminare nel Lazio e anche oltre, vi rimandiamo al sito trekmood.it. Grazie mille a Daniele Semprucci, a presto.
2: Grazie a te Tito, grazie a voi, buona serata.
3: E siamo arrivati proprio alla fine, l'appuntamento è per domani, sempre qui su Radio 24 con il meglio della stagione di Grand Tour.

0: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 10 40.
2: Le 16.
3: GR24, il sole 24 ore.
2: Il caso delle due donne morte avvelenate in questura, confronto tra Di Vita e un'amica per test tedeschi, lui e la figlia Alice negativi alla ricina. Ma al tempo al nord un fulmine manda in tilt la sala comando della stazione di Ventimiglia, allerta meteo in Liguria e Lombardia. All'inaugurazione dei giochi del Mediterraneo a Taranto domani, Cobas in piazza per protestare contro la crisi occupazionale in Puglia. Buon pomeriggio dalla redazione da Marco Mancini. Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne morte avvelenate con la ricina a Pietracatella nello scorso dicembre, è negli uffici della questura di Campobasso per un confronto con una donna sua amica. L'esito degli esami svolti a Berlino ha rilevato la negatività al veleno sia di Gianni Di Vita che dell'altra figlia Alice, quest'ultima ieri nuovamente ascoltata dalla procura, sempre ieri sequestrati PC e pendrive. La procura ritiene potrebbe esserci documenti scritti dalle due vittime o tracce di navigazione in internet pertinenti ai reati per i quali si procede. Un forte boato poi il blackout dei sistemi di comando e sicurezza. Un fulmine ha mandato in tilt la sala comando della stazione di Ventimiglia, bloccando di fatto la circolazione nello scalo Ligure. I sistemi di comando e sicurezza sono saltati e i tecnici sono al lavoro per cercare di ripristinare la situazione. In Liguria è allerta arancione per il maltempo, previste piogge e grandinate, forti temporali nel Tiguglio, allerta arancione anche in Lombardia, mentre al sud prosegue l'ondata di caldo, il clou del maltempo previsto domani. Manifestazione dei Cobas domani a Taranto in occasione dell'inaugurazione dei giochi del Mediterraneo, usati, spiega il sindacato dei comitati di base, come un pannicello caldo per la situazione occupazionale ormai ridotta al collasso. La manifestazione è stata organizzata contro quello che viene definito il massacro occupazionale che sta avvenendo in Puglia, all'Ilva di Taranto, all'Enel centrale di Cerano Brindisi, al petrolchimico, nel settore dell'automotive a Bari, alla Natuzzi di Sant'Eramo e dintorni, e a tante altre vertenze sparse per la Puglia. Le opere di Antonello da Messina, rubate nei giorni scorsi, hanno una sorta di impronta scientifica che consentirebbe di riconoscerne l'autenticità nel caso venissero trovate, quanto fa sapere il CNR. Ci sono il desiderio di stare più vicino a Re Carlo, che prosegue le cure per il cancro diagnosticatogli nel 2024, e la buona reputazione delle scuole britanniche fra le ragioni del ritorno nel Regno Unito del principe Harry e della moglie Meghan. Un rientro annunciato ieri sera a sorpresa, 6 anni dalla rottura con i Windsor e dal trasferimento negli Stati Uniti. Ed è tutto, prossimo GR24 alle 17:00.

0: Let's go! Da Medioworld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Medioworld.
1: Ci sono guerre che non vediamo.
2: Iniziano in luoghi nascosti con attori che spesso non conosciamo.
1: Dati rubati, operazioni segrete, manipolazioni dell'informazione e tecnologie capaci di cambiare gli equilibri del mondo.
2: Io sono Antonio Talia.
1: Io sono Claudio Antonelli e Nome in Codice è il podcast che entra nei conflitti invisibili del nostro tempo.
2: 8 puntate in cui andremo a decrittare le tecnologie, scoprire le storie e le organizzazioni dietro molti dei casi più eclatanti di questi ultimi anni.
1: Dal cyberspionaggio alle guerre ibride, dal sabotaggio digitale agli attacchi contro reti e fondali marini. Nome in codice, storie, tecnologie e intrighi dal lato oscuro della politica internazionale. È un podcast di 24 ore Next Med e Radio 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.

0: so se la condivido sempre, che la diciamo tu tutte le volte. Disclaimer. Io faccio disclaimer, non so se condivido questa cosa.
1: Però no, è un dato di fatto, direi.
2: Ma se tu pensi che siamo offese, è un problema.
0: No, non è che mi sembra che tu lo dica con un modo un po' come se fosse del livore.
2: No, è un dato di fatto. No.
0: Ah, ok.
2: Lei lo dà per...
0: Perché se l'emozione è agganciata, un'emozione negativa, dico... Cioè, non è.
2: Non c'è emozione negativa, anzi, c'è solo...
1: Se mai ci meniamo io e Ginevra a posto.
0: No, violenza sbagliato.
1: Quindi la sindrome del palcoscenico, ovvero ognuno di noi, mentre cammina per strada, dice... Per dindirindina, ho sbagliato.
0: Per dindirindina lo dici tu e quei quattro amici che frequenti che ti consiglio forse di smettere di frequentare.
1: Per dindirindina, ho sbagliato strada, mi do un colpo sulla fronte proprio in maniera plateale.
0: Ma veramente
1: e giri
0: questa
1: tacchi.
0: Cosa?
1: Beh, succede ogni tanto. Ma
0: puoi
1: per
0: fare,
1: dire,
0: ma puoi fare senta, solo, vediamo se, se la reciti bene almeno sta cosa.
1: Fammi tuk tuk tuk mentre
0: vai,
1: cammino.
0: Stai camminando, tuk tuk tuk.
1: Per, aia, per dindirindina.
0: Dici anche aia.
1: Sì, mi sono fatto una
0: per far vedere al pubblico che ti sei fatto ma cane!
1: L'ho detto che sono l'unico non attore. Insomma, è come se fossimo davanti a un pubblico. Cioè, sì. Agiamo sempre come se fossimo su un palcoscenico. Anche quando siamo, diciamo, persone normali. Perché dobbiamo essere tutti personaggi? Perché non possiamo agire un po' più
0: tranquillamente? Non lo so, ma lo diceva già Shakespeare. Tutto il mondo è un palcoscenico. E tutti gli uomini, le donne sono soltanto attori. Hanno le loro uscite e le loro entrate. E una sola persona recita nel tempo che gli è dato molte parti. Che il tempo che gli è dato poi non è neanche tantissimo.
1: No. Esatto.
2: Sembrava
0: aggiungo
2: quasi
0: io
2: tu
0: adesso.
2: Te la fossi preparata, posso dire.
1: Quasi, eh?
0: Sembrava leggermente,
2: sembrava
0: vero? Però posso, tu te la ricordi, chiediamolo già all'ospite, che
1: certo,
0: sennò sembra che abbiamo l'ospite in studio e non gli chiediamo
1: no,
0: niente.
1: No, ma come al solito noi chiacchieriamo.
0: Cioè, sembra un personaggio finto, esatto. Invece no, c'è... tu te la ricordi sta parte di Shakespeare?
3: Dovrei dire sì, invece no.
0: Bravo.
3: Non me la ricordo, ahimè no.
1: Bravo.
2: Ma a chi ci ascolta vogliamo dire il tu chi è?
1: Certo, adesso lo diciamo subito. Allora, la puntata di oggi è al titolo ormai è schiavo del suo personaggio, del tuo, del suo, del nostro personaggio. Vale per tutti e tutti noi, vale anche per Angelo Pisani?
3: Buongiorno, sì.
1: Buongiorno.
3: Sì, sì, sì,
1: sì. Vale anche per te?
3: Sì, diciamo che questa cosa, sì, per tanti anni è stato così. Ho avuto la fortuna di fare appunto questo personaggio, Capsula.
0: Stava già facendo un piccolo gesto con
3: così,
0: le mani,
3: esatto.
0: Come se fosse ancora un personaggio.
3: E dopo in realtà questa cosa è terminata, credo, 14 o 15 anni fa. Ho fatto altro, continuo a fare altro, ma molta gente è rimasta...
0: È rimasta. Questo
3: c'è rimasta,
0: di
3: esatto.
2: Quindi abbiamo uno, per esempio.
1: Esatto. Sì, io ci sono rimasto sotto.
0: Per dindirindina, se c'è rimasto.
1: Aspetta.
0: Aia, è pure lo schiaffo.
3: Però sì, ancora molta gente mi ferma per strada. Prima era abbastanza irritante, perché comunque tu sei tanto altro e vuoi continuare a essere altro. Poi invece capisci che ci sono persone che sono molto legate al passato, per cui è inutile star lì.
0: Se prendono la punta del piede, stirano, esatto, il quadricipite, che era un gesto che tu facevi,
3: sì,
0: è
3: esatto,
0: tipo una sorta di stretching del personaggio.
3: No,
0: molto bello, tra l'altro, perché in realtà è anche un esercizio.
3: No, era un esercizio, perché all'inizio io non sapevo cosa fargli fare e sul palco mi è venuta questa cosa ed è
0: in un'improvvisazione,
3: assolutamente,
1: dai,
0: che è meglio, scusami, del colpo in testa che si dà Riccardo con Pier Dindirindina.
2: Ma infatti Riccardo fa un altro lavoro.
1: Esatto. Che cosa
0: quale?
1: Volete,
0: scusami,
1: da me?
0: Quale?
1: No,
2: oggi abbiamo definito il tag.
1: Dico sempre a mia mamma, ma mia mamma mi chiede: ma che lavoro fai? Gli dico: lavoro in radio. Ma che lavoro
3: che
1: fai?
3: Lavoro
1: mi
3: fai?
1: Chiede di nuovo. Ho detto: vabbè, ok.
0: Ma
2: nessuno
0: colpo
2: l'ha
0: in testa e dico Pier Dindirindina,
2: esatto,
0: e mi faccio prendere per il culo da tutti gli altri nella stanza.
1: Ma io, guarda,
0: ma purché ti paghino, no? Come dice,
1: certo,
0: il grande maestro,
1: ma
0: purché,
1: certo,
0: ti paghino.
1: Però Angelo, dicevi giustamente che all'inizio, diciamo, ti dava un po' fastidio quello, le persone che ti fermavano e ti chiedevano, un po' forse anche per imbarazzo tuo, non lo so, o per dover spiegare perché hai scelto quel personaggio, perché ti chiedevano di rifare una scena, oh zio mi fai,
3: esatto,
1: che dici no, anche no. Poi piano piano ti sei abituato, adesso reagisci, diciamo, in maniera più,
3: sì,
1: tranquilla.
3: Sì, adesso in maniera più tranquilla.
1: Non li meni più.
3: No, ma poi a me è successo, è stato tutto molto veloce, cioè io studiavo, volevo fare l'attore, ma poi mi sono ritrovato su questo treno di Zeli che andava a 2000, per cui la gente ti ferma per strada, non ero strutturato, insomma, a 21 anni, 22 anni non riesci a capire, e quindi era sempre un'invasione del mio spazio, ma l'errore era mio, cioè dovevo capire che se hai un'esposizione pubblica è naturale che la gente...
2: Certo.
1: Tra l'altro
3: ferma.
1: Da 0 a 100, nel
3: subito,
1: senso che a quell'età lì trovarsi già il giorno prima, tra virgolette, non eri, non dico nessuno, però era una persona, diciamo, poco conosciuta, il giorno dopo esci per strada, la gente inizia a girare lo sguardo, ti si avvicina, forse ti chiede pure un autografo e tu, tra l'altro, da comico, la cosa secondo me un po' stucchevole per i comici è che devono far ridere, perché questo è il problema
0: anche
1: del
0: nella vita, uno dice io
1: anche
0: adesso sto bevendo un caffè
1: adesso,
0: esatto,
1: possiamo dire, cioè Leonardo Manera, che conduce un altro programma,
0: questo lo stai dicendo tu,
1: no.
0: E

0: Il caso in cui Leonardo tu voglia querelare Riccardo, lo sappi dico, che è quello che dice per Dindirindina è lui.
1: Lo dico perché tra l'altro Angelo ha vissuto un pezzo di percorso con Leonardo.
0: Certo.
1: Leonardo è una persona a cui se chiedi fammi ridere, ecco, l'unica cosa che può fare è non farti ridere nel modo coerente della gente,
0: certo.
1: No? Che
0: però dice, poi fa ridere gli altri, perché lui pensa al pubblico Leonardo, perché è un grande artista.
1: Tra l'altro c'era un piccolo aneddoto, avete convissuto un periodo a Zelig.
2: Sì, facevamo questa data a Lugano, eravamo io, Marco, Ale Franz, Manera e Aurelio, giravamo con questo progetto che si chiamava Nuovo Cinema Paradosso e mi hanno messo in camerino con Manera che per 10 minuti, forse non se lo ricorda Leo, fissava lo specchio, si pettinava e ripeteva ossessivamente ei. E allora io a questo ei, dopo un po', all'inizio ho fatto finta di niente, poi sono andato di là e ho detto io non voglio stare con Manera, ho paura che mi ammazzi, è un serial killer.
0: Però sei qua, quindi questo sì. Depone a favore di Manera.
1: Probabilmente sì, non è un serial killer, anche perché lo spero bene per Alessandro Milan,
2: esatto.
1: Visto che ci convive in trasmissione insieme.
2: Esatto.
1: Allora Angelo, adesso sei in tour con questo spettacolo che si chiama Slip and Strip.
2: Yes.
1: Che è uno spettacolo, diciamo, un po' sui generis per il teatro. Perché? Perché intanto parli di sessualità, sesso, quindi già il tema fa drizzare le antenne un po'.
0: Meno male le antenne. Per Dindirindina ho avuto paura.
3: Per Dindirindina anche
1: scusate,
3: io
1: non
3: quasi,
1: è che posso
3: quasi...
1: dire ogni cosa.
0: Dato, ormai oggi la puntata dovrebbe chiamarsi Per Dindirindina. Sono uno sciocco.
1: Io vi amo alla follia. E il secondo motivo è perché ci sono dei concorrenti che salgono sul palco con autocandidature, poi voi le selezionate e iniziano a spogliarsi. Come funziona questa dinamica?
0: Infatti non è che cominciano così a caso.
1: No, esatto.
0: Voglio sperare, altrimenti credo ci siano comunque dei
1: profili.
0: Forse un avvocato lo chiamerà.
1: Esatto. Ciao, così No, come funziona questa dinamica? Cosa succede sul palco?
2: No, è un quiz. L'idea appunto è nata da Carlo Negri, che è l'autore. È un quiz teatrale sulla sessualità. Ci sono delle domande sulla sessualità che prendono spunto da vari ambiti, tecnologia, storia, attualità, scienza, inerenti sempre alla sessualità. Il concorrente risponde, se sbaglia si toglie un indumento. Quello che indovina invece fa togliere un indumento a un concorrente a scelta.
1: Okay.
2: Quindi ci sono queste domande, poi ci sono delle prove da fare, tipo una sfilata con le pinne, piuttosto che...
0: Molto bella!
2: Sì, piuttosto che... insomma, una cosa che si chiama Kama Sutra for Dummies, cioè c'è un
3: bellissimo.
1: Aspetta che prendo appunto.
0: Per Dindirindina.
2: Esatto, c'è questo cuscinone e viene chiesto al pubblico, ai concorrenti in 40-50 secondi di mimare più posizioni possibili.
0: Wow.
1: In quanti secondi?
2: 40-50 secondi.
1: E la gente ne ha di posizioni,
2: sì,
1: perché
2: è molto
1: che sia sempre un po' statica,
0: sono
1: la
0: mica
1: cosa.
0: Tutti come te che ne hanno tre
1: per Dindirindina.
0: Stesse.
2: È molto divertente.
0: Oddio, non che gli altri magari no.
3: Sta veramente insegnando questa cosa.
1: Kama Sutra for Dummies, mi sono scritta, è molto divertente. Sì.
2: E quindi poi in realtà il pubblico vota il migliore o il peggiore attraverso il meccanismo del QR code o semplicemente delle torce, perché il pubblico partecipa.
1: Okay.
2: Quindi partecipa, a volte sceglie la domanda, vota la prova e poi appunto il concorrente, diciamo, meno
1: performante
2: si toglie i vestiti, in ogni caso, cioè si toglie l'abito.
1: Sì.
2: Vince chi rimane più vestito. E
0: cosa vince, scusami?
2: Vince il Golden Slip and Strip, che è un premio.
0: Si può dire cos'è o no?
2: In realtà è un premio,
1: è una coppa.
2: No, è una sorta di targa realizzata da un artista che fa proprio delle sculture che riproducono, diciamo così, le parti del corpo.
1: Ah, ok, va bene.
2: Sì.
1: Mi ricordo una serata che abbiamo fatto. Mi ricordo una serata che abbiamo fatto io e Beppe.
0: Ah, no! In un locale, è un buon momento però per rimembrarla.
1: In un locale di Milano, in cui a un certo punto venne fuori un dildo. Sì, che aveva la forma, perché questo dildo era stato fatto sulla forma del calco di un nostro amico, cioè si era fatto un dildo, diciamo, ad hoc, e un nostro amico dal palco lo lanciò verso il pubblico
0: per farlo vedere, tipo guarda, solo che non aveva una grande esperienza di palco. No. Quindi lo lanciò, diciamo, in un modo un po' praticamente era
1: una palombella.
0: La cosa, diciamo, curiosa è che ha roteato facendo una sorta di elica nell'aria, esatto. Colpì un bicchiere e tagliò la mano di
1: una
0: persona,
1: ragazza,
0: un braccio, non mi ricordo. Sì,
1: cioè, un
2: sono
1: disastro.
2: Bei momenti,
1: sì, sono quelli che si ricordano per sempre.
0: Scusate, ricordiamo un attimo al volo quando saranno le prossime date. 28 marzo Saronno, 18 aprile Milano, 20 aprile Lodi, 9 maggio Berga, Bergamo, 18 maggio Brescia, 21 maggio Piacenza. Non a casa mia, scusami, a Brescia, no, a Santa Giulia. Magari trovo la gente a casa.
1: Esatto. Per esempio, che tipo di domande vengono fatte il quiz? Cioè, quali sono le curiosità del mondo del sesso e della sessualità che andate a sondare?
2: Ma per esempio c'è una domanda che chiede chi era solito conservare, diciamo così, i peli pubici delle proprie partner.
1: Ginevra Fenia, la risposta.
3: Sono io. Sono io.
2: Vengono
3: sono io.
0: Al colpo di tosse spero tu non abbia un pelo in bocca.
3: Posso parlare dai banco?
2: Scusa. Mamma no, mamma no.
1: Tutto posto
3: mamma
1: qua.
3: No.
0: E quindi, pelo della barba,
2: esatto. Ed era Lord Byron.
3: Io me ne voglio andare.
0: Cioè avevi un pelo di Lord Byron in barba?
1: Basta.
0: Scusate, la comicità si fonda sull'equivoco, sì, non possiamo ragione, non cadere.
2: Adesso chiamo mia madre e la rassicuro.
1: Sì, esatto. E, c'è un altro tema a proposito del luogo comune di oggi, cioè schiavi del proprio personaggio, è che sul palco ci si spoglia e mettere a nudo il proprio corpo nella contemporaneità è anche un gesto abbastanza di rottura. Come reagisce il pubblico e anche quelli sul palco? Come vengono un po' tutelati eventualmente?
2: Ma i ragazzi sul palco, i ragazzi e le ragazze sul palco in realtà si autocandidano, quindi sono tutte persone che appunto in un video spiegano perché vorrebbero partecipare e molto spesso è un modo per mettersi alla prova, cioè vedere come reagiscono denudandosi, diciamo, fisicamente e psicologicamente di alcuni tabù. Il pubblico in realtà in sala è curioso, sorride ma non denigra mai, anche perché comunque nel momento in cui il concorrente si toglie l'abito c'è un cambio di luce e si vede solamente in sagoma.
1: Okay.
2: E anche mentre resta durante tutta la prova, nel caso non so fosse a petto nudo piuttosto che in intimo, può decidere di mettersi un accappatoio, una vestaglia. Non c'è mai né da parte del pubblico né soprattutto da parte nostra, perché l'abbiamo impostato così,
1: desiderio di porre l'attenzione sulla fisicità.
2: Mai l'intenzione di andare a schernire il concorrente, cioè i concorrenti sul loro
0: certo
2: corpo.
0: Certo, ti voglio chiedere una cosa, perché visto che tu hai fatto anche teatro, spogliarsi, non so perché io lo associo anche, oltre a spogliarsi magari del ruolo, del personaggio, tornando anche al titolo della puntata, ma vuol dire anche mettersi a nudo rispetto alle proprie emozioni. Cioè un conto è essere svestiti senza abito, no? Però quando è che tu ti senti davvero nudo?
2: Tu intendi sul palco o nella vita?
0: Anche nella vita, se vuoi. Cioè, se ti va di darci una definizione di cosa vuol dire spogliarsi per te, no? Anche rispetto al tema delle emozioni, più che a quello, insomma, del vestito in sé.
2: Ma allora, spogliarsi per me significa riuscire a esprimere liberamente le proprie emozioni, soprattutto se io, insomma, sono una persona estremamente timida che viene da una famiglia molto riservata e quindi lungamente la mia vita non mi sono autorizzato a un certo punto sono arrivato, come dire, quasi ad esplodere. Ho capito che un modo per sopravvivere era quello di usare il palco per riuscire a liberarmi e a mostrare le emozioni che nella vita non riuscivo. Poi ci sono riuscito anche grazie alla paternità, insomma. E quindi per me è questo. Sul palco la cosa migliore è riuscire a portare nel personaggio che interpreti le tue emozioni e incanalarle poi secondo quelle che sono le indicazioni del
0: certo,
2: regista.
0: Ma oggi pensi che spogliarsi delle emozioni e quindi essere più leggibili sia un elemento di criticità nella società oppure come lo vedi?
2: Dunque per me è un valore aggiunto, cioè io sono un fautore del mostrare le proprie fragilità, certo con il rischio che poi chi hai di fronte possa anche decidere di approfittarsene.
1: Certo.
2: Però sì, ora sembra quasi che mostrare la propria debolezza sia un limite, invece secondo me ora ancora di più insomma è un valore aggiunto.
1: Sì, sembra, diciamo, questo è il pensiero che abbracciamo.
2: Sono troppo
1: anche
2: serio?
0: No, ci piace, no, è una trasmissione dove ogni tanto sembriamo dei e poi invece
1: sembriamo. No, è un sentimento che noi off topic abbracciamo fortemente, quello di dimostrare la debolezza, la fragilità.
0: Mostrarsi nudi anche, no?
1: Esatto.
0: Per quello, emotivamente.
2: Esatto.
1: Probabilmente
3: Riccardo vorrebbe anche fisicamente.
1: Tra poco forse lo faremo. però diciamo la società non accoglie sempre questo segnale come un esempio di forza, ma di debolezza, appunto, cioè quello di dimostrarsi per quello che si è. Però vabbè, questa è psicologia spiccia. Ma a proposito di quiz, come al solito abbiamo il pegno da pagare.
0: Okay. Allora, c'è il quizzone di Ginevra.
3: Esatto. Yes, che è lei. Buonasera, benvenuto. Ti chiedo di rispondere il più velocemente possibile.
2: Sì.
3: E questa volta sarà un quiz in cui serve una risposta giusta, perché sì, sennò poi succedono delle cose.
0: Speriamo. Possiamo già anche dirlo, siccome ci siamo ispirati a Sleep and Strip, esatto, ogni volta che qualcuno di noi sbaglia una risposta,
1: no,
0: dovrà togliersi un indumento.
1: Angelo, cioè Angelo.
0: Ah, non anche noi.
1: No, no.
0: Cioè, non ci siamo messi d'accordo su questa cosa. Allora, cioè, ognuno ha la sua idea in testa. Come vogliamo fare?
1: Cerco di spiegarci. Il notaio spiega. Angelo. Se Angelo la becca, ci spogliamo noi. Se Angelo la sbaglia, si spoglia Angelo. Lui. Mi sembra.
0: Va bene, dai, vai.
3: Pronto?
2: Vai.
3: Quante zampe ha la scolopendra italiana?
2: 8.
0: No, ne ha tantissime, quindi okay, già cominciamo a togliere un primo pezzo.
1: Mille non è una. Vabbè,
0: non è un mille piedi la scolopendra.
3: Okay. Per favore.
1: Ah, si sta togliendo la
0: neve. Ma lei è preparatissimo, ma lei è pieno di bracciali ed anelli fatti apposta.
1: Pensa quanto è buono Angelo, ne ha tolti due alla volta, potevo toglierne solo uno per dire vabbè, mi gioco un altro bonus.
0: Ma forse perché vuole spogliarsi.
1: Esatto.
3: Ok, elenca gli ingredienti delle meringhe.
2: Zucchero, uova, latte. No, zucchero, uova.
0: Bravo. Certo, però il rosso cosa fai?
3: Gliela facciamo passare.
0: Uova è troppo generico. No, perché uova è troppo generico. Il rosso
3: molto
0: non
3: vero.
0: Va. Il rosso non
1: però
0: va.
1: Io allora sono d'accordo. Togliamoci qualcosa noi, dai, ragazzi. Okay.
0: Ho appena
1: qualcosa.
0: Tolto la scarpa.
1: Io tolgo la cintura.
2: Anch'io la scarpa.
1: Ok,
2: dai.
1: Va bene. La cintura, come potete vedere.
0: Non arrotolarla come se non è che.
1: Ma sono ossessivo col pulsivo. Per
3: un cazzino, perché tanto ne ho due.
1: Esatto.
0: Grazie.
1: Come i due
0: saranno
1: calzini.
0: Molto contente le persone.
1: Schifo.
0: Al contrario, tra l'altro, tu li togli al contrario.
3: Adesso prego. Sì, per fare veloce.
0: Va bene.
3: Allora, quanto fa 15 per 8?
2: 8 per 5 è 40, 1, 120? No, sì.
1: Azza, aspetta, tolgo la scarpa.
0: Okay. Ah, dobbiamo toglierlo, aspetta. Sì. Scarpa.
1: Scarpa.
0: L'altra scarpa.
1: Va bene.
3: Okay. Io avevo già le scarpe. Io avevo due
1: tu avevi già tolto
3: però.
1: Le scarpe.
2: Sì. Già tolte, vero?
3: Allora, i trentini sono solo 33?
2: No.
3: Ok,
1: dobbiamo
0: scusate, io tolgo i pantaloni perché tanto ho pensato che la telecamera non lo fa vedere, quindi che me frega. No,
1: sì, però lo faccio vedere.
0: Li ho abbassati.
3: No, abbassati
1: i pantaloni.
0: Abbassato i pantaloni. Niente di che, sono un uomo in mutande adesso. Come
2: no,
0: ce ne sono
2: fa ridere
0: tanti.
2: Che è così con sì, i pantaloni abbassati.
0: Scusa, quante call abbiamo fatto durante varie stagioni della nostra vita?
2: No, sì.
1: Ok.
3: Allora, per cosa sta USB?
2: No, so cos'è, ma non so per cosa sta.
0: Guarda.
1: Ah, l'altra scarpa.
3: Ok, vabbè, pali o dispari?
2: Pali.
1: Ah, fantastico.
0: Questa è giusta. Meno male perché stavo per dire alla prossima di questo tolgo le mutande. Tanto comunque non si vede.
1: Guarda, abbasso
0: però
1: anche
0: no,
1: i pantaloni. Abbasso anche i pantaloni.
0: Grazie.
1: Per questioni di dignità. Così, proprio giusto, un pochino.
0: Abbiamo finito i mutande. Quindi io voglio ringraziare intanto Angelo Pisani di essere stato con noi oggi. È andato a vedere in teatro. Mi sembra uno spettacolo, insomma, molto divertente. Noi proveremo a venire in una di queste date che abbiamo detto prima.
1: Andremo a Brescia.
0: Scusami, ci sono anche da ringraziare la coreografa Annarita Larghi, giusto?
2: Yes, sì.
0: E il corpo di ballo, i Plasmon.
2: Sì, sono, siccome non sono tutti, questi sono gli Slippers, che sono alcuni dei Plasmon.
0: Ok, Dario Colombo, Marco Mazzei, Sara Pasotto, Cristian Quinto, Letizia Salvati.
2: Yes.
1: Grazie.
3: Possiamo rivestirci.
2: Grazie a voi.
0: Ci rivestiamo?
2: Rivestitevi.
0: Ci rivestiamo.
2: Ciao.

0: Cosa rappresenta per me essere di Genova? Innanzitutto la genovesità, tu puoi andare a vivere anche al Polo Nord, al Polo Sud, su Marte, ti rimane dentro, anche quando non vuoi.
1: Genova è una città che favorisce la creatività, perché è una città di provincia che vive le dinamiche della città di provincia. Cioè, io ho iniziato a scrivere canzoni perché il martedì sera non sapevo che fare, e questo in realtà è una grandissimissima fortuna. Genova è una città molto solitaria, molto introspettiva, ed è bellissima, per me è la città più bella d'Italia.
2: Beh, Genova ha un clima, è una concentrazione anche storica, così, che ha permesso a molti artisti di sognare attraverso il mare, attraverso la città vecchia, e racconti, storie del porto, eccetera, che ha influito molto sugli artisti in generale.
3: È una storia di musica, talento e mare. Dagli anni 60 del secolo scorso a Genova succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. A raccontare questa storia ci sarò io, Marta Cagnola, insieme ai critici Claudio Cabona e Renato Tortarolo, e con le voci dei protagonisti di oggi e di ieri in La musica vicino al mare, Gino Paoli e la scuola genovese. Ogni sabato alle 17 e ogni domenica alle 11, ovviamente, su Radio 24.
4: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
5: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
6: 24 ore podcast.
7: Don't Tell My Mom è un podcast che prende le forme da una serata. Io invito 5, 6, 7 persone a raccontare una storia che preferirebbero non raccontare alla loro madre.
8: Il mondo ha costruito una civiltà digitale senza riflettere troppo su dove avrebbe preso la corrente per farla girare, e io ci aggiungo, e l'acqua per raffreddare tutti i processi.
9: Sai quanta gente passa sotto questo cartello passeggiando tutti i giorni e non ha la più pallida idea, Daniele, di chi stiamo parlando quando parliamo di Marco Pannella?
10: Tipo che tu chiedi a tuo figlio, io mio figlio, sai chi era Pannella?
9: Non lo sanno, naturalmente.
11: Dalle inchieste alla geopolitica, dall'intelligenza artificiale alla cronaca, dalle storie di ieri a quelle che stanno cambiando il nostro domani. C'è un podcast per ogni tema che conta e una voce pronta ad accompagnarti nel racconto. Matteo Caccia, Andrea Franceschi, Daniele Bellasio, Enrico Pagliarini, Luca Salvioli, Giampaolo Musumeci, Emilio Cozzi e molti altri. 24 ore podcast, dove e quando vuoi. Sul sito e app di Radio 24 e del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio.
12: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
13: Vi presenta Borse in diretta.
14: Le borse europee restano deboli dopo l'avvio di Wall Street, che procede con gli indici in rosso: Dow Jones meno 0,81, S&P 500 meno 0,42, Nasdaq meno 0,79%. La tensione dei mercati si concentra sulle tensioni geopolitiche e sulla corsa di petrolio e gas. In calo Francoforte meno 0,59%, Parigi meno 0,57%, Londra meno 0,11%. Positiva solo Milano più 0,08%, fari puntati sui titoli del risico bancario nel giorno del CDA di MPS più 0,26%. In cima al listino Ceni più 2,24%, in coda Amplifon meno 4,63% e Stellantis meno 5,25%. Sul valutario dollaro ai minimi, sull'euro che scambia a 1,16,77 sul biglietto verde. È tutto.
15: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
16: Da più di 40 anni li stendiamo tutti. Calzini, camicie, tovaglie, lenzuola. Gli stendi biancheria di Foppa Pedretti soddisfano tutte le esigenze. Li trovi tutti sul sito foppapedretti.it. Funzionali, durevoli, robusti e anche made in Italy. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
17: I podcast originali di 24 ore podcast.
18: Certo, sarebbe bello cacciare un fuori onda divertente come le altre volte, però
19: sarebbe
18: brillanti, no?
19: Io ci guardo e vedo tutto fuorché due persone brillanti, ti dico la verità.
18: Guardando cosa?
19: Guardando noi stessi.
18: Ah, attraverso... pensavo parlassi di Trump e Musk.
19: Ma senti, ma l'hai sentita questa del fatto che Zelensky telefona a Donald Trump immediatamente dopo l'elezione e chi trova con lui a Mar-a-Lago? Elon Musk. Elon Musk.
18: Pazzesca questa cosa.
19: E Zelensky dice al caro Elon, dopo averlo salutato, sto usando Starlink per parlarvi, e Musk dice continueremo a supportarvi con Starlink. È molto interessante questa
18: cosa. Molto interessante anche perché i pregressi, per così dire, tra Starlink e le autorità ucraine hanno avuto qualche buco nero ogni tanto, no?
19: Pare che a un certo punto si siano disattivati
18: casualmente
19: proprio
18: prima di un'incursione russa importante.
19: Esattamente.
18: Guarda un po'.
19: Esattamente. E pare, tra l'altro, questo non lo dico io, che Musk e il dottor Putin si sentano con una certa regolarità, cosa non confermata che però solleva qualche perplessità anche al Pentagono, credo.
18: Comunque, in questa puntata noi parleremo soprattutto di miliardari, non miliardari normali, ammesso che ce ne siano miliardari normali, sono tutte persone straordinarie evidentemente se riesci a fare così tanto business, ma di gente che fa i miliardi nello spazio, l'ambiente che tu navighi con grande piacere. Tu però sei un po' meno miliardario di loro.
19: Sì, decisamente sì. E allora ti voglio provocare con questa cosa che in realtà non è mia, ma se ti dicessi, e so di dirlo in un momento in cui questa affermazione risulta se non altro ambigua, se ti dicessi che Elon Musk è il contemporaneo Leonardo da Vinci?
18: È un po' forte. Allora, che sia un genio, qualsiasi sia la definizione che diamo del genio, sicuramente dei tratti geniali, quindi ci sta. Però Leonardo da Vinci era quello del grande equilibrio.
19: Vero.
18: Delle forme, delle simmetrie, no? L'anatomia umana. Ecco, Elon Musk mi sembra che faccia della sua cifra nel business, nella politica, adesso vedremo cosa farà con l'amministrazione Trump, il disequilibrio. Lo dico veramente in senso stretto e laico, per cui Leonardo da Vinci un po' sì e un po' no. Perché Leonardo da Vinci?
19: Ti dico questo perché ho letto, prima delle ultime elezioni americane, un'opinione di Ross Douthat, che è uno dei maggiori opinionisti del New York Times, il quale paragonava Elon Musk al Mozart del film Amadeus di Milos Forman, cioè una persona così puerile e immatura da oscurare la realtà del suo genio, che mi sembra un'ottima definizione. Attenzione, perché Douthat concludeva dicendo ci sono i miliardari, ma Musk fa parte di una categoria a sé, anche, non solo, ma anche per quanto potrebbe fare e impattare sull'evoluzione del genere umano. È un po' forte, ma oggi parliamo di questo. Com'era?
18: Ah, ma non stava registrando, Carlo. Oh, dannazione.
19: Ragazzi, però, certi guizzi dovete saperli cogliere e intercettare.
18: Io sono Giampaolo Musumeci, scrivo di esteri, scatto foto, giro video, consumo gli scarponi e di solito parlo alla radio. E comunque ho una smodata passione per l'Africa e il Medio Oriente, ma soprattutto sto con i piedi per terra.
19: E io sono Emilio Cozzi, racconto il mondo visto dall'alto, dallo spazio. Meglio, racconto chi, per interessi scientifici, per business o per missione, guarda dall'alto il mondo. Perché oggi, caro Giampaolo, il centro della Terra è oltre la sua atmosfera. È nello spazio che si intrecciano i nostri destini economici e politici. È sullo spazio che si basa buona parte delle nostre attività quotidiane e della nostra sicurezza. Insomma, è a centinaia di chilometri oltre il cielo che si sta scrivendo il nostro futuro.
18: Il futuro del pianeta Terra.
17: Radio 24 presenta la geopolitica dello spazio.
18: Oh, bene, bene, bene. Sono contento perché si parla di miliardari, così magari carpiamo qualche idea finalmente per svoltare e come si deve. Ti anticipo una cosa, Emilio, che io mi concentrerei molto su Bezos e su Musk, perché so che tu c'hai una lista di miliardari che guardano alle stelle, però siccome Bezos e Musk, non voglio anticipare troppo, hanno delle peculiarità e delle dinamiche nel loro business che li rendono, dal mio punto di vista, dannatamente interessanti.
19: Hai perfettamente ragione, allora però ti propongo un passo indietro. Prima di parlare di Bezos e Musk, che sono indubbiamente i due emblematici space billionaires, come si dice, parliamo della new space economy, che oggi non è più tanto new, perché in realtà se ne parla da più di 15 anni, però proprio grazie a Musk e Bezos è diventata concreta e lo sarà sempre di più. Allora, che cos'è la new space economy? C'è un fraintendimento, non è una nuova economia dello spazio, è l'economia di un nuovo spazio, cioè di un nuovo modo di approcciare il settore spaziale. Breve recap: negli anni 60 lo spazio era imposto dall'alto, lo abbiamo già raccontato negli episodi precedenti, erano grossi programmi governativi che per motivi strategico-politici davano i soldi agli appaltatori privati che realizzavano gli obiettivi, diciamo appunto, piovuti dall'alto. Oggi succede l'esatto contrario, lo spazio si muove su iniziativa, su stimolo dei privati, quindi dal basso, e ha radicalmente cambiato il suo modo di essere, intanto mettendo insieme il digitale e le strategie, anche la filosofia della Silicon Valley, per esempio la miniaturizzazione delle componenti, per esempio la riutilizzabilità della componentistica. Pensiamo all'iPhone: tu mandi fuori sul mercato un oggetto che non è in realtà definitivo, ma si aggiorna progressivamente. Sì. Questo si fa nello spazio, oppure si sostituisce. Questo si fa nello spazio. Per esempio, il grande Sacro Graal, la riutilizzabilità dei razzi, che è la grossa novità che ha permesso di abbattere i costi di lancio, ha cambiato radicalmente l'ingresso allo spazio, concedendo ad aziende, a piccoli enti, anche addirittura a centri di ricerca, di operare nello spazio. Bene, i due protagonisti assoluti di questa rivoluzione sono Musk e Bezos, assolutamente, qui hai ragione tu.
18: Allora, stando su Musk e Bezos, voglio mettere un po' di carne al fuoco, che sembra, come dire, questa carne sembra arrivare un po' da luoghi lontani. Parto da un tweet, o meglio un'ixata che ha fatto Elon Musk subito dopo l'elezione a presidente degli Stati Uniti di Donald Trump. Ha detto: "You are the media now", cioè rivolto al suo pubblico, stiamo parlando di 250 milioni di utenti negli Stati Uniti di X, ha detto: "Voi siete i media adesso". E questa cosa, chiaramente, sia Donald Trump che Elon Musk non amano particolarmente i media tradizionali, è suonato proprio come un attacco. A chi? Beh, per esempio il Washington Post, il cui proprietario è Jeff Bezos.
19: Esatto.
18: E qua vengo a questo paradosso di cui mi sono innamorato l'altro giorno facendo la doccia e prendendo un caffè. Non so se in questo esatto ordine, ma tant'è. Cioè, da un lato abbiamo due pionieri dello spazio, uno più forte, perché Elon Musk è sicuramente più avanti.
19: Sebbene sia partito dopo, perché Blue Origin, l'azienda di Jeff Bezos, è stata fondata nel 2000, due anni prima di quella di Musk, che poi lo ha letteralmente surclassato, però.
18: E però da una parte abbiamo uno che non crede nei media tradizionali, ogni tanto ritwitta complotti, abbraccia teorie discutibili, ha cambiato idea tantissime volte, perché lui era super favorevole ad altre cose in passato, certamente non era trumpiano, eccetera, e dall'altra parte invece hai un Jeff Bezos che sembra più un imprenditore un po' più ortodosso, no?
19: Vero.
18: Un po' più... Che un po' più rassicurante, forse potremmo dire, che addirittura appunto detiene uno dei giornali di punta, il Washington Post. Tutti noi ricorderemo il payoff, che trovo geniale, no? Democracy dies in darkness, la democrazia muore nell'oscurità. E quindi da un lato abbiamo uno che fa il faro qua sulla terra con i media tradizionali, il Washington Post, lavora perché quel giornale sia sempre un'eccellenza. Dall'altra parte abbiamo qualcun altro che invece lavora sulla demolizione dei media tradizionali, dicendo all'utenza: guardate che siete voi media, basta mediazione, disintermediazione totale. E trovo questa cosa qua interessante, per cui volevo chiederti come questa apparente diversità gigantesca di valori, di vedute, si riflette poi nello spazio. Cioè, com'è l'approccio di Bezos allo spazio e com'è l'approccio di Elon Musk allo spazio?
19: Guarda, in realtà interpretano anche oltre l'atmosfera due filosofie quasi agli antipodi. Il tratto comune è che entrambi hanno lavorato e sono stati i primi a lavorare sulla riutilizzabilità dei razzi. Lo ricordiamo, una cosa che fino a 15 anni fa era ritenuta impossibile e che ha radicalmente cambiato l'accesso allo spazio. come però ci siano arrivati, posto che il buon Jeff Bezos deve ancora dimostrare l'affidabilità che invece i razzi di SpaceX dimostrano mai da anni, e beh, e lì fa tutta la differenza del mondo. Basterebbe il motto di SpaceX, che sostanzialmente applica il fallimento come prassi per migliorare, per cui esploda, non ce ne frega nulla, tanto lo rifacciamo per migliorare.
18: È super fanciullesca questa
19: assolutamente
18: cosa, cioè, sbagliando si impara, no? Cadi dalla bici così non cadrai più, è incredibile.
19: Però riesce a farlo, a costo di milioni di dollari riesce a farlo. Jeff Bezos applica invece la filosofia del gradatim ferociter, cioè andare avanti per piccoli passi ma inesorabilmente. E insomma, però ricordiamoci che stiamo parlando di due persone che hanno radicalmente cambiato la nostra vita. Pensate all'impatto che Amazon ha avuto sulla nostra giornata quotidiana, sul nostro modo letteralmente di vivere, di acquistare, di consumare, un modo su cui Jeff Bezos ha l'occhio attentissimo come nessun altro al mondo. Stiamo parlando di due persone che radicalmente cambieranno il nostro futuro con due approcci molto molto diversi. Io non escludo che, sebbene le fiammate arrivino certamente da SpaceX e quindi da Elon Musk, il passo, il ritmo costante potrebbe arrivare da Jeff Bezos, che comunque è in ritardo, questo va detto.

0: Strade in diretta.
1: Buon pomeriggio, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Sulla A7 Milano-Genova un incidente sta provocando code in direzione del capoluogo ligure tra l'innesto con la A12 e quello con l'Autofiori, incolonnamenti e ripercussioni per chi proviene dalla A12 Genova-Rosignano con code a partire da Genova Est. Sempre sulla A12 inoltre si viaggia in coda per allagamenti tra Chiavari e Recco verso Genova e tra Chiavari e Lavagna in direzione Rosignano. Ci spostiamo in Lombardia dove per temporali code sulla A9 Milano-Como-Chiasso tra Lomazzo e Saronno in ambo le carreggiate. Infine in Valle d'Aosta è aumentata a circa 2 ore l'attesa al piazzale italiano del traforo del Monte Bianco per chi si sta dirigendo in Francia. Da Lorenzo Zappullo per il momento è tutto, Strade in diretta tornerà alle 16:45, buon viaggio!

0: Elon Musk, Jeff Bezos, due figure importantissime, due super multimiliardari. Recentemente Elon Musk gli ha tolto lo scettro di uomo più ricco del mondo. Elon Musk ha un patrimonio di oltre 200 miliardi di dollari, 246 mila. Patrimonio personale, qualcosa di veramente incredibile. E fino a qualche tempo fa invece era Jeff Bezos, però entrambi... Anzi, se abbiamo elencato dei punti di contatto e dei punti di differenza, ce n'è uno secondo me fondamentale. Il fatto che possono usare lo spazio in maniera totalmente diversa, perché l'imprevedibilità di Musk e l'ambizione di Musk è qualcosa di fanciullesco, di onirico, di incredibile. B, le ambizioni politiche, governative di Elon Musk, che probabilmente avrà un ruolo importantissimo in seno all'amministrazione Trump, perché andrà probabilmente a tagliuzzare, deregolamentare alcune cose, avrà un ruolo in cui impatterà anche sull'economia americana. E qua c'è un altro aspetto. Quanto è oligopolistica o monopolistica la New Space Economy? Quante barriere all'entrata ci sono? Se io voglio iniziare a lanciare satelliti, razzi, voglio iniziare a sfruttare le risorse, ne parleremo in una prossima puntata, della Luna o di Marte, eccetera, quanto sforzo finanziario devo mettere? E soprattutto, riesco ad arrivare a fare quello che fa Elon Musk o Jeff Bezos? Questo è un punto fondamentale. Verrebbe da dire che la New Space Economy è una roba ricchissima, ma è da ricchi.
1: Allora, qui c'è un ottimo paradosso, perché in realtà, soprattutto grazie a quei due lì, in particolare grazie a SpaceX, la New Space Economy democratizza l'ingresso allo spazio. E noi ricordiamoci che il vero valore, quello che costituisce la maggiore crescita, anche secondo gli analisti, della New Space Economy, arriva dal segmento downstream, cioè dalle cose che tu, dai servizi, dalle applicazioni a valore aggiunto, ad altissimo valore aggiunto, che tu puoi trarre dalle infrastrutture spaziali. Non è necessario lanciare razzi o avere in orbita un satellite per fare business attraverso lo spazio. Oggi i nostri servizi più utili arrivano dallo spazio, ma vengono gestiti da terra. Pensa alla commercializzazione dei dati spaziali, pensa al tipo di elaborazione che tu puoi avere dei dati spaziali. L'Italia è fortissima in questo senso, abbiamo aziende bravissime a elaborare il dato e a venderlo sulla base delle richieste dei clienti. Quindi da una parte la New Space Economy apre letteralmente il settore. Vero è che per essere abilitata occorrono delle tecnologie, i satelliti o banalmente la tecnologia più abilitante di tutte, cioè andare nello spazio, quindi avere dei razzi, che oggi davvero stanno cominciando a configurare un monopolio. Perché, lo ripetiamo spesso, oggi SpaceX lancia 2/3 del volume che va verso l'atmosfera, verso le orbite anche più alte. Per cui da una parte sono d'accordo con te quando dici attenzione, la New Space Economy potrebbe essere relegata ai ricchi. Dall'altra ti dico, in lunga prospettiva sempre meno, ovviamente occorrerà capire anche a livello regolamentare quanto certi paletti possano davvero permettere a tutti di competere con quei due lì, che oggi in realtà è uno solo. Qualche altro miliardario c'è, penso per esempio a Kamal Ghaffarian, fondatore o meglio cofondatore con Mike Suffredini di Axiom Space, che aveva promesso grandi cose, addirittura di sviluppare una lunar economy, ma oggi per esempio è un po' in difficoltà perché non riesce ad applicare il modello di business di SpaceX. E quindi qui hai ragione tu.
0: E qua stiamo toccando un tema che in realtà ha a che fare, anche sfocia e va a toccare un po' la geoeconomia, se vuoi, perché da un lato abbiamo, l'abbiamo detto mille volte, attori privati che gestiscono pezzi importanti anche di strutture, attività che sono strategiche per i singoli stati. Dall'altra parte ho la sensazione che se di questi attori di cui stiamo parlando ce n'è uno che in una posizione quasi monopolistica difficilmente cederà parte del suo orticello, difficilmente dirà ma abbattiamo le barriere all'entrata, perché hai ragione tu, in realtà la Costa d'Avorio lancia il suo primo nano satellite, lo fa a costi irrisori, risolve un sacco di problemi, lo spazio è di tutti, ma allo stesso tempo, siccome Elon Musk è un businessman, non è uno scienziato a capo della NASA, non è uno che lo fa per scienza, per sete di conoscenza, c'è anche quell'aspetto, no? Lui, certo, questo è immaginifico, è incredibile, però è troppo conveniente avere barriere all'entrata, è troppo conveniente avere una posizione monopolistica. E allora qua mi chiedo e ti chiedo, che senso ha per gli altri come Jeff Bezos o Kam Ghaffarian rincorrere qualcuno che è già quasi raggiungibile? Cioè è come se corressimo i 100 metri, io, te e Usain Bolt. Dopo lo sparo di pistola io e te molliamo, perché diciamo è troppo veloce, no? Non c'è il rischio che in assenza di regolamentazione, torno a quello che dicevo prima, se lui prende questo ruolo apicale nell'amministrazione Trump, attenzione, perché farà di tutto per non regolamentare lo spazio e per avere mano libera nello spazio, ma gli altri che ci stanno a fare, gli altri miliardari?
1: Questo è un ottimo punto, peraltro già sollevato da alcuni competitor di Musk, che dicono attenzione perché Musk sta applicando quello che lui ha smontato, cioè una sorta di monopolio. Ricordiamo che Musk è stato il primo a destrutturare, anzi a distruggere il metodo contrattuale su cui era basato lo spazio prima. Prima c'erano contratti cosiddetti cost plus, per cui la NASA, ipotizziamo, dava un contratto, un appalto a Lockheed Martin o a Boeing, dicendo ci serve questo mezzo, fatelo, costi quel che costi, noi ve lo paghiamo. Questo ovviamente, secondo Musk, e aveva ragione, imponeva certamente non un ritmo altissimo di consegna e soprattutto portava a spendere molti più soldi di quelli che erano necessari. Per arriva lui, fa cambiare il metodo di pensiero, per cui si utilizzano contratti a costo fisso, lui costruisce il mezzo che rimane suo a costo fisso e la NASA gli compra i servizi. Oggi lo accusano i suoi competitor, sta facendo il contrario, cioè sostanzialmente SpaceX sta diventando monopolista. Allora ti rispondo, perché ciò nonostante tanti competitor stanno tentando in qualche modo di essere presenti? Intanto perché l'offerta dei servizi spaziali e le risorse, le ricchezze dello spazio sono veramente ampie, per cui qualcuno potrebbe specializzarsi. Prima ho fatto il caso di Axiom Space, la quale già tentava di sviluppare un'economia sulla Luna, oppure vendeva dei servizi di trasporto che a SpaceX interessano relativamente, per cui vendeva dei servizi con le sue missioni Axe, Axiom 1, 2, 3, sì, rispetto alla quale per esempio anche un italiano è volato, prendendo i mezzi di SpaceX e vendendo un servizio aggiuntivo per andare sulla Stazione Spaziale Internazionale. Questo potrebbe essere un piccolo specchio ancora libero laddove i concorrenti potrebbero infilarsi. Vero è che per esempio nel settore lanciatori è piuttosto difficile oggi competere con Elon Musk, che è davvero molto molto avanti, però per esempio nelle stazioni spaziali abbiamo un mercato aperto, c'è un altro miliardario, Jed McCaleb, che arriva da un altro ambito, lui è un grande mago delle criptovalute, che sta sviluppando una stazione spaziale, ne abbiamo parlato, con la sua azienda Vast Space, che in futuro si propone addirittura di arrivare a costruire un ambiente con gravità artificiale, non adesso, fra 10-20 anni, ma che sta facendo una cosa che SpaceX non offre, cioè un sistema abitabile laddove fare business e fare ricerca. Si stanno aprendo diverse
0: finestre, anzi diversi oblò per stare in campo spaziale, aerospaziale. Non stiamo citando Virgin Galactic, perché un altro aspetto interessante dei miliardari spaziali è che vengono da ambiti molto diversi.
1: Vero.
0: Cioè è come se la formazione, l'educazione da businessman dello spazio in realtà richiedesse stimoli apparentemente anche diversi. Forse uno solo di loro è un ingegnere. Beh, Bezos è un ingegnere, per esempio, no?
1: Bezos è un ingegnere, non di formazione anche il buon Elon Musk, mentre invece arriva dallo spazio uno dei pochi, proprio Cam Gaffaria. Lui diventò ingegnere, lavorò all'inizio a Lockheed Martin, addirittura nella sezione spaziale poi chiusa della Ford, ma è davvero uno dei pochi. Richard Branson certamente non arriva dallo spazio, c'è però un tratto comune, sai, di tutti, sono tutti appassionatissimi di fantascienza e questo fa un po' paura ai critici. Si parla per esempio nel caso di Musk di soluzionismo tecnologico, cioè la convinzione quasi fideistica, quasi da culto religioso, che attraverso la tecnologia e la scienza tu possa risolvere tutti i problemi del mondo. Questo si sposa con un'idea di tecnocrazia, per cui sono gli scienziati e gli ingegneri e le ingegnere che devono dominare il mondo. E qui torno a provocarti. Tu poco fa hai parlato di ex, hai parlato dell'atteggiamento di Musk, che è molto cambiato a livello politico. Musk diventa Musk grazie all'apertura dello spazio che gli arriva da Obama, e lui era un grande sostenitore di Obama. Questo cosa vuol dire? Che se fra 4 anni, quando Trump avrà finito il suo mandato, Musk dovesse trovarsi da solo, sarà in difficoltà? Io non credo. Io credo, esatto, che con la sua potenza comunicativa, e ricordiamoci che X potrebbe arrivare dallo spazio, per cui potrebbe avere un sistema, un broadcaster che non avrebbe...
0: Cioè la fusione di X e SpaceX.
1: Yes, esatto, esattamente.
0: X al quadrato.
1: Esatto, attenzione, perché potrebbe a un certo punto cambiare opinione e magari anche apportando grossi benefici alla collettività globale, e in qualche modo rimanere comunque lì al suo posto. Sto provocandoti, forse Musk è più potente di Trump.
0: Sì.
1: Non siamo stati fumosissimi? Sicuri?
0: No, abbiamo citato quattro miliardari, abbiamo dato un po' di cifre, gli approcci diversi. Ma
1: ci sta?
0: Sembrava...
1: Ok, no, do sempre per scontato e non è che la
0: no,
1: gente sappia di cosa
0: parliamo.
1: Paura
0: che ci siano pochi contenuti.
1: Eh?
0: Hai sempre paura che ci siano pochi contenuti.
1: No, in realtà ce ne sono sempre un botto, in realtà.
0: C'è qualcosa che lega Musk a Trump, che è il, usiamo l'hashtag, imprevedibile.
1: Mi piace.
0: No? Perché fanno dell'imprevedibilità, della genialità, del talento politico, al di là del giudizio che possiamo dare, Donald Trump è un talento politico totale, fanno evidentemente la loro cifra. Io credo anche, seguendo la tua provocazione che accolgo, che lui non ha, Elon Musk non avrebbe alcun problema, fa 4 anni, se cambia colore dell'amministrazione, a fare un po' di tweet il mese precedente e a giustificare dicendo vabbè, ma io ho preso un tè con Kamala Harris, se sarà lei la nuova candidata, dubito fortemente, non lo auguro ai democratici, o chi che sia, dicendo abbiamo trovato un'ottima convergenza di idee e di cose. E quindi, anche perché Elon Musk, onestamente, io credo che abbia una visione strumentale della Casa Bianca e dell'apparato statale, cioè lo usa per quanto gli può essere conveniente per attuare i suoi piani immaginifici, che è andare su Marte, popolare Marte, eccetera.
1: Sono perfettamente d'accordo e introduco un elemento.
0: Dobbiamo smetterla però di essere perfettamente d'accordo.
1: No,
0: questa serie sta finendo e non litighiamo mai.
1: Adesso ti dico una cosa, sì, per cui potresti avere ragione o torto marcio.
0: Vai.
1: O torto marcio. Allora, è vero quello che dici, e diciamo anche un'altra cosa: questi miliardari hanno davvero un'idea che va oltre il business, perché onestamente, e Musk ne è la prova, e anche Bezos, e anche Virgin Galactic, che oggi non naviga esattamente in grandissime acque.
0: No, leggevo, è in perdita tipo 78 milioni,
1: esatto,
0: di euro di perdita del bilancio, qualcosa di incredibile.
1: I lanci sono sospesi fino al 2026, hanno promosso e proposto nuovi mezzi, eccetera, eccetera, però intanto sono fermi perché non lanciano per un anno. Benissimo, tutta sta gente si è buttata nello spazio perché davvero ha un'idea meravigliosa in testa. Se no, se vuoi fare i miliardi, a parte che Bezos già ne aveva un sacco,
0: sì,
1: eppure Musk non scherzava, non vai a costruire razzi. La rocket science è difficile, infatti stavano fallendo, anche Musk stava fallendo, i primi suoi 3 lanci sono falliti e stava finendo il patrimonio. Allora vuol dire che questi qua hanno una visione del genere umano che trascende la quantità di soldi che guadagnano. Allora ti ricordo che Jeff Bezos, già quando era bambino, a un certo punto nel suo tema di classe, alla fine della scuola, disse: l'idea di portare l'umanità oltre la Terra è l'unica salvezza che abbiamo per il pianeta Terra. Blue Origin, il nome della sua azienda, sì, arriva da lì, proprio dall'origine della nostra specie, del nostro genere. Questi due, questi 4, questi 10 sono davvero intenzionati a salvare il mondo in qualche modo. Piccolo dettaglio è sul come vorrebbero salvarlo, che potrebbero esserci delle critiche. Quindi sì, nessuno vieta che fra 4 anni Elon Musk cambi idea, ma magari ci sarà un Jeff Bezos molto più potente con un'altra idea. E magari, e qua ti rilancio la palla, vediamo la Cina come la pensa rispetto ai piani di questi due qua.
2: La geopolitica dello spazio di Giampaolo Musumeci ed Emilio Cozzi. Sound design di Gianmarco Ferronato. Producer Riccardo Poli. Responsabile di produzione Guido Scotti. Coordinamento editoriale Alessandra Scaglioni. Tutti i podcast originali di 24 Ore Podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 Ore e su tutte le principali piattaforme audio.
3: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
7: Ehi, amico!
8: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
7: Evviva!
8: Vai su agenti.it.
6: Agenti.it,
7: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
9: Le 17.
10: GR24, il sole 24 ore.
11: La Finlandia si aggiunge alla lista di paesi che rimandano i migranti in Italia. A Palermo muore una bambina di 4 anni sospetta difterite, non sarebbe stata vaccinata. Tutto pronto per i giochi del Mediterraneo a Taranto, oltre 100.000 ticket venduti, domani la cerimonia d'apertura. Un saluto dalla redazione da Marco Mancini. La Finlandia diventa il quarto paese a rispedire i migranti in Italia dopo Germania, Svizzera e Austria. Riteniamo che l'entrata in vigore del regolamento UE sulla gestione dell'asilo e della migrazione consenta la ripresa dei trasferimenti verso l'Italia, ha dichiarato il Ministero degli Interni finlandese, aggiungendo che tali trasferimenti sono attualmente in fase di preparazione. Per Helsinki è importante che tutti gli stati membri UE adempiano ai propri obblighi ai sensi del patto. Il Papa ha ricevuto in udienza il presidente del Libano Joseph Aoun. I colloqui in segreteria di Stato si sono concentrati sostanzialmente sul Trilateral Framework Agreement firmato da Stati Uniti, Israele e Libano, inteso a stabilizzare i confini meridionali della Repubblica del Libano e a raggiungere una pace giusta e duratura. In un messaggio in occasione della giornata della cura del creato, il Papa ha definito la guerra un fallimento politico e morale. Una bimba di 4 anni è morta all'ospedale dei bambini di Palermo per una sospetta difterite. La bambina non sarebbe stata vaccinata. La salma è stata sequestrata dalla procura che, oltre a disporre l'autopsia, cercherà di capire come mai la piccola non fosse stata sottoposta a vaccinazione obbligatoria e se le procedure ospedaliere siano state corrette. Il CDA di MPS ha approvato il piano sottoposto dall'amministratore delegato Luigi Lovaglio di promuovere due offerte di scambio separate da Banco BPM e Banca Generali nel tentativo di costruire un'alternativa industriale all'offerta di Intesa San Paolo per il Monte, lo si apprende da fonti finanziarie. L'Italia con Taranto si prepara a ospitare i Giochi del Mediterraneo da domani al 3 settembre. L'evento sportivo, che ha già fatto vendere 100.000 biglietti, riunirà 4.000 atleti provenienti da 26 nazioni impegnati in 33 discipline. Il sistema ricettivo di Taranto registra il tutto esaurito, tanto da predisporre anche due navi hotel ormeggiate al porto per accogliere atleti e delegazioni. Domani cerimonia di apertura allo stadio Iacovone, a sfilare anche le nazionali azzurre di calcio sotto gli occhi del presidente Mattarella e della premier Meloni. Ed è tutto, prossimo GR24 alle 18:00.

0: sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
3: Buon martedì a tutti e di nuovo ben ritrovati a queste puntate speciali di Focus Economia del mese di agosto. Ricorderete, alcuni lo sanno già, hanno ascoltato che la settimana scorsa ci siamo fermati e è andato in onda il podcast Squali, dove il collega Andrea Franceschi ha raccontato le vicende dei criminali finanziari più spregiudicati dei nostri tempi, e adesso abbiamo ripreso da ieri anche la parte che riguarda gli interventi più rilevanti durante il Festival dell'Economia di Trento. Stiamo parlando di 300 eventi e 700 relatori. Dicevo, gli interventi più rilevanti, i panel, le discussioni più interessanti sui temi che hanno caratterizzato il programma Focus Economia in questo anno, se vogliamo usare l'anno, diciamo, estate su estate. E abbiamo affrontato anche due settimane fa i temi sul sistema produttivo italiano, l'automotive, l'impatto dell'intelligenza artificiale. Ieri ci siamo occupati della variabile geopolitica come variabile ormai che devono prendere in considerazione le imprese, mentre fino a qualche anno fa l'unica variabile era quella sul rischio credito. Qui c'è il rischio geopolitico, instabilità politica è una variabile che diventa un'analisi del rischio della stessa impresa. Oggi ci occupiamo di un altro rischio che, come abbiamo avuto modo di dire in questi ultimi mesi, a maggior ragione visto che a luglio la Cina ha comunicato un record di esportazioni, 1 milione di auto esportate solo nel mese di giugno, un nuovo record nell'avanzo commerciale, un altissimo avanzo commerciale anche nei confronti degli Stati Uniti. Ebbene, il rischio Cina, il che non vuol dire che la Cina stia solo facendo concorrenza sleale. In molti casi ha fatto dei balzi in avanti, pensiamo all'automotive, sia come capacità di prezzo, quindi economia di scala, ma anche qualità del prodotto. È stata brava a occupare tutte le filiere, penso per esempio alla parte tecnologica, alla lavorazione delle terre rare.

0: partecipazione giovanile al 20%, e non si è mai capito se non ci sia la volontà del regime comunista di non creare una vera classe media, oppure se ci sono un'incapacità. Fatto sta che è in sovrapproduzione, produce più di quello di cui ha bisogno, e per evitare una crisi di occupazione e quindi licenziamenti, inonda il mercato dei suoi prodotti. Anche di questo hanno parlato nel panel che si è chiamato Il grande momento della Cina, realizzato da Sole 24 Ore in collaborazione con l'ISPI, e ne hanno parlato Alberto Frocchielli, partner fondatore di Mindful Capital Partners, Michele Geraci, ex segretario di Stato del Ministero dello Sviluppo Economico, Paolo Magri, presidente del Comitato Scientifico dell'ISPI, e Giada Messetti, sinologa. Moderava tutto il presidente dell'ISPI, Paolo Magri. Sentiamo.
1: Grande momento della Cina, che può voler dire, e sarà la prima domanda che faccio a loro fra poco, due cose diverse. Grande momento della Cina perché la Cina è in gran spolvero, ancor più potente, grande potenza della Cina, la Cina potenza sistemica. Pensate ragazzi, se la Cina accelera sull'auto elettrica, cambia l'industria europea. Se restringe l'export delle terre rare, cambia la sicurezza economica mondiale. Se sostiene Mosca nella guerra, nell'invasione dell'Ucraina, cambia la guerra in Ucraina. Se si muovesse o se si muove su Taiwan, può cambiare molto dell'ordine internazionale. Se fa pressioni sull'Iran, magari, non lo sappiamo, Hormuz riapre. Quindi grande potenza sistemica, ma l'altra lettura di quando diciamo il momento della Cina è anche il momento della prova dei fatti della Cina. Una Cina che, ne parlavamo anche negli altri anni Alberto, deve gestire comunque un rallentamento economico, le conseguenze della crisi immobiliare, una demografia che anche in Cina è diventata sfavorevole, una cosa nuova, la disoccupazione giovanile, la pressione americana, anche se su questo ci interrogheremo fra poco, e soprattutto un rapporto anche per la Cina più complesso fra crescita, controllo politico e ambizioni globali. Noi di questo parleremo con loro in questa ora che abbiamo insieme, lasciando però spazio alle speranze e mi auguro anche alle domande dei giovani e anche dei meno giovani, perché vogliamo che sia un dialogo. Alberto, momento come occasione, primariamente come occasione, o momento primariamente come prova dei fatti sulla Cina di oggi?
2: È un momento difficile per me.
1: Dovrebbe essere acceso già. Dovrebbe già essere
2: difficile
1: acceso.
2: Per me dire che è un'occasione la Cina, perché ci sta penalizzando fortemente, ma molto per colpa nostra. Alla prova dei fatti, la Cina ha pochi punti di debolezza. A questi consumi che non partono, però questi vengono compensati in campo geopolitico da un'esplosione dell'esportazione. Le esportazioni cinesi, che sia in un momento di magra o di grassa dell'economia internazionale, crescono a ritmi del 20% all'anno. Praticamente stiamo gradualmente diventando dipendenti della Cina in tutta una serie di prodotti, che dai prodotti farmaceutici, dalle terre rare, dai copertoni delle macchine, mi diceva il mio amico Marangoni, stiamo diventando dipendenti dalla Cina, che se il giorno che loro decidono di non fornirci più, noi siamo a terra, siamo sgonfi, non abbiamo più antibiotici, non abbiamo più. E quindi questo è un fatto abbastanza grave. Io i paesi li guardo l'aspetto istituzionale, guardo l'aspetto educativo, guardo soprattutto come sono le università, guardo come sono le aziende. Mi ricordo che io fui uno dei primi a portare le aziende cinesi a investire in Italia nel 2008, e mi ricordo tutte le difficoltà, gli errori, le banalità che commettevano, e dicevo ottimista dal mio punto di vista, perché ero abbastanza preoccupato dalla Cina, dicevo beh, non riusciranno mai a uguagliare le IBM, le Intel, le General Electric, invece ragazzi mi sono sbagliato alla grande. Ci sono signori di aziende, c'è BYD che è prima al mondo nei veicoli elettrici, c'è CATL che è prima al mondo nelle batterie, c'è DJI che è prima al mondo nei droni, c'è Trinal Solar che è prima al mondo nei pannelli solari. Cioè la Cina, già che ha un apparato istituzionalmente molto forte, incardinato su questo partito comunista, molto disciplinato,

0: molto preparato, ma poi sta sviluppando un settore educativo che è molto efficace, adesso ha delle aziende che sono veramente... Io credo che tutte le spese di ricerca di Huawei, che prima al mondo nelle telecomunicazioni, non l'ho detto prima, sono più grandi del fatturato di Intel. Intel che è dovuta ricorrere a un'iniezione di denaro del tesoro americano. Ossia, faccio fatica io a individuare dei momenti di debolezza. Un momento di debolezza è questo mercato del consumo fiacco, però questo alimenta le esportazioni che sono, come ho detto prima, un grosso problema per noi.
1: Alberto, ti chiedo, cerchiamo di, cerchiamo di spiegare ai ragazzi, perché a volte ci parliamo fra di noi, sì, e ci diamo per scontato tutto, ma perché hai parlato di dipendenza, nostra dipendenza crescente dalla Cina, e l'hai presentata per tutti i prodotti che hai citato come un rischio? Ecco, perché con la Cina c'è più che con altri paesi, spieghiamolo soprattutto a loro, il rischio del ricatto su dei beni che ci vengono forniti, che possono... Facci degli esempi dei precedenti già verificati, io penso al Giappone o altri paesi in cui la Cina innervosita comincia a dare segnali.
0: La Cina col Giappone ha impedito le terre rare, ha impedito un gas particolare per la produzione di chip, ha bloccato per il momento... Di fatto ha bloccato solamente la produzione di terre rare, che è fondamentale però per una serie di produzioni di alto valore aggiunto.
1: E perché lo ha fatto? Cioè,
0: l'ha fatto per contrastare i dazi di Trump, e col Giappone l'aveva fatto per una cosa riguardo alle Senkaku, forse. Senkaku Islands, forse.
1: Sì, e ma poi per quanto recentemente la leader ha detto su Taiwan, cioè ha bloccato il turismo. Ragazzi, io ero in Giappone la settimana scorsa,
0: ha bloccato,
1: diceva,
0: il turismo,
1: non,
0: giusto?
1: Perché in Cina non è come da noi, come decide dove vai in vacanza. Se il governo decide che tu non vai in un certo paese perché ha fatto qualcosa, siccome la nuova leader giapponese ha detto Taiwan, se succedesse qualcosa a Taiwan noi interveniamo. Tra l'altro il Giappone che possedeva Taiwan per 50 anni all'inizio del secolo, quindi non è proprio una cosa normale che il Giappone si metta di mezzo, l'ex potenza coloniale. E cosa hanno fatto? Spariti i turisti cinesi, che vuol dire per un settore,
2: sì, che non
0: una
2: penso
0: bella
2: sia...
0: fetta di PIL per il Giappone,
2: sì. No, che non penso sia solo un'idea del governo, cioè poi i cinesi su Taiwan sono suscettibili, anche i cinesi, non solo il governo.
1: Quindi,
2: cinese, cioè Taiwan è proprio, perché noi non capiamo che per la Cina Taiwan non è solo...
1: Aspetta, ci arriviamo dopo. Taiwan, scusa. No, scusa, no, quindi il tema del, chiamiamolo,
0: la dipendenza
1: che fa male con tutti, la dipendenza, chiariamolo.
0: Il fatto che l'ossatura tra il partito, l'amministrazione, le imprese, ossia il momento in cui il partito lo decide, il governo lo implementa, è fatta, il blocco è fatto. Non c'è ricorso alla Corte Costituzionale, il giudice federale che blocca il decreto di Xi Jinping, non ci sono tutte queste cose. Non c'è un controllo della legge, capito? Una volta detto, la cosa è fatta in Cina, sì, la trasmissione istituzionale del comando è fortissima.
1: Michele Geraci, dicevo prima, Michele ha vissuto in Cina a lungo, è stato anche sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico con il governo Conte. Michele, momento inteso come occasione, momento inteso come prova dei fatti, cosa prevale nel tuo giudizio su questa Cina che conosci così bene?
3: Ma grazie Paolo, io vivo in Cina da 15 anni, ho la fortuna un po' di lavorare per un'istituzione americana, la New York University, con studenti sia cinesi sia, questo è anche un trend importante negli ultimi anni, molti studenti di tanti paesi dell'Asia centrale, Kazakhstan, Uzbekistan, sud-est asiatico, Thailandia, quindi un po'... Ho la fortuna di vivere in mezzo a questi tre mondi, il mondo BRICS, il mondo cinese, ma lavorando per un'istituzione americana. E quello che vedo anche parlando con imprenditori, private equity, specialmente nel settore tecnologico, è, tu hai chiesto Paolo se è un'opportunità o un problema, dipende in che settori. Prima, quello che avveniva era che quando il PIL cresceva dell'8, 10, 12%, immaginate una curva dove c'è la media dell'8%, chi saliva del 12, chi cresceva del 5, ma tutti più o meno andavano avanti. Adesso non è che l'economia della Cina va giù, cresce meno, cresce del 5%, che è 15 volte quello che cresce l'Italia, così mettiamo nel contesto. Adesso però all'interno di questa media del 5 c'è chi cresce dell'8 e chi fa meno 5, quindi ci sono alcuni settori settori industriali che per la prima volta nella storia degli ultimi 40 anni subiscono un calo, tra cui quello forse più noto a voi è quello del real estate, del settore immobiliare. Allora, cosa ha fatto la Cina? Questo è un esempio un po' aneddotico ma anche importante. Il governo cinese ovviamente è ben conscio della crisi del settore immobiliare, le case sono cadute del 30-40% in alcune città, e ha cercato di tamponare l'effetto di contagio cercando di evitare quella che è stata la crisi dei mutui subprime degli Stati Uniti nel 2008, e lo ha fatto in modo, ritengo, abbastanza intelligente. Questo risponde alla domanda cosa fa quando ci sono dei problemi. Ha detto le società immobiliari come Evergrande possono andare in bancarotta, il ruolo del governo non è salvare le aziende ma è salvare le case dei cittadini, quindi nella graduatoria, pensate a una graduatoria di creditori, quelli che ha messo in testa sono quelli che con i loro risparmi avevano acquistato delle case.
1: I piccoli proprietari.
3: I cittadini, le famiglie, ancora del resto acquistate prima ancora che fossero completate, quindi c'è sempre il rischio che il developer non consegni le case. Invece il governo ha detto voi non vi preoccupate, la casa vi è garantita. Ha messo sotto, facendo pagare anche personalmente i manager della Evergrande che avevano, come dire, gestito male le loro finanze, e usando anche qui, così come ha fatto nel 2008 durante la crisi finanziaria, usando questa crisi dell'immobiliare di ora, sta cercando di fare una trasformazione del settore industriale da basato proprio su immobiliare a uno tecnologico. Quindi la Cina che noi avremo tra 10 anni sarà una Cina molto diversa da ora. Adesso non ci dobbiamo più preoccupare di questa crisi immobiliare, perché il governo cinese, che ha ovviamente la forza di gestire anche il mercato, tiene a tampone, fa in modo che non ci siano problemi di contagio, e nello stesso tempo Huawei e altre industrie tecnologiche investono fortemente in questa transizione tecnologica. Quindi sarà una Cina molto diversa.
1: Ma in questo quadro che stai comunque definendo abbastanza positivo, cioè quali elementi, ci sono sempre elementi di attenzione o di preoccupazione, quali elementi di attenzione o preoccupazione dobbiamo guardare di questa Cina che sa approfittare delle crisi? Questo è il messaggio che tu ci hai dato ora.
3: Sa approfittare delle crisi perché hanno un piano quinquennale, quindi hanno una preparazione, insomma i ministri hanno tutti dottorati, chi due, chi tre, e quindi il paragone con altri governi è lampante, e quindi loro riescono ad avere questa pianificazione quinquennale dove loro dicono quali sono i settori che loro vogliono spingere,
1: dicendo,
3: il rischio.
1: Siamo, quando fai i colloqui che dicono mi dica un suo difetto e uno tira fuori una cosa positiva, è il colloquio di lavoro.
3: Il difetto è, può essere una situazione geopolitica esterna, perché la Cina esporta non tanto, attenzione, circa il 18% del loro PIL deriva dalle esportazioni, l'Italia 33%, quindi la Cina è sì esposta a shock esterni ma non tanto. Il petrolio che viene da Hormuz vale circa l'8-9% di tutto il fabbisogno energetico della Cina, quindi sì, vengono colpiti ma non tanto. Il rischio, forse tu Paolo alludi al rischio di instabilità politica.
1: Però
3: c'è un sistema interno al partito che pian piano creerà la nuova generazione, forse Han Jin, forse altri, non possiamo qui speculare chi sarà il nuovo successore di Xi Jinping. Però se posso, e lo dico in modo anche provocatorio, il vero problema della Cina sono quello che diciamo l'Occidente, gli Stati Uniti, gli stuzzica su. Se c'è una slide, posso far vedere una slide? Forse se mi aiutate, vi faccio vedere una mappa della Cina. Questo, scusate, è importante quello che dicevo prima, il rapporto export su PIL, che la Cina ha abbassato negli ultimi 10 anni, quindi si è già un po' preparata a queste tensioni geopolitiche riducendo la loro dipendenza dal mercato esterno, mentre l'Italia purtroppo è salita verso il 30%.
1: Ma è quello che ha tenuto sulla nostra economia l'export.
3: I problemi sono questi, Paolo, cioè c'è una situazione geopolitica che tende un po' a circondare la Cina lungo quelle che sono le, diciamo, i territori di conflitto. La Cina ha, diciamo, per sua fortuna problemi geopolitici relativamente soltanto ai propri confini. Abbiamo qui lo Xinjiang, il numero 4 in alto a destra, e 5 abbiamo ovviamente il problema della Corea del Nord, non abbiamo parlato di Taiwan, abbiamo anche tensioni col Vietnam, tensioni con l'India e ovviamente abbiamo il problema di Hong Kong ed altro. Questi sono i veri problemi della Cina, perché Xi Jinping e la leadership cinese deve, diciamo, preoccuparsi di come dare da mangiare a 1.400.000.000 di persone che sono fondamentalmente ancora a reddito basso, circa $15.000 per capita. E questo è quello che io vedo il rischio maggiore, le tensioni geopolitiche e il tentativo di destabilizzazione proprio dell'unità geopolitica e anche territoriale della Cina, perché lì loro allora reagiscono con anche misure di embargo.
1: E se voi andate in tutti questi paesi, ragazzi, e vi chiedete qual è il vostro problema, e tutti vi dicono il nostro problema è la Cina. Quindi è un fenomeno che ha due prospettive diverse. Michele Geraci vi ha detto, ragazzi, che la Cina cambierà fra i prossimi 10 anni. La Cina cambia costantemente, come tutti, ma con una rapidità incredibile. Vi racconto questo piccolo aneddoto di 30 secondi. Sono andato 10 anni fa con mio nipote che aveva la vostra età, ragazzi. Ed eravamo in un albergo al centro di Pechino e un giorno devo andare in ambasciata e in ambasciata mi dicono, ma come vieni? Dico, dove sei? Mi chiedono. Dico, sono nell'albergo X. Ah, mi dicono, di fronte alla torre della televisione. E io dico, un grattacielo di 50 piani. Dico, ma io non l'ho vista la torre della televisione. Ero lì da 3 giorni, c'era così tanto inquinamento che la torre della televisione, che era a distanza di 200 metri, non si è mai vista. Sono tornato dopo 10 anni, 2 settimane fa, e c'è una Pechino dove si può correre. Pensate che i diplomatici italiani all'epoca facevano solo 2 anni di incarico in Cina, perché era considerata sede disagiata per la salute, perché se tu stavi più di 2 anni non potevi uscire a correre, nuotano nei fiumi ciattoli dentro Pechino, una cosa incredibile. Allora, Giada, vi ho detto che Giada Messetti è come loro, una esperta di Cina, fa più o meno ogni anno, ogni 2 anni un libro. L'anno scorso parlavamo del libro della Ragosta, La Cina e la Ragosta. Quest'anno io vi cito un libro che non c'entra niente con la Cina, ma che è tenerissimo. Lei ha fatto un libro che si intitola Quando tornano le rondini, perché parla del terremoto del Friuli nella sua cittadina di provenienza.
2: Di Gemona del Friuli, che è stata l'epicentro.
1: Gemona, sì.
2: Il terremoto.
1: Quindi faccio un po' di pubblicità a questo libro che ci porta un po' fuori dall'economia, e ogni tanto fa bene star fuori dall'economia. Giada, tu ci racconti spesso una Cina meno banalizzata e monolitica di come la leggiamo sui giornali o d'Italia, o non solo d'Italia. Ecco, questo grande momento della Cina, inteso come opportunità o come prova della verità, quanto è percepito dalla popolazione cinese? Cosa vede? Lo vedono come un momento di gloria, un momento di prevale la preoccupazione? La stessa domanda dal fronte interno.
2: È mista la questione, perché da un lato c'è preoccupazione, come diceva anche prima Paolo. Io frequento la Cina dal 2002. E quando sono tornata dopo il Covid, 2023-2024, per la prima volta ho sentito i cinesi lamentarsi del governo, dei prezzi delle case, degli stipendi che non crescevano, i giovani che hanno paura di non trovare lavoro. Non mi era mai successo in 25 anni che ci fosse un pensiero di sfiducia verso il futuro. Allo stesso tempo, però, la Cina, in Italia secondo me non abbiamo capito cosa è successo la settimana scorsa, veramente, perché abbiamo parlato dell'Iran, abbiamo rilanciato quello che aveva fatto uscire la Casa Bianca, ma in realtà settimana scorsa, dal mio punto di vista, c'è stato un cambio di equilibrio gigantesco, storico, che segnerà...
1: Mi stai bruciando la domanda dopo, eh?
2: Scusami, no, ma...
1: Stai bruciando la domanda dopo.
2: Va bene. No, ma questo per dire che la Cina è un paese che in 45 anni è passato dall'essere un paese rurale, analfabeta, poverissimo, dove la gente moriva di fame. Negli anni 70 il 30% della popolazione moriva di fame, noi ce lo dimentichiamo, ed è diventata nel giro di 45 anni la seconda potenza mondiale, forse, chissà, la prima a breve, non lo sappiamo, però a livello tecnologico sicuramente è l'unico paese al mondo che tiene testa agli Stati Uniti, e questo chiaramente ha creato un grandissimo orgoglio nella popolazione e anche una grandissima consapevolezza di aver creato un modello alternativo a quello americano, che per la Cina ha funzionato. I cinesi poi non hanno nessuna intenzione di esportarlo, non hanno quel tipo di formamentis lì, e chiaramente questo rende molto orgoglioso. Il passaggio importantissimo è che gli Stati Uniti fino a un certo punto per la Cina sono stati aspirazionali. Dopo la crisi del 2008 i cinesi hanno pensato: ma questi non sanno neanche fare il capitalismo, forse funziona meglio quello, il modello che stiamo creando noi, che comunque è un modello, come ricordava anche Michele, dove la politica sta sempre sopra l'economia, e questo noi ce lo dimentichiamo, perché noi quando è scoppiata il caso Evergrande noi abbiamo titolato la Lehman Brothers cinese. No, perché in Cina la politica sta sempre sopra l'economia e anche le decisioni economiche sono sempre decisioni politiche. Quindi quando nel 2015 la Cina ha lanciato il Made in China 2025, che era un progetto di tecnologico per arrivare entro 10 anni a essere leader in tutta una serie di settori, tra cui robotica, intelligenza artificiale, biotecnologie, auto elettriche, tutta una serie di cose, era l'inizio di una rivoluzione industriale, chiudo, tecnologica industriale, perché tra l'altro noi sottovalutiamo sempre che produrre le auto elettriche non è come produrre le auto a benzina diesel. Le competenze che servono per produrre le auto elettriche sono riutilizzabili a 360 gradi in tutte le tecnologie che servono all'intelligenza artificiale, alla robotica, alle armi, allo spazio. Quindi lì c'è stata proprio una decisione politica di diventare un, come dire, un colosso tecnologico, dove la tecnologia dovrebbe andare a sostituire la crescita del PIL tradizionale e essere un nuovo motore dello sviluppo. Se poi ci riusciranno veramente non è dato sapere. Open your mind. Oh. Open your mind. Oh. Open your
4: mind. Oh. Open your mind. Oh. E quindi, come diceva la sinologa Giada Massetti, nella popolazione cinese da una parte c'è preoccupazione per quello che riguarda gli stipendi che non crescono abbastanza, per la mancanza di lavoro per i giovani e per le case difficili da comprare. Poi c'è l'orgoglio nazionale per un paese che è passato da un'economia prevalentemente contadina a seconda potenza mondiale. E secondo la Messetti, dopo la crisi finanziaria del 2008, molti cinesi hanno iniziato a guardare gli Stati Uniti non più come un modello da imitare, l'abbiamo detto più volte, ma come un sistema meno efficiente del proprio. Adesso meteo e poi ripartiamo da qui.
5: C'è un mondo che lavora ogni giorno per collegare persone, territori e opportunità. Un mondo che spesso non si vede, ma rende possibile la nostra quotidianità. Al meeting di Rimini 2026 scopri Galassia Infrastrutture, il grande spazio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Un viaggio tra installazioni interattive, tecnologie, simulatori di guida e di volo e le grandi opere che uniscono l'Italia e l'Europa. Un'esperienza coinvolgente per grandi e piccoli nel cuore del padiglione A1 al meeting di Rimini, dal 21 al 26 agosto.
6: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Yuhu! C'è nessuno?
9: Yeah! Uno c'è!
8: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
9: Piacere! Calzolone!
8: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
9: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
10: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
11: Tempo in diretta.
12: Bentrovati, vediamo le previsioni per le prossime ore e domani. Tempo compromesso da piogge e temporali su gran parte del nord, un po' meno in Emilia-Romagna. In serata precipitazioni in arrivo anche sulla Toscana, tempo più soleggiato altrove. Temperature in calo. Domani tempo molto instabile o a tratti perturbato al centro-nord, con piogge a tratti abbondanti e calo termico. Scarica l'app de ilmeteo.it.
13: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
14: Focus Economia.

0: Di nuovo con questa puntata speciale di Focus Economia dedicata agli elementi più importanti toccati dal Festival Economia di Trento per quello che riguarda i temi economici, e stiamo ascoltando il panel Il Grande Momento della Cina, alcuni degli estratti, dei passaggi principali, realizzato assieme all'ISPI, e sentiamo adesso di nuovo il presidente dell'ISPI Paolo Magri.
1: Se arriviamo al tema della scorsa settimana e dell'oggi, il rapporto fra questa Cina che cresce, che è potente, che economicamente viene percepita come una preoccupazione o come dominante in tanti settori, lo avete detto entrambi, però una Cina che politicamente ha il vento in poppa in politica internazionale. Credo, ragazzi, che, anzi faccio una domanda, avete visto La Casa di Carta? La serie Netflix. La Casa di Carta è questa serie scusate, c'è se parlate c'è un rimbombo incredibile. La Casa di Carta ci sono i cattivi, dei ladri, che vanno a rubare dentro la banca centrale spagnola. Entrano a rubare e la banca è la parte lesa, aggredita, giusto? Ma tu, che sei lo spettatore, dalla seconda puntata in poi ti accorgi che fai il tifo per i cattivi, per i banditi, per Nairobi, per Cairo, per i ladri. Ecco, Trump, con le sue esternazioni, con quello che dice fa, sta creando nel mondo l'effetto Casa di Carta. Cioè, tutto il mondo pensa che quelli che consideravamo, banalizzo, un po' i cattivi, stiano diventando santi. Xi Jinping ormai parla come un monaco tibetano, come il Papa. La pace è meglio della guerra, la crescita è meglio del sottosviluppo, la povertà è brutta. È stato fatto un sondaggio molto rigoroso in Europa e in Asia alla domanda: chi è la principale minaccia della pace del mondo? La risposta è: al primo posto l'America di Trump, sotto la Russia di Putin, quella che ha invaso l'Ucraina, e la Cina addirittura è considerata come un contributore, in positivo, contributore alla pace mondiale. Allora, settimana scorsa questi tre paesi si sono incontrati al vertice. Prima Xi Jinping e Trump, poi Xi Jinping e Putin. Stavo iniziando a dirne qualcosa già, da cui diamo la parola fra poco. Che cosa hai colto da questi incontri? Qual è i tuoi titoli per spiegare ai ragazzi? Parliamo ai ragazzi, che così non diciamo per scontato tutto.
2: Beh, nell'incontro tra Trump e Xi Jinping si è incominciato a consumare il grande tradimento di Trump su Taiwan. Io lo vivo così. Questo è stato, gli accordi commerciali sono stati modesti, il mercato non ha neanche reagito.
1: Ha perso il 7%,
2: buono. Ha perso il 7%, sostanzialmente questo. E Trump è tentato da questo.
1: E Xi e Putin?
2: Xi e Putin, il petrolio, direi. Si accetterà Xi di aumentare la propria dipendenza da Putin sul petrolio?
1: Gas, più che petrolio. Il tema
2: gas.
1: Perché c'è questo gasdotto.
2: Sì, gas. Io sul tema di Taiwan c'è una cosa che, quando si parla di debolezze, no? C'è una debolezza che i cinesi ritengono di avere, che a noi fa molto sorridere, che tutta la Cina è circondata da una serie di isole. No, la Cina c'ha le Filippine.
1: Rimettiamo la slide di prima, per cortesia, quella di Geraci. Eccola qua. Vai.
2: C'ha nella costa occidentale, c'è Taiwan, poi c'è il Giappone, poi ci sono le Filippine. Poi dopo arriva l'Indonesia e poi c'è lo stretto di Malacca. Sostanzialmente tutte le navi che partono e arrivano in Cina devono passare attraverso stretti che sono controllati dagli americani. Questa è una roba che a noi fa poca impressione, diceva, beh, ai cinesi fa una grande differenza.
1: Perché temono anche loro che chi controlla una risorsa preziosa possa ricattare, come noi temiamo dalla Cina.
2: Esatto, perché loro non hanno materie prime, l'unica materia prima che i cinesi abbiano è il carbone, e devono importare tutte le materie prime necessarie. Il mondo dipende dalla Cina per i suoi manufatti, ma non dalla Cina per le sue materie prime. E loro ritengono che in caso di guerra con gli Stati Uniti li possono strozzare, bloccando tutti gli stretti. È qui che cade il tema di Taiwan riferito all'incontro. Taiwan è un elemento fondamentale di questa catena di isole che circonda la Cina, e se tu togli Taiwan, immediatamente concedi ai cinesi lo sbocco incontrollato verso il Pacifico. Quindi l'implicazione che Trump può non capire nel cedere Taiwan ai cinesi, al di là dei semiconduttori e compagnia, è che i cinesi avrebbero mano libera per accedere al Pacifico. Ma quel Pacifico gli americani l'hanno sudato vite, Solomon Island, Guadalcanal. Durante la guerra col Giappone, per risalire il Pacifico, gli americani hanno sacrificato centinaia di migliaia di vite. E loro hanno un accesso libero all'Asia attraverso gli sforzi militari e economici che hanno fatto nel Pacifico. Quindi gli americani non è che siano... Cioè, se lo sono conquistati il Pacifico, di ridarlo indietro ai cinesi non è così interessante. E togliere Taiwan non vuol dire togliere un elemento di malessere tra i due paesi, perché immediatamente avremo lo stesso elemento di malessere sulle Solomon, su tutte le isole del Pacifico e compagnia. E quindi è un po' illusorio da parte nostra, sperando che togliendo il problema di Taiwan si risolvano i problemi del mondo.
1: Quindi tu hai più che altro concentrato la tua risposta su un incontro, l'incontro di Xi Jinping con Trump, che molti hanno letto come una vittoria di Xi Jinping, che stando fermo ha fatto vedere che, cioè, noi siamo abituati, ragazzi, a vedere Trump che accoglie i leader stranieri nel suo studio e li prende a pugni, Zelensky e altri, e lì abbiamo visto invece un Trump che va lui a Pechino e che si fa imbambolare dai fiori, dai bambini,
3: che legge il discorso senza andare a
1: che, no, ecco, che fa discorsi brevi e non fa neanche un discorso, perché quando parla senza speech purtroppo straparla, fa un discorso legge sempre, quindi sta nelle regole. Chiedo a Michele un commento sull'altro incontro, perché pochi giorni dopo Putin va a incontrare Xi Jinping, e il grande tema che si pensava avrebbe avuto una conclusione è il gasdotto che dalla Russia doveva arrivare in Cina, che si chiama Siberia 2, perché siccome la Cina è molto preoccupata delle forniture di energia, e siccome la Russia voleva, dopo l'invasione dell'Ucraina, quando noi ci siamo un po' arrabbiati, voleva farci pagare la nostra reazione con le sanzioni, e subito dopo, nei primi problemi del Donbass nel 2014, lanciò un primo gasdotto che portava il gas in Cina anziché in Europa, il tema ora, che funziona, si chiama Siberia 1, doveva essere l'annuncio di questo secondo gasdotto. Ma questo incontro...
4: Okay.
1: Ecco, valutaci questo incontro. Putin va a Pechino, Trump perde i punti, diciamo. Putin va a Pechino e...
4: Allora, la relazione... Io lo so, le domande in anticipo, quindi...
1: No,
4: stiamo scherzando. La slide che vi voglio far vedere... Scusate, mi alzo.
1: Alzati.
4: È proprio la relazione commerciale tra Cina e Russia. E in rosso c'è quello che la Cina compra dalla Russia, energia... E in verde c'è quello che la Russia compra dalla Cina, macchinari e mezzi di trasporto, treni ed altro. Quindi questa non sovrapposizione, tra quello che si vendono l'uno con gli altri, rende questa relazione apparentemente molto bilanciata, perché non ci sono gradi di concorrenza l'una con le altre. Praticamente si scambiano prodotti complementari.
1: Cioè, che è quello che abbiamo sempre fatto noi europei prima dell'invasione dell'Ucraina. Noi compravamo energia dalla Russia e vendevamo tutto il resto alla Russia. Scusa.
4: Esattamente. Quindi questa relazione, vediamo anche se per quello che può essere utile, la bilancia commerciale tra Russia e Cina è abbastanza ok, sono 14 miliardi netti su un totale di 250 miliardi, quindi un rapporto molto basso, anche per quei fan che sbagliano a guardare il deficit bilaterale, perché non c'è nessuna teoria economica che dice che quello sia un bene o un male, comunque anche per coloro, la relazione è abbastanza bilanciata. Quindi quel discorso di Pavlos Siberia, e devo ritornare, se mi consenti, alle nostre sanzioni contro la Russia, ed è qui il doppio lato della medaglia. Quando noi abbiamo imposto sanzioni alla Russia, abbiamo supposto, sbagliando, che il gas, l'esportazione di gas dalla Russia verso l'Unione Europea, fosse una cosa enorme per la loro economia. Si parlava del 30-25%, se non gli compriamo il gas, Putin perde la guerra, vi ricordate, no? O il gas o la pace. E in realtà, guardando i numeri, il gas, tutto il gas che la Russia esporta in Europa vale il 2% del PIL totale della Russia. Quindi anche quando noi non avessimo più comprato neanche una goccia di gas, e anche al netto degli aumenti dei prezzi, la Russia non sarebbe mai potuta crollare. La risposta al Power of Siberia 2, che è questo gasdotto che giustamente tu dici va da questi giacimenti vicino a Krasnoyarsk, attraversano o la Mongolia o entrano nello Xinjiang qui, sono 50 miliardi di metri cubi di gas. 50 miliardi di metri cubi di gas valgono circa 5 miliardi di dollari. Quindi, quando questo gasdotto si dovesse fare, ed è vero che non ne hanno parlato,
1: no, non hanno annunciato, ne stanno parlando da 4 anni, ma non c'è stato il grande annuncio.
4: Esatto, perché fondamentalmente anche questo grande gasdotto, che varrà 5 miliardi di export aggiuntivi per la Russia, se lo farà saranno 5 miliardi in più, se non lo farà saranno 5 miliardi in meno. Vi ricordo che la Russia è un'economia alla pari come quella italiana, 2.000 miliardi più o meno, quindi 5 miliardi in più e in meno, così come non cambiava quando noi gli abbiamo imposto le sanzioni, così non sarà nessuna manna per Putin, anche se la Cina li dovesse comprare a sconto. E poi, se mi consenti Paolo, un'altra cosa qui, sulle...
2: Perché tira indietro?
3: Perché...
2: E questo è importante.
4: Scusa, la slide?
1: La domanda...
2: Tira indietro?
4: Perché, questo lo so perché ho parlato un po' con le persone che preparavano la riunione, volevano proprio appositamente dare, mi dovete credere sulla parola, ok? Poca importanza al rapporto economico, tra l'altro, come vi ho detto, di poca importanza in sé, per invece enfatizzare, forse quello che diceva Giada, al rapporto geopolitico, tant'è che al termine del meeting, invece di annunciare accordi commerciali, hanno fatto una press release, come si dice? Una
1: conferenza stampa.
4: Una conferenza stampa congiunta, con un comunicato congiunto che non si fa quasi mai, dove hanno, diciamo, alzato il tono del rapporto e portato avanti la filosofia del nuovo mondo multipolare.
0: Allora, di nuovo con questa puntata speciale di Focus Economia, con il meglio degli interventi del Festival dell'Economia. Avete appena ascoltato Michele Geraci, ex sottosegretario di Stato al Ministero dello Sviluppo Economico. Come sempre, non è un mistero, Geraci ha una posizione molto vicina, molto accondiscendente verso la Cina, cioè, non è un problema. Adesso andiamo sul traffico e poi riprendiamo il filo del discorso.
5: Strade in diretta.
6: Buon pomeriggio, bentrovati ad un nuovo appuntamento con la viabilità dei percorsi della nostra nazione. La A14 autostrada adriatica rimane chiusa per fumo in carreggiata tra Foggia e San Severo in direzione Pescara. All'interno del tratto chiuso si registrano 2 chilometri di coda. Ci spostiamo al nord sulla A27 Mestre Belluno, code per mezzo in fiamme tra Belluno e Vittorio Veneto Nord in direzione Mestre. Infine sulla A10 autostrada dei Fiori, code per incidente risolto all'altezza dello svincolo di Sanremo Ovest, disagi in direzione del capoluogo ligure. Da Lorenzo Zappullo per il momento è tutto, torniamo tra un'ora circa, buon viaggio.
5: Focus Economia.

0: Di nuovo con questa puntata speciale di Focus Economia, oggi dedicata alla Cina e a come è stato affrontato il tema durante il Festival dell'Economia di Trento, il panel, il grande momento della Cina. Allora, va detto che chiaramente i dati che ho ricordato all'inizio, quelli su un record di esportazioni, record di avanzo commerciale, sono di giugno e sono stati diffusi a luglio, quindi non erano presenti in questo panel che si è tenuto a maggio, ma il problema c'era già, non è che l'abbiamo scoperto a giugno, questo per essere chiari, e vedevamo già tutte e già c'erano tutti gli elementi per dire attenzione, qui ci sarà un'invasione di prodotti cinesi che non riescono a essere venduti sul mercato interno, a essere buoni. E allora adesso di nuovo ascoltiamo gli interventi del presidente del comitato scientifico dell'ISPI Paolo Magri, di Michele Geraci, ex sottosegretario di Stato al Ministero dello Sviluppo Economico, e della sinologa Giada Messetti.
1: C'è un aneddoto che girava a Mosca, ma anni fa, del rapporto fra russi e cinesi, perché non si sono mai amati i russi e i cinesi, ma per niente, perché i russi guardavano dall'alto in basso i cinesi, che erano nel mondo comunisti, erano con le pezze perché era quella roba lì. E quindi sono sempre guardati dall'alto, i russi guardavano i cinesi così. E l'aneddoto che girava a Mosca diceva, il rapporto fra russi e cinesi è il rapporto che c'è fra un boa, un'anaconda e un topolino. E dicevano, indovinate voi chi è il topolino e chi è l'anaconda. Se voi ragazzi mettete in una box, in una scatola, un'anaconda e un topolino, dopo pochi istanti il topolino viene mangiato, giusto? Allora, e questo grafico fa capire chi è l'anaconda e chi è il topolino, perché è vero che la Russia vende idrocarburi e compra tutto questo, ma è anche vero che la Russia è molto, quando parlano di rapporto alla pari i due paesi, è come se noi incontrassimo leader della Slovenia con quel grandissimo affetto e diciamo, ecco, come se l'India dicesse che l'India e la Slovenia sono paritetici come tipo di rapporto. No, perché chiaramente i rapporti di forza sono molto diversi. Quindi il non annuncio, l'altra lettura del non annuncio, ma io mi fido ovviamente di quanto tu hai ascoltato, è che i cinesi, come nel 2014, stanno negoziando sul prezzo. Sì. Cioè dicono, io il gas te lo compro, ma tu me lo vendi. Però, non si è mai saputo il prezzo del 2014.
2: Però Paolo, scusa se mi permetti.
1: Sì, certo.
2: Se partiamo da un prezzo, i numeri, no? Sono $100 a metro cubo, 50 miliardi di metri cubi sono 5 miliardi, no? Ora, Xi Jinping può negoziare, invece di 5, senti, te ne do 3. Che cambia?
1: Come fa col petrolio?
2: Ma cosa cambia per la Russia? 2 miliardi in meno? Quindi possono negoziare tanto, ma la sostanza è così piccola che non vale neanche la pena stare lì a litigare per 1 miliardo, 2 miliardi. Stiamo parlando di un delta di spiccioli, eh? Ed è per questo che...
1: L'accordo su Siberia 1, il prezzo non si è mai saputo. Il vecchio, non si sanno in genere i prezzi del mercato, dei contratti a lungo termine del gas, in realtà. Però già allora, Giada però.
3: No, io comunque, cioè, quella questione è che, come dicevi tu, non si amano, noi li mettiamo sempre alla pari, non sono alla pari, non si amano, stanno insieme per convenienza, perché in questo momento c'è questa idea di dare una spallata all'ordine mondiale a guida americana. Poi è arrivato Trump che ha preso il carro armato lui, ha tirato giù tutto lui, senza bisogno che Cina e Russia facessero assolutamente nulla, però la Cina vuole diversificare, non vuole dipendere troppo dalla Russia. Xi Jinping va in Turkmenistan, credo, fra un paio di settimane o 3-4, giusto perché sta diversificando moltissimo in Asia centrale per le risorse, perché come diceva Alberto, la Cina ha un grosso problema di risorse, e quindi c'è questa cosa che noi tendiamo sempre a metterli insieme. È ovvio che simbolicamente Trump prima, Putin dopo, tra l'altro casuale, nel senso che Trump doveva andare a marzo, ha rimandato e per un caso sono poi capitati vicinissimi, ma simbolicamente la Cina anche lì è stata ferma, ma gli è venuta benissimo avere Trump 5 giorni dopo Putin, perché cosa è successo? È come se Cina e Stati Uniti abbiano capito che il decoupling, che era la parola d'ordine della presidenza Biden, quindi
1: cioè
3: il disaccoppiamento,
1: diventare meno dipendenti,
3: esatto, staccare le due economie, staccare le due tecnologie. Fondamentalmente si sono resi conto che dopo la globalizzazione è molto complicato fare questa operazione. Quindi cosa succede? Le due grandi potenze devono trovare il modo di convivere senza facendo sì che le tensioni non aumentino troppo. Ed è quello che un po' è successo settimana scorsa. Xi Jinping ha proposto questa nuova cornice, la stabilità strategica costruttiva, quindi ci facciamo gli dispetti, ma insomma nel limite del possibile.
1: Ed è una buona notizia.
3: Ed è una buona notizia, c'è questa creazione del Board of Trade, che è questo...
1: Che è bullshit,
3: dovrebbe, sì, però è anche gli investimenti che dovrebbero essere... trovare dei terreni in cui ci possono essere degli scambi su settori non sensibili per entrambi i paesi. E poi anche lì, ancora veramente embrionale, pare si sia iniziato a parlare della governance dell'intelligenza artificiale, che è una cosa che ovviamente Cina e Stati Uniti o fanno insieme oppure l'intelligenza artificiale sarà complicata da gestire se ognuno va per la sua strada.
1: Diamo però ai ragazzi anche un'altra lettura, è un'ipotesi, lo chiedo anche a voi. Hanno deciso di non graffiarsi l'un l'altro perché Trump ha bisogno di tempo per diventare autonomo, sì, sulle terre rare, e finché è preso per il collo non può fare il gradasso come aveva cercato di fare. Cioè lui ha cercato di fare il gradasso con la Cina l'anno scorso e i cinesi gli hanno detto va bene, tu non fai il gradasso e noi non ti diamo più le terre rare che servono per tutte le tecnologie importanti. E i cinesi, proprio perché sono bravi, lo diceva Michele prima, 25 anni fa hanno iniziato a programmare il fatto che su queste terre loro volevano diventare leader nel mondo. Erano in mano agli americani prima. Ma per gli americani non era economicamente conveniente, inquinavano, era difficile da estrarre. I cinesi lentamente, inesorabilmente hanno preso il dominio e adesso controllano queste terre e ricatta gli americani. Andiamo con, vi faccio un'ultima domanda, poi andiamo alle domande dal pubblico. Guardando in là, la tua view, la tua previsione, fare previsione è difficile, è sempre meglio non farle, su quello che succederà a Taiwan nei prossimi 3-5 anni.
4: Io penso che c'era l'ipotesi che la Cina avrebbe fatto un attacco, avrebbe fatto... Io sono sempre stato molto attaccato a questa ipotesi. Purtroppo la Cina è rimasta senza generali di alto grado.
1: Perché?
4: Praticamente.
1: Spiega.
4: Sì, tutti e due ministri della difesa sono stati...
1: Epurati.
4: Sono stati epurati, la commissione militare non ha più militari, la commissione centrale militare, che è un organo molto importante in Cina, nel Politburo non ci sono più militari e praticamente Xi Jinping si rende conto di non avere una struttura di comando dei militari, soprattutto si rende conto di non essere in grado di estirpare la corruzione che c'è nei militari.
1: Quindi?
4: Perché lui ha epurato militari che lui aveva deciso di promuovere. Quindi vuol dire che non ha proprio il controllo sul militare, perché in Cina c'è questa strana pratica per cui per essere promosso un ufficiale superiore deve pagare la promozione al suo capo, quindi ruba per essere promosso. Quindi la corruzione è endemica nel sistema di promozione, quindi questo richiede una pulizia. Lui si rende conto di non avere i militari, e questo ritarda i tempi di un suo eventuale attacco, di un possibile embargo su Taiwan, e lui aveva promesso che nel 27 qualcosa sarebbe successo. Il 27 è il centenario dell'anniversario dell'esercito di liberazione cinese, del PLA, e quindi cerca di far leva su Trump, che già aveva dato segni di insofferenza nei confronti di Taiwan, ci ha rubato l'azienda dei semiconduttori, il settore era tutto nostro, ce l'hanno rubato i taiwanesi sono come gli europei,
1: se ne approfittano,
4: vanno a sbaffo. Già aveva dato segni, io non intendo andare a combattere a 15.000 chilometri di distanza, aveva dato segni di insofferenza Trump su questo, quindi Xi è andato sul morbido. E io credo, la mia ipotesi, che Trump, nonostante l'opposizione del Congresso di larghe fasce dell'intelligenza, che Trump farà questo regalo a Xi.
1: Grazie mille. Michele, la tua visione su cosa succederà a Taiwan a 3-5 anni,
2: allora,
1: anche senza slide.
2: È vero che lo stretto di Taiwan ha un'importanza strategica per il transito marittimo delle merci, ma Taiwan dista dalla terraferma più di 12x2, 24 miglia nautiche, quindi c'è comunque una via internazionale, così come c'è attraverso lo stretto di Malacca, perché ovviamente si deve garantire il passaggio, e così come avviene tra San Pietroburgo e l'Estonia, anche se le distanze sono piccole. Quello che ha fatto la Cina, e questo un po' su Taiwan, io sono un po' più... meno pessimista, non credo ci sia nessun attacco militare, la popolazione cinese non avrebbe nessun sostegno se dovessero tornare in Cina i sacchi con i ragazzi cinesi morti. Quello che invece succederà, e la Cina lo sta facendo, è la via della seta via terra, che come dicevi tu Paolo non è controllata dalla marina americana, ed è per questo che la Cina ha fatto questa nuova ferrovia che io percorro continuamente tra Shanghai e Bangkok, quindi una direzione che proprio supera lo stretto di Taiwan e aggiunge questa via terra. Faranno adesso un canale che va dalla Thailandia al golfo del Bengala, supereranno anche lo stretto di Malacca, questi choke point, questi colli di bottiglia. Quindi la Cina tenta di gestire la situazione Taiwan, e adesso c'è un leader dell'opposizione che è un po' più friendly nei confronti della Cina, ma contemporaneamente la Cina si crea delle alternative in modo da non dover essere costretta, ritorno a quello che dicevo prima, da eventuali pressioni americane o dichiarazioni di indipendenza da parte di Taiwan a dover intervenire. Quindi la Cina si sta creando un percorso di pace attraverso la via della seta via terra per evitare di essere costretta a intervenire a Taiwan.
0: Ed è veramente tutto per questa puntata speciale di Focus Economia dedicata alla Cina. Domani continueremo a occuparci dei temi di attualità. Non ci spostiamo di troppo, restiamo sull'economia e sul commercio, ma il tema sarà quello dei dazi. Ci sentiamo domani.

0: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e gusti di frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
2: Per prendere frescotto andiamo in autostrada. Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
3: Noi ci siamo e voi?
4: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
5: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
6: Ehi amico!
7: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
6: ai ai ai,
7: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
6: Evviva!
7: Vai su agenti.it.
5: Agenti.it,
6: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
8: Con una email mi dicono che è scaduta la app della banca, con un'altra che sono indagato per reati terribili, con un SMS mi avvisano che c'è un pacco da ritirare ma devo cliccare, con una telefonata mi propongono di investire in qualcosa coin che frutterà il 40% al mese, che sarebbe il 480% l'anno. Io rispondo sempre allo stesso modo: no, grazie.
9: Truffe no grazie è una serie di Radio 24 con Mauro Meazza, in onda il sabato alle 11 e la domenica alle 14.30, per conoscere le astuzie dei truffatori e come difendersi. E la miglior difesa è sempre un bel no.
8: No, grazie, perché siamo tra persone per bene.
9: Beh, non tutti.
10: Le 18.
11: GR24, il sole 24 ore.

0: e fanno 5, la Svezia diventa il quinto paese che rimanda i migranti in Italia. A Palermo muore una bimba di 4 anni per sospetta difterite ai genitori Novax. Non sarebbe stata vaccinata, ricoverato anche il cuginetto. Calcio playoff di andata di Conference League stasera tra Atalanta e Hapoel Tel Aviv. Buona serata dalla redazione da Marco Mancini. La Svezia ha effettuato trasferimenti di migranti verso l'Italia e intendiamo continuare a farlo in conformità con le disposizioni del patto sull'immigrazione e l'asilo. Lo ha fatto sapere il Ministero svedese per la migrazione. E il quinto paese, dopo Germania, Svizzera, Austria e Finlandia, a rispedire in Italia i richiedenti asilo. La linea del nostro governo sui migranti si sta rivelando un boomerang, ha affermato il segretario di Più Europa Riccardo Maggi, aggiungendo che Meloni, con la decisione di sospendere Schengen con la Spagna dopo Ceuta, ha scatenato un vero e proprio effetto a valanga. Una bimba di 4 anni è morta all'ospedale dei bambini di Palermo per una sospetta difterite. La bambina non sarebbe stata vaccinata, la salma è stata sequestrata dalla procura che, oltre a disporre l'autopsia, cercherà di capire come mai la piccola non fosse stata sottoposta alla vaccinazione obbligatoria e se le procedure ospedaliere siano state corrette. Ricoverato anche il cuginetto di 4 anni, ha gli stessi sintomi ma non è in gravi condizioni, avrebbe fatto i primi 3 cicli di vaccinazione. È una malattia debellata, ma senza la vaccinazione può diventare letale, ha detto l'assessore regionale alla sanità siciliano Marcello Caruso. I genitori sono Novax e non hanno mai fatto vaccinare la piccola. C'è purtroppo da tempo una campagna di disinformazione portata avanti dopo il Covid sui vaccini, ha spiegato Caruso, aggiungendo che questo caso ci fa capire quanto sia importante la vaccinazione. Forse vicine a una svolta le indagini sulla morte per avvelenamento da ricina di Antonella Di Jelsi e della figlia Sara a Pietracatella, provincia di Campobasso, lo scorso dicembre.
1: Potrebbero essere le ore della svolta per il giallo di Pietracatella, mamma e figlia, morte avvelenate con la ricina lo scorso dicembre. Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne, è stato messo a confronto per 3 ore con un'amica davanti agli inquirenti in questura a Campobasso. È la quinta volta che l'uomo viene ascoltato nelle indagini per la morte di Antonella Di Jelsi e della figlia Sara, che procedono da mesi contro ignoti. Nei giorni scorsi la procura ha sequestrato a Di Vita PC e pendrive e gli esiti degli esami effettuati in Germania hanno rilevato la negatività al veleno sia dell'uomo che dell'altra figlia Alice, a sua volta nuovamente ascoltata dai PM. Entrambi in pratica non sono mai venuti a contatto con la sostanza, solo il padre però aveva partecipato alla cena risultata fatale a Sara e Antonella. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Un'imbarcazione sovraccarica si è capovolta nello stato di Sokoto, nel nord-ovest della Nigeria, uccidendo almeno 40 bambini. L'incidente è avvenuto mentre i passeggeri, una settantina, si stavano dirigendo verso i campi di riso per la semina o la raccolta. La maggior parte delle persone a bordo erano bambini di età compresa tra 10 e 15 anni. La Corte Suprema israeliana ha annullato all'unanimità la decisione del governo di chiudere la radio dell'esercito, Army Radio. Secondo i giudici, la decisione è stata presa sulla base di una considerazione estranea e illegittima. Nella conclusione della sentenza, il giudice ha sottolineato che non si può accettare che un'autorità pubblica decida che, poiché le parole di un conduttore non sono di suo gradimento, debba chiudergli il microfono. Dopo settimane di afe e temperature caldissime, come previsto oggi è arrivata la prima perturbazione atlantica che aveva fatto scattare l'allerta arancione in Lombardia, Veneto, Toscana e Liguria. Proprio la Liguria, dove sono caduti 200 mm di pioggia, è stata la più colpita.
2: Le condizioni meteo sono peggiorate sensibilmente nelle ultime ore con il passaggio della prima perturbazione atlantica e infatti proprio sulla Liguria, in particolare poi anche Lombardia, abbiamo avuto questi temporali autorigeneranti e soprattutto in Liguria sono caduti circa 200 mm di pioggia, che è l'equivalente totale che solitamente ci si aspetta in un mese e mezzo, due mesi. Ebbene, nelle prossime ore arriverà una seconda perturbazione. Da qui potrebbero nascere alcuni problemi di dissesto idrogeologico, in particolare sulle zone alpine, prealpine e di nuovo sulle montagne della Liguria. Infatti le zone maggiormente a rischio di questa seconda passata saranno ancora una volta Liguria, Piemonte, Lombardia e il Triveneto. Qualche temporale poi arriverà anche sulla Toscana e sul Lazio. Solamente dal weekend le condizioni meteo poi sono previste in miglioramento grazie all'avanzata di un campo di alta pressione e dall'allontanamento di questa perturbazione.
0: In chiusura il calcio, playoff di andata di Conference League tra Atalanta e Hapoel Tel Aviv allo stadio di Bergamo. Pensiamo solo al calcio e alla partita, perché il calcio unisce le persone. Così l'allenatore dell'Hapoel Tel Aviv, Elanib Barda, ha commentato le iniziative Propal previste a Bergamo al via proprio in questi minuti. Ed è tutto, prossimo GR24 alle 19:00.

0: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitato.

0: Vediamo, non si sia fatto male il cavallo.
1: Minchia, come mi fanno incazzare? Come mi fanno incazzare quelli che non hanno capito niente del mio discorso sull'Odissea? Cioè, il mio discorso sull'Odissea è molto semplice. Cioè, trovo che se esce un film, no? Tu prima lo guardavi, adesso lo devi valutare. Cioè, devi andare al cinema perché ti senti chiamato ad esprimere un giudizio. Ci sono proprio delle persone che dicono: in tanti mi hanno chiesto cosa ne penso dell'Odissea, ma in tanti chi? In tanti, cioè, forse c'è uno che si chiama Mario in tanti? Cioè, Roberto in tanti chi? In tanti chi ti ha chiesto il tuo giudizio sull'Odissea? E adesso ecco qua il mio sfogo. C'è proprio una cosa che non capisco della polemica sull'Odissea di Christopher Nolan.
0: Ma Omero non aveva scritto così.
1: Sì, ma dai, ma veramente? So anch'io che Polifemo doveva chiedere a Ulisse come si chiamava, che Ulisse doveva rispondere nessuno, che poi dovevano accecarlo, che quando gli altri ciclopi gli chiedevano chi gli avesse fatto del male, lui doveva rispondere nessuno. Lo sappiamo, abbiamo studiato anche noi. Nel film Nolan quel gioco lo cambia. E ti faccio una domanda, caro attento letterato. Chi se ne frega? No, davvero? Chi se ne frega? Dice, non c'è Nausicaa, non ci sono i Feaci, Circe è diversa, il cavallo di Troia viene reinterpretato, gli dèi sono molto meno presenti, Penelope non riconosce Ulisse attraverso il segreto del letto costruito intorno all'olivo, ma attraverso un'altra prova, quella della spilla. Bene, chi se ne frega? Chi se ne frega? Possiamo guardare il film? Perché da quando tratto da significa fotocopiato da? Lui ha scritto tratto da l'Odissea, tratto da. Un adattamento non è un verbale dei carabinieri, cioè non è che deve certificare che alle 16.32 Ulisse è entrato nella grotta di Polifemo e alle 16.47 ha dichiarato di chiamarsi nessuno. Se io voglio l'Odissea esattamente come l'ha raccontata Omero, sai cosa faccio? Leggo l'Odissea. Incredibile, eh? È ancora lì. Nolan non ha sequestrato tutte le copie dell'Odissea e non le ha bruciate in piazza. Il poema corre pochissimi rischi, è sopravvissuto quasi 3000 anni. Credo che sopravviverà anche a Matt Damon. Ebbene sì, il cinema non è letteratura illustrata. Un autore prende un'opera perché quell'opera gli ha fatto venire voglia di dire qualcosa. La incontra, la attraversa, la taglia, la sposta, la tradisce e se è bravo, proprio tradendola, riesce magari a essere fedele a qualcosa di più profondo, perché la fedeltà letterale e la fedeltà artistica non sono la stessa cosa, perché puoi rispettare tutti gli avvenimenti di un romanzo e non aver capito niente della sua anima, e puoi cambiare epoca, luogo, personaggio e finale e arrivare dritto alla domanda che quell'opera poneva. La storia del cinema è piena di tradimenti. Kubrick prende Shining di Stephen King, se ne appropria talmente tanto che King dice, beh, il film non è un granché. Cambia il tono, cambia personaggi, cambia simboli, cambia il finale, al posto delle siepi animate mette un labirinto, il risultato è Shining, cazzo. È Shining. La cosa meravigliosa è che quando anni dopo venne realizzata una versione molto più fedele alle intenzioni di King, non diventò automaticamente più grande del film di Kubrick, perché la fedeltà non è garanzia di bellezza. Sempre Kubrick prende un altro filmetto, un libro, Clockwork Orange, e cambia perfino il senso conclusivo del romanzo, rinunciando al capitolo in cui Alex matura e immagina una vita diversa. Non una virgola, il finale, il risultato è Arancia Meccanica, cazzo. È un film che tu dovresti vedere ogni 4 anni, quando prima di andare a votare alle elezioni dovresti rivederti Arancia Meccanica. Coppola legge Cuore di Tenebra di Conrad, ambientato nell'Africa coloniale, e decide di portare quel viaggio nelle tenebre, dentro la guerra del Vietnam. Il risultato? Apocalypse Now! È Apocalypse Now! Non è fedele alla geografia di Conrad, è fedelissimo alle sue tenebre. Vogliamo parlare di Ridley Scott con Philip Dick e Blade Runner? Vogliamo parlare di Pinocchio? Parliamo di Pinocchio? Di Collodi? Non so, Guillermo del Toro prende la favola e la trasferisce nell'Italia fascista. Vogliamo parlare di cosa fa Spielberg, che fa Artificial Intelligence? Dice, ma Collodi non ha costruito il robot. Ma dai, ma veramente, dai. Quello non è il punto. Il punto è prendere una domanda antica e costringerla a vivere in un corpo nuovo. Che cosa significa essere umani? Che cosa significa tornare a casa? Che cosa significa desiderare? Che cosa significa diventare veri? I grandi racconti sopravvivono proprio perché non appartengono soltanto alla forma in cui sono nati. E l'Odissea poi forse è il caso più assurdo sul quale pretendere una purezza notarile, perché prima di diventare il testo che studiamo a scuola, queste storie hanno avuto una tradizione orale. Gli Aedi erano rappresentati ciechi perché raccontavano oralmente le cose, perché le scazzavano continuamente e

0: continuavano a inventarsi cose, più ogni sera le raccontavano e più queste storie diventavano ricche e venivano abbellite di personaggi. Sono state raccontate, cantate, trasmesse, rielaborate. L'adattamento non è un incidente capitato all'Odissea nel 2026, è dentro la sua storia da sempre. Nolan è soltanto l'ultimo degli Aedi. Ulisse stesso è Politropos, che vuol dire l'uomo dai mille volti, dalle mille svolte, capace di adattarsi, e noi pretendiamo che proprio la sua storia non si adatti? Possiamo discutere, certo, discutiamo le scelte di Nolan. Possiamo dire che una scena non funziona, che la trovata di Polifemo era più bella in Omero, che togliere Nausicaa è un peccato, che il letto di Penelope era un simbolo infinitamente più potente della spilla. Questa è critica, va benissimo, puoi dire tutto quello che vuoi, ma dire che una modifica è sbagliata semplicemente perché è una modifica non è critica. È filologia con manganello, è chiedere obbedienza, è l'arte non deve obbedire, deve rispondere. Omero dice qualcosa quasi 3000 anni fa e Nolan non deve ripeterlo, deve rispondergli. Cazzo, deve rispondergli, altrimenti perché chiamare Christopher Nolan? Chiamiamo un notaio, gli diamo il poema e ogni 20 minuti interrompe il film. Conforme, siamo tutti d'accordo. Sì, ha fatto pedissequamente quello che doveva fare, benissimo. Perché interpretare non significa trasportare un pacco da un linguaggio all'altro senza aprirlo, significa aprirlo. Significa aprirlo, guardare cosa c'è dentro, guardare cosa c'è dentro e prendere quello che ti riguarda e metterci anche qualcosa di te, altrimenti non sei un autore, sei un corriere, sei Amazon. E poi c'è una cosa che trovo meravigliosa: Nolan non ha dovuto pagare Omero, non ha dovuto telefonare agli eredi, non esiste un pronipote di Omero che gli abbia detto: sai Christopher, Circe, così non me la puoi fare, eh? L'opera di Omero è nel pubblico dominio, il mito appartiene a tutti. Può prenderlo Nolan, posso prenderlo io, potete prenderlo voi. Domani può arrivare un regista coreano e ambientare l'Odissea su Marte. Poi succede il paradosso più bello. Nolan prende un'opera che appartiene a tutti, la legge, la smonta, la interpreta, la riscrive, ci mette il suo Ulisse, il suo Polifemo, la sua Circe, la sua Penelope, e quella sceneggiatura, quel film, quella specifica interpretazione diventano sì una nuova opera protetta dai diritti d'autore. Capito? Omero è di tutti, Nolan è di Nolan. Il mito è libero, la sua interpretazione è una creazione nuova protetta dai diritti d'autore ed è esattamente la dimostrazione di quello che stiamo dicendo. Se Nolan avesse soltanto fotocopiato Omero, non avrebbe aggiunto niente. Ed è proprio nello spazio tra Omero e Nolan che nasce l'opera nuova. Quindi, cari custodi della purezza omerica, continuate pure a dire: ma Omero non aveva scritto così. No, infatti lui ha preso una storia che appartiene a tutti e ha provato a farla diventare sua. Frizza, eh? Frizza sta ferita, Rosiconi, eh? Ma c'è una cosa ancora più bella. Da settimane discutiamo di Polifemo, di Circe, di Nausicaa, dei Feaci, del letto di Penelope, di Omero, gente che magari non apriva l'Odissea dalla seconda liceo e improvvisamente litiga sui lotofagi. Allora, forse Nolan avrà pure tradito Omero, ma intanto ci ha costretti a tornare da lui, e forse i classici sono classici proprio per questo, non perché nessuno deve toccarli, ma perché sopravvivono a tutti quelli che li toccano. Un capolavoro non è una reliquia, non va chiuso dentro un vetro, sotto una teca. Devi poterci litigare, devi poterla amare, tradire, spostare, reinventare, perché essere fedeli a un'opera non significa necessariamente ripetere quello che hanno già detto, significa prenderla abbastanza sul serio da avere il coraggio di dirle qualcosa in risposta. La copia domanda: che cosa aveva scritto? Che cosa aveva scritto Omero? Un autore domanda: che cosa posso dire io oggi attraverso Omero? E se dopo quasi 3000 anni quella storia riesce ancora a farsi cambiare, discutere, insultare, amare, trasformare, soprattutto riesce ancora a farci tornare a casa da lei, forse non stiamo assistendo alla morte di un classico, stiamo assistendo alla ragione per cui è diventato immortale. E adesso qualcuno mi dirà:
1: sì, ma io, scusami, non posso dire che non mi è piaciuto.
2: Non ho capito, scusa, non posso dire che il film è brutto.
0: Sì, puoi dirlo, ma non ci devi rompere i coglioni, soprattutto a chi il film è piaciuto e magari non ha nemmeno mai letto l'Odissea. Sigla.
3: Ciao Paolo, sei libero?
4: Mie care, la felicità consiste nel poter dire la verità senza far mai soffrire nessuno.

0: e non rispondere tutto bene. Di Paolo Ruffini.
1: Io detesto soprattutto il potere di oggi. Ognuno odia il potere che subisce, quindi io odio con particolare veemenza il potere di questi giorni, oggi 1975. È un potere che manipola i corpi in un modo orribile, li manipola trasformandone la coscienza, cioè nel modo peggiore, istituendo di nuovi valori che sono valori alienanti e falsi. I valori del consumo, che compiono quello che Marx chiama un genocidio delle culture viventi, reali, precedenti.
2: Grande Pasolini, parliamo di rabbia. Oggi voglio farvi incazzare, voglio farvi arrabbiare, voglio farvi innervosire. Sono le 18:17, ho fatto un'apertura di 10 minuti per la gioia di Veronica Serafini, che taglia reel e che mi dice che faccio degli interventi troppo lunghi, e quindi questo qui sarà quanti? 8 reel sono, cara Veronica Serafini. E come dimenticarsi ovviamente di Joshua Bettini, un ragazzo che sarebbe un participio presente ma invece ha gli occhiali sulla testa. E naturalmente ringrazio anche Valeria Bernardi che è regia, grazie a Cristina Lunghi. E poi vorrei spendere una ventina di minuti per parlare veramente, ma 20 minuti non mi bastano. Iniziamo a dire il nome, che è Michele, e il cognome, che è La Serra. Un uomo che ieri ho scoperto che ha dei mezzi di locomozione davvero straordinari, veramente straordinari, e che ha una camicia di fronte al quale qualsiasi imbarazzo potrebbe essere troppo timido. Allora, grazie, questa è meravigliosa. Grazie, questo si chiama Come stai? Una trasmissione che è in onda dal lunedì al venerdì, incredibilmente, su Radio 24. E stiamo con voi tutta l'estate in diretta, e poi tornerà la Zanzara. Per se c'è qualche nostalgico. Vabbè, comunque, oggi abbiamo ringraziato tutti, sì. Allora, grazie anche a tutti quelli che mi stanno scrivendo al 331-5755-721 o 349-238-6666. E il numero invece per partecipare in diretta 800-24-0024. Tanta gente che mi scrive, gente che viene a vedere gli spettacoli, gente che viene alla Reggia di Caserta a vedere Dindon Down il 6 di settembre, grande data di Dindon Down alla Reggia di Caserta, il 1 settembre a Roma. Vabbè, basta, mi sono anche autopromosso. Parliamo di rabbia, vi facciamo arrabbiare oggi. Abbiamo già Marisa da Savona, Angelo da Milano, bellissimo. Allora, parlo un altro po', vai, sentite qua. La rabbia ha una pessima reputazione. Da piccoli ci insegnano non arrabbiarti, calmati, conta fino a 10, come se fosse un difetto di fabbrica dell'essere umano. E invece io mi farei una domanda diversa. Perché? Perché sei arrabbiato? Perché la rabbia non arriva per caso, arriva quando qualcosa dentro di noi dice: questo non va bene. Qualcuno ha superato un confine, ci siamo sentiti umiliati, traditi, ignorati, impotenti, abbiamo paura, abbiamo perso qualcosa. La rabbia è un allarme. Il problema non è che l'allarme suoni. Se in casa c'è fumo, per fortuna, suona. Il problema è cosa facciamo dopo. Possiamo cercare l'incendio, oppure prendere l'allarme a martellate perché fa troppo rumore. Con la rabbia facciamo spesso così. La reprimiamo. Non devo arrabbiarmi. Perché? Perché non ti devi arrabbiare? Magari devi. Se qualcuno ti tratta male, devi arrabbiarti. Se subisci un'ingiustizia, devi arrabbiarti. La rabbia può essere la parte di te che finalmente ha deciso di difenderti. Ma c'è l'altra possibilità, ovvero lasciamo che sia la rabbia a decidere tutto, e allora l'allarme diventa l'incendio. Posso essere arrabbiato e parlare, posso protestare, posso andarmene, posso trasformare la rabbia in una scelta, oppure posso cercare un essere umano sul quale rovesciarla. Ed è lì che diventa pericolosa, perché oggi mi sembra che siamo molto arrabbiati. In macchina, sui social, in politica, allo stadio, al supermercato, sotto la fotografia di uno sconosciuto, uno mette una foto del mare e qualcuno riesce a incazzarsi anche col tramonto. Abbiamo trasformato la rabbia in una forma di presenza. Se urli abbastanza, esisti. Se sei indignato, qualcuno ti ascolta. Se dici una cosa moderata, magari non interessa. Se dici "è uno scandalo", arrivano commenti, condivisioni, attenzione, e la rabbia dà energia, fa hype, ti fa sentire forte, ti dà un nemico, e avere un nemico è comodissimo. Gli immigrati, i ricchi, i poveri, i giovani, i vecchi, i neri, gli uomini, le donne, la destra, la sinistra, i fascisti, i comunisti. Perché qualcuno, sì, qualcuno deve uscire, deve andare fuori da noi, perché la rabbia sociale semplifica. Se sto male e la colpa è tutta tua, io non devo più domandarmi niente. Ecco, è tutta colpa della sinistra, è tutta colpa della destra, mi fanno incazzare. Quasi sempre sotto la rabbia c'è qualcosa, però. Una paura, una frustrazione, una ferita, una vergogna, un bisogno di essere visto. Pensate quante volte diciamo: mi fa arrabbiare, mi fa proprio incazzare. Magari quello che vorremmo dire davvero non è "mi fa incazzare", ma è "mi hai ferito". ma mi hai ferito ci rende vulnerabili, mi fa incazzare ci fa sembrare forti, fighi, no? E allora la rabbia diventa l'armatura di sentimenti che non abbiamo il coraggio di mostrare. E questo non significa che non giustifichi la violenza, mai. La rabbia è un'emozione, la violenza è un comportamento. Posso essere furioso senza colpire nessuno, anzi forse è proprio questo il punto. La rabbia è energia, può incendiare una casa, ma può anche accendere un motore. Molte conquiste sono nate perché qualcuno davanti a un'ingiustizia si è arrabbiato abbastanza da dire basta, non pazienza. Pensate alle grandi rivoluzioni, pensate a Martin Luther King, Nelson Mandela, gente che ha detto basta, non ha detto vabbè, o pazienza, o dai, contiamo fino a 10. No, ha detto non è sempre stato così, basta. Quindi io non voglio un mondo senza rabbia, un mondo nel quale nessuno si arrabbia davanti all'ingiustizia che non è, che magari uno dice no, non esageriamo. Ma sì, esagera, ci mancherebbe altro. Non voglio un mondo anestetizzato, io vorrei un mondo che sappia usare la rabbia, che sappia chiederle che cosa mi stai dicendo, perché se sono arrabbiato con tutto il mondo forse devo domandarmi se tutto il mondo mi abbia davvero fatto qualcosa, e se ogni discussione diventa una guerra forse non sto più difendendo un confine, ma sto vivendo in trincea, anche perché la rabbia costa. Il corpo si prepara, il cuore accelera, la tensione sale. Hai mai litigato con qualcuno alle 10 del mattino e continuato a litigarci mentalmente alle 11 di sera? Lui magari dorme. Tu stai ancora vincendo la discussione sotto la doccia. È una guerra combattuta da un solo esercito. Io non voglio smettere di arrabbiarmi. Voglio smettere di farmi guidare dalla rabbia. Diventare forti non significa non provare più rabbia, significa riuscire a guardarla quando arriva a dirle: ho capito che vuoi proteggermi, grazie, però adesso il volante lo tengo io. 800 24 0024, cosa vi fa arrabbiare? Di cosa vi arrabbiate? Di sinistra? Della destra? Povero cavallo, chi se ne frega di Belen, cosa vi fa arrabbiare? L'Odissea, Nolan, Paolo Ruffini, dite!

0: Ciao, a me la rabbia mi fa pensare. Perché? Perché a me, Marianna.
1: Una delle cose più drammatiche della nostra epoca è il fatto che siamo veramente immersi in un casino incredibile in cui l'iperreazione, sia dal punto di vista di chi crea contenuti che dal punto di vista di chi ne fruisce, è la prima strada, è la cosa che viene promossa, e questo è la radice del rumore che viviamo. Questo di conseguenza comporterà una selezione anche delle reazioni del pubblico in un mondo dove i tuoi, perdonatemi il brutto termine, beniamini sono molto più attenti a dire quello che dicono. Anche tu, utente, sarai maggiormente educato al pensarci due volte. In un mondo invece dove il tuo beniamino la spara subito grossa, immediatamente, tu sei molto spinto a spararla grossa, soprattutto per le persone molto giovani, ok? Perché noi siamo delle scimmie, le scimmie emulano tantissimo i comportamenti che vedono dei capobranco, e questo è inevitabile.
2: Bellezza Migrant Song, che trasmissione, 18 e 26, mamma mia che meraviglia. Io sono Paolo Ruffini, questa è Radio 24, ci scrive, allora, Chiara, veterinaria. Mi fa arrabbiare quando alcuni proprietari trascurano la salute dei loro animali e questo causa loro gravissime sofferenze. Se abbiamo la responsabilità di ogni animale, dobbiamo anche fare sì che questi non soffrano. Ma guarda, Chiara, sfondi una porta. Ci avevamo anche un WhatsApp di un ascoltatore su questo, sugli animali e su non abbandono. Se mi sembra, se appena ce l'avete, ditemelo. Ma Chiara, sono d'accordissimo. Io, quando prima dicevo della battuta del cavallo, dicevo semplicemente: io amo tantissimo gli animali e i cavalli. Dico semplicemente che se qualcuno di fronte a Belen che cade da un cavallo scrive: speriamo non si sia fatto male il cavallo, è un coglione. È molto semplice. Sentiamo il WhatsApp di questo ascoltatore.
3: Ti dico solo una cosa. Io degli animali, ho avuto le nonne in casa anziane finché non se ne sono andate, mia mamma e mia suocera. Le lacrime sono sempre brutte, ma quelle di rimorso sono quelle veramente più terribili che ci sono. E io, grazie a Dio, lacrime ne ho speso tante, ma sicuramente non di rimorso. Ho rinunciato anche alle vacanze estive per tenere il cane e i gatti che ho in casa. C'ho la casa alghero e non l'ho utilizzata perché non sapevo dove collocarli, però i miei affetti non li abbandono, nessuno, né bipede né quadrupede. Un abbraccio a tutti, grazie per quello che fa.
2: Grazie a questo ascoltatore. Prendiamo Marisa da Savona. Marisa, come stai?
4: Io sto bene davvero, perché sono una persona che al mattino si specchia nel mondo.
2: Che bello, come
4: allora
2: fai? Come ti specchi? Come ti specchi?
4: Li considero per quello che sono.
2: Come fai a specchiarti nel mondo?
4: È perché io ho superato grandi eventi e quindi le piccole cose le considero veramente per quelle che sono. Invece io ho una grande cosa di cui voglio parlarti.
2: Dimmi.
4: È quella di mia sorella. Come tutte le persone che purtroppo non ti cercheranno mai, è affetta ad una gravissima forma di schizofrenia. E vive nel terrore perché è perseguitata dalle voci minacciose.
2: Certo.
4: Che minacciano anche me, minacciano lei di giorno e di notte, e a volte mi arrabbio la sera perché lei vorrebbe raccontarmi cosa le dicono le voci, e allora qualche volta mi arrabbio e le dico no, perché poi te la risenti nelle orecchie.
2: Certo.
4: Allora poi lei mi chiede scusa con voce piangente, io mi sento un'altra volta di più merda.
2: Marisa, ti capisco, la schizofrenia è un tema super interessante, magari lo affronteremo in una delle prossime trasmissioni quando avremo anche un professionista accanto a noi. Immagino tua sorella si faccia seguire da qualcuno.
4: Sì, lei ha lavorato 35 anni pur aiutando anche i nostri genitori a casa, perché io sono maggiore di 8 anni quasi, sono sempre stato in giro di qua e di là, io avevo lasciato casa prima che succedesse queste altre cose, non ho mai abbandonato la famiglia, però è diverso, lei ha sostenuto i miei genitori, ecco, io lo facevo un periodo di ferie.
2: Con chi vive tua sorella ora?
4: E io sono caregiver, amministratore di sostegno, in più ho venduto la casa per avere una persona, perché io non sono 91 anni, ho una patologia autoimmune e avevo bisogno di qualcuno. Ho trovato una persona, una signora etiope eccezionale,
2: okay,
4: che le voglio bene come una sorella,
2: certo,
4: bravissima, guarda,
2: certo,
4: che se non avessi lei starei male io di più.
2: Come la racconteresti te la, come la racconteresti te la schizofrenia a una tua amica? Come se tu dovessi raccontare questa patologia, cosa diresti? Per gli ascoltatori che magari non si rendono conto neanche, no? A volte si dice, no, anche ci sono delle malattie, delle patologie che a volte si banalizzano, no? Oddio, mi sono dimenticato le chiavi, c'ho l'Alzheimer. Che poi Alzheimer vuol dire non sai, Alzheimer vuol dire che non sai a cosa servono le chiavi molto spesso, no? Oddio, guarda, ma te no, oggi mi avevi detto un'altra cosa, te sei schizofrenico, no? Cioè si banalizzano a volte con delle barzellette,
4: certo,
2: no?
4: Certo.
2: E invece raccontami, aiutami un po' a raccontare questa patologia così
4: chiara. È un'alterazione della realtà, vedere in peggio anche quello che è positivo, per esempio di ogni evento, non solo le prevede che finirà male, che succederà qualcosa, al contrario di me, mia sorella non vede nemmeno il mezzo bicchiere vuoto, lo vede completamente vuoto, mentre io vedo sempre il mezzo bicchiere pieno, che la schizofrenia ti impedisce di vedere anche quel dito d'acqua in fondo al bicchiere, proprio.
2: Sì, e allo stesso tempo di vedere anche delle cose, di vedere anche delle cose che altri non vedono, che magari non ci sono.
4: Certo,
2: no?
4: certo, le minacce, per esempio, no? Le minacce le vede come reali, le sento come reali. Il problema è che mi dice: ma io li sento veramente, io lo so che li sente veramente, anche lo psichiatra glielo dice.
2: Ma infatti sai, il tema non è andare a contestare la sua verità, certo, perché è una sua verità, il tema sarebbe andare a contestare una realtà, ma poco cambia. Io credo che quello che ci insegnano a volte i grandi maestri o i grandi luminari è che spesso la malattia va curata, bisogna cercare di guarirla laddove è guaribile, ma soprattutto va accolta, va abbracciata, come credo tu stia facendo con quella di tua sorella, al di là del senso di colpa che ti rimane e che spero di cui tu possa liberartene al più presto.
4: No, i sensi di colpa me li trovo per sempre e senza per questo però flagellarmi, perché io ogni giorno, nonostante la sofferenza, riesco a trovare anche il mio momento, un attimo solo di felicità, di serenità, proprio perché penso alla schizofrenia questa sì del mondo.
2: Esatto.
4: È terribile.
2: Esatto.
4: Che è terribile.
2: Marisa, ti abbraccio e fortissimo.
4: Senti, se hai una mente scrivo, perché io non ho i social, non ho WhatsApp, uso solo il computer perché ho problemi alle mani. Se hai una mente scrivo volentieri.
2: Ora guarda, mando l'interruzione e te l'ha detto fuori onda. Ti abbraccio forte.
4: Grazie
2: a te. Grazie
4: della
2: compagnia. Ciao tesoro. Ci si sente tra poco.
5: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
6: Ehi amico!
7: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori. Vai su agenti.it.
5: Agenti.it,
6: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
8: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi, perché se non Deghi, non ci credi.
10: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
11: Vi presenta Borse in diretta.
12: Chiusura negativa per le borse europee appesantite dai rincari del petrolio e dalla risalita dei rendimenti americani. Milano rimane a galla grazie ai titoli oil e al risico bancario. Sul finale hanno infatti accelerato Banco BPM più 0,7 e Banca Generali più 1,3 dopo il via libera del CDA di MPS alla doppia offerta di scambio sui due istituti. Chiusura debole invece per la Banca Senese, meno 0,3%. Bene gli energetici, più 2,6 per Eni, più 2 per Italgas e più 1,2 per Snam. In coda al listino Stellantis, Amplifon e Unipol. Sul valutario l'euro si rafforza ancora a $1,168. Il Bitcoin accelera a $72,000 con un rialzo di oltre il 5%. In rialzo di oltre il 2% il Brent sopra i $93 al barile. Chiara Di Michele da Radio Core per Radio 24, il Sole 24 Ore.
13: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza, fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.
14: Come stai? Come stai? Come stai? E non rispondere tutto bene.
2: Eccoci qua. 18:35, 800 24 0024 ci ha chiamato, anzi abbiamo chiamato noi, Angelo da Milano. Angelo.
15: Ciao Paolo, grazie di nuovo.
2: Ma grazie a te. Allora, per gli amici che ci seguono tutti i giorni, Angelo ci ha chiamato ieri parlavamo di solitudine, faccio un piccolo riassunto della storia. Angelo, tu ieri ci hai chiamato, ci hai raccontato che ti senti molto solo perché hai avuto un lutto importante della tua compagna nel 2018, questo lutto ti ha portato a lasciarti un po' andare e sei arrivato ad avere una forma diabetica importante che ti ha portato anche alla cecità. In questo momento tu vedi solo grigio, mi hai detto. E eravamo è corretto tutto quello che ho detto finora?
15: Corretto, Paolo.
2: Allora, cioè, ieri ci siamo salutati, ti suggerivo di, ovviamente, come suggerisco a chiunque, come è l'unico consiglio plausibile, di andare a farsi seguire da un professionista, da uno psicologo, da un terapeuta, da uno psichiatra, a seconda della gravità anche del disturbo che si ha. Oggi mi hai detto che andavi a far visita a un dottore, a uno psicologo, volevo sapere com'è andata.
15: Allora, abbiamo cominciato un piccolo percorso che abbiamo piano piano a farlo, però è già un grosso passo per me.
2: Ok.
15: Ovviamente ci vorrà un po' di tempo perché io mi rendo conto che comunque quello che mi è successo, quello che ho, non sarà facile convivere.
2: Certo, certo. Senti, ne sei uscito con in tasca un consiglio per te stesso, una motivazione, un senso? Ieri ti parlavo, no, di come fondamentalmente forse è vero che le cose che ci capitano nella vita le dobbiamo lasciar fluire, no? Dobbiamo anche a volte avere la capacità di abbandonare, di lasciare andare quello che è la nostra idea di vita o di presente, no? C'è un grande concetto buddista di impermanenza, cioè niente resta, la vita è un continuo scorrere, un continuo fluire, e la vita in questo momento ovviamente è riuscita a scorrere in te in una deriva non fantastica, perché non ti consente più di vedere, ma ad esempio ti consente di sognare. Puoi ancora sognare tua moglie, puoi ancora sognare un tramonto, non puoi vederlo, ma puoi sognare anche un'alba, puoi sognare delle cose belle, puoi sognare un cocomero che ti piace mangiare, no? C'è qualcosa in tasca tua in questo momento che ti può consentire di fare un sorriso in più?
15: Sì, però non so come te lo possa esprimere a voce.
2: Provaci.
15: Che ti posso dire? Cerco di andare avanti, la vita continua e c'è gente che sta peggio di me.
2: Questo,
15: e mi spiace.
2: Questo è vero, Angelo, questo è vero. C'è gente che sta peggio di te e non lo sa, peraltro. Tu c'hai anche un altro grande vantaggio, che tu sai quello che hai, sai quello che hai passato e sai quello che è la tua verità e quella che è la realtà. Quindi non è poco, avere coscienza, avere consapevolezza non è poco.
15: È vero.
2: Quando ti rivedi col dottore Angelino?
15: Mi dovrebbe chiamare lui in settimana.
2: Ci fai sapere, ci richiami te?
15: Certo, certamente.
2: Spero di farti compagnia, Angelo.
15: Sempre.
2: Guarda che sei un grande, tu sei veramente l'esempio che questa trasmissione vorrebbe dare. Quando si sta per affogare, si alza la mano e si chiede aiuto. Grazie Angelo.
15: Grazie a te.
2: Grazie infinite. Allora, Vale, ti chiederei, se ce l'hai, di mandare un altro pezzo. Io voglio fare arrabbiare tutti e voglio mettere un altro pezzo di Pasolini. È la clip 19 per te. Ce l'hai? Sentite qua.
16: Se non si grida viva la libertà umilmente, non si grida e viva la libertà. Se non si grida e viva la libertà ridendo, non si grida e viva la libertà. Se non si grida e viva la libertà con amore, non si grida e viva la libertà. Voi, figli dei figli, gridate con disprezzo, con rabbia, con odio, evviva la libertà. Perciò non gridate evviva la libertà. Questo sappiate, figli dei figli, che gridate evviva la libertà con disprezzo, con rabbia, con odio.
2: Ti è mai capitato che la rabbia ti annebbiasse la mente, impedendoti di trovare la pace? Maya era inginocchiata accanto a un laghetto nel bosco e l'acqua era anche abbastanza trasparente nel suo posto sicuro. Fissava il suo riflesso tremolante, sentendo il cuore spezzato e pensieri tumultuosi. La sua mente era un vortice. L'affitto era scaduto, la promozione per cui aveva passato innumerevoli notti in bianco era andata a qualcun altro, il suo fidanzato stava guardando la collega. E in quell'istante il peso della vita quotidiana le sembrò soffocante. Tutto le sembrava così ingiusto. Allora Maya urlò contro il suo riflesso, quello che stava facendo sull'acqua pulita di questo laghetto, sfogando la sua rabbia. «Perché il mondo è sempre così ingiusto?» gridò. Afferrò delle pietre e le lanciò nell'acqua. Ogni tonfo accompagnava la sua sensazione e il suono echeggiò nel bosco silenzioso. Il laghetto divenne così molto torbido e stagnante. Il sedimento del laghetto salì in superficie. Dove prima Maya vedeva bellezza, ora c'era solo acqua fangosa. Allora si fermò, vedendo il suo viso confuso perso nell'acqua torbida. Improvvisamente si sentì vuota invece che arrabbiata. Sedette in silenzio, rendendosi conto che la sua rabbia aveva annebbiato tutto. I suoi problemi erano ancora lì, ma la chiarezza era svanita. Aspettando, Maya osservò l'acqua iniziare a schiarirsi. La calma crebbe dentro di lei mentre respirava profondamente e pensava a che cosa fare dopo. Reagire con rabbia annebbia solo la nostra visione. La chiarezza e la pace ritornano quando aspettiamo e lasciamo che le cose si sistemino. Nella rabbia intorpidiamo le acque, nella calma vediamo la verità.
17: Cos'è la felicità?
18: Diciamo che cerco l'equilibrio molto.
17: In che modo?
18: Cercando di superare alcune cose date dall'evoluzione della mente, del corpo, dei sintomi che porta l'età. Comunque ci sono dei cambiamenti importanti. Cercare di apprezzare quello che abbiamo, perché comunque la vita è talmente veloce, per cui delle volte ci si rammarica di perdere tempo in cose futili che si possono comunque superare, pensando che ci sono problemi molto più grandi di noi. Dare una stabilità, se la vita fosse sulla terra eterna, io non voglio morire, che se penso sia molto meglio di quello che pensiamo noi il dopo, il non sapere che cos'è, quello mi ha sempre rammaricato. Alla fine penso sarà una sorpresa e vorrei ritrovare alcune cose, però io viverei sulla terra eternamente 1000, 3000 anni.

0: Bah, in questo momento della mia vita, 55 anni, sono sempre super iper incazzato, mi fa arrabbiare tutto e tutti, motociclisti, ciclisti, i vicini di casa, coloro che umanizzano i cani, chi non rispetta le code, i colleghi di lavoro carrieristi, i colleghi di lavoro non carrieristi, chi va troppo forte in autostrada in tangenziale, chi va piano in tangenziale in autostrada, tutto, mi fa arrabbiare veramente tutto. Vivo tranquillamente a casa da solo e non voglio vedere nessuno.
1: A me fanno arrabbiare i miei colleghi, perché la gente che entra in ufficio sta lì ad aspettare che io la serva e loro non chiedono mai se hanno bisogno, e nonostante ci sia gente che si ferma davanti alla loro scrivania, fanno finta di non vederli e continuano a chiacchierare fra di loro. Io così sono molto frustrata, perché continuo a stare a testa bassa sulla scrivania e loro invece stanno a chiacchierare o a guardare il cellulare.
2: Noi radioascoltatori cosa possiamo fare per far sì che rimanga lei dalle ore 18:30 alle ore 20:45? Grazie.
3: Non lo so, caro amico mio, non lo so. Prova a mandare, com'è la mail generica di Radio 24? Ci sarà, ora vi informo, potete fare una spedizione alla mail di Radio 24 e poi chiederlo, però ti ringrazio comunque della stima, ma la notizia è che dal 7 settembre torneranno Cruciani e Parenzo. Comunque, e a quel punto io chiamerò il primo giorno in diretta e gli chiederò come state voi ascoltatori di Radio 24 con questa bellissima canzone rivista da Anthony and the Johnsons, Knocking on Heaven's Door. Stiamo bussando alle porte del paradiso insieme a voi alle 18:46. Ci prendiamo un respiro, i nostri soliti 3 secondi prima di inquinarci con i rumori di un clacson che ci racconta del traffico. 3, 2, 1.
4: Strade in diretta.
5: Buonasera, bentrovati ad un nuovo appuntamento. La notizia più importante giunge dalla A26 Genova Gravellona-Toce, dove il traffico è bloccato con code in aumento causate da un incidente avvenuto tra Ovada e l'innesto con l'autostrada dei Fiori in direzione del capoluogo ligure. Da Lorenzo Zappullo per il momento è tutto, vi auguro un buon viaggio.
4: Come stai? Come stai? Come stai? Come stai? E non rispondere tutto bene.
6: Papà ti picchia qualche volta?
7: Sì.
6: Come ti picchia? Con la cinta dei pantaloni? Come ti picchia?
7: Con la frusta.
6: Con la frusta? E tu cosa fai?
7: Io piagno.
6: E poi?
7: Basta.
6: Perché gli meno con la frusta?
8: No, perché con la frusta non è troppo danneggio, ragazzino. Perché tanto è un calcio.
6: Come?
8: Se praticamente gli danno un calcio, gli rompo una costata, invece con la frusta non è che danneggia, se sente il dolore semplicemente senza danneggiarlo, perché anche con lo schiaffo basta che obbio bene, che il cervello è così, che le reazioni vedo, a me non mi va.
6: C'ha ragione, esatto. Senta, ma ha ottenuto dei risultati con la frusta?
8: No.
3: Io faccio un podcast, si chiama Il Babysitter, anche uno spettacolo che farò poi lunedì anche in Garfagnana, ma a parte questo io vado con dei bambini e li intervisto. Ora, mi ricordi, Michele, questo pezzo qua che pezzo era? Tratto da un documentario degli anni 70 della Rai, dove, come avete visto, a un certo punto c'è il bambino che ammette che il padre lo picchia con la frusta. Me lo rimetti un attimo, Vale, un secondino, puoi rimettermelo. Ascoltate bene le parole di questo bimbo e ascoltate il padre, dice: ma sì, sentiamolo insieme.
6: Papà ti picchia qualche volta?
7: Sì.
6: Come ti picchia? Con la cinta dei pantaloni? Come ti picchia?
7: Con la frusta.
6: Con la frusta? E tu cosa fai?
7: Io piagno.
6: E poi?
7: Basta.
6: Perché gli meno con la frusta?
8: No, perché con la frusta non è troppo danneggio, ragazzino. Perché tanto gli danno un calcio.
6: Come?
8: Se praticamente gli danno un calcio, gli rompo una costata, invece con la frusta non è che danneggia, se sente il dolore semplicemente senza danneggiarlo.
3: Avete capito?
8: Lo schiaffo
9: dice tanto, se gli do uno schiaffo magari lascio l'impronta, invece se lo picchio con la frusta sui vestiti non gli lascio l'impronta ma gli faccio soltanto male. Questa era l'educazione di questo signore negli anni 70, un uomo preso a caso. Immaginatevi la rabbia di quel bambino, il bambino che sopruso ha dovuto vivere facendosi picchiare dal padre con la frusta chissà per quante volte. Come pensate che sia cresciuto quel bambino? Come pensate che quel bambino sia venuto su? Secondo voi quel bambino è uno risolto o è uno che magari ha qualche problemino di comportamento, qualche disturbo di comportamento? A volte quando veramente sono anche qui in Viale Monza che sto per tornare a casa e magari non parto subito quando arriva il verde perché sono distratto e sento quello subito che non aspetta altro che suonarmi col clacson, io a volte mi dico, ma chissà che cazzo di vita ha avuto, cioè chissà che problemi devi aver avuto per arrabbiarti così tanto per una minchiata del genere. E allora poi ripenso, no, a questi episodi, penso a quanti bambini sono stati maltrattati da piccoli che ora sono diventati grandi e che magari possono fare i farmacisti, gli avvocati, possono fare gli imbianchini, gli elettricisti o i medici, però caspita, quel sopruso lì bolle un pochino più sopra il diaframma e quella rabbia poi diventa un casino. Siate gentili, soprattutto con i bambini. Massimo da Lucca. Massimo, come stai?
10: Abbastanza bene, dopo questo messaggio che abbiamo sentito non è facile intervenire, comunque volevo fare i complimenti per quello che fai Paolo e quello
9: grazie infinito.
10: Che ci fai passare in tranquillità. Per quel signore che diceva prima cosa possiamo fare per averti fino alle 20:45 possiamo cominciare a fare una sottoscrizione.
9: Allora mi sono informato, potete mandare una mail a info@radio24.it, ripeto info@radio24.it, dove protestate e vi lamentate e chiedete di me, insomma.
10: Da lucchese lo facciamo a 0 euro, naturalmente.
9: Sì, anche da genovese, info@radio24.it, la mail non costa nulla, vai tranquillo.
10: No, io ti voglio dire, la cosa che mi fa arrabbiare è avere sempre le informazioni delle cose brutte, no?
9: Bravo.
10: Facciamo anche che vedere i giornali, io sono tra l'altro non vedente, quindi seguo spesso le informazioni da internet, certo. Telegiornali, eccetera, eccetera, sempre... vabbè, la guerra oramai è diventata una cosa di routine da tutte le parti, femminicidi, omicidi, rapine, cioè, ma ci sarà una cosa bella che succede dalle nostre parti? Una, cioè ricominciamo un titolo di un telegiornale con una cosa bella, poi magari andando avanti ci possiamo dare anche qualche notizia di cronaca, però tutte le volte sono sempre notizie.
9: Ma
10: che
9: guarda,
10: ci fanno stare ancora male, no?
9: Io guarda, avevo scritto una cosa, non lo so Michele, ti ricordi? Ieri avevo portato forse un pezzo, una lettura sul fatto che erano diminuiti gli omicidi nel corso degli ultimi 10 anni e che stiamo dando molto più valore al peggio, non mi ricordo, però c'avevo una cosa del genere, non so se te l'ho mandata ieri. Hai perfettamente ragione Massimo, hai perfettamente ragione, cioè è come se oggi noi fossimo riusciti o riuscissimo a vedere molto più il male del bene, cioè in realtà io ti posso dire, io a un certo punto dico solo una cosa, che certe cose preferivo non vederle. Ma non perché ci deve essere un limite all'informazione, ci mancherebbe, ma certe cose preferisco non vederle. Ma veramente? Ma perché devo vedere delle immagini orrende che mi lavorano nel cervello? Poi mi ha detto, tu sei non vedente, quindi... Cioè, però anche ascoltare le urla...
10: Ma sempre, ancora peggio! Cioè, ancora
9: ma
10: peggio
9: Dio santo, perché te le immagini, esatto, no?
10: Sì,
9: cioè,
10: sì.
9: È un'evocazione orrenda. Ma perché dobbiamo vedere sempre tutto, soprattutto il male? Dici, ma per farti un'idea, ma dammi una notizia, no?
10: No, sì,
9: guarda, è un continuo. Noi siamo sopraffatti dal peggio. Siamo sopraffatti dal peggio.
10: Un po' di responsabilità forse l'abbiamo anche noi, che ci piace di più andare lì. Però se le cambiamo, no? Se cominciamo a invertire 10 notizie, cominciamo 5 buone e 5 non cattive.
9: Hai perfettamente ragione. Massimo, ci farò un pezzo su questo. Ci farò un pezzo. Ci faccio una lettura e te la dedico. Grazie anch'io. Grazie a Bestia. Continua a seguirci. Grazie. Alfredo da Roma. Alfredo, come stai?
11: ciao Paolo. Io ciao, in questo momento bene, a 58 anni, però ho avuto una vita veramente molto molto pesante, che molte volte quanto sento queste persone che sono veramente depresse, con attacchi molto forti di ansia, che ti raccontano, perché sono anche giustificati da degli eventi. Io sarò breve, perché sennò a raccontarla tutta ci vorrebbero tre trasmissioni. Sì. Comunque io sono rimasto orfano a 4 anni, di padre e di madre. Non avevo altri parenti che mi potessero prendere in carico, perché era una famiglia poverissima da parte sia di padre che di mia madre, quindi mi hanno mandato in un orfanotrofio, dove sono rimasto fino a 18 anni, la maggiore età. E ti dico, in quei 14 anni io non ho fatto un Natale, non ho fatto un compleanno, non c'ho avuto una persona che mi ha dato mai un abbraccio, perché ho vissuto all'interno, ti parlo di 50 anni fa, di una realtà dove proprio ci trattavano come pezze da piedi, come si dice a Roma. Amore zero. Io avevo un paio di pantaloni, una maglietta, un paio di scarpe. Quando lavavano i pantaloni, giravo dentro la struttura in mutande, perché non c'avevo niente. Speravamo sempre che qualcuno ci venisse a prendere e ci portasse da qualche parte, ma io fino a 18 anni non ci ho avuto questa fortuna che mai hanno avuto altri amici, altri compagni con cui sono stato. A 18 anni sono uscito da là e senza niente, ho dormito quasi per 3 anni per strada, perché non avevo nessuno. Piano piano ho cominciato a fare qualche lavoretto, qualche cosa, la sera poi andavo in stazione, andavo in qualche punto dove si poteva magari stare un po' tranquilli a dormire, perché comunque erano tanti anni fa, parliamo di tanti anni fa. E poi ho conosciuto una persona che aveva una piccola attività di riparazione auto, mi faceva dormire lì, imparavo un po' il mestiere, un po' lavoravo, un po' dormivo lì, un po' in macchina, un po' di qua, un po' di là. E poi alla fine ho avuto una fortuna, avevo 23 anni, di andare fuori all'estero, sono andato a lavorare in Germania e ho cominciato lì a imparare un mestiere, e piano piano mi sono formato sempre da solo, senza nessuno, Paolo. Io sono sempre stato solo.
9: Ci credo.
11: Ho avuto anche un supporto psicologico, però ti dico, in quei tempi forse non erano come adesso, io mi bombardavano di medicinali, alla fine stavo sempre addormentato. A quel punto li ho mandati a quel paese, ho detto mi devo aiutare da solo, perché sennò qui veramente c'è il rischio che arrivo un momento che proprio non ragionavo più, perché quelle erano medicine forti. Insomma, l'ho fatta breve, poi alla fine ho conosciuto mia moglie, mi sono sposato, ho avuto una famiglia, ho avuto i primi Natali a 40 anni, ho avuto dei figli, insomma la mia vita con tanta tanta forza è cominciata ad andare avanti. Adesso ho quasi 60 anni, questa è stata la mia storia, che ogni tanto racconto, e il dolore è tanto, perché l'ho vissuta completamente da solo. Io non ci ho mai avuto nessuno, diciamo, mai un abbraccio, mai un aiuto da parte di nessuno.
9: Sei felice, Alfredo, ora?
11: Adesso sì, perché comunque ho i figli grandi, hanno la loro vita, sono riuscito veramente a crearmi una realtà. Fra poco, se Dio vuole, andrò pure in pensione.
9: Senti, i tuoi figli ti dicono, pensi di essere stato un bravo papà?
11: Ma penso di sì, perché mi vogliono bene, ho cercato di dargli tutto quello che non ci ho avuto, io non ci ho avuto niente, che proprio non è che gli racconti, io di affetto zero, proprio zero. Un altro pensa al posto mio, non lo so, forse manco sarebbe arrivato a 30 anni, io dormivo per strada, oh. Cioè, non c'avevo niente.
9: E come hai fatto a inventarti l'amore, se non hai mai avuto un esempio d'amore?
11: Ho conosciuto mia moglie in Germania, perché diciamo qualche volta dopo che il lavoro si usciva andavo in qualche locale con qualche collega a mangiare, a bere qualcosa, l'ho conosciuta e ci siamo innamorati, ma io non me lo sono inventato l'amore, lei forse me l'ha trasmesso, io non ce l'avevo dentro di me.
9: E sei riuscito, Alfredo, a crescere senza cadere o inciampare in tranelli?
11: Sono inciampato tante volte, tante volte, ma però grazie a Dio ho cercato sempre di seguire una linea, perché non mi volevo rovinare la vita più di quello che già me l'avevano rovinata. Non voglio dire il destino, Dio, che ne so, quello che voleva, però i miei genitori purtroppo sono morti tutti e due rapidamente.
9: E che idea ti sei fatto della vita, Alfredo? Che idea ti sei fatto della vita?
11: L'idea della vita è che la vita non ti regala niente, non ti regala proprio niente, a me non ha regalato niente. Quello che ho ottenuto me lo sono ottenuto con le forze mie, va. Questo è l'idea della vita.
9: Poi io penso guarda, è una storia che mi commuove e ti ringrazio di averla condivisa con noi. Io penso che forse te prima hai detto non ho avuto riferimenti, non ho avuto Natale, non ho avuto amore, però probabilmente te sei riuscito a trovare una forma di amore per te stesso, che poi è la forma che tante persone in realtà, che hanno tante forme di amore di altro tipo, no? L'amore genitoriale o l'amore che magari tu non hai avuto, anche quello di una zia, uno zio, qualcuno che ti viene a fare una carezza, però l'amore per se stessi tu sei riuscito a trovarlo in quei 18 anni in orfanotrofio, ed è forse l'amore che ti ha salvato, no? Riuscire a volerti bene, a diventare il tuo migliore amico, a farti una carezza, insomma.
11: È vero Paolo, forse è proprio questa qua, tu hai beccato proprio il punto centrale, forse è stato quello, perché io veramente punti di riferimento me stesso, che racconta ai miei figli, papà, ma non ho avuto mai niente, non c'avevo nessuno, a me non mi ha mai cercato nessuno.
9: Sei un grande Alfredo, sei un grande, grazie che mi segui, grazie. Prego, infinito, ciao, siamo qua, ti abbraccio, Paolo, ti voglio bene, un bacio,
11: ciao.
9: Ci si ferma un attimino, c'è il GR e poi si torna.
2: Noi radioascoltatori cosa possiamo fare per far sì che rimanga lei dalle ore 18:30 alle ore 20:45? Grazie.
12: Let's go! Da MedioWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MedioWorld.
13: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
14: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
15: Dal 21 al 26 agosto, al meeting di Rimini 2026, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ti invita a visitare Galassia Infrastrutture, uno spazio immersivo dedicato all'innovazione, alla mobilità e alle grandi opere che collegano l'Italia e l'Europa. Attraverso installazioni interattive, contenuti multimediali e simulatori di guida e di volo, potrai scoprire le tecnologie e le infrastrutture che ogni giorno rendono il paese più sicuro, connesso e competitivo. Un percorso pensato per adulti e bambini, per conoscere da vicino il lavoro che costruisce l'Italia di domani. Ti aspettiamo al padiglione A1 del meeting di Rimini, dal 21 al 26 agosto. Galassia Infrastrutture, un viaggio nel futuro del paese.
16: GR24, il sole 24 ore. Svezia e Finlandia si aggiungono alla lista di paesi che rispediscono all'Italia i migranti. Schlein, la sospensione di Schengen, un boomerang per Meloni. Domani l'apertura dei giochi del Mediterraneo a Taranto. Mattarella, impegno nazionale per occupazione e salute. Meloni a settembre, tavolo per ex Ilva e sviluppo della città. A Palermo muore una bimba di 4 anni per sospetta difterite. I genitori Novax, non sarebbe stata vaccinata, ricoverato anche il cuginetto. Calcio Conference League, Atalanta prima a debuttare in Europa in campo a Bergamo contro l'Apoel Tel Aviv. Buona serata dalla redazione di Marco Mancini. Anche Svezia e Finlandia rimanderanno indietro in Italia i migranti sbarcati nel nostro paese. Intanto il governo prolunga lo stop a Schengen con la Spagna fino a fine mese.
17: Sono diventati 5 paesi che si preparano a rinviare i dublinanti in Italia. Dopo Berlino, Berna e Vienna si aggiungono Helsinki e Stoccolma, che vogliono rimandare indietro nel nostro paese i richiedenti asilo. Nel primo pomeriggio dal Ministero dell'Interno finlandese si fa sapere che i trasferimenti sulla base del nuovo patto europeo per l'asilo sono attualmente in fase di preparazione. Appena qualche ora dopo l'annuncio di Stoccolma, la Svezia ha effettuato trasferimenti di migranti verso l'Italia. Intendiamo continuare a farlo, spiega la portavoce del Ministero per la Migrazione. Ed è stata la stessa Commissione europea ad intervenire il 15 luglio sullo stato dei trasferimenti, puntando l'indice contro l'Italia, che non ha ancora ripreso ad accogliere i richiedenti asilo trasferiti dagli altri stati europei. Continua poi lo scontro tra Italia e Spagna su Ceuta. Palazzo Chigi pensa di prolungare lo stop a Schengen con Madrid fino a fine mese. Attacca l'opposizione. Sospendere Schengen è stato un boomerang clamoroso per Meloni, dice la segretaria PD Alice Schlein. I rimpatri funzionano, ma contro di noi, per Giuseppe Conte dei 5 Stelle. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
16: Francia, Germania, Italia e Regno Unito chiedono a Israele di bloccare l'espansione degli insediamenti dei coloni in Cisgiordania. In una dichiarazione congiunta i quattro paesi dichiarano che la decisione del governo israeliano di pubblicare bandi di gara per la costruzione nell'ambito di un progetto di insediamento è inaccettabile. Un morto e un ferito per l'attacco di un drone ucraino nel Kherson, in zona occupata dai russi, sale intanto a 16 il numero delle vittime dei raid russi che hanno colpito Kiev. Per il Cremlino non c'è ottimismo sui negoziati di pace.
18: Nuovi fronti e implicazioni arrivano dalla guerra in Ucraina. In Romania, un caccia F-16 ha distrutto un drone marino a poche centinaia di metri dal giacimento di gas offshore Neptune Deep, nelle acque romene del Mar Nero. Il drone, carico di esplosivo, è stato attribuito apertamente alla Russia. Da Mosca, il solo commento è che non ci sono motivi di ottimismo per una soluzione negoziata del conflitto. Per Zelensky, intanto, proseguono le tensioni interne. La procura specializzata anticorruzione ucraina ha svelato i nomi di 13 sospettati nelle nuove registrazioni sui recenti casi di corruzione. Molti sono legati proprio all'ufficio presidenziale. E si continua a parlare di possibili elezioni in tempo di guerra, come chiesto dall'ex ministro della difesa Mikhailo Fedorov. Sul tema è intervenuta la Commissione europea, secondo cui spetta a Kiev decidere quando organizzarle, nel pieno rispetto del proprio quadro giuridico e costituzionale. Giulia Bassi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
16: Domani l'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo a Taranto. Il presidente Mattarella ha dedicato un messaggio ai tarantini che, ha dichiarato il capo dello Stato, negli ultimi tempi hanno dovuto fronteggiare drammatici aspetti di occupazione e salute, di sviluppo economico e di qualità della vita. Questi aspetti della loro condizione costituiscono un problema e insieme un impegno nazionale, ha aggiunto Mattarella. Intanto la premier Meloni ha fatto sapere che il tavolo per l'ex Ilva tornerà a riunirsi entro i primi giorni di settembre per esaminare le varie manifestazioni di interesse presentate proprio in queste settimane per il futuro assetto dell'impianto. In parallelo è mia intenzione, ha scritto Meloni in una lettera al prefetto, convocare sempre a Palazzo Chigi uno specifico tavolo per la città di Taranto al fine di valutare le possibilità di sviluppo dell'area con investimenti imprenditoriali da affiancare all'ex Ilva. Grandi manovre sul fronte bancario, sentiamo.
19: Alla fine Luigi Lovaglio di MPS ha fatto la sua mossa, provando così a resistere alla scalata di Intesa San Paolo. La manovra è doppia. Il consiglio di amministrazione del Monte dei Paschi, infatti, ha approvato il suo piano per due offerte di scambio separate, una su Banco BPM, l'altra su Banca Generali. Ma il board si è diviso, visto che il via libera, dopo una riunione fiume, è arrivato con l'astensione di 4 dei 5 consiglieri di minoranza. Non solo, il piano di Lovaglio prevede anche il pagamento di un dividendo straordinario ai soci, per il quale MPS, secondo indiscrezioni, potrebbe utilizzare anche una parte del 13% che possiede nel capitale della compagnia Generali. Enrico Miele, da Radio Cor, per Radio 24, Il Sole 24 Ore.
16: Una bimba di 4 anni è morta all'ospedale dei bambini di Palermo per una sospetta difterite. La bambina non sarebbe stata vaccinata. La salma è stata sequestrata dalla procura che, oltre a disporre l'autopsia, cercherà di capire come mai la piccola non fosse stata sottoposta alla vaccinazione obbligatoria e se le procedure ospedaliere siano state corrette. Ricoverato anche il cuginetto di 4 anni, ha gli stessi sintomi ma non è in gravi condizioni.

0: dicembre.
1: Potrebbero essere le ore della svolta per il giallo di Pietra Catella, mamma e figlia, morte avvelenate con la ricina lo scorso dicembre. Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne, è stato messo a confronto per 3 ore con un'amica davanti agli inquirenti in questura a Campobasso. È la quinta volta che l'uomo viene ascoltato nelle indagini per la morte di Antonella Di Jelsi e della figlia Sara, che procedono da mesi contro ignoti. Nei giorni scorsi la procura ha sequestrato Di Vita PC e pendrive, e gli esiti degli esami effettuati in Germania hanno rilevato la negatività al veleno sia dell'uomo che dell'altra figlia Alice, a sua volta nuovamente ascoltata dai PM. Entrambi in pratica non sono mai venuti a contatto con la sostanza, solo il padre però aveva partecipato alla cena risultata fatale a Sara e Antonella. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Dopo settimane di afa e temperature caldissime, come previsto, oggi è arrivata la prima perturbazione atlantica ed è scattata l'allerta arancione in Lombardia, Veneto, Toscana e Liguria. Proprio la Liguria, dove sono caduti 200 mm di pioggia, è stata la più colpita.
2: Le condizioni meteo sono peggiorate sensibilmente nelle ultime ore con il passaggio della prima perturbazione atlantica, ed infatti proprio sulla Liguria, in particolare poi anche Lombardia, abbiamo avuto questi temporali autorigeneranti e soprattutto in Liguria sono caduti circa 200 mm di pioggia, che è l'equivalente totale che solitamente ci si aspetta in un mese e mezzo, 2 mesi. Ebbene, nelle prossime ore arriverà una seconda perturbazione. Da qui potrebbero nascere alcuni problemi di dissesto idrogeologico, in particolare sulle zone alpine, prealpine e di nuovo sulle montagne della Liguria. Infatti le zone maggiormente a rischio di questa seconda passata saranno ancora una volta Liguria, Piemonte, Lombardia e il Triveneto. Qualche temporale poi arriverà anche sulla Toscana e sul Lazio. Solamente dal weekend le condizioni meteo poi sono previste in miglioramento grazie all'avanzata di un campo di alta pressione e dall'allontanamento di questa perturbazione.
0: In chiusura il calcio, l'Atalanta di Sarri è la prima squadra italiana a debuttare in Europa in questa stagione. Alle 20:30 alla New Balance Arena di Bergamo i nerazzurri affrontano gli israeliani dell'Hapoel Tel Aviv nella partita di andata del playoff di Conference League. Presidio dalle 18 della rete Bergamo per la Palestina dinanzi allo stadio. Domenica i bergamaschi saranno impegnati sempre in casa contro il Sassuolo nella prima giornata di Serie A. Finisce qui questa edizione di GR24 condotta e curata da Marco Mancini, grazie in regia Valeria Bernardi. Prossimo GR24 alle 21.
3: GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
4: Sei aggiornato sul calciomercato?
5: Ovvio, leggo Gazzetta.
4: Quindi sai anche chi hanno comprato Inter e Milan?
6: Per forza, leggo Gazzetta.
4: E chi sono i nuovi giocatori di Juventus, Napoli e Roma?
5: Direi, leggo Gazzetta.
4: E sabato non perdere Sport Week speciale Serie A, la Gazzetta dello Sport, e non c'è partita.
7: Come stai? Come stai? Come stai? Come stai? E non rispondere tutto bene.
8: Ci sei rimasto male.
9: Ci sono rimasto male, non ci posso rimanere male. Io parto sempre dal presupposto che tra un minuto finisce tutto. Sono come quelli che vanno a dormire col borsone pronto accanto al letto perché sanno che in qualsiasi momento ci può stare il terremoto e tocca mollare tutto.
8: Bravo, è la meglio cosa. Lavoro, amicizia, relazioni, non te devi aspettare niente, non devi proiettare mai. Pensa sempre al peggio e mi raccomando, rinegozia tutto giorno per giorno.
9: Dici che paga, eh?
8: Ma certo. Oh, guardate. Fai una vita de merda, ma quando succede una cosa bella c'è il gusto della sorpresa. E quando invece va male non sembri uno sprovveduto perché poi sempre di... Tanto già lo sapevo, ma che vuoi di più?
10: 19:11. Allora, prima Massimo da Lucca mi ha suggerito una riflessione. Intanto continuate a chiamare 800 24 00 24, fino alle 19:30 stiamo con voi. Stanno arrivando anche tantissimi messaggi al 331 57 55 721 o 349 238 6666. È partito il merdone della zanzara, eh? Partito, eh? info@radio24.it se volete, invece della zanzara, la farfalla, la nuova trasmissione condotta da Paolo Ruffini e Michele Laserra, ovviamente. Beh, certo, verrai qui ai microfoni. E vabbè, ringrazio quindi Mario, Michela, Filippo, grazie Anna, grazie a Luigi, Susanna.

Anna, ti voglio benissimo. Mi manda un sacco di messaggi, Susanna, che ha avuto una vita difficilissima, so che mi segui e ti voglio bene. Poi c'è anche degli altri messaggi, Katiuscia, grazie anche a Tania da Piombino, Ivan da Trento, io non sopporto l'incapacità diffusa ovunque di accettare e affrontare la complessità, mi fa rabbia il fatto che tutto debba essere condotto da uno slogan fascista, woke, russofilo, abbiamo abbandonato il piacere della discussione all'altare dell'apparire, dell'urlatore, dello zittire il prossimo senza accettare mai un confronto. Allora vi leggo una cosa, poi ho Marco da Brescia, Alessandro da Milano, un po' di gente, vi leggo questa cosa perché Massimo da Lucca prima diceva una cosa sensata. Provo a organizzare un discorso. Qualche giorno fa stavo facendo una cosa che facciamo tutti, niente, cioè scorrevo il telefono, un video, un altro, una battuta, una pubblicità, un cane, una ricetta. Ecco una cosa che mi fa veramente arrabbiare. Improvvisamente, senza che io lo cercassi, vedo delle immagini riprese da una telecamera di sicurezza. È un distributore di benzina, un uomo anziano che cammina con un barboncino. Passa un ragazzo, non sta litigando con nessuno, non è successo niente. A un certo punto questo ragazzo prende una di quelle sedie di plastica bianca che stanno fuori dai bar, la alza e la spacca addosso al cane. Così, gratuitamente. Io sono rimasto fermo, ma vi assicuro, sono passati 2 mesi da quando ho visto questa scena, ce l'ho limpida nella mia testa. E mi è venuta una domanda: perché l'ho visto? Perché l'ho visto io? Io ero a casa mia, non conosco quel ragazzo, non conosco quell'uomo, non conosco quel cane, non ero lì, non potevo impedirlo, non potevo intervenire. Eppure, qualche secondo dopo, quella violenza schifosa, quel crimine orrendo, è entrato nella mia giornata e da quel momento è ancora un po' dentro di me. Allora mi sono fatto una domanda che forse è persino scomoda, cioè siamo così sicuri che dobbiamo vedere tutto? Attenzione, non sapere tutto, vedere tutto, sono due cose diverse. L'informazione può essere fondamentale quanto volete, cioè sapere che esiste la violenza, ok, denunciarla, raccontarla, combatterla, benissimo, ma il nostro cervello ha davvero bisogno di vedere o sentire ogni pugno, ogni incidente, ogni animale maltrattato, ogni corpo, ogni guerra ripresa da 10 centimetri, ogni essere umano nel momento peggiore della propria vita? Cioè, pensate ai bambini quando studiano la storia. Raccontiamo loro le guerre puniche, Annibale, Cartagine, Roma, ma vi immaginate se insieme alla pagina del libro potessero vedere le immagini reali di una battaglia, non un film, non una ricostruzione, cioè proprio quello che è successo, il sangue, i corpi, le urla, le amputazioni. Vi immaginate se studiando le civiltà antiche, invece di leggere una riga sulla schiavitù, vedessero davvero un essere umano frustarne un altro, dei bambini di 7-8 anni, o se potessero assistere realmente alla battaglia di Waterloo? Noi non lo faremmo, giustamente, no? Aspettiamo, raccontiamo, contestualizziamo, lasciamo che crescano e che abbiano gli strumenti per capire prima di esporli alle immagini più agghiaccianti della storia. Infatti, quando arriviamo al Novecento, alle fotografie dei campi di concentramento, ai corpi, alla Shoah, alle immagini della Seconda Guerra Mondiale, sappiamo che quelle immagini hanno un peso. Non le mettiamo tra un balletto e una pubblicità, le prepariamo, le spieghiamo, le contestualizziamo, perché sappiamo che vedere è diverso da sapere. Vedere è diverso da sapere. Noi diventiamo adulti, prendiamo un telefono e questa cautela scompare. Scompare. Per migliaia di anni gli uomini hanno saputo che il male esisteva, ma normalmente vedevano quello che accadeva intorno a loro. Oggi, prima ancora di fare colazione, possiamo vedere il peggio accaduto nelle ultime 12 ore su tutto il pianeta. Una guerra, un omicidio, un'aggressione, un bambino ferito, un cane picchiato, un incidente, una rissa. Poi mettiamo il telefono in tasca e usciamo di casa e magari pensiamo: che mondo di merda. Ma siamo sicuri che il mondo sia diventato tutto peggiore, oppure siamo diventati infinitamente più bravi noi a vedere il peggio? Perché poi guardi i numeri, no? Allora, vi do 2 numeri. Nel 2025 in Italia gli omicidi volontari sono diminuiti del 15%, da 335 a 286, perché non c'è un GR che dà questa notizia. Il dato più basso dell'ultimo decennio. Nello stesso anno sono diminuiti anche i delitti complessivi, i furti e le rapine. Allora, questa notizia, quante volte l'avete sentita? No? Al telegiornale, anche al nostro GR, anche magari scorrendo Instagram, quante volte? Probabilmente meno di un video di una rissa, perché c'è un problema: il bene fa pochissime visualizzazioni. Ragazzi, non c'è niente da fare. Il bene fa pochissime visualizzazioni. Uomo torna a casa e non picchia nessuno. 3 visualizzazioni. Ragazzo vede un cane e lo accarezza. 0 commenti.
automobilista arriva tranquillamente a destinazione, non gliene frega niente a nessuno ed è normale perché la notizia è ciò che rompe la normalità. Perfetto, ci sono. Il problema nasce quando vediamo soltanto ciò che la rompe e cominciamo a pensare che quella sia la normalità. Mia madre pensa che io debba uscire con l'elmetto a Milano. Mia madre sta a Livorno, ha 81 anni, è disperata e mi dice: Paolo, ma cosa fai? Esci la sera, vai a cena? Ma è pericoloso! Ci sono le baby gang, ci sono i maranza. No, mamma, vado serenamente a cena a Milano, vado serenamente. È come se qualcuno ci mostrasse ogni giorno soltanto gli incidenti aerei. Dopo un mese avremmo paura di volare, anche se statisticamente gli aerei continuerebbero ad essere cioè i mezzi di locomozione più sicuri del mondo. Forse sta succedendo qualcosa di simile con la vita. Un ascoltatore prima l'altro giorno diceva: ho paura di morire, e io mi sono chiesto se questa paura appartenga soltanto a lui, perché noi oggi vediamo morire continuamente, vediamo corpi, vediamo incidenti, vediamo esplosioni, vediamo persone uccise, vediamo immagini che un tempo avrebbero richiesto almeno una scelta editoriale, che oggi possono comparire tra una ricetta alla carbonara e un video divertente dei gattini. Il cervello non ha nemmeno il tempo di prepararsi. Scroll, gatto, scroll, bambino, scroll, pubblicità, scroll, morte, scroll, vacanza. È tutto sullo stesso schermo, tutto sulla stessa distanza, la stessa distanza dal nostro dito al nostro occhio. E forse senza accorgercene stiamo dando alla vita un valore strano. Se vediamo continuamente immagini di persone che muoiono, che vengono picchiate, umiliate, investite, bombardate, forse una parte di noi comincio a pensare che la vita sia più fragile, più minacciata, più violenta, molto più violenta di quanto la nostra esperienza reale ci dica. E non sto dicendo non guardiamo il male, sarebbe pericoloso, sto dicendo guardiamo anche il resto. Perché se vogliamo conoscere il mondo non possiamo informarci soltanto delle sue ferite, dobbiamo sapere anche quante ne guariscono, perché io lo esigo, io voglio sapere il male che succede, ma esigo di sapere anche il bene. Quante persone oggi non hanno fatto male a nessuno, quante hanno aiutato qualcun altro, quante vite hanno salvato delle persone, quante persone hanno restituito un portafoglio, quante persone hanno accompagnato un signore anziano, quante persone hanno accarezzato un cane invece di colpirlo. Non fanno notizia, ma fanno realtà. Forse dovremmo recuperare una specie di dieta dello sguardo, non per diventare ingenui, ma per diventare più precisi. Perché vedere soltanto il mondo non significa conoscere meglio il mondo, significa conoscere benissimo una parte del mondo e dimenticare tutto il resto. Allora, forse, ogni tanto possiamo scegliere. Non di essere meno informati, ma di essere meno invasi. Non di chiudere gli occhi, ma di decidere dove posarli, perché abbiamo passato anni a dire: per fortuna oggi possiamo vedere tutto. Forse adesso dobbiamo imparare anche un'altra frase: per fortuna non devo guardare tutto. E magari scopriremo che abbiamo bisogno di vedere un po' meno male. Meno male, che detto così è anche un augurio. Io prima dico sempre normale, io non sono normale, sono norbene. E ora vi dico meno male, meno male, meno male e più bene. 19:20, che trasmissione ragazzi, 800 24 0024, alzate il volume, godetevela, galleggiate in profondità. Noemi.

0: cos'è che dai dit? Sei med. 6:30, 8:45. Avanti tutta Crux all'attacco.
1: A me fanno arrabbiare Cruciani, Parenzo e il loro pubblico.
2: Hola Paolino, ma che partenza stasera? E chi cavolo ti tiene? Cosa ti è successo? Mandi Anna Udine.
3: Mandi Anna. Allora, ieri abbiamo parlato con, parlavamo di solitudine, abbiamo parlato con una persona e dice oggi è il mio compleanno e stasera sono a cena da solo. Io gli ho suggerito, se c'è un po' di soldi in tasca, vai a cena in compagnia di te stesso, che è diverso. Marco da Brescia, cosa hai fatto ieri sera? Marchino, ci sei?
4: T'ho dato ragione, sono andato a cena da solo, sono andato in pizzeria.
3: Grande.
4: E mi sono mangiato una pizza.
3: Oh.
4: Dico tre cose.
3: Vai.
4: Che tanto tu hai pazienza e sopporti tutti. La prima, io ho scritto la mia email perché penso che il tuo programma migliori le persone che lo ascoltano e questo sarebbe tanta roba.
3: Grazie.
4: La seconda cosa, non sono d'accordo con te a fare una graduatoria di chi deve essere più arrabbiato. Si è tutti arrabbiati nello stesso modo. Non è possibile che dici, ah, tu hai il culo nel burro, allora non devi essere arrabbiato, dovresti mettere in ordine le cose.
3: La
4: terza cosa, non si ribalta mai la frittata. Se uno è felice pensi che tutto il mondo debba sorridere con te, invece se tu stai aspettando al semaforo e quello dietro c'ha una fretta della Madonna e deve fare 200 cose e tu sei lì che perdi tempo, non va bene, ti devi muovere, ti devi togliere, perché io non ce la posso fare. Quindi abbi rispetto di me che sono dietro, cerca di venirmi incontro, di darmi una mano e di fare il tuo. Non semplicemente,
3: allora,
4: vabbè, cosa vuoi
3: posso
4: che
3: dire?
4: Sia.
3: No, ma ti posso dire, hai ragione. Ci sono tanti modi per dire a una persona che ti puoi muovere, no? Puoi anche farmi gli abbaglianti.
4: Ma se sei distratto non li vedi.
3: No, li vedo, tesoro, li vedo. Io ti dico soltanto che mettere il clacson, ce l'hai il traffico? Ce l'hai, Valeria, il clacson del traffico? Cioè, come quando noi mettiamo il traffico e presente. Quella cosa è volgare. Puoi anche essere gentile nella vita, no? Se io sono distratto, scatta il verde, puoi anche contare fino a due, mi fai un pochino clic clic, sai? Clic,
4: probabilmente clic, c'è clic, il giorno che ho il clic, tempo clic, e c'è il giorno
3: no,
4: che no.
3: No. Ma vabbè,
4: l'ultima,
3: ma per l'amor del cielo, io non è che giudico,
4: è che
3: tutti, io ti sto dicendo
4: del
3: soltanto.
4: Tuo dito e puoi decidere di spegnere il cellulare, puoi decidere di non guardare tutto quello che capita.
3: Sì.
4: È un po' come quando le TV non avevano un palinsesto che veniva mediato su orari per bambini, orari per adulti e così via, e mandavano fuori cose abominevoli a metà del pomeriggio.
3: Certo.
4: Si è fatta una regolamentazione e si è detto, ragazzi, guardate che la TV la guardano anche i ragazzi a tutte le ore.
3: Certo.
4: Cerchiamo di avere una deontologia, parola ormai scomparsa, che però ha ancora il suo scopo.
3: La TV possono quindi guardare le ragazze a tutte le ore, pensa ai social, pensa un po', però
4: appunto,
3: dice anche lì, i genitori non dessero i cellulari in mano ai ragazzi.
4: Non pare che un 14enne vada a lavorare normalmente e possa disporre di un suo budget, decidere di comprare un cellulare e di navigarci tutto il giorno, mi sembra. Quindi ci sarà qualcuno che quel cavolo di cellulare gliel'ha dato in mano e gli ha detto fai un po' come ti pare, basta che non mi rompi le scatole.
3: No, ma non c'è
4: allora,
3: dubbio, Marco, mi piace il contraddittorio ed è molto interessante quello che stai dicendo, è super interessante. Io guarda, oggi ho trovato una frase bella. Prima o poi la nostra libertà di fare o non fare qualcosa sarà anzitutto una nostra decisione e non una vostra concessione. La libertà è quella che ognuno di noi ha di poter gestire il proprio umore come crede più opportuno, ma io vorrei tendere sempre di più a un mondo gentile, ma non perché sono un altruista, perché sono un egoista, perché un mondo gentile è un mondo migliore, anche perché ci saranno sicuramente delle carezze in più per i miei nipoti, per i tuoi figli, per chiunque abbia voglia di venire al mondo in questa terra così sconclusionata. Questo è quello che credo. Poi dopo,
4: sì?
3: Se tu vuoi suonare il clacson, suona il clacson. Ci
4: mancherebbe.
3: Tieni, questo è bellissimo, grazie, me lo rimetti. Te pensa, te sei lì così sereno. Aspetta, alzami un po', Vale, senti il sottofondo. Te sei così, no? Prima lasciami il sottofondo. Senti qua. Te sei lì. Cioè, capisci che rompi i coglioni, Marco?
4: Ma anche quello che sta davanti che non parte, cioè siamo in due a rompere.
3: Sì, ma fammi un po' di occhioni, fammi gli occhioni. Aspetta, stai lì, io voglio salutare anche Alessandro da Milano. Devo chiudere, ma lo prendo con te. Lasciami anche Marco da Brescia. Alessandro, come stai?
5: Ciao Paolo.
3: Ciao, bene. Stavi aspettando da un'ora, scusami, ma Marco mi ha coinvolto in questa dissertazione sul clacson. Cosa mi volevi dire?
5: Non ti preoccupare, quello che a me fa arrabbiare è l'impotenza contemporanea, che in qualche modo trasmette un senso di sterilizzazione nella propria capacità di scegliere o nella propria possibilità di scegliere, come se qualsiasi cosa noi scegliamo di fare in un senso positivo venga in qualche modo spento da
3: una raccontami meglio
5: incontrollabile.
3: Marco, ma... ti hai capito?
4: No.
3: Raccontaci meglio, Alessandro.
4: Una cosa bella.
3: Magari una cosa bella, dici Alessandro, dici, c'hai 30 secondi.
5: Vedi il discorso che dicevi tu poc'anzi, io ho la possibilità di scegliere di essere gentile, ma se tutto quello che mi circonda in qualche modo influisce negativamente il mio senso di gentilezza, la mia capacità di scegliere di essere gentile si sterilizza.
3: Hai ragione. Si sterilizza per colpa di gente come Marco da Brescia. Però vedi che bello, ragazzi, ci siamo fatti tutti e tre la risata. Vedi?
4: Sì.
3: Vedi che la possiamo pensare anche diversamente senza essere aggressivi. Vedi che non c'è soltanto la zanzara, ma c'è anche la farfalla. Vedi che possiamo anche avere delle posizioni diverse senza mandarci necessariamente a fanculo. Ragazzi, siamo quasi rivoluzionari. Alessandro, ti abbraccio. Marco, ti abbraccio.
4: Un abbraccio.
3: Continuate a seguirmi.
4: Voglio bene.
3: Anch'io vi voglio benissimo. Ti voglio bene, Marco. Ti voglio bene, Alessandro. Grazie infinite. Buona serata. Grazie a tutti. Vi lascio ad Andrea Ferro e Fette Estate. Io vi ringrazio infinitamente. È stata una puntata meravigliosa. È sempre più bello stare con voi e ricordatevi che la felicità è un atto rivoluzionario. Ciao.
6: Noi radioascoltatori, cosa possiamo fare per far sì che rimanga lei dalle ore 18:30 alle ore 20:45? Grazie.
7: Per sempre.
8: No, non usiamo quella parola. No, mi spaventa, Bill. E sai, c'è una cosa molto importante che noi dobbiamo fare prima possibile.
7: Cosa?
8: Scopare.
9: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
10: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
11: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
12: Vi presenta Borse in diretta.
13: Le borse europee chiudono deboli, frenate dal ritorno della pressione sui rendimenti americani e dalla nuova fiammata del petrolio, dopo la guerra commerciale annunciata da Donald Trump contro l'Iran, che alimenta le possibilità di un'escalation. Milano riesce comunque a strappare un più 0,1%, fanno peggio Parigi, meno 0,6%, Francoforte, meno 0,4% e Londra, sostanzialmente invariata. A Piazza Affari i migliori sono Eni, più 2,6%, Italgas, più 1,9% e Diasorin, più 1,6%. Ma gli occhi sono puntati anche sul risico bancario con il CDA di MPS che ha dato il suo ok alla doppia offerta pubblica di scambio su BPM e Banca Generali. In coda Stellantis meno 3,7, seguita da Amplifon meno 3% e Unipol meno 2,9. Per le materie prime il Brent risale sui $93 al barile, l'oro spot avanza sopra i $4,500 l'oncia ed è in rally il Bitcoin che torna sopra i $70,000. Sul valutario l'euro scambia poco sotto gli 1,17. $17. Ivan Torneo da Radio Corpo Radio 24.
14: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
15: Ehi amico!
16: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori, vai su agenti.it.
14: Agenti.it,
15: dove trovi i tuoi agenti di commercio.
17: Olè! Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
18: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada. Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.

0: Effetto estate di Andrea Ferro.
1: 19.33, rieccoci, Effetto estate, il diario dell'estate di Radio 24, che oggi riapriamo per la quarta puntata della quarta settimana. Questo programma andrà in onda fino al 4 settembre, evidentemente il 4 è il numero di stasera. Poi a quest'ora tornerà la Zanzara, giovedì 20 agosto. Buonasera dalla squadra di Effetto estate, stasera è composta da Miriam Lucchetti e Anita Panizza in redazione, in regia ci sono Carmelo Lauricella e Martin Garramone. Al microfono vi parla Andrea Ferro. 349-238-6666 il numero per SMS WhatsApp. Stasera iniziamo parlando di scuola. Si parte il 7 settembre a Bolzano, poi via via nel resto della penisola. Gli ultimi a tornare tra i banchi saranno gli studenti di Abruzzo e Basilicata. Per loro la prima campanella suonerà il 16 settembre. In bocca al lupo a tutti gli studenti, alle loro famiglie, da tutti noi, che i ragazzi si godano le ultime settimane di vacanza. E se qualcuno ha qualche debito da saldare, beh, mi raccomando. Quest'anno il ritorno tra i banchi sarà segnato da alcune novità. Allora vediamo quali con Claudio Tucci, Il Sole 24 Ore. Ciao Claudio, ben trovato Effetto Estate.
2: Ciao Andrea, ben trovato.
1: Allora, novità su due fronti, quello disciplinare e quello didattico. Partiamo, per meglio dire, da quello disciplinare.
2: Sì, guarda là, quest'anno va a regime tutta la riforma che ha fatto il ministro Valditara sulle sospensioni e i voti in condotta, quindi il principio generale no, è più scuola e non meno scuola per chi appunto commette delle violazioni disciplinari e quindi saranno impegnati in progetti di socialità. Il voto in condotta avrà un peso abbastanza forte sia nel primo che nel secondo ciclo, sia a medie e superiori. Tutto questo disegno nasce dal fatto appunto che l'obiettivo di queste norme, appunto un po' condiviso a livello europeo, è quello appunto di inserire lo studente, cioè farlo valutare sul perché ha questi a comportamenti, diciamo, contrari ai regolamenti di istituto o alle norme in vigore. Quindi ecco, questo è un ragionamento. Quindi si interviene sullo statuto delle studentesse e degli studenti, quindi lo si aggiorna in due parti, appunto fino a due giorni di sospensione. Ci saranno appunto attività collegate appunto a capire il motivo dell'infrazione, poi fino a 15 giorni, cioè quindi da 3 a 15 giorni ci sarà tutto un percorso di approfondimento e di attività sociali proprio per far capire il senso, no, del disvalore dell'azione condotta e cercare appunto di integrarlo. Cioè tutto questo avverrà appunto a scuola e non più come in passato, cioè si allontanava dalla classe, quindi era un po' in questo senso, cioè si punta un po' sull'inclusione, sull'effetto, no, di cercare di far capire ai ragazzi. Ecco, non parliamo di numeri altissimi, parliamo appunto in questi casi, appunto visto, sai, i fenomeni che stanno sempre crescendo, no, maranza, bullismo e così via dicendo, quindi o aggressioni nei confronti di docenti. E quindi in questi casi appunto si cerca di aiutare il ragazzo in un percorso di recupero, che è un po' l'obiettivo ultimo della scuola.
1: Ecco, il voto di comportamento resta centrale e determinante per la validità dell'anno.
2: Sì, certo, col 5 no, non si passa più, e con il 6 si è anche qui introdotti in un percorso di cittadinanza attiva e attività appunto sociale, proprio perché appunto si lega, diventerà, è un voto, verrà espresso in decimi sia alle medie che alle superiori, e questo voto avrà un peso anche all'esame di maturità. Se si arriva col 6, cioè col minimo sindacale, si dovrà fare una tesina. Quindi tutto questo è stato già sperimentato con la maturità di giugno scorso, perché una parte tutta di questa normativa è stata già in vigore quando è stata riformata la maturità, quindi adesso l'orale diventeranno appunto, cioè un orale che è stato un po' rivisto, proprio si focalizza proprio sul comportamento e sulla persona e sulle quattro materie che si scelgono a gennaio. Quindi, insomma, ecco, questa è un po' una linea che si sta muovendo, ma non sono solo queste ovviamente le
1: ecco,
2: novità.
1: Tra le altre novità c'è anche l'ingresso, per così dire, dell'intelligenza artificiale nei programmi dei licei.
2: E questo in realtà non lo vedranno gli studenti dei licei da settembre, ma lo vedranno quando le nuove indicazioni nazionali entreranno in vigore. Ora sono state varate, c'è tutto un percorso di approvazione, quindi questo lo vedremo nel 2027-28, quindi nel prossimo anno scolastico. Quello che invece vedremo è che i nuovi programmi al primo ciclo, quindi chi ha figli all'infanzia, medie e scuola primaria, e vedrà appunto le novità, tra cui appunto quella dell'intelligenza artificiale, cioè il digitale, non solo quindi coding o le attività che erano fatte con le precedenti riforme nella scuola, ma adesso ci sarà una spinta in più nell'attività digitale delle scuole. Si rafforza la piattaforma unica, che è molto interessante, cioè ora gli studenti e le famiglie possono addirittura dialogare, diventa tutto molto più online il dialogo con la scuola. E poi, grazie al PNR, sono stati e il programma Scuola Digitale, quello complessivo, sono stati già iniziati a via di informazione 2000 docenti che dovranno appunto iniziare a portare l'intelligenza artificiale o avere a che fare con l'intelligenza artificiale nelle singole materie. Ecco, però per arrivare alle superiori, come dalla matematica, un po' tutte le materie saranno coinvolte da questa rivoluzione digitale e bisognerà appunto attendere per le superiori appunto che si completi l'iter d'approvazione dei nuovi programmi.
1: E poi c'è anche una novità sul fronte assicurativo?
2: Sì, diciamo che Valditara ha una delle caratteristiche del suo mandato da ministro è che ha introdotto e potenziato un piano di welfare per il personale della scuola. Noi parliamo appunto di docenti, personale amministrativo e dipendenti del ministero, circa 1.200.000 persone. Dal 2023 hanno una serie di agevolazioni. Ecco, quella che arriverà in autunno è la polizza sanitaria integrativa. Questo appunto è chiaramente su base volontaria, lo Stato coprirà le spese in parte, no? In alcune prestazioni va da grandi interventi dove che hanno di solito una bassa frequenza, attività dal dentista a tante altre cure. Non c'è solo questa, poi sono già convenzioni bancarie, appunto scontistiche, e poi sono altre scontistiche con i prodotti alimentari. Insomma, anche nella scuola è che è il comparto più grande della pubblica amministrazione, inizia ad avere un sistema di welfare. Insomma, abbastanza significativo.
1: Grazie a Claudio Tucci. Torniamo sulle novità che riguardano appunto la condotta, la disciplina. Le commentiamo ora con Daniele Novara, che è pedagogista e fondatore del CPP, che è il Centro Psicopedagogico per l'Educazione e la Gestione dei Conflitti. Novara è collegato con noi. Buonasera, ben trovato anche a lei.
3: Buonasera, un caro saluto a tutti e a tutte, eccomi.
1: Allora, Novara, cosa mi dice di questo, chiamiamolo così, inasprimento delle sanzioni?
3: Bene, ho già parlato in tante occasioni anche col ministro, mi sembra che si torni indietro. Ecco, la scuola è una comunità di apprendimento, ecco, non è un riformatorio, non è un luogo di espiazione delle pene. C'è un equivoco profondissimo in questo tipo di impostazione, specialmente la bocciatura col 5 in condotta. È quantomeno imbarazzante, come dire, uno si comporta male, quindi come pena deve stare a scuola un altro anno. A quel punto la scuola diventa una specie di carcere minorile, insomma, detto proprio fuori dai denti e fuori di metafora. Non è il caso, non è il caso di trasformare la scuola in quello che assolutamente non deve essere. Ho detto al ministro, ci vogliono progetti pedagogici, progetti educativi, l'educazione è prevenzione, non è punizione. Ecco, quando la scuola si butta sul versante sanzionatorio vuol dire che ha fallito, cioè che tu rincorri le conseguenze invece che agire, no, su quello che è il tuo scopo, ossia favorire quello che un ragazzo, una ragazza deve imparare per anzitutto non conoscere le materie, ma saper vivere alla base, la base di una democrazia, la base di una vita, di un'esistenza, saper stare con gli altri, non, come dire, saper stare nella realtà virtuale. Ecco, questo ritorno ancora una volta sul digitale, a prescindere peraltro da metodologie pedagogiche, perché la scienza della scuola è la pedagogia, ma dove sono i pedagogisti a scuola? Anche lì abbiamo riempito le scuole di specialisti clinici, no? Alla ricerca di disturbi, di etichette, di neurocertificazioni. Che risultato abbiamo ottenuto? Una profondissima demotivazione. Teniamo conto che abbiamo il minor numero di laureati di tutta Europa. Siamo sotto qualsiasi Stato. È inammissibile che uno dei principali paesi industriali ed economici del mondo continui a ridurre il suo numero di laureati. Vuol dire che qualcosa è saltato, non funziona. Poi possiamo gongolare che la dispersione cala, ma poi si perdono comunque lo stesso, perché è importantissimo avere un buon indice dei laureati, altrimenti la società si indebolisce, e poi quei pochi rischiamo di lasciarli andare all'estero belli perché trovano condizioni migliori. Insomma, non c'è da esaltarsi per questi non sono cambiamenti, questi sono ritorni al passato.
1: Ecco, noi stiamo ricevendo un po' di messaggi che sostanzialmente dicono: ma che esempio però si può dare ai ragazzi che si comportano bene? Della serie, qualcuno ci scrive: ma se il mio compagno ne fa di cotte e di crude e poi non subisce alcuna conseguenza, chiaramente lo scrive un genitore, allora anch'io faccio come lui. Qualcuno dice: così promuovere tutti secondo alcuni non sarebbe pedagogico.
3: Ma cosa vuol dire promuovere o bocciare? Non può essere una condanna. Questa è una scuola che rinuncia alla sua finalità e si mette in una logica di puro e semplice giudizio. Cioè, a scuola si va per imparare. Una scuola respingente crea automaticamente delle situazioni e che poi si ritorcono contro la vita stessa della scuola, si ritorcono, e quindi tu puoi, non so, prendiamo il caso del bocciato, ma il bocciato è contento di essere stato bocciato e starsene a scuola, diventa una mina vagante, lo sanno bene gli insegnanti come poi agiscono i bocciati. Ossia, la scienza pedagogica è in grado di dare agli insegnanti gli strumenti per gestire il gruppo classe, gestirlo come gruppo, farlo lavorare in maniera rigorosa, non con il sistema del mettere le crocette sulle risposte esatte, le risposte giuste, come se la scuola fosse un quiz. Li facciamo lavorare, costruiamo un laboratorio, lavoriamo sulle domande, ricerca, sulla collaborazione, sulla cooperazione, quindi sullo stare assieme, sul saper gestire i conflitti, che è fondamentale. La democrazia è questo. E allora torniamo indietro al libro cuore, alle punizioni, all'alunno dietro la lavagna, magari dietro la lavagna elettronica, gli mettiamo le orecchie da asino, tanto che ci siamo. Cosa facciamo? Ma questo è la scuola che vogliamo? Ma stiamo scherzando?
1: Grazie.
3: Stiamo scherzando. È una barzelletta? Grazie a voi.
1: Grazie per il suo commento. Era Daniele Novara, pedagogista. E ora parliamo di sicurezza o di insicurezza urbana, a seconda di come la vogliamo girare. Questione calda e delicata che agita, come ben sappiamo, il dibattito politico. Qui effetto estate, come avrete avuto modo di capire, la politica è un po' lasciata in disparte. Il taglio con il quale stasera vogliamo trattare il tema ce l'ha fornito Paolo Chiriatti oggi sul Messaggero. Dalle colonne del quotidiano ha raccontato una storia, direi assai indicativa del clima generale e quindi delle degenerazioni che questo clima induce su vari fronti. Questa è la storia. Il 13 luglio a Roma, sulla linea A della metropolitana, quattro uomini tra i 35 e i 44 anni, sono due filippini, un francese e un inglese, sembra una barzelletta, hanno aggredito due minorenni romeni accusandoli di essere due borseggiatori in azione. L'aggressione è prima verbale, poi diventa fisica, e mentre tutto questo avviene uno di loro riprende la scena con il cellulare. I ragazzini reagiscono, quindi si scatena una rissa. In realtà la situazione era stata creata da arte, dai quattro, sull'onda dell'emergenza borseggi sulla metropolitana, furti sventati, giustizieri picchiati, allarme sicurezza. Insomma, si parlava tanto in quelle settimane e talvolta si continua a parlarne pure ora. Il seguito però potete immaginarlo, questo video è diventato virale. Oltre 5 milioni di visualizzazioni da tutto il mondo, chiaramente seguite da una marea di commenti. Visualizzazioni vuol dire anche tirare su quattrine, questo sarebbe stato poi lo scopo dei quattro. Pure i carabinieri chiaramente hanno guardato questo video e chiaramente lo hanno fatto con una certa attenzione professionale e alla fine hanno identificato le notizie di ieri e denunciato tutti, compresi peraltro i due minorenni che comunque avevano partecipato alla rissa e quindi sono stati denunciati per rissa, peraltro risultavano già noti per precedenti di polizia per furto. Valerio Casini, presidente della Commissione Speciale Sicurezza Urbana del Comune di Roma, buonasera, ben trovato a Radio 24.
4: Buonasera a tutti, buonasera, grazie.
1: Grazie a lei per aver accettato l'invito. Allora, lei oggi sul Messaggero ha detto: questi video danneggiano l'immagine di Roma, alterano la realtà. Posso capirlo, però i borseggi sulla metro ci sono al di là delle messe in scena.
4: Allora sì, partiamo dal fatto che è un fatto gravissimo e che deve far riflettere quanto è accaduto, come è un fatto grave che ovviamente non possiamo consentire ai nostri cittadini e ai turisti di avere una percezione negativa e di insicurezza all'interno delle nostre stazioni, quindi nessuno vuole nascondere il fatto che ci sia effettivamente un problema, però è altrettanto, dobbiamo dire con fermezza, che nessuno si può sostituire alle forze dell'ordine, quindi la sicurezza nelle metropolitane a Roma è una priorità e va affrontata con determinazione, con tutti gli strumenti necessari, ma non sono esattamente quelli che abbiamo
1: quali
4: visto.
1: Quali sono quelli che possono essere messi in campo per arginare un fenomeno che, diciamolo, non solo a Roma ci mancherebbe, ma è un'emergenza?
4: Ne parlavo ieri infatti, perché purtroppo in tutte le metropoli c'è questo senso di insicurezza, ma la sicurezza si costruisce attraverso la presenza delle forze dell'ordine, la prevenzione, la videosorveglianza, il presidio nelle stazioni e una collaborazione sempre più stretta da, in questo caso, il Comune di Roma, Roma Capitale, l'ATAC e le autorità di pubblica sicurezza. A febbraio è stato inaugurato un nuovo punto di Polmetro con 50 agenti della polizia in collaborazione col questore. Sono stati dal 2025 circa 37.000 le persone fermate, quasi 80 gli arresti. Unito a questo, Roma Capitale deve fare, ogni comune deve fare il proprio lavoro, quindi attraverso la presenza e l'assistenza del servizio sul trasporto pubblico, anche nelle ore più delicate e nelle stazioni più delicate. Quindi di certo il messaggio che non deve passare è: la giustizia fai da te. Noi contrastiamo con fermezza il fenomeno dei borseggi, ne siamo a conoscenza, è purtroppo una forma di illegalità che colpisce, perché dobbiamo dire, quotidianamente le metropolitane, ma di tutto il mondo oserei dire, perché poi questi influencer che abbiamo visto recentemente sono di altre nazioni e fanno, diciamo, il loro business andando in giro per l'Europa a fare questi video organizzati. Quindi nessuna tolleranza per chi delinque, ma altrettanto nessuna tolleranza per chi pensa di poter fare l'amministratore di giustizia, amministrare la giustizia da solo, il Batman di Roma. No, non vogliamo, diciamo, questo esempio.
1: Ecco, lei però ha sottolineato che questi youtuber hanno anche collaborato talvolta, grazie alle loro segnalazioni, poi la polizia ha identificato e denunciato, se non in alcuni casi arrestato, i borseggiatori.
4: Certo, ci sono diversi youtuber anche molto famosi a Roma che fanno questo, lo fanno, diciamo, nelle varie modalità, ma di certo non esasperando i toni in questo modo, e possono essere coadiuvare le forze dell'ordine. Parliamo sempre poi di presunti in questi video, presunti borseggiatori, quindi c'è sicuramente un'attenzione maggiore con le forze dell'ordine, che poi indagano e vanno avanti grazie anche magari ad una luce che si accende grazie ad alcuni influencer, però oserei dire influencer virtuosi, che non vanno lì a provocare volutamente risse per ottenere like. Ripeto, ce ne sono tantissimi a Roma che fanno il loro lavoro, e chi più e chi meno, però di fatto il problema lo conosciamo e stiamo provando in tutti i modi ad intervenire.
1: Ecco, avete istituito anche i tutor della notte, ho letto.
4: Sì, allora in questo contesto si inserisce anche il tutor della notte. Ovviamente sono Posso dire che dalla prossima settimana avremo assistenti anche negli autobus, in questo caso invece i tutor della notte sono assistenti che stanno invece nelle strade, nelle piazze, diciamo, cosiddette della mala movida o dove si possono verificare fenomeni di insicurezza. Sono operatori formati per, diciamo, per prestare aiuto alle persone in difficoltà, per provare a prevenire conflitti, attivare rapidamente i soccorsi se necessario, e quindi danno una mano a rendere la città più sicura per chi la vive anche di notte, per non sentirsi soli. Sono dislocati in diverse piazze che abbiamo individuato in queste settimane, inizio settimane dell'estate, con un gazebo illuminato a distribuire acqua, a dare informazioni, quindi una presenza diffusa sul territorio con questi tutor ha intercettato delle situazioni di disagio, ma sicuramente un segnale positivo in più.
1: E anche un effetto deterrente, potremmo dire, perché comunque la loro presenza, chiaramente non fanno i poliziotti, quindi non intervengono, però è chiaro che di fronte a situazioni di rischio, di pericolo, sono i primi a dare inevitabilmente l'allarme. Grazie a Valerio Casini, presidente della Commissione Speciale Sicurezza Urbana del Comune di Roma, e ora do il bentrovato a Matteo Pogliani, fondatore dell'Osservatorio Nazionale Influencer Marketing, si occupa di social e contenuti digitali ormai da parecchi anni, è collegato con noi, buonasera.
5: Buonasera.
1: Allora, è il tempo degli influencer violenti ormai.
5: Diciamo che poi la parola influencer è un po' inflazionata, diciamo che bisognerebbe dire che non basta oggi essere autodichiararsi o avere dei follower per potersi definire influencer, però diciamo che non già da qualche anno, già prima della pandemia, non sono mancati casi in cui personaggi attraverso delle attività un po' e dei video un po' provocatori siano riusciti a ottenere visibilità che per lo più è momentanea, bisogna dire, ci sono tanti casi in cui questi personaggi di questo tipo hanno ottenuto un riverbero da questa tipologia di video che sono molto polarizzanti e quindi fanno guadagnare molte views perché creano curiosità, ma diciamo che se uno poi non ha una vera sostanza dietro, tanto diventano noti velocemente, tanto tendono poi a tornare nel dimenticatoio abbastanza velocemente.
1: Ecco, si diceva, raccontando la storia di questi quattro che hanno inscenato la rissa con i ragazzini romeni, si diceva questi l'hanno fatto perché volevano tirare su un po' di quattrini, ma veramente si tirano su quattrini in maniera, per così dire, significativa?
5: Allora, questo un po' c'è il falso mito che poi parte è vero, il mondo della creator economy oggi è un mondo che ha sicuramente è in forte crescita e ha dei ritorni economici importanti, però il fatto che il sogno di quasi tutti i giovani oggi, e qui ci sarebbe un po' da ragionarci, sia diventare influencer non significa per forza che per tutti ci siano questi lauti guadagni, diciamo che molte persone non vedono quello dietro, che c'è sì un bel giro di affari, ma la gran parte di questo giro d'affari è appannaggio dei creator un po' più rilevanti, questo va un po' detto. In realtà no, mi verrebbe da dire, perché le due fonti che possiamo dire che le due fonti principali di guadagni per un creator oggi sono.
1: Spieghiamolo sì, anche a chi magari certo, non bazzica in questo mondo.
5: Assolutamente sì. La prima è quella di, e soprattutto YouTube è un caso lampante, YouTube paga queste quote variano, quindi non si possono fare ora dei calcoli un po' a mente, però YouTube dà un certo tipo di remunerazione ogni 1000 visualizzazioni di un video, paga un tot, però per arrivare a fare soldi in questa maniera servono dei numeri di visualizzazioni veramente.
1: Questo tot corrispondente a 1000, a quanto può ammontare, diciamo così, spannometricamente?
5: Varia da paese a paese e da tipologia di video a tipologia video, quindi un po' particolare, ma le dico che per iniziare a tenere su uno stipendio vero servono milioni e milioni di views, non un video solo, cioè serve davvero con continuità fare veramente un gran numero di views, quindi non è banale come possa sembrare. La vera fonte di guadagno dei creator, proprio perché è difficile fare soldi solo con le views, soprattutto nel mercato italiano che comunque ha dei numeri piccoli, se io sono statunitense i miei video li guardano worldwide, ci sta che quindi io faccia più velocemente views. La seconda metodologia, che è quella più classica, è quella di grazie ai miei numeri, ai contenuti che faccio e alla community che ho creato, alcune aziende mi possono chiedere di fare delle collaborazioni, partecipando a degli eventi, creando dei contenuti che parlano dei loro prodotti, e questa è la fonte di remunerazione principale. Il problema è che chi ottiene numeri che poi andrebbero visti, non sono poi così eccezionali, facendo video di quel tipo difficilmente viene ovviamente ingaggiato da un'azienda che porterebbe con sé delle crisi reputazionali forti. Si immagini se un'azienda prendesse domani questi creator che sono sulla bocca di tutti per questo fatto, la visibilità che questi porterebbero non sarebbe positiva. Quindi in realtà se prendiamo il caso di questi ragazzi, con le views che fanno non ci guadagnano abbastanza, le collaborazioni non ne arriveranno tante, proprio perché le aziende, non credo, poi ci sono casi in cui succede, le aziende che vogliono lavorare non sono tante. Solitamente questo tipo di ragazzi, facendo questo esempio qui, riescono a sfruttare nel breve termine questo tipo di visibilità, rubando nel senso buono del termine, riuscendo a prendere qualche collaborazione con realtà minori, o altrimenti spremendo, mi verrebbe da dire, la visibilità immediata, per esempio le ospitate nei locali, nelle discoteche.
1: Sì, insomma, diventano personaggi in qualche modo.
5: Sì, però si esauriscono anche velocemente. Vi faccio un esempio, ve ne cito uno. Durante la pandemia era diventato famoso un ragazzo che si chiamava 1727 Wall Star, era un ragazzo di Roma che era famoso perché era tutto tatuato il volto, era diventato famoso perché faceva dei video, delle live molto provocatorie. In una di queste, mentre guidava, aveva fatto un incidente, c'era stato il tormentone di "ho preso il muro, fratelli". Lui faceva vedere il video in quel periodo che sembrava che i conti dal punto di vista economico arrivassero. Negli ultimi mesi sono usciti degli articoli in cui lui diceva di essere senza casa e di essere in difficoltà economica, e chiedeva addirittura alla sua community, aveva fatto una raccolta fondi per aiutare a eliminare i tatuaggi dal suo volto, perché diceva non trova lavoro. Adesso lui è un esemplificativo di...
1: No, però è il caso chiaro di come la degenerazione, certo, in quell'anno aveva ottenuto qualcosa e poi ha fatto, diciamo così, non una fine nobilissima sotto il profilo della sua mediaticità. Grazie a Matteo Pogliani, fondatore dell'Osservatorio Nazionale Influencer Marketing. Si occupa, come abbiamo ben capito attraverso la sua competenza, di social e contenuti digitali ormai da tempo. 19:59, quasi le 20, ci fermiamo, ma solo per molto poco.
6: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.

0: quanto estate.
1: Le 20.01 in punto, 349-238-6666, numero per SMS e WhatsApp. E allora a quest'ora, come di consueto, ricapitoliamo alcune delle principali notizie di oggi. Questo GR informale, il CDA di Montepaschi approva il piano dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio di promuovere due offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali, nel tentativo di costruire un'alternativa industriale all'offerta di Intesa San Paolo. L'ok alla doppia offerta di scambio è arrivato con l'astensione di 4 dei 5 consiglieri delle minoranze. È morta di difterite a 4 anni, malattia contro la quale i genitori Novax non l'avevano vaccinata. La procura di Palermo indaga sul decesso della piccola avvenuto all'ospedale dei bambini del capoluogo siciliano. La piccola era arrivata al nosocomio giovedì scorso ed era stata dimessa con una diagnosi di tonsillite. Poi il peggioramento, 2 giorni dopo il ricovero e il decesso. Su questa notizia torneremo più tardi. Francia, Germania, Italia e Regno Unito chiedono a Israele di bloccare l'espansione degli insediamenti dei coloni in Cisgiordania. In una dichiarazione congiunta i 4 paesi dichiarano che la decisione del governo israeliano di pubblicare bandi di gara per la costruzione nell'ambito del progetto di insediamento E1 è inaccettabile. L'insediamento E1 comprometterebbe la prospettiva della soluzione a 2 stati, così si legge nella dichiarazione. Il prezzo della benzina torna sopra la soglia dei 2 euro al litro anche sulla rete stradale, un'impennata che non si registrava da quasi 3 anni e che si avvicina al record toccato nel marzo del 2022 dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. Anche il diesel continua a correre a livelli alti, succede a pochi giorni dalla scadenza, il 25 agosto, del taglio temporaneo delle accise voluto dal governo solo sul gasolio. Gasolio. E ora, dopo il grande caldo, imperversa il maltempo, mi ha raggiunto in studio Giulia Bassi. Ciao Giulia, bentrovata, effetto estate. Allora, giornata movimentata, iniziamo da quello che è successo in Liguria.
2: Ciao Andrea, buonasera. Sì, hai detto bene, perché dopo settimane di afa e temperature caldissime, come previsto, oggi è arrivata la prima perturbazione atlantica che aveva fatto scattare l'allerta arancione in molte regioni del nord. La Liguria, lo dicevi giustamente, è stata la più colpita. Da stamattina sono caduti quasi 40.000 fulmini e 200 mm di pioggia. Sono numeri importanti, perché questo è l'equivalente che di solito cade in un mese e mezzo, due, e ovviamente poi i disagi non sono mancati. Innanzitutto nel nodo di Genova la circolazione ferroviaria è ripresa nel tardo pomeriggio, soprattutto sulla linea Ventimiglia, dopo che un fulmine aveva colpito la sala comando proprio della stazione di Ventimiglia, mandando in tilt i sistemi automatici di gestione del traffico. Sempre nel genovese, a Chiavari il comune ha attivato le sirene per il rischio di esondazione del torrente Rupinaro. Sono segnalate code per allagamenti lungo l'autostrada A12 Genova-Roma tra Chiavari e Recco e tra Chiavari e Lavagna. Una frana di terra e massi sulla strada per Portofino ha reso inaccessibile i mezzi a 4 ruote il borgo, e infine Genova è irraggiungibile da entrambi i lati dell'Aurelia per il rischio frane, perché la strada statale è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni a Zoagli, nel Levante di Genova, in località Scogliera tra Rapallo e Chiavari. Quindi insomma, un po' in tutta la Liguria situazione complessa.
1: E la situazione si sta facendo delicata anche in Lombardia in queste ultime ore.
2: Sì, soprattutto nelle ultime ore, hai detto bene. In Val Camonica le piogge intense hanno provocato frane, smottamenti, danni alle infrastrutture. Ci sono stati numerosi interventi dei vigili del fuoco per ponti crollati ed esondazioni di torrenti nel Bresciano, a Sondrio, nel Comasco. Ci sono poi 4 località bergamasche in Alta Val Brembana, Branzi, Valleve, Carona e Foppolo, che risultano isolate dalle 17 di oggi pomeriggio, sempre a causa di una frana. Poi ti segnalo anche che un gruppo di 18 ragazzi si è trovato in difficoltà per l'ingrossamento di un torrente ed è stato raggiunto dalle squadre del soccorso alpino di Bergamo. Questo è successo a Schilpario. Per quanto riguarda invece Milano, dove è iniziato a piovere nel tardo pomeriggio, prosegue fino alla mezzanotte di oggi l'allerta arancione per rischio temporale. Il comune comunque ha deciso anche per domani la chiusura di parchi e delle attività al loro interno, come il planetario, le biblioteche, i servizi educativi e anche delle piscine pubbliche. Decisione tra l'altro analoga presa anche dal comune di Firenze e da vari comuni della Toscana.
1: Benissimo, benissimo, per modo di dire, benissimo il tuo resoconto. La situazione non è certo confortante, anche perché le previsioni parlano di una notte abbastanza problematica un po' su tutto il nord. Ci aggiorneremo magari domani nuovo qui Effetto Estate. Grazie a Giulia Bassi che in studio ci ha appunto raccontato le cronache del maltempo di oggi. Apriamo la pagina di esteri, facciamo il punto esteri, ripartiamo dalle minacce dell'Iran di colpire basi statunitensi in Europa. E allora do il bentrovato al generale Vincenzo Camporini, già capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica e capo di Stato Maggiore della Difesa. Buonasera generale, bentrovato a Radio 24.
0: Buonasera, buonasera a chi ci ascolta.
1: Allora generale, solo propaganda oppure c'è qualcosa di più? Esiste al di là di questa guerra psicologica un rischio reale per l'Europa?
0: Ma, la minaccia balistica è chiaramente una minaccia virtuale. La portata dei missili balistici in dotazione costruiti dagli iraniani può arrivare, secondo le stime più aggiornate e più accreditate, a 2000 km, quindi dall'Iran si arriva fino nella zona, nella metà orientale della Grecia, più in là non si può andare, il che non significa che non ci siano altri tipi di minaccia, perché la minaccia cyber è sicuramente molto molto preoccupante, quindi la capacità di paralizzare i nostri sistemi informatici, quindi la distribuzione dell'energia, dell'acqua, il funzionamento degli ospedali, delle banche, e poi c'è la possibilità di utilizzare questi pseudo giocattoli, questi droni nascono come giocattoli.

0: ha dato prova di un'efficacia e di una capacità a volte migliore e superiore a quella di altri paesi alleati. Ricordiamoci quello che è accaduto in Germania e che in Italia non è successo, anzi siamo riusciti noi a catturare le persone che si erano macchiate di questi atti. Quindi diciamo che la storia ci dice che il nostro sistema sta funzionando e quindi io credo che dobbiamo avere un fiducia che continui a funzionare così perché abbiamo avuto l'evidenza.
1: Ecco, questa questione delle armi degli Stati Uniti, che si diceva nei giorni scorsi, nelle scorse settimane, che c'erano state denunce all'interno, chiaramente con polemiche, sul fatto che fossero a corto di munizioni e di armi, corrisponde al vero o anche qui rientriamo in un discorso psicologico?
0: Ah no, il problema degli approvvigionamenti militari è un problema assolutamente serio. Dobbiamo tenere conto che un sistema d'arma moderno, per essere prodotto dal momento in cui si emana l'ordine, richiede mesi, anni. Diciamo che un tempo di consegna di un paio d'anni per un missile di tipo Patriot o un Tomahawk, non deve stupire nessuno. Bisogna approvvigionare le parti, le componenti, il kit, i chip, e questo richiede tempo, che si può in qualche modo accorciare, ma non certo in modo tale da poter supplire a un consumo così elevato e così concentrato nel tempo come è avvenuto in questa campagna militare.
1: Ecco, spostandoci sull'altro fronte, è salito a 16 il numero di vittime dei raid effettuato nella notte a Kiev dai russi. È la domanda che io ripeto tutte le volte quando un ospite per parlare di questo. Ma questa guerra quanto finirà? Mi rendo conto che è una banalità, però poi è un po' il senso dell'incognita che ci perseguita da 4 anni e mezzo.
0: Purtroppo stiamo di fronte a un problema di volontà. La volontà non ha limiti temporali. La volontà russa, la volontà di Putin di conseguire quelli che lui ha dichiarato fin dall'inizio essere i suoi obiettivi, irrinunciabili, che in sostanza sono la bielorussizzazione dell'Ucraina con un governo fantoccio, a lui favorevole e la neutralizzazione delle capacità militari ucraine con un esercito ridotto a 80.000 unità. Finché lui vuole conseguire questo obiettivo, e finché il suo paese glielo consente, si va avanti. Dall'altra parte abbiamo un popolo che è stato aggredito e che ha reagito, con molta dignità e con molta capacità a questa aggressione e che non intende arrendersi. E quindi, è uno scontro di volontà, non è uno scontro. Prima ancora che essere uno scontro di capacità militari.
1: Ecco, oggi il drone in Romania, la von der Leyen ha parlato di guerra ibrida, gli attacchi ormai, di quei attacchi, o per meglio dire, queste azioni di disturbo si stanno ormai susseguendo e anche questa rientra in una strategia chiara di Mosca?
0: Sì, la strategia è quella di continuare a sondare la capacità di reazione e di neutralizzazione da parte occidentale. Su questo non ci sono dubbi, coinvolge assetti navali, assetti aerei, poi ci sono ovviamente anche le situazioni di guasti, errori che possono capitare, quindi non è che possiamo dire che tutto quello che succede, è responsabilità di Mosca, diciamo che, ci sono delle buone probabilità che lo sia, ma, dobbiamo tener conto anche degli errori. La capacità occidentale di reagire è anche qui l'insieme, diciamo, la risultante di tante componenti, quelle operative, quelle appunto con sistemi d'arma adeguati, ma anche quella della volontà politica e certamente uno sforzo molto intenso di tutta la campagna propagandistica di Mosca. Che tra l'altro trova molti accoliti anche da noi in Italia, è quella di minare la coesione dell'Alleanza Atlantica da un lato e dell'Unione Europea da quell'altro. E su questo noi dobbiamo essere molto vigili perché insieme possiamo reggere, separati,

0: ci si mangiano.
1: Grazie. Grazie al generale Vincenzo Camporini. E ora parliamo di medicina, tema che in questa stagione di Effetto Estate non avevamo ancora affrontato. Lo facciamo perché c'è una notizia che in queste ore campeggia con una certa evidenza sui siti, sui giornali. La notizia è questa: Moderna ha annunciato che il vaccino anti-melanoma funziona. Il melanoma, va ricordato, è la forma più aggressiva dei tumori della pelle. Paolo Ascerto, presidente della Fondazione Melanoma e direttore dell'Unità di Oncologia Melanoma, immunoterapia oncologica e terapie innovative dell'Istituto Pascale di Napoli. Buonasera, ben trovato.
2: Buonasera a tutti voi.
1: Allora, professore, al Pascale avete coordinato la sperimentazione. Siamo veramente entrati, diciamo, in una nuova era dell'oncologia?
2: Assolutamente sì. Diciamo che una rivoluzione già c'è stata con l'immunoterapia e questa è una rivoluzione nella rivoluzione. Voglio dire, un nuovo tipo di immunoterapia con vaccini. Vaccini terapeutici, ricordiamo, non preventivi, cioè non sono vaccini che prevengono la malattia, ma che aiutano a curare la malattia. Perché è una rivoluzione nella rivoluzione? Fino adesso l'immunoterapia si utilizza sia quando ci sono metastasi che sia per prevenire le metastasi. Si chiama terapia adiuvante, la si fa nei pazienti ad alto rischio dopo la chirurgia. Ebbene, lo studio di cui è stata data notizia è uno studio che ha dimostrato che l'aggiunta del vaccino, che ha un nome adesso, quindi come è un farmaco, intismeran, quindi l'aggiunta di intismeran nell'immunoterapia aumenta il beneficio per i pazienti. In che modo? Riduce la possibilità di recidiva, riduce la possibilità di metastasi a distanza. Quindi è un dato molto importante che conferma quello che si era visto negli studi precedenti e che metterà a disposizione dei pazienti un'ulteriore opportunità. E questo è soltanto il primo passo, perché il melanoma è sempre stato un'apripista anche con l'immunoterapia. In questo momento ci sono altri studi nello stesso tipo di pazienti dopo chirurgia, quindi di aiuto per prevenire le metastasi nei tumori del polmone, nei tumori del rene, della vescica, anche nel tumore del pancreas, che sapete di come sia molto aggressivo, anche lì insieme all'immunoterapia dopo la chirurgia.
1: Ecco, ma che tempi ci sono per evolvere, diciamo, questa scoperta verso altre forme oncologiche?
2: Bisogna aspettare i risultati degli studi, sono studi in corso. Questo del melanoma è iniziato anni fa, è iniziato 5 anni fa, i risultati sono stati dichiarati adesso. Tra l'altro i risultati non sono in questo momento noti, nel senso che le aziende hanno fatto quella che si chiama un comunicato stampa, ma verranno proiettati pubblicamente durante il prossimo convegno di oncologia a Madrid, l'ESMO si chiama, cioè il convegno europeo di oncologia medica, e dopo questo ci sarà la sottomissione agli enti regolatori per l'approvazione. Nei tumori del polmone, rene e vescica sono studi in corso, quindi bisogna aspettare che terminino questi studi, che diano i risultati e poi vediamo. Non ci vorrà molto, un altro paio di anni avremo anche lì dei risultati.
1: E non è chiaramente, il tema è delicatissimo, non bisogna creare aspettative al di là di quello che la scienza ci può dire, però veramente è un segnale molto molto importante quello che ci sta in qualche modo dando.
2: Ah, sì, assolutamente sì. Questo è tra l'altro un vaccino personalizzato che viene costruito sul tumore. Si prende il campione del tumore, lo si processa, cioè si tira fuori il DNA, poi attraverso un algoritmo dove l'intelligenza artificiale ha una parte importante, si selezionano i 34 neoantigeni che sono in antigeni, sono quelle sostanze che il nostro sistema immunitario riconosce come estranee. Quindi seleziona i 34 che sono in grado di attivare maggiormente il sistema immunitario. Ecco perché è importante qui l'intelligenza artificiale. Dopodiché da questi 34 neoantigeni vengono tirati fuori 34 RNA messaggeri. L'mRNA, e questo diventa il vaccino.
1: Ecco, l'Italia ha giocato un ruolo importante in tutto questo.
2: L'Italia è stata fondamentale, direi, perché i centri italiani che hanno partecipato all'immunoterapia hanno fatto squadra e l'Italia è il primo paese al mondo che ha avuto più esperienze e quindi ha arruolato più pazienti, che quindi hanno un'esperienza maggiore.
1: Paolo Ascerto, presidente della Fondazione Melanoma e direttore dell'Unità di Oncologia Melanoma, Immunoterapia Oncologica e Terapie Innovative dell'Istituto Pascale di Napoli, grazie e buona serata.
2: Grazie a voi, buona serata a tutti.
0: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
3: Effetto estate.
1: E ora restiamo a parlare di medicina, di vaccini, ce lo impone la cronaca di queste ore, come abbiamo detto nel breve riassunto dei fatti principali del giorno. A Palermo la notte scorsa una bambina di 4 anni è morta per difterite. La difterite è una grave infezione batterica che danneggia organi vitali, una malattia che era scomparsa da tempo dal nostro paese grazie ai vaccini. Questa bambina non era stata vaccinata, così avevano voluto i genitori Novax. Andiamo a Palermo, ci colleghiamo con Carla Fernandez, Giornale di Sicilia, grazie per la disponibilità, ben trovata a Radio 24, Carla.
4: Ciao Andrea.
1: Allora, gli ultimi aggiornamenti e anche le condizioni di questo cuginetto che è ricoverato.
4: Allora, il cuginetto ricoverato sembra non essere in pericolo di vita, al momento i sintomi sono più assimilabili alla mononucleosi che alla difterite. Ricordiamo che i sintomi iniziali sono praticamente identici, c'è un ingrossamento dei linfonodi nel collo che porta a sovrapporre la sintomatologia, lo stanno tenendo sotto osservazione proprio che la è morta, vogliono scongiurare qualunque rischio, anche perché ricordiamo che questo bambino comunque le prime 3 dosi del vaccino invece le aveva ricevute. Il vaccino si effettua a 5 mesi, 7 mesi e 12 mesi e poi ci sono dei richiami. E la bambina purtroppo non ce l'ha fatta, giovedì scorso, quindi una settimana oggi, era stata dalla pediatra di base, la pediatra di libera scelta. Era una famiglia che non portava spesso la bambina dal pediatra, infatti era solo la seconda volta che la dottoressa la visitava. Grazie a Dio stava sempre abbastanza bene, ma non aveva mai fatto dei bilanci di salute, quindi nessuno sapeva che questa famiglia fosse Novax. Purtroppo la bambina si è aggravata il sabato, quindi 2 giorni dopo essere stata dalla pediatra, è stata ricoverata inizialmente in un ospedale di Palermo, all'ospedale Cervello, dove la dottoressa di turno ha avuto l'intuizione che si trattasse di difterite. Ricoverata e date le prime cure, la bambina si è comunque aggravata ed è stata intubata e trasferita in terapia intensiva all'ospedale dei bambini al di Cristina, dove lì purtroppo è morta. Sono state praticate tutte le cure necessarie, è stata praticata l'ECMO, la circolazione extracorporea, sono state effettuate altre terapie, è stata effettuata la dialisi, è stato effettuato anche una sorta di antidoto, chiamiamolo così, alla difterite, però purtroppo la bambina non ce l'ha fatta.
1: Ecco, è vero che la coppia era convinta, coppia di genitori, chiaramente era convinta che l'autismo di un cugino fosse dipeso proprio dal vaccino trivalente, ho letto questa nota.
4: Allora, queste sono le voci di corridoio, purtroppo la famiglia in questo momento è difficile da rintracciare, va rispettato il dolore di questa famiglia che purtroppo ha preso una decisione che è stata quella di non vaccinare la figlia e non vaccinare gli altri 4 fratellini, perché sono in 5 in questa famiglia, tutti in età pediatrica. Quindi c'è molta, molta riservatezza e molta cura comunque nel non dare addosso a questa famiglia.
1: Ma che certamente, certamente non era questo.
4: Sbagliata. Ma diciamo che questa, c'è chi dice che la morte di questa bimba non sia in vana, ecco, non sia vana, perché comunque il dolore è tanto, il dolore è grande. Sicuramente circola voce che nelle amicizie o nella parentela di questa bambina ci fosse un'altra ragazzina Novax, un'altra ragazzina autistica che a seguito di un vaccino. Ricordiamo bene che non c'è nessuna correlazione tra vaccino e autismo, però questo ha allarmato un po' i familiari e quindi non hanno vaccinato i figli. Diciamo anche che la dottoressa, la pediatra che aveva visitato la bambina nei giorni scorsi, aveva poi chiamato altre famiglie di Novax che lei assiste, di cui lei assiste i bambini, cercando di incentivarli alla vaccinazione, di invitarli alla vaccinazione, mandando pure una mail dicendo che c'era un caso di difterite e che nessuno si astenesse dalla vaccinazione. Però ci sono state delle famiglie che purtroppo si sono offese, perché proprio una famiglia che ha questa ragazzina autistica ha detto che non avrebbe mai vaccinato gli altri ragazzi, gli altri bambini, e all'insistenza della pediatra che ha prospettato rischio.
1: Purtroppo Carla, abbiamo inteso le difficoltà di questa pediatra nel convincere le famiglie a vaccinare i loro figli, e ringraziamo Carla Fernandez del Giornale di Sicilia che ci ha aggiornato su questa brutta storia. 20, 23, 34 secondi, proseguiamo con Effetto Estate. E anche stasera, in vista dei 10 anni dalla prima scossa del terremoto del centro Italia del 2016, l'anniversario cadrà lunedì prossimo, 24 agosto, una storia di resistenza, resilienza, rinascita. Queste storie possiamo definirle in tanti modi, ma la sostanza è chiara: dopo il dolore, la distruzione, la paura, la rabbia, c'è chi ha deciso di ridare vita e prospettiva a territori gravemente segnati dalle conseguenze fisiche e morali del terremoto. Stasera andiamo a Balzo di Montegallo, in provincia di Ascoli Piceno. Antonella Rovedi, buonasera, bentrovata a Radio 24.
3: Buonasera e bentrovati anche a voi.
1: Allora, riannodiamo il nastro, torniamo alle 7.40 del 30 ottobre 2016.
3: Il ricordo è ancora ben nitido, ovviamente nessuno lo può dimenticare. Era mattina, io a quel tempo ero ancora proprietaria e gestivo insieme a mio marito il ristorante Lo Spuntino, nella piazza principale del paese, e stavo preparando le colazioni per tutta la protezione civile che era già presente da noi dopo il sisma del 24 ottobre, quindi ero completamente da sola in piazza. E questa scossa l'ho vissuta in maniera drammatica, perché l'ho vissuta dal di fuori, cioè all'esterno del mio ristorante, quindi è stato veramente sconvolgente vivere quella grandissima paura proprio completamente da sola nella piazza del paese.
1: Ecco, a seguito di quella scossa praticamente il paese ha chiuso.
3: Sì, sì, a seguito di questa scossa appunto il paese è stato completamente dichiarato inagibile e poi siamo stati subito tutti quanti evacuati verso il mare.
1: Ecco, poi un anno dopo cosa succede?
3: In realtà il tempo appunto di renderci conto quello che ci era capitato, che abbiamo immediatamente a caldo deciso che non saremmo voluti andare via, che le conseguenze che avremmo dovuto affrontare sarebbero state sicuramente pesanti, ma che era qui a Montegallo che noi volevamo rimanere. E quindi ci siamo messi in testa di comprare una soluzione mobile, una cucina mobile, e siamo ripartiti subito a maggio cucinando all'aperto. Avevo un giardino, ho smontato tutto quello che avevo nel ristorante, ho ricreato le due sale mettendo addirittura quadri e gli stessi lampadari all'interno di questi gazebi, e siamo ripartiti subito. Quindi maggio, diciamo, io ho riaperto un ristorante all'aperto.
1: E poi ancora, perché questa storia chiaramente prosegue?
3: Prosegue, poi ovviamente tutta l'invernata non ho potuto fare nulla perché ero legata comunque al maltempo, e nel frattempo diciamo che c'è stata tanta solidarietà. Noi nel nostro comune ci è venuto incontro, ci hanno adottato l'Emilia Romagna e hanno iniziato a costruire questi famosi, diciamo, cittadelle che ospitavano all'interno le varie attività che avevano intenzione di rimanere qui e di non andarsi a delocalizzare in altri comuni. Quindi dopo un paio di anni, nel 2018, fine 2018, abbiamo ripreso queste strutture, diciamo, provvisorie, e tra virgolette è riniziata, diciamo, una vita semi-normale, ma ovviamente dovevamo, perché noi con questo terremoto, voglio ricordarvi che non abbiamo perso solo la casa ma anche il lavoro, quindi abbiamo ripreso il lavoro ma non avevamo la casa. E poi però, diciamo, io sono stata anche tra virgolette fortunata, perché ho ricostruito da subito. Io nel 2018 ho iniziato i lavori di ripristino della mia abitazione principale e contemporaneamente della mia attività di affittacamere, quindi nel 2020 ho ripreso le chiavi di casa, ma proprio subito alla vigilia della chiusura del Covid, quindi sono state una serie di eventi che si sono susseguiti, cioè mi rialzavo e ricadevo di nuovo. Però ecco, nel 2020 comunque sono riuscita a rientrare a casa, che per me era fondamentale poter rientrare nell'abitazione principale.
1: C'è un prodotto del territorio che in qualche modo vi ha sostenuto, le marmellate, mele rosa e lamponi,
3: sì.
1: ho letto.
3: Sì, è vero. Allora io nella vita ho avuto sempre degli obiettivi, delle cose che oltre all'attività principale mi facevano fantasticare. Ho iniziato così per caso perché dei signori, dei contadini di qui mi avevano portato 4-5 kg di lamponi e contemporaneamente stavo preparando anche il peperoncino. Ho diciamo unito i due prodotti. Quindi ho iniziato a fare queste marmellatine di frutta con il peperoncino perché lo abbinavo al pecorino locale e così sono partita con la produzione di queste marmellate e che sono sempre più piaciute e mi sono anche specializzata, insomma, ancora tutt'oggi le vendo.
1: Ecco, allora, ricapitoli oggi cos'è la sua attività, visto che questa storia è stata articolata e lunga.
3: Sì. Allora, a distanza da 8 anni dal terremoto, noi abbiamo deciso di vendere la nostra parte della ristorazione, perché ovviamente ci eravamo anche stancati, ecco, il terremoto ha portato tante conseguenze poi c'è stato il Covid e abbiamo deciso di abbandonare l'attività principale perché volevamo riportare vita nel borgo del paese. Noi viviamo a Balzo, attualmente nel paese, nel borgo proprio storico, siamo pochissime persone, ne abbiamo voluto diciamo riportare proprio anima nel territorio e abbiamo aperto una piccola degusteria con la vendita di prodotti tipici. È stata un'ulteriore sfida anche questa perché il paese è completamente spopolato, quindi non è stato facile riniziare di nuovo l'attività, però oggi a distanza di 2 anni, perché il 12 di agosto di 2 anni fa ho aperto questa nuova attività, oggi mi sta iniziando a dare diciamo delle soddisfazioni, il paese è tornato a vivere, c'è parecchia gente che gira. Insomma, sono anche soddisfatta di questa nuova scelta, di questa nuova avventura che ho intrapreso.
1: Grazie allora ad Antonella Rovedi per questa avventura, per questa serie di avventure, potremmo dire, che ci ha raccontato stasera. Grazie e buona estate.
3: E grazie a voi, grazie mille a voi.
5: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza, fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.
6: Yuhu! C'è nessuno?
7: Yeah! Uno c'è!
6: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
7: Piacere! Calzolone!
8: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
10: Vi presenta... Borse in diretta.
11: Le borse europee chiudono deboli, frenate dal ritorno della pressione sui rendimenti americani e dalla nuova fiammata del petrolio, dopo la guerra commerciale annunciata da Donald Trump contro l'Iran, che alimenta le possibilità di un'escalation. Milano riesce comunque a strappare un più 0,1%, fanno peggio Parigi meno 0,6, Francoforte meno 0,4 e Londra sostanzialmente invariata. A Piazza Affari i migliori sono Eni più 2,6, Italgas più 1,9 e Diasorin più 1,6%. Ma gli occhi sono puntati anche sul risico bancario con il CDA di MPS che ha dato il suo ok alla doppia offerta pubblica di scambio su BPM e Banca Generali, in coda Stellantis meno 3,7, seguita da Amplifon meno 3% e Unipol meno 2,9. Per le materie prime il Brent risale sui $93 al barile, l'oro spot avanza sopra i $4,500 l'oncia ed è in rally il Bitcoin che torna sopra i $70,000. Sul valutario l'euro scambia poco sotto gli 1,17 dollari. Ivan Torneo da Radio Corpe Radio 24.
12: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da €1,550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Nella vita può succedere anche questo. Mi immergo, non io ben inteso, diciamo uno magari molto esperto si immerge per una battuta di pesca in apnea e anziché cercare e trovare cerni o saraghi trova ben altro, magari il relitto di una nave romana. È quello che è successo a Giacomo De Mola, pluricampione di pesca in apnea, atleta della Comaro Sub Ancona, è collegato con noi. Buonasera Giacomo.
1: Buonasera a tutti.
0: Allora, raccontiamola questa storia, dove si trovava, cosa stava facendo?
1: Allora, ero a Mazara del Vallo in occasione del campionato italiano di pesca in apnea e nelle giornate di allenamento, parliamo di fine giugno, inizio luglio, una giornata di buonissime condizioni, quindi mare piatto, sole, stavo facendo con il mio assistente Igor Bisulli, facevamo ecoscandaglio per trovare delle pietre. Eravamo a circa 4 miglia al largo della costa di Mazara del Vallo e a un certo punto dal monitor dell'ecoscandaglio appare una struttura che a prima vista poteva sembrare una pietra, però dagli occhi nostri esperti vedevamo che c'era qualcosa di strano. E allora questa curiosità mi ha spinto appunto a effettuare un primo tuffo ovviamente in apnea. La profondità è di 46 metri, quindi un tuffo diciamo comunque importante, impegnativo. Mi sono preparato bene, sono sceso e nella prima parte diciamo dell'immersione, nelle prime 25 metri più o meno della colonna d'acqua, la visibilità era comunque buona, quindi riuscivo a vedere attorno ai 10-15 metri, però non appena mi sono avvicinato al fondo, e più mi avvicinavo e più la visibilità diventava peggiorava, e era più scura e c'era quasi limacciosa l'acqua e quindi non ho potuto vedere da lontano cos'era, quindi sono comunque continuando a scendere, ho visto da ancora più scuro, da quella parte forse c'è la pietra e quindi continuando a nuotare. Poi mi sono avvicinato e ho visto appunto la struttura che a prima vista dico, ah ok, una pietra tutta di roccia strana, però poi avvicinandomi vedevo delle forme geometriche, allora a quel punto ho detto no, ma scusa, ma cos'è così geometrico? Poi ovviamente mi sono avvicinato talmente tanto che ho distinto molto bene le anfore e mi sono reso conto appunto che erano anfore ed erano tante anfore, perché appunto in quel tuffo sono riuscito a vedere gran parte del relitto, che è lungo circa 21 metri, e ci sono centinaia e centinaia di anfore.
0: E a quel punto cosa ha fatto?
1: A quel punto l'emozione era comunque enorme, sono risalito e ho detto al mio compagno, guarda Igor, non immagini cosa c'è qua sotto. Poi ovviamente io non sono un esperto, quindi non sapevo né se erano romane, se non erano romane, se insomma
0: non erano pietre però
1: sicuramente non erano pietre, e quindi a quel punto abbiamo detto guarda, qui dobbiamo sentire qualcuno esperto che capisca e che ci dica cosa fare. A quel punto ho chiamato un mio amico ispettore di polizia, perché comunque avevo capito che poteva essere una cosa importante, ma non mi rendevo ancora conto quanto importante, ecco. E lui mi ha detto, guarda, sì, ti metto in contatto con qualcuno qua che conosco molto bene, che è un grosso esperto ed è collegato alla sovrintendenza della regione Sicilia, che è appunto l'ente che si occupa di queste cose, e che si chiama Fabio Portella. Parlando con Fabio poi ci siamo resi conto che questa cosa era una cosa molto importante e che doveva assolutamente le autorità, ed è appunto quello che abbiamo fatto.
0: Ecco
1: com'è andata.
0: Quindi ci sarà poi un'attività di recupero?
1: Questo non lo so, guardi, io sono stato poi, perché sono stato assieme a Igor invitati all'immersione ufficiale della sovrintendenza assieme ai carabinieri e a tutto il nucleo sommozzatori appunto dei carabinieri, ci hanno invitato a essere presenti. Loro hanno fatto l'immersione, hanno verificato appunto le nostre informazioni e da quello che abbiamo capito non è sicuro che le tireranno su, ma probabilmente continueranno lì a cercare appunto nel relitto se ci sia qualcos'altro di importante e poi in caso forse porteranno su qualche pezzo appunto da campione per metterlo insomma forse in qualche museo.
0: Anche
1: però,
0: perché se non le tirano su loro poi ci va qualcun altro.
1: Questo ovviamente il punto non è
0: non stato, è certo comunque una sua responsabilità, ci mancherebbe, però è chiaro che inevitabilmente questa storia ha giustamente fatto rumore e inevitabilmente chi di mestiere fa queste cose non è escluso che starà un po' a vedere come andranno le cose. Ecco, mi perdoni, ma lei diceva stavamo andando a fare un'attività sperimentale, cercare pietre, in che cosa consisteva? Cosa cercavate in particolare?
1: Allora, sì, guardi, io appunto, noi siamo, diciamo, agonisti nella pesca in apnea e quindi ci siamo specializzati nelle gare, appunto, nelle gare ci danno un'area e in quell'area noi cerchiamo gli spots per pescare e raggiungere un certo punteggio nella gara.
0: Ho capito. Ecco, l'ultima cosa, De Mola, vi siete chiesti come mai solo ora in qualche modo vengono alla luce, per modo di dire, questi reperti?
1: Allora, questo un'idea ce la siamo fatta. Potrebbe anche essere che questo relitto era completamente o quasi completamente immerso nel fango e negli ultimi periodi, forse con qualche grossa perturbazione o forse con magari delle correnti sia appunto riemerso dal fango e sia stato possibile batterlo con l'ecoscandaglio. Ecco, prima non sono stato forse chiarissimo nel cosa intendevo per cercare. Quando noi cerchiamo in una zona utilizziamo le tecnologie odierne che sono sonar molto particolari che ti permettono di appunto fare uno scanning del fondale sia a sinistra che a destra, sia sotto l'imbarcazione per circa un centinaio di metri. Cosa vediamo? Sono delle strutture che il sonar ci dà con le onde e da lì capiamo appunto se può essere una cosa interessante per noi,
0: certo.
1: Se può anche avere magari vita di pesci o di quant'altro. Ecco.
0: Grazie per questa testimonianza Giacomo De Mola, pluricampione di pesca in apnea, buona estate!
1: Grazie a voi altrettanto.
0: E alle 20:39, 42 secondi, una notizia battuta pochi minuti fa dalle agenzie. In Sud America la terra trema ancora, un terremoto di magnitudo 6.7 sulla scala Richter ha colpito il dipartimento di Ayacucho in Perù. Secondo dati di un istituto americano, l'epicentro sarebbe localizzato a 38 chilometri a nord-ovest della cittadina di Upahuacho. Questa notizia, ripeto, è stata battuta poco fa dalle agenzie, non ci sono al momento ulteriori notizie sulle conseguenze. Sta di fatto che c'è da aggiungere che la Marina ha escluso il pericolo di uno tsunami lungo la costa peruviana. Cambiamo radicalmente ambito, apriamo la pagina dei festival e stasera andiamo a Cerveteri, poco distante da Roma, litorale laziale, 20 anni di Etruria Eco Festival. Buonasera al fondatore del festival, Alessio Bascucci, ben trovato a Radio 24.
2: Ben trovati, grazie a voi.
0: Allora, 20 anni, edizione 2026, dedicata a Francesco Guccini, leggo.
2: Sì, il festival nasce 20 anni fa, avevamo voglia di utilizzare la musica e la cultura per promuovere delle battaglie legate alla tutela dell'ambiente e dei diritti. Al tempo era difficile, diciamo, parlare di questi temi e c'era venuta l'idea che fare concerti gratuiti, sono 20 anni che facciamo concerti gratuiti, potesse attirare le persone e potesse consentirci di mettere l'attenzione su questi temi. E quest'anno era la 20ª edizione, mentre la stavamo preparando abbiamo avuto questa per noi tristissima notizia della scomparsa di Francesco Guccini, che per molti di noi noi siamo ormai un po' ex giovani, per molti di noi è stato un punto di riferimento importante e ci è sembrato giusto dedicare questo festival al suo ricordo e alla sua memoria, e tutti gli artisti del festival hanno deciso di aderire un po' a questa nostra volontà.
0: Ecco, il clou dell'evento sostanzialmente scatta domani, ricapitoliamo gli appuntamenti di questo lungo weekend.
2: Allora, da venerdì 21 a lunedì 24 agosto a Cerveteri, dentro il Parco della Legnara che si trova nel centro storico, ci sarà questi concerti gratuiti. La prima serata, venerdì domani, sarà in mano a Stazioni Lunari, e sabato 22 ci saranno i Patagarri che come special guest avranno sul palco Max Gazzè. Domenica 23 i Woggiaggia, band storica che ha suonato addirittura al nostro primo festival 20 anni fa, seguiti da Frankie I Energy MC e poi da Daniele Silvestri, e poi chiudiamo lunedì 24 con il concerto dei Musici di Francesco Guccini, una data che abbiamo aggiunto. Il festival generalmente finisce di domenica, è proprio la band vera di Francesco Guccini che da tanti anni porta in giro le sue musiche, le sue canzoni, e noi volevamo chiudere il concerto, chiudere i nostri concerti con questa esibizione.
0: 20 anni è già un bell'età per un festival, vuol dire che tiene bene la scena.
2: Guccini dice che a 20 anni è tutto ancora intero. Sì, abbiamo tenuto bene la scena, abbiamo vissuto tante disavventure, siamo stati, ci hanno detto l'unico, non crediamo l'unico, ma sicuramente uno dei pochi festival che ha fatto le edizioni anche durante il Covid, e quest'anno che abbiamo richiamato un po' dei nostri vecchi amici, proprio nel 2020 suonò Daniele Silvestri, noi facciamo un concerto in Covid con le mascherine, con le sedie, col distanziamento proprio di Daniele Silvestri, quindi non ci siamo mai fermati e crediamo che ancora oggi, al tempo si parlava poco di sostenibilità, di battaglie ambientali, di diritti. Questi anni abbiamo avuto tanti ospiti, abbiamo avuto Amnesty International, la Croce Rossa Italiana, Greenpeace. Oggi se ne parla tanto, ma sentiamo che l'esigenza è ancora forte di usare la musica e usare i concerti. Quindi questi 4 giorni ci sarà un villaggio che aprirà alle 18:30, dentro vi saranno associazioni, mostre d'arte, performance, street food anche etnico, birre artigianali. L'ingresso è gratuito e sul sito www.etruriaecofestival.it ci sta il programma dettagliato, che più o meno è quello che ci siamo raccontati.
0: Grazie ad Alessio Pascucci, fondatore di Etruria Eco Festival. Abbiamo una trentina di secondi, il tempo anche di aggiornare su un risultato di una partita, ancora fermo sullo 0-0, però va detto che ripartito anche il circo del calcio internazionale, si giocano partite di UEFA e partite anche di Conference League, dove c'è la nostra Atalanta, sta giocando a Bergamo, la partita è iniziata un quarto d'ora fa, gioca contro l'Apoel Tel Aviv, il risultato al 15esimo è di 0-0. E allora alle 20:44 e 36 secondi io ringrazio chi ha fatto questo programma, e cioè Miriam Lucchetti, Anita Panizza in redazione, in regia c'era Martin Garramone, io sono Andrea Ferro, vi ringrazio per averci seguiti e vi do appuntamento a domani 19:30 circa, effetto estate.

0: Strade in diretta.
1: Un saluto a voi tutti all'ascolto, bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo code per incidente sulla A10 Genova Ventimiglia tra Orco Feglino e il bivio per la A6 Torino Savona in direzione Genova. Sulla A14 Adriatica code per incidente tra Pedaso e San Benedetto del Tronto in direzione Taranto. Sulla A24 Roma Teramo si viaggia a rilento per un incidente avvenuto nei pressi di Teramo Ovest in direzione Roma. Infine sono 90 minuti di attesa al pedaggio italiano del traforo del Monte Bianco per il traffico intenso in direzione della Francia. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
2: Leoni per Agnelli. L'attualità della musica di Manuel Agnelli.
3: Qui è Manuel Agnelli che vi parla, bentornati a Leoni per Agnelli, mettetevi comodi perché si parlerà di music business nel mondo di Manuel.
4: Manuel.
5: Manuel.
4: Manuel.
5: Manuel. Manuel.
6: Il mondo di Manuel.
4: Manuel.
6: Il mondo perfetto.
4: Manuel.
6: Il mondo di Baduel.
5: Manuel.
6: Dove tutti sono Baduel.
3: Bene, vi posso anticipare che grazie all'ospite che è venuto a trovarci oggi sentirete parlare di musica secondo punti di vista tutt'altro che allineati al mainstream industriale. Con noi in studio c'è uno dei più noti promoter musicali d'Italia. Benvenuto a Claudio Trotta. Grazie Claudio.
7: Grazie per avermi invitato, sono davvero curioso di che cosa riusciremo a dire nel tuo programma.
3: Per spiegare ai pochi che non ti conoscono, lasciami dire che sei l'uomo che ha portato in Italia più di 35 volte Bruce Springsteen, giusto?
7: Sì, sì, assolutamente. Beh, il rapporto con Bruce è di lunga data ed è precedente a quando ha cominciato a lavorare con me in esclusiva e con Barley Arts, perché gli ultimi anni del più grande organizzatore italiano per tantissimi anni è sicuramente il più importante in una fase di costruzione di credibilità di questo paese, parlo di Franco Mamone. Gli ultimi due tour Franco li ha fatti dal mio ufficio e quindi già lì c'era un rapporto, anche se io ospitavo Franco non volevo essere coinvolto, ma loro sapevano benissimo che io c'ero perché avevo già lavorato con il braccio destro di Springsteen, George Travis, con Billy Joel, e quindi mi conoscevano e come. Quindi questo parte dal 1986, se non sbaglio, le tournée di Tom Jodd.
3: Dopodiché
7: la prima volta in assoluto è stata nel 96. È stata nel 99.
3: Fra gli altri hai organizzato i concerti anche di Frank Zappa, gli AC/DC, Lenny Kravitz, Van Morrison, Ben Harper, il Campovolo di Ligabue, il primo credo, no? I Guns N' Roses, eccetera eccetera. Però diciamo che rispetto a chi fa il tuo mestiere sei una anomalia, perché tu parli di etica in un mondo al cui confronto il fiume pieno di piranha sembra una vaschetta per bambini.
7: Ma guarda Manuel, io non credo che l'anomalia sono io, l'anomalia sono gli altri. È anomalo che chi ha scelto un lavoro, quello dello spettacolo dal vivo, che è uno dei più bei lavori che si può fare, sia
3: d'accordo,
7: che tu sia un imprenditore, sia che tu sia un cantante, ma anche un tecnico, anche uno scenografo, un musicista e quant'altro, è anomalo che chi ha scelto di fare questo lavoro negli anni 70-80, a un certo momento, ed è ben preciso il momento, quando alla fine del Novecento c'è stato un consolidamento nelle mani di un solo player, che poi ora si chiama Live Nation, allora si chiamava Clear Channel, anzi prima SFX Entertainment, quando questo player ha consolidato un potere mondiale acquisendo le attività e le società di promoter, festival, strutture, merchandising, financo con la seconda amministrazione Obama anche il ticketing, è anomalo che queste persone abbiano totalmente dimenticato la bellezza di questo lavoro che sta in tante sfumature, fra cui l'imprenditoria,
3: certo,
7: il challenge, e sia passato sostanzialmente a fare l'impiegato di superlusso lusso di multinazionali, né più né meno, come se fossi un impiegato della Nestlé o di qualcos'altro.
3: Tu sei anche uno di quelli che si è schierato in modo netto contro il secondary ticketing, no? E fra l'altro hai detto anche delle cose, non dico impopolari, ma difficili, cioè hai sottolineato anche la responsabilità del pubblico.
7: Sì, allora, il mondo della musica dal vivo, e non solo la musica dal vivo, anche lo sport, anche tante altre parti dello spettacolo dal vivo, sempre dalla fine del Novecento, prima del 2000, ha sposato una logica meramente speculativa. Uno degli aspetti fondamentali è stata la creazione del secondary ticketing.
3: Spieghiamo brevissimamente cos'è.
7: Il secondary ticketing è un tool che è stato creato per praticamente far sparire i biglietti che vanno in vendita e farli ricomparire in altri siti e non quelli ufficiali, non più con il prezzo nominale, ma con dei prezzi liberi, sempre con una moltiplicazione del valore iniziale spropositata. Il secondary ticketing è stato, e io questo l'ho denunciato nel lontano 2017, non solo un crimine, che peraltro ho contribuito a far sì che diventasse un crimine in questo paese, ma il secondary ticketing è stato l'anticipazione del dynamic pricing, che è ancora peggio, perché il dynamic pricing significa che se Manuel Agnelli va in tour, il promoter gli chiede: ma vuoi fare il dynamic pricing? E Manuel Agnelli chiede: sì, ma scusa, cosa vuol dire? Ma vuol dire che i prezzi dei biglietti possono salire rispetto a quelli che decidiamo e mettiamo in vendita, e il plus valore di questi biglietti viene girato a te al 90%. Questo significa che, al netto di qualsiasi cosa viene dichiarata da qualsiasi artista italiano o internazionale, il dynamic pricing è principalmente determinato dagli artisti. Dove il pubblico sbaglia, sbaglia il pubblico a essere diventato un consumatore acritico e non più un fruitore, e a non capire che un concerto è importante. Ma in tutta franchezza, ma tu sei appena stato un mese in giro in Australia, è più importante fare un concerto o fare un mese di vita libero?
3: La vita è sempre più importante,
7: ecco, appunto.
3: Cioè, ma aspettavo altro di poterlo dire.
7: Appunto, qui c'è invece un mondo, e torno all'anomalia, che pensa solo e semplicemente a incassare più soldi possibile, a esercitare più potere possibile e ad avere un abuso di posizione dominante, che poi dopo 9 volte su 10, quando questo abuso di posizione dominante si cerca di perseguire, non viene sancito. Questo è un altro discorso.
3: A Leoni per Agnelli abbiamo parlato più volte della bolla speculativa che si è creata intorno alle piattaforme di streaming, no? L'abbiamo detto più volte, ogni giorno vengono caricati da 100.000 a 150.000 pezzi nuovi. Poi si è aggiunta l'intelligenza artificiale, adesso, che produce pezzi proprio a catena di montaggio, no? Garantisce profitti a fronte di diritti d'autore inesistenti, e che su larga scala è in mano ai soliti soggetti che governano il mondo digitale. Tu hai una tesi che secondo me è a dir poco netta rispetto alle case discografiche, cioè che non dovrebbero più essere chiamate case discografiche.
7: Sì, io ho usato questo esempio: se un panettiere non fa più il pane, non ha senso che si chiami panettiere. Siccome le case discografiche non producono più i dischi e non hanno peraltro neanche un decimo dei costi che avevano quando producevano i dischi, che significa produrre dei prodotti fisici, significa immagazzinare gli stessi prodotti, significa distribuirli, avere una rete di agenti che andavano in giro per l'Italia a venderli, significa promuoverli, significa spendere soldi nei video, spendere nei soldi investendo su artisti.
3: Imprenditoria, insomma.
7: Ok, fare gli imprenditori non fanno più questo da molto. Il meccanismo principale qual è? O ci sono dei, chiamiamoli potentati, che sono stati capaci di mettere assieme una radio importante, passaggi televisivi importanti nelle televisioni principali, garantire, diciamo, un certo tipo di benessere, di attenzione generalizzato. Quindi questi potentati decidono chi pubblicare, chi passa in una radio, chi va a Sanremo, eccetera, eccetera. E quindi poi le ex case discografiche sono semplicemente lì a pubblicare su Spotify, e adesso poi fanno finta di pubblicare i CD e i vinili, ma è una cosa che viene comunque sempre relegata a minimi termini. Oppure dall'altra parte cosa fanno? Un'operazione ancora peggiore. C'è un ragazzino che col computerino ha imparato a fare delle cose. Va in una casa discografica, musica, a questo ragazzino vengono dati 5.000 euro, 10.000 euro, gli si dice fai 20 pezzi, questo arriva 20 pezzi senza musicisti, adesso addirittura con l'intelligenza artificiale, probabilmente senza neanche qualcuno che canti davvero, porta questi pezzi che vengono messi sul mercato, intasano, riempiono, perché non viene fatta nessun genere di promozione. Se uno di questi 20 pezzi funziona bene, se no, arrivederci, grazie, next. Questo è un meccanismo sconcertante. Poi c'è l'altro meccanismo, dalla mattina alla sera uno sconosciuto diventa una star, tu prima di fare dei palazzi dello sport, dei posti più grandi, hai suonato, hai creato un repertorio soprattutto, e poi sei andato in spazi più grandi. Adesso non è più così, basta che tu hai successo e domanda, successo commerciale, perché il successo, poi anche lì la parola andrebbe ridefinita,
3: certo.
7: Il successo prima di tutto è artistico, è di stare bene con se stessi, di fare qualcosa che crea la tua identità, la tua bellezza personale, la tua voglia di dire qualcosa, di essere qualcosa davvero, non solo di apparire. Quindi appena hai successo commerciale ti buttano negli stadi, nei palazzi, non hai repertorio, non sai come stare su un palco. Ti riempiono di luci, ti riempiono di scenografie, di schermi, e tu vai a fare gli stadi. Se funzioni bene, se non funzioni, arrivederci.
3: Ma
7: grazie.
3: Infatti poi io voglio approfondire su questo argomento, perché è molto molto interessante e il pubblico non se ne rende molto conto, ma intanto ci ascoltiamo invece un pezzo, naturalmente il primo pezzo sarà di Springsteen, di Bruce Springsteen, che torna ad avere un ruolo, quello che ha sempre avuto, insomma, anche di megafono, diciamo, dei malesseri o i benesseri della gente, del popolo, denuncia l'orrore e lo scempio della libertà perpetrato dalle squadracce del ICE a Minneapolis. Il pezzo si intitola infatti Streets of Minneapolis, Bruce Springsteen.

0: Leoni per Agnelli.
1: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
2: Let's go! Da MyoWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MyoWorld.
3: Sono le 21.
4: GR24, il sole 24 ore.
3: Svezia e Finlandia si uniscono al trasferimento in Italia dei richiedenti asilo. MPS, il CDA approva il piano Lovaglio. A 4 anni muore per sospetta difterite, non era vaccinata. Buonasera da Elisabetta Fiorito e dalla redazione. Anche i governi finlandese e svedese si preparano a rimandare in Italia i richiedenti asilo approdati prima nel nostro paese. Sia Helsinki che Stoccolma sottolineano di agire in conformità al nuovo patto sull'immigrazione che consente la ripresa dei trasferimenti, ma garantiscono il dialogo e la collaborazione con gli altri paesi. Sono dunque 5 le nazioni, dopo la Germania, la Svizzera e l'Austria, a rispedire i dublinanti in Italia. La maggioranza difende le scelte del governo, così Simona Petrucci di Fratelli d'Italia sulla RAI.
5: La linea dura del governo Meloni contro l'immigrazione clandestina fa scuola in Europa. Difesa dei confini, accordi con i paesi terzi e lotta ai trafficanti. Come Fratelli d'Italia siamo orgogliosi e andremo avanti su questa strada.
3: Ma l'opposizione attacca il governo per la scelta di sospendere Schengen con la Spagna dopo la crisi migratoria a Ceuta. Un boomerang, dice la segretaria del PD Elly Schlein. I rimpatri funzionano, ma contro di noi, punge il leader 5 Stelle Giuseppe Conte. Così Carlo Calenda di Azione.
6: Pure il governo si è messo a fare una gara con gli altri paesi europei su chi è più duro, che può portare solamente a quello che sta portando, cioè più migranti in Italia rimpatriati dai paesi europei.
3: Il CDA di MPS approva il piano dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio di promuovere due offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali, nel tentativo di costruire un'alternativa industriale all'offerta di Intesa San Paolo per il Monte. L'ok alla doppia offerta di scambio è arrivato con l'astensione di 4 dei 5 consiglieri delle minoranze. Tra le strade che potrebbe percorrere Lovaglio, anche la distribuzione di un dividendo straordinario agli azionisti del Monte di Paschi. È morta di difterite a 4 anni, malattia contro la quale i genitori Novax non l'avevano vaccinata. La procura di Palermo indaga sul decesso della piccola, avvenuto all'ospedale dei bambini del capoluogo siciliano. La bimba era arrivata giovedì scorso ed era stata dimessa con una diagnosi di tonsillite. Poi il peggioramento 2 giorni dopo, il ricovero e il decesso. Il direttore dell'ospedale assicura: abbiamo fatto di tutto per salvarla. La Sicilia è il fanalino di coda per le vaccinazioni in età pediatrica. E questa era l'ultima notizia. Prossimo appuntamento con le news alle 22.

0: Caldo. Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
1: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
2: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
3: Leoni per Agnelli.
4: Siete sempre all'ascolto di Leoni per Agnelli, io sono sempre, purtroppo per voi, ma soprattutto per me, Manuel Agnelli, e sono in compagnia di Claudio Trotta. Claudio, noi stavamo parlando appunto di tutte le anomalie del mercato discografico che poi si riflettono anche nel live. Prima di parlare approfonditamente della parte live e delle sue distorsioni oggi, non credi che tutta questa situazione, questa specie di bolla che si è formata prima o poi possa saltare?
5: Ma guarda, questo è un pensiero che ho da un po' di anni, però bisogna anche essere realisti e non è successo. Torniamo a parlare del pubblico. Il pubblico ha delle enormi responsabilità, perché le possibilità di ragionare, di analizzare la propria vita, di riflettere su quello che si fa, di avere curiosità, non sono ancora vietate, a quanto mi risulta. Ragion per cui c'è una pigrizia, che peraltro fa anche parte di un fatto tipicamente italiano. Noi siamo il paese che ha dato il nome ai movimenti delle sinfonie, Allegretto, Adagio, siamo il paese dei grandi editori musicali della fine dell'Ottocento, siamo il paese di straordinarie opere da Verdi a Rossini, siamo il paese di grandi jazzisti, siamo il paese che ha una tradizione popolare meravigliosa, però siamo il paese più antimusicale forse della terra. Non c'è educazione musicale, non c'è informazione musicale, c'è omologazione e non c'è attenzione e curiosità. Tu mi insegni, quanti vanno uscendo la sera dicendo andiamo a sentire della musica? No, da sempre si va, andiamo a sentire quel concerto.
4: Sì, certo.
5: Non c'è quella cultura. Fino a quando non cambierà questo, e per cambiare deve cambiare a monte, certo. Cioè io lo dico sempre, bisogna lavorare su chi non è ancora nato, su chi non è ancora genitore, su chi non è ancora musicista, lavorare perché la politica torni a fare quello che deve fare, cioè dare opportunità per il futuro, non governare il presente semplicemente per essere rieletto.
4: D'accordissimo, però volevo approfondire, perché tu l'avevi già iniziato, diciamo, un po' a descrivere, anche il mondo live legato un po' alla bolla della speculazione che c'è intorno alle piattaforme, no? Anche nel live c'è un fenomeno molto simile, giusto?
5: Allora, cioè, non fatto... esiste la trasparenza. Questo, se ho capito di cosa vuoi parlare, non esiste la trasparenza fin dal momento in cui si mettono in vendita i biglietti. Le multinazionali in Italia, spesso e volentieri, quasi sempre, quando si parla di grandi eventi, mettono in vendita i biglietti senza comunicare prima i prezzi, i costi, certo. E quindi il consumatore, non riesco a chiamarlo fruitore, purtroppo invece dovrebbe essere fruitore. Il consumatore compra senza sapere. La mancanza di trasparenza lì genera poi altri elementi, cioè per esempio che vengono comunicati quasi sempre dati non reali sulle vendite.
4: Questo stavo intendendo.
5: L'avevo intuito. E ti posso raccontare che molti anni fa, quando ero un dirigente di Assomusica, avevo chiesto espressamente alla categoria di pubblicare settimanalmente i dati reali di tutti i concerti degli associati, sia quelli piccolini sia quelli enormi, con i prezzi dei biglietti, le capienze e quanto biglietti si vendevano. Non è stato mai fatto. Poi si è creato questo fenomeno per cui, siccome la logica è: io ti prendo, tu sei un ragazzino che in questo momento ha un enorme successo, qua c'è 100

0: artisti. Ti faccio un esempio che uso da molti anni. Il concerto del 1° maggio si tiene in piazza San Giovanni da quanti anni? 30,
1: sì. Quelli
0: che sono. Bene, quella piazza, a meno che il pubblico che partecipi sia in miniatura oppure li mettano uno sopra l'altro, ha una determinata capienza, no?
1: Certo.
0: Quando nei primi anni venne annunciato che era esaurito, che era strapiena, si annunciò che erano 50.000 persone, sono diventate 500.000.
2: Io sentirò anche 1 milione.
0: Ecco appunto, allora le responsabilità sono tante, non sono solo da parte delle multinazionali che dalla fine del Novecento hanno fatto danni enormi in tutto il mondo, ma sono anche di altri, sono dei media che ormai non sono più giornali, ma sono gazzettini, sono bollettini quasi aziendali.
2: Senti, ma cosa succede all'artista quando i guadagni dei concerti non garantiscono la copertura degli anticipi? L'artista deve lavorare fino a che non fa rientrare chi ha anticipato, no? Cioè deve fare concerti gratis finché chi ha investito dandogli questo anticipo non recupera questi soldi.
0: Allora, premesso che ovviamente tu stai usando la parola artista impropriamente, perché molte volte questi signori non sono artisti, ma facciamo finta che lo siano tutti quanti per comodità di conversazione. Ovviamente si tratta anche di, come dire, trattative caso per caso, ma in linea di principio quello che succede è che sei costretto a suonare ogni volta che ti viene detto di suonare.
2: Certo.
0: E quindi di suonare, magari suonassero, alcuni non suonano neanche, e quindi sei una specie di schiavo. È ovvio che le schiavitù più gravi sono ben altre, per l'amor del cielo, eh? Non è che stiamo parlando di gente, però c'è un aspetto anche umano. Noi parliamo spesso e volentieri di ragazzini che dalla mattina alla sera vengono trattati come delle grandi star e dalla mattina alla sera scompaiono. Soldi o non soldi che possono aver guadagnato, psicologicamente nessuno parla del dramma che queste persone vivono.
2: Certo, infatti c'è una generazione di, tu dici, non artisti, che poi va dallo psichiatra, perché alla fine così si riduce. Prima abbiamo sentito Springsteen, no? Un artista che si è sempre impegnato, come tantissimi altri della sua generazione, della nostra generazione. Adesso mancano artisti che prendono posizione, moltissimo, no? Sulle questioni più gravi, anche su quelle magari importanti ma non così drammatiche, come Gaza, piuttosto che l'America di Trump e quello che sta succedendo lì. Secondo te perché mancano artisti che prendono posizione? Perché non hanno una cultura per farlo? Non hanno la cultura non nel senso di ignoranza, ma perché non hanno proprio vissuto la possibilità di prendere posizione come artisti, perché gli viene detto che devono essere solo intrattenitori, perché sono qualunquisti, perché sono distratti dal successo, dalle cose, perché in realtà sono anche i piccoli artisti che fanno fatica a prendere posizione.
0: Allora, cerchiamo di fare dei distinguo. Le posizioni che potrebbero fare la differenza, tu me lo insegni, sono quelle degli artisti di mainstream, non dei nuovi venuti. Io non mi aspetto delle posizioni da un ragazzino che ha appena, magari sta avendo un successo e non sa bene. Io me le aspetto da chi vende centinaia di migliaia di biglietti negli stadi,
2: certo,
0: nei palazzi dello sport, eccetera. E qui si torna prima, la maggior parte degli artisti che entrano in una logica da mainstream vogliono mantenere lo status che hanno raggiunto, che non è solo uno status economico, è uno status complessivo di visibilità, di passaggi in televisione e quant'altro. La maggior parte degli artisti che sono in un certo livello nel mainstream hanno paura di perdere questo e per fare qualsiasi cosa si rivolgono a chi li paga. Chi li paga sicuramente non ha la visione di dire agli artisti fate un po' quello che volete. Ci sono tanti esempi di questo genere che si potrebbe portare, poi magari un'altra volta ne parleremo più nello specifico. Quindi chi può fare la differenza non la fa, e questo è grave. Io sto facendo in questo periodo We Will Rock You, il musical prodotto da me con la regia di Michaela Berlini. Nel musical, che racconta una storia scritta nel 2002, dove per l'appunto una multinazionale, la Global Soft, ha comprato il mondo e ha abolito la musica dal vivo e la musica è decisa solo dai computer, noi l'abbiamo aggiornato e continuiamo ad aggiornarlo a quello che succede. Noi stiamo facendo quello che dovrebbero fare i cantautori italiani, che non lo fanno. Noi parliamo di quello che succede in America, noi parliamo di Gaza, noi parliamo dell'omologazione, noi

0: Parliamo dell'omologazione che è sempre verso il basso. Perché questa gente non scrive e non fa mai niente di questo? Perché ha paura di perdere il proprio status.
1: Chiarissimo. Ah, senti, ascoltiamo il secondo brano della puntata. Ho visto che tra i concerti che organizzerai c'è un tour dei Magma. È una delle band più sperimentali e avventurose del progressive, no?
0: Certo.
1: Come li conosci da sempre? Come
0: Ma guarda, la questione è anche qui abbastanza semplice. C'è un mondo di musica.
1: Certo.
0: Non si può stare solo. Il prog, Peter Emmill e Van der Graaf Generator lavorano con noi da sempre. Tu hai nominato i Magma, ma facciamo anche i Gong, abbiamo fatto i Soft Machine. Perché non fare delle cose anche se sono per 500 persone, per 1000, per 300? La verità è che non è solo importante il business, il numero, il business speculativo, non è solo importante che ci sia una massa, perché tutta la musica è di nicchia.
1: Certo.
0: Ci sono nicchie piccole e nicchie enormi. Io ho passato la mia vita ad alimentare tutte le nicchie possibili e non smetterò di farlo.
1: Benissimo, ci vuole una visione, però non tutti ce l'hanno. Comunque non capita spesso di ascoltare in radio brani come questo. Sentiamoci i Magma con Zombies.

0: Leoni per Agnelli.
1: Don't Tell My Mom è una serata che è nata 15 anni fa dal vivo in un locale di Milano che si chiama Pinch, in cui io, che sono Matteo Caccia, invito 5-6 persone su un piccolo palco a raccontare una storia che è successa realmente nella loro vita, che preferirebbero non raccontare alla loro mamma. In questi 15 anni sono passate sul palco centinaia di persone, sono state raccontate storie di ogni tipo, divertenti, molto buffe, imbarazzanti, tristi, malinconiche, molto emozionanti. Quella serata è diventata un podcast originale di Radio 24, lo trovate disponibile sulla app, sul sito di Radio 24, oppure sul sito di 24 ore podcast, o ovunque voi ascoltiate i vostri podcast, nella versione podcast, cioè registrato dal vivo con le voci dei raccontatori che ci raccontano delle storie molto personali, molto buffe, ma anche molto emozionanti.
0: Leoni per Agnelli.
2: Voi siete sempre all'ascolto di Leoni per Agnelli, io sono sempre Emanuele Agnelli, sto parlando di musica, business e molto altro anche con Claudio Trotta. Claudio, il fatto che ci sia un pubblico per i Magma o per i Gong, per esempio, che hai citato prima, dimostra che per fortuna non esiste solo certa musica. Ne parlavamo fuori onda, soprattutto che c'è ancora un pubblico che ha voglia di ascoltare qualcosa di diverso dal mainstream, no?
3: Certo, dobbiamo sempre ricordarci che ormai da un po' di anni, per fare una semplificazione, noi abbiamo due generi di pubblico, quello sopra i 45-50 e quello dai 5 anni ai 20-25. Fra l'altro, a proposito del fatto che l'età scende sempre di più, va fatta una riflessione ad alta voce: non esiste una struttura studiata per ospitare dei bambini. Cosa vuol dire questo? Un bambino, tanto per cominciare, è piccolo e quindi non vede. Un bambino non ha la forza fisica di un adulto e neanche di un adolescente. Un bambino ha dei bisogni diversi da quelli di un ragazzo. Non esiste una struttura, e questo è fortemente una cosa di cui bisognerebbe parlare. D'accordo. E non se ne parla mai.
2: Guarda, a Sydney, io sono andato a teatro, è un teatro che fanno spesso spettacoli per bambini, e anche soltanto la disposizione delle sedie, cioè le file di sedie non erano una sedia davanti all'altra, ma erano alternate, per cui avevi una sedia e l'altra in mezzo fra le due davanti, per cui anche se eri molto basso davanti avevi un giocatore di basket.
3: È una sensibilità. Io, per ridere, no? Ogni tanto dico una cosa che adesso spero che farà ridere anche chi ci ascolta, che prima o poi, fra le tante cose che ho fatto, me ne manca una: organizzare un concerto dove si obbliga le persone a entrare in ordine di altezza.
2: Niente male.
3: Perché
2: tutti in punta del piede,
3: ma sai quante donne o quanti uomini che sono 1,60, 1,65, 1,70 si trovano uno spilungone davanti e non vedono una ceppa di niente? È un problema.
2: Dovresti mettere i cartelli 1,60, 1,69.
3: Esatto. Però non ho finito di risponderti e adesso mi sono anche perso sulla domanda. Ricordami la domanda.
2: No, parlavamo ancora della possibilità che ci sia un pubblico che voglia ascoltare qualcosa di diverso
3: pubblici,
2: dal mainstream.
3: Ora,
2: no?
3: Quello che succede è che il pubblico più adulto sostanzialmente partecipa moltissimo a tutti i concerti che sono sempre l'ultimo tour, e non sono mai l'ultimo tour, dei Kiss, dei Deep Purple e di chiunque altro, e partecipa anche, per fortuna, a cose di altra dimensione. Fra l'altro, da questo punto di vista, l'Italia ha una caratteristica estremamente positiva: una provincia decisamente attiva. In tutta Italia ci sono piccoli festival, piccoli locali, organizzatori che fanno bellezza senza che nessuno ne parli. Un esempio è a Chiari, ADMR, questo signore da 30 anni, Mazzotti, fa delle cose bellissime dove? A Chiari. Quindi, cosa succede? Che in questo quadro, quindi, c'è spazio per qualsiasi genere di musica.
2: C'è un tema che mi sta molto a cuore, riguarda un po' le opportunità che i giovani hanno di fare musica. Forse saprai che noi a Germi, al posto che abbiamo a Milano in via Cicco Simonetta, alla fine stiamo organizzando delle rassegne, questa rassegna che si chiama Carne Fresca, che sta cercando di rappresentare una nuova ondata, una nuova wave di ragazzi che in realtà sono al di fuori di queste dinamiche un po' malate e distorte che abbiamo descritto fino adesso, no? Suonano veramente, non hanno l'autotune, scrivono i loro pezzi soprattutto, anche se hanno 15-19 anni, cioè comunque veramente giovanissimi. Ma a livello di spazi, che cosa si può fare per i giovani?
3: Beh, si possono fare tantissime cose. Tanto per cominciare deve intervenire la politica, smettendola di investire sui grandi spazi, smettendola di investire sui concerti gratuiti, che gratuiti non sono, perché in ogni caso non vengono utilizzate le risorse, anche se sono di sponsor, è irrilevante, non vengono utilizzate le risorse per la formazione e neppure per la creazione di spazi come quali dei centri culturali dove si possa suonare, conoscere, ascoltare, conoscersi. Questo è l'unico paese in Europa dove non esiste una rete di centri culturali, cioè in ogni paese dove vai c'è un centro culturale dove dentro c'è la sala dove i giovani possono suonare, c'è la sala prova, c'è la sala dove si ascolta la musica. Bisogna fare un cambiamento di questa natura, cambiamento che non avverrà, e qui non c'entra destra o sinistra, c'entra una modalità totalmente sbagliata di fare politica, che sarebbe la politica una roba meravigliosa, che purtroppo è diventata invece una cosa, quasi un insulto. Faccio un esempio: basterebbe per questa città, parlo di Milano, che è proprio il simbolo di quello che non si deve fare, basterebbe a Milano fare come hai fatto tu al Germi da privato, come sta facendo Gianmario Longoni al Teatro degli Arcimboldi, dove ha fatto a sue spese una sala da 90 posti strepitosa. Basterebbe allestire spazi di questo genere nella città, nelle zone, nei municipi, nelle parti della città, e ridare fiato a cosa? Al territorio, all'identità, alla libertà, alla creatività. In un momento in cui, e su questo tu sei più street fighter di me e quindi dici delle cose meglio e più direttamente, in un momento in cui tu mi dici che c'è una rinascita, porca miseria, basterebbe fare quello, accendere una miccia, ma la miccia non viene accesa perché predomina tutto quello che abbiamo raccontato fino adesso.
2: Grazie Claudio.
3: Grazie a te per avermi invitato, grazie a chi ci ascolta, sono a disposizione, perché non ti dimenticare che ho cominciato con la radio, ho fatto 3 anni e mezzo Canale 96, prima radio di informazione libera in Italia, e in quegli anni ho imparato tutto quello che poi sono capace di fare adesso. La radio va preservata, bisognerebbe fare sempre più concerti di musica dal vivo e sempre di più parlare di cose e non solo, e non è il vostro caso, dare spazio ai comunicati stampa e leggerli.
2: Grazie a voi che ci avete seguito, grazie a Paolo Biamonte di testa, Alessandro Schirano in redazione, Anna Riva alla parte tecnica. Chiudiamo come di consueto con un brano di Carne Fresca. Loro sono The Orange Cave e questa è For a While.

0: tempo in diretta.
1: Bentrovati, ecco le previsioni per venerdì 21 agosto. Perturbazioni in transito sull'Italia, tempo molto instabile al centro-nord, con temporali irregolari ma localmente intensi e con grandine, soprattutto al mattino, più soleggiato al sud. Nel pomeriggio tempo in parziale miglioramento, con schiarite sempre più ampie da ovest verso est, calo termico ove piovoso. Scarica l'app de ilmeteo.it.
2: Mi chiamo Cristina. Cristina Trivulzio di Belgioioso. Forse qualcuno conosce il nome della mia famiglia, ma quanti di voi conoscono il mio?
3: Dal podcast di Radio 24 al suo salotto. Il 15 settembre dalle 18 alle 20 in piazza Belgioioso a Milano, una serata di musica e dialoghi dedicata alla principessa ribelle del Risorgimento italiano. L'evento Il Salotto di Cristina, promosso dalla Fondazione Brivio Sforza e le dimore del quartetto, è dedicato alla memoria di Cristina Trivulzio di Belgioioso nel quinto anniversario della posa della sua statua. Patriota, rivoluzionaria, imprenditrice, giornalista, regina dei salotti parigini, Cristina rappresenta una donna che ha saputo vivere la propria libertà in un mondo tutto di uomini. Oggi la sua statua è il riconoscimento delle donne nella storia e nella città di Milano. E nel suo salotto, il 15 settembre la ricorderemo con musica, dialoghi, interviste e la presentazione del podcast di Radio 24 Mi chiamo Cristina. Ingresso libero. Info su radio24.it, sezione eventi.
4: I podcast originali di 24 ore podcast.
5: Nei giorni successivi all'8 settembre del 2022, alla notizia della morte di Elizabeth, nell'area antistante Buckingham Palace, sui cancelli della residenza e all'interno del confinante Green Park, vengono lasciati tributi di ogni tipo per commemorare la regina. Non si vedono le folle attonite e disperate che si erano radunate per la principessa Diana, ma un'ampia varietà di persone, delle più diverse età, alcune venute anche da molto lontano, desiderose di rendere omaggio a The Queen, alla regina certo, ma anche a un'istituzione, quella della monarchia, da lei incarnata con tenace senso del dovere per più di 70 anni. All'entrata di Green Park si forma quasi subito circa un chilometro di coda, e lo stesso succede nell'omonima stazione della metropolitana, che viene chiusa per ore nel tentativo di controllare il flusso, ordinato e silenzioso certo, ma inarrestabile di gente. Vengono deposti centinaia di migliaia di mazzi di fiori, ma anche biglietti, fotografie, bandierine, disegni, soprattutto da parte di bambini, palloncini e molti, moltissimi orsetti. Non orsetti qualunque, ma inglesissimi Paddington Bear, con il caratteristico cappello rosso e Montgomery Blue, che per molti rappresenta...

0: Elizabeth, la donna del secolo. Episodio 9.
1: Farewell, Your Majesty.
2: Chissà se lo scrittore inglese Michael Bond ha riflettuto su quante volte la sua vita si è avvicinata a quella di Elizabeth. Nasce anche lui, come lei, nel 1926. Durante la guerra scampa la morte per un soffio durante un bombardamento tedesco. Poi, dopo il conflitto, trova lavoro come cameraman nella BBC e nel 1953 è impegnato nelle riprese in diretta della Coronation, impresa complicata per i tempi. Mentre Elizabeth regna, Bond scrive i primi libri per bambini con protagonista Paddington, un orsetto peruviano spedito dalla zia Londra con una valigia malconcia e un panino alla marmellata. Non è facile per i lettori di oggi vedere in Paddington, spaesato nel grande atrio della stazione ferroviaria da cui prende il nome, con un cartellino al collo che invita a prendersi cura di lui, le immagini che aveva in mente il suo creatore raccontando le avventure di quel beneducato orsacchiotto. Elizabeth però lo avrebbe capito subito il riferimento. Sono i bambini ebrei arrivati nella capitale tra il 1938 e il 1939, in seguito alle persecuzioni naziste, e le centinaia di migliaia di ragazzini inglesi evacuati dalle città a ispirare lo scrittore, che nel 1997 e nel 2005 riceverà proprio dalla regina due importanti onorificenze per i suoi meriti letterari. Nel 2016 entrambi, scrittore e regina, compiono 90 anni e Bond è invitato alla funzione ufficiale che si tiene nella cattedrale di St. Paul per celebrare il compleanno regale. L'anno seguente muore, ma 5 anni dopo Paddington, considerato un simbolo dell'identità nazionale britannica, viene scelto dai funzionari di palazzo per uno sketch con Elizabeth da trasmettere durante il giubileo di platino. La gentilezza, il rispetto della forma, la cortesia dell'orsetto nei confronti degli estranei, valori in un certo senso desueti, ma caratteristici di un certo spirito vecchia Inghilterra, e come che la si voglia vedere ben rappresentati dalla regina, lo rendono perfetto per l'occasione. Nel breve video, Paddington si reca a Buckingham Palace per prendere il tè con Elizabeth, che non si scompone di fronte ai suoi modi impacciati. Per metterlo a proprio agio, la regina estrae dalla sua classica borsetta nera un toast alla marmellata. Ma non c'è tempo per mangiarlo insieme. Un valletto, scrutando fuori dalla finestra del palazzo, ricorda alla sovrana che la festa per il suo 70° anniversario di regno sta per iniziare.
3: Buon giubileo e grazie per tutto. Thank you for everything, madam,
2: le dice l'orsetto, levandosi per un attimo il cappello. Lei è molto gentile, ribatte la regina. Fuori la folla rumoreggia festosa sventolando le bandierine attorno al Victoria Memorial e Elizabeth, all'udire il ritmo di We Will Rock You dei Queen, segue il tempo picchiettando il cucchiaino sul bordo della tazzina. Alla maggioranza dei cittadini la tenera e al tempo stesso ironica clip con Paddington, proiettata a sorpresa durante il Platinum Party at the Palace, il concerto tenuto davanti a Buckingham Palace il 4 giugno 2022, ha offerto le ultime immagini della regina. I festeggiamenti del giubileo, infatti, fatta eccezione per il tradizionale ultimo saluto dal balcone, l'hanno vista largamente assente a causa dei problemi di salute che negli ultimi mesi si sono fatti più evidenti. Non si è mostrata neanche a Balmoral a luglio, né, come abbiamo raccontato nel primo episodio, ai consueti Highland Games di fine estate. Ecco perché alla notizia della sua morte a settembre viene spontaneo a molti ricordare quel malinconico video, già quasi un commiato a ben vedere, di pochi mesi prima. Le migliaia di orsetti Paddington lasciati nei dintorni di Buckingham Palace sono stati poi raccolti dai funzionari della Casa Reale, lavati e donati a Barnardos, nota organizzazione di beneficenza infantile fondata nell'Ottocento, di cui Elizabeth è stata per molti anni patrona. E, lo abbiamo ripetuto più volte, è anche dai piccoli gesti che si comprende un paese e forse il senso di una istituzione. Un'istituzione, quella della monarchia britannica, che si trova ad affrontare negli ultimi 15 anni di regno di Elizabeth ancora numerose sfide, difficoltà e cambiamenti. spesso a causa delle persone che ne fanno parte, perché sono le persone a fare le istituzioni, e questo è ancor più valido quando si parla della corona. Gli anni della crisi finanziaria globale del 2007-2008, la peggiore dai tempi di quella grande depressione degli anni 30 durante la quale Elizabeth aveva vissuto la propria infanzia, vedono al governo il laburista Gordon Brown, un tempo amico stretto e alleato di Tony Blair, che cerca di mitigarne le conseguenze nel Regno Unito con politiche fiscali tutto sommato abbastanza efficaci e più di un salvataggio bancario. La corona, costituzionalmente impossibilitata ad orientare l'azione del governo, si trova impegnata però in ben altri tipi di salvataggi. C'è da ricostruire infatti l'immagine pubblica della famiglia reale, segnata dalla morte di Diana e dalle recriminazioni di Mohammad al-Fayed, per lungo tempo convinto che il figlio e la principessa del Galles siano stati uccisi in un complotto ordito dal duca di Edimburgo, Filippo. Ma per chiarire queste dinamiche, chi meglio della nostra esperta, la professoressa Valentina Villa?
4: Ad ostacolare la campagna stampa diretta a mettere in buona luce la regina e soprattutto il figlio Carlo, vi è la relazione di quest'ultimo con l'amante di decenni, Camilla Parker Bowles. Ormai divorziato da tempo, ma più che altro vedovo e fedifrago agli occhi di una parte dell'opinione pubblica, Carlo desidera ostinatamente un riconoscimento ufficiale per la propria compagna. Quando i due si sposano, nel 2005, al municipio di Windsor, la regina li attende al castello, d'altronde è casa sua, ma senza partecipare al matrimonio civile. Troppi dolori negli ultimi anni a causa di matrimoni sbagliati. Sarà proprio un altro matrimonio, però, a risollevare i livelli di gradimento e popolarità della monarchia e dell'erede al trono. Quello del principe William, primogenito ormai quasi trentenne di Carlo e Diana. Nel 2010 il principe di Galles annuncia ufficialmente il fidanzamento e il prossimo matrimonio del figlio con la coetanea Catherine Middleton, conosciuta 10 anni prima all'Università Scozzese di St. Andrews. E il loro, sotto molti punti di vista, è un matrimonio assai diverso da quelli precedenti. Quando l'anno seguente, nel 2012, Elizabeth celebra con partecipatissimi festeggiamenti il giubileo di diamante, l'anniversario per i 60 anni di regno, e poco dopo inaugura con successo le Olimpiadi di Londra, di nuovo nella capitale, dopo quelle del 1948, ha davvero di che essere felice. Il 90% degli intervistati, secondo un sondaggio Ipsos commissionato per il giubileo, ritiene di essere soddisfatto dell'operato della regina. È il dato più alto dal 1992. Pensate che nel 1998, a pochi mesi dalla morte di Diana, il risultato era stato ben diverso. Solo il 66% esprimeva un deciso apprezzamento per Elizabeth. E anche per Carlo le cose vanno molto meglio. Il 78% lo reputa un buon principe di Galles. Il 42%, meno della metà, la pensava così nel 1997. E soltanto il 36% degli intervistati vorrebbe ancora che lasciasse in futuro il trono a suo figlio William, abdicando così alla morte di Elizabeth. Il secondo decennio del secondo millennio, dunque, si apre in un clima di fiducioso ottimismo. Anche il futuro della dinastia, tra l'altro, è assicurato per i secoli a venire. Nel 2013, infatti, nasce il piccolo George, figlio di William, nipote di Carlo e bisnipotino di Elizabeth. Si potrebbe infine concludere osservando come nel 1997 a morire non sia stata soltanto Diana, ma anche un certo tipo di monarchia per quanto riguarda la comunicazione e per quanto riguarda i rapporti tra il monarca e coloro che rappresenta.
2: Un nuovo corso per la monarchia britannica, dunque. Forse. Ma Nonostante molto sia cambiato, gli anni successivi metteranno di nuovo in seria difficoltà la corona. Al governo dal 2010 sono tornati i conservatori e il nuovo premier, David Cameron, guida un governo di coalizione con i liberal democratici, il primo dal 1945. Alla complessa situazione internazionale, tra un discusso intervento militare in Libia per rovesciare il regime di Gheddafi e l'intensificarsi della guerra civile siriana, si aggiungono le problematiche interne. Non solo i tagli di spesa previsti, quasi 100 miliardi, per ridurre il deficit pubblico, ma soprattutto le richieste di indipendenza del governo locale scozzese. Nel novembre 2013 Cameron acconsente a un referendum da tenersi il settembre successivo. Durante la campagna si fronteggiano i due schieramenti opposti. Yes Scotland, a favore della rottura dell'unione secolare tra i due regni, e Better Together, per il mantenimento del legame con la Gran Bretagna.
3: La Scozia dovrebbe essere un paese indipendente?
2: Questo è il quesito referendario. Non può esprimersi, ovviamente, Elizabeth. È il capo di Stato di entrambi i regni. Ma è sempre stato evidente non solo quanto sia legata alle aspre terre del nord, ma quanto aspiri al raggiungimento dell'armonia tra scozzesi e inglesi.
3: Spero che le persone pensino con molta attenzione al futuro.
2: È tutto quel che si lascia sfuggire, più o meno involontariamente, parlando con un ammiratore davanti alla chiesetta di Balmoral qualche giorno prima del referendum. E si direbbe che le persone ci pensino a quel tipo di futuro che si immagina Elizabeth. Vince infatti il no, con il 55,3% dei voti, per la gioia della regina. David Cameron, scherzando con l'ex sindaco di New York, Michael Bloomberg, pensando di non essere ascoltato, gli racconterà che
3: la regina faceva le fusa al telefono quando ha saputo dei risultati.
2: Potrebbe anche fare a meno di scherzare però il primo ministro, perché i suoi azzardi referendari non andranno sempre così lisci. 2 anni più tardi, nel 2016, il capo del governo accetta che si indica un altro referendum, questa volta su base nazionale, relativo alla permanenza del Regno Unito all'interno dell'Unione Europea, una questione che da tempo divide l'opinione pubblica britannica. Questa volta la scommessa si rivela un'arma a doppio taglio. Benché lo stesso Cameron si sia dichiarato contrario, il 51,8% dei votanti chiede che ci si separi dall'Unione Europea. La Brexit, come verrà chiamata l'uscita del paese dall'Unione, segnerà la fine politica di Cameron e in qualche modo la fine di quel sogno unitario così a lungo caldeggiato anche da Elizabeth. I voti a favore del Remain, infatti, sono concentrati quasi esclusivamente in Scozia, a Londra e nell'Irlanda del Nord. Il paese è, ancora una volta, diviso. E se a Downing Street, dove arriva una nuova premier, Theresa May, ci si dispera per le difficoltà causate da Brexit, almeno a Buckingham Palace ci si potrebbe consolare con un'altra unione, matrimoniale, non politica, quella del principe Harry con l'attrice americana Meghan Markle. Ma anche in questo caso le cose non andranno tanto lisce. Che strana la storia reale che passa per questi corsi e ricorsi di matrimoni da favole e amori impossibili. A unirsi con il secondo genito di Carlo e Diana è un'altra attrice americana, come a Monaco Grace Kelly, ma ancora una divorziata, proprio come Wally Simpson. Coincidenze, certo, ma bisognerebbe ogni tanto saper leggere pure queste. I duchi del Sussex, questo è il titolo che Harry e Meghan ricevono da Elizabeth il giorno del matrimonio, il 19 maggio 2018, non solo faticano a trovare il proprio spazio nella rigida gerarchia di ruoli della famiglia reale, ma alimentano e al tempo stesso cercano di contenere l'attenzione quasi morbosa della stampa nei loro confronti. È un film già visto, ma a palazzo non si riesce, o non si vuole, a prendere le dovute misure. Nel 2020 Harry e Meghan Markle, delusi dal contesto in cui si sono trovati a vivere, usciranno dalla famiglia reale sbattendo metaforicamente la porta, trasferendosi in Canada prima e negli Stati Uniti poi. Non è l'esilio forzato di Edoardo VIII e Wallis Simpson, ma poco ci manca. La crisi reputazionale della monarchia, inoltre acuita dal comportamento e dalle dichiarazioni del terzo genito di Elizabeth, Andrea, accusato di aver avuto rapporti con una minorenne, presentatagli per di più dall'imprenditore noto predatore sessuale Jeffrey Epstein. Il principe nega più con alterigia che convinzione, raggiungendo infine un oneroso accordo extragiudiziale con la controparte, pur di non finire in un'aula di tribunale. Sembra di essere tornati agli scandali degli anni 90 e la rinomata calma di Elizabeth in questi frangenti appare adesso più che altro stanca rassegnazione. Davvero difficile guidare un paese quando non si riesce neppure a influenzare i familiari più prossimi. Tanto più che la regina ha passato i 90 anni, superando l'imperatrice Vittoria e divenendo nel 2015 la titolare del regno più lungo della storia britannica. Quasi nessuno osa più sollevare la questione di una possibile abdicazione. È intenzionata ad andare fino in fondo, Elizabeth, proprio come aveva promesso. Nel frattempo in Gran Bretagna, come in tutto il resto del mondo, si fa largo il virus di Covid-19. A marzo 2020, il terzo premier conservatore di fila, l'ex sindaco di Londra Boris Johnson, dopo qualche imbarazzante tentennamento, impone rigide misure di lockdown al paese. La situazione è serissima. Il Regno Unito è ben presto lo stato più colpito d'Europa, superando di poco l'Italia per numero di morti totali e numero di morti per milione di abitanti. Per Elizabeth, ancora una volta, è il momento di far sentire la propria presenza rassicurando i sudditi di fronte a questa minaccia nuova, e forse anche per questo così spaventosa. In un discorso trasmesso dal castello di Windsor, la regina parla alla nazione affermando con sicurezza «We will succeed, ce la faremo», e ricorda ancora una volta i bambini separati dalle famiglie nel 1940 durante l'operazione Pied Piper, di cui abbiamo già parlato.
3: Oggi, come allora, sappiamo che nonostante tutto è la cosa giusta da fare.
2: Conclude poi citando il titolo di una vecchia e allora molto nota canzone inglese della Seconda Guerra Mondiale. We will meet again. Ci incontreremo ancora. E potrebbe forse sembrare che questa regina così anziana e fragile sia ormai solo ancorata al passato, incapace di parlare al presente. Ma non è così. Nelle stesse ore in cui viene trasmesso il messaggio, il quinto del regno di Elizabeth, gli altri erano stati quelli per la prima guerra del Golfo nel 1991, per la morte di Diana nel 1997, per la morte della regina madre nel 2002 e per il giubileo del 2012. Il premier Johnson è ricoverato d'urgenza in ospedale, in gravi condizioni per l'infezione da Covid. Non c'è così un Churchill al fianco della regina, ma neanche uno dei 14 primi ministri con cui ha collaborato finora, non c'è nessuno. È sola, Elizabeth. E le sue parole speranzose vanno a segno. Il messaggio, trasmesso anche nelle stazioni della metropolitana e sugli schermi pubblicitari nelle città quasi deserte, è un successo. Si direbbe che per gran parte degli inglesi ci sia ancora bisogno di una regina così. Esattamente un anno dopo, nell'aprile 2021, muore a Windsor il principe Filippo. Di lì a due mesi avrebbe festeggiato il suo 100° compleanno. Si era ritirato dal lavoro, per così dire, nel 2017, a 96 anni. Per Elizabeth è il dolore più grande, e come potrebbe non esserlo? Da quando a 13 anni la sua vita si è intrecciata con quella del marito.
3: «È stato semplicemente la mia forza»,
2: dichiarerà lei. Insieme hanno affrontato gli scandali, le difficoltà, i cali di popolarità, ma anche, più concretamente, le centinaia di viaggi all'estero, spesso lunghi ed estenuanti, soprattutto nei primi decenni di regno, e le decine di migliaia di appuntamenti in patria, una serie inenarrabile e monotona di eventi e cerimonie, da quelle più sfarzose nella capitale a quelle più modeste negli angoli più remoti della Gran Bretagna. Sempre insieme, sempre vicini. Filippo un passo indietro, ma pronto a rivolgerle un'occhiata d'intesa, scherzosa e incoraggiante al tempo stesso, come dire
3: «È quello che va fatto, Lilibet. Facciamolo bene».
2: I funerali si svolgono seguendo piani disegnati dallo stesso principe con l'obiettivo di ridurre al minimo «the fuss», il baillamme. Sono funerali non di Stato, ma militari, perché militare nell'anima Filippo è sempre rimasto. Sulla bara il berretto dell'uniforme, la spada e un biglietto di Elizabeth. per carro funebre un fuoristrada Land Rover modificato su disegno del duca. Prima della messa risuonano gli inni tradizionali suonati dalle bande delle forze armate, tra cui il canto «I vow to thee, my country», «Ti prometto, patria mia, il servizio del mio amore». La Gran Bretagna non era formalmente la sua patria, lo era diventata per amore. Il suo servizio però al duca non lo ha mai lesinato, da solo o al fianco di Elizabeth. Sono quelli però, elemento imprevedibile nei dettagliati piani di corte pronti da decenni, tempi di funerali pandemici. La regina non chiede né accetta eccezioni alle norme in vigore nel paese. Nella cappella di San Giorgio entrano solo 30 parenti stretti e i gruppi familiari sono separati da una distanza di 2 metri gli uni dagli altri. L'immagine di Elizabeth vestita a lutto con una mascherina nera sul volto, seduta completamente da sola in fondo alle panche gotiche della cappella, commuove il mondo, che si sorprende per la forza d'animo della regina. Quanta distanza nel suo dolore solitario dalle foto che verranno fatte trapelare pochi mesi più tardi del Premier Johnson con il bicchiere alzato durante uno dei numerosi party tenutisi a Downing Street in violazione alle restrizioni Covid. Al rispetto degli impegni presi, all'osservanza delle forme, Elizabeth non fa eccezione neppure per il funerale del suo Filippo. L'ultimo anno di vita e di regno di Elizabeth si articola, come abbiamo detto, attorno all'ultimo straordinario anniversario, il Giubileo di Platino. Mai nessuno aveva raggiunto questo traguardo, ma è segnato anche dalle sempre più numerose assenze agli eventi pubblici. A maggio per la prima volta il principe Carlo legge al posto della madre il messaggio di apertura dell'anno parlamentare. L'età avanzata e disturbi di salute le impediscono di spostarsi, ma non scalfiscono la sua risoluta volontà di servire il paese. Il 6 settembre 2022 la circolare di corte, il documento ufficiale che ogni giorno da secoli comunica gli appuntamenti del monarca, è sempre fitta di impegni, nonostante al castello di Balmoral sia, ancora per poco, periodo di vacanza. In mattinata la regina incontra Boris Johnson, che è venuto a rassegnare le proprie dimissioni. Il party gate alla fine ha presentato il conto. E nel pomeriggio affida l'incarico di formare un ulteriore, ennesimo governo conservatore alla nuova leader dei Tories, Liz Truss. Sono i tradizionali passaggi cerimoniali che esprimono nella forma il senso del sistema Westminster, il sistema di governo britannico. Per fissare il momento i funzionari di palazzo permettono la pubblicazione di alcune fotografie. Elizabeth vi appare sorridente ma estremamente fragile, smagrita, curva. Si appoggia a un bastone con le mani segnate da ematomi. Il contrasto visivo con la rampante neo-premier sembra impietoso, ma non è mai stata in questi 70 anni solo una questione d'immagine. Liz Truss, infatti, sarà costretta a dimettersi di lì a soli 48 giorni, un record pure quello negativo nella storia britannica, per le unanimi e immediate proteste seguite a un irresponsabile piano di riforma economica. Scommettendo su una imminente crisi di governo, il Daily Star inizierà giorni prima una diretta live su YouTube in cui viene ripreso un cespo di insalata, genere alimentare tra i più deperibili, sotto una parrucca bionda, bionda come la Premier. E ci si chiede con scettico sarcasmo chi durerà di più tra le due. Elizabeth invece non smette fino all'ultimo di proiettare il proprio sguardo oltre, agli impegni futuri, ai doveri da portare avanti. A giugno, durante il giubileo, nel suo ultimo messaggio alla nazione aveva detto:
3: «Resto impegnata a servirvi al meglio delle mie capacità, sostenuta dalla mia famiglia».
2: Sarà così, dopo 70 lunghissimi anni passati sul trono e dopo un ennesimo atto, nel senso letterale della parola, al servizio del paese, morirà un niente dall'aver investito dell'incarico di governo una premier che durerà meno di un ceppo di lattuga. E mettetela come volete. Come fai a non vedere la differenza? Così a noi non rimane molto da dire. E infatti non direi che sta a noi l'ultima parola, vero Valentina?
4: Eh sì, per un'ultima parola su Elizabeth ci vuole qualcuno che sappia cos'è il rispetto delle forme, e cos'è la semplicità. Come avrebbe detto Paddington, l'orsetto: "Thank you for everything, ma'am."

Avete ascoltato Elizabeth, la donna del secolo, terza stagione di Historytelling, un podcast prodotto dal Sole 24 Ore, scritto da Paolo Colombo e Valentina Villa. Cura editoriale e sigla originale Andrea Franceschi. Sound design Daniele Vaschi. Registrazione e editing Giorgio Baù. Comunicazione e marketing Arianna Faina. Design director Laura Cattaneo. Illustrazione Giorgio De Marinis. Producer Monica De Benedictis. Historytelling è un progetto Storia e Narrazione.

Tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio.

0: In fondo, l'attrezzo che costruisce un artista è come la barca che costruisce un carpentiere. Il carpentiere fa una barca bellissima che può navigare benissimo, la mette sulla spiaggia, chi la vuole la usa, e chi non vuole può usare uno di quei yacht a quattro piani che, se prendono mare, si rovesciano.
1: A Genova succede, come negli anni, che c'è un fitto sottobosco di cose che succedono, di dinamiche, di amicizie che si creano, influenze, questo, quell'altro. È una città che artisticamente è viva, non è esposta, il che la salvaguarda anche in realtà, perché almeno l'arte rimane libera.
2: È una storia di musica, talento e mare. Dagli anni 60 del secolo scorso a Genova succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. A raccontare questa storia ci sarò io, Marta Cagnola, insieme ai critici Claudio Cabona e Renato Tortarolo, e con le voci dei protagonisti di oggi e di ieri in La musica vicino al mare, Gino Paoli e la scuola genovese. Ogni sabato alle 17 e ogni domenica alle 11, ovviamente su Radio 24.
3: Noi ci siamo, e voi?
4: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
5: Sono le 22.
6: GR24, il sole 24 ore.

0: Italia, TMPS approva il piano Lovaglio, sì al polo di 70 miliardi con BPM e Banca Generali. Migranti, anche Svezia e Finlandia pronti a rimandare i richiedenti asilo in Italia. Domani l'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo a Taranto, fronteggiare occupazione e salute, dice Mattarella. Buonasera dalla redazione, da Elisabetta Fiorito. Una doppia offerta per rilevare Banco BPM e Banca Generali nel tentativo di resistere con un progetto industriale alternativo all'OPAS da 30,6 miliardi messa in campo da Intesa San Paolo, che punta a conquistare Mediobanca, la quota nelle generali e metà nella rete del Monte dei Paschi, cedendone l'altra metà al gruppo Unipol. Il piano dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio, che prevede anche un maxi dividendo da 4 miliardi di euro, è stato approvato dal CDA della banca, riunitosi per 7 ore a Siena. Anche i governi finlandese e svedese si preparano a rimandare in Italia i richiedenti asilo approdati prima nel nostro paese. Sia Helsinki che Stoccolma sottolineano di agire in conformità al nuovo patto sull'immigrazione, che consente la ripresa dei trasferimenti, ma garantiscono il dialogo e la collaborazione con gli altri paesi. Domani l'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo a Taranto e arriva il monito del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
1: Per Taranto serve un impegno nazionale, lo dichiara il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Con i Giochi del Mediterraneo e la vicenda dell'ex Ilva in piedi, Mattarella si rivolge infatti a Taranto. Un pensiero particolarmente intenso di attenzione e di vicinanza intendo dedicare agli abitanti della storica città di Taranto, che negli ultimi tempi hanno dovuto fronteggiare drammatici aspetti di occupazione e di salute, di sviluppo economico e di qualità della vita, afferma Mattarella in un messaggio indirizzato al Quotidiano di Puglia. Mattarella, riferendosi ad ambiente, salute e lavoro, dice che costituiscono un problema e insieme un impegno nazionale. Ma anche la premier Giorgia Meloni si rivolge a Taranto. Sindacati e mondo delle imprese avrebbero voluto incontrarla per l'ex Ilva. E ora la premier dichiara: il tavolo di Palazzo Chigi tornerà a riunirsi entro i primi di settembre per esaminare le manifestazioni di interesse per il futuro assetto dell'impianto. Meloni annuncia anche uno specifico tavolo per Taranto e sull'acciaieria. La premier afferma: il mantenimento di un'importante capacità produttiva di acciaio è ritenuta dal governo obiettivo di rilievo nazionale. Domenico Palmiotti, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Taranto.
0: E questa era l'ultima notizia. Prossimo appuntamento con le news alle 23:00.

0: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
1: Mi chiamo Cristina Trivulzio di Belgioioso. Forse qualcuno conosce il nome della mia famiglia, ma quanti di voi conoscono il mio?
2: Dal podcast di Radio 24 al suo salotto. Il 15 settembre dalle 18 alle 20 in piazza Belgioioso a Milano, una serata di musica e dialoghi dedicata alla principessa ribelle del Risorgimento italiano. L'evento Il Salotto di Cristina, promosso dalla Fondazione Brivio Sforza e le dimore del quartetto, è dedicato alla memoria di Cristina Trivulzio di Belgioioso nel quinto anniversario della posa della sua statua. Patriota, rivoluzionaria, imprenditrice, giornalista, regina dei salotti parigini, Cristina rappresenta una donna che ha saputo vivere la propria libertà in un mondo tutto di uomini. Oggi la sua statua è il riconoscimento delle donne nella storia e nella città di Milano. E nel suo salotto, il 15 settembre la ricorderemo con musica, dialoghi, interviste e la presentazione del podcast di Radio 24 Mi chiamo Cristina. Ingresso libero. Info su radio24.it, sezione eventi.
3: Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
4: Buon martedì a tutti e di nuovo ben ritrovati a queste puntate speciali di Focus Economia del mese di agosto. Ricorderete, alcuni lo sanno già, hanno ascoltato che la settimana scorsa ci siamo fermati e è andato in onda il podcast Squali, dove il collega Andrea Franceschi ha raccontato le vicende dei criminali finanziari più spregiudicati dei nostri tempi, e adesso abbiamo ripreso da ieri anche la parte che riguarda gli interventi più rilevanti durante il Festival dell'Economia di Trento. Stiamo parlando di 300 eventi e 700 relatori. Dicevo, gli interventi più rilevanti, i panel, le discussioni più interessanti sui temi che hanno caratterizzato il programma Focus Economia in questo anno, se vogliamo usare l'anno, diciamo, estate su estate. E abbiamo affrontato anche due settimane fa i temi sul sistema produttivo italiano, l'automotive, l'impatto dell'intelligenza artificiale. Ieri ci siamo occupati della variabile geopolitica come variabile ormai che devono prendere in considerazione le imprese, mentre fino a qualche anno fa l'unica variabile era quella sul rischio credito. Qui c'è il rischio geopolitico, instabilità politica è una variabile che diventa un'analisi del rischio della stessa impresa. Oggi ci occupiamo di un altro rischio che, come abbiamo avuto modo di dire in questi ultimi mesi, a maggior ragione visto che a luglio la Cina ha comunicato un record di esportazioni, 1 milione di auto esportate solo nel mese di giugno, un nuovo record nell'avanzo commerciale, un altissimo avanzo commerciale anche nei confronti degli Stati Uniti. Ebbene, il rischio Cina, il che non vuol dire che la Cina stia solo facendo concorrenza sleale. In molti casi ha fatto dei balzi in avanti, pensiamo all'automotive, sia come capacità di prezzo, quindi economia di scala, ma anche qualità del prodotto. È stata brava a occupare tutte le filiere, penso per esempio alla parte tecnologica, alla lavorazione delle terre rare, alla produzione, ai semiconduttori, ai pannelli solari. Però poi ci sono molti altri casi in cui stiamo assistendo a un'invasione di prodotti cinesi, non mi riferisco solo all'acciaio, con l'accusa di dumping. Perché? Perché sappiamo che in Cina esiste un sistema un po' particolare di capitalismo, nulla a che vedere con il nostro, quindi tu puoi avere aiuti di Stato, lo Stato direttamente dentro le aziende, aiuti bancari, ma perché la Cina

0: E ne hanno parlato Alberto Frocchielli, partner fondatore di Mindful Capital Partners, Michele Geraci, ex segretario di Stato del Ministero dello Sviluppo Economico, Paolo Magri, presidente del Comitato Scientifico dell'ISPI, e Giada Messetti, sinologa. Moderava tutto il presidente dell'ISPI, Paolo Magri. Sentiamo.
1: Grande momento della Cina, che può voler dire, e sarà la prima domanda che faccio a loro fra poco, due cose diverse. Grande momento della Cina perché la Cina è in gran spolvero, ancor più potente, grande potenza della Cina, la Cina potenza sistemica. Pensate ragazzi, se la Cina accelera sull'auto elettrica cambia l'industria europea, se restringe l'export delle terre rare cambia la sicurezza economica mondiale, se sostiene Mosca nella guerra, nell'invasione dell'Ucraina cambia la guerra in Ucraina, se si muovesse o se si muove su Taiwan può cambiare molto dell'ordine internazionale, se fa pressioni sull'Iran magari, non lo sappiamo, Hormuz riapre. Quindi grande potenza sistemica, ma l'altra lettura di quando diciamo il momento della Cina è anche il momento della prova dei fatti della Cina, una Cina che, ne parlavamo anche negli altri anni Alberto, deve gestire comunque un rallentamento economico, le conseguenze della crisi immobiliare, una demografia che anche in Cina è diventata sfavorevole, una cosa nuova, la disoccupazione giovanile, la pressione americana, anche se su questo ci interrogheremo fra poco, e soprattutto un rapporto anche per la Cina più complesso fra crescita, controllo politico e ambizioni globali. Noi di questo parleremo con loro in questa ora che abbiamo insieme, lasciando però spazio alle speranze e mi auguro anche alle domande dei giovani e anche dei meno giovani, perché vogliamo che sia un dialogo. Alberto, momento come occasione, primariamente come occasione o momento primariamente come prova dei fatti sulla Cina di oggi?
2: È un momento difficile per me.
1: Dovrebbe essere acceso già. Dovrebbe già essere
2: difficile per me dire che è un'occasione la Cina, perché ci sta penalizzando fortemente, ma molto per colpa nostra. Alla prova dei fatti, la Cina ha pochi punti di debolezza. A questi consumi che non partono, però questi vengono compensati in campo geopolitico da un'esplosione dell'esportazione. Le esportazioni cinesi, che sia in un momento di magra o di grassa dell'economia internazionale, crescono a ritmi del 20% all'anno. Praticamente stiamo gradualmente diventando dipendenti dalla Cina in tutta una serie di prodotti, che dai prodotti farmaceutici, dalle terre rare, dai copertoni delle macchine, mi diceva il mio amico Marangoni, stiamo diventando dipendenti dalla Cina, che se il giorno che loro decidono di non fornirci più, noi siamo a terra, siamo sgonfi, non abbiamo più antibiotici, non abbiamo più. E quindi questo è un fatto abbastanza grave. Io i paesi li guardo l'aspetto istituzionale, guardo l'aspetto educativo, guardo soprattutto come sono le università, guardo come sono le aziende. Mi ricordo che io fui uno dei primi a portare le aziende cinesi a investire in Italia nel 2008, e mi ricordo tutte le difficoltà, gli errori, le banalità che commettevano, e dicevo ottimista dal mio punto di vista, perché ero abbastanza preoccupato dalla Cina, dicevo beh, non riusciranno mai a uguagliare le IBM, le Intel, le General Electric. Invece ragazzi, mi sono sbagliato alla grande. Ci sono un signore di aziende, c'è BYD che è prima al mondo nei veicoli elettrici, c'è CATL che è prima al mondo nelle batterie, c'è DJI che è prima al mondo nei droni, c'è Trinal Solar che è prima al mondo nei pannelli solari. Cioè la Cina, già che ha un apparato istituzionalmente molto forte, incardinato su questo partito comunista, molto disciplinato, molto preparato, ma poi sta sviluppando un settore educativo che è molto efficace, adesso ha delle aziende che sono veramente... Io credo che tutte le spese di ricerca di Huawei, che prima al mondo nelle telecomunicazioni, non l'ho detto prima, sono più grandi del fatturato di Intel. Intel che è dovuta ricorrere a un'iniezione di denaro del tesoro americano. Ossia,

0: faccio fatica io a individuare dei momenti di debolezza. Un momento di debolezza è questo mercato del consumo fiacco, però questo alimenta le esportazioni che sono, come ho detto prima, un grosso problema per noi.
1: Alberto, ti chiedo, cerchiamo di cerchiamo di spiegare ai ragazzi, perché a volte ci parliamo fra di noi, sì, e ci diamo per scontato tutto, ma perché hai parlato di dipendenza, nostra dipendenza crescente dalla Cina, e l'hai presentata per tutti i prodotti che hai citato come un rischio? Ecco, perché con la Cina c'è più che con altri paesi, spieghiamolo soprattutto a loro, il rischio del ricatto su dei beni che ci vengono forniti, che possono... Faccio degli esempi dei precedenti già verificati, io penso al Giappone o altri paesi in cui la Cina innervosita comincia a dare segnali.
0: La Cina col Giappone ha impedito le terre rare, ha impedito un gas particolare per la produzione di chip, ha bloccato per il momento... Di fatto ha bloccato solamente la produzione di terre rare, che è fondamentale però per una serie di produzioni di alto valore aggiunto.
1: E perché lo ha fatto?
0: Cioè, l'ha fatto per contrastare i dazi di Trump, e col Giappone l'aveva fatto per una cosa riguardo alle Senkaku, forse. Senkaku Islands, forse.
1: Sì, e ma poi per quanto recentemente la leader ha detto su Taiwan, cioè ha bloccato il turismo. Ragazzi, io ero in Giappone la settimana scorsa,
0: ha bloccato, diceva, il turismo,
1: no,
0: giusto?
1: Perché in Cina non è come da noi, come decide dove vai in vacanza. Se il governo decide che tu non vai in un certo paese perché ha fatto qualcosa, siccome la nuova leader giapponese ha detto Taiwan, se succedesse qualcosa a Taiwan noi interveniamo, tra l'altro il Giappone che possedeva Taiwan per 50 anni all'inizio del secolo, quindi non è proprio una cosa normale che il Giappone si metta di mezzo, l'ex potenza coloniale, e cosa hanno fatto? Spariti i turisti cinesi, che vuol dire per un settore,
2: sì,
0: una bella fetta di PIL per il Giappone.
2: Sì. No, che non penso sia solo un'idea del governo, cioè però i cinesi cioè, i cinesi su Taiwan sono suscettibili, anche i cinesi, non solo il governo.
1: Quindi,
2: cinese, cioè Taiwan è proprio, perché noi non capiamo che per la Cina Taiwan non è solo...
1: Aspetta, ci arriviamo dopo. Taiwan, scusa. No, scusa, no, quindi il tema del, chiamiamolo,
0: la dipendenza.
1: Che fa male con tutti la dipendenza, chiariamolo.
0: Voi dici, il fatto che l'ossatura tra il partito, l'amministrazione, le imprese, ossia il momento in cui il partito lo decide, il governo lo implementa, è fatta, il blocco è fatto. Non c'è ricorso alla Corte Costituzionale, il giudice federale che blocca il decreto di Xi Jinping, non ci sono tutte queste cose. Non c'è un controllo della legge, capito? Una volta detto, la cosa è fatta in Cina, sì, la trasmissione istituzionale del comando è fortissima.
1: Michele Geraci, dicevo prima, Michele ha vissuto in Cina a lungo, è stato anche sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico con il governo Conte. Michele, momento inteso come occasione, momento inteso come prova dei fatti, cosa prevale nel tuo giudizio su questa Cina che conosci così bene?
3: Ma grazie Paolo, io vivo in Cina da 15 anni, ho la fortuna un po' di lavorare per un'istituzione americana, la New York University, con studenti sia cinesi sia, questo è anche un trend importante negli ultimi anni, molti studenti di tanti paesi dell'Asia centrale, Kazakhstan, Uzbekistan, sud-est asiatico, Thailandia, quindi un po'... Ho la fortuna di vivere in mezzo a questi tre mondi, il mondo BRICS, il mondo cinese, ma lavorando per un'istituzione americana. E quello che vedo anche parlando con imprenditori, private equity, specialmente nel settore tecnologico, è, tu hai chiesto Paolo se è un'opportunità o un problema, dipende in che settori. Prima, quello che avveniva era che quando il PIL cresceva dell'8, 10, 12%, immaginate una curva dove c'è la media dell'8%, chi saliva del 12, chi cresceva del 5, ma tutti più o meno andavano avanti. Adesso non è che l'economia della Cina va giù, cresce meno, cresce del 5%, che è 15 volte quello che cresce l'Italia, così mettiamo nel contesto. Adesso però all'interno di questa media del 5 c'è chi cresce dell'8 e chi fa meno 5, quindi ci sono alcuni settori che per la, settori industriali che per la prima volta nella storia degli ultimi 40 anni subiscono un calo, tra cui quello forse più noto a voi è quello del real estate, del settore immobiliare. Allora, cosa ha fatto la Cina? Questo è un esempio un po' aneddotico ma anche importante. Il governo cinese ovviamente è ben conscio della crisi del settore immobiliare, le case sono cadute del 30-40% in alcune città, e ha cercato di tamponare l'effetto di contagio cercando di evitare quella che è stata la crisi dei mutui subprime degli Stati Uniti nel 2008, e lo ha fatto in modo, ritengo, abbastanza intelligente. Questo risponde alla domanda cosa fa quando ci sono dei problemi. Ha detto le società immobiliari come Evergrande possono andare in bancarotta, il ruolo del governo non è salvare le aziende ma è salvare le case dei cittadini, quindi nella graduatoria, pensate a una graduatoria di creditori, quelli che ha messo in testa sono quelli che con i loro risparmi avevano acquistato delle case.
1: I piccoli proprietari.
3: I cittadini, le famiglie, ancora del resto acquistate prima ancora che fossero completate, quindi c'è sempre il rischio che il developer non consegni le case. Invece il governo ha detto voi non vi preoccupate, la casa vi è garantita. Ha messo sotto, facendo pagare anche personalmente i manager della Evergrande che avevano, come dire, gestito male le loro finanze, e usando anche qui, così come ha fatto nel 2008 durante la crisi finanziaria, usando questa crisi dell'immobiliare di ora, sta cercando di fare una trasformazione del settore industriale basato proprio su immobiliare a uno tecnologico. Quindi la Cina che noi avremo tra 10 anni sarà una Cina molto diversa da ora. Adesso non ci dobbiamo più preoccupare di questa crisi immobiliare, perché il governo cinese, che ha ovviamente la forza di gestire anche il mercato, tiene a tampone, fa in modo che non ci siano problemi di contagio, e nello stesso tempo Huawei e altre industrie tecnologiche investono fortemente in questa transizione tecnologica. Quindi sarà una Cina molto diversa.
1: In questo quadro che stai comunque definendo abbastanza positivo, cioè quali elementi, ci sono sempre elementi di attenzione o di preoccupazione, quali elementi di attenzione o preoccupazione dobbiamo guardare di questa Cina che sa approfittare delle crisi? Questo è il messaggio che tu ci hai dato ora.
3: Sa approfittare delle crisi perché hanno un piano quinquennale, quindi hanno una preparazione, insomma i ministri hanno tutti i dottorati, chi due, chi tre, e quindi il paragone con altri governi è lampante, e quindi loro riescono ad avere questa pianificazione quinquennale dove loro dicono quali sono i settori che loro vogliono spingere,
1: dicendo,
3: il rischio.
1: Siamo, quando fai i colloqui che dicono mi dica un suo difetto e uno tira fuori una cosa positiva, è il colloquio di lavoro.
3: Il difetto è, può essere una situazione geopolitica esterna, perché la Cina esporta non tanto, attenzione, circa il 18% del loro PIL deriva dalle esportazioni, l'Italia 33%, quindi la Cina è sì esposta a shock esterni ma non tanto. Il petrolio che viene da Hormuz vale circa l'8-9% di tutto il fabbisogno energetico della Cina, quindi sì, vengono colpiti ma non tanto. Il rischio, forse tu Paolo alludi al rischio di instabilità politica.
1: Però
3: c'è un sistema interno al partito che pian piano creerà la nuova generazione, forse Han Jin, forse altri, non possiamo qui speculare chi sarà il nuovo successore di Xi Jinping. Però se posso, e lo dico in modo anche provocatorio, il vero problema della Cina sono quello che diciamo l'Occidente, gli Stati Uniti, gli stuzzica su. Se c'è una slide, posso far vedere una slide? Forse se mi aiutate, vi faccio vedere una mappa della Cina. Questo, scusate, è importante quello che dicevo prima, il rapporto export su PIL, che la Cina ha abbassato negli ultimi 10 anni, quindi si è già un po' preparata a queste tensioni geopolitiche riducendo la loro dipendenza dal mercato esterno, mentre l'Italia purtroppo è salita verso il 30%.
1: È quello che ha tenuto sulla nostra economia l'export.
3: I problemi sono questi, Paolo, cioè c'è una situazione geopolitica che tende un po' a circondare la Cina lungo quelle che sono i territori di conflitto. La Cina ha, per sua fortuna, problemi geopolitici relativamente soltanto ai propri confini. Abbiamo qui lo Xinjiang, il numero 4 in alto a destra, e 5 abbiamo ovviamente il problema della Corea del Nord, non abbiamo parlato di Taiwan, abbiamo anche tensioni col Vietnam, tensioni con l'India, E ovviamente abbiamo il problema di Hong Kong ed altro. Questi sono i veri problemi della Cina, perché Xi Jinping e la leadership cinese deve, diciamo, preoccuparsi di come dare da mangiare a 1.400.000.000 di persone che sono fondamentalmente ancora a reddito basso, circa $15.000 per capita. E questo è quello che io vedo il rischio maggiore, le tensioni geopolitiche e il tentativo di destabilizzazione proprio dell'unità geopolitica e anche territoriale della Cina, perché lì loro allora reagiscono con anche misure di embargo.
1: E se voi andate in tutti questi paesi, ragazzi, chiedete qual è il vostro problema e tutti vi dicono il nostro problema è la Cina. Quindi è un fenomeno che ha due prospettive diverse. Michele Geraci vi ha detto, ragazzi, che la Cina cambierà fra i prossimi 10 anni. La Cina cambia costantemente, come tutti, ma con una rapidità incredibile. Vi racconto questo piccolo aneddoto di 30 secondi. Sono andato 10 anni fa con mio nipote che aveva la vostra età, ragazzi. Ed eravamo in un albergo al centro di Pechino e un giorno devo andare in ambasciata e in ambasciata mi dicono, ma come vieni? Dico, dove sei? Mi chiedono. Dico, sono nell'albergo X. Ah, mi dicono, di fronte alla torre della televisione. E io dico, un grattacielo di 50 piani. Dico, ma io non l'ho vista la torre della televisione. Ero lì da 3 giorni, c'era così tanto inquinamento che la torre della televisione, che era a distanza di 200 metri, non si è mai vista. Sono tornato dopo 10 anni, 2 settimane fa, e c'è una Pechino dove si può correre. Pensate che i diplomatici italiani all'epoca facevano solo 2 anni di incarico in Cina, perché era considerata sede disagiata per la salute. Perché se tu stavi più di 2 anni non potevi uscire a correre, nuotano nei fiumi ciattoli dentro Pechino, una cosa incredibile. Allora, Giada, vi ho detto che Giada Messetti è come loro, una esperta di Cina, fa più o meno ogni anno, ogni 2 anni un libro. L'anno scorso parlavamo del libro della Ragosta, La Cina e la Ragosta. Quest'anno io vi cito un libro che non c'entra niente con la Cina, ma che è tenerissimo. Lei ha fatto un libro che si intitola Quando tornano le rondini, perché parla del terremoto del Friuli nella sua cittadina di provenienza.
2: Di Gemona del Friuli, che è stata l'epicentro.
1: Gemona, sì.
2: Terremoto.
1: Quindi faccio un po' di pubblicità a questo libro che ci porta un po' fuori dall'economia, e ogni tanto fa bene star fuori dall'economia. Giada, tu ci racconti spesso una Cina meno banalizzata e monolitica di come la leggiamo sui giornali o d'Italia o non solo d'Italia. Ecco, questo grande momento della Cina, inteso come opportunità o come prova della verità, quanto è percepito dalla popolazione cinese? Cosa vede? Lo vedono come un momento di gloria, un momento di prevale la preoccupazione? La stessa domanda dal fronte interno.
2: È mista la questione, perché da un lato c'è preoccupazione, come diceva anche prima Paolo. Io frequento la Cina dal 2002. E quando sono tornata dopo il Covid, 2023-2024, per la prima volta ho sentito i cinesi lamentarsi del governo, dei prezzi delle case, degli stipendi che non crescevano, i giovani che hanno paura di non trovare lavoro. Non mi era mai successo in 25 anni che ci fosse un pensiero di sfiducia verso il futuro. Allo stesso tempo, però, la Cina, in Italia secondo me non abbiamo capito cosa è successo la settimana scorsa, veramente, perché abbiamo parlato dell'Iran, abbiamo rilanciato quello che aveva fatto uscire la Casa Bianca, ma in realtà settimana scorsa, dal mio punto di vista, c'è stato un cambio di equilibrio gigantesco, storico, che segnerà...
1: Mi stai bruciando la domanda dopo, eh?
2: Scusami, no, ma...
1: Stai bruciando la domanda dopo.
2: Va bene. No, ma questo per dire che cioè la Cina è un paese che in 45 anni è passata dall'essere un paese rurale, analfabeta, poverissimo, dove la gente moriva di fame. Negli anni 70 il 30% della popolazione moriva di fame, noi ce lo dimentichiamo, ed è diventata nel giro di 45 anni la seconda potenza mondiale, forse, chissà, la prima a breve, non lo sappiamo, però a livello tecnologico sicuramente è l'unico paese al mondo che tiene testa agli Stati Uniti, e questo chiaramente ha creato un grandissimo orgoglio nella popolazione e anche una grandissima consapevolezza di aver creato un modello alternativo a quello americano, che per la Cina ha funzionato. I cinesi poi non hanno nessuna intenzione di esportarlo, non hanno quel tipo di formamentis lì, e chiaramente questo rende molto orgoglioso. Il passaggio importantissimo è che gli Stati Uniti, fino a un certo punto, per la Cina sono stati aspirazionali. Dopo la crisi del 2008, i cinesi hanno pensato, ma questi non sanno neanche fare il capitalismo. Forse funziona meglio quello, il modello che stiamo creando noi, che comunque è un modello, come ricordava anche Michele, dove la politica sta sempre sopra l'economia. E questo noi ce lo dimentichiamo, perché noi, quando è scoppiata il caso Evergrande, noi abbiamo titolato la Lehman Brothers cinese. No. Perché in Cina la politica sta sempre sopra l'economia e anche le decisioni economiche sono sempre decisioni politiche. Quindi quando nel 2015 la Cina ha lanciato il Made in China 2025, che era un progetto di tecnologico per arrivare entro 10 anni a essere leader in tutta una serie di settori, tra cui robotica, intelligenza artificiale, biotecnologie, auto elettriche, tutta una serie di cose, era l'inizio di una rivoluzione industriale, chiudo, tecnologica e industriale, perché tra l'altro noi sottovalutiamo sempre che produrre le auto elettriche non è come produrre le auto a benzina diesel. Le competenze che servono per produrre le auto elettriche sono riutilizzabili a 360 gradi in tutte le tecnologie che servono all'intelligenza artificiale, alla robotica, alle armi, allo spazio. Quindi lì c'è stata proprio una decisione politica di diventare un, come dire, un colosso tecnologico, dove la tecnologia dovrebbe andare a sostituire la crescita del PIL tradizionale e essere un nuovo motore dello sviluppo. Se poi ci riusciranno veramente, non è dato sapere. Open your mind. Oh. Open your mind. Oh. Open
4: your mind. Oh. Open your mind. Oh. E quindi, come diceva la sinologa Giada Massetti, nella popolazione cinese da una parte c'è preoccupazione per quello che riguarda gli stipendi che non crescono abbastanza, per la mancanza di lavoro per i giovani e per le case difficili da comprare. Poi c'è l'orgoglio nazionale per un paese che è passato da un'economia prevalentemente contadina a seconda potenza mondiale. E secondo la Messetti, dopo la crisi finanziaria del 2008, molti cinesi hanno iniziato a guardare gli Stati Uniti non più come un modello da imitare, l'abbiamo detto più volte, ma come un sistema meno efficiente del proprio. Adesso meteo e poi ripartiamo da qui.
5: Da più di 40 anni li stendiamo tutti. Calzini, camicie, tovaglie, lenzuola. Gli stendi biancheria di Foppa Pedretti soddisfano tutte le esigenze. Li trovi tutti sul sito foppapedretti.it. Funzionali, durevoli, robusti e anche made in Italy. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
6: Focus Economia.

0: Di nuovo con questa puntata speciale di Focus Economia dedicata agli elementi più importanti toccati dal Festival Economia di Trento per quello che riguarda i temi economici, e stiamo ascoltando il panel Il Grande Momento della Cina, alcuni degli estratti, dei passaggi principali, realizzato assieme all'ISPI, e sentiamo adesso di nuovo il presidente dell'ISPI Paolo Magri.
1: Se arriviamo al tema della scorsa settimana e dell'oggi, il rapporto fra questa Cina che cresce, che è potente, che economicamente viene percepita come una preoccupazione o come dominante in tanti settori, lo avete detto entrambi, però una Cina che politicamente ha il vento in poppa in politica internazionale. Credo, ragazzi, che, anzi faccio una domanda, avete visto La Casa di Carta? La serie Netflix. La Casa di Carta è questa serie scusate, c'è se parlate c'è un rimbombo incredibile. La Casa di Carta ci sono i cattivi, dei ladri, che vanno a rubare dentro la banca centrale spagnola. Entrano a rubare e la banca è la parte lesa, aggredita, giusto? Ma tu, che sei lo spettatore, dalla seconda puntata in poi ti accorgi che fai il tifo per i cattivi, per i banditi, per Nairobi, per Cairo, per i ladri. Ecco, Trump, con le sue esternazioni, con quello che dice e fa, sta creando nel mondo l'effetto Casa di Carta. Cioè, tutto il mondo pensa che quelli che consideravamo, banalizzo, un po' i cattivi, stiano diventando santi. Xi Jinping ormai parla come un monaco tibetano, come il Papa. La pace è meglio della guerra, la crescita è meglio del sottosviluppo, la povertà è brutta. E abbiamo fatto, è stato fatto un sondaggio molto rigoroso in Europa e in Asia alla domanda: chi è la principale minaccia della pace del mondo? La risposta è: al primo posto l'America di Trump, sotto la Russia di Putin, quella che ha invaso l'Ucraina, e la Cina addirittura è considerata come un contributore, in positivo, contributore alla pace mondiale. Allora, settimana scorsa questi tre paesi si sono incontrati al vertice. Prima Xi Jinping e Trump, poi Xi Jinping e Putin. Stavo iniziando a dirne qualcosa già, da cui diamo la parola fra poco. Che cosa hai colto da questi incontri? Qual è i tuoi titoli per spiegare ai ragazzi? Parliamo ai ragazzi, che così non diciamo per scontato tutto.
2: Nell'incontro tra Trump e Xi Jinping si è incominciato a consumare il grande tradimento di Trump su Taiwan. Io lo vivo così. Questo è stato, gli accordi commerciali sono stati modesti, il mercato non ha neanche reagito.
1: Ha perso il 7%,
2: Boeing. Ha perso il 7%, sostanzialmente questo. E Trump è tentato da questo...
1: E Xi e Putin?
2: Xi e Putin, il petrolio, direi. Si accetterà Xi di aumentare la propria dipendenza da Putin sul petrolio?
1: Gas, più che petrolio.
2: Eh? Il tema gas.
1: Perché c'è questo gasdotto.
2: Sì, gas. Io sul tema di Taiwan c'è una cosa che, quando si parla di debolezze, no? C'è una debolezza che i cinesi ritengono di avere, che a noi fa molto sorridere, che tutta la Cina è circondata da una serie di isole. No, la Cina c'ha le Filippine.
1: Rimettiamo la slide di prima, per cortesia, quella di Geraci. Eccola qua.
2: C'ha nella costa occidentale c'è Taiwan, poi c'è il Giappone, poi ci sono le Filippine, poi dopo arriva l'Indonesia e poi c'è lo Stretto di Malacca. Sostanzialmente tutte le navi che partono e arrivano in Cina devono passare attraverso stretti che sono controllati dagli americani. Questa è una roba che a noi fa poca impressione, diceva, ai cinesi fa una grande differenza.
1: Perché temono anche loro che chi controlla una risorsa preziosa possa ricattare, come noi temiamo dalla Cina.
2: Esatto, perché loro non hanno materie prime, l'unica materia prima che i cinesi abbiano è il carbone, e devono importare tutte le materie prime necessarie. Il mondo dipende dalla Cina per i suoi manufatti, ma non dalla Cina per le sue materie prime. E loro ritengono che in caso di guerra con gli Stati Uniti li possono strozzare, bloccando tutti gli stretti. È qui che cade il tema di Taiwan riferito all'incontro. Taiwan è un elemento fondamentale di questa catena di isole che circonda la Cina, e se tu togli Taiwan, immediatamente concedi ai cinesi lo sbocco incontrollato verso il Pacifico. Quindi l'implicazione che Trump può non capire nel cedere Taiwan ai cinesi, al di là dei semiconduttori e compagnia, è che i cinesi avrebbero mano libera per accedere al Pacifico. Ma quel Pacifico gli americani l'hanno sudato vite, Solomon Island, Guadalcanal. Durante la guerra col Giappone, per risalire il Pacifico, gli americani hanno sacrificato centinaia di migliaia di vite, e loro hanno un accesso libero all'Asia attraverso gli sforzi militari e economici che hanno fatto nel Pacifico. Quindi gli americani non è che siano, cioè, se lo sono conquistati il Pacifico, di ridarlo indietro ai cinesi non è così interessante. E togliere Taiwan non vuol dire togliere un elemento di malessere tra i due paesi, perché immediatamente avremo lo stesso elemento di malessere sulle Solomon, su tutte le isole del Pacifico e compagnia. E quindi è un po' illusorio da parte nostra, sperando che togliendo il problema di Taiwan si risolvano i problemi del mondo.
1: Quindi tu hai più che altro concentrato la tua risposta su un incontro, l'incontro di Xi Jinping con Trump, che molti hanno letto come una vittoria di Xi Jinping, che stando fermo ha fatto vedere che, cioè, noi siamo abituati, ragazzi, a vedere Trump che accoglie i leader stranieri nel suo studio e li prende a pugni, Zelensky e altri, e lì abbiamo visto invece un Trump che va lui a Pechino e che si fa imbambolare dai fiori, dai bambini,
3: che legge il discorso senza andare a braccio.
1: Che fa discorsi brevi e non fa neanche un discorso, perché quando parla senza speech purtroppo straparla, fa un discorso legge sempre, quindi sta nelle regole. Chiedo a Michele un commento sull'altro incontro, perché pochi giorni dopo Putin va a incontrare Xi Jinping, e il grande tema che ci si pensava avrebbe avuto una conclusione è il gasdotto che dalla Russia doveva arrivare in Cina, che si chiama Siberia 2, perché siccome la Cina è molto preoccupata delle forniture di energia, e siccome la Russia voleva, dopo l'invasione dell'Ucraina, quando noi ci siamo un po' arrabbiati, voleva farci pagare la nostra reazione con le sanzioni, e subito dopo, nei primi problemi nel Donbass, nel 2014, lanciò un primo gasdotto che portava il gas in Cina anziché in Europa, il tema ora, che funziona, si chiama Siberia 1, doveva essere l'annuncio di questo secondo gasdotto. Ma questo incontro...
4: Okay.
1: Ecco, valutaci questo incontro. Putin va a Pechino, Trump perde i punti, diciamo. Putin va a Pechino e...
4: Allora, la relazione... Io lo so, le domande in anticipo, quindi...
1: No, io non sapevo.
4: No, stiamo scherzando. La slide che vi voglio far vedere... Scusate, mi alzo.
1: Alzati.
4: È proprio la relazione commerciale tra Cina e Russia. E in rosso c'è quello che la Cina compra dalla Russia, energia, e in verde c'è quello che la Russia compra dalla Cina, macchinari e mezzi di trasporto, treni ed altro. Quindi questa non sovrapposizione, tra quello che si vendono l'uno con gli altri, rende questa relazione apparentemente molto bilanciata, perché non ci sono gradi di concorrenza l'una con le altre, praticamente si scambiano prodotti complementari.
1: Cioè, che è quello che abbiamo sempre fatto noi europei prima dell'invasione dell'Ucraina. Noi compravamo energia dalla Russia e vendevamo tutto il resto alla Russia. Scusa.
4: Esattamente. Quindi questa relazione, vediamo anche se per quello che può essere utile, la bilancia commerciale tra Russia e Cina è abbastanza ok. Sono 14 miliardi netti su un totale di 250 miliardi, quindi un rapporto molto basso. Anche per quei fan che sbagliano a guardare il deficit bilaterale, perché non c'è nessuna teoria economica che dice che quello sia un bene o un male, comunque anche per coloro la relazione è abbastanza bilanciata. Quindi quel discorso di Pavlo Sibiria, e devo ritornare, se mi consente, alle nostre sanzioni contro la Russia, ed è qui il doppio lato della medaglia. Quando noi abbiamo imposto sanzioni alla Russia, abbiamo supposto, sbagliando, che il gas, l'esportazione di gas dalla Russia verso l'Unione Europea, fosse una cosa enorme per la loro economia. Si parlava del 30-25%, se non gli compriamo il gas, Putin perde la guerra, vi ricordate, no? O il gas o la pace. E in realtà, guardando i numeri, il gas, tutto il gas che la Russia esporta in Europa, vale il 2% del PIL totale della Russia. Quindi anche quando noi non avessimo più comprato neanche una goccia di gas, e anche al netto degli aumenti dei prezzi, la Russia non sarebbe mai potuta crollare. La risposta al Power of Siberia 2, che è questo gasdotto che giustamente tu dici va da questi giacimenti vicino a Krasnoyarsk, attraversano o la Mongolia o entrano nello Xinjiang qui, sono 50 miliardi di metri cubi di gas. 50 miliardi di metri cubi di gas valgono circa 5 miliardi di dollari. Quindi, quando questo gasdotto si dovesse fare, ed è vero che non ne hanno parlato,
1: no, non hanno annunciato, ne stanno parlando da 4 anni, ma non c'è stato il grande annuncio.
4: Esatto, perché fondamentalmente anche questo grande gasdotto, che varrà 5 miliardi di export aggiuntivi per la Russia, se lo farà saranno 5 miliardi in più, se non lo farà saranno 5 miliardi in meno. Vi ricordo che la Russia è un'economia alla pari come quella italiana, 2.000 miliardi più o meno, quindi 5 miliardi in più e meno, così come non cambiava quando noi gli abbiamo imposto le sanzioni, così non sarà nessuna manna per Putin, anche se la Cina li dovesse comprare a sconto. E poi, se mi consenti Paolo, un'altra cosa qui, sulle...
2: Perché G tira indietro?
3: Perché...
2: E questo è importante.
4: Scusa, la slide?
1: La domanda...
2: Tira indietro?
4: Perché, questo lo so perché ho parlato un po' con le persone che preparavano la riunione, volevano proprio appositamente dare, mi dovete credere sulla parola, ok? Poca importanza al rapporto economico, tra l'altro, come vi ho detto, di poca importanza in sé, per invece enfatizzare, forse quello che diceva Giada, al rapporto geopolitico, tant'è che al termine del meeting, invece di annunciare accordi commerciali, hanno fatto una press release, come si dice? Una
1: conferenza stampa.
4: Una conferenza stampa congiunta, con un comunicato congiunto che non si fa quasi mai, dove hanno, diciamo, alzato il tono del rapporto e portato avanti la filosofia del nuovo mondo multipolare.

0: Allora, di nuovo con questa puntata speciale di Focus Economia, con il meglio degli interventi del Festival dell'Economia. Avete appena ascoltato Michele Geraci, ex sottosegretario di Stato al Ministero dello Sviluppo Economico. Come sempre, non è un mistero, Geraci ha una posizione molto vicina, molto accondiscendente verso la Cina, cioè, non è un problema. Adesso andiamo sul traffico e poi riprendiamo il filo del discorso.
1: 24 ore podcast.
2: Don't Tell My Mom è un podcast che prende le forme da una serata. Io invito 5, 6, 7 persone a raccontare una storia che preferirebbero non raccontare alla loro madre.
3: Il mondo ha costruito una civiltà digitale senza riflettere troppo su dove avrebbe preso la corrente per farla girare, e io ci aggiungo, e l'acqua per raffreddare tutti i processi.
4: Sai quanta gente passa sotto questo cartello passeggiando tutti i giorni e non ha la più pallida idea, Daniele, di chi stiamo parlando quando parliamo di Marco Pannella?
5: Tipo che tu chiedi a tuo figlio, io a mio figlio, sai chi era Pannella?
4: Non lo sanno, naturalmente.
1: Dalle inchieste alla geopolitica, dall'intelligenza artificiale alla cronaca, dalle storie di ieri a quelle che stanno cambiando il nostro domani. C'è un podcast per ogni tema che conta e una voce pronta ad accompagnarti nel racconto. Matteo Caccia, Andrea Franceschi, Daniele Bellasio, Enrico Pagliarini, Luca Salvioli, Giampaolo Musumeci, Emilio Cozzi e molti altri. 24 ore podcast, dove e quando vuoi. Sul sito e app di Radio 24 e del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio. Focus Economia.

0: Di nuovo con questa puntata speciale di Focus Economia, oggi dedicata alla Cina e a come è stato affrontato il tema durante il Festival dell'Economia di Trento, il panel, il grande momento della Cina. Allora, va detto che chiaramente i dati che ho ricordato all'inizio, quelli su un record di esportazioni, record di avanzo commerciale, sono di giugno e sono stati diffusi a luglio, quindi non erano presenti in questo panel che si è tenuto a maggio, ma il problema c'era già, non è che l'abbiamo scoperto a giugno, questo per essere chiari, e vedevamo già tutte e già c'erano tutti gli elementi per dire attenzione, qui ci sarà un'invasione di prodotti cinesi che non riescono a essere venduti sul mercato interno, a essere buoni. E allora adesso di nuovo ascoltiamo gli interventi del presidente del Comitato Scientifico dell'ISPI, Paolo Magri, di Michele Geraci, ex sottosegretario di Stato al Ministero dello Sviluppo Economico, e della sinologa Giada Messetti.
1: C'è un aneddoto che girava a Mosca ma anni fa del rapporto fra russi e cinesi, perché non si sono mai amati i russi e cinesi, per niente, perché i russi guardavano dall'alto in basso i cinesi che erano nel mondo comunisti, erano con le pezze perché era quella roba lì. E quindi sono sempre guardati dall'alto in, cioè i russi guardavano i cinesi così. E l'aneddoto che girava a Mosca diceva, il rapporto fra russi e cinesi è il rapporto che c'è fra un boa, un'anaconda e un topolino. E dicevano, indovinate voi chi è il topolino e chi è l'anaconda. Se voi ragazzi mettete in una box, in una scatola, un'anaconda e un topolino, dopo pochi istanti il topolino viene mangiato, giusto? Allora, e questo grafico fa capire chi è l'anaconda e chi è il topolino, perché è vero che la Russia vende idrocarburi e compra tutto questo, ma è anche vero che la Russia è molto, quando parlano di rapporto alla pari i due paesi, è come se noi incontrassimo leader della Slovenia con quel grandissimo affetto e diciamo, ecco, come se l'India dicesse che l'India e la Slovenia sono paritetici come tipo di rapporto. No, perché chiaramente i rapporti di forza sono molto diversi. Quindi il non annuncio, l'altra lettura del non annuncio, ma io mi fido ovviamente di quanto tu hai ascoltato, è che i cinesi, come nel 2014, stanno negoziando sul prezzo. Sì. Cioè dicono, io il gas te lo compro, ma tu me lo vendi. Però, non si è mai saputo il prezzo del 2014.
2: Però Paolo, scusa se mi permetti.
1: Sì, certo.
2: Se partiamo da un prezzo, i numeri, no? Sono $100 a metro cubo, 50 miliardi di metri cubi sono 5 miliardi, no? Ora, Xi Jinping può negoziare, invece di 5, senti, te ne do 3. Che cambia?
1: Come fa col petrolio?
2: Ma cosa cambia per la Russia? 2 miliardi in meno. Quindi possono negoziare tanto, ma la sostanza è così piccola che non vale neanche la pena stare lì a litigare per 1 miliardo, 2 miliardi. Stiamo parlando di un delta di spiccioli, eh? Ed è per questo che...
1: L'accordo su Siberia 1, il prezzo non si è mai saputo. Non si sanno in genere i prezzi del mercato, dei contratti a lungo termine del gas in realtà, però già allora, Giada, però
3: no, io comunque, cioè, quella questione è che, come dicevi tu, non si amano, noi li mettiamo sempre alla pari, non sono alla pari, non si amano, stanno insieme per convenienza, perché in questo momento c'è questa idea di dare una spallata all'ordine mondiale a guida americana. Poi è arrivato Trump che ha preso il carro armato, lui ha tirato giù tutto lui senza bisogno che Cina e Russia facessero assolutamente nulla, però la Cina vuole diversificare, non vuole dipendere troppo dalla Russia. Xi Jinping va in Turkmenistan, credo, fra un paio di settimane o 3-4, giusto perché sta diversificando moltissimo in Asia centrale per le risorse, perché come diceva Alberto, la Cina ha un grosso problema di risorse, e quindi c'è questa cosa che noi tendiamo sempre a metterli insieme. È ovvio che simbolicamente Trump prima, Putin dopo, tra l'altro casuale, nel senso che Trump doveva andare a marzo, ha rimandato e per un caso sono poi capitati vicinissimi, ma simbolicamente la Cina anche lì è stata ferma, ma gli è venuta benissimo avere Trump 5 giorni dopo Putin, perché cosa è successo? È come se Cina e Stati Uniti abbiano capito che il decoupling, che era la parola d'ordine della presidenza Biden, quindi
1: cioè
3: il disaccoppiamento,
1: diventare meno dipendenti,
3: esatto, staccare le due economie, staccare le due tecnologie. Fondamentalmente si sono resi conto che dopo la globalizzazione è molto complicato fare questa operazione. Quindi cosa succede? Le due grandi potenze devono trovare il modo di convivere senza facendo sì che le tensioni non aumentino troppo. Ed è quello che un po' è successo settimana scorsa. Xi Jinping ha proposto questa nuova cornice, la stabilità strategica costruttiva, quindi ci facciamo gli dispetti, ma insomma nel limite è possibile.
1: Ed è una buona notizia,
3: c'è questa creazione del Board of Trade, che è questo...
1: Che è bullshit,
3: dovrebbe...
1: invece.
3: Sì, però è anche gli investimenti che dovrebbero essere... trovare dei terreni in cui ci possono essere degli scambi su settori non sensibili per entrambi i paesi, e poi anche lì, ancora veramente embrionale, pare si sia iniziato a parlare della governance dell'intelligenza artificiale, che è una cosa che ovviamente Cina e Stati Uniti o fanno insieme oppure l'intelligenza artificiale sarà complicata da gestire se ognuno va per la sua strada.
1: Diamo però ai ragazzi anche un'altra lettura, è un'ipotesi, lo chiedo anche a voi. Hanno deciso di non graffiarsi l'un l'altro perché Trump ha bisogno di tempo per diventare autonomo, esatto, sulle terre rare, e finché è preso per il collo non può fare il gradasso come aveva cercato di fare. Cioè lui ha cercato di fare il gradasso con la Cina l'anno scorso e i cinesi gli hanno detto va bene, tu non fai il gradasso e noi non ti diamo più le terre rare che servono per tutte le tecnologie importanti. E i cinesi, proprio perché sono bravi, lo diceva Michele prima, 25 anni fa hanno iniziato a programmare il fatto che su queste terre loro volevano diventare leader nel mondo. Erano in mano agli americani prima. Ma per gli americani non era economicamente conveniente, inquinavano, era difficile da estrarre. I cinesi lentamente, inesorabilmente hanno preso il dominio e adesso controllano queste terre e ricatta gli americani. Andiamo con, vi faccio un'ultima domanda, poi andiamo alle domande dal pubblico. Guardando in là, la tua view, la tua previsione, fare previsione è difficile, è sempre meglio non farle, su quello che succederà a Taiwan nei prossimi 3-5 anni.
4: Io penso che c'era l'ipotesi che la Cina avrebbe fatto un attacco, avrebbe fatto... Io sono sempre stato molto attaccato a questa ipotesi. Purtroppo la Cina è rimasta senza generali di alto grado.
1: Perché?
4: Praticamente.
1: Spiegami.
4: Sì, tutti i due ministri della difesa sono stati
1: epurati.
4: La commissione militare non ha più militari, la commissione centrale militare, che è un organo molto importante in Cina, nel Politburo non ci sono più militari e praticamente Xi Jinping si rende conto di non avere una struttura di comando dei militari, soprattutto si rende conto di non essere in grado di estirpare la corruzione che c'è nei militari.
1: Quindi?
4: Perché lui ha epurato militari che lui aveva deciso di promuovere. Quindi vuol dire che non ha proprio il controllo sul militare, perché in Cina c'è questa strana pratica per cui per essere promosso un ufficiale superiore deve pagare la promozione al suo capo, quindi ruba per essere promosso. Quindi la corruzione è endemica nel sistema di promozione, quindi questo richiede una pulizia. Lui si rende conto di non avere i militari, e questo ritarda i tempi di un suo eventuale attacco, di un possibile embargo su Taiwan, e lui aveva promesso che nel 27 qualcosa sarebbe successo. Il 27 è il centenario dell'anniversario dell'esercito di liberazione cinese, del PLA, e quindi cerca di far leva su Trump, che già aveva dato segni di insofferenza nei confronti di Taiwan, ci ha rubato l'azienda dei semiconduttori, il settore era tutto nostro, ce l'hanno rubato i taiwanesi sono come gli europei,
1: se ne approfitto,
4: vanno a sbaffo, già aveva dato segni, io non intendo andare a combattere a 15.000 km di distanza, aveva dato segni di insofferenza Trump su questo, quindi Xi è andato sul morbido. E io credo, la mia ipotesi, che Trump, nonostante l'opposizione del Congresso di larghe fasce dell'intelligenza, che Trump farà questo regalo a Xi.
1: Grazie mille. Michele, la tua visione su cosa succederà a Taiwan a 3-5 anni, anche allora, senza slide.
2: Senza slide, no, la cartina geografica ormai l'avete. È vero che lo stretto di Taiwan ha un'importanza strategica per il transito marittimo delle merci, ma Taiwan dista dalla terraferma più di 12x2, 24 miglia nautiche, quindi c'è comunque una via internazionale, così come c'è attraverso lo stretto di Malacca, perché ovviamente si deve garantire il passaggio, e così come avviene tra San Pietroburgo e l'Estonia, anche se le distanze sono piccole. Quello che ha fatto la Cina, e questo un po' su Taiwan, io sono un po' più meno pessimista, non credo ci sia nessun attacco militare, la popolazione cinese non avrebbe nessun sostegno se dovessero tornare in Cina i sacchi con i ragazzi cinesi morti. Quello che invece succederà, e la Cina lo sta facendo, e torno al mio baby, e mi devo alzare, scusa, la via della seta via terra, che come dicevi tu Paolo non è controllata dalla marina americana, ed è per questo che la Cina fa, abbiamo parlato del Siberia con la Mongolia e la Russia, va verso il Kazakhstan internamente, ha fatto questa nuova ferrovia che io percorro continuamente tra Shanghai e Bangkok, quindi una direzione che proprio supera lo stretto di Taiwan e aggiunge. Diciamo, anche qui vogliono fare il decoupling, cioè non dipendere esclusivamente da questa rotta marina e né tantomeno da questa qui che non si vede qui a Singapore. Quindi loro hanno fatto questa via terra, faranno adesso un canale che va dalla Thailandia al Golfo del Bengala, supereranno anche lo stretto di Malacca, questi choke point, questi colli di bottiglia. Quindi la Cina tenta di gestire la situazione Taiwan, e adesso c'è un leader dell'opposizione che è un po' più friendly nei confronti della Cina, ma contemporaneamente la Cina si crea delle alternative in modo da non dover essere costretta, ritorno a quello che dicevo prima, da eventuali pressioni americane o dichiarazioni di indipendenza da parte di Taiwan a dover intervenire. Quindi la Cina si sta creando un percorso di pace attraverso la via della seta via terra per evitare di essere costretta a intervenire a Taiwan.

Ed è veramente tutto per questa puntata speciale di Focus Economia dedicata alla Cina. Domani continueremo a occuparci dei temi di attualità. Non ci spostiamo di troppo, restiamo sull'economia e sul commercio, ma il tema sarà quello dei dazi. Ci sentiamo domani.

0: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere?
1: Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Sono le 23.
3: GR24, il sole 24 ore.
2: Svezia e Finlandia si uniscono al trasferimento in Italia dei richiedenti asilo. MPS, il CDA approva il piano Lovaglio. Positivi i test sul vaccino contro il melanoma. Buonasera da Elisabetta Fiorito e dalla redazione. Anche i governi finlandese e svedese si preparano a rimandare in Italia i richiedenti asilo approdati prima nel nostro paese. Sia Helsinki che Stoccolma sottolineano di agire in conformità al nuovo patto sull'immigrazione che consente la ripresa dei trasferimenti, ma garantiscono il dialogo e la collaborazione con gli altri paesi. Sono dunque 5 le nazioni, dopo Germania, Svizzera e Austria, a rispedire i dublinanti in Italia. Doppia offerta per rilevare Banco BPM e Banca Generali nel tentativo di resistere con un progetto industriale alternativo all'OPAS da 30,6 miliardi messa in campo da Intesa San Paolo, che punta a conquistare Mediobanca, la quota nelle Generali e metà nella rete del Monte dei Paschi, cedendone l'altra metà al gruppo Unipol. Il piano dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio, che prevede anche un maxi dividendo da 4 miliardi di euro, è stato approvato dal CDA della banca, riunitosi per 7 ore a Siena. Wall Street chiude negativa, il Dow Jones perde l'1,32%, il Nasdaq cede l'1%, lo Standard & Poor's lascia sul terreno lo 0,87%. In controtendenza il titolo Moderna, dopo che il colosso farmaceutico ha annunciato il trattamento sperimentale sul vaccino contro il melanoma.
4: I test per un vaccino personalizzato contro il melanoma sono positivi. L'annuncio arriva da Moderna e Merck. La sperimentazione del vaccino a RNA messaggero per il tumore di una determinata persona ha infatti raggiunto gli obiettivi chiave dello studio di fase 3 condotto su oltre 1.100 pazienti affetti da melanoma ad alto rischio o in stadio avanzato. La terapia è riuscita a prevenire la recidiva e ha anche ridotto il rischio di diffusione del tumore in altre parti del corpo. Il vaccino sperimentale è stato somministrato in combinazione con l'immunoterapico Keytruda di Merck a pazienti sottoposti a intervento chirurgico per la rimozione completa della massa tumorale. Il vaccino si usa quindi per curare persone malate, non per prevenire l'insorgere del tumore. I risultati dello studio di fase 3 confermano e integrano i dati positivi emersi dallo studio di fase 2 condotto sullo stesso regime terapeutico all'inizio dell'anno. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Ed è tutto per questa edizione, prossimo appuntamento con il GR a mezzanotte.

Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.

0: Ultra Pop di Francesco Adinolfi.
1: Eccolo Ultra Pop, il sabato alle 21:30 qui su Radio 24. Grandi saluti da me, Francesco Adinolfi. Stasera

Sera si ride tantissimo, e questo perché il mondo del rock e del pop è stracolmo di scherzi più o meno innocui fatti da musicisti ad altri musicisti o da questi anche ai fan, e spesso c'è da tremare. Come sempre c'è la mia pagina Facebook, Instagram, l'email ultrapop@radio24.it e il podcast a fine puntata. Who do you

Who Do You Love, brano incredibile, questo non lo fermi. Brother Wallace, cantante americano, questo è il nuovo singolo da Electric Love, l'album in arrivo a maggio, disco prodotto da Dan Taylor degli Heavy. Ovviamente qui il pezzo non era una cover del classico di Bo Diddley. Traduzione: chi ami e questo è il problema. Quanto puoi continuare ad amare un collega musicista che decide di farti un bello scherzetto al pepe verde, per non parlare delle burle spesso architettate dagli stessi artisti nei confronti dei fan, scherzi che negli anni hanno colpito in maniera orizzontale tutto e tutti e che possono includere qualsiasi cosa: palchi esplosi, finte reunion, spettri comparsi all'improvviso e molto altro. Tempo fa, in una puntata di Ultra Pop, si era detto di Elton John che nell'ottobre del 1973 si era presentato nel piccolo locale di Atlanta in cui gli Stooges di Iggy Pop si stavano esibendo, si era infilato un costume da gorilla e all'improvviso si era messo a ballare sul palco. Iggy era fuori di sé per gli eccessi della sera prima e all'inizio aveva anche pensato che fosse una scimmia vera, al che lui con il microfono e James Williamson con la chitarra alle spalle si erano scagliati contro il presunto animale per colpirlo. Prima dell'impatto però Elton John si era palesato e per fortuna di tutti era andata bene. Anche Johnny Cash, nome di riferimento della musica popolare americana, è stato un bel mattacchione. Uno dei suoi punti più alti lo ha raggiunto verso la fine degli anni 50, quando ha liberato 500 poveri pulcini in un albergo, una specie di nuvola gialla persa in mezzo al nulla, in the middle of nowhere, appunto, Dusty Springfield.

In the Middle of Nowhere, il singolo di metà anni 60 di Dusty Springfield, icona femminile del pop inglese, molto nota anche in Italia. I Pulcini di Johnny Cash, che pure per pensarlo come scherzo un po' ci vuole. Cash, che era probabilmente in uno stato di forte alterazione dovuta ad alcol e droga, li acquisterà tutti e 500 a Omaha in Nebraska in un allevamento locale, e insieme a due componenti dei Tennessee Three, la band che lo accompagnava, li trasporterà nell'hotel dove alloggiava e lì li libererà sui 5 piani dell'edificio. Non è dato sapere cosa ne sia stato di quei minuscoli, impauritissimi gallinacei, almeno da noi proprio nei giorni scorsi a Pasqua, quelli insanamente distribuiti in piccole scatole come doni ai bambini in una scuola campana. Sono stati poi presi per fortuna in carico dai servizi veterinari regionali dopo aver scatenato giustamente critiche e polemiche. Sempre a proposito di hotel, soprattutto negli anni 70 e 80, rock e camere d'albergo hanno spesso flirtato, come si sa, con fortune molto alterne. Le prime vittime erano quasi sempre i televisori fatti volare giù dalle finestre, sempre quelli degli hotel, attenzione, mai i propri. Joe Walsh, ad esempio, chitarrista degli Eagles e artista solista, girava in tour con una motosega con cui in albergo schiantava qualsiasi cosa. Diceva che gli serviva anche per proteggersi. Una volta il manager gli fece un super scherzo, gli fece trovare attaccati al soffitto tutti i mobili della stanza d'albergo, così almeno non faceva danni. Anni dopo, nel 2012, Walsh racconterà che sugli alberghi aveva imparato molto da Keith Moon, il batterista degli Who, il più grande terrore degli hotel nella storia del rock. Tito Ramirez, Mentiras e Bugie, dal nuovo album Sonido Conquistador, uscito a fine febbraio. Dopo il pezzo una piccola pausa e torna Ultra Pop qui su Radio 24.

0: Ultra Pop.
1: Noi ci siamo, e voi?
2: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
0: Tempo in diretta.
3: Bentrovati, ecco le previsioni per venerdì 21 agosto. Perturbazioni in transito sull'Italia, tempo molto instabile al centro-nord, con temporali irregolari ma localmente intensi e con grandine, soprattutto al mattino, più soleggiato al sud. Nel pomeriggio tempo in parziale miglioramento, con schiarite sempre più ampie da ovest verso est. Calo termico ove piovoso. Scarica l'app de ilmeteo.it.
4: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.

0: Who Are You Paranoid, il mashup di Bill McClintock che cuce insieme Who Are You degli Who, tanto per restare in tema Keith Moon menzionato prima, e Paranoid, il classico dei Black Sabbath. Tornati dentro Ultrapop qui su Radio 24, si sta parlando di scherzi più o meno atroci legati al mondo del rock, architettati soprattutto negli anni 70 e 80 da una sfilza di artisti, e qui si apre il capitolo Black Sabbath. Nell'autobiografia Io sono Ozzy, il cantante del gruppo e artista solista, racconta anche il periodo della scrittura dell'album Sabbath Bloody Sabbath, iniziata a Los Angeles nel 1973 e continuata nel castello di Clearwell, la residenza neogotica che il gruppo aveva affittato appunto a Clearwell, nella foresta di Dean, nella contea del Gloucestershire, luogo perfetto per gli scherzi. Nel posto erano già passati Led Zeppelin, The Hoople e Deep Purple, adesso toccava al gruppo di Ozzy, gruppo che ci arriverà, diciamo, un bel po' appeso tra le nuvole, anche qui per eccessi vari, quindi tutto era possibile. Cominciano a provare nell'armeria del castello e già lì Ozzy Osbourne e il chitarrista Tony Iommi vedono un soggetto col mantello che sparisce nel nulla, e con i proprietari che il giorno dopo gli racconteranno: ah sì, non preoccupatevi, quel fantasma abita qui nel castello. E vabbè, provano anche nelle segrete e intanto partono scherzi atroci che reciprocamente i componenti del gruppo si facevano, e nessuno però sapeva chi fosse stato, per cui terrore puro, notti insonni e alla fine la decisione di tornarsene a dormire a fine prove, ciascuno a casa propria, per poi ripresentarsi il giorno dopo. Una follia. Tutto peraltro confermato anche nel documentario The Black Sabbath Story volume 1 1970-1978, e adesso viene il bello. The Allergies, il nuovo singolo.
1: The best is coming on. This is for all the people that come down tonight. We're gonna do this for you.

This Feeling, il nuovo singolo dei due Allergies, produttori e remixer di Bristol, gran botta di groove che certo avrebbe aiutato nei giorni in cui nel 1973 i Black Sabbath stavano facendo le prove per l'album Sabbath Bloody Sabbath nel castello di qui sopra, e lì, come detto, si scatenerà il circo degli scherzi. Ozzy Osbourne, ad esempio, una notte aveva messo un registratore sotto il letto di Iommi, da cui all'improvviso partivano rumori agghiaccianti. Considerando che per le parti musicali quasi tutto era sulle spalle del chitarrista, forse qualche ora di sonno gli sarebbe giovata per rigenerarsi, e invece zero. Gli stessi Ozzy e Iommi avevano posizionato poi una sera uno specchio sul letto del batterista Bill Ward mentre dormiva, lo avevano messo ad altezza faccia in modo che, svegliandosi, la prima cosa che avrebbe visto sarebbe stato il suo stesso viso. Ovvio che non te lo aspetti, sei ancora mezzo addormentato, in più era il periodo in cui Ward faceva un consumo smodato di alcol, come anche il bassista Geezer Butler, per cui immaginati il terrore quando, ancora con la testa bella confusa, apri gli occhi e non capisci che invece sei tu. Ward peraltro era talmente terrorizzato che andava addirittura a dormire, si fa per dire, portandosi appresso un coltello. Considerando che nessuno diceva appunto nulla all'altro, tutti pensavano che il posto fosse effettivamente infestato, per cui scherzo dopo scherzo la situazione degenererà e tutti e quattro, come detto, decideranno che a fine prove era meglio tornarsene a dormire a casa. E c'è un punto nell'autobiografia di Ozzy in cui il cantante dice: in quel castello non eravamo certo i signori delle tenebre, come i Black Sabbath erano spesso soprannominati dalla stampa, e in seguito Ozzy sarà anche noto come il principe delle tenebre, eravamo i signori della FIFA. Ci innervosivamo a vicenda, continua a leggere, e nessuno di noi riusciva a dormire. Restavi lì sdraiato con gli occhi spalancati, aspettando che da un momento all'altro un'armatura vuota entrasse nella tua stanza per infilarti un pugnale nel culo. E questa ci vuole per forza There's a Ghost in My House, il pezzo di R. Dean Taylor secondo i Damned, dopo il fantasma in questione. Una piccola pausa e arriva l'ultima parte di Ultra Pop qui su Radio 24.

0: Ultra Pop.
1: La cronaca del giorno, le voci, i commenti, le piccole e grandi storie raccontate con curiosità e un filo di leggerezza, insomma, seri senza prendersi troppo sul serio. È il diario dell'estate di Radio 24, pagine da scrivere e da sfogliare sull'onda dei fatti, delle tendenze, svariando tra i temi, i casi, gli argomenti che segnano il nostro tempo. A questo effetto estate, io sono Andrea Ferro e vi do appuntamento tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 19:30 qui su Radio 24.

Doctrine of Love, brano che dà il titolo al secondo album di Jalen Ngonda in uscita a fine maggio. Artista americano, vive a Londra ed è l'ultimo arrivato nella famiglia soul dell'etichetta Dapton. Ultima parte di Ultra Pop qui su Radio 24, la dottrina dell'amore, che ripiombando nel vario e variegato mondo degli scherzi rock di cui si diceva non è che ci stia proprio, quando si parla di quanto avvenuto ad esempio tra George Harrison e Phil Collins nel 1970. È una roba che i fan dei Beatles, di Harrison e di Collins conoscono bene ed è una storia spettacolare. In quell'anno l'entourage di Harrison contatta il batterista che ancora non era entrato nei Genesis e gli chiede di suonare le congas su Art of Dying, un pezzo di All Things Must Pass, lo storico triplo album di George Harrison, il suo terzo lavoro solista, il primo dopo lo scioglimento dei Beatles. Piccola premessa: Collins aveva già incontrato i Beatles nel 1964, quando era stato chiamato per fare la comparsa nel primo film del quartetto, A Hard Day's Night, uscito in italiano Tutti per Uno. All'epoca il futuro Genesis aveva solo 13 anni e insieme ad altri ragazzini doveva urlare a squarciagola durante la scena finale, quella del concerto del gruppo in TV. Il fatto è che, essendo un musicista, voleva giustamente sentire la musica e quindi era rimasto seduto, immobile, per cui la parte con lui verrà tagliata. Passano gli anni e si arriva al disco di Harrison. Anche qui esperienza molto, ma molto deludente per Collins, che arriva in taxi negli studi di Abbey Road e trova schierati, oltre a George Harrison, anche Ringo Starr, Billy Preston, il produttore Phil Spector e altri musicisti. Spector, che aveva un carattere impossibile, nel 2009 peraltro verrà condannato per omicidio, parte subito male e se ne esce dicendo: ma chi è questo ragazzino che pensa di poter suonare con i Beatles? Collins però non si spaventa e durante il pezzo suona le congas come un pazzo. Passano 90 minuti di prove e registrazioni, poi arriva l'autista di Ringo e gli dice: ok, hai finito. Quando esce l'album, nel mix finale del pezzo le congas non ci sono e non c'è nemmeno il nome di Collins nei credits. E non finisce qui, sta per andare in scena uno scherzo crudelissimo. Eccolo George Harrison.

What is Life? George Harrison, uno dei suoi brani più noti da All Things Must Pass. Esce l'album, come detto, e le congas suonate da Phil Collins sul pezzo Art of Dying non ci sono. Per lui ovviamente delusione totale, sensazione come un elefante che ti si siede addosso. Le congas, se uno non ce le ha presenti, sono quei tamburi alti e stretti con una singola pelle sulla cavità superiore. Lo stesso Harrison non si era nemmeno accorto che mancavano. Negli anni poi diventa amico di Collins e quando nel 2001 mette mano alla versione rimasterizzata per i 30 anni del disco, gli viene in mente lo scherzo più diabolico del mondo. Scusandosi per non averlo accreditato nella prima edizione dell'album, gli manda una cassettina con la versione del brano in questione, Art of Dying, precisando che stavolta all'interno c'erano finalmente anche le sue congas e che il pezzo era presente nel disco. E ora attenzione, leggo quanto ha raccontato nel 2016 Collins in un'intervista. Mi siedo e mi metto a sentire il pezzo. Il volume delle congas era altissimo e facevano schifo, suonate malissimo. Alla fine del nastro c'era la voce di Harrison che diceva: senti Phil, che dici se ne registriamo un'altra senza congas? Collins è distrutto per l'ennesima volta. Poi Harrison lo chiamerà e gli dirà: scherzetto, non eri tu che suonavi, ho chiesto al mio percussionista di suonarle malissimo e poi inserirle per gioco solo per te, pensavo avresti gradito. E Collins, bastardo malefico. Nell'edizione del 2001 comunque Collins verrà accreditato anche se nel pezzo le sue congas non ci sono.

I'm not feeling it. Get Down Services, il duo di Bristol, altri due bei mattacchioni definiti i burloni del pop alternativo, e non ti dico altro. Sugli scherzi in ambito musicale non solo, c'è un testo fondamentale intitolato Pranks, scherzi, un libro della Research di qualche anno fa, parentesi, in inglese joke è la battuta, una barzelletta, una frase divertente, prank, P-R-A-N-K, è lo scherzo pesante, fisico, uno scherzo che comporta un'azione. In due parole, joke si dice, prank si fa. Nel libro della Research si fa riferimento a come gli scherzi, i prank più immaginifici, scaturiscano quasi da un immaginario poetico, da un senso di ironia o critica sociale profondo e inatteso. In ambito artistico, ad esempio, l'orinatoio di Duchamp, il suo ready-made rinominato Fontana, può essere considerato a tutti gli effetti un prank d'artista spettacolare. Uno scherzo sollecita emozioni varie e variegate, a volte l'intento principale di chi lo fa è sfidare e sovvertire le routine verbali e comportamentali che ci accompagnano quotidianamente. A un livello ancora più sottile, lo scherzo disvela al mondo che le cose non sono mai come sembrano, e non a caso i bambini, come peraltro rimarcato in tanti testi di pedagogia e sociologia, sono golosissimi di scherzi che per loro diventano gioco creativo, sperimentazione sociale, capisco cioè come reagiscono gli altri, sviluppo e affinamento del senso dell'umorismo e anche richiesta di attenzione da parte di adulti e coetanei. In ambito rock e pop lo scherzo serve anche a rinsaldare i rapporti interni a una band, a volte anche il contrario, diciamo rompe la monotonia ad esempio di un tour o di una registrazione estenuante, i più eccessivi o provocatori diventano spesso anche un gesto di sfida all'autorità e alle norme più consolidate. Ad esempio nel 2015 i Tool comunicheranno ai fan che la musica a cui stavano lavorando era finita in rete senza autorizzazione e che altri se ne erano appropriati rivendicandone la paternità. Scriveranno sul loro Facebook: non incoraggiamo nessuno ad ascoltare questo frammento perché è tutt'altro che finito e rovinerebbe la sorpresa, ma se proprio dovete ascoltate tutti e due i pezzi, sono praticamente identici, si tratta di un chiaro caso di violazione di copyright e plagio. Ovviamente erano sempre loro, ma per i fan in attesa di nuova musica da quasi 10 anni sarà uno scherzo crudelissimo. Per i Tool invece un modo per attirare l'attenzione sulla digitalizzazione sempre più pervasiva della musica, sulla perdita di controllo degli artisti e sulle piattaforme online.

Ain't No Tension, un mashup del francese Drummond che tiene dentro Ain't No Telling della Jimi Hendrix Experience e Positive Tension dei Block Party, che poi alla fine anche mashup possono essere splendidi scherzi, e Drummond in questo è insuperabile. Johnny Burke.

Sure, Johnny Burgos, artista di Brooklyn, dal secondo album A Long Short Story uscito lo scorso novembre. Tra gli scherzi più immaginifici in ambito rock c'è quello fatto dai Nine Inch Nails ai fan, facendo trapelare che un loro album, ovviamente mai realizzato, intitolato Strobe Light, sarebbe stato prodotto dal rapper Timbaland. Parliamo di distanze artistiche siderali. Ospiti nel disco Chris Martin dei Coldplay, Jay-Z, Bono e Sheryl Crow. Avevano anche preparato la copertina con Trent Reznor, che indossava occhiali fessurati, quelli a persiana. Nell'annuncio che avevano pubblicato si parlava di un link a cui scrivere e attraverso cui pagare $18.98. Si diceva che i file incorporavano anche il nome di chi li aveva scaricati, che sarebbe stata inviata anche una foto esclusiva e altro. Tutto finto. Enormi anche i Metallica, tra i gruppi che più hanno spaventato i fan, che non hanno mai dimenticato quello che è avvenuto nel 97 durante l'esecuzione di Enter Sandman in Texas, ossia palco esploso, James Hetfield che crolla a terra, un uomo in fiamme che corre sul palco, tecnici che volano giù dalle americane che crollano, soccorsi che intervengono. Anche qui tutto finto e tutto dentro il DVD che hanno in stanze. L'episodio in questione gira comunque anche in rete. Near When I Wish It Would Rain.

I Wish It Would Rain, il singolo di Nia Wynn, artista gallese che vive a Londra. Il pezzo è prodotto da Paul Weller, che compare anche all'organo, alla chitarra e ai cori. Di esempi di scherzi tra musicisti o di scherzi di artisti ai fan ce ne sono moltissimi, questi sono solo alcuni. Chiudo con le voci che nel 2008 circolavano sulla possibilità che Led Zeppelin senza Robert Plant si riformassero con Björk alla voce. Il 1 aprile del 2009, qui il giorno già dice tutto, la cantante islandese dichiarerà di aver accettato l'invito, che sarebbe stata la nuova voce del gruppo, ma a una condizione: la band avrebbe dovuto suonare solo cose dal primo e dal quarto album. Molti fan ci cascheranno dritti secchi 100%. Una menzione speciale però a questo punto va a Keith Moon, il compianto batterista degli Who, spesso ricordato qui a Ultra Pop. È stato il re degli scherzi, alcuni anche molto ma molto violenti, tipo batteria esplosa sul palco o un materasso ad acqua di 2 tonnellate fatto scoppiare, con conseguente allagamento di 3 piani dell'hotel di Copenaghen in cui alloggiava. Il massimo è quando attraversava in macchina i paesini inglesi più sperduti e con un altoparlante diffondeva a tutto volume finti annunci di pubblica utilità, tipo imminenti disastri naturali, retate della polizia o un'invasione di serpenti velenosi. Aveva un altoparlante appunto montato sulla macchina e poteva utilizzarlo anche a finestrini chiusi. Senza parole, The Real Me, il singolo degli Who da Quadrophenia, e qui Keith Moon spingeva tantissimo alla batteria. Ed è anche l'ultima cosa per stasera. Grandi saluti da me, Francesco Adinolfi, e da Alessandro Chiappini in regia. Come al solito, la scaletta e le immagini relative a quanto fin qui raccontato sono sul mio Facebook e sul mio Instagram. Mi raccomando, il podcast a POGC, ma appuntamento con Ultra Pop sabato prossimo alle 21:30 qui su Radio 24.

0: Anche Svezia e Finlandia trasferiscono i migranti in Italia. Schlein, boomerang di Meloni. Resistere ad Intesa, il CDA di MPS approva il piano Lovaglio. Trump, sanzioni a chi aiuta Teheran, le forze russe attaccano nuovamente Kiev. A 4 anni muore per sospetta difterite, non era stata vaccinata. Un saluto da Elisabetta Fiorito e dalla redazione. Anche i governi finlandese e svedese si preparano a rimandare in Italia i richiedenti asilo approdati prima nel nostro paese. Sia Helsinki che Stoccolma sottolineano di agire in conformità al nuovo patto sull'immigrazione che consente la ripresa dei trasferimenti. Sono dunque 5 le nazioni, dopo la Germania, la Svizzera e l'Austria, a rispedire i dublinanti in Italia. La maggioranza difende le scelte del governo. Così Simona Petrucci di Fratelli d'Italia sulla RAI.
1: La linea dura del governo Meloni contro l'immigrazione clandestina fa scuola in Europa. Difesa dei confini, accordi con i paesi terzi e lotta ai trafficanti. Come Fratelli d'Italia siamo orgogliosi e andremo avanti su questa strada.
0: L'opposizione attacca il governo per la scelta di sospendere Schengen con la Spagna. Dopo Ceuta è stato un boomerang, dice la segretaria del PD Elly Schlein. Così Carlo Calenda di Azione.
2: Pure il governo si è messo a fare una gara con gli altri paesi europei su chi è più duro, che può portare solamente a quello che sta portando, cioè più migranti in Italia rimpatriati dai paesi europei.
0: Il CDA MPS approva il piano dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio nel tentativo di costruire un'alternativa industriale all'offerta di Intesa San Paolo.
3: Alla fine Luigi Lovaglio di MPS ha fatto la sua mossa, provando così a resistere alla scalata di Intesa San Paolo. La manovra è doppia. Il consiglio di amministrazione del Monte dei Paschi, infatti, ha approvato il suo piano per 2 offerte di scambio separate, una su Banco BPM, l'altra su Banca Generali. Ma il board si è diviso, visto che il via libera, dopo una riunione fiume, è arrivato con l'astensione di 4 dei 5 consiglieri di minoranza. Non solo, il piano di Lovaglio prevede anche il pagamento di un dividendo straordinario ai soci, per il quale MPS, secondo indiscrezioni, potrebbe utilizzare anche una parte del 13% che possiede nel capitale della compagnia Generali. Enrico Miele, da Radio Cor, per Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: La guerra all'Iran sarà ora economica. Il presidente USA annuncia sanzioni e persino la possibile confisca degli asset di Teheran per isolare il regime. Donald Trump promette conseguenze economiche tremende anche per i paesi che aiuteranno il regime. Sarà un altro flop, provoca Teheran. Non si ferma la corsa al petrolio. Il Brent va sopra i $94. Wall Street chiude negativa. Il Dow Jones perde l'1,32%. Il Nasdaq cede l'1%, lo Standard & Poor's lo 0,87%. Le forze russe hanno nuovamente attaccato Kiev, almeno un'altra vittima si aggiunge alle 16 provocate dal precedente raid. Prosegue l'inchiesta anticorruzione che coinvolge membri dello staff Zelensky.
4: In Romania un caccia F-16 ha distrutto un drone marino a poche centinaia di metri da un giacimento di gas nelle acque del Mar Nero. Il drone, carico di esplosivo, è stato attribuito alla Russia, mentre, a proposito di droni, la Lettonia ha confermato che quello abbattuto venerdì nel suo territorio era ucraino. Diverse vittime a Kiev, dove c'è stato un altro attacco russo, il secondo nel giro di poche ore. Il presidente Zelensky ribadisce che difesa aerea e capacità antibalistiche sono una priorità. La guerra per Zelensky è però anche interna. Prosegue infatti l'inchiesta anticorruzione che ha messo nel mirino membri del suo governo. La vice capo del suo staff, Irina Mudra, è stata perquisita e licenziata. Sul tema delle elezioni in tempo di guerra, chieste dall'ex ministro della difesa Mikhailo Fedorov, si è espressa la Commissione europea, secondo cui ogni decisione spetta all'Ucraina. Giulia Bassi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: È di almeno 2 feriti il bilancio del terremoto di magnitudo 6.7 che ha colpito il sud del Perù, lo riferiscono le autorità locali. La scossa ha anche danneggiato diverse case, centri sanitari e scuole. Il terremoto è stato avvertito in diverse regioni, nonché nella capitale Lima. Forse vicina a una svolta le indagini sulla morte per avvelenamento di Ricina in provincia di Campobasso lo scorso dicembre.
5: Potrebbero essere le ore della svolta per il giallo di Pietra Catella, mamma e figlia, morte avvelenate con la ricina lo scorso dicembre. Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne, è stato messo a confronto per 3 ore con un'amica davanti agli inquirenti in questura a Campobasso. È la quinta volta che l'uomo viene ascoltato nelle indagini per la morte di Antonella Di Jelsi e della figlia Sara, che procedono da mesi contro ignoti. Nei giorni scorsi la procura ha sequestrato a Di Vita PC e pendrive, e gli esiti degli esami effettuati in Germania hanno rilevato la negatività al veleno sia dell'uomo che dell'altra figlia Alice, a sua volta nuovamente ascoltata dai PM. Entrambi in pratica non sono mai venuti a contatto con la sostanza, solo il padre però aveva partecipato alla cena risultata fatale a Sara e Antonella. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: È morta di difterite a 4 anni, malattia contro la quale i genitori Novax non l'avevano vaccinata. La procura di Palermo indaga sul decesso della piccola avvenuta all'ospedale dei bambini nel capoluogo siciliano. Era arrivata giovedì scorso ed era stata dimessa con una diagnosi di tonsillite. Poi il peggioramento, il ricovero e il decesso. Il direttore dell'ospedale assicura: abbiamo fatto di tutto per salvarla, ricoverato anche il cugino, vaccinato ma non è grave. La Sicilia è il fanalino di coda per le vaccinazioni in età pediatrica. E ora il calcio.
6: Non è stata una buona prima per l'Atalanta, che tra 7 giorni dovrà vincere per evitare una clamorosa mancata qualificazione alla Conference League. A Bergamo è finita 0-0 la sfida d'andata del playoff contro gli israeliani dell'Apoel Tel Aviv. Il tecnico Sarri aveva messo in guardia sul valore degli avversari e i 90 minuti hanno confermato i timori della vigilia. Soprattutto nel primo tempo i bergamaschi sono stati in difficoltà, salvati da un grande Carnesecchi nell'occasione più importante capitata sui piedi di Boateng. Atalanta, che ha faticato a prendere le misure dell'Apoel, ha perso Scalvini per infortunio quasi subito e solo nel finale con Scamacca ha dato un segnale offensivo. Nella ripresa il copione non è cambiato, nerazzurri lenti e prevedibili, scossi solo dalle due chance capitate a Kurstovic a cavallo del 90esimo. La vittoria avrebbe premiato l'Atalanta oltre i propri meriti. Il pareggio rimanda tutto alla sfida di giovedì prossimo in Ungheria sul campo neutro di Miskolc. Per Sarri un campanello d'allarme anche in vista del debutto in campionato, perché la Dea deve alzare il ritmo in fretta se non vuole partire ad handicap. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E anche per questo GR è tutto, scritto e condotto da Elisabetta Fiorito e in regia Carmelo Lauricella. Vi lasciamo la programmazione di Radio 24.

0: Madonna. Come mi fanno incazzare quelli che stanno nella corsia di sorpasso e non c'è nessuno da sorpassare. Mamma mia. Cioè, come fanno incazzare quelli che... Ho visto la... Non so se l'avete vista, c'è la caduta da cavallo di Belen. Tutti a dire...
1: Speriamo non si sia fatto male il cavallo.
0: Minchia, come mi fanno incazzare. Come mi fanno incazzare quelli che non hanno capito niente del mio discorso sull'Odissea. Cioè, il mio discorso sull'Odissea è molto semplice. Cioè, trovo che se esce un film, no? Tu prima lo guardavi, adesso lo devi valutare. Cioè, devi andare al cinema perché ti senti chiamato ad esprimere un giudizio. Ci sono proprio delle persone che dicono: in tanti mi hanno chiesto cosa ne penso dell'Odissea. Ma in tanti chi? In tanti, cioè, forse c'è uno che si chiama Mario in tanti? Cioè Roberto in tanti? In tanti chi? In tanti chi ti ha chiesto il tuo giudizio sull'Odissea? E adesso ecco qua il mio sfogo. C'è proprio una cosa che non capisco della polemica sull'Odissea di Christopher Nolan.
1: Ma Omero non aveva scritto così.
0: Sì, ma dai, ma veramente? So anch'io che Polifemo doveva chiedere a Ulisse come si chiamava, che Ulisse doveva rispondere nessuno, che poi dovevano accecarlo, che quando gli altri ciclopi gli chiedevano chi gli avesse fatto del male, lui doveva rispondere nessuno. Lo sappiamo, abbiamo studiato anche noi. Nel film Nolan quel gioco lo cambia. E ti faccio una domanda, caro attento letterato. Chi se ne frega? No, davvero? Chi se ne frega? Dice, non c'è nausea.

0: 47 ha dichiarato di chiamarsi nessuno. Se io voglio l'Odissea esattamente come l'ha raccontata Omero, sai cosa faccio? Leggo l'Odissea.
1: Incredibile, eh?
0: È ancora lì. Nolan non ha sequestrato tutte le copie dell'Odissea e non le ha bruciate in piazza. Il poema corre pochissimi rischi. È sopravvissuto quasi 3000 anni. Credo che sopravviverà anche a Matt Damon. Ebbene sì, il cinema non è letteratura illustrata. Un autore prende un'opera perché quell'opera gli ha fatto venire voglia di dire qualcosa. La incontra, la attraversa, la taglia, la sposta, la tradisce. E se è bravo, proprio tradendola, riesce magari a essere fedele a qualcosa di più profondo. Perché la fedeltà letterale e la fedeltà artistica non sono la stessa cosa. Perché puoi rispettare tutti gli avvenimenti di un romanzo e non aver capito niente della sua anima. E puoi cambiare epoca, luogo, personaggio e finale e arrivare dritto alla domanda che quell'opera poneva. La storia del cinema è piena di tradimenti. Kubrick prende Shining di Stephen King, se ne appropria talmente tanto che King dice: beh, il film non è un granché. Cambia il tono, cambia personaggi, cambia simboli, cambia il finale. Al posto delle siepi animate mette un labirinto. Il risultato è Shining, cazzo. È Shining. La cosa meravigliosa è che quando anni dopo venne realizzata una versione molto più fedele alle intenzioni di King, non diventò automaticamente più grande del film di Kubrick, perché la fedeltà non è garanzia di bellezza. Sempre Kubrick prende un altro filmetto, un libro, Clockwork Orange, e cambia perfino il senso conclusivo del romanzo, rinunciando al capitolo in cui Alex matura e immagina una vita diversa. Non una virgola, il finale, il risultato è Arancia Meccanica, cazzo. È un film che tu dovresti vedere ogni 4 anni, quando prima di andare a votare alle elezioni dovresti rivederti Arancia Meccanica. Coppola legge Cuore di Tenebra di Conrad, ambientato nell'Africa coloniale, e decide di portare quel viaggio nelle tenebre, dentro la guerra del Vietnam. Il risultato? Apocalypse Now! È Apocalypse Now! Non è fedele alla geografia di Conrad, è fedelissimo alle sue tenebre. Vogliamo parlare di Ridley Scott con Philip Dick e Blade Runner? Vogliamo parlare di Pinocchio? I grandi racconti sopravvivono proprio perché non appartengono soltanto alla forma in cui sono nati. E l'Odissea poi forse è il caso più assurdo sul quale pretendere una purezza notarile, perché prima di diventare il testo che studiamo a scuola, queste storie hanno avuto una tradizione orale. Gli aedi erano rappresentati ciechi perché raccontavano oralmente le cose, perché le scazzavano continuamente e continuavano a inventarsi cose, più ogni sera le raccontavano e più queste storie diventavano ricche e venivano abbellite di personaggi. Sono state raccontate, cantate, trasmesse, rielaborate. L'adattamento non è un incidente capitato all'Odissea nel 2026, è dentro la sua storia da sempre. Nolan è soltanto l'ultimo degli aedi. Ulisse stesso è Politropos, che vuol dire l'uomo dei mille volti, dalle mille svolte, capace di adattarsi, e noi pretendiamo che proprio la sua storia non si adatti? Possiamo discutere, certo, discutiamo le scelte di Nolan. Possiamo dire che una scena non funziona, che la trovata di Polifemo era più bella in Omero, che togliere Nausicaa è un peccato, che il letto di Penelope era un simbolo infinitamente più potente della spilla. Questa è critica, va benissimo, puoi dire tutto quello che vuoi, ma dire che una modifica è sbagliata semplicemente perché è una modifica non è critica. È filologia col manganello, è chiedere obbedienza, è l'arte non deve obbedire, deve rispondere. Omero dice qualcosa quasi 3000 anni fa e Nolan non deve ripeterlo, deve rispondergli. Cazzo, deve rispondergli, altrimenti perché chiamare Christopher Nolan? Chiamiamo un notaio. Gli diamo il poema e ogni 20 minuti interrompe il film. È conforme. Siamo tutti d'accordo. Sì, ha fatto pedissequamente quello che doveva fare. Benissimo. Perché interpretare non significa trasportare un pacco da un linguaggio all'altro senza aprirlo. Significa aprirlo. Significa aprirlo, guardare cosa c'è dentro, guardare cosa c'è dentro e prendere quello che ti riguarda e metterci anche qualcosa di te. Altrimenti non sei un autore, sei un corriere, sei Amazon. E poi c'è una cosa che trovo meravigliosa. Nolan non ha dovuto pagare Omero, non ha dovuto telefonare agli eredi, non esiste un pronipote di Omero che gli abbia detto: sai Christopher, Circe, così non me la puoi fare, eh? L'opera di Omero è nel pubblico dominio, il mito appartiene a tutti. Può prenderlo Nolan, posso prenderlo io, potete prenderlo voi. Domani può arrivare un regista coreano e ambientare l'Odissea su Marte. Poi succede il paradosso più bello. Nolan prende un'opera che appartiene a tutti, la legge, la smonta, la interpreta, la riscrive, ci mette il suo Ulisse, il suo Polifemo, la sua Circe, la sua Penelope, e quella sceneggiatura, quel film, quella specifica interpretazione diventano sì una nuova opera protetta dai diritti d'autore. Capito? Omero è di tutti, Nolan è di Nolan. Il mito è libero, la sua interpretazione è una creazione nuova protetta dai diritti d'autore ed è esattamente la dimostrazione di quello che stiamo dicendo. Se Nolan avesse soltanto fotocopiato me

0: Io non avrebbe aggiunto niente. Ed è proprio nello spazio tra Omero e Nolan che nasce l'opera nuova. Quindi, cari custodi della purezza omerica, continuate pure a dire: ma Omero non aveva scritto così. No, infatti lui ha preso una storia che appartiene a tutti e ha provato a farla diventare sua. Frizza sta ferita, Rosiconi, eh? Ma c'è una cosa ancora più bella. Da settimane discutiamo di Polifemo, di Circe, di Nausicaa, dei Feaci, del letto di Penelope, di Omero, gente che magari non apriva l'Odissea dalla seconda del liceo e improvvisamente litiga sui lotofagi. Allora, forse Nolan avrà pure tradito Omero, ma intanto ci ha costretti a tornare da lui, e forse i classici sono classici proprio per questo, non perché nessuno deve toccarli, ma perché sopravvivono a tutti quelli che li toccano. Un capolavoro non è una reliquia, non va chiuso dentro un vetro, sotto una teca. Devi poterci litigare, devi poterla amare, tradire, spostare, reinventare, perché essere fedeli a un'opera non significa necessariamente ripetere quello che hanno già detto, significa prenderla abbastanza sul serio da avere il coraggio di dirle qualcosa in risposta. La copia domanda: che cosa aveva scritto? Che cosa aveva scritto Omero? Un autore domanda: che cosa posso dire io oggi attraverso Omero? E se dopo quasi 3000 anni quella storia riesce ancora a farsi cambiare, discutere, insultare, amare, trasformare, soprattutto riesce ancora a farci tornare a casa da lei, forse non stiamo assistendo alla morte di un classico, stiamo assistendo alla ragione per cui è diventato immortale. E adesso qualcuno mi dirà:
1: sì, ma io, scusami, non posso dire che non mi è piaciuto.
2: Non ho capito, scusa, non posso dire che il film è brutto.
0: Sì, puoi dirlo, ma non ci devi rompere i coglioni, soprattutto a chi il film è piaciuto e magari non ha nemmeno mai letto l'Odissea. Sigla.
3: Ciao Paolo, sei libero?
4: Mie care, la felicità consiste nel poter dire la verità senza far mai soffrire nessuno.

0: e non rispondere tutto bene. Di Paolo Ruffini.
1: Io detesto soprattutto il potere di oggi. Ognuno odia il potere che subisce, quindi io odio con particolare veemenza il potere di questi giorni, oggi 1975. È un potere che manipola i corpi in un modo orribile, li manipola trasformandone la coscienza, cioè nel modo peggiore, istituendo di nuovi valori che sono valori alienanti e falsi. I valori del consumo, che compiono quello che Marx chiama un genocidio delle culture viventi, reali, precedenti.
2: Grande Pasolini, parliamo di rabbia. Oggi voglio farvi incazzare, voglio farvi arrabbiare, voglio farvi innervosire. Sono le 18:17. Ho fatto un'apertura di 10 minuti per la gioia di Veronica Serafini, che taglia reel e che mi dice che faccio degli interventi troppo lunghi. E quindi questo qui sarà quanti? 8 reel sono, cara Veronica Serafini. E come dimenticarsi, ovviamente, di Joshua Bettini, un ragazzo che sarebbe un participio presente, ma invece ha gli occhiali sulla testa. E naturalmente ringrazio anche Valeria Bernardi, che è regia. Grazie a Cristina Lunghi. E poi vorrei spendere una ventina di minuti per parlare veramente, ma 20 minuti non mi bastano. Iniziamo a dire il nome, che è Michele, e il cognome, che è La Serra. Un uomo che ieri ho scoperto che ha dei mezzi di locomozione davvero straordinari, veramente straordinari, e che ha una camicia di fronte al quale qualsiasi imbarazzo potrebbe essere troppo timido. Allora, grazie, questa è meravigliosa. Grazie, questa si chiama Come stai? Una trasmissione che è in onda dal lunedì al venerdì, incredibilmente, su Radio 24. E stiamo con voi tutta l'estate in diretta, e poi tornerà la Zanzara. Se c'è qualche nostalgico, vabbè, comunque oggi abbiamo ringraziato tutti, sì. Allora, grazie anche a tutti quelli che mi stanno scrivendo al 331 5755 721, o 349 238 6666, e il numero invece per partecipare in diretta 800 24 0024. Tanta gente che mi scrive, gente che viene a vedere gli spettacoli, gente che viene alla Reggia di Caserta a vedere Dindon Down il 6 di settembre, grande data di Dindon Down alla Reggia di Caserta, il 1 settembre a Roma. Vabbè, basta, mi sono anche autopromosso. Parliamo di rabbia, vi facciamo arrabbiare oggi. Abbiamo già Marisa da Savona, Angelo da Milano, bellissimo. Allora, parlo un altro po', vai, sentite qua. La rabbia ha una pessima reputazione. Da piccoli ci insegnano non arrabbiarti, calmati, conta fino a 10, come se fosse un difetto di fabbrica dell'essere umano. E invece io mi farei una domanda diversa. Perché? Perché sei arrabbiato? Perché la rabbia non arriva per caso, arriva quando qualcosa dentro di noi dice: questo non va bene. Qualcuno ha superato un confine, ci siamo sentiti umiliati, traditi, ignorati, impotenti, abbiamo paura, abbiamo perso qualcosa. La rabbia è un allarme. Il problema non è che l'allarme suoni. Se in casa c'è fumo, per fortuna, suona. Il problema è cosa facciamo dopo. Possiamo cercare l'incendio, oppure prendere l'allarme a martellate perché fa troppo rumore. Con la rabbia facciamo spesso così. La reprimiamo. Non devo arrabbiarmi. Perché? Perché non ti devi arrabbiare? Magari devi. Se qualcuno ti tratta male, devi arrabbiarti. Se subisci un'ingiustizia, devi arrabbiarti. La rabbia può essere la parte di te che finalmente ha deciso di difenderti, ma c'è l'altra possibilità. Ovvero, lasciamo che sia la rabbia a decidere tutto. E allora l'allarme diventa l'incendio. Posso essere arrabbiato e parlare, posso protestare, posso andarmene, posso trasformare la rabbia in una scelta, oppure posso cercare un essere umano sul quale rovesciarla. Ed è lì che diventa pericolosa, perché oggi mi sembra che siamo molto arrabbiati. In macchina, sui social, in politica, allo stadio, al supermercato, sotto la fotografia di uno sconosciuto, uno mette una foto del mare e qualcuno riesce a incazzarsi anche col tramonto. Abbiamo trasformato la rabbia in una forma di presenza. Se urli abbastanza, esisti. Se sei indignato, qualcuno ti ascolta. Se dici una cosa moderata, magari non interessa. Se dici "è uno scandalo", arrivano commenti, condivisioni, attenzione, e la rabbia dà energia, fa hype, ti fa sentire forte, ti dà un nemico, e avere un nemico è comodissimo. Gli immigrati, i ricchi, i poveri, i giovani, i vecchi, i neri, gli uomini, le donne, la destra, la sinistra, i fascisti, i comunisti. Perché qualcuno, sì, qualcuno deve uscire, deve andare fuori da noi, perché la rabbia sociale semplifica. Se sto male e la colpa è tutta tua, io non devo più domandarmi niente. Ecco, è tutta colpa della sinistra, è tutta colpa della destra, vi fanno incazzare. Quasi sempre sotto la rabbia c'è qualcosa, però. Una paura, una frustrazione, una ferita, una vergogna, un bisogno di essere visto. Pensate quante volte diciamo: mi fa arrabbiare, mi fa proprio incazzare. Magari quello che vorremmo dire davvero non è "mi fa incazzare", ma è "mi hai ferito". ma mi hai ferito ci rende vulnerabili. Mi fa incazzare, ci fa sembrare forti, fighi, no? E allora la rabbia diventa l'armatura di sentimenti che non abbiamo il coraggio di mostrare. E questo non significa che non giustifichi la violenza. Mai. La rabbia è un'emozione, la violenza è un comportamento. Posso essere furioso senza colpire nessuno. Anzi, forse è proprio questo il punto. La rabbia è energia. Può incendiare una casa, ma può anche accendere un motore. Molte conquiste sono nate perché qualcuno davanti a un'ingiustizia si è arrabbiato abbastanza da dire basta, non pazienza. Pensate alle grandi rivoluzioni, pensate a Martin Luther King, Nelson Mandela, gente che ha detto basta, non ha detto vabbè, o pazienza, o dai, contiamo fino a 10. No, ha detto non è sempre stato così, basta. Quindi io non voglio un mondo senza rabbia, un mondo nel quale nessuno si arrabbia davanti all'ingiustizia che non è, che magari uno dice oh no, non esageriamo. Ma sì, esagera, ci mancherebbe altro. Non voglio un mondo anestetizzato. Io vorrei un mondo che sappia usare la rabbia, che sappia chiederle che cosa mi stai dicendo, perché se sono arrabbiato con tutto il mondo, forse devo domandarmi se tutto il mondo mi abbia davvero fatto qualcosa, e se ogni discussione diventa una guerra, forse non sto più difendendo un confine, ma sto vivendo in trincea, anche perché la rabbia costa. Il corpo si prepara, il cuore accelera, la tensione sale. Hai mai litigato con qualcuno alle 10 del mattino e continuato a litigarci mentalmente alle 11 di sera? Lui magari dorme. Tu stai ancora vincendo la discussione sotto la doccia. È una guerra combattuta da un solo esercito. Io non voglio smettere di arrabbiarmi. Voglio smettere di farmi guidare dalla rabbia. Diventare forti non significa non provare più rabbia. Significa riuscire a guardarla quando arriva a dirle ho capito che vuoi proteggermi. Grazie, però adesso il volante lo tengo io. 800 24 0024. Cosa vi fa arrabbiare? Di cosa vi arrabbiate? Di sinistra? Della destra? Povero cavallo! Chi se ne frega di Belen? Cosa vi fa arrabbiare? L'Odissea, Nolan, Paolo Ruffini? Dite!

0: Ciao, a me la rabbia mi fa pensare. Perché a me, Marianna?
1: Una delle cose più drammatiche della nostra epoca è il fatto che siamo veramente immersi in un casino incredibile in cui l'iperreazione, sia dal punto di vista di chi crea contenuti che dal punto di vista di chi ne fruisce, è la prima strada, è la cosa che viene promossa, e questo è la radice del rumore che viviamo. Questo di conseguenza comporterà una selezione anche delle reazioni del pubblico in un mondo dove i tuoi, perdonatemi il brutto termine, beniamini sono molto più attenti a dire quello che dicono. Anche tu, utente, sarai maggiormente educato al pensarci due volte. In un mondo invece dove il tuo beniamino la spara subito grossa, immediatamente, tu sei molto spinto a spararla grossa, soprattutto per le persone molto giovani, ok? Perché noi siamo delle scimmie, le scimmie emulano tantissimo i comportamenti che vedono dei capobranco, e questo è inevitabile.
2: Sony Grand Song, che trasmissione, 18 e 26, mamma mia che meraviglia. Io sono Paolo Ruffini, questa è Radio 24. Ci scrive, allora, Pietro, no, Chiara, veterinaria. Mi fa arrabbiare quando alcuni proprietari trascurano la salute dei loro animali e questo causa loro gravissime sofferenze. Se abbiamo la responsabilità di ogni animale, dobbiamo anche fare sì che questi non soffrano. Ma guarda, Chiara, sfondi una portata. C'avevamo anche un WhatsApp di un ascoltatore su questo, sugli animali e su non abbandono. Se mi sembra, se appena ce l'avete, ditemelo. Ma Chiara, sono d'accordissimo. Io, quando prima dicevo della battuta del cavallo, dicevo semplicemente: io amo tantissimo gli animali e i cavalli. Dico semplicemente che se qualcuno di fronte a Belen che cade da un cavallo scrive: speriamo non si sia fatto male il cavallo, è un coglione, è molto semplice. Sentiamo il WhatsApp di questi ascoltatori.
3: Ti dico solo una cosa, io ho degli animali, ho avuto le nonne in casa anziane finché non se ne sono andate, mia mamma e mia suocera. Le lacrime sono sempre brutte, ma quelle di rimorso sono quelle veramente più terribili che ci sono. E io, grazie a Dio, lacrime ne ho speso tante, ma sicuramente non di rimorso. Ho rinunciato anche alle vacanze estive per tenere il cane e i gatti che ho in casa. C'ho la casa alghero e non l'ho utilizzata perché non sapevo dove collocarli, però i miei affetti non li abbandono, nessuno, né bipede né quadrupede. Un abbraccio a tutti, grazie per quello che fa.
2: Grazie a questo ascoltatore. Prendiamo Marisa da Savona. Marisa, come stai?
4: Io sto bene davvero, perché sono una persona che al mattino si specchia nel mondo.
2: Che bello, come
4: e allora
2: fai?
4: Tutta la
2: come
4: serie di specchi? Problemi li specchi? Considero per quello che sono.
2: Come fai a specchiarti nel mondo?
4: È perché io ho superato grandi eventi e quindi le piccole cose le considero veramente per quelle che sono. Invece io ho una grande cosa di cui voglio parlarti.
2: Dimmi.
4: È quella di mia sorella. Come tutte le persone che purtroppo non ti cercheranno mai, è affetta da una gravissima forma di schizofrenia . E vive nel terrore perché è perseguitata dalle voci minacciose,
2: certo,
4: che minacciano anche me, minacciano lei di giorno e di notte, e a volte mi arrabbio la sera perché lei vorrebbe raccontarmi cosa le dicono le voci, allora qualche volta mi arrabbio e le dico no, perché poi te la risenti nelle orecchie,
2: certo.
4: Allora poi lei mi chiede scusa con voce piangente, io mi sento un'altra volta di più merda.
2: Come la racconteresti te la schizofrenia a una tua amica? Come se tu dovessi raccontare questa patologia, cosa diresti? Per gli ascoltatori che magari non si rendono conto neanche, no? A volte si dice, no, anche ci sono delle malattie, delle patologie che a volte si banalizzano, no? Oddio, mi sono dimenticato le chiavi, c'ho l'Alzheimer. Che poi Alzheimer vuol dire non sai. Alzheimer vuol dire che non sai a cosa servono le chiavi molto spesso, no? Oddio, guarda, ma te no, oggi mi avevi detto un'altra cosa, te sei schizofrenico, no? Cioè si banalizzano a volte con delle barzellette,
4: certo,
2: no?
4: Certo.
2: Invece raccontami, aiutami un po' a raccontare questa patologia così
4: chiara. È un'alterazione della realtà, vedere in peggio anche quello che è positivo, per esempio di ogni evento, mia sorella le prevede che finirà male, che succederà qualcosa, al contrario di me, mia sorella non vede nemmeno il mezzo bicchiere vuoto, lo vede completamente vuoto, mentre io vedo sempre il mezzo bicchiere pieno, che la schizofrenia ti impedisce di vedere anche quel dito d'acqua in fondo al bicchiere proprio.
2: Sì, e allo stesso tempo di vedere anche delle cose, di vedere anche delle cose che altri non vedono, che magari non ci sono.
4: Certo,
2: no?
4: certo, le minacce, per esempio, no?
2: Ma infatti, sai, il tema non è andare a contestare la sua verità, perché è una sua verità. Il tema sarebbe andare a contestare una realtà, ma poco cambia. Io credo che quello che ci insegnano a volte i grandi maestri o i grandi luminari è che spesso la malattia va curata, bisogna cercare di guarirla laddove è guaribile, ma soprattutto va accolta, va abbracciata, come credo tu stia facendo con quella di tua sorella, al di là del senso di colpa che ti rimane e che spero di cui tu possa liberartene al più presto.
4: No, i sensi di colpa me li trovo per sempre, senza per questo però flagellarmi, perché io ogni giorno, nonostante la sofferenza, riesco a trovare anche il mio momento, un attimo solo di felicità, di serenità, proprio perché penso alla schizofrenia questa sì del mondo.
2: Esatto.
4: che è terribile.
2: Marisa, ti abbraccio fortissimo.
4: Senti, se hai una mente scrivo, perché io non ho i social, non ho WhatsApp, uso solo il computer perché ho problemi alle mani. Se hai una mente scrivo volentieri.
2: Ora guarda, mando l'interruzione e te l'ha detto fuori onda. Ti abbraccio forte, grazie a te, grazie della compagnia, ciao tesoro. 800 24 00 24, ci ha chiamato, anzi abbiamo chiamato noi, Angelo da Milano. Angelo,
5: ciao Paolo, grazie di nuovo.
2: Ma grazie a te. Allora, per gli amici che ci seguono tutti i giorni, Angelo ci ha chiamato ieri parlavamo di solitudine. Faccio un piccolo riassunto della storia. Angelo, tu ieri ci hai chiamato, ci hai raccontato che ti senti molto solo perché hai avuto un lutto importante della tua compagna nel 2018, questo lutto ti ha portato a lasciarti un po' andare e sei arrivato ad avere una forma diabetica importante che ti ha portato anche alla cecità. In questo momento tu vedi solo grigio, mi hai detto. E eravamo è corretto tutto quello che ho detto finora?
5: Corretto, Paolo.
2: Allora, cioè, ieri ci siamo salutati, ti suggerivo di, ovviamente, come suggerisco a chiunque, come è l'unico consiglio plausibile, di andare a farsi seguire da un professionista, da uno psicologo, da un terapeuta, da uno psichiatra, a seconda della gravità anche del disturbo che si ha. Oggi mi hai detto che andavi a far visita a un dottore, a uno psicologo, voglio sapere com'è andata.
5: Allora, abbiamo cominciato un piccolo percorso che abbiamo piano piano a farlo, però è già un grosso passo per me.
2: Ok.
5: Ovviamente ci vorrà un po' di tempo perché io mi rendo conto che comunque quello che mi è successo, quello che ho, non sarà facile convivere.
2: Certo. Senti, cosa ne sei uscito con in tasca un consiglio per te stesso, una motivazione, un senso? Ieri ti parlavo, no, di come fondamentalmente forse è vero che le cose che ci capitano nella vita le dobbiamo lasciar fluire, no? Dobbiamo anche a volte avere la capacità di abbandonare, di lasciare andare quello che è la nostra idea di vita o di presente, no? C'è un grande concetto buddista di impermanenza, cioè niente resta, la vita è un continuo scorrere, un continuo fluire, e la vita in questo momento ovviamente è riuscita a scorrere in te in una deriva non fantastica, perché non ti consente più di vedere, ma ad esempio ti consente di sognare. Puoi ancora sognare tua moglie, puoi ancora sognare un tramonto, non puoi vederlo, ma puoi sognare anche un'alba, puoi sognare delle cose belle, puoi sognare un cocomero che ti piace mangiare, no? C'è qualcosa in tasca tua in questo momento che ti può consentire di fare un sorriso in più?
5: Sì, però non so come te lo possa esprimere a voce.
2: Provaci.
5: Che ti posso dire? Cerco di andare avanti, la vita continua e c'è gente che sta peggio di me.
2: Questo,
5: e mi spiace.
2: Questo è vero, Angelo, questo è vero. C'è gente che sta peggio di te e non lo sa, peraltro. Tu c'hai anche un altro grande vantaggio, che tu sai quello che hai, sai quello che hai passato e sai quello che è la tua verità e quella che è la realtà. Quindi non è poco, avere coscienza, avere consapevolezza non è poco.
5: È vero.
2: Quando ti rivedi col dottore Angelino?
5: Mi dovevi chiamare lui in settimana.
2: Ci fai sapere, ci richiami te?
5: Certo, certamente.
2: Spero di farti compagnia, Angelo.
5: Sempre.
2: Guarda che sei un grande, eh? Tu sei veramente l'esempio che questa trasmissione vorrebbe dare. Quando si sta per affogare, si alza la mano e si chiede aiuto. Grazie, Angelo.
5: Grazie
2: forte.
5: A te.
2: Ti è mai capitato che la rabbia ti annebbiasse la mente, impedendoti di trovare la pace? Maya era inginocchiata accanto a un laghetto nel bosco e l'acqua era anche abbastanza trasparente nel suo posto sicuro. Fissava il suo riflesso tremolante, sentendo il cuore spezzato e pensieri tumultuosi. La sua mente era un vortice. L'affitto era scaduto, la promozione per cui aveva passato innumerevoli notti in bianco era andata a qualcun altro, il suo fidanzato stava guardando la collega. E in quell'istante il peso della vita quotidiana le sembrò soffocante. Tutto le sembrava così ingiusto. Allora Maya urlò contro il suo riflesso, quello che stava facendo sull'acqua pulita di questo laghetto, sfogando la sua rabbia. «Perché il mondo è sempre così ingiusto?» gridò. Afferrò delle pietre e le lanciò nell'acqua. Ogni tonfo accompagnava la sua sensazione e il suono echeggiò nel bosco silenzioso. Il laghetto divenne così molto torbido e stagnante. Il sedimento del laghetto salì in superficie. Dove prima Maya vedeva bellezza, ora c'era solo acqua fangosa. Allora si fermò, vedendo il suo viso confuso perso nell'acqua torbida. Improvvisamente si sentì vuota invece che arrabbiata. Sedette in silenzio, rendendosi conto che la sua rabbia aveva annebbiato tutto. I suoi problemi erano ancora lì, ma la chiarezza era svanita. Aspettando, Maya osservò l'acqua iniziare a schiarirsi. La calma crebbe dentro di lei mentre respirava profondamente e pensava a che cosa fare dopo. Reagire con rabbia annebbia solo la nostra visione. La chiarezza e la pace ritornano quando aspettiamo e lasciamo che le cose si sistemino. Nella rabbia intorbidiamo le acque, nella calma vediamo la verità.
6: Cos'è la felicità?
7: Diciamo che cerco l'equilibrio molto.
6: In che modo?
7: Cercando di superare alcune cose date dall'evoluzione della mente, del corpo, dei sintomi che porta l'età. Comunque ci sono dei cambiamenti importanti. Cercare di apprezzare quello che abbiamo, perché comunque la vita è talmente veloce, per cui delle volte ci si rammarica di perdere tempo in cose futili che si possono comunque superare, pensando che ci sono problemi molto più grandi di noi. Dare una stabilità se la vita fosse sulla terra eterna. Io non voglio morire, che se penso sia molto meglio di quello che pensiamo noi il dopo, il non sapere che cos'è, quello mi ha sempre rammaricato. Alla fine penso sarà una sorpresa e vorrei ritrovare alcune cose, però io viverei sulla terra eternamente 1000, 3000 anni.

0: Ma in questo momento della mia vita, 55 anni, sono sempre super iper incazzato, mi fa arrabbiare tutto e tutti, motociclisti, ciclisti, i vicini di casa, coloro che umanizzano i cani, chi non rispetta le code, i colleghi di lavoro carrieristi, i colleghi di lavoro non carrieristi, chi va troppo forte in autostrada in tangenziale, chi va piano in tangenziale in autostrada, tutto mi fa arrabbiare veramente tutto. Vivo tranquillamente a casa da solo e non voglio vedere nessuno.
1: A me fanno arrabbiare i miei colleghi, perché la gente che entra in ufficio sta lì ad aspettare che io la serva e loro non chiedono mai se hanno bisogno, e nonostante ci sia gente che si ferma davanti alla loro scrivania, fanno finta di non vederli e continuano a chiacchierare fra di loro. Io così sono molto frustrata, perché continuo a stare a testa bassa sulla scrivania e loro invece stanno a chiacchierare o a guardare il cellulare.
2: Noi radioascoltatori cosa possiamo fare per far sì che rimanga lei dalle ore 18:30 alle ore 20:45? Grazie.
3: Non lo so, caro amico mio, non lo so. Prova a mandare, com'è la mail generica di Radio 24? Ci sarà, ora vi informo, potete fare una spedizione alla mail di Radio 24 e puoi chiederlo, però ti ringrazio comunque della stima, ma la notizia è che dal 7 settembre torneranno Cruciani e Parenzo. Comunque, e a quel punto io chiamerò il primo giorno in diretta e gli chiederò come state voi ascoltatori di Radio 24.
4: Ci sei rimasto male?
5: Ci sono rimasto male, non ci posso rimanere male. Io parto sempre dal presupposto che tra un minuto finisce tutto. Sono come quelli che vanno a dormire col borsone pronto accanto al letto, perché sanno che in qualsiasi momento ci può stare il terremoto e tocca mollare tutto.
6: Bravo, è la meglio cosa. Lavoro, amicizie, relazioni, non te devi aspettare niente, non devi proiettare mai. Pensa sempre al peggio e mi raccomando, rinegozia tutto giorno per giorno.
5: Dici che paga, eh?
6: Ma certo. Oh, guardate, fai una vita de merda, ma quando succede una cosa bella c'è il gusto della sorpresa. E quando invece va male non sembri uno sprovveduto, perché poi sempre di tanto già lo sapevo. Ma che vuoi di più?
3: Allora, prima Massimo da Lucca mi ha suggerito una riflessione. Intanto continuate a chiamare 800 24 00 24, fino alle 19:30 stiamo con voi. Stanno arrivando anche tantissimi messaggi al 331 57 55 721 o 349 238 6666. È partito il merdone della zanzara, eh? Partito, eh? info@radio24.it se volete, invece della zanzara, la farfalla, la nuova trasmissione condotta da Paolo Ruffini e Michele La Serra, ovviamente. Beh, certo, verrai qui ai microfoni. E vabbè, ringrazio quindi Mario, Michela, Filippo, grazie Anna, grazie a Luigi, Susanna, ti voglio benissimo. Mi manda un sacco di messaggi, Susanna, che ha avuto una vita difficilissima, so che mi segui e ti voglio bene. Poi c'è anche degli altri messaggi, Katiuscia, grazie anche a Tania da Piombino, Ivan da Trento. Io non sopporto l'incapacità diffusa ovunque di accettare e affrontare la complessità. Mi fa rabbia il fatto che tutto debba essere condotto da uno slogan fascista, woke, russofilo. Abbiamo abbandonato il piacere della discussione all'altare dell'apparire, dell'urlatore, dello zittire il prossimo senza accettare mai un confronto. Allora, vi leggo una cosa, poi ho Marco da Brescia, Alessandro da Milano, un po' di gente. Vi leggo questa cosa perché Massimo da Lucca prima diceva una cosa sensata. Provo a organizzare un discorso. Qualche giorno fa stavo facendo una cosa che facciamo tutti, niente, cioè scorrevo il telefono, un video, un altro, una battuta, una pubblicità, un cane, una ricetta. Ecco una cosa che mi fa veramente arrabbiare. Improvvisamente, senza che io lo cercassi, vedo delle immagini riprese da una telecamera di sicurezza. È un distributore di benzina, un uomo anziano che cammina con un barboncino. Passa un ragazzo, non sta litigando con nessuno, non è successo niente. A un certo punto questo ragazzo prende una di quelle sedie di plastica bianca che stanno fuori dai bar, la alza e la spacca addosso al cane. così, gratuitamente. Io sono rimasto fermo, ma vi assicuro, sono passati 2 mesi da quando ho visto questa scena, ce l'ho limpida nella mia testa. E mi è venuta una domanda: perché l'ho visto? Perché l'ho visto io? Io ero a casa mia, non conosco quel ragazzo, non conosco quell'uomo, non conosco quel cane, non ero lì, non potevo impedirlo, non potevo intervenire. Eppure, qualche secondo dopo, quella violenza schifosa, quel crimine orrendo, è entrato nella mia giornata e da quel momento è ancora un po' dentro di me. Allora mi sono fatto una domanda che forse è persino scomoda, cioè siamo così sicuri che dobbiamo vedere tutto? Attenzione, non sapere tutto, vedere tutto, sono due cose diverse. Informazione può essere fondamentale quanto volete, cioè sapere che esiste la violenza, ok, denunciarla, raccontarla, combatterla, benissimo, ma il nostro cervello ha davvero bisogno di vedere o sentire ogni pugno, ogni incidente, ogni animale maltrattato, ogni corpo, ogni guerra ripresa da 10 centimetri, ogni essere umano nel momento peggiore della propria vita? Cioè, pensate ai bambini quando studiano la storia. Raccontiamo loro le guerre puniche, Annibale, Cartagine, Roma, ma vi immaginate se insieme alla pagina del libro potessero vedere le immagini reali di una battaglia, non un film, non una ricostruzione, cioè proprio quello che è successo, il sangue, i corpi, le urla, le amputazioni? Vi immaginate se studiando le civiltà antiche, invece di leggere una riga sulla schiavitù, vedessero davvero un essere umano frustarne un altro, dei bambini di 7-8 anni, o se potessero assistere realmente alla battaglia di Waterloo? Noi non lo faremmo, giustamente, no? Aspettiamo, raccontiamo, contestualizziamo, lasciamo che crescano e che abbiano gli strumenti per capire prima di esporli alle immagini più agghiaccianti della storia. Infatti, quando arriviamo al Novecento, alle fotografie dei campi di concentramento, ai corpi, alla Shoah, alle immagini della Seconda Guerra Mondiale, sappiamo che quelle immagini hanno un peso. Non le mettiamo tra un balletto e una pubblicità. Le prepariamo, le spieghiamo, le contestualizziamo, perché sappiamo che vedere è diverso da sapere. Vedere è diverso da sapere. Noi diventiamo adulti, prendiamo un telefono e questa cautela scompare. Scompare. Per migliaia di anni gli uomini hanno saputo che il male esisteva, ma normalmente vedevano quello che accadeva intorno a loro. Oggi, prima ancora di fare colazione, possiamo vedere il peggio accaduto nelle ultime 12 ore su tutto il pianeta. Una guerra, un omicidio, un'aggressione, un bambino ferito, un cane picchiato, un incidente, una rissa. Poi mettiamo il telefono in tasca e usciamo di casa e magari pensiamo: che mondo di merda. Ma siamo sicuri che il mondo sia diventato tutto peggiore, oppure siamo diventati infinitamente più bravi noi a vedere il peggio? Perché poi guardi i numeri, no? Allora, vi do 2 numeri. Nel 2025 in Italia gli omicidi volontari sono diminuiti del 15%, da 335 a 286, perché non c'è un GR che dà questa notizia, il dato più basso dell'ultimo decennio. Nello stesso anno sono diminuiti anche i delitti complessivi, i furti e le rapine. Allora, questa notizia quante volte l'avete sentita? No? Al telegiornale, anche al nostro GR, anche magari scorrendo Instagram, quante volte? Probabilmente meno di un video di una rissa, perché c'è un problema: il bene fa pochissime visualizzazioni. Ragazzi, non c'è niente da fare, il bene fa pochissime visualizzazioni. Uomo torna a casa e non picchia nessuno, 3 visualizzazioni. Ragazzo vede un cane e lo accarezza, 0 commenti. Automobilista arriva tranquillamente a destinazione, non gliene frega niente a nessuno, ed è normale, perché la notizia è ciò che rompe la normalità. Perfetto, ci sono. Il problema nasce quando vediamo soltanto ciò che la rompe e cominciamo a pensare che quella sia la normalità. Mia madre pensa che io debba uscire con l'elmetto a Milano. Mia madre sta a Livorno, ha 81 anni, è disperata e mi dice: Paolo, ma cosa fai? Esci la sera, vai a cena? Ma è pericoloso! Ci sono le baby gang! Ci sono le maranza! No, mamma, vado serenamente a cena a Milano, vado serenamente. È come se qualcuno ci mostrasse ogni giorno soltanto gli incidenti aerei. Dopo un mese avremmo paura di volare, anche se statisticamente gli aerei continuerebbero ad essere cioè i mezzi di locomozione più sicuri del mondo. Forse sta succedendo qualcosa di simile con la vita. Un ascoltatore prima l'altro giorno diceva: ho paura di morire, e io mi sono chiesto se questa paura appartenga soltanto a lui, perché noi oggi vediamo morire continuamente, vediamo corpi, vediamo incidenti, vediamo esplosioni, vediamo persone uccise, vediamo immagini che un tempo avrebbero richiesto almeno una scelta editoriale che oggi possono comparire tra una ricetta alla carbonara e un video divertente dei gattini. Il cervello non ha nemmeno il tempo di prepararsi. Scroll, gatto, scroll, bambino, scroll, pubblicità, scroll, morte, scroll, vacanza. È tutto sullo stesso schermo, tutto sulla stessa distanza, la stessa distanza dal nostro dito al nostro occhio. E forse senza accorgercene stiamo dando alla vita un valore strano. Se vediamo continuamente immagini di persone che muoiono, che vengono picchiate, umiliate, investite, bombardate, forse una parte di noi comincia a pensare che la vita sia più fragile, più minacciata, più violenta, molto più violenta di quanto la nostra esperienza reale ci dica. E non sto dicendo non guardiamo il male, sarebbe pericoloso, sto dicendo guardiamo anche il resto, perché se vogliamo conoscere il mondo non possiamo informarci soltanto delle sue ferite, dobbiamo sapere anche quante ne guariscono, perché io lo esigo, io voglio sapere il male che succede, ma esigo di sapere anche il bene. Quante persone oggi non hanno fatto male a nessuno, quante hanno aiutato qualcun altro, quante vite hanno salvato delle persone, quante persone hanno restituito un portafoglio, quante persone hanno accompagnato un signore anziano, quante persone hanno accarezzato un cane invece di colpirlo. Non fanno notizia, ma fanno realtà. Forse dovremmo recuperare una specie di dieta dello sguardo, non per diventare ingenui, ma per diventare più precisi. Perché vedere soltanto il mondo non significa conoscere meglio il mondo, significa conoscere benissimo una parte del mondo e dimenticare tutto il resto. Allora, forse, ogni tanto possiamo scegliere. Non di essere meno informati, ma di essere meno invasi. Non di chiudere gli occhi, ma di decidere dove posarli, perché abbiamo passato anni a dire per fortuna oggi possiamo vedere tutto. Forse adesso dobbiamo imparare anche un'altra frase. Per fortuna non devo guardare tutto. E magari scopriremo che abbiamo bisogno di vedere un po' meno male. Meno male. Che detto così è anche un augurio. Io prima dico sempre normale. Io non sono normale, sono norbene. E ora vi dico meno male, meno male. Meno male e più bene. 19:20, che trasmissione ragazzi, 800 24 0024, alzate il volume, godetevela, galleggiate in profondità. Noemi.

0: dit? Cos'è che dai dit? Sei mad? 6:30, 8:45. Avanti tutta Crux all'attacco!
1: A me fanno arrabbiare Cruciani, Parenzo e il loro pubblico.
2: Hola Paolino, ma che partenza stasera? E chi cavolo ti tiene? Cosa ti è successo? Mandi Anna Udine.
3: Mandi Anna. Allora, ieri abbiamo parlato con, parlavamo di solitudine, abbiamo parlato con una persona e dice oggi è il mio compleanno e stasera sono a cena da solo. Io gli ho suggerito, se c'è un po' di soldi in tasca, vai a cena in compagnia di te stesso, che è diverso. Marco da Brescia, cosa hai fatto ieri sera? Marchino, ci sei?
4: T'ho dato ragione, sono andato a cena da solo, sono andato in pizzeria.
3: Grande.
4: E mi sono mangiato una pizza.
3: Oh.
4: Dico tre cose.
3: Vai.
4: Che tanto tu hai pazienza e sopporti tutti. La prima, io ho scritto la mia email perché penso che il tuo programma migliori le persone che lo ascoltano e questo sarebbe tanta roba.
3: Grazie.
4: La seconda cosa, non sono d'accordo con te a fare una graduatoria di chi deve essere più arrabbiato. Si è tutti arrabbiati nello stesso modo. Non è possibile che dici, ah, tu hai il culo nel burro, allora non devi essere arrabbiato, dovresti mettere in ordine le cose.
3: Ma
4: la terza cosa, non si ribalta mai la frittata. Se uno è felice pensi che tutto il mondo debba sorridere con te, invece se tu stai aspettando al semaforo e quello dietro c'ha una fretta della Madonna e deve fare 200 cose e tu sei lì che perdi tempo, non va bene, ti devi muovere, ti devi togliere, perché io non ce la posso fare. Quindi abbi rispetto di me che sono dietro, cerca di venirmi incontro, di darmi una mano e di fare il tuo. Ma se sei distratto non li vedi.
3: No, li vedo, tesoro, li vedo. Io ti dico soltanto che mettere il clacson, ce l'hai il traffico, ce l'hai Valeria, il clacson del traffico? Cioè, come quando noi mettiamo il traffico e presente. Quella cosa è volgare. Puoi anche essere gentile nella vita, no? Se io sono distratto, scatta il verde, puoi anche contare fino a due, mi fai un pochino clic clic. Sai,
4: probabilmente c'è il giorno che c'ho il tempo e c'è il giorno che no.
3: Ma vabbè, ma per l'amor del cielo, io non è che giudico tutti, io ti sto dicendo soltanto.
4: E puoi decidere di spegnere il cellulare, puoi decidere di non guardare tutto quello che capita.
3: Sì.
4: È un po' come quando le TV non avevano un palinsesto che veniva mediato su orari per bambini, orari per adulti e così via, e mandavano fuori cose abominevoli a metà del pomeriggio.
3: Certo.
4: Che fate una regolamentazione. Non essere detto, ragazzi, guardate che la TV la guardano anche i ragazzi a tutte le ore.
3: Certo.
4: Cerchiamo di avere una deontologia, parola ormai scomparsa, che però ha ancora il suo scopo.
3: La TV possono guardare le ragazze a tutte le ore, pensa ai social, pensa un po'. Però
4: appunto,
3: dice anche lì, i genitori non dessero i cellulari in mano ai ragazzi.
4: Non pare che un 14enne vada a lavorare normalmente e possa disporre di un suo budget, decidere di comprare un cellulare e di navigarci tutto il giorno, mi sembra. Quindi ci sarà qualcuno che quel cavolo di cellulare gliel'ha dato in mano, gli ha detto fai un po' come ti pare, basta che non mi rompi le scatole.
3: No, ma non c'è dubbio,
4: allora,
3: Marco, a me piace mi piace il contraddittorio ed è molto interessante quello che stai dicendo, è super interessante. Io guarda, oggi ho trovato una frase bella: prima o poi la nostra libertà di fare o non fare qualcosa sarà anzitutto una nostra decisione e non una vostra concessione. La libertà è quella che ognuno di noi ha di poter gestire il proprio umore come crede più opportuno, ma io vorrei tendere sempre di più a un mondo gentile, ma non perché sono un altruista, perché sono un egoista, perché un mondo gentile è un mondo migliore, anche perché ci saranno sicuramente delle carezze in più per i miei nipoti, per i tuoi figli, per chiunque abbia voglia di venire al mondo in questa terra così sconclusionata. Questo è quello che credo. Poi dopo,
4: sì?
3: Se tu vuoi suonare il clacson, suona il clacson. Tieni, questo è bellissimo, grazie, lo rimetti. Te pensa, te sei lì così sereno. Aspetta, alzami un po', Vale, senti il sottofondo. Te sei così, no? Prima il sottofondo, lasciami il sottofondo. Senti qua. Te sei lì. Cioè, capisci che rompi i coglioni, Marco?
4: Ma anche quello che sta davanti che non parte, cioè siamo in due a rompere.
3: Sì, ma fammi un po' di occhioni, fammi gli occhioni. Aspetta, stai lì, io voglio salutare anche Alessandro da Milano. Devo chiudere, ma lo prendo con te, lasciami anche Marco da Brescia. Alessandro, come stai?
5: Ciao Paolo.
3: Ciao,
5: bene.
3: Stavi aspettando da un'ora, scusami, ma Marco mi ha coinvolto in questa dissertazione sul clacson. Cosa mi volevi dire?
5: Non ti preoccupare, yeah, quello che a me fa arrabbiare è l'impotenza contemporanea, che in qualche modo trasmette un senso di sterilizzazione nella propria capacità di scegliere o nella propria possibilità di scegliere, come se qualsiasi cosa noi scegliamo di fare in un senso positivo venga in qualche modo spento da
3: una raccontami meglio
5: incontrollabile.
3: Marco, ti hai capito?
4: No.
3: Raccontaci
4: però
3: meglio,
4: che c'è
3: Alessandro.
4: Una cosa bella.
3: Magari una cosa bella, dici Alessandro, dici, c'hai 30 secondi.
5: Vedi il discorso che dicevi tu poc'anzi, io ho la possibilità di scegliere di essere gentile, ma se tutto quello che mi circonda in qualche modo influisce negativamente il mio senso di gentilezza, la mia capacità di scegliere di essere gentile si sterilizza.
3: Hai ragione. Si sterilizza per colpa di gente come Marco da Brescia. Però vedi che bello, ragazzi, ci siamo fatti tutti a tre la risata. Vedi?
4: Sì.
3: Vedi che la possiamo pensare anche diversamente senza essere aggressivi. Vedi che non c'è soltanto la zanzara, ma c'è anche la farfalla. Vedi che possiamo anche avere delle posizioni diverse senza mandarci necessariamente a fanculo. Ragazzi, siamo quasi rivoluzionari. Alessandro, ti abbraccio. Marco, ti abbraccio.
4: Un abbraccio.
3: Continuate a seguirmi.
4: Ti voglio bene.
3: Anch'io vi voglio benissimo. Ti voglio bene, Marco. Ti voglio bene, Alessandro. Grazie infinite. Buona serata. È sempre più bello stare con voi e ricordatevi che la felicità è un atto rivoluzionario. Ciao.
6: Noi radioascoltatori cosa possiamo fare per far sì che rimanga lei dalle ore 18:30 alle ore 20:45? Grazie.
7: Per sempre. No, non usiamo quella parola. No, mi spaventa, Bill. E sai, c'è una cosa molto importante che noi dobbiamo fare prima possibile.
8: Cosa?
7: Scopare.
9: GR24 di mezzanotte.
10: Anche Svezia e Finlandia trasferiscono i migranti in Italia. Schlein, boomerang di Meloni. Resistere ad Intesa, il CDA di MPS approva il piano Lovaglio. Trump, sanzioni a chi aiuta Teheran, le forze russe attaccano nuovamente Kiev. A 4 anni muore per sospetta difterite, non era stata vaccinata. Un saluto da Elisabetta Fiorito e dalla redazione. Anche i governi finlandese e svedese si preparano a rimandare in Italia i richiedenti asilo approdati prima nel nostro paese. Sia Helsinki che Stoccolma sottolineano di agire in conformità al nuovo patto sull'immigrazione che consente la ripresa dei trasferimenti. Sono dunque 5 le nazioni, dopo la Germania, la Svizzera e l'Austria, a rispedire i dublinanti in Italia. La maggioranza difende le scelte del governo. Così Simona Petrucci di Fratelli d'Italia sulla RAI.
11: La linea dura del governo Meloni contro l'immigrazione clandestina fa scuola in Europa. Difesa dei confini, accordi con i paesi terzi e lotta ai trafficanti. Come Fratelli d'Italia siamo orgogliosi e andremo avanti su questa strada.
10: L'opposizione attacca il governo per la scelta di sospendere Schengen con la Spagna. Dopo Ceuta è stato un boomerang, dice la segretaria del PD Elly Schlein. Così Carlo Calenda di Azione.
12: Pure il governo si è messo a fare una gara con gli altri paesi europei su chi è più duro, che può portare solamente a quello che sta portando, cioè più migranti in Italia rimpatriati dai paesi europei.
10: Il CDA MPS approva il piano dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio nel tentativo di costruire un'alternativa industriale all'offerta di Intesa San Paolo.
13: Alla fine Luigi Lovaglio di MPS ha fatto la sua mossa, provando così a resistere alla scalata di Intesa San Paolo. La manovra è doppia. Il consiglio di amministrazione del Monte dei Paschi, infatti, ha approvato il suo piano per 2 offerte di scambio separate, una su Banco BPM, l'altra su Banca Generali. Ma il board si è diviso, visto che il via libera, dopo una riunione fiume, è arrivato con l'astensione di 4 dei 5 consiglieri di minoranza. Non solo, il piano di Lovaglio prevede anche il pagamento di un dividendo straordinario ai soci, per il quale MPS, secondo indiscrezioni, potrebbe utilizzare anche una parte del 13% che possiede nel capitale della compagnia Generali. Enrico Miele, da Radio Cor, per Radio 24, Il Sole 24 Ore.
10: La guerra all'Iran sarà ora economica. Il presidente USA annuncia sanzioni e persino la possibile confisca degli asset di Teheran per isolare il regime. Donald Trump promette conseguenze economiche tremende anche per i paesi che aiuteranno il regime. Sarà un altro flop, provoca Teheran. Non si ferma la corsa al petrolio. Il Brent va sopra i $94. Wall Street chiude negativa. Il Dow Jones perde l'1,32%. Il Nasdaq cede l'1%, lo Standard & Poor's lo 0,87%. Le forze russe hanno nuovamente attaccato Kiev, almeno un'altra vittima si aggiunge alle 16 provocate dal precedente raid. Prosegue l'inchiesta anticorruzione che coinvolge membri dello staff Zelensky.
8: In Romania un caccia F-16 ha distrutto un drone marino a poche centinaia di metri da un giacimento di gas nelle acque del Mar Nero. Il drone, carico di esplosivo, è stato attribuito alla Russia, mentre, a proposito di droni, la Lettonia ha confermato che quello abbattuto venerdì nel suo territorio era ucraino. Diverse vittime a Kiev, dove c'è stato un altro attacco russo, il secondo nel giro di poche ore. Il presidente Zelensky ribadisce che difesa aerea e capacità antibalistiche sono una priorità. La guerra per Zelensky è però anche interna. Prosegue infatti l'inchiesta anticorruzione che ha messo nel mirino membri del suo governo. La vice capo del suo staff, Irina Mudra, è stata perquisita e licenziata. Sul tema delle elezioni in tempo di guerra, chieste dall'ex ministro della difesa Mikhailo Fedorov, si è espressa la Commissione europea, secondo cui ogni decisione spetta all'Ucraina. Giulia Bassi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
10: È di almeno 2 feriti il bilancio del terremoto di magnitudo 6.7 che ha colpito il sud del Perù. Lo riferiscono le autorità locali. La scossa ha anche danneggiato diverse case, centri sanitari e scuole. Il terremoto è stato avvertito in diverse regioni, nonché nella capitale Lima. Forse vicina a una svolta le indagini sulla morte per avvelenamento di Ricina in provincia di Campobasso lo scorso dicembre.
14: Potrebbero essere le ore della svolta per il giallo di Pietra Catella, mamma e figlia, morte avvelenate con la ricina lo scorso dicembre. Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne, è stato messo a confronto per 3 ore con un'amica davanti agli inquirenti in questura a Campobasso. È la quinta volta che l'uomo viene ascoltato nelle indagini per la morte di Antonella Di Jelsi e della figlia Sara, che procedono da mesi contro ignoti. Nei giorni scorsi la procura ha sequestrato a Di Vita PC e pendrive e gli esiti degli esami effettuati in Germania hanno rilevato la negatività al veleno sia dell'uomo che dell'altra figlia Alice, a sua volta nuovamente ascoltata dai PM. Entrambi in pratica non sono mai venuti a contatto con la sostanza, solo il padre però aveva partecipato alla cena risultata fatale a Sara e Antonella. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
10: È morta di difterite a 4 anni, malattia contro la quale i genitori Novax non l'avevano vaccinata. La procura di Palermo indaga sul decesso della piccola avvenuta all'ospedale dei bambini nel capoluogo siciliano. Era arrivata giovedì scorso ed era stata dimessa con una diagnosi di tonsillite. Poi il peggioramento, il ricovero e il decesso. Il direttore dell'ospedale assicura: abbiamo fatto di tutto per salvarla. Ricoverato anche il cugino, vaccinato, ma non è grave. La Sicilia è il fanalino di coda per le vaccinazioni in età pediatrica. E ora il calcio.
15: Non è stata una buona prima per l'Atalanta, che tra 7 giorni dovrà vincere per evitare una clamorosa mancata qualificazione alla Conference League. A Bergamo è finita 0-0 la sfida d'andata del playoff contro gli israeliani dell'Apoel Tel Aviv. Il tecnico Sarri aveva messo in guardia sul valore degli avversari e i 90 minuti hanno confermato i timori della vigilia. Soprattutto nel primo tempo i bergamaschi sono stati in difficoltà, salvati da un grande Carnesecchi nell'occasione più importante capitata sui piedi di Boateng. Atalanta, che ha faticato a prendere le misure dell'Apoel, ha perso Scalvini per infortunio quasi subito e solo nel finale con Scamacca ha dato un segnale offensivo. Nella ripresa il copione non è cambiato, nerazzurri lenti e prevedibili, scossi solo dalle 2 chance capitate a Krstovic a cavallo del 90esimo. La vittoria avrebbe premiato l'Atalanta oltre i propri meriti. Il pareggio rimanda tutto alla sfida di giovedì prossimo in Ungheria sul campo neutro di Miskolc. Per Sarri un campanello d'allarme anche in vista del debutto in campionato, perché la Dea deve alzare il ritmo in fretta se non vuole partire ad handicap. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
10: E anche per questo GR è tutto, scritto e condotto da Elisabetta Fiorito e in regia Carmelo Lauricella. Vi lasciamo la programmazione di Radio 24.

0: Mi chiamo Cristina. Cristina Trivulzio di Belgioioso. Forse qualcuno conosce il nome della mia famiglia, ma quanti di voi conoscono il mio?
1: Dal podcast di Radio 24 al suo salotto. Il 15 settembre dalle 18 alle 20 in piazza Belgioioso a Milano, una serata di musica e dialoghi dedicata alla principessa ribelle del risorgimento italiano. L'evento Il Salotto di Cristina, promosso dalla Fondazione Brivio Sforza e le dimore del quartetto, è dedicato alla memoria di Cristina Trivulzio di Belgioioso nel quinto anniversario della posa della sua statua. Patriota, rivoluzionaria, imprenditrice, giornalista, regina dei salotti parigini, Cristina rappresenta una donna che ha saputo vivere la propria libertà in un mondo tutto di uomini. Oggi la sua statua è il riconoscimento delle donne nella storia e nella città di Milano. E nel suo salotto, il 15 settembre la ricorderemo con musica, dialoghi, interviste e la presentazione del podcast di Radio 24 Mi chiamo Cristina. Ingresso libero. Info su radio24.it, sezione eventi.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...

0: Tour. Viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni. Di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati. Come ogni giorno a quest'ora, l'appuntamento è con il meglio della stagione di Grand Tour con me, Alessandra Schepisi.
2: Ciao Valeria, buon pomeriggio, ben ritrovati.
1: E Silvio Lorenzi.
3: Ciao, rieccoci, buongiorno a tutti.
1: Questa domenica siamo nel Lazio. Comincio io nel dirvi che subito vi porto in un mandorleto, perché forse non tutti sanno che alle porte di Roma, a Maccarese, c'è una piantagione di mandorli, una delle più grandi del nostro paese, che è anche visitabile. E poi da Maccarese, quindi da Fiumicino, ci spostiamo più verso l'interno, in provincia di Rieti, andiamo a Leonessa, andiamo a scoprire questo borgo che ha una storia molto molto antica. Da Leonessa poi ci spostiamo nel borgo bandiera arancione del Touring Club italiano San Donato Val di Comino e poi torniamo nel nostro giro

0: Azione, ciclovia ad anello, sono oltre 1.000 km che parti da Roma, attraversa le cinque province della regione e unifica le principali ciclovie e cammini storici già esistenti nel Lazio. Sono 18 tappe, ma collegate dall'inizio alla fine con una stazione ferroviaria, quindi anche un itinerario scomponibile e raggiungibile in ogni suo punto da Roma in massimo 2 ore con un treno. Quindi un itinerario, come si dice, all'insegna dell'intermodalità. Silvia, invece dove ci porti tu a camminare?
1: Eh sì, ovviamente chiuderemo anche oggi camminando, lo faremo scoprendo il Cammino dei Vulcani, che è un itinerario di circa 100 km che collega Oriolo Romano a Cerveteri e abbraccia i laghi vulcanici di Bracciano e Martignano. Un viaggio a piedi che attraversa faggete secolari, anche antiche strade romane, arriva fino alle meraviglie archeologiche dell'Etruria meridionale, quindi nel parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia, che è patrimonio dell'UNESCO. Poi invece ci sposteremo più a sud, sui Monti Lepini, per raccontare il sentiero 710 Daniele Nardi, dedicato, insomma, al grande alpinista scomparso nel 2019, ed è un percorso questo che ci porta fino al Monte Semprevisa, la vetta più alta della catena, con panorami qui che nelle giornate limpide arrivano fino a vedere l'isola di Ponza.
2: Noi siamo prontissimi, venite con noi. Il Lazio ci apre le porte parlandoci di mare e mandorle. Siamo a Maccarese e andiamo a passeggiare, per la precisione, in una piantagione di mandorli. Fabiola Fontana è un'agronoma dell'azienda agricola Maccarese.
3: Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes.
4: All'interno della nostra azienda abbiamo il più grande mandorleto d'Italia, che si sviluppa su una superficie di circa 160 ettari. Ma la particolarità del nostro mandorleto è che non è un sistema convenzionale, ma viene allevato sotto forma di allevamento ad alta densità, è un super high density, ovvero ci sono circa 2200 piante per ettaro.
2: Dove vanno poi queste mandorle?
4: La particolarità principale è che le nostre mande vengono raccolte direttamente dalla pianta, quindi hanno un alto valore in merito alla salubrità del prodotto, in quanto non tocca minimamente terra, quindi non c'è una contaminazione per quanto riguarda la matrice del suolo, quindi che potrebbe portare allo sviluppo di aflatossine. E quindi è un prodotto che una parte noi trasformiamo, quindi per una produzione nostra interna, e un'altra parte invece viene venduto alla grande distribuzione. La maggior parte.
2: Questo mandorleto è anche visitabile?
4: Sì, assolutamente. La scelta di realizzare il mandorleto vicino all'ambiente urbano no, non è casuale, ma ovvero è stata pensata anche per poter far avere un polmone verde alla popolazione, quindi alla città di Fiumicino, in particolare alla località di Maccarese, in quanto è visitabile sia durante il periodo della fioritura, che è uno spettacolo, uno scenario bellissimo. Ad esempio, è possibile, noi facciamo degli eventi come ad esempio gli aperitivi tra il mandorlo nel periodo estivo, e soprattutto lo utilizziamo anche, tra virgolette, come aula didattica all'aperto per i ragazzi delle scuole.
2: Ecco, questo mi interessava sapere. Che cosa raccontate ai ragazzi?
4: Innanzitutto è quello di avere un approccio, una visione a quello che è il territorio in cui vivono, cioè ovvero fargli vedere che all'interno delle loro città, ma proprio in prossimità della loro vita quotidiana, si fanno delle attività che hanno un elevato valore dal punto di vista agronomico, e poi gli facciamo vedere appunto come arriviamo ad ottenere quel tipo di prodotto che loro poi quotidianamente mangiano.
2: Allarghiamoci un po', perché giustamente tu hai nominato Fiumicino e in particolare abbiamo nominato Maccarese, che per chi diciamo è laziale è associato ovviamente all'estate e al mare. Però Maccarese ha anche altro da raccontare.
4: Sì, assolutamente. Basta pensare ad esempio al borgo, a quello che è il borgo di Maccarese, ovvero al borgo di Maccarese come lo conosciamo oggi, cioè, ovvero la presenza di un polo enogastronomico che è stato costruito e realizzato all'interno proprio del castello, e in particolare appunto vi è quello che è il castello San Giorgio, che è stato tutto completamente ristrutturato dall'azienda Maccarese. dove al suo interno, oltre ad avere quello che è un alto valore storico proprio del territorio, è anche un bene dove viene riportata tutta la storia stessa del territorio e della vita quotidiana. Infatti all'interno

0: del castello è presente anche quello che è un ecomuseo del litorale laziale, dove viene raccontato, del litorale romano, dove viene raccontata tutta la storia di bonifica del territorio. E è anche un elemento prezioso appunto per il ricordo di questi, di quella che è stata la storia passata. In più, appunto, abbiamo tutta la parte sotto delle nuove botteghe, che è un punto enogastronomico di incontro per la società.
1: C'è un angolo di Maccarese al quale sei particolarmente legato, che ti piace particolarmente?
0: Sì, sicuramente la piazzetta che è adiacente al castello, con tutte appunto le sue botteghe, è una zona molto, cioè un punto di incontro anche per le nuove generazioni, quindi che però fa fede moltissimo a quello che è il territorio, cioè ovvero un modo di calarsi all'interno di quella che è lo spirito dell'azienda. Quindi ecco, questo è un luogo sicuramente molto bello. E poi l'altra particolarità è avere il mandorleto proprio dentro il paese, cioè praticamente questo mandorlo si trova in prossimità proprio del centro urbano, allo stesso modo in prossimità del castello. Dal castello quindi si vede tutto lo spettacolo del mandorlo.
2: Da Fiumicino ci spostiamo verso l'interno, andiamo a Leonessa, provincia di Rieti. Tanta storia ha segnato questo borgo, molto vissuto in inverno, ma che anche d'estate ha il suo perché. Con noi l'ex consigliere Tommaso Natalucci. Now the pale morning sings of forgotten things.
3: She plays the tune for those who wish to overlook. Leonessa innanzitutto è un borgo di natura medievale che si trova in provincia di Rieti, quindi nel centro Italia, ed è stato fondato nel 1278 dall'unione di una serie di castelli preesistenti. Proprio questa prerogativa, insomma, di essere un borgo medievale ha lasciato comunque una storia sotto diversi aspetti importante, che a tutt'oggi è ancora visibile e che a tutt'oggi è anche fruibile dai turisti che vengono a visitare il nostro paese. Questa storia è una storia fatta di un'architettura sia civile che religiosa abbastanza importante, infatti noi possiamo contare su delle chiese di pregio che al loro interno conservano sia nel caso opere d'arte davvero di spessore o altrimenti affreschi riconducibili appunto ad epoche rinascimentali o barocche. Detto questo, come dicevo, si ha subito l'impatto un pochino di un borgo medievale, perché c'è una grande porta, si chiama Porta Spoletina d'ingresso sul corso del paese, e si possono appunto ammirare anche delle cinte murarie intorno, ovviamente soltanto in alcuni tratti questo, e una torre che si chiama Torre Angioina, e si trova proprio arroccata sopra il paese, e anche quella era una torre di avvistamento. Dopodiché parliamo comunque di un borgo che ha un'estensione davvero importante, perché la superficie di estensione del nostro comune è seconda soltanto al comune di Rieti, per cui parliamo di un comune davvero esteso, e di un comune che si trova su un altipiano a circa 1000 metri. Questo è importantissimo per una serie di attitudini, di ambiti, i quali possono fungere da attrattore appunto per molti turisti.
1: Fin qui abbiamo parlato diciamo dell'aspetto architettonico, quindi giustamente la ricordava, Leonessa è un borgo medievale, anche considerando il fatto che appunto si trova su un altopiano, quindi immagino che d'inverno faccia anche abbastanza freddo. Io le vorrei chiedere un po' che aria si respira.
3: Ma guardi, essendo comunque un borgo che si trova già di per sé a 1000 metri, ma è circondato da montagne molto importanti, infatti il versante nord del Monte Terminillo ricade proprio sul territorio del nostro comune, soprattutto anche una parte dei Monti Reatini, parlo in particolar modo del Monte Tiglia, quindi è un paesino di montagna che però ha prettamente una vocazione turistica, sia nel periodo invernale, quindi dove possiamo trovare degli impianti di risalita, quindi che possono soddisfare gli amanti dello sci, ma devo dire in questo periodo è stato riscoperto proprio appunto su queste montagne bellissime, tra l'altro, degli sport invernali alternativi, come l'escursionismo, come lo sci alpinismo, come anche lo sci di fondo, perché poi in una situazione intermedia, che è una frazione che si trova a metà tra la sella di Leonessa e appunto Leonessa, che è Fontenova, abbiamo anche un bellissimo anello dove si può effettuare lo sci di fondo. Il nostro borgo è fruibile davvero in diverse stagioni l'anno, perché, ripeto, un pretesto fondamentale potrebbe essere lo sport, sia applicato l'inverno e sia applicato nel periodo estivo. Ma non solo, perché, ripeto, noi comunque chi viene a visitare il nostro borgo ha comunque la possibilità di fare delle guide sia culturali che a sfondo appunto artistico anche. Dico questo e nomino il Museo Civico Mauro Zelli, che abbiamo appunto adiacente alla chiesa di San Francesco. Detto questo, Leonessa, soprattutto nel periodo natalizio e nel periodo estivo, praticamente tira giù un palinsesto di eventi notevolissimo. Cito ad esempio il Palio del Velluto, che è una rievocazione storica appunto medievale, che si svolge l'ultimo weekend di giugno, e questo è molto importante. È stata ripresa nel 1997, perché per via appunto di discussioni, di liti che poi avvenivano tra i sesti, perché Leonessa poi è divisa in sei sesti, quantomeno così era, e oggi il Palio del Velluto ce lo ricorda nella sua rievocazione. Posso sicuramente annotare un evento importante a scopo a fine enogastronomico, che è la Sagra della Patata, e questa avviene il secondo fine settimana di ottobre. Dopodiché c'è da ricordare il secondo fine settimana di settembre, dove c'è la festa del Santo Patrono, che è San Giuseppe da Leonessa. E per quanto concerne appunto il prodotto tipico, Leonessa da poco ha aderito anche all'Associazione Nazionale Città della Patata, come ha aderito da tempo all'Associazione Città del Tartufo, quindi questi due tuberi che sono importanti e che appunto sono prettamente tipici del territorio. Dopodiché ci sono anche altre tipicità, perché ci sono delle bellissime realtà che fanno salumi da filiera corta o anche carni bovine del posto. Quindi è un paese da vivere davvero a 360 gradi.
2: Gran Tour seconda parte, siamo nel Lazio, borgo bandiera arancione del Touring Club italiano. Anche San Donato, Val di Comino, ha parecchie storie da raccontare. Il primo cittadino è Enrico Pittiglio.
4: Oh, I miss the comfort of this house.
5: Siamo nel Lazio, ai confini, nel Parco Nazionale di Lazio, Abruzzo e Molise, ai confini con l'Abruzzo, il territorio della Valle di Comino, a metà strada esatta tra Roma e Napoli. In questa splendida vallata nasce il nostro meraviglioso borgo medievale alle pendici dell'Appennino laziale.
2: Come lo descriveresti il tuo comune, anche da un punto di vista architettonico?
5: Beh, lo descriverei come c'è una vecchia canzone di un saggio del posto che lo descrive come un vecchio appisolato sul monte. Lo descriverei come una parte medievale composta da cunicoli, strettoie, vicoli, e tutta in pietra, e ha mantenuto il profilo originario nonostante il terremoto dell'84. È una parte che si è ampliata, e soprattutto si è ampliata in servizi. Penso alle strutture sportive, penso al parco giochi comunale, penso alla piscina comunale, penso alla rete sentieristica che abbiamo e che raggiunge i comuni di Opi e Pescasseroli. Insomma, penso a tutta una serie di un comune vivo, attivo e determinato, ecco, lo definirei così.
2: Vogliamo dare anche qualche cenno storico?
5: Sì, qualche cenno storico. Noi partiamo ovviamente dal 500 con i Longobardi, che costruirono il Castrum Sancti Donati, che è proprio il nucleo storico del centro storico, dove c'è questo castello con la torre medievale che svetta sulla vallata a difesa. È chiaro che c'è stata un'evoluzione nel corso degli anni, momenti storici importanti mi fanno pensare soprattutto al Novecento. Siamo stati un paese estremamente accogliente, per esempio durante il periodo della guerra. San Donato era campo di internamento ebreo, dove gli ebrei che venivano da ogni parte d'Europa venivano accolti e sostenuti dai nostri cittadini, nonostante il fronte di Cassino era, diciamo così, l'ambiente del fronte di Cassino era abbastanza aspro, come potete immaginare, e da questo abbiamo creato un museo del Novecento e della Shoah. È stato un territorio di profonda emigrazione, penso, visto il periodo, ai nostri concittadini che emigrarono verso gli Stati Uniti. C'è questo aneddoto bellissimo dove il primo albero di Natale di New York lo regala un operaio sandonatese, e da lì è diventato l'albero più bello del mondo. Penso a Rovescio, dove cittadini determinati si misero a costruire gli acquedotti contro, diciamo, i proprietari terrieri. Oppure penso al terremoto, dove la ricostruzione ha mantenuto, come dicevo prima, quel profilo di una ricostruzione sociale e di preservazione del nostro centro storico.
2: Ci sono dei particolari appuntamenti durante l'anno che, come dire, organizzate anche per accogliere chi viene a trovarvi?
5: Assolutamente, assolutamente. Su questo, insieme alle associazioni locali, abbiamo diversi appuntamenti annuali. Oggi è il periodo natalizio, noi siamo gemellati con il comune di Greccio, il primo presepe francescano, e su questo costruiamo tutta una serie di iniziative che sono dall'inaugurazione pubblica dei presepi a concerti, eventi, cinema e teatro nel periodo invernale. Poi abbiamo dei grandi appuntamenti enogastronomici che sono il gusto dell'estate e il gusto dell'autunno a giugno e a ottobre, oppure siamo caratterizzati per questo festival di bande marcianti e di artisti di strada e circensi che si tiene a luglio e che ormai è la 11ª edizione, si chiama Via di Banda. In tutti questi appuntamenti non mancano chiaramente appuntamenti intermedi. Su questo da sindaco sono orgoglioso, perché l'associazionismo è molto attivo e la ricaduta è sempre importante. Abbiamo sviluppato questa rete sentieristica proprio perché siamo alle pendici del Parco Nazionale, e quindi la porta d'accesso da parte del Lazio verso l'Abruzzo è proprio la nostra. Anche il sistema naturalistico molto preservato, no? Penso alle foto che sono andate su tutte le testate internazionali dell'orso che faceva il bagno nella fontana del paese. Quindi ci sono elementi che ve li lascio così, perché l'invito è quello di venirli a scoprire.
2: Il giro si chiude anche questa volta per puro caso dove è cominciato a Fiumicino. Con la nostra Livia Cornaggia, direttrice del Museo Tattile di Varese, entriamo nel Museo del Sassofono.
6: Oggi andiamo a Fiumicino a scoprire il Museo del Sassofono, che è sicuramente un museo di nicchia, ma che è talmente affascinante che merita comunque di essere visitato. Questo museo nasce per volontà di un singolo collezionista, che è Attilio Berni, che oltre ad essere un musicista è uno storico del sassofono, che da 30 anni ricerca e studia la natura e le origini di questo strumento, e che proprio grazie alla sua passione ha raccolto più di 600 sassofoni, dei quali vedremo alcuni assolutamente unici. Così nel 2019 Berni ha trasformato la propria collezione privata in un museo vero e proprio, in un museo aperto al pubblico, che costituisce ad oggi la raccolta più grande e completa al mondo di strumenti e documenti legati al mondo del sassofono, con un totale di oltre i 600 sassofoni, 10.000 oggetti che hanno in qualche modo a che fare con il sax. Obiettivo di questo museo, che ha trovato sede nell'ex saccheria di Maccarese, è quello di fornire una panoramica veramente unica, non solo dello strumento in sé, ma anche di tutto quello che intorno al sassofono ha storicamente, diciamo, gravitato, comprendendo dunque in questo senso musicisti, progettisti, ma anche le aziende produttrici che nel corso del tempo ne hanno fatto la storia, e tutti gli, diciamo, accessori che allo strumento si possono far risalire. L'esposizione è quindi articolata non solo in senso cronologico, ma anche in senso concettuale. Si inizia con una parte dedicata alle origini dello strumento, nella quale si ripercorre la storia dell'inventore Adolf Sax, per poi proseguire entrando nel merito della fabbrica Selmer, che è partita da una piccola produzione di ance e clarinetti nei primi decenni del Novecento, evolve in direzione della produzione di sassofoni grazie ad una sperimentazione di materiali, forme e tecniche costruttive assolutamente unica nell'intera storia della musica. C'è poi una parte dedicata alla fabbrica Büscher, il cui fondatore aveva dato vita al primo prototipo di sassofono in America nel 1893, ed una parte dedicata ad alcune fabbriche americane di grande rilevanza, che potremmo definire però minori rispetto alle grandissime già descritte, ad alcune aziende produttrici italiane e francesi, anche loro in qualche modo minori. Questa è la storia vera e propria dello strumento in termini costruttivi e produttivi, che viene raccontata con l'esposizione per ogni sezione dei relativi straordinari strumenti, che in alcuni casi sono proprio unici. Ma il nostro museo non si ferma a questo, perché nel percorso espositivo prende in considerazione anche aspetti molto tecnici, quali ad esempio le imboccature o alcuni strumenti molto particolari che fanno parte della sfera della sperimentazione. L'esempio è la concertina, il blow accordion e il rotofono, che sono degli strumenti davvero molto particolari. Per poi considerare anche i giocattoli musicali d'epoca e l'evoluzione contemporanea del sassofono, che è rappresentata dal liwi, che è uno strumento a fiato elettronico. E poi rimangono, come dicevo, tutti quelli che potremmo definire come accessori del mondo di questo strumento: cataloghi delle aziende produttrici, strumenti per la riparazione e la gestione dei sassofoni, legature, sordini, e anche una sezione, a mio parere, davvero di grande fascino, che raccoglie oltre 150 fotografie che riguardano il sax, riferibili ad un periodo che va dalla metà dell'Ottocento agli anni 70 del Novecento, e che riescono quindi a regalare al visitatore una straordinaria carrellata d'antan di questa parte del mondo della musica.

0: Ben ritrovati come sempre a quest'ora in questo spazio di Radio 24, dove andiamo alla scoperta del territorio al ritmo lento della bicicletta. Oggi in questa puntata sul Lazio vi portiamo a pedalare nel cuore della storia, un itinerario tra archeologia e natura. Siamo a Roma, ma basterà allontanarsi di poco dal traffico per ritrovarsi in un luogo che sembra sospeso nel tempo, il Parco degli Acquedotti, un polmone verde che custodisce resti maestosi degli antichi acquedotti romani e che fa parte del più ampio parco regionale dell'Appia Antica. Ne parliamo allora con la direttrice delegata del Parco Archeologico dell'Appia Antica, Luana Toniolo. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a lei.
0: Partiamo allora dal contesto storico, dall'importanza ambientale del Parco degli Acquedotti, come è nato, la sua storia, il suo ruolo oggi nella tutela del paesaggio romano.
1: Allora, il Parco degli Acquedotti, che si trova tra la via Appia e la via Tuscolana, è sicuramente, devo dire, una delle aree verdi più suggestive di Roma, più affascinanti, perché veramente siamo a pochi passi dal centro di Roma e ci troviamo veramente in una natura incontaminata, per cui veramente si tratta di paesaggi bellissimi, soprattutto la sera quando c'è questa natura con queste enormi e imponenti arcate degli acquedotti. Sono vari acquedotti, tra l'altro, che passano per questo parco e sono veramente maestosi. Ed è anche un parco, devo dire, che ha una storia molto importante proprio per quanto riguarda la tutela del nostro paese, che racconta una parte importante della storia del nostro paese. Siamo a sud-est di Roma e questo parco, devo dire, è il crocevia proprio della rete idrica di Roma, perché pensate che proprio gli acquedotti che in antico rifornivano il Palatino, il Celio, l'Aventino, quindi veramente il centro della Roma antica, passano proprio per il Parco degli Acquedotti.
0: Quindi cosa si incontra, cosa vediamo passeggiando, in questo caso pedalando all'interno di questo parco? Che tipo di esperienza si può vivere?
1: Sì, innanzitutto qui sto dicendo è un parco che nasce anche recentemente e ci tengo molto a dirlo perché veramente è stato un parco fortemente voluto proprio anche dalle comunità che risiedevano in quel territorio, perché appunto era un'area che negli anni 60 era veramente in preda all'incuria, con strutture abusive. Poi nel 1965 c'è stato un piano regolatore che ha proprio previsto che questo diventasse un'area verde e quindi hanno iniziato a essere abbattuti e espropriate quelle baracche che insistevano proprio sugli acquedotti romani, così i borghetti, anche proprio il Parco dell'Appia, che è proprio non solo un ente che fa tutela e valorizzazione, ma appunto una parte molto importante della tutela di questi monumenti, proprio negli scorsi anni si è occupato proprio di liberare anche di queste strutture successive gli acquedotti. E poi diciamo nel 1980 un comitato proprio nato per la salvaguardia di questo parco è riuscito a dare, diciamo, l'aspetto che vediamo oggi. E quello che vediamo sono infatti le maestose arcate degli acquedotti romani, dell'acquedotto Claudio, dell'acquedotto Marcio, e sono ad esempio l'acquedotto Claudio ha queste enormi arcate in blocchi di tufo, altri che ad esempio l'Anio Novus ha queste grandi arcate in laterizio. Quindi quello che si vede è la parte in superficie di questi acquedotti, perché in antico una parte era proprio, diciamo, sotterranea e una parte era a vista. Quello che vediamo è la parte a vista. Tra l'altro ora chi andrà a passeggiare nel parco vedrà che ci sono anche dei lavori in corso, perché abbiamo vari progetti finanziati con il Piano Nazionale Complementare al PNRR, altri con fondi PNRR, proprio per il restauro di queste strutture, che sono strutture veramente altissime e maestose, tra le opere più importanti di ingegneria. E quindi devo dire stiamo facendo un grande sforzo proprio per la loro conservazione. Whose holy God? È un parco aperto, quindi diciamo non c'è una bigliettazione, però è un parco che è vissuto molto ad esempio con i percorsi in bicicletta, anche perché diciamo il Parco degli Acquedotti, poi da lì si arriva velocemente al Parco di Tor Fiscale, all'Appia, alla Villa dei Quintini, e ci sono lungo questo percorso diversi punti in cui si possono anche affittare le biciclette, per cui diventa veramente un posto bellissimo per fare una gita domenicale, per fare dei picnic, per fare semplicemente anche delle passeggiate, del trekking, un parco che è estremamente suggestivo, con una bella natura, poi da lì si arriva anche veramente vicinissimi alla Caffarella ed è veramente il polmone principale di questo settore meridionale di Roma. Stiamo cercando proprio di sviluppare sempre di più anche la connessione con l'Appia, perché appunto con l'Appia antica, perché questo parco porta proprio l'Appia antica, quindi si possono creare dei percorsi veramente belli che dagli acquedotti portano a vedere gli altri monumenti importantissimi del suburbio romano. Da lì si arriva facilmente ad esempio alla Villa dei Quintili, alla Villa di Sette Bassi, che fa sempre parte diciamo di quella zona della Roma vecchia da cui nasce il Parco degli Acquedotti. Quindi è veramente un territorio che può ancora raccontare molto, dove c'è ancora molto da lavorare, anche ad esempio nelle zone dove l'acquedotto non è visibile. Abbiamo fatto proprio delle estesissime campagne di prospezioni, di georadar, per capire come continuava, come funzionava. Sono monumenti che devono ancora essere molto raccontati, molto scoperti, su cui noi stiamo facendo molta ricerca e che stiamo contemporaneamente anche cercando di valorizzare, tra l'altro anche allungando sempre di più i percorsi ciclabili e pedonali.
0: Bene, allora grazie a Luana Toniolo, direttrice del Parco dell'Appia Antica, ma ricordiamo anche del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia. Buon pomeriggio.
1: Grazie.

0: E ora ci allontaniamo da Roma per raccontarvi un itinerario molto ambizioso, se vogliamo anche impegnativo, raggiungibile però con il treno in ogni suo punto dalla capitale, il Grand Tour del Lazio. Tra l'altro menzione speciale degli Oscar italiani del cicloturismo 2025, premiato da ALIS, associazione logistica dell'intermodalità sostenibile, un anello di oltre 1000 km, 18 tappe, di fatto è considerata la prima ciclovia ad anello al mondo completamente servita dalla ferrovia. Ne parliamo con Claudio Mancini di FIAB Roma Ruota Libera, direttore del percorso. Buon pomeriggio.
1: Ciao a tutti. Ciao.
0: Allora, ho detto 1000 chilometri, quindi un percorso davvero molto lungo che abbraccia tutto il Lazio. Innanzitutto, come ti è venuta in mente questa idea? Cosa ti ha spinto a immaginare una ciclovia così?
1: Allora, sì, in realtà l'idea di un Grand Tour nasce da anni e anni di giri fatti durante il weekend con un amico che tra l'altro è il co-ideatore del Grand Tour, Piero Ventura. Giri fatti in giornata, un sabato, una domenica, prendendo un treno che mi portasse fuori da Roma e prendendone un altro al ritorno, possibilmente da un'altra stazione. In questo modo non eravamo vincolati da un giro ad anello con una macchina e ci risparmiavamo l'uscita da Roma, che è fatta di periferia, di stradoni, raccordi anulari, raccordi autostradali. Insomma, nell'economia di chi ha una sola giornata a disposizione, volevamo proprio privilegiare strade più belle nella campagna, in montagna, al mare, insomma fuori dalla città. Erano delle fughe giornaliere dalla città, unendoli in un unico anello. Abbiamo fatto un po' come la settimana enigmistica,
0: unendo i puntini
1: sì, dall'1 al 56, esatto. Ci siamo resi conto che questo poteva essere un grandissimo anello cicloturistico e ci abbiamo lavorato, abbiamo fatto tante modifiche, abbiamo fatto coincidere con le ciclovie che già esistevano proprio per unire gli sforzi, e abbiamo capito che Roma era connessa un po' con tutta la regione nel giro di un'ora e mezzo, massimo due ore di treno, e che quindi il turismo slow, che è quello che valorizza il piccolo borgo, le particolarità, poteva essere apportata davvero di treno più bici in giornata. E ne è nato questo itinerario che si può scomporre a piacimento, ovvero io posso prendere un treno per andare, mettiamo, a Gaeta e farmi in bici fino a Minturno e poi la sera stessa ritornare a Roma con un altro treno.
0: Quindi un progetto che tu dicevi che sfrutta in gran parte già delle ciclovie, degli itinerari già esistenti. Ad esempio, quali sono quelli più noti?
1: Allora, le due ciclovie europee, che sono Eurovelo 5 ed Eurovelo 7, la via Francigena, le vie Francigena, quella del nord e quella del sud, poi anche i cammini di fede che possono essere percorsi in bicicletta, come quello di San Benedetto, quello di San Filippo Neri, e poi una serie di ciclabili minori come la vecchia ferrovia Paleano Fiuggi. L'ottica era quella di ricucire tutto in un grande anello.
0: 18 tappe collegate poi a stazioni ferroviarie. Quali sono, diciamo, le tappe più importanti, oppure c'è anche una divisione rispetto a secondo itinerari, sì, tematici?
1: Allora, sì, diciamo che l'assunto di base è che Lazio è estremamente vario, è fatto di ha una diversità sia paesaggistica che culturale incredibile. Quindi pensiamo alla duna litoranea di Sabaudia, oppure all'Appennino dei Monti Cimbruini, ai laghi vulcanici dei Castelli, di Bracciano, alle colline della Tuscia. Insomma, tutte queste tappe si prestavano dei tematismi, potevano essere tappe montane o costiere, oppure stagionali, tappe autunnali, estive, invernali, o ancora itinerari del gusto, perché ogni paese, ogni borgo del Lazio ha una sua tradizione culinaria, un'eccellenza enogastronomica. Quindi mi piaceva anche l'idea di poter percorrere magari a giugno l'itinerario della fragolina di Nemi, o a ottobre quello del porcino di Oriolo Romano, così via. Quindi sì, si può declinare in mille modi il Grand Tour del Lazio, che poi prende spunto, proprio come il tuo programma, dal Grand Tour dei romantici tedeschi inglesi, quelli che scoprivano il paesino e appunto amavano il genuino, l'autentico.
0: Ecco, qualcosa di particolare, qual è la parte che preferisci di più, oppure che hai percorso più volte?
1: È davvero difficile scegliere, perché tocchiamo davvero tutta la regione. Se ne posso scegliere due, mi piace tantissimo la parte tra Sperlonga e Gaeta, quindi quella della Riviera di Ulisse, che ha una panoramica sul mare incredibile, e anche delle suggestioni mitologiche, quella tra Monti Ausoni e Monte Aurunci, ma anche la zona dei laghi di Bolsena, quella parte che è già un po' sta di Toscana, fatta di colline, di necropoli etrusche e di panorami davvero incredibili. E penso che il Grand Tour sia una, come modello di ciclovia, sia unico nel suo genere, almeno quanto ne sappia, non ne conosco altre ciclovie che abbiano l'anello e la connessione con le stazioni.
0: Tu sei un grande ciclista, conosci bene insomma la regione Lazio dal punto di vista cicloturistico. Che messaggio potresti dare a chi ancora non ha mai esplorato questa regione sulle due ruote, non ha mai considerato la bici come modo di conoscere Lazio?
1: Beh, che una volta che si inizia non si smette più. No, mi è capitato di portare tanti amici in bicicletta fuori Roma, magari persone che si facevano da casa al posto di lavoro, oppure ci andavano al cinema la sera, di portarli a fare per la prima volta una gita con il treno per posti belli. Andiamo a Bracciano al lago in bici. Ho visto queste persone davvero trasformarsi, nel senso che, a parte che non è così risaputo, oppure la gente non ci pensa così spesso che la bici possa essere portata sul treno e si possa iniziare davvero in giornata a pedalare nella natura. E che non è così complicato come magari può sembrare, e c'è davvero tanto da guadagnare, c'è tutto un altro sapore nel scoprire i posti.
0: Bene, allora grazie mille Claudio e buona bici.
1: Grazie, ciao a tutti.
0: E allora Valeria, invito chi ci ascolta a dare un'occhiata al sito grandtourlazio.it, dove si trovano tutte le tracce di questo lungo itinerario, tutte le varie tappe e le stazioni di riferimento. Oggi abbiamo messo tanti chilometri sulle gambe, non ci resta che rallentare il momento del trekking e il momento dei cammini.
2: Grand Tour a passo libero.

0: A questo punto siamo pronti come sempre a declinare il viaggio tra cammino e trekking, e oggi lo facciamo appunto nel Lazio, andando alla scoperta di un cammino, il cammino dei vulcani. Siamo per lo più nei pressi del lago di Bracciano ed è un viaggio a piedi di circa 100 km diviso idealmente in 6 tappe che ci facciamo raccontare oggi da Fernanda Pessolano, ideatrice di questo itinerario, nonché autrice insieme a Marco Pastonesi della guida Il Cammino dei Vulcani, edita da Ediciclo. Buongiorno Fernanda.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno.
0: Allora, come facciamo spesso qui a Grand Tour, partiamo un po' dall'idea, appunto, com'è nata l'idea di questo cammino?
1: Allora, l'idea è nata da un progetto che io avevo fatto per il sistema bibliotecario Celetano Sarpatino, che è il sistema del nostro territorio. Sono 10 biblioteche intorno al lago, ma che arrivano anche, diciamo, lungo la costa. Quindi sono le biblioteche di Oriolo, di Manziana, di Trevignano, di Anguillara, di Bracciano, di Campagnano, di Cerveteri, di Ladispoli e Santa Marinella. Era un progetto dedicato a Dante e da lì è venuta fuori una mappa, un tracciato, un sentiero, e quindi ci è venuta voglia di fare una guida. Abbiamo ridotto a 6 tappe, insomma, negli standard, sì, dei percorsi brevi,
0: più fruibile,
1: esatto,
0: insomma, sì,
1: più,
0: sì,
1: fruibili,
0: sì.
1: Quindi abbiamo tolto alcune tappe, cercato i punti nevralgici dove poter accogliere e far dormire i pellegrini, e quindi alla fine è venuto fuori il cammino dei vulcani in 6 tappe, appunto, intorno al lago dei vulcani. Perché? Perché attraversa il complesso vulcanico dei Monti Sabbatini, e qui ci troviamo sui Monti Sabbatini. Lo stesso lago di Bracciano non è un lago vulcanico, cioè non è un cratere vulcanico, però è il risultato dello sprofondamento di 4 piccoli vulcani, e intorno ancora sono percepibili proprio alcuni crateri che sono alcuni stati prosciugati e quindi, diciamo, donati all'agricoltura, altri invece come il lago di Martignano sono luoghi di turismo.
0: Ecco, si cammina tra la provincia di Viterbo e la provincia di Roma ed è un viaggio a piedi che si sviluppa da Oriolo Romano a Cerveteri. E partendo appunto da Oriolo Romano, come si sviluppa il cammino? Quali sono le tappe?
1: Sì, allora, da Oriolo Romano si attraversa tutta la faggeta di Oriolo, che è patrimonio UNESCO, quindi è una camminata bellissima. I pellegrini che arrivano da noi ci inviano le loro preferenze o le tappe più amate, più immersive. Sicuramente questa è una di queste, perché si cammina per tante ore dentro questa faggeta vetusta, molto bella, silenziosa, con anche dei punti panoramici sul lago, e si scende a Trevignano Romano, e da Trevignano Romano si va verso Monterosi. A Trevignano Romano è proprio visibile proprio il cratere, okay, sia nella parte bassa, che adesso è una riserva naturale, che è la riserva delle Pantane, dove appunto c'è una nidificazione degli uccelli nei periodi invernali, sia nella parte alta, che proprio si può camminare nel margine del cratere. Quindi lì c'è un punto panoramico che è il San Bernardino del Malpasso, molto molto bello, che si affaccia sul lago, dove proprio si percepisce di essere dentro a quello che era l'antico cratere di Trevignano Romano. Poi si arriva a Monterosi, passando per un tratto della Francigena, quindi anche interessante per questo. Dopodiché nel tratto Monterosi-Campagnano si attraversa anche la via Merina, e che mantiene un lungo tratto di basolato. Da Campagnano invece poi la terza tappa arriva ad Anguillara, passando per il lago di Martignano. Prima di arrivare al lago di Martignano si percepisce quello che era il cratere più grande del territorio, che è la Valle del Baccano, dove adesso passa la Cassia, diciamo, ed è un cratere, è stato bonificato, ma adesso è abbastanza irriconoscibile se non per il margine che si vede ancora in alto. E si arriva poi al borgo di Anguillara Sabazia, e il lago di Bracciano ha 3 borghi importanti, 2 sono sul lago, ed è Trevignano Romano e Anguillara Sabazia, l'altro invece Bracciano, e più in alto c'è il castello e domina il lago. Poi c'è una tappa un po' meno interessante, però si arriva in un punto in alto dove si sta nell'altro cratere, che è di Vigna di Valle, dal quale si vede poi invece l'altro complesso importante del Lazio, che sono i castelli romani. e fino ad arrivare a Bracciano abbiamo deciso di non fermare la tappa a Bracciano, chiaramente poi si danno delle indicazioni ma ognuno si costruisce il proprio cammino, e di così proseguire verso Manziana. Perché? Perché Bracciano è già un luogo molto turistico, quindi andare avanti è anche interessante per arrivare a una cittadina più piccola che è Manziana, e soprattutto in un piccolo borgo della cittadina che
0: più
1: è
0: a misura di Pellegrino, diciamo.
1: Quindi esatto, più a misura di Pellegrino. Da Manziana si attraversa il bosco di Manziana, dell'Università Agraria di Manziana, e si passa alla Caldara di Manziana, che è un altro luogo molto importante da un punto di vista geologico e molto suggestivo, perché è un paesaggio lunare con un bosco di betulle, quindi una cosa abbastanza rara, e si arriva alla frazione del Sambuco, che è una frazione del comune di Bracciano, e quindi è una passeggiata nella natura. E qui si passa e si può camminare sull'antica Clodia, più che altro su una diramazione dell'antica Clodia che si chiama Via delle Terme, che andava verso le Terme di Saturnia, passando per Stigliano. L'ultima tappa, che è quella del Sambuco Cerveteri, anche questa molto suggestiva, perché si cammina nello sterrato tra le campagne, si arriva a un borgo molto particolare che è quello di Castel Giuliano, dove c'è un antico palazzo, e un piccolo borgo così, e poi si attraversano le cascate di Castel Giuliano fino ad arrivare a tutta l'area archeologica di Cerveteri, della Banditaccia, e quindi anche questa è una tappa molto particolare. Il paesaggio cambia, però è nella natura, e soprattutto si arriva in un altro luogo importante, che è appunto l'area archeologica di Cerveteri, che anche questa è patrimonio dell'UNESCO.
0: E quindi, insomma, questo era giusto uno spunto per scoprire questo itinerario. Per approfondire vi rimandiamo quindi al sito www.camminodeivulcani.it. Grazie mille a Fernanda Pessolano, buon cammino.
1: Grazie a voi tutti.

0: E allora abbiamo ancora qualche minuto per camminare nel Lazio e lo facciamo scoprendo un sentiero che porta il nome di Daniele Nardi, uno, dobbiamo dire, dei protagonisti dell'alpinismo internazionale degli ultimi decenni, nonché anche un amico di Radio 24. Parliamo del sentiero 710 Daniele Nardi sul Monte Semprevisa, un percorso di trekking che raccontiamo oggi in compagnia di Daniele Semprucci, guida ambientale escursionistica di trekmood.it. Buongiorno Daniele.
1: Buongiorno Silvio, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, sentiero 710 Daniele Nardi, innanzitutto dove siamo e da dove partiamo per questa escursione?
1: Siamo sui bellissimi Monti Lepini, un massiccio dell'antiappennino laziale di circa 80.000 ettari, quindi qualcosa di molto molto vasto. Siamo a cavallo di tre province, la provincia di Latina, la provincia di Roma e la provincia di Frosinone. Per questo nostro trekking sul sentiero Nardi partiremo da poco fuori Bassiano, quindi siamo nel versante pontino del Semprevisa, quindi il versante pontino dei Monti Lepini, quindi quelli che subito affacciano verso il mare. Partiremo da poco fuori il comune di Bassiano.
0: E qual è la caratteristica principale di questo trekking?
1: Beh, la caratteristica principale innanzitutto è questa vista mozzafiato sul mare, sulle isole. Quindi se fortunati si vedono addirittura le isole Ponziane e il Circeo. Quindi tutto questo ci accompagna per questi 12 chilometri andata e ritorno e quasi 1000 metri di dislivello.
0: Quindi non solo raggiungendo la vetta, diciamo così, ma già insomma camminando e salendo pian piano vediamo il mare in qualche modo.
1: Assolutamente, appena usciamo dalla fantastica Lecceda a 1000 metri già cominciamo a vedere il mare, ma da molto vicino sembra.
0: Ecco, tolta la vista, a te cosa piace in modo particolare di questa escursione?
1: Beh, di questa escursione a me piace anche il ricordo, no? Il ricordo di Daniele Nardi, comunque l'unico alpinista italiano a essere nato sotto al Po e ad avere scalato 5-8 mila, quindi insomma una persona che si allenava su quel tipo di montagna fino a 1500 metri, quindi non parliamo di un classico alpinista che tutti i giorni apre le porte e magari vede che ne so, il Monte Bianco, il Cervino, no, parliamo di una persona che comunque partiva da 600 metri, arrivava a 1536 tutti i giorni, 3-4 volte al giorno per allenarsi, per poi affrontare gli 8.000, quindi ecco, risalire questo sentiero anche un po' c'è anche un lato emotivo per quanto mi riguarda personalmente, oltre alla bellezza, e quella è oggettiva.
0: Allora, questo era dunque il sentiero 710 Daniele Nardi, e pensando invece a questa stagione invernale, hai qualche altro percorso di trekking che possiamo fare nel Lazio, uno magari anche che ti piace in modo particolare?
1: Assolutamente sì, il Monte Autore con i suoi 1855 metri è una meta ideale per le ciaspole, insomma proprio un balcone naturale sia sul Lazio che sull'Abruzzo.
0: E anche in questo caso è dove siamo, da dove partiamo per questa ciaspolata, diciamo?
1: Siamo sui monti Timbruini, siamo nel parco regionale dei Monti Timbruini, un'area di 30.000 ettari, è l'area protetta più grande del Lazio, e ci troviamo nel comune di Subiaco, nella frazione di Livata.
0: A chi consiglieresti questa escursione?
1: Beh, questa è un'escursione per i primi approcci, anche una bella sia in ciaspole sia l'estate, insomma è un'escursione da 9 km con 350 metri di dislivello, quindi qualcosa che possiamo affrontare tutti, basta avere tanta voglia e di godere una bella giornata di montagna.
0: Perfetto, e quindi insomma per scoprire questi altri, anche con questi suggerimenti per camminare nel Lazio e anche oltre, vi rimandiamo al sito trekmood.it. Grazie mille a Daniele Semprucci, a presto.
1: Grazie a te Silvio, grazie a voi, buona serata.
2: E siamo arrivati proprio alla fine, l'appuntamento è per domani, sempre qui su Radio 24 con il meglio della stagione di Grand Tour.

0: GR24 di mezzanotte.
1: Anche Svezia e Finlandia trasferiscono i migranti in Italia. Schlein, boomerang di Meloni. Resistere ad Intesa, il CDA di MPS approva il piano Lovaglio. Trump, sanzioni a chi aiuta Teheran, le forze russe attaccano nuovamente Kiev. A 4 anni muore per sospetta difterite, non era stata vaccinata. Un saluto da Elisabetta Fiorito e dalla redazione. Anche i governi finlandese e svedese si preparano a rimandare in Italia i richiedenti asilo approdati prima nel nostro paese. Sia Helsinki che Stoccolma sottolineano di agire in conformità al nuovo patto sull'immigrazione che consente la ripresa dei trasferimenti. Sono dunque 5 le nazioni, dopo la Germania, la Svizzera e l'Austria, a rispedire i dublinanti in Italia. La maggioranza difende le scelte del governo. Così Simona Petrucci di Fratelli d'Italia sulla RAI.
2: La linea dura del governo Meloni contro l'immigrazione clandestina fa scuola in Europa. Difesa dei confini, accordi con i paesi terzi e lotta ai trafficanti. Come